0: Lazio. Chiaramente si parlerà tanto di campo, ma immagino che si parlerà anche tantissimo di mercato. E per parlare, non so se di campo o di mercato, ritroviamo Francesco Benvenuti, che non so ora dov'è in questo momento, in quale, a quale latitudine di Firenze si trova. Ciao Benve, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, anzi rieccoci a 2 minuti di navigatore dal Viola Park.
0: Bene.
1: Devo dire che di questi tempi comunque girare per Firenze è piacevole, anche se ora non voglio aprire il vaso di Pandora, però insomma uno comunque deve zigzagare tra i cantieri della tramvia, quindi un imprevisto può arrivare da un momento all'altro. Se ti stai domandando campo o mercato per quanto riguarda la domanda che ho in testa per Grosso, la risposta è nella tua domanda.
0: Certo, quindi, certo, ma io sono domande pro forma chiaramente queste.
1: Certo.
0: Però insomma,
1: no, penso che ci saranno sicuramente tantissime domande di mercato, e mi viene anche da definire di mercato da un punto di vista proprio anche di gestione, perché poi sul mercato in entrata Grosso sta convivendo con quelle che in gergo anche giornalistico si chiamano porte girevoli.
0: Eh sì,
1: da tante settimane. La realtà è che per quanto riguarda invece il mercato in uscita, ci sono due situazioni che chiaramente sono di interesse al di là dell'intreccio col mercato, e sono quelle di Pene e Fagioli. Quindi immagino che in questa settimana sia stato fatto anche un certo lavoro preparatorio da un punto di vista mediatico su quelle che saranno, a proposito di risposte pro forma, le risposte che Grosso ha in testa su questi due argomenti particolarmente spinosi.
0: Senti, intanto non so se vuoi, se sei uno di quelli che si recupera il Gran Premio di Formula 1, se vuoi degli spoiler, perché stavo commentando prima il Gran Premio di Formula 1, c'è stato già un colpo di scena alla fine del secondo giro.
1: Guarda,
0: non so se si può dire, oppure
1: se ho capito bene riguardante Max Verstappen.
0: Sì, sì, Max Verstappen è a muro e quindi si è piantato proprio all'imbocco del rettilineo, per cui gara in questo momento bandiera rossa, e quindi tutti dietro,
1: quindi
0: la safety
1: car. Grazie di essere passato a Max Verstappen.
0: Grazie, sì, sì. Grazie a Max Verstappen. No, a parte tutto, Benve, ritorniamo anche sul campo, perché so che è un argomento che tu preferisci, poi ci sarà modo anche di parlare di mercato, ma insomma siamo alla vigilia di una partita comunque sia, già che testerà un po' questa nuova Fiorentina, perché il primo impegno non è dei più semplici all'Olimpico contro la Roma. Ti leggo subito un messaggio di Romolo che ti dice: ciao grande Benve, solo gli allenatori italiani cercano l'equilibrio. Ieri Allegri ha vinto la partita quando ha lasciato perdere l'equilibrio e ha inserito tutta la qualità che aveva in panchina. Spero che Grosso metta dal primo minuto Ulai e Mastantuono. Ecco, mi collego a questo messaggio, perché già ieri arrivavano tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori che vorrebbero, forse anche da un punto di vista puramente teorico, anche senso il discorso, però tutti i giocatori migliori della Fiorentina li vorrebbero in campo. Tu sei un grande fautore dell'equilibrio, batti spesso sul concetto di equilibrio anche in conferenza con Fabio Grosso. Io sinceramente ti dico la verità, Ulai in campo non me lo aspetto, almeno non me lo aspetto insieme a Fagioli, non so come la vedi tu.
1: Io sono perfettamente d'accordo con te, arrivati a questo punto mi viene anche da dirti questo. Non voglio parlare di errori, perché sarebbe ovviamente delittuoso usare un termine del genere, però nel momento in cui la Fiorentina compra Ulai, e i nostri ascoltatori lo sanno, a me ha iniziato subito a vibrare l'antenna delle domande, dei dubbi, delle considerazioni sulla possibile consistenza dei due. Io non penso che in questo momento non schierare Ulai e Fagioli insieme sia sinonimo di equilibrio nell'accezione che ha dato il nostro ascoltatore: prudenza, paura, poco coraggio. Io penso che in questo momento Grosso, anche solo se ci basiamo sull'11 visto con il Benevento, si concede il lusso di schierare in attesa degli esterni comunque due attaccanti veri come Gummuz e Ken, una mezzala che può tranquillamente, secondo me, puntare a arrivare in doppia cifra di reti come Attà, e poi un centrocampo che solo per la presenza di Brescianini diventa automaticamente un centrocampo non di qualità, detto che abbiamo capito che Ndur per l'allenatore e anche per la società è uno dei più in vista. Se basta, tra virgolette, non schierare Fagioli e Ulai insieme per abitare di tante cose Fabio Grosso a me sembra che si stia commettendo un errore. Tornando alla partita del Napoli, non mi sembra che nell'undici di ieri del Napoli mancasse la fantasia e la proposta. Alisson Santos, Højlund, Politano mi sembrano due esterni e un attaccante. A centrocampo ha messo Lobotka, McTominay, Anguissa. Voglio dire, che cosa andiamo cercando? In questo caso un allenatore sullo 0-0 mette Vergara, Lang e De Bruyne, così come magari domani sullo 0-0 o sull'1-0 sotto magari Grosso potrebbe mettere Mastantuono, che sinceramente non mi aspetto dal primo minuto, con Gudmundsson e con Ken, se tutto dovesse andare secondo logica. Ma questo non mi sembra, ecco, sinonimo né di coraggio né di mancanza di equilibrio, sinceramente. Soprattutto, e chiudo, Nico, perché poi guardo il calendario, leggo 23 agosto, stiamo già parlando di equilibrio, stiamo già parlando di coraggio. A zero minuti di fatto in archivio per il campionato della Fiorentina, mi sembra un maniavantismo un po' ingiustificato.
0: Sono d'accordo, non te lo aspetti però Mastantuono titolare, hai detto, neanche se magari a Ta non dovesse star benissimo e quindi ritorna Gudmundsson sul ruolo di, diciamo, trequartista di sinistra.
1: Me lo aspetto solo in quel caso, ma mi sembra che già nella giornata di ieri siano arrivate notizie incoraggianti. Poi è anche vero che giustamente l'idea di Grosso è quella: o il giocatore che si attacca, si chiama Mandragora, chiunque al 100%, o non ha alcun senso rischiare, tornando al calendario, il 23 agosto. Quindi in questo momento, prima della conferenza, mi sento di dirti più a Tà di Mastantuono e quindi Gudmundsson più sul centro-destra. Poi chiaramente Grosso ci aggiornerà anche sotto questo punto di vista, e se Attà non dovesse essere al 100%, allora a quel punto sì, come si dice in gergo, può mettere la freccia Mastantuono per la maglia titolare.
0: Allora, recupero anche qualche messaggio, perché Matteo intanto dice: ieri Allegri ha vinto la partita quando non gli hanno annullato il primo gol, che era irregolare. So che questo tema ti è anche caro, hai già risposto un pochino prima quando eri in diretta, insomma, per cui non so se vuoi
1: comunque
0: ribadire.
1: Siamo tornati, cioè il senso è veramente siamo tornati proprio nel gergo anche social, no? Cioè, siamo ripartiti come se nulla fosse successo, sono bastate 4 partite in archivio e già siamo ripartiti con gli arbitri, con l'annullato, il VAR. Del resto siamo tornati, vuol dire anche che il pacchetto delle polemiche arbitrali, ecco.
0: Guarda, subito arriva Francesco a ruota libera, un tuo omonimo, che ti dice, che dice, insomma, magari se domani a Grosso gli danno un gol irregolare come è successo ad Allegri, ci sta che la raddrizzi anche lui. Poi c'è Simone che dice: non capisco Ulai in panchina. E poi c'è Tigerman che mi chiede di infamarti perché usi il navigatore per andare al Viola Park. Effettivamente anche io sono sincero, sono un po' d'accordo con Tigerman. Quando io ho sentito il navigatore segna 2 minuti, ho detto: ma perché usa il navigatore per andare da via Panciatichi al Viola Park? Va bene che tu non sei proprio un cittadino fiorentino, ma ormai, insomma.
1: E invece ti sbagli, vedi, qui dimostrate sia tu che Tiger nella vostra inesperienza al volante, perché il navigatore va usato sempre quando uno non vuole poi mandare messaggi ai colleghi dicendo: ops, sono in coda, ops, c'è stato un rallentamento. Invece il navigatore anticipa tutto questo e, onde evitare qualunque tipo di imprevisto, quota, eccetera eccetera eccetera, io mi affido al navigatore anche per fare le strade vicino a casa mia. Quindi su questo non vi seguo assolutamente, anzi mi sembra una filosofia di guidatori inesperti. Senti che attacco frontale,
0: questo attacco frontalissimo al sottoscritto e a Tigerman. Ritorno sulla conferenza. Io credo che si parlerà molto di mercato, seguendo anche un po', in questi giorni ho seguito quella di Amorim, ho seguito quella di Gasperini, insomma i temi sono soprattutto legati al mercato, però spero che si possa parlare anche un po' di campo. Il campo, poi ti saluto anche Benve, perché poi immagino dovrai entrare in sala stampa. La prima partita ci ha detto che la Fiorentina ha vinto 4-1, quindi dal punto di vista del mero risultato siamo tutti contenti. Questa domanda l'ho fatta anche a Dragusi, ne la faccio anche a te. I dati però ci dicono che spesso la Fiorentina ha subito anche l'offensiva del Benevento. Il Benevento ha tenuto più palla, ha anche calciato un po' di più in generale della Fiorentina. È vero anche che la partita si era messa bene fin da subito e quindi Viola hanno potuto potuto anche alzare un po' il pedale dall'acceleratore. Però ecco, pensi che possa essere questa una caratteristica anche di Grosso? Cioè non vedremo mai la Fiorentina comunque dominare le partite dal punto di vista del gioco, un po' come succedeva quando in panchina c'era, che ne so, Vincenzo Italiano, fu per dire. Ma oppure pensi che sia anche un po' il frutto di calcio d'agosto, la prima partita che ti devi togliere un po' di scorie, devi un po' prendere confidenza con i compagni, eccetera eccetera?
1: Guarda, un mix delle due cose, penso. Io non mi aspetto sinceramente una rivoluzione rispetto a quello che abbiamo visto con il Sassuolo di Grosso, per farla molto semplice. Ovviamente c'è più qualità, ovviamente c'è più palleggio, ovviamente c'è un centrocampo che ha altre caratteristiche, però mi sembra se uno confonde il gioco con l'identità, allora può andare un po' fuori strada. A me sembra che vedremo un gioco simile ma un'identità diversa, perché è una squadra che vive su altri obiettivi e di altri orizzonti rispetto al Sassuolo. Però è ovvio che penso che continueremo a vedere una squadra che cercherà di costruire la sua identità su un calcio verticale, su un calcio di una proposta diversa rispetto a chi si aspetta quella dominante da un punto di vista del gioco. Non vedremo il Como, ecco, se vuoi un riferimento preciso. E questo so che è un altro argomento molto divisivo, perché anche a Firenze ormai ci siamo. Abbiamo deciso che esiste un solo modo di giocare a calcio e che quel singolo modo è sinonimo di bel gioco. Tutto il resto non va bene. E sai che su questo non sono molto d'accordo, ma ci sarà sempre trasmissioni per continuare questo confronto.
0: Tra l'altro, per corroborare la tua tesi, non saremo probabilmente il Como, ma Fabregas, che mi sembra tutto men che un allenatore anche un po' poco sicuro di sé, insomma, un allenatore che si piace, che sa di essere bravo e non fa niente per nasconderlo, non mi sembra che abbia espresso grandi complimenti l'anno scorso per i colleghi, anzi con molti di essi si è spesso becchettato, con Allegri ma non solo. Uno dei pochi allenatori a cui ha fatto soltanto complimenti è stato proprio Fabio Grosso, per una partita incredibile che il Sassuolo fece, la gara di ritorno al Mapei contro il Como, per cui insomma penso sia un attestato di stima da non sottovalutare,
1: e anche mi venga a dire di apertura mentale, nel senso accettare l'idea che con gli stessi ingredienti, cioè giocatori di calcio, si può anche serenamente produrre piatti diversi, ottenendo comunque un risultato piacevole. Poi in tutto questo mi sembra che si sia d'accordo sul fatto che gli ultimi anni della Fiorentina non siano andati bene alla piazza, ci si è in un certo senso resi conto tardivamente con il mercato di oggi, ma al di là di questo io aspetterei prima, ecco, di battezzare definitivamente, di etichettare il gioco di una squadra che è stata rivoluzionate, che potenzialmente ha un 11 titolare di nuovi acquisti. Il 23 agosto mi sembra molto prematuro parlare di tutto questo.
0: E staremo a vedere anche quello che emergerà dalla conferenza stampa di Grosso. Ti liberiamo proprio per quella, Benve, grazie, e ti risentiremo domani o nei prossimi giorni, insomma.
1: Domani confermo.
0: Domani, perfetto. Grazie mille allora a Francesco, benvenuti, alla prossima.
1: Ciao.
0: Grazie a Francesco Benvenuti. Qualche altro minuto in diretta e poi ci prendiamo il primo break per essere puntualissimi a partire dalle 15.30 ad ascoltare le parole di Fabio Grosso. Recupero qualche messaggio che nel frattempo è arrivato al 348 75 13 933. Io vi sollecito sempre a scriverci, a dirci anche cosa ne pensate di questo inizio di campionato, perché ieri insomma sono arrivate, si è iniziato a far sul serio, sono state giocate le prime partite. Devo dire che appunto la Udinese Como è stata anche una partita molto divertente, le altre un po' meno, soprattutto quelle della sera, però insomma siamo contenti che si è tornati un po' a giocare al calcio giocato, perché il mercato è bello, perché ci fa scrollare, che ci tiene un po' in hype, che ci fa pensare, che ci fa fare tutte le nostre, i nostri castelli della squadra che vorremmo costruire. Però poi quando si comincia a giocare, insomma, a me personalmente dà più soddisfazione. Ditemi anche cosa ne pensate voi. Intanto leggo il messaggio di Romolo che dice: Ciao Niccolò, solo per chiarire il mio messaggio precedente, io non ho chiesto Fagioli e Ulai insieme, ma Ulai e Mastantuono dal primo minuto non è la stessa cosa, hai ragione Romolo, ma infatti ho precisato che erano arrivati anche dei messaggi ieri che chiedevano, ho usato il tuo messaggio come gancio per chiedere a Francesco cosa ne pensasse della possibilità di vedere Fagioli e Ulai, perché ci sono tanti tifosi, ascoltatori che giustamente sono curiosi di vedere Fagioli e Ulai. Non nego che fra questi ci sono anche io, perché a me la qualità mi piace vederla in campo, se la Fiorentina ha a disposizione della qualità mi piacerebbe venisse messa in campo, però allo stesso tempo sappiamo che Fabio Grosso ha uno stile diverso, ha uno stile di gioco diverso, ce lo dice il suo passato, per carità è un allenatore molto giovane che può anche smussare degli angoli del suo stile di gioco, delle sue idee eccetera, però ecco non mi aspetto che questo sia alla prima partita nella occasione per ora più grossa che ha nella sua carriera. Io immagino che se tutti noi fossimo nel posto di lavoro dei sogni e avessi il primo giorno di lavoro, ci andiamo con le certezze, non è che sperimentiamo il primo giorno, e secondo me Grosso magari, chissà, forse arriveremo al punto di vedere insieme Fagioli e Ulai. Non mi sento di dire che possa essere già domani, poi son lieto di essere smentito perché poi l'allenatore è lui, per cui le scelte chiaramente le fa lui. Anna ci scrive: il signor Paratici perde uso ragione Icardi per Ken, fate sondaggio per piacere. Non ho capito Anna il messaggio, credo che mi stia chiedendo se Paratici ha perso la ragione a mandare via Ken per prendere Icardi. Fate sondaggio per piacere, io ve lo faccio allora il sondaggio che ci chiede Anna. Lo cambiereste se la Fiorentina dovesse cedere Moise Ken, prendereste un profilo come Mauro Icardi, che secondo me è un giocatore che i suoi gol li fa sempre, Mauro Icardi. Io ho sentito che Icardi per fare la panchina, ma io non so come Icardi possa venire alla Fiorentina per fare la panchina. Giocatore che ha avuto un buon minutaggio già l'anno scorso al Galatasaray, che in un'annata che tutti considerano abbastanza sottotono, quella dell'argentino, con il club turco comunque i suoi gol li ha sempre fatti, è un giocatore che continuerà a farli, non è neanche così vecchio perché stiamo parlando di un classe 93, per cui è un giocatore che ha fatto 33 anni, l'anno scorso 14 gol in campionato più uno in Coppa di Turchia, insomma 15 gol li ha fatti l'anno scorso Icardi, ed è riconosciuta come una delle annate peggiori perché poi c'è stato l'infortunio negli anni precedenti, però poi nel 2023-2024 26 gol, se si va al 2022-23 ne ha fatti 23, per cui insomma è un giocatore che sa come si segna, e non stiamo qui di certo non dobbiamo certo dirvi chi è o chi non è Mauro Icardi, insomma l'abbiamo visto a lungo nel nostro campionato. Gabriele ci suggerisce, sempre per quanto riguarda la punta, due nomi: Aslani dell'Hoffenheim e Tre Soldi del Bruges, a centrocampo Bentancur. Aslani e Tre Soldi, profili molto molto interessanti, soprattutto Tre Soldi, sono giocatori che comunque vai secondo me a pagare molto di più di quei 25-30 milioni che la Fiorentina sembra in questo momento disposta a spendere, non lo so poi Tre Soldi mi sembra che ci vogliano almeno un 40 milioni, non lo so se poi il Bruges, che ha già iniziato la sua stagione, possa cederlo a molto meno. Il gatto ci dice: chi vuoi dominare il gioco con Grosso, con questa squadra Vincenzo Italiano avrebbe dato spettacolo, io allo stadio mi diverto se vedo giocare bene a calcio. Ma non lo so, io sono d'accordo con te da una parte, gatto, non mi fraintendere, però poi se alla Fiorentina alla fine dovesse arrivare nelle posizioni di alta classifica e tornare a fare l'Europa League o la Champions League con il calcio magari non più spettacolare del mondo ma bello solido, non lo so se poi non ci divertiremmo allo stesso modo. Avanti con i messaggi. Paolo, discussione su gioco, formule, tattiche è inutile, se si vince se è giocato bene, punto e a capo. Questo è il messaggio di Paolo da Milano. Roberto ci scrive: tutti gli allenatori vogliono due giocatori per ruolo dello stesso livello e poi ci lamentiamo, in fondo ci sono cinque cambi, in questo deve essere bravo l'allenatore. È anche vero che stanno, però, Roberto, non ci saranno le coppe, per cui la Fiorentina dovrà giocare 38 partite più si spera il più possibile di Coppa Italia, però insomma ci sono anche delle riflessioni da fare da questo punto di vista. Non puoi neanche prendere un giocatore per fargli fare 5 presenze in fondo all'anno. Leggo gli ultimi e poi andiamo in pausa. Gabriele ci scrive: per il sondaggio prenderei Icardi e metterei soldi su Panicelli aspettando recuperi, i miei preferiti sono quelli sopra. Panicelli, bel nome, in questo momento è alle prese con un grave infortunio, se non sbaglio al crociato. Ilenia: Grosso è uno stile di gioco alla Palladino, non è un italiano. Vanna ci dice: sapete di un interesse per Emega, è uno di quei giocatori di cui si è parlato e che potrebbero fare il caso della Fiorentina se partisse Moise Kean. Qualche istante di pausa e poi torniamo per la conferenza stampa di Fabio Grosso. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15:28, andiamo subito al Viola Park perché c'è la conferenza stampa di Fabio Grosso.
3: Possiamo iniziare con la conferenza del mister, partiamo subito, Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
4: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Le chiedo subito se ci può fare un punto su acciaccati, infortunati, se invece ha recuperato tutti. E però le chiedo anche di Moise Kean, non dal punto di vista fisico ma mentale, insomma è uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento sul mercato, quindi come lo vede, come sta e se ce lo aspettiamo sicuro titolare. Grazie.
5: Ma stiamo bene, stiamo tutti bene, fortunatamente abbiamo recuperato i vari acciaccati, quindi tutti i calciatori della rosa sono a disposizione e portiamo dietro ancora qualche ragazzo che è stato con noi in tutto questo periodo e che continua a venire con noi, e quindi fisicamente la squadra è pronta per questa sfida di altissimo livello ed anche mentalmente, perché sarà molto molto importante l'aspetto mentale per poi tirare fuori le nostre caratteristiche. Quindi tutti i ragazzi che sono convocati sono a disposizione, sono pienamente disponibili per poter fare gara piena, per farla piena. Poi ovviamente sarà bisogno di quelli che la inizieranno, di quelli che entreranno, sempre con provando a riempirla il più possibile, perché ovviamente le conosciamo le insidie dell'avversario, le qualità dell'avversario, quindi siamo consapevoli di tutto quello che ci aspetta e poi ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare. Kean sta bene, sì, fisicamente e mentalmente, quindi è pronto come i suoi compagni per affrontare questo avversario di primissimo livello.
6: Ciullini, Ansa, Tutto Sport.
7: Sì, buonasera.
6: Buonasera.
7: Volevo chiedere al volo due cose. La prima è che attorno alla Fiorentina c'è tanta curiosità e quindi pronti via, domani si comincia. Qual è la cosa, l'aspetto che la incuriosisce di più in questa chiaramente gara del debutto, in queste prime gare della stagione, al di là della Coppa Italia, e se è una Fiorentina che ritiene ancora incompleta, visto che ancora non è arrivato nessuno rispetto alla partita con il Benevento, e quanto manca per essere completa? Grazie.
5: Andiamo di pari passo con la società, quindi ovviamente nei giorni che precedono le gare poi ci focalizziamo su quello che è l'aspetto prioritario, cioè cercare di essere pronti con i giocatori a disposizione per fare partita. Quindi ultimamente, in questi ultimi giorni, abbiamo parlato poco di mercato, però siamo rimasti a dove eravamo, quindi ovviamente la rosa la sappiamo che va riempita in alcuni posti in cui determinate caratteristiche possono mancare, però all'interno di questa rosa comunque ci sono dei giocatori che hanno dimostrato già di saper fare più cose e di poter essere utilizzati per fare più cose, quindi le armi a disposizione per provare a competere le abbiamo e proveremo a metterle in campo, sapendo, ripeto, che ci aspetta una gara molto difficile, ma quello penso che siamo al corrente tutti quanti, quindi è importante quello. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, si vocifera tanto, si parla tanto, però noi abbiamo parlato, io so quello che ci siamo detti all'interno di questa società prima di accettare questa sfida favolosa per me in questo ambiente top. Conosciamo il percorso che vogliamo fare, sappiamo come lo vogliamo fare, poi ovviamente intorno delle volte ti possono provare a spostare quello che è il focus, invece noi siamo molto concentrati su quello che abbiamo deciso di fare, cioè provare a costruire una squadra che abbia nel tempo e con il lavoro le potenzialità per tornare a competere. Questa è la cosa importante. Poi quando ci sono, ripeto, i giorni che precedono la gara, non si pensa al progetto e all'idea, si pensa a essere pronti nelle gare e a cercare di fare le gare al meglio, consapevoli del fatto che siamo tante cose nuove messe insieme, quindi tante cose nuove messe insieme devono scoprirsi, devono conoscersi, devono amalgamarsi, devono diventare quelle che sono le caratteristiche determinanti per

0: e invece la senti questa emozione? Grazie.
1: Ma quando non mi vedrete, ovviamente vorrà dire che non la sento, perché per me è sempre una sfida continua, è sempre provare a mettersi in discussione per cercare di migliorare. Ormai sono tanti anni che sono all'interno di questo giochino, di questo sport magnifico che era la mia passione, è diventata la professione, però le radici rimangono quelle di una grandissima passione per quello che faccio. Ci metto dentro tanta energia, tanta voglia, tanto entusiasmo, provo a metterci le competenze insieme al mio grande gruppo di lavoro che ha anche grandi qualità, per cercare di tirare fuori quelle che sono le potenzialità dei ragazzi che abbiamo a disposizione, perché abbiamo intrapreso una linea che poi ci si vuole ogni tanto deviare, però è una linea in cui abbiamo provato a investire su dei ragazzi che possono potenzialmente diventare molto più forti di quando li abbiamo presi, e quindi questa è una sfida bella, una sfida grande, e l'intenzione ovviamente è quella di riuscirci, mettendo dentro il contenitore comune quelle che sono tutte le nostre capacità. Quindi le emozioni ci sono sempre, mi accompagneranno sempre, sono contento che ci sono, perché altrimenti vuol dire che sarebbe qualcosa che non va. Le richiedo tanto anche ai ragazzi, sia quelli che hanno giocato tanto che quelli che hanno giocato poco. Sentire il farfallio nello stomaco prima delle sfide, per preparare le sfide, è il motore determinante che poi spinge a tirare fuori le tue qualità. Su questo ne sono convinto, e quindi è un cavallo di battaglia che uso tanto.
2: Sardelli, Repubblica.
3: Ciao mister.
1: Ciao,
3: c'è un giocatore che è arrivato lo scorso gennaio a Roma, ha cambiato il campionato italiano, non soltanto la Roma, che è Malen. Volevo capire se avete pensato a qualcosa in particolare, e in generale nel suo calcio, se i due centrali difensivi devono essere un destro o un mancino, oppure possono giocare anche due giocatori allo stesso piede. Faccio un esempio: Dragusin e Pongracic possono giocare insieme.
1: Sì, no, non ho preclusioni, ovviamente poi mi piace metterli nelle posizioni che prediligono, però Marin ha giocato tantissime volte anche nel centro-sinistra con la sua nazionale, all'interno di questa squadra, quindi potrà essere sicuramente anche questa un'opportunità. Abbiamo quattro difensori centrali con caratteristiche diverse, con esperienze diverse, con percorsi diversi, e quindi la bravura anche qua è cercare di trovare sempre il modo giusto per far esprimere le qualità dei ragazzi che vanno in campo, provando ad aumentare le qualità di quelle che non ci vanno, perché poi presto ne avremo bisogno. Come ho detto a loro, c'è sempre bisogno di tutti i giocatori della rosa, e quindi io faccio affidamento su tutti i giocatori. Poi ovviamente una domenica si devono fare delle scelte, però alla distanza scopriranno che per me è importante tenere aggrappati tutti i ragazzi, perché tutti i ragazzi saranno utili all'interno di questo percorso. E l'avversario, sì, gli avversari sono bravi, lo sappiamo, hanno fatto un campionato strepitoso, hanno un allenatore molto molto bravo, hanno un'identità molto chiara e la conoscono da un po' più di tempo, quindi ci sono tante caratteristiche che rendono sicuramente questa è una sfida difficile. Però come detto anche ai ragazzi, le cose difficili poi se ti ci butti dentro e provi a starci dentro quando è veramente difficile, poi delle volte possono anche diventare ancora più belle di quelle che all'apparenza possono sembrare semplici. Quindi sappiamo tante insidie che questa partita ci riserva, però sappiamo anche che abbiamo le caratteristiche per, se le mettiamo tutte in campo, provare a fare una grande partita.
2: Meini, Rai Sport.
4: Per riprendere subito le sue parole che ha detto adesso sulla Roma, è una partita dal grande fascino sempre, no? Per tutte le squadre che la incontrano, in particolar modo per la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina che domani purtroppo non potranno esserci, perché c'è una generazione che considera l'acerrima nemica della Fiorentina la Juventus, ma c'è anche una generazione che considera acerrima nemica della Fiorentina la Roma. Questo per dire e per chiederle se all'interno dello spogliatoio si percepisce anche quanto, al di là dell'esordio, al di là del fascino che è sempre una sfida contro la Roma, quanto è davvero importante fare una bella figura contro un avversario come è la Roma. E la seconda domanda che volevo farle è: in tanti hanno parlato della sua Fiorentina, ovviamente in molti a oggi che ancora non è cominciato il campionato, in modo positivo. Le chiederei a lei però di descrivere la sua squadra, quali caratteristiche le piacerebbe che uscissero fuori dalla sua squadra.
1: concentrandomi sulla seconda mi sono perso la prima, che ora mi ricordo, perfetto, sì,

0: Lo sappiamo, noi uno dei nostri obiettivi è quello di cavalcare questo entusiasmo bellissimo che si sta creando e siamo consapevoli che c'è tanto entusiasmo, che c'è tantissima passione, quindi questa per noi è una responsabilità, ma è una bella responsabilità e vogliamo riuscire a mantenerla così, sapendo che non sempre sarà facile, però l'obiettivo nostro è quello di rendere orgogliosa la gente che ci supporta, che ci tifa, che fa tanti sacrifici per starci dietro, e quello è uno dei nostri obiettivi, quindi ne teniamo sempre molto conto quando ci andiamo a preparare, perché ovviamente questo è uno sport che raccoglie tantissime persone, tantissimi appassionati, quindi sentire questa responsabilità addosso sicuramente è un valore aggiunto, secondo me, che non diventi poi un peso sicuramente, però riconoscersela sicuramente può essere qualcosa di importante. E la seconda, sì, vogliamo provare a costruire quello che ci siamo detti, una Fiorentina che abbia energia, che abbia intensità, che abbia qualità, che sappia riconoscere le partite, sappia utilizzare le proprie qualità all'interno delle partite, perché poi sono tante partite dentro una partita, la gara, l'avversario, il momento, ti costringono a fare delle cose in alcune fasi della gara, ti costringono a farne delle altre in altre fasi della gara, e quindi lavoriamo tanto anche sul dare delle informazioni, provare, come dico io a loro, provare ad aumentare il bagaglio della nostra valigia e poi essere bravi a saperlo organizzare per riconoscere quello che serve all'interno del campo. Per ora siamo in tante zone, ovviamente siamo sistemati sia con anche nelle accoppiate dei ruoli, nel reparto offensivo ovviamente siamo alla ricerca di qualche interprete che possa implementare quelle che sono le nostre caratteristiche all'interno della squadra, per poi fare gare piene, costruirci e prepararci a diventare una squadra che, come abbiamo detto all'inizio, possa nel tempo avere una grande continuità e provare a entusiasmare quelli che sono i nostri tantissimi tifosi.
1: Mazzanti, Sport Italia, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa perché non abbiamo tanto tempo, quindi...
2: Ciao mister, buon pomeriggio. Abbiamo parlato già della partita a livello tecnico. Chiedo, ecco, per quanto riguarda invece l'approccio, l'ha detto anche lei, è una creatura nuova questa Fiorentina, come prima partita, come primo approccio andare a giocare in uno stadio come l'Olimpico, anche a livello emotivo, come l'ha preparata e come si prepara un approccio del genere al campionato?
0: Beh, all'interno del gruppo tante cose ovviamente tanti interpreti le conoscono, quindi comunque diventano anche un vantaggio perché sappiamo dove andiamo, poi ce ne sono diversi altri che ci hanno raggiunto e che scopriranno nel tempo quello che troveranno nelle varie partite, e poi quelle accumulandosi, no, le puoi andare a chiamare come sono le esperienze, quindi il tempo ti dà l'esperienza di capire quello che è successo e di utilizzarlo come un vantaggio. Siamo questo mix, questa è una cosa che noi siamo consapevoli, ecco perché quando raccontiamo quello che vogliamo fare comunque ogni tanto ripetiamo delle paroline che sono poi determinanti. La sfida è una sfida difficile, l'avversario è un avversario forte, però noi ci siamo preparati per cercare di fare il nostro meglio e secondo me abbiamo le qualità per riuscirci. Poi ovviamente la bravura è dare continuità a fare le cose per bene, perché poi quando tu abbassi il tuo livello l'avversario sicuramente sarà in grado di alzare quello suo, quindi avere questa grande continuità in una partita in cui ci sono tante difficoltà sicuramente è una caratteristica importantissima.
1: Mazzoni, Lady Radio.
3: Sì mister, buongiorno, torno, faccio parte del cattivo e torno su Ken, no? Nel senso che lei ha detto sarà della partita, la sfruttiamo per capire un po' il ragazzo in questi giorni, perché noi da quello che vediamo nelle immagini vediamo un giocatore A, intanto fisicamente pronto, che insomma dopo tanto tempo non è poco, B, comunque all'interno del gruppo stracalato indipendentemente da quelle che sono le voci di mercato intorno a lui, quindi se ce lo conferma direttamente anche lei, poi sulla formazione se dobbiamo aspettarci un qualcosa simil Benevento, cioè ricalcando chi è stato con lei dal primo giorno, se è l'occasione giusta per vedere qualche nuovo. Grazie.
0: Nel tempo sarò più, quando ho gli argomenti sarò più chiaro, però ancora qualche dubbio me lo tengo, me lo porto dietro. Abbiamo 4 giocatori offensivi per i 3 posti che di solito utilizziamo, che comunque sono Gudmundsson, Mastantuono, Ken e Pellegrino, quindi da capire come vogliamo iniziare, come vogliamo continuare. Poi abbiamo a disposizione tanti centrocampisti, perché abbiamo recuperato anche Mandragora, dicendo ovviamente che nessuno è fuori, anche lui è stato recuperato, quindi capiremo meglio. Mi voglio prendere tutto il tempo a disposizione, perché i ragazzi stanno bene, perché Ken lo vedo che sta bene, perché Pellegrino sta bene, perché Mastantuono sta crescendo, perché Gudmundsson comunque ha fatto una bellissima preparazione, perché Attala abbiamo recuperato e comunque ha le qualità per essere incisivo all'interno della nostra squadra. Perché poi dobbiamo essere bravi a saper mixare quelle che sono le varie fasi all'interno della gara, però sono convinto che ci siamo preparati per fare una grande partita e mi auguro che riusciremo a dimostrarlo.
1: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
4: Sì, mister Salve, ben trovato. È un periodo di griglie questo, nel senso che adesso tutti si divertono a fare le proprie griglie di partenza, e guardando un po' a giro, anche sulla base dei più esperti di calcio, la Fiorentina più o meno è piazzata tra il sesto e il settimo posto. Allora le chiedo se condivide più o meno, per quello che è il potenziale di questa squadra in rapporto alle altre, questa collocazione, e se la forza di questa squadra la si misurerà nella prima parte di questo campionato, perché guardavo il vostro calendario, voi nelle prime 11 giornate affrontate 6 delle 7 squadre che lo scorso anno si sono qualificate all'Europa, tranne il Milan che l'affrontate tardi, però avete subito tante big nei primi mesi. Ecco, la forza, la realtà di questa squadra la si capirà nei primi mesi di campionato. Grazie.
0: Lo scenario è molto chiaro, le idee sono chiare dall'inizio e lavoriamo sulla base di quelle idee. Poi il giochino, come vi ho detto già, lo conosciamo tutti quanti, ci si diverte a costruire, a creare aspettative per qualche squadra, a levarne altre per altre, però noi abbiamo molto chiaro quello che abbiamo deciso di fare e come abbiamo deciso di farlo, e sappiamo che è una cosa che richiede tanta fatica, richiede un po' di tempo, richiede tanto lavoro. Però siamo convinti che quello che ci siamo detti, e che non è che dovremmo ripetere tutte le volte, perché comunque io so quello che ci siamo detti, quello che ho detto, quello che ha detto la società, è quello che pensiamo ed è quello che stiamo facendo e stiamo cercando di fare ed è quello che proveremo ad ottenere. Quindi sono anche convinto che non esistono scorciatoie per costruire qualcosa di bello e qualcosa di importante, quindi tutto molto chiaro. Poi quello che succede intorno ovviamente so che fa parte del gioco, però noi abbiamo i piedi molto saldi a terra, le conosciamo le difficoltà e le insidie che ci saranno e che incontreremo, però siamo pronti ad affrontarle perché abbiamo chiaro l'idea di dove vogliamo andare e di come soprattutto ci vogliamo andare.
1: Ultime due, benvenuti, Corriere Fiorentino e poi Pellicciari.
3: Buon pomeriggio. Torno un attimo sulla partita per chiederle questo. Lei prima giustamente sottolineava come all'interno di una prima giornata che solitamente è un'insidia un po' per tutti, la Fiorentina oggi si ritrova ad affrontare una squadra che ha continuità in panchina perché è il secondo anno di Gasperini e ha dato anche grande continuità da un punto di vista della rosa. La Fiorentina è un cantiere in costruzione, ha bisogno di tempo, e però le chiedo, nella preparazione alla partita, che tipo di percorso serve per gestire la trasformazione che è in atto da gruppo a squadra, e però anche con la pressione che arriva inevitabilmente dal risultato, perché mi sembra che tutto sia su un equilibrio anche molto difficile in un certo senso da gestire quando si sta costruendo qualcosa di così nuovo. Grazie.
0: Sì, infatti quando si avvicina alla partita si cancella il prima e quello che hai in mente per fare dopo e si pensa a quello che vuoi fare nel presente, e io ti ripeto, sono convinto che abbiamo le qualità per poter stare dentro questa partita contro un avversario molto forte e per saper resistere alle loro doti e provare a far emergere le nostre, quindi siamo molto focalizzati su questa gara che, ripeto, mostra tante difficoltà, però secondo me abbiamo le qualità per provare a resistere alle loro difficoltà e a tirare fuori le nostre qualità. Poi ovviamente quando mi fate domande diverse svario e guardo un po' oltre o un po' prima quello che ci si è detto, però il focus è molto chiaro: la gara di domani, difficile, ricca di insidie, in cui vogliamo fare gara piena, vogliamo riempirla a livello mentale, a livello tecnico sarà fondamentale fare le scelte giuste, e a livello fisico, perché è una squadra che ti impegnerà sicuramente tantissimo anche sotto il punto di vista fisico.
1: Pellicciari, RTV 38, ultima.
5: Sì, buon pomeriggio. Vorrei fare una domanda di carattere un po' tecnico, cioè risposto sul generale, ma anche per capire come cambia l'approccio della Fiorentina e il suo approccio alle partite, perché l'anno scorso, se non sbaglio, il suo Sassuolo era uno degli ultimi club di Serie A per cross in area. La prima partita della Fiorentina ufficiale, Benevento, 3 gol su 4 arrivano da cross trasformati da Ken, Dur. Quindi la domanda è cambiata un po' la sua visione in relazione alle qualità dei suoi giocatori, perché la Fiorentina sugli esterni bassi ha tanta qualità. È arrivato Jimenez, c'è João Mario che ha dimostrato subito, pronti via, di avere quelle qualità. Valdepeñas dall'altra parte, proprio anche in assenza magari di esterni di fascia che occupano quella zona di campo, c'è posto per i terzini per andare, può essere una chiave. Grazie.
6: Sì, è una delle situazioni, comunque, come parlavamo prima, no, del bagaglio dei ragazzi, provarlo a implementare, provarlo ad aprire, per poi essere bravi a riconoscere le caratteristiche. Abbiamo preso un attaccante che è molto bravo quando comunque arrivano i cross, quindi dovremmo essere bravi a riconoscere quando è il momento di mettere il cross, oppure riconoscere quando è il momento di provare a entrare con delle combinazioni, sapere quando è il momento di resistere alle doti dell'avversario per ripartire in contropiede. Tante situazioni dentro una gara, e la bravura di conoscere quelle che sono le contromisure per queste situazioni e la bravura di riuscire a fare insieme nel momento giusto. Quindi questo è il fatto, quando ci raccontiamo che diventare squadra, avere un'identità, creare una mentalità, queste sono tutte cose che ovviamente le fai conoscendoti, scoprendoti, capendo quelle che possono essere le tue doti, quelli che possono essere i tuoi difetti, e cercando all'interno della squadra di mascherare le situazioni meno positive, provando a esaltare quelle positive. Quindi sicuramente sarà un'arma per noi quella di mettere questa palla dentro, quando avremo dei giocatori in grado di andare a attaccare i cross, quando avremo altri tipi di caratteristiche proveremo a sfruttare altri tipi di armi, però è sempre parte di un discorso più generale, che è quello di conoscere quello che si fa e riconoscerlo nei momenti giusti e insieme all'interno della gara.
1: Grazie
6: a tutti.
1: Tutti,
6: ci vediamo domani.
7: Queste le parole del tecnico della Fiorentina Fabio Grosso alla vigilia della trasferta che vedrà i viola protagonisti domani sera all'Olimpico contro la Roma alle 20:45. Un Fabio Grosso che sul mercato non si è sbottonato più di tanto, ma che ha annunciato la presenza di Moise Kean. Ha detto che il centravanti viola sta bene sia fisicamente, mentalmente, che è pronto per la trasferta di Roma. Io non che ci aspettassimo altro, sinceramente, ecco, non avevo molti dubbi sul fatto che Kean potesse partire dal primo minuto, e quindi da questo punto di vista Grosso ci ha dato un ulteriore assist, come ce ne ha dati altri, per rispondere un po' anche alla domanda che ci è già arrivata da Gabriele al 348 75 13933. Sbaglio, si è intuito che saranno due gli esterni che cercano? Anche io l'ho percepita così, Gabriele. Guarda, mi ero segnato proprio in un foglio, mi stavo segnando un po' i punti chiave dei passaggi di Grosso in conferenza stampa, mi ero segnato anche io quando parla di 4 giocatori offensivi per 3 posti e sul fatto che non consideri Attà come uno di questi giocatori offensivi. Secondo me sta facendo di necessità virtù, però ecco, poi ci torniamo, anche perché tra pochi istanti andremo al Viola Park dal nostro Andrea Giannattasio, che era lì a seguire la conferenza e che magari ha avuto modo anche di captare un po' off records, come dicono quelli bravi, qualche notizia in più, qualche sensazione in più, qualche idea in più. Voi scriveteci, mi raccomando, al 348 75 13933, cosa ne pensate delle prime parole del tecnico della Fiorentina per quanto riguarda la vigilia di una gara di campionato. Ripeto, non è che Fabio Grosso si sia sbilanciato troppo, come è normale anche che sia, lo ha detto chiaramente, quando avrà qualcosa di più da dire, da poter dire, sarà anche più chiaro. Per ora si limita un po' a tenerci sulle spine. Mi segnala la ottima Sara che abbiamo anche un audio, per cui dai, ascoltiamocelo prima di andare in pausa.
8: Buongiorno Nicolò, chiedo a te, ne approfitto perché scrivi anche su tutto il mercato web. Allora, vicenda Kean, dicono che praticamente sia cosa fatta, aspettino solo di annunciarlo. Il sostituto non lo stanno scegliendo, lo hanno già in mano, c'è solo da capire da parte nostra in generale di chi si tratta, e sicuramente penso che risulterà anche a te, non è Pinamonti, cioè proprio escluso al 100% che non è Pinamonti. E si tratta di capire quale sarà questo attaccante, che secondo me è un attaccante estero. Non so se a voi risulta qualcosa a riguardo.
7: Guarda Alessandro, quello che ti posso dire io è che sulla vicenda Ken in realtà io sinceramente sono molto cauto, come mi insegna il direttore Niccolò Ceccarini, perché se fino a una settimana fa avevo la convinzione che Ken alla fine se ne sarebbe andato, io oggi sinceramente non mi precludo nessuno scenario, perché secondo me non è anche... cioè, perché il Como ancora non ha formulato questa seconda offerta? Allo stesso tempo mi chiedo, cioè, se da una parte posso essere anche d'accordo, però allo stesso tempo mi chiedo perché ancora il Como non ha formulato una seconda offerta, che diciamo tutti potrebbe essere quella decisiva, però poi questa offerta decisiva non arriva. Io mi riservo ancora qualche dubbio da questo punto di vista, ma non perché voglio fare il misterioso, ma perché davvero secondo me in questo momento ogni scenario è possibile. Per quanto riguarda la tua domanda su Pinamonti, io mi sento di escludertelo al 99%. Al 100% lo sappiamo, non tutto può succedere nella vita, figuriamoci nel mercato. Però ecco, da quello che ho capito è che Pinamonti è bello indirizzato verso Roma, non sponda giallorossa ma sponda biancoceleste. Vedremo se poi, sappiamo che ci sono tantissimi problemi che ha in questo momento la Lazio a livello di mercato, la trattativa magari potrebbe anche saltare, non è escluso, lo abbiamo visto che la Lazio ha portato avanti tante trattative che poi sono saltate sul più bello, quindi è per quello che ti dico un 99%, però ad oggi il suo futuro lo vedo più verso Roma che verso Firenze. Staremo a vedere. Ci prendiamo il secondo break della giornata e poi ritorneremo al Viola Park, dove c'è il nostro Andrea Giannattasio. A tra poco.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ore 16 sul cronometro, continua la diretta di Radio Firenze Viola con il Viola Weekend. Avete sentito nella pausa pubblicitaria il ricordo del sottoscritto per i 100 anni della Fiorentina. Vi ricordiamo che noi faremo una diretta speciale, che saremo tutto il giorno letteralmente in diretta per 24 ore, appunto per festeggiare il compleanno della Fiorentina. Per chi ci sta seguendo anche sul canale 92 del digitale terrestre, sta passando proprio ora in sovrimpressione l'immagine, il volantino pubblicitario per quanto riguarda questa bellissima iniziativa che Radio Firenze Viola ha deciso di prendere per festeggiare i 100 anni della Fiorentina. Noi però torniamo al presente, perché nella parte di trasmissione precedente avete avuto modo di seguire in diretta le parole di Fabio Grosso alla vigilia di Roma-Fiorentina, e proprio da quelle ripartiamo dal Viola Park con il nostro Andrea Giannattasio. Ciao Andre, buon pomeriggio. Ciao. E ben ritrovato.
3: Ciao.
2: Allora Andrea, ripartiamo appunto dalle parole di Fabio Grosso, un Fabio Grosso che, lo abbiamo detto, non è che si sia sbottonato molto, soprattutto per quanto riguarda il mercato e soprattutto per quanto riguarda Moise Kean. Tu però eri lì, dici anche un po' le tue sensazioni.
3: Ma su Kean no, in realtà ci ha detto che sta molto bene. Se la società volesse, secondo me, nasconderlo, preservarlo, avrebbe serenamente detto: guardate, è un problemino, non può partire per Roma. E tutti noi magari ci avremmo creduto o non creduto, e a quel punto avremmo dato la maglia a Pellegrino e non ci sarebbero stati dubbi. In realtà, con la risposta che ha dato, facendo capire che sta bene fisicamente, mentalmente, e che è pronto per la partita di domani, mi aspetto che sia in campo. Poi, per carità, ha elogiato molto anche Pellegrino quando si è parlato dei cross, si è parlato veramente della possibilità che la Fiorentina ha di sfruttare gli esterni difensivi per mettere dei palloni al centro. Però credo che le risposte arrivate oggi su Kean, che sta fisicamente e mentalmente bene, siano secondo me il sintomo del fatto che poi il classe 2000 sarà titolare. Per il resto è stata una conferenza con decisamente pochi temi, insomma un tecnico molto molto abbottonato. Sarà difficile durante l'anno strappargli qualche titolo, ecco, non ho colto possibilità, no, di trovare punti divertenti. Anche la mia domanda, che era un po' più pragmatica, no, legata,
2: certo,
3: agli obiettivi in campionato della squadra. Io mi diverto, no, a scrollare sui social, visto che ora vanno di moda le griglie, appunto, le opinioni degli imprenditori di calcio, dove arriverà questa, quella, e la Fiorentina. Ho visto che per il 90% dei grandi imprenditori di pallone, parlo dei direttori dei giornali fino agli opinionisti magari più in voga, viene sempre messa al settimo posto. Io sono stato anche un po' troppo azzardato quando ho detto sesto, giusto perché volevo complimentare la domanda. E io volevo capire un po' la reazione del tecnico. In realtà non mi ha detto nulla, ci ha detto: noi dobbiamo fare quello che stiamo detto inizio anno, le solite cose banali. Per carità, va bene, è uno stile comunicativo che io rispetto, perché giustamente non si vuole spingere più in là, anche perché lo scorso anno, quando si è parlato di Champions League, abbiamo battuto tutti una bella boccata per terra,
2: sì.
3: Quindi capisco anche essere molto più abbottonati, però insomma vedremo, poi il campo parlerà. Di sicuro è stato il fatto che la Fiorentina con domani inizia un calendario molto complesso, perché da domani, quindi fino ad agosto, fino a inizio novembre, affronta sempre, quasi sempre, delle big, ecco, 6 delle 7 squadre che hanno fatto l'Europa, che si sono qualificate l'Europa l'anno scorso, verranno sulla strada dei Viola. E staremo a vedere. Per il resto mi pare che la notizia più importante sia il recupero totale anche di Mandragora, oltre a quello di Attacca, era però già notizia di ieri. Quindi a questo punto la Fiorentina si presenta all'Olimpico con lo suo completo, e staremo a vedere quello che succederà.
2: Resto un attimo sul mercato prima di spostarmi su temi di campo, Andrea, perché Grosso, tra le righe, non so, sia io che un ascoltatore, Gabriele, quando Grosso ha detto abbiamo soltanto 4 calciatori offensivi per 3 posti, pensi che il suo obiettivo fosse far capire che non arriverà soltanto un esterno, ma forse ne arriveranno 2, anche 2, anche perché mi è parso di capire lui quando ha fatto la lista dei calciatori Attà non ce l'ha messo, per cui si torna sempre al punto di partenza. Lui Attà mi sembra che lo veda come una mezzala di sinistra che poi all'occorrenza può fare anche il trequartista, perché in questo momento c'è un buco in quella zona di campo, però ecco, non lo, alla lunga spererebbe forse di avere un altro giocatore su quella zona di campo, appunto.
3: Sì, uno sarà Pocù, che credo al 90% diventerà un giocatore viola, poi vediamo se ne arriverà un altro, però penso che l'idea sia quella di avere almeno un altro, oltre a Pocù, giocatore offensivo, quello sicuramente. Poi è stato molto chiaro, anche sul mercato non ha detto molto, ma ha fatto capire che la squadra è da completare.
2: Sì.
3: Naturalmente in questo momento serve una mezzala al posto di Brescianini. Io mi aspetto che Brescianini domani parta all'inizio, perché è un giocatore di rottura che dà copertura, che fa filtro. Serve un vice Valdepeñas, numericamente serve a tutti i costi, e quindi in questo momento la Fiorentina può già far capire quelli che sono gli obiettivi di mercato che avrà da qui al primo di settembre. Ecco, non mi sono parsi altri spunti di questa conferenza stampa, ti dico la verità.
2: Guarda, ti leggo intanto un po' di messaggi che nel frattempo sono arrivati alla nostra casella WhatsApp. Effettivamente Jack fa notare una cosa interessante: nessuno gli ha chiesto di Mastantuono, gioca o no? Te, Andre, te lo aspetti dal primo o secondo te c'è ancora da aspettare?
3: Assolutamente no, domani la Fiorentina sarà molto molto coperta, perché affronta una squadra fortissima, tanto per cominciare, che gioca insieme da più di un anno e che arriva con l'entusiasmo di 80.000 spettatori che vorranno sicuramente fare risultato. Quindi non mi aspetto un giocatore di fantasia ancora da tutto da vedere come Mastantuono, no, io mi aspetto la stessa, se posso dire, la stessa identica formazione vista contro il Benevento. Anzi, la figura di Gudmundsson secondo me è molto importante, perché anzi sia Gudmundsson che Attà sono molto importanti, perché sono delle mezzali molto offensive e secondo me possono essere molto utili domani in caso di pressione. Cioè il 4-3-2-1 può sicuramente trasformarsi in un 4-4-2 con un attacco che si abbassa. Quindi no, Mastantuono non è secondo me un giocatore che partirà dall'inizio.
2: Quindi Attà comunque te lo aspetti titolare? Si è parlato,
3: sì,
2: appunto di un po' di problemi che aveva avuto nei giorni scorsi, però già da ieri era in gruppo.
3: Due allenamenti e mezzo in gruppo, ho preso quello di oggi, quindi insomma direi che sarebbe strano vederlo fuori, ecco.
2: Aspetta dell'altro, ci dice Jack, a mettere Mastantuono, e poi se la ride. Il Gatto ci dice: conferenza entusiasmante come il gioco di Grosso.
3: Sì.
2: Gatto è un hater di Fabio Grosso. E poi Ken va in Turchia, non so se dobbiamo ufficializzarla su firenzeviola.it. Dice che farai un... Non so, hai visto Çalhanoğlu ieri, che bel trattamento.
3: Aspetta. D'altronde lui è padrone di casa, se
2: certo,
3: lui in patria,
2: certo. Può darsi anche che lui gli abbiano fatto un prezzaccio di fiducia.
3: Ma io so che ci si aggira su, allora considera che se lo può permettere, perché si
2: sì
3: si
2: sì, sì, certo.
3: Io penso che chiunque se lo possa permettere, perché si parla di una roba, ho visto quelli fatti per bene, siamo sui 3.500 euro, 4.000 euro, tutto compreso. Quindi se uno decide, fa un investimento per la vita, anziché di fare una vacanza alle Maldive, va a farsi il trapianto in Turchia, però a quel punto si mette una mano sulla coscienza, anzi sulle tempie, letteralmente, e magari risolve un problema. Per chi lo può risolvere, se no uno lascia cadere naturalmente, arrivederci. 3.500 euro per Çalhanoğlu non fanno stati un grosso problema.
2: No, detto che poi sai meglio di me che più soldi hai e più trovi il modo di spenderne meno, forse, per cui io non lo so se Çalhanoğlu ha pagato come noi comuni mortali. Alessio dice: sprazzi di supercazzule di Grosso. E poi Luca fa un dissing a Arturo Mastronardi, perché dice: perché l'ha detto stampa alla Fiorentina ha sempre fretta di andare via, e che dice ai giornalisti di fare soltanto una domanda.
3: Perché la squadra deve partire per Roma, ragazzi, c'è il treno charter e non è che puoi tardare troppo. Comunque è durata 20 minuti abbondanti.
2: Sì, infatti, dai, ne abbiamo viste anche di più corte. Guarda Andrea, ritorniamo appunto anche su temi di campo, perché insomma c'è attesa su quella che può essere il debutto stagionale della Fiorentina. L'hai detto te, effettivamente la Fiorentina in questo momento tutti invocano del tempo, lo ha detto Radu Dragusin nell'intervista esclusiva realizzata a Tutto Mercato Web, lo ha ripetuto anche Grosso oggi in conferenza stampa, che è una squadra costruita per avere tempo a disposizione, e io sono convinto che Paratici di tempo a Grosso ne darà. Sai meglio di me però che il calcio italiano, il calcio in generale, forse, come, scusami?
3: Non da tempo,
2: il calcio impone il tutto e subito, lic et nunc direbbero i latini, e quindi ti chiedo come si concilia secondo te questi due aspetti, questo bisogno di tempo che ha la Fiorentina per conoscersi, per amalgamarsi e per diventare una squadra, per come fa questa cozzaglia di grandi giocatori a diventare una squadra, come si concilia al fatto che, appunto hai detto te, nelle prime 11 partite la Fiorentina si troverà già davanti, e 11 partite si parla già di un terzo di campionato, si troverà già davanti a degli ostacoli belli, belli importanti.
3: Bisogna avere tanta fortuna, allora ci deve essere tanta bravura da parte del tecnico, ma bisogna avere anche un po' di fortuna. Io ti dico la verità, non credo che sia così impossibile partire bene, perché la storia della Fiorentina racconta che ci sono stati 3 allenatori negli ultimi 20 anni che, partendo da zero, sempre tra l'altro dopo annate a rischio di trasmissione, con una rosa stravolta, hanno fatto benissimo subito. Io vado indietro nel tempo e sono Cesare Prandelli, Vincenzo Montella e Vincenzo Italiano. Uno al primo anno è arrivato quarto, poi tolto da Calciopoli. Montella è arrivato quarto, non voleva la Champions, e Italiano è arrivato settimo, ma un punto all'Europa League, anche lì, perché perse la penultima gara, aveva la Sampdoria, sennò probabilmente andava l'Europa League.
2: E soprattutto perché perse Vlahovic a gennaio anche.
3: Sì, tra l'altro, giustamente, giusto, sì. Quindi, ma al di là del risultato del piazzamento finale, partirono tutti benissimo. Quindi ci vuole anche bravura dei tecnici. Poi, ripeto, la botta di sci ci vuole, cioè un po' di fortuna di azzeccare i risultati, ci vuole. Io sono d'accordo che servirà tempo e che servirà, come diceva ieri Fabio Paratici nell'evento a Villa Bertelli che abbiamo mandato in diretta integrale, servirà tempo e non dovremo dare giudizi affrettati sulla Fiorentina, perché io ricordo ancora che quando ho visto Fiorentina Benevento e Lorenzo Di Benedetto mi chiamava al telefono per il commento di metà primo tempo, cioè della gara al 25esimo, ok, c'erano tifosi già via Grosso, ci gioca male, via tutti, cioè ragazzi, domani se finisci 2-0 per la Roma, non è che è un disastro abissale, si sta di perdere all'Olimpico con la Roma, che si è sempre perso praticamente, quindi cerchiamo di dare il peso giusto alle cose. È una squadra forte questa, che però ha bisogno del suo tempo per amalgamarsi. Indubbiamente Grosso ha una grossa responsabilità, perché sa di avere una squadra molto forte e con potenzialità da big che deve dare una risposta, se non nell'immediato, ma nel giro comunque di non molto, questo sì.
2: Certo. Avanti con i messaggi, perché Luca dalla Svizzera ci scrive: buongiorno, dalla conferenza non è stato detto che Ken sia in uscita. Grosso ha detto che sta bene e che valuterà in base alla partita che vuole fare. Ha anche sottolineato che Pellegrino è stato preso per attaccare l'area, quindi più che titolare e vice sembrano due alternative tattiche. Guardando anche come giocava Grosso in passato, mi viene il dubbio che Ken non sia così indispensabile. La Fiorentina dice che se parte arriverà uno più forte. Io di attaccanti più forti e realisticamente prendibili ne vedo pochi. Gazzetta parla di Delap, Mega, Beto, puntini puntini. L'ho letta così. Voi, io ti giro questa riflessione di Luca, Andrea.
3: È vero che sono due alternative diverse, cioè sono due giocatori che fanno un gioco diverso. Cioè nell'ultima domanda che gli ha fatto Francesco Benvenuti sui cross, la domanda gliel'ha fatta Pietro Pelliciari sui cross, la risposta è molto chiara, cioè è un giocatore che ha fatto, da quando è a Parma, in un anno e mezzo 13 gol di testa su 15 in totale,
2: esatto.
3: O comunque sia qualcosa del genere,
2: 11 su 15 mi pare, insomma
3: 11 su 15, cioè sono numeri spaziali, e giocava in una squadra raccapricciante, perché faceva dell'anticalcio insomma anche di fabbrica. Quindi è chiaro che dobbiamo tutti attenderci che sia effettivamente un giocatore, almeno se Ken resta, almeno all'inizio, da buttare in mezzo a gare in corso. Poi se si deciderà di cambiare qualcosa, magari sarà un giocatore pronti via che inizia la partita. Però io domani, a meno che non arrivi tra un'ora il rilancio del Como a 40 milioni, allora davvero tutti di siede per trattare, e allora forse la presenza al Ken al primo minuto di domani è un bivico, ma a cose normali questo momento è Ken titolare della squadra, e la conferenza di oggi me l'ha confermato, ecco. Se avessero voluto nasconderlo, far capire che c'è qualche problema, o non lo convocavano perché ha avuto un problema in allenamento, o perché, come hanno fatto tante altre volte, non convocato per ragioni di mercato, è successo con tantissimi calciatori quest'anno, prima delle amichevoli o delle tournée, quindi potevano farlo anche con Ken. Tanto si sa tutti che Ken è oggetto di trattativa in questo momento.
2: Guarda Andrea, resto su Ken un attimo e poi ti salutiamo, perché ora io facevo anche una riflessione in questi giorni. Io non mi ritengo un giornalista specializzato sul mercato, per cui è una riflessione del tutto personale. Però io ora, se una settimana fa me lo avessero chiesto, io ero quasi sicuro che Ken alla fine sarebbe partito. Io sinceramente ad oggi, che manca poco più di una settimana alla fine del mercato, sono veramente, cioè per me si possono davvero verificare ogni scenario. Aggiungo anche, non è che la strategia di Paratici, che è un volpone da questo punto di vista, sia proprio quella di star facendo perdere al Como un sacco di tempo e poi alla fine senza attaccante si ritrova al Como, perché anche il Como mi sembra che abbia esigenze dal punto di vista tempistico, perché Morata l'anno scorso ha dato prova di essere, non voglio mancare di rispetto a nessuno, figuriamoci a un campione come lui, ma un ex giocatore o sì, quasi zero gol per lui in un'annata. Ecco, in questo momento il Como ha un giocatore seppur fortissimo come Duvikas, che è già stato decisivo ieri nel pareggio con l'Udinese, però per fare quanto, una cinquantina di partite, 45, in questo momento anche il Como ha delle esigenze particolarmente forti. Cioè mi sembra che in questo momento chi vince questo braccio di ferro arriva al primo di settembre con un grosso boost dal punto di vista sia tecnico ma anche a livello proprio di forza della società, ecco.
3: Ma sì, la Fiorentina però è quella che ha il coltello alla parte del manico.
2: Certo,
3: se casca comunque in piedi, o gli rimane il suo centravanti o prende 40 milioni e le reinveste, presumo, su un attaccante di cui Fabio Paratici conosce già il nome, quindi non vedo grossi problemi per la Fiorentina in tal senso. Non so se è un gioco di questo tipo, io non so nemmeno se realmente al Como interessi temi. Cioè, o almeno per come ce l'aveva raccontato la Fiorentina, c'era una sorta di gioco a nascondersi, di bluff, non lo so. Questo famoso rilancio non è mai arrivato. Ieri leggevo esperti di mercato che dicevano che sarebbe arrivato oggi, per il momento non pare sia arrivato. Giorno di partita, bah, sembra strano. Ieri Paratici da Viareggio, da Forte di Mare, diceva che non si fa di mercato in questi giorni, almeno il giorno di partita, quindi se ne parla direttamente da domani, anzi da domani, da martedì, e quindi secondo me è questione di attendere ancora qualche ora.
2: Guarda Andrea, prima di salutarti l'ultimissima, visto che qualche tema anche un pochino più simpatico, visto che quando siamo stati in trasmissione insieme prima dell'inizio della stagione ti sei sempre spinto in qualche pronostico, in qualche lettura del futuro della stagione della Fiorentina, visto che domani inizia la stagione, che te come sempre sarai la voce narrante delle gesta della Fiorentina, speriamo siano un po' migliori rispetto a quelle dell'anno scorso, ti chiedo se c'hai qualche previsione da farci, che magari recupereremo tra qualche mese per, non so, prenderti in giro oppure elogiarti.
3: Non lo so, questa è una squadra che secondo me vale un posto in Europa, sinceramente, ma non soltanto per la forza della rosa, ma perché molte squadre hanno rifondato con allenatori nuovi e sono tutte da valutare o intrigano fino a un certo punto. È il caso, per quanto mi riguarda, del Milan e della Juventus. C'è il Como che è tutto da vedere alla verifica. Ieri secondo me ha perso un'occasione, quindi boh, vedremo. Quindi secondo me è una squadra che può provare ad arrivare sesta o settima, come dicono le griglie, ecco.
2: C'è un noto influencer, c'è un noto influencer che ci dà addirittura campioni d'Italia. Non so se ti è arrivato quel video.
3: Ma lasciamo stare. Io consiglierei di farsi qualche doccia in più a quelli sotto. Guarda, tanto sai già, no? Chi
2: sì, sì, io lo so. Chi non lo sa lo scoprirà. Lasciamo un po' di mistero.
3: Visto che lui, a differenza di me, ha tanti capelli, vado a prendersi un bello shampoo e vado a fare qualche docente.
2: Attacco detto frontale.
3: Detto questo, domani spero un bel pareggio. Ieri ero con Massimo Marianella a vedere la gara della primavera a Sassuolo. Lui è sempre un inguaribile ottimista e mi diceva che la Fiorentina secondo lui farà un punteggio discreto che permetta, potrebbe essere un pareggio. Me lo auguro, magari la Roma ha fatto un gran campionato,
2: No, è vero, però sappiamo che
3: sì,
2: la Lazio aveva fatto un bel precampionato, 6 vittorie su 6 e poi è arrivata sul più bello.
3: Sì, ma la Lazio, la squadra
2: certo.
3: È stato il Frosinone,
2: certo.
3: Ecco, insomma, ha giocato con l'Avellino, con Frosinone, con l'Ascoli, forza.
2: Sì, sì, effettivamente è vero.
3: Quindi vediamo comunque il precampionato discreto l'ha fatto. Vediamo, accontenterei anche di un bel pareggio, un bel 1-1 per cominciare con ottimismo la stagione.
2: E staremo a vedere. Andrea, ti ritroveremo domattina come sempre su queste frequenze e poi chiaramente la sera per il commento di Roma-Fiorentina.
3: Eh sì.
2: Grazie ciao. Andrea e buona domenica.
3: Evviva, ciao, grazie, ciao.
2: E grazie al nostro Andrea Giannattasio che ci ha fatto un punto sulla conferenza stampa andata in scena di Fabio Grosso al Viola Park, giornata di vigilia di Fiorentina, di Roma-Fiorentina, match che chiuderà la prima giornata di Serie A, una giornata che si è aperta ieri con la vittoria in casa dell'Inter contro il Monza, del pareggio del Como in casa dell'Udinese, delle vittorie in trasferta del Cagliari e del Napoli sul campo rispettivamente di Parma e Genoa. Continua questo oggi, come detto, alle 18:30, per cui tra un paio di orette Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20:45 il debutto di Sarri sulla panchina dell'Atalanta contro il debutto di Aquilani in Serie A sulla panchina del Sassuolo. Giornata di debutti perché anche nell'altra sfida Ignazi Abate e il suo Torino ospiteranno il Milan di Ruben Amorim. Domani, come detto, la Fiorentina la sera, e alle 18:30 ci sarà Bologna-Lazio. Andiamo avanti con qualche messaggio prima di un'altra pausa. Questo ascoltatore che non si firma, anzi si firma, Gianni da Scandicci, dice: se Ken dovesse essere venduto deve arrivare un attaccante più forte, questo non potrebbe essere Pio Esposito. Ma Gianni, magari, io penso che l'Inter se lo tenga ben stretto visto il gol pazzesco messo anche ieri a segno dal buon Pio, che ha voluto subito mostrare i muscoli a San Siro con un colpo di tacco per il momentaneo 3-1 nerazzurro, e poi c'è stato il gol di Bissek che ha chiuso i conti per il 4-1 finale. Simone ci scrive: ciao Nicolò, buon pomeriggio a tutti, ma come giochiamo domani? Credo che Grosso abbia già deciso la squadra da schierare, ma credo anche io sinceramente. L'allenatore credo che a 24 ore dalla sfida sappia più o meno quelli che sono gli uomini da mettere in campo. E poi ha detto: avevo capito che Ken era recuperato e non che partisse titolare. Però ragazzi, Ken non è mai stato infortunato. È vero che c'è stata un po' una gestione in questo precampionato di un giocatore che comunque viene da dei mesi che si porta dietro degli acciacchi fisici che lo hanno tenuto fuori per tutto il finale della scorsa stagione. Detto questo, mi sembra che un giocatore che poi, quando le partite che contano le abbia sempre giocate, ha giocato contro il Real Madrid, ha giocato in Coppa Italia, per cui insomma io sinceramente l'unico aspetto che mi preoccupava per non vedere Ken in campo è legato al mercato e non di certo legato al suo stato di salute. Claudia: fatemi sognare, Nico Williams, Torreira e Icardi, anche se spero rimanga Ken. Ma Claudia, non lo so, un noto cantante direbbe: togli la ragione, lasciami sognare in pace, per cui tu sogna pure. Detto questo, Nico Williams mi sa che se non costa 100 milioni poco ci manca, forse 80, forse 75 se proprio trovi l'Athletic Club, non Bilbao, Athletic Club in un momento di, non lo so, di generosità, e quindi magari te lo può far pagare 75. Io non lo so quanto possa essere valutato questo calciatore, ma non credo che possa essere nei parametri della Fiorentina un giocatore che un anno fa rifiutava il Barcellona. Marco da però ecco, se vuoi sognare libera di farlo, ci mancherebbe. Marco da Cisterna ci scrive: buonasera, per me Ken è già venduto e semplicemente Paratici ha chiesto tempo al Como per trovare un sostituto plausibile. Ma io sinceramente, Marco, non lo so, perché io da quello che avevo capito è che la Fiorentina ha grande considerazione di Matteo Pellegrino, quindi io non mi stupirei che se la Fiorentina decidesse di vendere Ken poi potrebbe puntare poi su Pellegrino. Quindi te la ribalto, magari il Como vuole prima cercare di piazzare Morata, perché noi tutti ci dimentichiamo che Ken si porta dietro un ingaggio anche molto pesante da 5 milioni di euro. Il Como in questo momento ha impegnato più o meno la stessa cifra per quanto riguarda l'ingaggio di Morata, per cui magari è il Como che prima deve provare a piazzare Morata, perché va bene che il loro portafoglio è bello profondo, però insomma anche il loro portafoglio forse ha una fine a un certo punto. Staremo a vedere, tanto mancano una settimana, poco più, 8 giorni alla fine del mercato, e come sempre vi racconteremo tutto su queste frequenze e su firenzeviola.it. Ci prendiamo un'altra breve pausa e poi continuiamo con la diretta di Radio Firenze Viola e del Viola Weekend. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
4: Certo ragazzi, è grosso e te le fa cascare di morto per bene, La Roma è fortissima, la Roma è fortissima, la Roma è fortissima, sarà dura, sarà dura, sarà dura. Ma che ci vuole a dire? Domani andiamo lì per giocarcela e per vincere. Se poi si perde sappiamo tutti perché. Mamma mia ragazzi, un altro sottone si è preso.
5: Sì, ciao, buonasera. Io sono d'accordo con Gianna Tassi, lo so, fa gioco l'X2, insomma, nel senso, un pareggio mi andrebbe più che bene, perché per tanti motivi, e che comunque anche ieri sera Paratici giustamente diceva non la squadra più collaudata, c'ha di solito allenatore, quindi di tutte ci è capitato la peggio, però considerando anche quello che sta avvenendo in Inghilterra che sta a parte l'Arsenal, stanno perdendo tutte le grandi, comunque ci può stare anche la sorpresa, speriamo. Su Ken, ma secondo me si è bello preso l'attaccante del Pellegrino, forse se esce Ken ci sta che si piglia da Pericardi per fargli un pochino la spalla, ecco.
2: Queste le vostre messaggi arrivate al 348-7513-933, le vostre sensazioni, le vostre idee su quelle che sono state le parole di Fabio Grosso pronunciate in conferenza stampa. Sono le 16:31, un'ora e mezzo già volata, un'ora e mezzo ancora davanti a noi per andare a sviscerare tutti quelli che sono i temi di giornata in casa fiorentina, in questo che è il giorno di vigilia del ritorno in campo dei Viola. Per quanto riguarda anche il campionato, l'amico che ha mandato il secondo vocale parlava anche di Premier League, diamo un aggiornamento anche di quello che succede oltre Manica, perché in questo momento il Brighton, siamo al 72esimo, sta vincendo con un roboante 4-0 contro l'Aston Villa, una partita chiusa praticamente nella prima mezz'ora, 4 gol dei Seagulls nei primi 31 minuti, con l'Aston Villa rimasta anche in 10 dal 40esimo per il rosso diretto, anzi per il doppio giallo credo, a João Gomes, ma insomma Gomes, perdona, non Gomez, però insomma una partenza terribile per la squadra di Unai Emery, 4-0 contro il Brighton. Parallelamente si gioca all'Etihad Stadium, dove il Manchester City sta perdendo 1-0 in casa contro il Bournemouth, una sconfitta che, se poi si dovesse verificare, farebbe partire insomma un po' con qualche passo falso l'avventura di Enzo Maresca sulla panchina dei Citizen. Manchester City già sceso in campo contro l'Arsenal in finale di Community Shield un 3-0 senza appello, quello rifilato dai Gunners al Manchester City. In questo momento stanno perdendo 1-0 in casa quando siamo arrivati al 73esimo, quindi staremo a vedere. Però ecco, chiaramente ragazzi, siamo al 23 di agosto e c'è tempo, c'è modo per fare tutto, in questo momento. Anche ieri, per chi ha visto le partite delle 18:30, l'Inter ha vinto 4-1, ma nel primo tempo un po' di fatica l'ha fatta contro il Monza. Ci aspettavamo un Inter arrembante, invece ogni tanto ha subito anche l'offensiva dei Brianzoli. Poi nel secondo tempo si è messa tutta bene, si è messa in discesa fin da subito, perché il gol di Zielinski e quello di Pio Esposito sono arrivati in rapida successione, e da quel punto poi l'Inter ha dilagato. Però sono stati i primi 45 minuti, sono stati anche di sofferenza sotto in certi momenti. Non parliamo del Como, ieri il Como ha sofferto tantissimo, soprattutto nel primo tempo, la fisicità, l'offensiva dell'Udinese. Per cui io sono d'accordo anche con l'analisi di Andrea, che ancora, ragazzi, è molto molto presto per dare sentenze, per stabilire ciò che va, ciò che non va. Ragazzi, siamo al 23 di agosto, il campionato dura fino a maggio, per cui ci sarà tempo e modo di fare le nostre critiche, i nostri appunti. Leggo anche qualche altro messaggio, perché Mick, riguardo al mio racconto dei 100 anni della Fiorentina, mi chiede quanti anni avevo nel famoso ricordo del gol di Osvaldo del 2-3 della Fiorentina in casa della Juventus, e poi mi chiede se mio babbo l'hanno arrestato dopo. No, per fortuna nessuno l'ha arrestato. Avevo 10 anni, perché anzi 10 anni che avrei compiuto molto dopo poco, ecco, perché se non sbaglio la partita fu giocata il 3 marzo del 2008, io sono nato il 19 marzo del 98, per cui dopo 16 giorni avrei compiuto 10 anni. Emanuele ci chiede: ma Ulai non sarebbe il caso di farlo giocare domani, visto il loro centrocampo con molta forza fisica? Non lo so, Emanuele. Ulai lo volete vedere tutti in campo? Io credo che all'inizio Grosso un po' lo doserà. Io ho questa sensazione, perché Ulai contro il Benevento mi ha dato la sensazione di essere, per esempio, un giocatore molto molto irruento. Pronti via, ha preso subito un'ammonizione. E domani la partita, se c'è un modo che la Fiorentina ha di complicarsela, è quella di rimanere in 10 già dal 40esimo, o di giocare comunque con il mediano ammonito per gran parte dei 90 minuti. Io penso che Ulai sia un giocatore in prospettiva molto forte, ma ancora un po' grezzo sotto certi aspetti, almeno è quello che ho percepito in questi un po' negli scampoli di partita visti della Costa d'Avorio al Mondiale, ma soprattutto in quelli visti finora giocati in maglia viola. È un giocatore con enorme potenziale, ma che deve essere ancora un po' dosato. E sappiamo che la Serie A non è un campionato molto permissivo, lo abbiamo visto in questi anni, per cui insomma io credo che sono d'accordo con Andrea. Io domani mi aspetto la formazione, se non tutta, quasi interamente simile a quella che ha vinto contro il Benevento. Mi tengo un po' il ballottaggio sulla destra tra Jimenez e João Mario, poco altro sinceramente. Mi tengo un po' il ballottaggio davanti, considerando che Attà non è stato benissimo in questa settimana. Però insomma io mi aspetto una formazione molto simile a quella con il Benevento. Poi c'è Mario che, alla domanda di Icardi, ci dice: costa troppo se si abbassa lo stipendio a 3 milioni invece che a 6, può andare bene. E quindi questa è l'idea di Mario. Andiamo avanti con la diretta di Radio Firenze Viola del Viola Weekend, perché il prossimo ospite è un graditissimo amico di queste frequenze, come Gianmatteo Mareggini, un grande portiere ex Viola. Ciao Gianmatteo, ben ritrovato. Ciao, e buona domenica.
6: Buonasera, buona domenica a voi.
2: Gianmatteo, guarda, da te voglio ripartire proprio dalla stretta attualità, perché è tua personale nello specifico, perché ti ho chiamato soprattutto perché nei giorni scorsi è arrivata una convocazione particolarmente importante, visto che ci stiamo avviando ai 100 anni della Fiorentina e che i Viola, insieme a il sito Serie A Operazione Nostalgia, organizzerà questa panchina, questa partita tra vecchie leggende Viola e leggende in generale del calcio italiano. Tu farai parte della All Star fiorentina. Intanto ti chiedo l'emozione che provi e l'orgoglio anche.
7: L'orgoglio è totale, l'emozione è tanta, ma soprattutto la gioia di rivedere tanti amici e anche rivali del passato, quando ho partecipato anch'io sui campi di gioco.
2: Condividerai la porta anche con grande leggende della Porta Viola come Frey e come Toldo. Non so se hai avuto già modo di sentire qualcuno di quelli che saranno i tuoi compagni di squadra per questa partita o gli avversari.
7: No, quello che di solito mi coinvolge in queste partite è sempre Francesco Toldo, no?
2: Okay.
7: E quindi si porta dietro anche lui un buon ricordo di me, e la cosa è nettamente reciproca, naturalmente. Io sono di rincalzo, diciamo, però siccome io già gli avevo già detto all'organizzazione che per il prossimo centenario ho un impegno, non posso esserci.
2: E sì, allora ci abbiamo tutti, detto, mi sa che ci ritroviamo tutti, saremo tutti,
7: capito,
2: lì.
7: E allora gli ho detto: guardate, io ci terrei in particolar modo, perché meno male tutta la mia gioventù, dal settore giovanile, prima squadra, ho dedicato 13 anni della mia vita alla Fiorentina, e quindi mi sento parte anch'io di questo centenario.
2: E noi già, Matteo, ti facciamo anche tante congratulazioni e tanti complimenti. Vengo anche all'attualità della Fiorentina di oggi, perché insomma siamo in una giornata di vigilia del debutto in campo, in campionato. Debutto stagionale c'è già stato, però debutto in campionato in una trasferta impegnativa come quella dell'Olimpico contro la Roma. Quali sono anche le tue sensazioni per quanto riguarda i Viola? Chiaramente veniamo da un mercato che ha rinforzato la Fiorentina, ma che ha rinforzato molto anche i giallorossi. Ti chiedo che partita ti aspetti.
7: Ma le partite iniziali di campionato sono sempre un po' rebus, no?
2: Certo.
7: Condizione fisica ancora da arrivare, la manca, ma queste storie qua. Però io sono contentissimo di quello che ho visto fare al direttore sportivo Paratici, insieme a Goretti, che è una persona che stimo all'interno della società fiorentina, e quindi sono veramente ottimista. Cioè, mi limito a questo, perché non voglio dire si fa così, perché poi dopo i facili entusiasmi e le facili delusioni non vanno bene in chi programma e pensa a un futuro migliore per la Fiorentina, ma i presupposti sono quelli giusti. Giocatori acquistati sono di campionato, di mercato, come succedeva anni addietro, ma in anticipo, con le idee chiare, nei ruoli giusti, insomma, ecco. Poi qualcosa da lì da mettere a posto sicuramente troveranno ancora, non so, la storia di Moise Kean e via dicendo, ma a grandi linee la squadra è stata fatta, ecco.
2: Ecco, ma tu hai parlato di Moise Kean, cosa ti aspetti e cosa vorresti soprattutto? Perché si parla anche di un interesse del Como che andrebbe a rinforzare anche una diretta concorrente della Fiorentina. Detto questo, però, sono anche 40-45 milioni, forse, vedremo se li offrirà il Como, sul piatto per un calciatore che si porta dietro delle incognite sicuramente caratteriali, ma soprattutto anche fisiche.
7: Sì, va bene, fisiche diciamo che sono sempre un po' la conseguenza del suo malessere anche a livello psicologico, no? Certo. Quando le cose gli vanno bene, Moise è capace di fare cose che gli altri non riescono a fare. Quando vede che vanno male, un po', diciamo, non dico si tira in disparte, però i problemi ce l'ha avuti davvero, questa problema all'osso della gamba per una forte contusione che lo porti dietro per tanto tempo, specialmente quando non ti fermi a riposare nel momento opportuno. Insomma, è stata una stagione travagliata, ma lui, insomma, ha le sue colpe,

0: dal Galatasaray. Gian Matteo, chiaramente non te lo devo dire io, però Firenze sappiamo che non è famosa per essere una piazza molto molto equilibrata, ecco, per usare un eufemismo, esatto. C'è chi dice che il mercato della Fiorentina è da 10 e che la Fiorentina lotterà per la Champions League. C'è chi dice che Grosso è già un allenatore da bocciare, nonostante abbia giocato una partita. Abbia giocato una partita perché non fa un calcio spettacolare, detto che abbiamo visto una partita e peraltro è stata vinta per 4-1. Non so se tutti hai delle un po' di riserve, a parte tutto, su questo allenatore che ecco, io faccio una domanda un pochino più equilibrata, cerco di farti una domanda più equilibrata. Chiaramente per Grosso è l'esperienza della vita in questo momento, è un allenatore che finora un po' il salto lo ha sempre accusato anche per motivazioni extra, lo abbiamo visto a Lione in cui prese una sassata in faccia letteralmente, per cui non credo che sia andato in un contesto molto molto buono per fare calcio, però ecco, gli è mancato un po' questo salto. Secondo te come può riuscire a gestire le pressioni di un ambiente che ci saranno fin da subito?
1: Ma scusate, cioè lui è un campione del mondo, l'avrà vissuto le pressioni, anche se sentite da calciatore, ma sapere cosa sono le pressioni l'ha vissuta sul campo e non in un altro sport, in questo sport. Io Grosso la vedo una persona come di grande equilibrio, una persona seria, preparata. E poi vi dico una cosa, se decidiamo di fidarci di Paratici, come io mi fido, lo deve fare anche la gente, perché se Paratici è bravo perché ha fatto un bel mercato, ha scelto anche Grosso come allenatore, quindi fa parte di tutte le scelte che ha fatto. Se la gente riflette, deve partire da questo presupposto, perché in qualsiasi altra situazione si sarebbe visto anche la conferma, come successe mi sembra a Beppe Iachini, la conferma di Vanoli perché aveva salvato la squadra. Invece qui ci sono state delle scelte fatte con veramente coraggio e Grosso è una di quelle. Io non trovo che ci sia niente da dire, sarà il tempo a dirci ha fatto bene, ha fatto male. Poi mettiamoci anche in testa che non, se fosse uno avesse la bacchetta magica e tutto quello che tocca sceglie fa il 100% bene, vedremo, no? I presupposti sono buoni, quindi non li capisco questi personaggi che si mettono a giudicare il gioco. Chi gioca, vorrei sapere chi è che gioca così bene a calcio,
0: soprattutto il 23 di agosto, mi verrebbe anche da aggiungere.
1: Sì, però purtroppo non mi sorprendo.
0: Guarda Gian Matteo, ti faccio l'ultima prima di salutarti. In questi giorni si fa chiaramente il gioco delle griglie di quella che potrebbe essere la prossima Serie A. Mi sposto più su un discorso generale, non so se vedi anche tu l'Inter, non voglio dire nettamente più forte delle altre, ma insomma un gradino sopra tutto il resto. E come vedi la Fiorentina in questo momento?
1: La Fiorentina la vedo come la vede Allegri, perché non l'ho detto io, l'ha detto anche Allegri, che è l'allenatore del Napoli, che fa parte delle prime tre squadre del campionato, no? Ha messo la Fiorentina nelle otto squadre, cioè l'Inter un gradino sopra e sette squadre, tra cui c'è anche la Fiorentina. Questo ti dice che puoi lottare per l'Europa League, puoi lottare per anche la Conference, che tutti ritenevano una coppetta, ma che arrivarci porta denari e importanza a livello europeo per la società, per la squadra, per la città, per la conoscenza della Fiorentina nel mondo. Quindi non sottovalutiamo mai niente, cioè arrivare in una Coppa Europea è sempre un grande risultato.
0: Certo, certo. Guarda Gian Matteo, ti saluto con questo messaggio che ci manda Stefano, che ci scrive: ragazzi, ricordiamo che Gian Matteo è uno dei pochissimi, quasi nessuno, che ha pianto per la Fiorentina quando ci mandarono in Serie B. Grandissimo Giamma, ti scrive Stefano.
1: Ha detto bene, quando ci mandarono, perché ci mandarono, non furono i risultati solo sul campo, mandarci in Serie B.
0: Chiaro, chiaro. Grazie a Gian Matteo Mareggini e ti ritroveremo in campo per

0: la partita degli All Star tra Fiorentina e Vecchie Glorie.
1: Non vedo l'ora, grazie
0: mille a Gian Matteo Mareggini, grande ex Viola, che spesso disturbiamo a queste frequenze, che è sempre molto disponibile nell'accettare i nostri inviti. Sapevo che è in procinto di approcciarsi ad una grande partita di tennis e quindi lo abbiamo liberato un po' prima. Nel frattempo, ragazzi, sono arrivate le convocazioni della Fiorentina e quindi Fiorentina non ci sono grandi sorprese, torna tra i convocati Alex Jimenez dopo la febbre che lo ha tenuto fuori nel corso della gara contro il Benevento in Coppa Italia. I portieri sono Christensen, De Gea e Lezzerini. In difesa troviamo Dodò, Dragusin, Vieri, Jimenez, Cospo, João Mario, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas. I centrocampisti sono Attà, e quindi ci sarà, così come Mandragora, completeranno il reparto del centrocampo brescianini, Fabian, Fagioli, Ndur e Ulai. E in attacco ci sarà Croci e Mazzeo, che ieri erano in campo alla prima, al debutto stagionale della Fiorentina Primavera contro il Sassuolo, 1-1 è terminata in trasferta per i viola di Andreazzoli. Dicevamo, gli attaccanti oltre a Croci e Mazzeo ci sono Gudmundsson, Ken, Mastantuono e Pellegrino, alla prima convocazione da quando veste la maglia viola. Leggo qualche messaggio nel frattempo che è arrivato al 348-75-13-933. Io però comunque vi invito a continuare a scriverci, perché dobbiamo trascorrere insieme un'altra oretta, poco più, e poi ci sposteremo anche sull'altro fronte, quello giallorosso, per capire anche come si vive la vigilia a Trigoria e in particolar modo all'interno della tifoseria romana. Però prima i messaggi. Marcello ci scrive: formazione De Gea, Dragusin, Ranieri, Attà, Ndur, Good, Ken, sicuri, on fire gli altri. Quindi queste sono le idee di formazione di Marcello. Io sono d'accordo, penso che li vedremo tutti in campo, quelli che hai elencato tu, Marcello. Filippo da Bari: secondo me li porta in carrozzella e glielo vende a 50 gennaio. Credo che si riferisse a Ken e il Como. Quindi Filippo vede uno scenario in cui la Fiorentina a gennaio si priva del suo attaccante. Non lo so, c'è stato fatto un errore del genere, vedremo se avrà seguito. Roberto ci scrive: ma se non esce né Ken né Fagioli, come si può pensare che la società possa comprare due esterni di valore? Io credo, se non vendiamo un giocatore che porti liquidità, che rimarremo così. Come al solito si va a Roma a testa bassa, ma giochiamocela con i migliori, poi si vedrà. Basta con Gudmundsson, Brescianini, forse Mandragora e Ranieri, e poi voglio vedere l'atteggiamento di Ken. Quindi questo è il messaggio di Roberto. Ma che rimarremo così, secondo me no. C'è un esterno, secondo me Roberto verrà preso sicuramente, e questo esterno molto probabilmente sarà Ernest Pocu, perché sappiamo che la trattativa ormai è in fase di definizione. Lo ha confermato anche ieri il direttore sportivo del Bayer Leverkusen. Pocu è rimasto fuori dal debutto stagionale delle aspirine in DFB Pokal, non era neanche tra i convocati, neanche in panchina, e nel post partita il DS del Leverkusen ha proprio esplicitamente detto che il motivo della sua assenza e quella di Palacios, centrocampista argentino del Bayer Leverkusen, riguarda proprio il mercato, che in questo momento non c'è ancora l'accordo con la Fiorentina. Però insomma, quando un dirigente esce così allo scoperto su una trattativa, vuol dire che siamo veramente alle battute finali. Io mi aspetto che oggi no, perché chiaramente siamo alla vigilia della partita, domani nemmeno perché c'è la partita, però ecco, già da martedì, mercoledì per me potrebbero essere i giorni buoni per vedere questo giocatore olandese arrivare a Firenze. Matteo: attacco frontale ed energico gravissimo. Credo si riferisse, non lo so se all'attacco di Andrea, il noto influencer streamer che ha messo la Fiorentina al primo posto in classifica nella suo power ranking. Non lo so se ti riferivi a lui, Matteo. Riccardo, sempre al nostro sondaggio che parla, insomma sul nostro video YouTube che parla della suggestione Icardi, ci scrive: un ricordo che non dimenticherò mai. Stagione 90-91, Fiorentina-Juventus 1-0, gol di Fuser su punizione. Baggio che si rifiuta di calciare il rigore, para Mareggini. Baggio che raccoglie la sciarpa viola, quel giorno fu indimenticabile. Ci scrive Riccardo che non ho capito perché hai risposto alla suggestione Icardi con questo bellissimo ricordo, però è un ricordo che tra l'altro lo ha mandato prima che ci fosse la chiamata per Mareggini, per cui caso vuole che il ricordo di Riccardo si sia poi tramutato in un collegamento inerente anche a quel ricordo lì. Ancora qualche minuto e poi ci prendiamo un'altra pausa. Pierluigi ci scrive: posso una nota extra calcio? Fai benissimo a dirla, Pierluigi, perché ci ricorda che Leo Fabbri ha vinto la Diamond League, è una macchina da gara inarrestabile. È fatto benissimo Pierluigi a ricordarlo, e noi mandiamo anche un grande abbraccio e grandi complimenti a Leonardo Fabbri, che comunque è un ospite ormai non dico fisso, ma insomma un ospite sempre gradito su queste frequenze. Ed è soprattutto un vanto di Firenze avere un olimpionico come lui, come Larissa Pichino, come Ginevra Taddeucci, come Alice Volpi e tante altre. Insomma, sicuramente in questo momento il calcio non darà grande soddisfazione all'Italia e quindi di conseguenza anche proprio a Firenze, però ecco, negli altri sport, che è orribile chiamare altri sport, ma insomma per creare tutto un amalgama di quegli sport che non sono il calcio, c'è poi una serie di atleti che porta alto il nome di Firenze sia in Italia ma soprattutto nel mondo, e questo ci fa grandissimo piacere. Gabriele ci scrive: più che altro con riferimento al reparto offensivo, questo era il messaggio degli esterni, quando Gabriele ci ha scritto: sbaglio, si è intuito che saranno due gli esterni che cercano, e poi ci dice anche: più che altro con riferimento al reparto offensivo, mi sembra abbia detto cerchiamo qualche interprete. Staremo a vedere quello che ci dirà il mercato. Ultimi due o tre messaggi. Simone mi dice che si riferiva al mercato, al suo recupero tra virgolette mentale per quanto riguarda Ken. Alessio ci scrive: gente di Firenze voleva Maresca, ma ora io anche qui, Alessio, come non starei a bastonare grosso, non si sa per quale motivo, perché semplicemente nelle prime partite non ha espresso il calcio spumeggiante di Cruyff, allo stesso modo non bastonerei Maresca, anche perché tu hai scritto questo messaggio una ventina di minuti fa. Nel frattempo il Manchester City ha ribaltato il Bournemouth tra l'84esimo e il 91esimo con i gol di Gay e di Gvardiol, e quindi il Manchester City ha vinto la prima 2-1, mentre nell'altro campo il Brighton ha vinto 4-0. Quindi qui, se ci fosse Francesco Benvenuti, ti bacchetterebbe, perché io sono uno di quelli che scrive sempre prima del tempo i miei pronostici al Benve, e poi il Benve me li rinfaccia tutti. Non so se ci sta ascoltando in questo momento. Vieri ci scrive: vai anche grosso già bollato come sottone, certo abbiamo un bel equilibrio come piazza, e si principia di nulla, credo si volesse dire si principia, qui c'è scritto principalmente ma credo fosse principia. Ultimo messaggio e poi andiamo in pausa: sarà meglio riconvocare Sottile e Barak, speriamo non faccia comodo anche in Zola, ci scrive il gatto. Ma io sinceramente, gatto, spero vivamente di no, anche perché da quello che so nessuno di essi è al Viola Park, per cui andrebbe prima capito in che lidi si stanno allenando questi calciatori, ma non dovrebbero essere al Viola Park, almeno che non ci siano tornati proprio recentemente. Comunque sono le 16:57, un'altra ora da trascorrere in vostra compagnia, prima però ci prendiamo una piccola pausa.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccomi scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: 17 e 3 minuti sul cronometro, un'altra ora da trascorrere insieme, un'altra ora da trascorrere qui su Radio Firenze Viola con il Viola Weekend. Vi ricordo anche, visto che sono arrivati un po' di messaggi, che il 29, in vista dei 100 anni della Fiorentina, faremo una diretta speciale che durerà da mezzanotte a mezzanotte, quindi 24 ore non stop per la nostra emittente, che credo batterà qualsiasi record, almeno delle radio fiorentine. Per chi ci sta seguendo sul canale 92 del Digitale Terrestre, vedete anche un po' il volantino che pubblicizza questa sorta di evento che stiamo portando avanti. E vi ricordo anche che se volete mandare il vostro contributo a questa diretta speciale, il vostro ricordo che vi lega alla Fiorentina, potete farlo attraverso messaggi vocali o anche attraverso videomessaggi. Li stiamo raccogliendo per creare appunto un mashupone di ricordi legati alla Fiorentina, che quest'anno festeggia 100 anni, e quindi insomma sono ben accette qualsiasi forma appunto di manifestazione, qualsiasi ricordo che vi lega alla Viola. Chi fa 100 anni però quest'anno è anche la squadra che si ritroverà di fronte, la Fiorentina davanti, ossia la Roma. E per parlare di Roma troviamo un famosissimo ormai podcaster, comico, amico e tifoso appunto giallorosso. Non so in che ordine le vuole mettere queste cose, ma insomma ritroviamo Daniele Tinti. Ciao Daniele, ben ritrovato e buona domenica.
4: Ciao a tutti, grazie dell'invito, contento di essere tornato. L'ordine è quello che preferisci: romanista, podcaster, comico, va bene tutto.
0: Preferisci essere un giallo rosso o un podcaster? Non so. C'era, se ti ricordi, c'era Bale che diceva Galles, sì, Golf, Real Madrid in quest'ordine, per cui non so, sì, se tu c'hai un ordine specifico.
4: Allora, forse adesso che ancora non ho ricominciato a lavorare, direi romanista, comico,
0: bene,
4: podcaster. Bene. In that order.
0: Bene. Allora, in quanto romanista, non posso non chiederti di come si vive la vigilia dall'altra parte della barricata, perché insomma a Firenze arriviamo con tanto entusiasmo. So che è una prerogativa che ci accomuna ai tifosi della Roma, quella di arrivare a fine agosto, di avere questo grandissimo entusiasmo. Certo è che la Roma mi sembra anche supportata, così da esterno almeno, da un mercato che secondo me la mette forse al primo posto delle squadre che hanno operato meglio, o comunque sul podio, ecco.
4: Allora, intanto contentissimo di fare questa chiacchierata oggi, perché questo forse è il momento più bello, perché arrivi ancora con tutto l'entusiasmo, è tutto ancora da scrivere, non ci sono i malumori e puoi credere in quello che ti pare, puoi credere che gli acquisti andranno tutti bene, puoi credere che la stagione sarà una di quelle buone, quindi proprio non ci sono ancora i malumori, quindi ho detto, oh, perfetto, mi faccio una chiacchierata. Poi contentissimo di farla con te e con i tifosi della Fiorentina, perché la Fiorentina, cioè, a me ha fatto un mercato che pure là diceva fuori, mi sembra molto bello. Atta per me è meraviglioso, cioè proprio ve lo invidio tantissimo. Il mercato della Roma è un buon mercato, secondo me, però non so se, cioè, allora, la Roma è arrivata terza l'anno scorso, io non credo che abbia fatto un mercato per fare il salto di qualità, cioè secondo me è obbligatorio confermarsi quest'anno tra le prime quattro, però non hai fatto un mercato che secondo me ti fa andare a insidiare il primo posto, è un mercato che ti conferma tra le prime quattro, quindi diciamo che, ecco, come all'inizio della stagione direi che la Roma ha il dovere di arrivare tra le prime quattro, però secondo me non ha fatto un salto in avanti, si è consolidata.
0: Sono arrivati comunque giocatori importanti, Molina forse su tutti, anche Rodrigo Mora, ecco, l'unica perplessità che mi porto dietro su questo acquisto è che mi sembra che la Roma abbia cercato a lungo giocatori con caratteristiche completamente diverse, penso a Somerville, penso a Greenwood, e poi è andata su Rodrigo Mora, che ne parlano come un grandissimo gioiello. Io sinceramente l'ho seguito poco in Portogallo, però ecco, mi sembra un giocatore più alla Dybala, più allo Sulé, diverso da Somerville, ecco.
4: Sì, sicuramente non è l'esterno sinistro alto a piede invertito che Gasperini cerca da quando è arrivato, e non è Greenwood, non è Somerville. Poi io, da bravo tifoso marcio, adesso Somerville ci ha avuto un paio di di momentacci, cioè momentacci calcistici, gol mangiati, rigori sbagliati, e nelle chat di amici romanisti ce li mandiamo, diciamo, oh, andiamo perché siamo, dei puzzoni. E Mora, io Mora spero ovviamente, cioè su Mora mi riservo di vederlo, perché comunque sia lui, per carità, gioiello del calcio portoghese, fenomeno del Porto, il più giovane esordiente, bla bla bla, però sa di fatto che l'hanno dato via e che comunque non è che abbia giocato così tanto, e per avere quel fisico nella Serie A e in generale nel calcio di oggi devi essere proprio tanto un fenomeno. Quindi io aspetto di vederlo in Serie A e di vedere come si adatta, anche appunto nella Roma che cercava giocatori con un altro ruolo. Spero di essere smentito, spero che mi venga sotto domani allo stadio dopo aver segnato a farmi il gesto muto, sarei felicissimo se mi smentisse, però ecco, lì aspetto di vederlo.
0: Ecco, tu domani ci sarai allo stadio, perché da quello che abbiamo capito si preannuncia una marea giallorossa. Tra l'altro io avevo letto, però non so se questa cosa è confermata, non so se tu c'hai delle conferme, che addirittura, visto che i tifosi della Fiorentina non potevano venire in trasferta, hanno aperto anche il settore ospiti per i tifosi della Roma.
4: Ah, questo non lo so, non l'avevo sentita questa cosa. Poi ecco, io adesso sono ancora, rientro domani, sembra fatta apposta, però rientro domani dalle ferie, e quindi su un sacco di cose mi sono anche staccato, cioè secondo me l'estate serve pure per disintossicarsi dal calcio, quindi ecco, questa questione non la so, devo dire, la frase banale, però credo veramente è più bello andare allo stadio quando ci sono anche i tifosi avversari, certo, perché è bello tifare anche contro qualcuno e che ci siano gli altri dall'altra parte che tifano contro di te, se no il senso di siamo solo noi che ci facciamo i cori, secondo me è più divertente quando ci sono i tifosi avversari.
0: Ti porto anche sulla Fiorentina, perché insomma hai parlato di una squadra che ha fatto un grande mercato, effettivamente Paratici ha rigirato come un calzino questa rosa, perché 9 acquisti fatti, il decimo dovrebbe arrivare a breve, questo esterno sinistro Pocu dalla Germania, insomma una squadra completamente cambiata sia nell'allenatore che nei dirigenti, anche per cui è una Fiorentina completamente diversa da quella che fino a qualche mese fa stava addirittura per retrocedere. Se ti aspettavi appunto questo cambio di paradigma di un dirigente che ha dato prova che si può addirittura rivoluzionare una squadra che arriva quindicesima prendendo anche calciatori di alto profilo.
4: Ma non me l'aspettavo, mi sembra proprio un gran lavoro, e poi sono calciatori, sia i calciatori giusti sia pure i nomi che gasano, cioè a me attà, cioè se fosse il tifoso della Fiorentina penserei ma questo è proprio forte, cioè, l'anno scorso lo guardavo e dicevo ma questo è stupendo, è proprio stupendo, cioè, appunto lui invece c'ha il fisico, c'ha la tecnica, lo vedi e dice ma mamma che bello, adesso questo me lo tifo come un pazzo. Quindi se, mi sembra un gran lavoro, poi ecco, appunto il campionato inizia adesso, quindi se dovessi immedesimarmi nel tifoso della Fiorentina penserei che adesso è un bel momento in cui dice vediamo come poi entreranno e come gireranno questi calciatori, che a vederli così sono belli.
0: Senti, ti faccio anche una domanda che recupereremo magari tra qualche mese per, non so se per cularti oppure per elogiarti, ma visto che siamo in tema inizio di stagione, per qualcuno per carità è già iniziato, ti chiedo una griglia di quella che potrebbe essere la Serie A, se vedi l'Inter ancora davanti a tutte, chi vedi in lotta per la Champions, insomma un tuo giudizio su quello che potrebbe essere il prossimo campionato.
4: Secondo me l'Inter parte favorita staccata, perché sono i campioni in carica e perché sono proprio forti, e quindi l'Inter io la metto prima proprio serenamente, e secondo io metterei o il Napoli o la Juventus. Secondo me la Juve di Spalletti potrebbe fare molto bene, e alla fine il Napoli è difficile che non arrivi, e quindi a questo punto, per coerenza con quello che ho detto prima, quarta devo mettere la Roma, perché ho detto che la Roma deve confermarsi per arrivare in quattro, e questo lo penso veramente, penso che sarebbe un flop dopo essere arrivati terzi uscire dalle prime quattro avendo fatto questo mercato, quindi quarta ti metto la Roma, e quindi devo mettere il Milan fuori dalle quattro e anche il Como. È secondo me una Serie A molto competitiva, è una Serie A in cui per esempio la Fiorentina potrebbe fare il salto più, avendo fatto una stagione ovviamente disastrosa l'anno scorso, certo, è quella che potrebbe fare il salto più in alto e potrebbe tornare a insidiare le posizioni europee. Quindi ecco, se devo darti una griglia ti direi questa, però mi sembra una Serie A proprio difficile, molto competitiva, a parte l'Inter che la vedo comunque una spanna sopra le altre, dal secondo al settimo posto secondo me c'è bagarre.
0: Guarda, ti stimolo anche sulla tua parte forse più cattiva, perché immagino che a Roma si stia gongolando molto vedendo anche che succede nell'altra sponda del Tevere, quella biancoceleste, perché insomma se la Roma l'abbiamo elogiata per comunque un mercato top, ecco, dall'altra parte io ieri mi sono azzardato a dire a questi microfoni che la Lazio secondo me rischia veramente di retrocedere, cioè se la Lazio il prossimo anno si dovesse trovare a un certo punto nella situazione della Fiorentina, complice anche l'Olimpico che sarà vuoto, complice una squadra veramente carente in certi reparti, io non mi stupirei di una clamorosa un clamoroso scenario. Poi non lo so come la vedi tu e quanto ti fa un po' sorridere, immagino, questa situazione.
4: Ma sai, io da romanista le disgrazie sportive calcistiche della Lazio non possono che farmi piacere, è il gioco delle parti, però ecco, questa situazione extra calcistica un po' mi dispiace, comunque c'ho pure gli amici della Lazio e comunque è strano, è un peccato, cioè con lo stadio vuoto è brutto da vedere, è un peccato. Poi sì, certo, se dovesse andare male io sarei contento, il mio ruolo è essere contento di un'eventuale stagione negativa fallimentare della Lazio, e lo sarei, però così è brutto, cioè questa situazione in cui di tifosi ostaggio, tifosi e squadra ostaggio del presidente, insomma, sembra proprio brutta vista da fuori, e vedo l'amarezza negli occhi degli amici che appunto tifano per l'altra squadra. Altra squadra di Roma, io non penso che la Lazio retrocederà, sinceramente non lo penso, per vari motivi sia calcistici che sia extracalcistici, io non credo che la Lazio possa andare in B, però è comunque una situazione brutta fuori dal campo, e se sarà brutta in campo io sarò là a dire forza Roma. Il fatto che sia brutta fuori dal campo un po' mi dispiace.
0: No, certo, assolutamente. C'è comunque rivalità, ma c'è anche forse quella sana rivalità che, insomma, se anche la Lazio retrocedesse, immagino che per un tifoso della Roma non giocare un tifoso della Roma non giocare un derby sia anche, ti dia la sensazione di una stagione un po' monca da un certo punto di vista, ecco.
4: Sì, poi non voglio fare l'ipocrita, cioè se dovesse succedere non posso dirti che direi oh, no,
0: nell'immediato sorrideresti, poi magari quelli sono problemi che ti poni nel futuro, ecco.
4: però io veramente penso che sia impossibile, diciamo, per tanti motivi, anche là dentro e fuori dal campo, adesso senza fare i complottisti. Esatto.
0: Guarda, ti faccio l'ultima domanda, perché arriviamo alla stagione alla vigilia di una stagione che deve anche portare anche un po' di riscatto per il calcio italiano. L'anno scorso il calcio italiano non so se ha vissuto il punto più basso della sua storia, perché io chiaramente ho una visione piuttosto limitata, però insomma uno dei punti più bassi si può dire, sia dal punto di vista delle squadre di club, anche dal punto di vista delle nazionali. Ti chiedo innanzitutto se ti aspetti un bel campionato, un parte l'hai un po' già detto, perché l'anno scorso insomma il campionato è stato anche noiosissimo, con pochi gol, tante partite finite 0-0, una classifica canonieri che di fatto non c'è mai stata, e che ha visto Malen, un giocatore arrivato a gennaio, insidiare già le prime posizioni, perché nessuno segnava, una lotta allo scudetto che c'è stata fino a marzo, ma poi sostanzialmente non c'è mai stata, quindi sia dal punto di vista del club sia dal punto di vista anche della nazionale, perché si è partiti con un nuovo ciclo, insomma le premesse della partenza non sono state delle migliori, però poi si scende in campo e l'Italia è già chiamata a un impegno importante come quello della Nations League a ottobre, se non sbaglio.
4: Ma io spero che la Serie A sia divertente e sicuramente con più gol dell'anno scorso, e anche più competitiva, con qualcuno che riesca a insidiare l'Inter un po' di più. E la nazionale io non so neanche più che dire, cioè nel senso, la cosa triste è che mi sembrerebbe di ripetere cose che tutti quanti abbiamo detto per anni, quindi adesso che io sto qua a dire no, è importantissimo che l'Italia vada avanti, e sì, per carità, gli europei li faremo, certo, mi viene a dire certo li faremo, però io per ora non vedo queste grandi rivoluzioni che cambieranno il sistema calcio, che mi sembra marcio in mille modi, che non produce giocatori, che non lo so, appunto sono queste cose un po' drammatiche. L'Italia che non ha le strutture, non ha le squadre che ci sono falliscono, vengono coinvolte in scandali sportivi. Parlo di squadre a livello basso, che poi dove sono i calciatori, dove sono i ragazzi, nelle piccole società del centro-sud, che non tirano fuori poi giocatori di Serie A perché non ci sono le strutture, e quindi i calciatori vengono tutti a certe zone d'Italia perché quelle dove ci sono, non lo so, appunto sono un po' triste, un po' sconsolato. Spero che la nazionale vada bene, se deve essere Mancini il nuovo corso, così sia, speriamo veramente di vedere qualcosa di diverso.
0: Guarda Daniele, prima di salutarti ti leggo il messaggio di Gabriele che ti chiede che hai fatto oggi, quindi classico cheat, classica cheat. Si è preparato molto Gabriele per questa domanda.
4: Esatto, sono in Basilicata, ho fatto il bagno in fiume, sono a Biggianello, ho fatto il bagno nel fiume Lao, non vorrei Bello. Dire sciocchezze, e quindi questo è il mio ultimo giorno di vacanza, l'ho passato così, e domani si riparte. Per evitare il rientro siamo riusciti a partire di lunedì.
0: Bene, bene. E poi c'è Matteone che ti dice: grande Daniele, io e mia moglie abbiamo platinato Tintoria su YouTube e questo inverno veniamo a vederti la prima volta dal vivo. Buona fortuna alla Roma da martedì in poi, un abbraccio.
4: grandi, beh sì, allora ricambio, buona fortuna alla Viola da martedì in poi. Chiaramente se qualcuno volesse venire, questo mi faccio io l'autopromozione.
0: Certo, fai benissimo.
4: A dicembre c'ho due date a Firenze del mio tour, lo spettacolo si chiama Pesche Dure, se volete venire. Poi ci vediamo dopo lo spettacolo, parliamo anche di calcio, anche se poi a dicembre non è divertente come oggi, perché
0: è vero,
4: iniziano, c'è la classifica, ci sono i malumori, e quindi poi è meno divertente.
0: Classica crisi dei tre mesi che c'è fra le coppie.
4: Sì, esatto, che si comincia a dire chissà questo mangia il panettone, questo esatto. Quindi potrebbe essere un momento di un po' di tensione, però a me piace parlare di calcio con i tifosi delle altre squadre anche in quelle situazioni là.
0: Daniele Tinti, grazie mille, è sempre un piacere averti con noi, alla prossima.
4: Grazie a te, grazie a tutti, ciao.
0: Grazie mille a Daniele Tinti, podcaster, comico, lo avete sicuramente sentito sul podcast Tintoria, se non l'avete fatto vi invito a farlo, un podcast molto divertente con Stefano Rapone, e poi chiaramente anche un comico che troverete anche come in teatro e tifoso della Roma, chiaramente. 17:20, qualche altro messaggio è arrivato nel frattempo al 348 75 13 933. Bruno ci scrive la sua formazione per domani. Ecco, scrivetemi la formazione che vorreste vedere in campo domani all'Olimpico. C'è Bruno che ci scrive: De Gea in porta, Jimenez a destra, Valdepeñas a sinistra, Pongracic e Dragusin a formare la coppia di difensori centrali. Metterebbe lui Olai e non Fagioli in cabina di regia, supportato da Andur e da Attà, e davanti il tridente lo vorrebbe vedere con Gudmundsson, Mastantuono e Moise Kean. Questa è l'idea di Bruno, un amico che non si firma, anzi si firma Mina o Mena, non so, dimmelo tu dove va l'accento. Non si è capito chi è il dopo Kean, una trattativa seria. Cioè, si fa tanti nomi per il dopo Kean. Io ripeto ragazzi, io non sono più così sicuro al 90% come era una settimana fa che la Fiorentina possa vendere Moise Kean. Questo è quello che vi dico. Poi staremo a vedere. Io oggi mi riservo un 50-50, veramente. Non è che voglio fare il paraculo, il democristiano, che. Okay. Ma se fino a una settimana fa ero abbastanza certo della partenza di Moise, questo rilancio tardivo da parte del Como mi fa un po' pensare, mi fa un po' riflettere. È chiaro che la Fiorentina lo ha sempre fatto capire che Moise Kean non è un incedibile, per cui se la Fiorentina dovesse, cioè se dovesse arrivare un'offerta dentro al quartier generale della Fiorentina, Moise Kean verrà valutato, verrà valutata una possibile cessione, ma questo ragazzi ce lo dicono da inizio mercato. Io l'unico calciatore che ho percepito come incedibile è Sharon Dur, per una questione anche del fatto che è un giocatore molto giovane, che ancora secondo me ha espresso molto poco del suo potenziale e che soprattutto ha, il Paris Saint Germain ha il 50% della futura rivendita, per cui oggi vendendo Gudmundsson, Ndur anche a 30 milioni, non lo so, a parte non credo che possa arrivare un'offerta del genere, ma mettiamo che arrivi un'offerta del genere, la Fiorentina ne incasserebbe soltanto 15, quindi ci sta che voglia provare a vedere se questo giocatore riesce a esplodere per poterne chiedere magari 40, 45, 50 e assicurarsi più di 20 milioni. Per il resto ci hanno sempre fatto capire che nessun calciatore è incedibile, quindi neanche Moise Kean, di fronte però a un'offerta che secondo me Paratici vuole quei soldi lì, quei 40 milioni lì, vedremo se il Como sarà disposto a offrirli. Messaggio di Simone, ma del primo gol del Napoli non si dice niente, già da subito brutti pensieri. Guarda, io Simone voglio dirti che io l'ho rivisto il gol, e tanti esperti, a cominciare dall'ex arbitro Luca Marelli a DAZN, ma anche Graziano Cesari, se non sbaglio, ha commentato l'episodio, e tutti sono concordi sul fatto che quello poteva, era un gol che poteva essere annullato. Io dico semplicemente una cosa, abbiamo tutti visto, io spero che in realtà la Serie A non vada in quella direzione, cioè io spero che venga mantenuta una coerenza di fondo. Se tu mi chiedi quello che è stato fatto fino ad oggi, se devo guardare indietro e vedere quello che è stato fatto fino ad oggi, allora quello di ieri poteva essere calcio di rigore, ma siccome per me quello che è stato fatto fino ad oggi è un modo da arbitrare che a me non piace sinceramente, e che non va incontro a quelli che sono i parametri che ad esempio si usano in Europa, i parametri ad esempio che sono stati utilizzati al mondiale, per me il mondiale è stato molto divertente, le partite sono state molto divertenti anche perché è stato utilizzato un metodo arbitrale molto diverso da quelli che di solito vediamo in Serie A, per cui se te mi dici che a livello di coerenza su quello che è stato fatto fino ad ora non c'è stata coerenza, appunto, io posso anche essere d'accordo. Io spero si vada in un'altra direzione, spero si vada nella direzione per cui se il calciatore, come ieri ha fatto Vasquez, si vede palesemente che si gira per aspettare il tocco di De Bruyne, per buttarsi a terra, per far salire la squadra, per far riposizionare i suoi eccetera, io spero si vada in una direzione opposta rispetto a questa, per cui se te mi chiedi a me quello che è il mio parere, io ti dico, dal punto di vista regolamentare ci sono ex arbitri che dicono che quello di ieri era un gol che si poteva annullare, e quindi io qui mi taccio perché loro sicuramente ne sanno più di me. Se mi chiedi dal punto di vista sportivo quello che ne penso, io spero che si vada in una direzione che ti porta a non sanzionare più questi tipi di falli. Vedrai che la prossima volta Lucas Vázquez resterà in piedi, vedrai che la prossima volta Lucas Vázquez quel pallone lo getterà in fallo laterale o in fallo o in calcio d'angolo, la partita non si spezzetta, e questo ne andrà a giovare sia lo spettacolo che poi anche l'atteggiamento dei calciatori in campo. Questo è il mio pensiero delle 17:26, ci prendiamo l'ultima pausa di oggi e poi ultima mezz'ora con il Viola Weekend. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
5: Scusate, ma la storia delle pressioni mi fa un po' ridere, soprattutto a Firenze, cioè nel senso, nemmeno se fossi Real Madrid, Chivu è passato dai Parma all'Inter e lì allora posso capire che c'è una pressione un pochino diversa, ragazzi, ma dal Lione alla Fiorentina la pressione non esiste, ci stanno in mezzo Sassuolo, ma forse c'è più pressione a Lione che a Firenze. Oh, probabilmente noi non abbiamo capito in quale parte del mondo si fa.
0: Questo è il vostro, le vostre messaggi vocali al 348-7513-933 1731. Niccolò Righi in studio, Sara Mastrosimone in cabina di regia. Un'altra mezz'oretta da trascorrere in compagnia di questo Viola Weekend versione XXL che va avanti ormai dalle 3. Abbiamo toccato tanti temi, sia temi di mercato sia temi di campo. C'è stata la conferenza di Fabio Grosso. Nel frattempo sono arrivati anche i convocati, che perché no, dai, li rileggiamo. Fiorentina, non ci sono sostanzialmente novità tra i convocati Viola, perché erano un po' in dubbio Mandragora e Attà, che non stavano al meglio, ma sono stati entrambi convocati, così come Jimenez in difesa, che era rimasto fuori dalla partita contro il Benevento a causa di un attacco influenzale. I portieri sono Christensen, De Gea e Lezzerini, difensori Dodò, Dragusin, Vieri, Jimenez, Cospo, João Mario, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas. A centrocampo Attà, Brescianini, Fabian, Fagioli, Mandragora, Andurre, Ulai. Gli attaccanti sono Croci, Gudmundsson, Ken, Mastantuono, Mazzeo e Pellegrino. Nel frattempo vi segnalo anche che è iniziata la stagione della Fiorentina femminile. Le calciatrici Viola giocheranno al Viola Park, giocano al Viola Park contro il Sassuolo, per cui insomma piano piano si inizia, tutte le squadre Viola iniziano a scendere in campo. Nel frattempo, visto che abbiamo parlato di Premier League, è sceso in campo anche il Liverpool, il nuovo Liverpool di Andoni Iraola. È iniziata da un minuto e mezzo la partita contro il Newcastle, chiaramente 0-0 in questo momento il risultato. Leggo ancora qualche altro messaggio che è arrivato alla nostra casella WhatsApp, perché credo che il tema del VAR, insomma del mancato utilizzo del VAR in occasione di Genoa-Napoli, vi ha un po' acceso. C'è Moreno che ci chiede innanzitutto delucidazioni della 24 ore. Buon pomeriggio, per capire meglio, la 24 ore inizia sabato 29 agosto alle 00 e finisce sabato 29 agosto alle 23:59, giusto? Esatto, cioè coprirà la giornata di sabato 29 agosto, per cui dalle 00 di sabato 29 agosto fino alle 00 che porteranno alla domenica 30, il giorno tra l'altro di Fiorentina Frosinone, per cui insomma seguiremo chiaramente la partita con, come sempre, le voci di Andrea Giannattasio dallo stadio e di Lorenzo Di Benedetto e di Chiara Andrea Bevilacqua in studio, e comunque ci sarà un palinsesto extra large, appunto, che coprirà dalle 00 alle 00 del 29 di sabato 29 agosto. Vi ricordo come sempre che ci potete mandare via messaggio WhatsApp o anche un video messaggio in cui vi riprendete un vostro ricordo che vi lega alla Fiorentina e che manderemo. Chiaramente cerchiamo di fare dei messaggi lunghi, massimo un minutino circa, ecco, per dare anche la possibilità a tutti di figurare in questo grosso mesciappone che abbiamo in programma di realizzare. Pierpaolo ci scrive: consiglio di guardare Tintoria quando c'è ospite Ceccherini. Se voi siete degli appassionati di Tintoria, scriveteci quelle che sono le vostre puntate preferite, perché a me quella con Rocco Tanica mi ha fatto volare, così come quella con Pietro Sermonti. Se devo dire, queste forse rappresenta veramente le prime due che mi vengono in mente, ma insomma ce ne sono tantissime di puntate esilaranti, però quella, la prima con Pietro Sermonti, perché non hanno fatte due, la prima secondo me si raggiungono dei picchi veramente divertenti. Però insomma io vi consiglio di ascoltarle tutte, perché ci sono anche dei personaggi pubblici, degli attori che vengono messi in una luce diversa rispetto a quella molto come dire formale in cui di solito siamo abituati ad ascoltarli. Marco il moviolista ci scrive: mentre il Newcastle passa in vantaggio dopo 5 minuti con il gol di Elanga, quindi Newcastle 1 Liverpool 0, c'è Marco il moviolista che ci scrive: è tutto e solo farina del sacco dello scarso Di Bello. L'episodio in questione di Genova, non devi solo guardare Vasquez, ma soprattutto il gesto di De Bruyne da sanzionare. E c'è pure un contatto con i piedi, perché il genoano viene toccato ed è in anticipo. ripeto Marco, io spero che si vada in una direzione diversa, perché Vasquez è nettamente in vantaggio su De Bruyne e appena si sente toccare lui va giù. Che poi ci potesse essere il tocco, anzi sicuramente c'è il tocco, però ecco, lui mi sembra che non aspetti altro. Poi se tu mi dici che da domani si ricomincia a sanzionarle queste tipo, se Ken tocca Mancini, Mancini si ferma, guarda Ken, aspetta un tocco, Ken lo tocca e Mancini va giù, allora io ti dico che manca la coerenza. Io spero si vada in una direzione opposta, questo è per ribadire il concetto. Alberto ci scrive: Orsato ha dato disposizioni, meno VAR, più decisioni dell'arbitro, siamo tornati indietro di 30 anni, rivogliono favorire sempre le solite squadre. Ma io ragazzi sinceramente non vi capisco, sinceramente quando leggo questi messaggi non vi capisco. Siamo passati da troppo VAR, però non troppo, cioè qual è la giusta, il giusto utilizzo del VAR? Per me l'anno scorso il VAR, ragazzi, è stato utilizzato completamente a sproposito, perché quella di ieri è una decisione di campo. È chiaro che il tocco c'è, perché De Bruyne tocca Vasquez, e questo credo lo sappia anche l'arbitro. E il tocco c'è, bene. Vai al VAR, perché devi andare al VAR? Lo sai che il tocco c'è, cosa ti deve dire il VAR? Non ti può dire l'entità del tocco, è una decisione di campo. E secondo me questo è sacrosanto, che queste decisioni debbano essere dell'arbitro. L'anno scorso secondo me si è fatto un gran pastrocchio con il VAR, perché si andava a rivedere il VAR in ogni minimo tocco, e siccome il calcio è uno sport di contatto, ci sarà sempre il tocco in ogni azione. Siccome il VAR non ti sanziona l'entità del tocco, ma ti fa vedere soltanto se c'è il tocco, per me fino all'anno scorso si è utilizzati a sproposito. Per me ben venga che l'arbitro inizi a prendere più decisioni e che sia meno succube del VAR, se no tanto vale togliere l'arbitro, si risparmia quei soldi che diamo agli arbitri, si mette direttamente il VAR, però si va in una direzione completamente diversa del calcio. Poi questa è la mia opinione, ci mancherebbe. Il gatto: ma la Fiorentina non partecipa all'operazione, dona un giocatore alla Lazio, e staremo a vedere se doneremo dei calciatori. Si parla molto di Fabian e di altri, vedremo se saranno trattative che andranno in porto. Leggo gli ultimi messaggi. È la Roma che deve temere la Fiorentina. De Gea, João Mario, Vieri, Dragusin, Valdepegna, sulla IA, Tandur, Mastantuono, Pellegrino, Gudmundsson. Quasi Andrea ci scrive: per me ci vuole zero VAR, rispettiamo le decisioni del campo, se pensiamo che ci sia malafede nessuna tecnologia toglierà le polemiche. Alberto dice: sei troppo giovane per quello, ora non capisci, in Italia sono tutte losche queste decisioni. E vabbè, non capirò perché sono troppo giovane, pazienza, e quando avrò, non so, da che età si comincia a capire, a 28 anni non capisco, va bene. Questi vostri messaggi, prima di chiudere ci riascoltiamo una parte della conferenza di Fabio Grosso.
6: Stiamo bene, stiamo tutti bene, fortunatamente abbiamo recuperato i vari acciaccati, quindi tutti i calciatori della Rosa sono a disposizione, e portiamo dietro ancora qualche ragazzo che è stato con noi in tutto questo periodo e che continua a venire con noi, e quindi fisicamente la squadra è pronta per questa sfida di altissimo livello, ed anche mentalmente, perché sarà molto molto importante l'aspetto mentale per poi tirare fuori le nostre caratteristiche. Quindi tutti i ragazzi che sono convocati sono a disposizione, sono pienamente disponibili per poter fare gara piena, per farla piena. Poi ovviamente sarà bisogno di quelli che la inizieranno, di quelli che entreranno, sempre con provando a riempirla il più possibile, perché ovviamente le conosciamo, le insidie dell'avversario, le qualità dell'avversario, e quindi siamo consapevoli di tutto quello che ci aspetta, e poi ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare. Ken sta bene, sì, fisicamente e mentalmente, quindi è pronto come i suoi compagni per affrontare questo avversario di primissimo livello. Andiamo di pari passo con la società, quindi ovviamente nei giorni che precedono le gare poi ci focalizziamo su quello che è l'aspetto prioritario, cioè cercare di essere pronti con i giocatori a disposizione per fare partita. Quindi ultimamente, in questi ultimi giorni, abbiamo parlato poco di mercato, però siamo rimasti a dove eravamo, quindi ovviamente la rosa sappiamo che va riempita in alcuni posti in cui determinate caratteristiche possono mancare, però all'interno di questa rosa comunque ci sono dei giocatori che hanno dimostrato già di saper fare più cose e di poter essere utilizzati per fare più cose, quindi le armi a disposizione per provare a competere le abbiamo e proveremo a metterle in campo, sapendo, ripeto, che ci aspetta una gara molto difficile, ma quello penso che siamo al corrente tutti quanti, quindi è importante quello. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, si vocifera tanto, si parla tanto, però noi abbiamo parlato, io so quello che ci siamo detti all'interno di questa società prima di accettare questa sfida favolosa per me in questo ambiente top. Conosciamo il percorso che vogliamo fare, sappiamo come lo vogliamo fare, poi ovviamente intorno delle volte ti possono provare a spostare quello che è il focus, invece noi siamo molto concentrati su quello che abbiamo deciso di fare, cioè provare a costruire una squadra che abbia nel tempo e con il lavoro le potenzialità per tornare a competere, questa è la cosa importante. Poi quando ci sono, ripeto, i giorni che precedono la gara, non si pensa al progetto e all'idea, si pensa a essere pronti nelle gare e a cercare di fare le gare al meglio, consapevoli del fatto che siamo tante cose nuove messe insieme, quindi tante cose nuove messe insieme devono scoprirsi, devono conoscersi, devono amalgamarsi, devono diventare quelle che sono le caratteristiche determinanti per poi fare la camminata insieme, cioè avere un'identità, una mentalità precisa e diventare una squadra vera, e noi siamo sulla strada per provarci ovviamente il prima possibile, però sappiamo che ci sarà bisogno di un po' di tempo. Nel tempo sarò più, quando ho gli argomenti sarò più chiaro, però ancora qualche dubbio me lo tengo, me lo porto dietro. Abbiamo 4 giocatori offensivi per i 3 posti che di solito utilizziamo, che comunque sono Gudmundsson, Mastantuono, Ken e Pellegrino, quindi da capire come vogliamo iniziare, come vogliamo continuare. Poi abbiamo a disposizione tanti centrocampisti, perché abbiamo recuperato anche Mandragora, dicendo ovviamente che nessuno è fuori, anche lui è stato recuperato, quindi capiremo meglio. Mi voglio prendere tutto il tempo a disposizione perché i ragazzi stanno bene, perché Ken lo vedo che sta bene, perché Pellegrino sta bene, perché Mastantuono sta crescendo, perché Gudmundsson comunque ha fatto una bellissima preparazione, perché Attala abbiamo recuperato e comunque ha le qualità per essere incisivo all'interno della nostra squadra, perché poi dobbiamo essere bravi a saper mixare quelle che sono le varie fasi all'interno della gara, però sono convinto che ci siamo preparati per fare una grande partita e mi auguro che riusciremo a dimostrarlo.
0: Queste le parole di Fabio Grosso, pronunciate un paio di orette fa in vista di Roma-Fiorentina, giornata che, ripetiamo, andrà in scena domani sera a partire dalle 20:45 e che chiuderà la prima giornata di Serie A, una giornata che si è aperta ieri e che prosegue quest'oggi a partire dalle 18:30 in campo Venezia contro il Lecce e Frosinone-Juventus. Nel frattempo sono arrivate le formazioni, diamo lettura anche di quelle. Venezia si schiera con un 3-5-2 con Stankovic in porta, Chentien, Bella Kociap e Franic in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Basic e Correa a centrocampo, Yeboah e Adams formerà il tandem d'attacco a disposizione di Giovanni Stroppa. Risponde il Lecce con il 4-2-3-1 con Falcone in porta, Veiga, Sibert, Gaspar e Gallo formano la linea di difesa, Gorter e Koulibaly sono i due mediani a supporto della tre quarti che è formata da Pierotti, Ngom e Ndri, l'unica punta è Goebbels a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Si gioca, come detto, anche allo Stirpe, sono arrivate anche le formazioni di Frosinone Juventus, Frosinone che schiera Palmisani in porta, Cittadini, Calvani, Raimondo, Schmidt, Calò, Cichella, Monterisi, Fini, Bracaglia e Vernazze. Non dovrebbe essere messa in ordine, se non sbaglio, perché Raimondo qui è messo come difensore centrale, invece Raimondo è l'attaccante, per cui e Bracaglia dovrebbe essere un difensore messo di punta, ma insomma questi sono gli 11 scelti da Massimiliano Alvini. La Juventus invece schiera un 4-2-3-1 con il debutto di Vicario in porta, La linea di difesa è formata da Kalulu, Bremer, Kelly e Selic, anche lui al debutto, Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, con Seisao, McKennie e Ildiz sono i trequartisti a disposizione dell'unica punta Colomuani. Queste le scelte di Luciano Spalletti. Leggiamo veramente gli ultimi messaggi, perché Brumo ci scrive che non è d'accordo con Icardi, ci scrive ma per piacere, poi ci manda il suo ricordo. Guarda Brumo, ricordo per l'ultima volta che potete mandarci i vostri ricordi tramite nota audio WhatsApp o tramite un videomessaggio, e noi li manderemo tutti in occasione dello speciale 24 ore che si terrà sabato prossimo, sabato 29, in occasione dei 100 anni della Fiorentina. Nello mi manda un grande screen, perché in questo momento siamo all'85esimo al Pazzagli tra Grassina e Lucchese. Ci scrive: avvisate Ceccarini perché il Grassina sta perdendo 3-0. A me questa cosa non può farmi altro che piacere, perché io insomma chi mi conosce sa che sono un antellino doc, e quindi nemico giurato di nascita dei grassinesi, e quindi Grassina sotto 3-0 in Coppa Italia Serie D, per cui insomma questo è il parziale contro la Lucchese. Ci ascoltiamo anche l'ultimo vocale arrivato al 348-7513-933 da parte di Paolo. Vai Sara.
7: Tanto per essere chiari, il discorso di ieri del Napoli sul primo gol è fatto tutta la vita, il difensore protegge l'uscita del portiere, e se un attaccante lo colpisce da dietro e sulle spalle, è tutta la vita fatto, non c'entra nulla né Moviola né quello, è fatto tutta la vita, appunto.
0: E questo è il vostro parere. Ragazzi, ma il mondo è bello perché è vario. Io ripeto, spero si vada in una direzione di utilizzo del VAR e di calcio che non è questa qua. E spero anche che la prossima volta Vasquez ci pensi due volte a proteggere palla. Se non è sicuro che il portiere esce, perché il portiere non stava uscendo, per cui non credo che lui stesse aspettando l'uscita del portiere, ma secondo me stava semplicemente aspettando un tocco di De Bruyne. Fino all'anno scorso erano sanzionati questi tipi di azione, quest'anno spero si possa andare in una direzione diversa. Se poi questo sarà l'unicum, allora sarò il primo a dire che c'è stato un errore, perché non è stato preso, non è stata utilizzata una coerenza nel corso dell'anno. Ripeto, io spero si vada in una direzione opposta, ma questo è il mio parere, e conta veramente il giusto. Quello che non è un parere è che siamo finalmente arrivati alla chiusura, cioè finalmente, magari per voi, io ci starei altre due ore in trasmissione a parlare di Fiorentina. Vi lascio comunque con la conferenza di Giampiero Gasperini, che anche lui ieri ha parlato all'antivigilia della gara contro i Viola. Chiaramente le dirette di Radio Firenze Viola, come sempre, ripartiranno domattina a partire dalle 8, se non sbaglio, con il nostro Andrea Giannattasio, con il suo Buongiorno Firenze, che vi terrà compagnia fino alle 10, e poi come sempre il palinsesto continua con Chi si compra, con Viola Amore Mio, eccetera eccetera, fino ad arrivare appunto alla sera, dove qui ci saranno Lorenzo Di Benedetto, Chiara, Andrea Bevilacqua, e soprattutto ci sarà Andrea Giannattasio all'Olimpico, che vi racconterà la prima giornata della Fiorentina e il debutto in campionato dei Viola di Fabio Grosso. Un saluto vi arriva anche dal sottoscritto, ringrazio anche Sara per aver curato la parte tecnica, e ci vediamo nei prossimi giorni. Palla ora, voce anzi, a Gasperini, e poi chiudiamo. Ciao.
8: Sono sicuro di sì, perché lo vedo non solo determinato, lo vedevo anche l'anno scorso così, che era molto determinato, lo è sempre stato, ma lo vedo particolarmente forte. Ha fatto una preparazione che forse da tempo non riusciva a completare, senza infortuni. È chiaro che si incrocia sempre le dita, perché l'anno scorso secondo me è stato sfortunatissimo. Io ricordo due infortuni, uno calciando un rigore a Milano, uno calciando una punizione contro il Torino, e sono veramente dei casi limite. Addirittura in uno gli è costato un menisco ed è stato fuori 3 mesi e mezzo. Diversamente, muscolarmente mi sembra un giocatore molto più tonico. Certo che non ha più magari la velocità e la potenza di tiro di quando era più giovane, ma ha migliorato in tutto e per tutto altre caratteristiche, altre qualità. Un giocatore che lo toglie a volte così per dargli un po' di cambio, ma se no finisce sempre le partite molto più fresco di tanti altri. E quindi io lo vedo, è un giocatore relativamente giovane perché oggi ha 32 anni, sei ancora molto forte, sei anche nel pieno della maturità tecnica e fisica. Io credo farà un grande campionato. Certo che speriamo non succedano delle anomalie come sono successe l'anno scorso, perché quelle dell'anno scorso sono state veramente due episodi rarissimi che succedono.
9: Allo Monaco, il romanista.
10: Buongiorno mister, si gioca lunedì e quindi io le volevo chiedere una cosa relativamente al primo avversario, cioè la Fiorentina, e una cosa anche sull'obiettivo finale. Sulla Fiorentina è una squadra completamente rinnovata, però è stata una delle protagoniste del mercato, e immagino che lei possa avere anche qualche dubbio su chi far giocare poi davanti, anche per l'assetto, no, della Fiorentina. Ci potrebbe essere una possibilità per Cristante, una per Soleil, addirittura per Mora. In questo senso volevo sapere se poteva chiarire un po'. E l'altra domanda invece è sull'obiettivo poi finale, visto che siamo inizio campionato, se arrivano i due giocatori che lei sta aspettando, la parolina scudetto si potrà mai sentire suonare qui dentro?
8: Allora non è, bisogna vedere anche quello che fanno gli altri, no? E quindi non è solo, bisogna conoscere anche i nemici o gli avversari in questo caso. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile con le nostre possibilità.

0: prossimi giorni. È chiaro che anche per noi, probabilmente come per tante squadre, c'è un po' di non di certezza all'inizio della prima partita che si va a giocare, ma questo credo che riguarda un po' tutti. La prima partita è sempre un po' quella dove non sei così sicuro né della condizione né della globalità della squadra. Alcuni stanno meglio, altri stanno un po' meno. E quindi anche la formazione può essere anche un po' condizionata da questo. Alcuni sono arrivati da pochissimi giorni, c'è il mercato comunque aperto. Credo che sarà un po' così per tutti. L'inizio, un po' di rodaggio l'avranno bisogno tutti. Una cosa che noi non ci manca sicuramente, la voglia di partire forte subito. Giochiamo in uno stadio nuovamente pieno con tanta aspettativa. E quindi questo è per noi una forza fondamentale per andare ad attaccare subito la partita con le nostre migliori risorse.
1: Matera, Sport Italia.
2: Salve. Eccoci. Mister, passando da un argentino all'altro, le volevo chiedere di Sulé, perché prima, parlando di Dybala, ha parlato di una stagione particolare dal punto di vista degli infortuni. Anche per quanto riguarda Sulé, lo scorso anno è stata una stagione particolare, perché forse nel momento migliore poi è stato fermato dalla pubalgia e quando è rientrato non sembrava avere il ritmo gara. Le volevo chiedere come l'ha rivisto, se è un giocatore che ha superato quelle problematiche e soprattutto se quell'infortunio che ha avuto l'anno scorso ha un po' bloccato quel processo di crescita che stava facendo anche con lei nelle richieste magari che faceva al giocatore, visto che a volte in alcune partite fa delle scelte che sembra non gradire benissimo dal punto di vista di scelta individuale.
0: No, lui ha fatto una grande prima parte di stagione e poi dopo ha avuto questo problema della pubalgia e quando è arrivato in ritiro lui è stato parecchio fermo e ha cercato di curarsi questo problema. È arrivato parecchio sovrappeso ed è anche non completamente guarito. Invece durante questa preparazione è stato bravissimo, è stato eccezionale, si è rimesso e devo dire che adesso è in un'ottima condizione. Ha fatto delle ottime gare in precampionato e ha recuperato al meglio sia dal punto di vista fisico per quel che riguarda la pubalgia sia dal punto di vista atletico a livello di condizioni. Quindi anche sotto questo aspetto credo che sia un giocatore assolutamente recuperato di nuovo ai livelli della prima parte della stagione scorsa.
1: Ferrante, Teleradio Stereo.
3: Buongiorno mister. Allora, lunedì affronterà la Fiorentina con l'esordio ufficiale di Fabio Grosso sulla panchina viola in Serie A. E che tipo di gara si aspetta da una Fiorentina, come diceva prima il collega, completamente rinnovata? E crede sia un bene affrontarla come prima gara, data la rosa che ha fatto, e cosa si aspetta da Grosso in questa stagione?
0: No, ma adesso non sai mai quale è meglio incontrare come squadra, quindi va bene così. Il calendario ha detto Fiorentina, ha detto insomma le prime cinque partite, anzi la prima parte di campionato sulla carta è molto dura, ma noi la affrontiamo subito con la voglia di partire bene subito. È chiaro che loro hanno fatto un mercato molto importante, hanno preso giocatori sicuramente di valore, hanno cambiato allenatore, quindi io mi rifaccio un po' alle prestazioni, alle partite che hanno giocato in questo precampionato e poi anche al fatto che Grosso già l'anno scorso con Sassuolo ha avuto un'ottima esperienza in Serie A, quindi per loro è sicuramente una novità, per noi è un momento dove giocare subito questo tipo di gare ci dà subito la dimensione e il valore del momento.

0: Radio Firenze Viola. Welcome to
1: ovviamente merito della nostra Sara Mastro Simone, che mi omaggia ogni weekend con questo momento che tra l'altro insomma carezza fortemente anche il mio ego.

0: Questa è Radio Firenze Viola, 14:03 sul cronometro, 23 agosto 2026. Ci sono alcune esclusive subito da condividere, ad esempio oggi è domenica ed è una domenica che ha un fortissimo retrogusto di calcio giocato, perché per la Fiorentina è giornata di vigilia. Alle 15:30 parlerà dal Viola Park Fabio Grosso, la vigilia di Roma-Fiorentina, prima giornata della Serie A 2026-2027, una giornata che però ha già un po' di risultati in archivio e non c'è più cosa più bella di poter gustare un po' di partite, un po' di pallone che rotola sul prato verde, risultati, le prime polemiche, le prime contestazioni, i primi applausi. Insomma, Serie A is back, direbbe qualcuno, e lo dico anch'io molto volentieri. 348 75 13 933 055 77 111 71 SMS, WhatsApp, note audio, interventi in diretta. Ma non si dica, anche se in realtà lo ha detto anche lo stesso direttore sportivo della Fiorentina ieri, Paratici, che calcio giocato non può far rima con calcio mercato. E allora, per aprire questa trasmissione, quello che ormai è diventato non solo un jingle e una rubrica, ma direi un mantra di questa trasmissione, e noi apriamo con
1: Chi si compra Flash.
2: Nel nostro appuntamento di oggi con il Chi si compra Flash ripartirei da poco del Bayer Leverkusen, perché la Fiorentina ha trovato l'accordo con il giocatore per un contratto quinquennale, quindi da questo punto di vista è a posto, però deve dialogare ancora un po' con il Bayer Leverkusen per riuscire a definire l'intesa finale proprio con la squadra tedesca. Tra l'altro ieri il direttore sportivo del Leverkusen è uscito un po' allo scoperto dicendo non c'è ancora l'accordo con la Fiorentina, però facendo capire che le parti stanno e come arrivando, diciamo, a un'intesa finale. Quindi già all'inizio della settimana ci aspettiamo la fumata bianca dell'operazione per Poku alla Fiorentina. Per quello che riguarda Ken, non ci sono al momento delle indicazioni che ci facciano capire che tra pochissimo arriverà il rilancio del Como, però comunque diciamo la prima offerta c'è stata, quindi adesso il Como sta riflettendo se avanzare la seconda proposta, avvicinandosi alla richiesta della Fiorentina da 40 milioni. Per quello che ci risulta però, la Fiorentina sta cercando anche di capire se ci sia la possibilità di dare Ken all'estero, però per il fatto di non voler diciamo rinforzare una diretta concorrente. Quindi in tutto questo il Como sta valutando bene la situazione, potrebbe arrivare il rilancio, vedremo. Eventualmente per il post Ken, occhio a Beto dell'Everton, anche a Icardi che è svincolato, non sarebbe un problema quindi a livello di cartellino, magari un po' più di ingaggio, e Pinamonti del Sassuolo. Quello che invece sappiamo per il centrocampo è che Thorsted resta un obiettivo sensibile, e quindi Fiorentina tiene d'occhio il calciatore con il quale ha già un accordo, ma prima deve cedere, quindi occhio a Fabian Getafe. Il Getafe l'ho chiesto in prestito, ma la Fiorentina non ha ancora preso una decisione. Su Mandragora c'è in particolare il Genoa, anche il Bologna e pure il Torino oltre al Besiktas, però chiaramente soprattutto il Genoa ma anche il Bologna dovranno prima sfoltire il centrocampo. Torreira resta un nome da tenere d'occhio, perché vuole andare via dal Galatasaray, perché si è proposto alla Fiorentina. Alla Fiorentina serve un profilo con quelle caratteristiche, semmai si potrebbe fare in prestito con diritto, però appunto prima di tutto la Fiorentina deve cercare di capire se ci sia la possibilità di piazzare qualcuno a centrocampo. Per il momento Brescianini non ha acquirenti e lo stesso vale per Fagioli. Concludiamo con Dodò, che è seguito da Nottingham Forest attentamente. Gli inglesi stanno preparando l'offerta migliore da presentare alla Fiorentina, che ha chiesto 10 milioni di euro più eventualmente anche qualche bonus, quindi a ore dovrebbe arrivare, diciamo, la prima offerta ufficiale del Nottingham Forest. Per il momento è tutto, ma solo per il momento,
0: Che meraviglia, perché poi il grazie si unisce anche con il buongiorno, quindi siamo al top del top, caro Nicco, evviva!
2: Ci proviamo, eccoci qua. Ciao, benvenuto, insomma.
0: Ma guarda, va benissimo, anche benvenuto, benvenuti a un sapore d'antico, vintage. Io penso
2: non
0: che
2: mai detto nessuno.
0: Nella generazione, soprattutto dei nostri nonni, secondo me ci sarebbe stato da 10 benvenuto, benvenuti, come
2: davvero
0: nome. Davvero. Forse sono sempre in tempo, tra l'altro, a usarlo anche come nome d'arte, anche se preferisco Francis Welcome, anche se non lo uso da nessuna parte se non sui social, ma questa è un'altra storia. Saluto.
2: Se ci pensi, potrei chiamare mio figlio Santo, eventualmente dovesse nascere.
0: Potresti assolutamente farlo. Santo, Santi e benvenuto, benvenuti. Io direi che una trasmissione è già nostra, o quantomeno dei nostri figli, qualora scegliessimo di chiamarli in questo modo. Saluto Marco, il Pecore e tutti quelli che ci stanno già scrivendo. Vi ricordo il 348 7513 933. Tra l'altro, come accennava anche Nicco nel Chi si compra Flash, che poi troverete chiaramente su YouTube, dei Dailymotion, FirenzeViola.it, che più ne ha più ne metta. Ci sono tanti elementi che si intrecciano per forza di cose tra il calciomercato e il calcio giocato. Ieri per esempio c'era la partita di DFB Pokal del Bayer Leverkusen, squadra che è attualmente proprietaria del cartellino di Ernest Pocu, che non è stato convocato, non era neanche in panchina, mentre il buon Beto, attaccante ex Udinese, attualmente in forza all'Everton, mi verrebbe da dire classic Beto, perché è un giocatore, da quando è arrivato in Premier lo abbiamo visto molto più entrare dalla panchina che giocare dall'inizio. Ieri non si è smentito, tra l'altro l'attaccante titolare dell'Everton, il francese Berry, ha segnato uno dei gol con cui la squadra di Moyes ha superato il Crystal Palace, e Beto è entrato dalla panchina. Ovviamente ieri ha anche giocato il Como, che ha pareggiato 1-1 con l'Udinese, gara molto divertente per chi l'ha vista. E in questo intreccio c'è da dire, Nico, e questa domenica è il day after per il Como, la vigilia per la Fiorentina, e in mezzo c'è la conferenza stampa di Grosso, che probabilmente sarà stato già istruito a dovere alla risposta da dare su Moise Kean.
2: No, ma su questo non c'è dubbio, non mi aspetto che si esponga, non l'ha mai fatto, non lo farà nemmeno oggi Grosso, però sai, il discorso è come dicevo prima, la Fiorentina sta cercando in tutti i modi di trovare un acquirente all'estero, proprio per il fatto che non vuole rinforzare una concorrente come il Como, che quest'anno, sai, rispetto all'anno scorso è senz'altro una squadra rispetto alla quale la Fiorentina può fare la corsa, cioè se l'anno scorso c'era un divario oggettivo, quest'anno invece può essere soggettivo, perché comunque la Fiorentina si è rinforzata, il Como ha un progetto già avviato con lo stesso allenatore ormai da tempo, e quindi comunque rimane probabilmente avanti. Però ecco, la differenza è che oggi la Fiorentina può sicuramente ambire ad avvicinarsi al Como, quindi se gli danno pure Kean, ecco, diciamo che non è il miglior Kean, diciamoci la verità, è un attaccante fortissimo, come ha dimostrato a Firenze, quindi non sarebbe proprio per la Fiorentina il massimo. Però è chiaro che se poi il Como presenta l'offerta che la Fiorentina reputa adeguata, l'operazione si fa, perché in tutto questo la dirigenza viola vuole cedere Kean. La verità è questa. Poi, per carità, mi risulta sia ancora un giocatore a disposizione di Grosso, ma questo non toglie che la Fiorentina nella sua strategia voglia cercare di cederlo, perché la Fiorentina vuole soldi subito, questo è il punto.
0: La domanda che ti faccio è se dal tuo punto di vista si sarebbe potuto muovere diversamente il club da un punto di vista di tempistiche. Cioè, quello che vorrei capire è in che modo alla Fiorentina è convenuto portare la vicenda Kean fino alla prima giornata, perché se la Fiorentina ha intenzione di cedere Kean, e magari non da questa settimana per usare un eufemismo, è un po' forzato averlo portato fino alla prima di campionato, che tra l'altro è anche una partita non banale come quella dell'Olimpico. Allora mi viene da pensare che qualcosa non abbia funzionato fino in fondo anche nelle aspettative della Fiorentina, perché se ti devi tenere un giocatore per farlo giocare solo alla prima di campionato, con tutti i rischi del caso, se c'è un'operazione già abbastanza avviata, insomma, qualche riflessione anche su come si è mossa la stessa Fiorentina. A me sinceramente viene da farla, però sei più tu dentro le dinamiche di mercato, quindi vorrei capire anche da quello che ti risulta, in un certo senso, come mai si è arrivati a questo punto, non solo del mercato ma anche del campionato, perché siamo alle porte per quanto riguarda la Fiorentina del campionato.
2: Cioè, a me sembra un po' lo specchio della scorsa estate, perché io credo che la dirigenza della Fiorentina dello scorso anno si aspettasse di poter cedere Kean già a luglio, cioè quando iniziò il periodo di validità della clausola, e invece arrivò soltanto una offerta dell'Alcazia che Kean ignorò e quindi la rifiutò di fatto. E la Fiorentina aveva già detto, diciamo, aveva già bloccato Piccoli in quel periodo, perché pensava di vendere Kean. E io ci vedo più o meno un parallelismo con Pellegrino, perché mi risulta veramente difficile pensare che Pellegrino, acquisto da 25 milioni, giocatore di talento, venga qui a fare la panchina quest'anno, che non essendoci nemmeno le coppe, se resta Kean, gioca Kean, e Pellegrino può essere che faccia un po' la staffetta con lui, ma per lo più la previsione è che faccia la panchina. Dopodiché sì, c'è stato un ritardo senz'altro, perché probabilmente credevano i dirigenti della Fiorentina che potesse arrivare un'offerta già prima, evidentemente non da 62 milioni ma magari da 30, da 40, e invece fino adesso non è arrivata, se non quella del Como da 25 milioni di obbligo di riscatto con 5 di prestito oneroso, quindi 30 complessivi. Però mi risulta che il grande problema in quel caso sia stato che l'obbligo di riscatto era tutt'altro che semplice da attivare, e invece la Fiorentina vuole che Ken sia un giocatore ceduto nel momento in cui ovviamente trova la squadra e arriva l'offerta. Però ecco, non è che vuole rischiare che il prossimo anno torni eccetera eccetera, cioè, deve essere un'operazione alla fine definitiva, che sia in prestito con obbligo o che sia subito a titolo definitivo. Quindi la prima offerta del Como è stata rifiutata fondamentalmente per quello, secondo me nemmeno troppo per motivi economici. Ora, Paratici si dimostra inamovibile perché chiede al Como 40 milioni, però per quanto mi riguarda è una strategia, perché intanto aspetta di capire se arriva una squadra estera, che sarebbe per lui perfetto, però proprio per questo, sapendo che l'unica davvero interessata al Como dice no, noi vogliamo 40. Io non escludo che il Como speri un po' nel fattore tempo, nel senso che i tempi sono stretti, alla Fiorentina e in mancanza di alternative può andare bene tra 3-4 giorni cedere Ken alle cifre del Como, quindi anche magari 30 più bonus con cui arrivi a 35. Credo che la strategia sia questa. Che poi Ken sia un giocatore in vendita da inizio estate per me è palese, fin da quando Paratici a giugno ha detto ai procuratori Ken è un giocatore della Fiorentina, se arriva un'offerta lo diamo, che se ci pensi è insomma abbastanza ovvio, il tuo centramanti, il tuo bomber o lo blindi oppure vuol dire che lo puoi dare.
0: Non c'è dubbio, e tra l'altro questo anche per sgombrare il campo da eventuali fraintendimenti, è ovvio che nella mia domanda c'era anche la considerazione di partenza sul fatto che per uno che vuol vendere X serve uno interessato a X, poi comincia la trattativa e le parti devono trovare un accordo. Però non è facile, e poi lo sentiremo evidentemente anche dalla viva voce di Grosso, comunque preparare una partita con un gruppo così nuovo di giocatori quando il tuo elemento principale in rosa, indipendentemente dal mercato, analizzando solo la rosa per quello che è ad oggi, l'attaccante della nazionale italiana, comunque anche alla fine dovesse rimanere, è da settimane e settimane al centro di gossip, rumors, questioni, chiacchiericci di mercato, e nel frattempo di giorno in giorno aumenta sempre di più il chiacchiericcio anche sugli attaccanti in entrata.
2: Sì.
0: Così possiamo parlare anche di Beto, che è un giocatore che se mi viene da dire dovesse arrivare alla Fiorentina, da un lato non mi sembrerebbe, ma anche qui rientriamo nel parere e nei pareri soggettivi, a livello di Moise Kean, e dall'altro lato mi sembrerebbe anche un giocatore con certe caratteristiche, se vogliamo anche un po' diverse, anche se fisicamente sono comunque due portenti, anche Pellegrino, però sicuramente diverse rispetto a Pellegrino, e va anche detto un giocatore comunque che negli anni è stato anche abituato a fare l'attaccante di scorta. Ecco, però su questo vorrei aggiornamenti da te su il portoghese naturalizzato della Guinea-Bissau.
2: Guarda, per chiudere su Ken e per suffragare la tesi che il giocatore la Fiorentina lo vuole vendere, è che io so per certo che a chi glielo chiede Ken risponde in questi giorni sono qui, poi non lo so, cioè, quindi lui in realtà conta di andare, che sia il Como, che sia una squadra di Premier League, però secondo me a lui hanno già un po' detto che proveranno a trovargli una soluzione diversa da qui alla fine del mercato. Poi può anche succedere che rimanga, ma insomma la situazione è quella che vi stiamo raccontando. Beto è l'ultima idea della Fiorentina, perché è un giocatore che piace per caratteristiche, che viene considerato comunque funzionale alle dinamiche di Grosso. In generale l'Everton fin dall'inizio dell'estate ne fa una valutazione non così bassa, cioè 30 milioni di euro, che è poi quanto lo pagò nel 2023 prendendolo dall'Udinese. Poi magari si può fare un'operazione in prestito con obbligo di riscatto e quindi cerchi anche di dilazionare la cifra, però ecco, Beto in questo momento ha un'idea, quindi non è un giocatore con cui c'è una bozza d'accordo o comunque possibile conseguenza della cessione di Kane immediata, ecco, no, quello no, però è nella lista della Fiorentina, così come ce ne sono altri. Ripeto, lui piace anche per quello che ha dimostrato, ha realizzato 20 reti in 97 presenze con l'Everton, piace molto per questo suo senso del gol, la concretezza. Poi ce ne sono altri giocatori che la Fiorentina sta valutando, in questo senso ti arrivo per esempio a Icardi, no? Io non penso sia così semplice un'operazione come quella per Icardi, un po' perché comunque non ha 40 anni ma non ne ha nemmeno più 20, quindi diciamo, passami un po' la riflessione, semmai sarebbe un giocatore da alternare a Pellegrino e quindi partirebbe dal presupposto di fare la panchina, poi non costerebbe a livello di cartellino in quanto è svincolato, però l'ingaggio comunque è di poco inferiore a quello che attualmente percepisce Ken. Io penso che 3 milioni e mezzo, 4 li chieda Icardi, quindi non è banale questo aspetto. E poi soprattutto tenendo di conto anche Pinamonti, che piace a grosso e può essere una soluzione last minute, la Fiorentina fa passare un concetto, cioè che se va via Ken loro prendono uno maggiore o uguale, che poi anche lì è molto opinabile, perché secondo quali parametri? Cioè l'età, un giocatore che può crescere, quindi un talento, oppure uno che ha già dimostrato, cioè non si capisce. Io sento puzza di bruciato, perché probabilmente anche un modo per mettere fretta a Como o soluzioni estere che vogliono puntare su Ken.
0: Però è una lettura questa assolutamente condivisibile, nel senso che il nome di Beto, che è stato rilanciato ieri da Gianluca Di Marzio, io faccio fatica a trovare, detto che nel paragone con i calciatori c'è sempre una clamorosa percentuale di soggettività, ecco, se il punto di partenza è maggiore o uguale a Ken, ora Beto, giocatore anche iconico, ce lo ricordiamo dominante per certi aspetti ai tempi dell'Udinese, guardavo ieri sui dati in Premier, è un giocatore che su un centinaio abbondante di partite in cui è stato convocato è partito 40 volte mal contate dal primo minuto, è quasi sempre stato l'attaccante di scorta dell'Everton, non del Liverpool, del Manchester City o del Chelsea, quindi è un giocatore su cui si può dire tantissimo anche di positivo, certo metterlo a confronto con quello che è stato l'anno scorso il vice capocannoniere della Serie A, ecco, ognuno si faccia la sua idea.
2: Oh, esatto.
0: Chiaramente, senza centravanti forti è inutile avere il resto della squadra forte, dice un amico che non si firma. Ken vale molto più di 40,
2: ma non per la Fiorentina.
0: Poi,
2: la risposta.
0: E poi, siccome Nicolò Santi, che ringraziamo e salutiamo sempre comunque, è anche molto appassionato di cifre, c'è questo piccolissimo, piccolissimissimo aspetto che secondo me molti dimenticano e che a volte dobbiamo anche noi avere il dovere di ricordare, rispetto a Castro, rispetto a certi altri attaccanti che si sono mossi per cifre comunque significative, Ken si porta dietro un ingaggio mastodontico che non può portare la Fiorentina a chiedere una cifra assurda. Poi si può discutere anche lì in modo soggettivo, Castro è stato venduto a 35 e allora Ken vale, ma Castro non si portava dietro l'ingaggio che ha attualmente Ken, che rappresenta,
2: esatto,
0: uno standard, quindi è chiaro che se la Fiorentina è intenzionata a vendere Ken non può a livello di cartellino pensare di ottenere anche solo banalmente, no Nico, quella che era la cifra prevista dalla clausola.
2: No, no, ma questo è centrato il punto, su questo non c'è ombra di dubbio, tanto è vero che dirò di più, poi per carità, qui lo dico e qui lo nego, se la Fiorentina riesce a trovare una squadra che lo prenda all'estero, probabilmente lo dà anche a meno di 40, non vi dico 20 milioni, ma insomma non è quello il punto, non è quello il problema, loro si vogliono liberare di un peso, uso anche un termine forte, perché io non lo so che tipo di contratto gli sia stato fatto l'anno scorso, ma come minimo ci sono tante cose che noi non sappiamo, cioè la scorsa estate probabilmente ne parlavamo anche col buon Cecca, Nicola Ceccarini,
0: ti salutiamo sempre,
2: ci salutiamo, ci sono alle volte anche dei premi di riconoscimento, cioè non te ne vai perché rifiuti la squadra che è pronta a far valere la clausola, che l'anno scorso ero da 52 milioni, bene, noi per ringraziarti ti adeguiamo il contratto. Potrebbe essere stato anche questo che ha portato la Fiorentina a concordare con i suoi agenti alla fine di agosto un contratto a posteriori discutibile, nel senso che lì per lì uno gli fa l'applauso e dice bravi, avete tenuto il capocannoniere della scorsa annata, perché non puoi immaginare che stagione disastrosa sta per verificarsi. Però ad oggi in effetti insomma potrebbe essere stato inserito anche qualche elemento, qualche clausola nel contratto che noi non conosciamo e che porta Paratici, nuovo direttore sportivo che si ritrova a carico tutto questo, cioè, porta a pensare che liberarsi di questo in questo momento di questa cosa, di questo contratto intendo, non di Kenneth di per sé ma proprio del tipo di accordo, non possa che essere benefico per la Fiorentina.
0: Allora, rispondo velocissimamente a un paio di domande extra mercato. Matteo D'Assigna scrive: sei grande Benve, voglio sapere subito la tua sul primo gol del Napoli ieri. Io ti dico la mia, Matteo, se io fossi un compagno di squadra di Vasquez che sente un polpastrello sulla schiena di De Bruyne e fa un triplo salto carpiato, sarei impazzito nel momento in cui Vasquez prova a speculare in quella zona del campo. Per me non è fallo. Poi abbiamo sentito tutti gli esperti dire il gol avrebbe dovuto essere annullato, c'è un contatto. Io ti dico, a livello di senso del gioco, per me è una follia quella che ha fatto Vasquez, però poi a livello regolamentare ci sta anche poterlo annullare. Mentre Filippo dice: ma Niccolò Santi riposa anche? È uno stacanovista.
2: Ma Filippo, io ti ringrazio per la stima.
0: Ricordiamo che però non solo bisogna lavorare tanto, ma anche bene, quindi provate ogni tanto anche a fare complimenti sulla qualità, non solo sulla quantità, perché Nico ne ha a bizzeffe di qualità, quindi non solo Stakhanov ma anche la qualità con 7 A accentate.
2: Sì, esatto, no, io arrossisco insomma di fronte a tanta stima, non pretendo di manifestare qualità nel mio lavoro, però ecco, quantità quella probabilmente sì, quella la rivendico, dai. Però ecco, in periodo di mercato,
0: se non ora, quando?
2: Bravo, esattamente.
0: Poi Manuel invece ce l'ha con noi, ma questa non è una notizia. Quindi la Fiorentina cede il suo centravanti alle condizioni del Como, ma veramente dite queste cose? La Fiorentina mi sembra vi abbia fatto sapere il contrario.
2: Ma la Fiorentina ci fa sapere quello che a lei interessa farci sapere, a quello che a lei fa comodo, come è normale che sia, nel gioco delle parti. Poi a un certo punto uno deve sapere anche avere la lucidità di scremare, no? Di fare la tara rispetto a quanto ti viene detto, perché non senti, non ascolti soltanto una campana ma ne ascolti diverse. Cioè, in una trattativa non c'è soltanto un club o un procuratore, cioè, ma lo dico in generale perché a volte sono i procuratori che ti mandano totalmente fuori strada, cioè, però ecco, nel mercato funziona così. Pensate semplicemente al fatto che all'inizio di agosto la Fiorentina faceva passare il concetto che Ken sarebbe stato il prossimo attaccante, e adesso invece quello che filtra è che Ken può essere ceduto e che nel caso ne prendi uno più forte. Quindi capite che sono cose, sono contrastanti, sono contraddittorie, ma non perché la Fiorentina è brutta e cattiva, perché è il gioco delle parti, funziona così il mercato.
0: 3487513933, c'è un bellissimo messaggio che mi ha fatto molto molto sorridere e che spero possa avere una parte 2. Vediamo l'atteggiamento domani del tuo amico Grosso, sono proprio curioso visto che lo proteggi così tanto. Vediamo, scrive un amico che non si firma, rivolgendosi a quella che secondo lui sarebbe una protezione nei confronti di Grosso, semplicemente perché continua a permettermi di dire che mentre Giuseppe Commisso viene osannato, mentre Paratici viene osannato, Grosso non solo e non tanto viene ignorato, ma l'ambiente, parte dell'ambiente, ha già deciso che è l'anello debole del meccanismo, dell'ingranaggio Fiorentina, degli ingranaggi Fiorentina. Allora io mi permetto, e lo ribadisco anche oggi, che se i tifosi della Fiorentina mettono lo stesso livello di entusiasmo esposto per dirigenti e proprietà e lo trasformano in pressione nei confronti di un allenatore che è chiamato a tradurre, evidentemente nel giro di ore, non di settimane, tutto quanto è stato fatto in estate, pensando di poter ottenere 20 punti nelle prime 6 giornate, quindi addirittura superando la media dei 3 punti a partita. Cioè, Grosso deve fare questo per poter ricevere un po' di tempo. automaticamente uno diventa amico di grosso, nemico di quello, protezione non protezione. A me sembra che certi messaggi arrivino da chi non vuole molto bene alla Fiorentina, però ognuno è giusto che porti avanti il proprio tifo come crede, anche nei confronti dei singoli. Iniziare subito a mettere in dubbio le capacità di Grosso, come molti hanno fatto dopo il 4-1 contro il Benevento, a me sembra pericolosissimo. E vorrei ricordare a tutti che è giusto omaggiare chi vi pare, ma poi la somma delle singole parti impiega tempo a tradursi in qualcosa di estremamente positivo, e vale per tutti, nessuno escluso, ma a maggior ragione se si è una squadra, una società, un contesto come la Fiorentina, che non fa solo banalmente l'Europa League da 10 anni, eppure abbiamo già deciso che ora con Grosso deve puntare allo scudetto.
2: Esatto, no, ma poi se posso aggiungere una cosa su Grosso, credo che per quanto possa essere legittimo avere qualche dubbio, magari manifestarlo tra un po' di tempo, cioè aspettando di vedere se in effetti è giusto avere dubbi, c'è un elemento che noi non consideriamo e che rispetto agli altri anni c'è sintonia totale tra l'allenatore e il direttore sportivo. Cioè il DS ha voluto fortemente questo allenatore. Negli altri anni non era così scontata questa cosa. Ora, a parte è stato manifesto, no, l'anno di Palladino e i continui bombardamenti con Predè, quindi tra allenatore e direttore sportivo, cosa che peraltro succedeva anche in altre piazze, come l'anno scorso Gasperini Massara, ma anche al Milan con la dirigenza e Allegri. Vabbè, insomma, non è scontato, dico, questo filo diretto tra allenatore e direttore sportivo, e secondo me non c'era nemmeno l'anno scorso tutta questa sintonia, perché se l'anno precedente giustamente, no, Pradè non accettava certi comportamenti, certe mancanze di rispetto magari di Palladino, allenatore giovane, le accettava un po' meglio da parte di Pioli, non le mancanze di rispetto, ma magari quell'atteggiamento di superiorità da special one. Ma comunque questa sintonia secondo me non c'era, quest'anno c'è al 100%, perché Grosso è, come si dice sempre, un uomo di paratici. Quindi secondo me questo aspetto dobbiamo considerarlo molto di più e ci può tranquillizzare.
0: Poi in chiusura, prima di salutare Niccolò Santi in modo tale da potergli anche dire nuovamente grazie a Niccolò Santi, un amico suggerisce: ma se si fa i capelli Anzolà come Ken e gli si manda Anzolà, dite che a Como se ne accorgono? Beh, dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è. Il contratto di Ken sarà stato firmato di comune accordo non solo dal giocatore, il direttore generale Ferrari l'avrà visto, non può essere solo e sempre colpa di Pradè.
2: Questo... No, ma infatti quella è un aggravante.
0: Poi c'è una domanda di Mike che però leggo tra poco. L'ultima, visto che abbiamo parlato di Poku, visto che abbiamo parlato di Beto, di Ken, siamo alla vigilia dell'esordio in campionato anche per Fagioli. Continua attorno all'ex centrocampista della Juventus, diciamo, il silenzio a svilupparsi in ottica mercato? Tutto tace?
2: Ma senti, io mi sono informato con la Fiorentina pochi giorni fa, ti direi un paio di giorni fa, perché continuavano le voci di mercato della Premier League. Quello che mi è stato fatto intendere è che Fagioli resta, ma insomma, proprio seguendo la logica di cui parlavo prima, cioè filtrare e diciamo capire quello che ti viene detto, fondamentalmente non ci sono offerte, perché Fagioli invece, da parte del mondo Fagioli, ci fanno sapere che lui se può va via, perché si è accorto di non essere esattamente al centro dei piani di Grosso, come ce ne siamo accorti noi, insomma, gliel'abbiamo chiesto in 3000 modi e ce l'ha fatto capire in altrettanti modi, pur girandoci intorno, no, Grosso. Però il guaio è questo, che per ora non si è fatto avanti nessuno, e non, cioè, tantomeno alle cifre della Fiorentina, visto che la richiesta è di 30 milioni.
0: 14:32, domenica 23 agosto. Grazie a Niccolò Santi.
2: Grazie a te, Benve, buona trasmissione. Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie, Nicco. Tra l'altro, ragazzi, volevo anche darvi un paio di coordinate per quello che sarà il funzionamento della trasmissione, perché tra un po' di minuti ci fermeremo. Avremo modo di riascoltare una bella intervista realizzata da Tutto Mercato Web, nella fattispecie da Niccolò Righi a Radu Dragusin. Dopodiché, qui sapete che anche a livello di logistica noi facciamo il possibile, il sottoscritto partirà a direzione Viola Park per raggiungere, come ha detto Matteo, che era l'ascoltatore di prima, il mio amico grosso, perché giustamente uno deve dividersi, no? Si comincia subito i buoni e i cattivi, bianco e nero, gli opposti, il giorno e la notte, ma ci risentiremo prima della conferenza al telefono con Niccolò Righi in studio. Siamo veramente al top. Comunque abbiamo ancora 5-6 minuti di tempo, quindi rispondo volentieri ai vostri messaggi. Secondo Enrico, Ferrari alla scadenza del suo contratto andrà via. Giampiero dalla Tuscia, grosso ha bisogno di tempo e noi tifosi viola dobbiamo concederlo e avere pazienza. Il che, detto che condivido in pieno il messaggio, Giampiero, il che non vuol dire rimanere muti e silenti di fronte a un risultato negativo a Roma o a una non vittoria col Frosinone, ma da qui a perpetrare un certo tipo di commento e considerazione su Grosso, come molti di voi, va detto, stanno facendo dall'8 giugno, giorno dell'ufficialità di Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina, secondo me può esserci un ibrido, una via di mezzo, una zona di grigio tra il concedere tempo a prescindere a Grosso e stare lì addirittura dopo un 4-1 di Coppa Italia con la lente di ingrandimento a analizzare tutto col pregiudizio di dire commisso superstar, Paratici superstar, Grosso anello debole. A me sembra un errore e un processo alle intenzioni molto pericoloso in un'estate in cui abbiamo già deciso che la Fiorentina lotterà per paralleli mai visti prima nella storia recente della Viola, però fate vobis, come dice anche qualche ascoltatore. In tutti gli ambienti del calcio in Italia lodano quello che ha fatto ora la Fiorentina e qui a Firenze una buona fetta di tifosi è già a criticare l'allenatore, il mercato e tanto altro. Proprio non ci riesce a gustarci una cosa che finalmente viene fatta in modo calcisticamente perfetto. Ciao dal tranviere Viola. Sai, ora questo, caro tranviere, mi sembra tutto molto davvero soggettivo e molto opinabile. Io per esempio ho memoria di tantissimi complimenti, messaggi a favore non dei singoli, lasciamo da parte Palladino, Italiano, ma messaggi proprio di lode per il percorso della Fiorentina in Conference, quando la Conference la Fiorentina non l'ha mai vinta. Quindi per me è sempre tutto molto relativo. L'unica cosa certa su cui penso si possa essere tutti d'accordo è che il campionato della Fiorentina non è ancora iniziato e molti, secondo me troppi, hanno già deciso e individuato l'anello debole dello schema. Secondo un altro amico, se un allenatore non trova posto a Fagioli è un grosso problema. Quindi al di là del non so se gioco di parole voluto o meno con un grosso problema e quant'altro, quindi secondo l'ascoltatore come dire, Grosso decide autonomamente di non considerare Fagioli o considerarlo meno rispetto al valore societario, oppure addirittura è lui che prende in mano le redini del discorso Fagioli e decide di sua spontanea iniziativa non voglio Fagioli perché tanto ho Ulahi e la società si adegua? Cioè, quindi voi pensate che Fagioli, anzi Grosso, abbia scavalcato Paratici? Ma vi lascio con questa convinzione, ma su cui non sono d'accordo. Poi abbiamo Claudio che su Icardi dice se va via Ken può essere una soluzione, anche se non so quello che potrebbe ancora dare. Benve, secondo te dalle convocazioni per Roma capiremo qualcosa della situazione di Ken e Fagioli? Io ragazzi sinceramente sarei molto sorpreso di non vedere entrambi convocati arrivati a questo punto. Cioè, poi è una stortura che riguarda tante squadre, siamo tutti d'accordo, mercato e calcio giocato di pari passo per due giornate. Però se siamo arrivati a questo punto mi viene anche da pensare che allora sì, e ci si baserà tutti sulla professionalità dei singoli, anche su quella dei giocatori in bilico. Vale per la Fiorentina, ma vale anche per le altre squadre che si sono portate certe dinamiche fino ad oggi. Prima di salutarvi e come detto di rimandare l'appuntamento intanto all'intervista che Tutto Mercato Web e Niccolò Righi ha realizzato a Radu Dragusin, vi ricordo ancora una volta l'iniziativa che Radio Firenze Viola sta portando avanti da un po' di giorni e che di fatto guiderà questa settimana fino al 29 agosto, giorno del centenario, sapete, nella giornata di sabato, mi verrebbe da dire in modo letterale, quindi nelle 24 ore viola saremo sempre in diretta. E quindi tra i compiti a casa che vi chiediamo c'è anche quello al 348-7513-933 di mandare un breve video o un messaggio audio, massimo un minuto, mi raccomando, in cui ci raccontate qual è il ricordo più bello che vi lega alla Fiorentina. Sbizzarritevi, andate a scavare nella vostra fantasia, nei vostri ricordi, ognuno secondo la propria generazione, quindi secondo quello che ha potuto vivere, o magari anche attraverso i ricordi di qualche parente, genitori, nonni, zii, amici, che magari vi ha raccontato anche qualcosa di più indietro nel tempo. Però ecco, questo è il modo che avete per partecipare anche a voi alla 24 ore viola che noi di Radio Firenze Viola vi offriremo sabato 29. Sono invece 39 i minuti dopo le 14, ci fermiamo tra poco, come detto, l'intervista a Radu Dragusin, poi arriva Niccolò Righi in studio, ma prima della conferenza ci risentiremo ancora tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Inizia il campionato, siete pronti per questo inizio di stagione? Come state vivendo appunto questi giorni che precedono l'inizio del campionato?
6: Sì, sicuramente abbiamo fatto, abbiamo lavorato tanto in ritiro, quindi già da 5 settimane, e abbiamo avuto tante partite per provare quello che vogliamo fare, per arrivare nel migliore punto per iniziare la stagione. Poi certo sono le partite ufficiali che contano. Siamo felici che abbiamo iniziato bene la Coppa, ma vogliamo iniziare bene anche il campionato.
5: Ecco, 14.000 e passa abbonati, sold out gli abbonamenti, c'è stato un entusiasmo incredibile per l'arrivo di Mastantuono, 600-700 persone all'aeroporto. Si percepisce all'interno dello spogliatoio tutta questa attesa e questa appunto voglia dei tifosi della Fiorentina di tornare allo stadio e di seguire la squadra questa stagione?
6: Si sente, ma sì, anche noi abbiamo un entusiasmo e abbiamo il desiderio di fare bene, vogliamo mostrare quello che possiamo fare. Poi avendo anche i tifosi, lo stadio sold out e tutto quello è solo una motivazione in più per provare a fare meglio e dare tutto quello che possiamo.
5: Ecco, ma voi arrivate a questo appuntamento, siete tanti volti nuovi, quindi immagino ci sia da prendere un po' di confidenza anche con il resto dei compagni. Siete anche molto giovani, noi parliamo con te che sembri un veterano, però poi alla fine hai 24 anni, per cui molto giovane anche tu. Non rischia questo qui, tutto questo aspetto di mettervi anche un po' di pressione, questo entusiasmo, una squadra che comunque appunto è nuova e anche giovane?
6: Vabbè, quando giochi per la Fiorentina ci avrai sempre delle pressioni, perché è una società che chiede tanto, una città che chiede tanto, quindi noi dobbiamo essere bravi a trasformare queste pressioni in motivazioni, perché come detto ci abbiamo tanto entusiasmo, abbiamo tanta voglia di far bene, e poi certo per arrivare nel miglior punto deve essere un po' di tempo per, sai, creare questi legami tra di noi sul campo e tutto quello, però penso che siamo in un buon punto di partenza e abbiamo tanta voglia e entusiasmo per far bene.
5: Ecco, hai parlato di tempo, com'è che si riesce a conciliare questo bisogno di tempo appunto, che credo sia normale per una squadra così nuova, ma anche con le esigenze magari di provare ad aggredire le zone alte della classifica, visto che comunque sono stati fatti investimenti importanti e appunto la squadra ha giocatori importanti come te, come tutti quelli insomma che sono arrivati. Come si uniscono queste cose?
6: Certo, dobbiamo essere noi bravi a mostrarlo sul campo, perché alla fine il campo parla, è quello che conta alla fine. Però come ho detto, per adesso siamo in un punto di partenza molto buono, tutta la squadra, il mister, lo staff, siamo pieni di energia, di voler fare bene, e tocca a noi adesso mostrarlo anche sul campo.
5: Lunedì appunto chiuderete la prima giornata a Roma, la prima si giocherà in trasferta. Come vi siete preparati, come arrivate all'appuntamento, anche a livello di salute, insomma, se state tutti bene, se c'è qualche acciacco?
6: Ci siamo preparati bene, come detto abbiamo iniziato già bene la stagione, quindi abbiamo un'energia in più, abbiamo questa sensazione che abbiamo vinto, abbiamo fatto bene, quindi la vogliamo portare anche sul campo a Roma. Poi certamente andare a Roma è sempre tosto, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati, dobbiamo mettere tutte le nostre qualità in campo per fare una bella prestazione.
5: Si è parlato anche di un interesse a gennaio della Roma nei tuoi confronti, è vero che potevi giocare nella Roma, e se c'è stata davvero la possibilità anche di ritornare in Serie A già a gennaio? Si parlava anche della Fiorentina appunto.
6: Guarda, sì, penso che il più importante è che adesso sono qua, sono felice qua, ho sentito il calore della società, mi hanno la fiducia della società, quindi voglio mostrare che merito tutto quello che mi hanno dato sul campo.
5: Ma c'era la possibilità di tornare a gennaio in Italia oppure non c'è stato niente?
6: Ci sono state trattative, ma alla fine, come si è visto, niente di certamente.
5: E chiaramente ritrovi un dirigente che ha segnato un po' il tuo percorso come Fabio Paratici. Intanto ti chiedo, com'è che Paratici ti ha convinto a venire in una società che è vero è ambiziosa, lo stiamo vedendo, però viene comunque da un 15° posto e da una stagione chiusa senza coppe? Un giocatore importante come te che viene da una società come il Tottenham, perché ha scelto la Fiorentina?
6: Sì, perché sicuramente la presenza del direttore qua ha aiutato tanto la mia scelta. Poi certo mi ha fatto vedere il progetto, sapevo che qua la qualità dei campi del centro sportivo è una se non la migliore d'Italia. Poi mi ha detto che vuole fare una bella squadra, quindi abbiamo visto tutto il lavoro che ha fatto lui con la società. Penso che non è stato difficile convincermi a venire qua.
7: Senti, mi aggiungo, visto che si parla proprio del trasferimento dal Tottenham alla Fiorentina, ecco, che cosa ha significato per te giocare in Premier League? Perché comunque poi no, dal campionato di Serie A sei andato a giocare al Tottenham, che è una delle squadre più importanti. Cioè, cosa significa oggi per un calciatore giocare anche in Premier League?
6: Sì, sono stati 2 anni e mezzo di crescita per me. Volevo andare là perché è uno dei campionati più competitivi al mondo. Quindi avevo questo
7: desiderio.
6: Sì, volevo questo per me, per la mia carriera. Sono cresciuto sia dal punto calciatore che uomo. Poi purtroppo ho avuto questo infortunio che un po' ha rallentato la mia crescita, comunque 11 mesi di stop, però penso che per tutto è stata un'esperienza che sicuramente mi ha aiutato e mi aiuterà nel futuro.
5: C'è stata anche un po' di pressione a livello, insomma, venivi da una società come il Genoa, che il Tottenham ti ha voluto fortemente, ha speso anche un bel po' di soldi per averti con sé, se c'è stato un po' di pressione all'inizio o se comunque è stato un ambiente che è riuscito a metterti a tuo agio, perché si dice molto anche della Premier League che nelle varie differenze con la Serie A che comunque è un campionato in cui si dà tempo ai calciatori, i tifosi non sono magari pressanti come in Italia, per cui ti chiedo.
6: Guarda, io mi sono trovato molto bene là fin dall'inizio, mi hanno colto molto bene sia i giocatori che lo staff e la dirigenza là, quindi no, come ho detto, tutto per tutto è stata una esperienza positiva che mi ha fatto tanto crescere.
5: Torno un attimo su Paratici, perché tu comunque sei un po' uno dei suoi pupilli, si può dire, insomma lo hai seguito dalla Juventus al Tottenham, ora alla Fiorentina. Ti chiedo, cosa ha di speciale questo dirigente, perché è riuscito a fare bene praticamente ovunque, ha vinto tantissimo alla Juventus, è riuscito comunque con il suo lavoro al Tottenham, è vero sono stati 2 anni difficili in campionato, ma c'è stata anche la vittoria in Europa League nel frattempo, è arrivato alla Fiorentina, subito ha rivoluzionato la squadra. Cosa ha di speciale questo?
6: Non lo so, ma sicuramente c'ha l'esperienza di un direttore sportivo, uno dei più importanti del mondo, posso dire, perché sicuramente c'ha diciamo queste relazioni che servono per fare questo lavoro, e poi lui penso che quello che dice lo fa, quindi penso che questo è quella è la roba che gli dà tutto, diciamo, questo,
7: questa forza.
6: Sì, perché come ho detto, lui quello che dice fa e lo fa molto bene.
5: Torni in Italia dopo anche delle esperienze, vabbè, alla Juventus, alla Sampdoria, soprattutto anche alla Salernitana e al Genoa, che penso siano state quelle poi ti hanno fatto crescere. Che esperienze sono state? E poi ritrovi anche due ex compagni come Ranieri, con cui hai condiviso già la difesa contro il Benevento, ma l'avevi già condivisa a Salerno, e poi con Gudmundsson al Genoa.
6: Sì, no, tutte le esperienze che ho fatto, tutti i prestiti che ho fatto fino adesso, poi c'è stato anche il trasferimento al Genoa, mi hanno aiutato tantissimo. Senza di qui non, sicuramente non ero il difensore che sono oggi, quindi sono grato a tutte le società che mi hanno offerto questa opportunità in quei tempi. E poi certo è bello avere dei ex compagni qua in squadra che mi ha fatto molto piacere rivederli e mi hanno aiutato anche a integrarmi molto più velocemente.
5: E qui trovi un allenatore come Fabio Grosso, ti chiedo cosa vi chiede appunto a livello tattico, qual è anche la sua forza, se è un allenatore che dall'esterno si percepisce un allenatore che riesce molto a integrare il gruppo, sembra quasi un fratello maggiore, non so se poi ci sono anche dei riscontri poi nella realtà.
6: No, sì, sicuramente c'è anche questa sensazione, perché poi è un allenatore giovane e quindi penso che ci capisce molto, molto più facile, diciamo, perché la differenza di età non è tanta, non è così alta. Poi cosa ci chiede? Ci chiede sicuramente di essere molto ordinati sulla fase difensiva, di essere tosti nei duelli, di vincere i duelli. Poi quando abbiamo la palla ci chiede serenità, ci chiede di giocare semplice e di esprimere quello che possiamo fare, le nostre qualità.
5: Ora ti faccio una domanda più tecnica, siccome ho visto un po' giravano sui social dei dati dopo la partita con il Benevento, cioè la Fiorentina ha tenuto meno con la palla del Benevento, ha fatto anche meno tiri a prescindere dal risultato, secondo te è una caratteristica anche di Grosso quella di essere un allenatore che vada più al sodo, un allenatore che va in verticale, che ama più appunto aggredire appena alla palla, oppure è anche frutto del fatto che comunque è stata la prima partita, dovete anche un po' rompere il ghiaccio e conoscervi?
6: Sì, penso che posso dire la seconda scelta, perché per adesso siamo all'inizio, quindi non possiamo dire che ancora abbiamo un'identità molto chiara, perché ci stiamo ancora scoprendo, tantissimi nuovi giocatori, tantissimi nuovi titolari, quindi come ho detto ci vuole un po' di tempo per creare questi automatismi e i legami tra di noi sul campo, però sono sicuro che l'importante è che facciamo bene e che vinciamo.
7: Senti, mi sono venute in mente due cose random, se vuoi rispondere.
6: Dimmi.
7: Se c'è un allenatore a cui ti senti di dire particolarmente grazie, arrivato ad oggi, naturalmente da oggi in poi è un'altra storia, e il compagno di squadra più forte con cui hai giocato finora?
6: Guarda, su allenatore non voglio scegliere uno, perché sinceramente da tutti ho imparato qualcosina, quindi sarebbe brutto per me dire un nome. Poi compagno di squadra penso che non ci sono dubbi, Cristiano Ronaldo alla Juventus, quindi per questo è facile la risposta.
5: E invece c'è alla Fiorentina secondo te un giocatore che, di cui si parla un po' poco, ma che secondo te è molto sottovalutato e che potrebbe fare una grande stagione?
6: Guarda, come ho detto, siamo tanti ragazzi nuovi, giovani, con tanta energia, quindi penso che durante questo campionato usciranno tanti nuovi, diciamo, nomi che magari non si parla tanto, ma faranno un bel campionato. Non voglio dirti un nome o due, perché sarebbe mancanza di rispetto per gli altri, però io sono fiducioso che questo campionato possiamo fare bene, abbiamo le qualità, però dobbiamo mettere anche l'energia, la corsa, le cose che magari non sono così belle ma che ci servono in un campionato tosto come la Serie A.
5: Certo, senti, hai parlato di una leggenda come Cristiano Ronaldo in attacco, ora però trovi alla Fiorentina una leggenda della porta come David De Gea. Immagino che per un difensore avere un portiere di questo tipo alle spalle dia sempre più tranquillità.
6: No, guarda, se parliamo di Davide, parliamo di uno dei migliori portieri della Premier League del mondo. Quindi sicuramente quando ti giri e lo vedi ti dà un po' di più di tranquillità che di solito. E poi lui, con tutta l'esperienza che ha, possiamo solo ascoltare quello che ci dice, perché i suoi
7: consigli
6: sono valgono come loro, diciamo, perché tutta l'esperienza che è passato, tutti gli anni al top top del mondo, quindi ci abbiamo tanto da imparare da lui.
5: Torno un attimo sul tuo percorso anche alla Juventus Next Gen. Alla Fiorentina si parla molto della creazione di una possibile squadra under 23. Ti chiedo se a te effettivamente questo percorso ti è servito, ti ha aiutato anche a confrontarti da molto giovane in un campionato già competitivo come la Serie C, che comunque entri subito tra i professionisti.
6: Per me, secondo me, mi ha aiutato tanto, perché come hai detto fa questa transizione un po' più leggera, un po' più meno grande, perché comunque giochi tra i professionisti, ma in Serie C c'hai partite avversari comunque di livello che sono passati magari Serie A, Serie B nel passato, quindi penso, perché per me è stato molto bene, mi ha aiutato a fare un po' di esperienza prima di fare il salto grande.
5: E ti faccio l'ultima, poi non so se Nick te ne è.
7: Casomai l'ultima, però vai.
5: Ti faccio l'ultima, siccome quando Paratici si è presentato in conferenza stampa disse una frase molto specifica, che gli obiettivi e i sogni devono essere abbastanza affini, cioè non si può sognare un qualcosa di tanto più grande rispetto a quello che deve essere magari l'obiettivo. Ti chiedo, visto che quest'anno è un anno comunque importante, perché è l'anno del centenario della Fiorentina, se c'è un sogno che hai tu, che ha la squadra da un po' dire alla piazza.
6: Guarda, penso che tutto questo che ha detto il direttore è molto vero, perché bisogna stare coi piedi sulla terra. Io capisco, anche tra di noi c'è tanto entusiasmo, tanta energia, ma sappiamo che la Serie A è tosta, quindi non è che adesso sarà facile. Penso che quello che possiamo dire è che noi abbiamo la volontà di portare Fiorentina dove merita, e questo penso che dove deve stare la Fiorentina.
7: L'ultima te la faccio sul campionato, no?

0: Radio Firenze Viola. Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la o. Oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: E ben ritrovati e buona domenica, amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Riparte come ogni weekend il Viola Weekend con il sottoscritto Niccolò Righi a tenervi compagnia per le prossime tre ore oggi, in diretta dalle 15 fino alle 18. Tanti temi da analizzare in questa giornata di vigilia del ritorno in campo della Fiorentina per quanto riguarda anche il campionato. La Fiorentina chiaramente ha fatto il suo debutto stagionale in Coppa Italia nella vittoria per 4-1 ottenuta al Franchi contro il Benevento, ma già da domani si inizierà a fare più sul serio, con tutto il rispetto parlando, per la formazione campana, perché domani la Fiorentina sarà chiamata subito a un crash test di quelli importanti. Si apre il sipario sul campionato viola e il teatro è quello dei più anche affascinanti, ossia all'Olimpico contro la Roma. Come sempre i protagonisti della trasmissione dovrete essere anche voi, 348 75 13 933, per quanto riguarda i messaggi scritti e le note WhatsApp 055, le note audio chiaramente su WhatsApp 055 77 11 171. Se invece volete intervenire in diretta, si corre anche nel frattempo. Sto vedendo Sky in sovrimpressione nel GP di Olanda con una McLaren prima, vedremo se è quella di Norris o quella di Piastri, però si è partiti proprio in questo momento in Olanda, si corre il Gran Premio. La Ferrari dovrebbe essere quella di Charles Leclerc al terzo posto, anzi al quarto posto, perdono, non al terzo posto. Si è aperta ieri comunque il campionato di Serie A, si è aperto con alle 18:30 con la vittoria abbastanza semplice dell'Inter in casa contro il Monza, 4-1 per la formazione di Christian Kivu, che ha subito mandato un primo messaggio al campionato con anche qualche giocatore che in teoria dovrebbe essere comprimario tra i protagonisti, Andy Diouf sugli scudi, ma anche un gran gol di Pio Esposito. Nell'altra partita 1-1 tra Udinese e Como, una partita anche molto divertente quella del Friuli, in cui soprattutto anche nel finale c'è stata prima un'occasione clamorosa dei bianconeri sprecata da Baio e qualche secondo dopo il colpo di testa di Ramon si è stampato sulla traversa al 95esimo. La sera due vittorie in trasferta, il Napoli ha vinto 2-0 a Genoa e già qui prime grandi polemiche. E poi nell'altro campo il Cagliari ha vinto 1-0 al Tardini contro il Parma grazie ad un grandissimo gol di Romano. Si prosegue quest'oggi perché insomma la Serie A è soltanto all'inizio, ore 18:30 Frosinone Juventus Venezia Lecce, stasera alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Come detto, domani chiuderanno la giornata di Serie A prima al Dall'Ara Bologna e Lazio, e poi la sera lo sappiamo.

0: wrap, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Oh, io conosco i miei polli!
1: Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud, tempo stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta belva, facciamone a moderare, vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele e ti rompo ogni bluetooth.
4: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apri il dibattito.
8: Uno
7: contro tutti.
9: Quello che accanto a lei è matto.
10: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
11: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

Bentornati, 8 e 36 minuti, Andrea Giannattasio che vi sta parlando con Sara Mastrosimoni in regia. Siamo tornati in diretta con Buongiorno Firenze di questo 24 agosto, giorno dell'esordio in campionato della Fiorentina, che dopo i 4 gol rifilati al Benevento oggi prova a rendere dolce il suo esordio in Serie A nella notte di Roma contro i giallorossi. Gara difficilissima, naturalmente, gara molto molto complessa, non impossibile, perché insomma, dei risultati sorprendenti in questa prima di campionato ce ne sono stati, sinceramente. Che c'entra, tutte le big hanno fatto il loro dovere, però onestamente, per esempio, il Como che pareggia a Udine, oppure il Cagliari che vince a Parma, oppure il Lecce che vince a Venezia, soprattutto, sono risultati abbastanza sorprendenti. Mi aspetto sicuramente una Fiorentina gagliarda, una Fiorentina che lotti, una Fiorentina che faccia vedere di aver già un'identità di calcio. Poi è chiaro, la Roma è molto più forte e certamente ha i favori.

0: del pronostico, non fosse altro anche per il fatto che gioca in casa. Però insomma, Fiorentina deve far vedere di aver imparato la lezione dell'anno scorso, dove ha fatto una stagione vergognosa, e partire quest'anno con uno spirito del tutto diverso. Allora, abbiamo letto la Gazzetta, abbiamo detto che la Gazzetta è l'unica testata, nel senso giornalistico ovviamente, che dà titolare in campo Matteo Pellegrino oggi all'Olimpico. Dietro di lui Gudmundsson e Mastantuono. Su questa seconda possibilità, cioè sulla presenza dell'argentino ex Real alle spalle della punta, anche altri giornali concordano, nello specifico sono gli sportivi, cioè il Corriere dello Sport e Tutto Sport. Quindi sia Stadio che Tutto Sport danno Mastantuono e Gudmundsson a supporto di Kane in realtà, mentre la Gazzetta da Pellegrino, Stadio e Tutto Sport danno ancora Kane. E quindi attacca, parte dalla panchina, evidentemente forse perché non in buone condizioni. Andiamo quindi sul Corriere dello Sport e su Tutto Sport, così chiudiamo rapidamente il giro dei giornali nazionali. Pagine 12 e 13 si parla della Fiorentina verso la gara di questa sera. Viola, obiettivi chiari, dice Fabio Grosso, pronti per tornare a essere competitivi. Sì, ora, obiettivi chiari, devo dire la verità, no, la conferenza stampa di Grosso di ieri è stata tutto fuorché chiara, nel senso che gli vogliamo bene a Fabio Grosso, lo ringraziamo ancora, no, per quella bellissima conclusione sotto la traversa del 9 luglio 2006, siamo tutti ancora contenti di averlo qua a Firenze come allenatore, però la conferenza di ieri è stata un bel miscuglio di supercazzole, dove non ha detto sostanzialmente niente, ma d'altronde penso volesse questo, ecco, allenatore, non credo sia uno che non sa parlare, anzi sa parlare molto bene se dice soltanto supercazzole, e non ha detto letteralmente niente, insomma, anche sugli obiettivi e su dove vuole arrivare la squadra non ha detto nulla, ha detto abbiamo bene in testa l'idea di dove vogliamo arrivare, sì, ma dove vuoi arrivare? Ecco, non l'ha detto, ma va bene, va benissimo, è il gioco delle parti, noi facciamo le domande di un certo tipo e lui può rispondere come cacchio vuole, cioè ci mancherebbe altro che abbiamo bisogno della risposta preconfezionata. E quindi l'emozione di Grosso per l'esordio a Roma, lo leggiamo oggi su Stadio. Chiedo le farfalle nello stomaco, cioè nel senso che lui vuole dalla sua squadra che senta l'emozione per l'esordio. Stiamo tutti bene, sappiamo cosa fare e anche come farlo, speriamo bene, io avrebbe da aggiungere. L'editoriale di Alberto Polverosi, rivoluzione a Firenze. Poi in taglio basso Niccolò Santi ci parla della formazione di stasera, Mastantuono in ballottaggio con Gudmundsson, attacce. E poi nella pagina accanto un focus su Moise Ken in sospeso, Roma, poi la verità. Moise è convocato per stasera ma resta al bivio, la Fiorentina aspetta il rilancio del Como, servono 40 milioni, poi vedremo. Poku, ci siamo, atteso alle visite. Io direi che Poku è ormai in dirittura d'arrivo, tra l'altro insomma mi fa piacere... Se ben vi ricordate, prima che la malattia mi travolgesse, mercoledì mattina, settimana scorsa, io sono stato assente giovedì e venerdì, no? Prima che la malattia mi travolgesse, mercoledì mattina, attorno alle 9:45, ci eravamo lasciati con, se ben vi ricordate, se eravate collegati, con quel mio indizio, quel mio pizzino, no? Della serie, mi risulta da fonte buona che la Fiorentina sarebbe su un giocatore della Bundesliga in attacco, no? Ve lo ricordate? Spero che qualcuno di voi fosse collegato mercoledì scorso, no? E io non ve l'ho potuto dire perché ero d'accordo con la mia fonte a farlo uscire alle 10 e basta, e alle 10 c'era in diretta Pietro Lazzarini, no? Con Chi si compra. Ebbene, quel nome che poi ho scritto su Firenze Viola e di cui abbiamo parlato a lungo su Firenze Viola era Ernest Poku, o Poku, insomma, secondo della pronuncia. E quindi devo dire che siccome poi nel giro di 3-4 ore anche i grandi esperti di mercato come Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano, e altri lo hanno confermato, mi fa molto piacere che per una volta il sottoscritto, raramente, perché sapete che io di mercato non mi occupo e lo dico sempre con una certa fierezza, ma quelle poche cose di mercato che so io ve le dico, come dico sempre, ecco, quel nome di poco a me mi risultava bello, forte, ve l'ho fatto capire mercoledì mattina, e in effetti poi Ernest Pocu è il giocatore che arriverà alla Fiorentina nel giro dei, penso, i prossimi 2-3 giorni. Ecco, credo che nel giro di non molto si chiuderà la trattativa per il l'olandese del Bayer Leverkusen, ok? Quindi spero di avervi fatto un buon servizio, anche se poi il giorno dopo ero piantato in casa con il virus intestinale che mi ha distrutto il weekend. Bene, detto tutto questo, torniamo a leggere i giornali. Abbiamo visto il Corriere, lo Sport, che cosa diceva. Andiamo adesso su Tutto Sport. Tutto Sport, che ha una sola pagina per sintetizzare i temi di Roma-Fiorentina. La metà pagina, 21, è dedicata al qui Roma, Gasperini tra Sulé e Mora. Poi c'è il nome di mercato nuovo in casa Roma, che è Osterwold in arrivo. Per il nuovo gioiello portoghese, spazio in corsa, il tecnico pronto ad accogliere l'esterno olandese. Mentre per quanto riguarda la Fiorentina, spazio in taglio basso, il pezzo è di Brunella Ciullini, grosso con il dubbio Ken e l'idea Mastantuono. Il mercato può influire sulla scelta, l'ex Real tenta l'allenatore. Moise sta bene mentalmente, assicura il tecnico, ma prende corpo l'ipotesi Pellegrino. All'Olimpico ci saranno anche Joseph Commisso e la madre Catherine, e questo è certamente una bella notizia, perché insomma, ieri il presidente Commisso l'abbiamo visto molto molto molto prodigo di abbracci e di messaggi di incoraggiamento alla squadra che prendeva il bus per andare alla stazione di Santa Maria Novella e prendere poi il treno per Roma. Va bene, allora stop con i giornali, dai, come promesso, esaurita la fase della rassegna stampa, è tempo di dare spazio ai vostri pensieri scritti e vocali. Per chi si fosse collegato soltanto adesso, ricordo 348-75-13933 per tutte le vostre considerazioni via WhatsApp, scritte e audio, altrimenti al telefono, telefonate quando volete, da adesso in poi 055-77-111-71, le vostre sensazioni per Roma-Fiorentina, il vostro pronostico, come vi avvicinate a questo esordio in campionato della Fiorentina, se avete un aggettivo per questo campionato viola, come ve lo aspettate, che ne so, ora non ho propriamente un aggettivo, mi viene da dire di rilancio, oppure baldanzoso, scoppiettante, modesto, mediocre, per chi invece è negativo, insomma un aggettivo per questo campionato della Fiorentina, come sarà secondo voi. Chiaramente il mercato deve ancora finire, potrebbe serenamente partire anche Ken, quindi dovremo vedere un po' chi può venire, ma in ogni caso, come vi aspettate intanto a partire da stasera all'esordio della Fiorentina? Fatemelo sapere, mi raccomando, chiamateci o scriveteci, siamo già sommersi da tante note vocali, mi fa sapere Sara in regia, e allora partiamo con un primo treno di note audio, vai!
1: Scusa, io sono un po' boomer e ho più di 50 anni, quindi io faccio i ciuffi. Quest'anno la Fiorentina lotta per lo scudetto.
0: Bene, giusto.
1: Forza Viola e il Puma.
2: Francesco dalla patria del marrone Mugello. Con quel centrocampo lì, Brescianini e Ndur, secondo me si va da poche parti. È sempre un centrocampo legato all'anno passato. Ndur si sa, è lento e se non entra in partita subito è un casino, che con quel centrocampo lì, mamma mia, mamma mia. Vabbè, forza Viola e speriamo bene.
3: Buongiorno Andrea, bentornato, e rispondo alla tua domanda. Io mi avvicino a questo campionato con lo spirito di chi vuole dimenticare in fretta quello che è successo l'anno scorso, con la curiosità e la voglia, la speranza, a volte travestita la certezza, che sarà un anno in cui ci divertiremo. Voglio tornare a gridare forte Forza Viola, anche qua su a Copenaghen, l'ho sempre fatto, ma quest'anno deve essere ancora più forte. Forza Viola e buon campionato.
4: Buongiorno Andrea, io non darei per scontato che Lazio e Bologna siano inferiori alla Fiorentina, poi magari ho interpretato male io quello che dicevi te, però ecco, per me quello è più l'obiettivo di quest'anno che la certezza, perché comunque diciamo loro possono almeno rivendicare negli ultimi 7 anni di essere arrivati secondi e quarti, mentre insomma noi si sa che si è combinato, quindi quella per me è solo una speranza.
5: Buongiorno Andrea, tanto auguro a tutti noi tifosi Viola un grande campionato e un grande in bocca al lupo. Per la partita di stasera io ti dico la verità, sono molto tranquillo perché è la prima squadra nuova, quindi non ho tantissime aspettative, anche se la squadra per me è forte, però a livello di risultato non ho aspettative. La sento tanto perché alcune volte ora con loro è peggio che con lei,
0: sì.
5: Quindi un po' di tensione c'è, però con la leggerezza di poter fare qualsiasi risultato. Saluti Davide.
6: Ciao, sono Alessandro da Firenze, ma in questo momento sono a San Vincenzo e firmerei per un pareggio, mi piacerebbe tanto 1-1 con gol di Pellegrino, in modo da scacciare tutti i fantasmi se va via Ken, che comunque ci sarà un bel attaccante lo stesso, e via poi con il Frosinone il resto con vittorie e basta.
7: Buongiorno Andrea, buongiorno Radio Firenze Viola. Io sono in cammino sulla Francigena per Siena e ho l'animo in eccitazione per quello che succederà stasera a Roma. Dobbiamo vincere, sono ottimista. Io mi ricordo quando Battistuta azzittì tutta l'Inghilterra. Mamma mia, che tempi! E speriamo che ne arrivino di nuovi. Un abbraccio, ciao ragazzi.
8: Buongiorno, buongiorno. Ma abbi pazienza, bisogna lavorare, bisogna soffrire. E da soffrire te, io quest'anno voglio godere, e voglio godere da stasera. Forza Viola, Giova 63.
9: Buongiorno, ma ci vorrà un po' di pazienza, perché io penso peggior esordio non si poteva avere, anche questa scelta di iniziare per via del centenario la prima in trasferta, qualche cosa ci costerà. Ci è toccato la Roma è fortissima, è un campo difficilissimo per la Fiorentina. Incrociamo le dita e speriamo bene. Ciao.
0: Bene, bene, grazie, grazie. Assolutamente sì, e l'esordio è difficilissimo. Io guardate, ho in mente tra l'altro ci abbiamo dedicato proprio un articolo ieri su Firenze Viola a questo. Ho in mente l'esordio del ciclo italiano a Roma. Era l'agosto 2021, era il 22 o 23 agosto, non mi ricordo. La Fiorentina perse 3-1 con la Roma, tra l'altro la Roma fece 2 gol, tutte e due sul filo del fuorigioco, poi convalidati col VAR. Fiorentina che pareggiò, mi sembra, con Milenkovic, mi pare, poi ne prese 2, uno dei quali proprio all'ultimo minuto. Però poi ed era la prima di campionato dopo la Coppa Italia con il non mi ricordo che squadra era, il Cosenza forse. Insomma, fatto sta che poi da lì partì un buon campionato, anzi un ottimo campionato. Ora va bene che la Fiorentina finì al 7º posto, arrivò in conference e noi la conference ci augureremo di non farla, ecco, sinceramente l'anno prossimo, detto che io la prendo se deve essere, cioè l'alternativa è: vuoi fare la conference o non vuoi fare niente? Io Gian Attasio mi prendo la conference, poi che so che tanti di voi hanno la puzza sotto il naso, giustamente non gli piace la conference perché è il torneo degli stupidi, ma vabbè, per l'amor di Dio, io la prendo volentieri la Conference League, piuttosto che stare a casa il giovedì a vedere gli altri, a vedere Gasperi e a vedere Sarri con l'Atalanta. Preferisco vedere la Fiorentina l'anno prossimo, sinceramente. Comunque, a parte questo, la Fiorentina d'italiano, dicevo, quella sera partì a Roma, fece una buona partita, giocò bene, giocò con personalità, ne prese 3, ma poi da lì partì un ciclo diverso, di gran calcio, di bel gioco. Io credo che, e non ci fu niente da eccepire a quella sconfitta, cioè non è che c'è da strapparsi i capelli per quel KO. Ecco, stasera ugualmente, se la Fiorentina dovesse malauguratamente, ci auguriamo di no, uscire sconfitta all'Olimpico, noi iniziamo a batterci i pugni sul petto, a dire ah disastro, si prospetta un altro anno da retrocessione. È chiaro che se come l'anno scorso non fai punti nelle prime 15 giornate, allora probabilmente sì, quest'anno è la volta buona che scendi, ma insomma credo che quest'anno ci siano presupposti ben diversi. Ecco, cerchiamo di essere tutti già molto lucidi nell'esaminare il risultato di stasera. Qualora anche la Fiorentina dovesse fare risultato, quindi un pareggio o una vittoria, ricordiamoci che siamo alla prima di campionato e che nella prima di campionato ci sono dei risultati sempre molto a sorpresa. Guardate un po' la Serie B di quest'ultimo turno, io un po' l'ho seguita. Il Pisa è una delle squadre più forti della Serie B, ha perso in casa col Padova. La Cremonese è una delle squadre più forti, ha perso a Empoli, che è una squadra che farà fatica a salvarsi in Serie B, secondo me. Ci sono stati dei risultati pazzeschi in Serie B in questa prima giornata. Lo stesso Avellino, che è una buona squadra, che perde in casa in rimonta con l'Arezzo. Insomma, sono stati risultati molto a sorpresa, ma perché è il calcio d'agosto. Quindi qualsiasi risultato di stasera, anche, ripeto, un pareggio bellissimo, una vittoria bellissima della Fiorentina, calma, calma in qualsiasi maniera, non ci esaltiamo. Poi se la Fiorentina, che avrà un calendario difficilissimo fino a novembre, perché affronta nelle prime 11 giornate, affronta, se glielo dicevo ieri a grosso, 6 delle 7 squadre che quest'anno fanno l'Europa, tranne il Milan, la Fiorentina nelle prime 11 giornate affronta la Roma, ora poi l'ordine non me lo ricordo, affronta il Como, la Juventus, l'Inter, l'Atalanta e una sesta che ora non mi ricordo, che presumo sia la squadra che mi manca, insomma, ecco, che fa le coppe. Oltre chiaramente a questo che vi ho detto, tranne il Milan che l'ho affrontato, mi sembra, a dicembre. Poi nelle prime 11 affronta 6 delle 7 squadre che fanno l'Europa l'anno prossimo, quindi cioè ci vuole molta molta lucidità nel e il Napoli, mancava la sesta che è il Napoli, quindi lucidità da qui a novembre, massima lucidità. Bene, allora un po' di messaggi scritti, dunque ce ne sono una valanga. Dunque, partiamo da Massimo da Sesto. Quest'anno, da queste prime partite, si è già capito che il campionato sarà pilotato da Orsato e da tutta la sua cricca. Tu puoi comprare chi vuoi, ma saranno loro a indirizzare gli esiti delle gare. Beh, sicuramente Genoa-Napoli ha fatto molto discutere e capisco Daniele De Rossi nelle sue manifestazioni di fastidio. Anche il Genoa ieri ha fatto una nota giustissima, secondo me. Poi Paolo dall'Isolotto: il mio spirito per stasera, per il campionato, il mio cuore è già emozionato da stamattina, ottimista per quest'anno. Elisabetta: buongiorno Andrea, lei ha ringraziato tutti, ma io ringrazio lei per la competenza e la simpatia delle sue radiocronache, spero che ci possa fare compagnia a lungo. Ma spero anch'io di sì, ecco, signora Elisabetta. Vorrebbe dire che sto in salute, che questa azienda mi vuole, vuol dire tante cose il suo augurio, quindi me lo auguro anch'io. Damiano: chi metteresti in campo stasera? Ma io sinceramente guarda, io vorrei vedere in campo Moise Ken, te lo dico con grande franchezza, poi sul resto della formazione mi fido di grosso, ma vorrei vedere in campo Ken perché è un giocatore che secondo me, anche se poi magari se ne andrà tra 3 giorni, ma sono convinto che se ne vorrà andare con un buon ricordo, e quindi stasera se dovesse giocare darà il massimo. Per il resto mi aspetto la forma. Io, ecco, vorrei vedere in campo anche Attà, possibilmente, ma vedo che qualche giornale lo tira fuori e questa cosa mi dispiace, perché Attà, ragazzi, mi ha dato delle sensazioni in questo precampionato meravigliose, giocatore fortissimo, veramente fortissimo. Allora, poi Violiuk: sondaggio per i giornalisti di Firenze Viola. Se malauguratamente non dovessimo iniziare il campionato col piede giusto e conoscendo la pazienza limitata dei tifosi, dopo quante giornate inizierebbe la contestazione all'allenatore? Dopo 2-3 giornate, dopo 4-5, dopo 6-7? Ma per me dopo 6-7, perché i tifosi della Fiorentina credo che sappiano, perché gli è stato ribadito in tutte le salse dalla proprietà e da Fabio Paratici anche l'altro giorno nell'evento a Villa Bertelli che abbiamo mandato in diretta e che tra l'altro potete rivedere integralmente sul nostro sito. Se andate su Firenze Viola e cercate la notizia di ieri attorno alle 20:19, 19:30, 20:00, c'è il video integrale di tutto il colloquio tra Fabio Paratici e Enrico Salvadori a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi. Detto questo, lo ha detto ieri l'altro anche Fabio Paratici, sarà una Fiorentina a cui servirà tempo. Io mi auguro che i tifosi recepiscano questo messaggio e che non abbiano la foga e la necessità impellente di vedere grandissime cose. Poi che c'entra, se la Fiorentina parte col piede giusto siamo tutti contenti. La Fiorentina italiano partì benissimo, ecco, partì assolutamente col piede giusto. La Fiorentina di Montella nel 2012 partì benissimo, la Fiorentina di Prandelli nel 2005 partì benissimo, insomma. Però non sempre i progetti hanno questi inizi così spumeggianti, alcune volte ci vuole più tempo. Marco, buongiorno, oggi guarderò la Fiorentina con curiosità, mi aspetto conferme. Alberto, sono molto fiducioso della nuova Viola e a centrocampo, però siamo belli ma deboli, manca un forte incontrista e io penso che lì un innesto verrà fatto. Purtroppo il mercato è ancora in corso e serve attendere che faccia il suo corso. Le nove, vado in pubblicità perché devo fermarmi e tra poco rientriamo per la seconda ora di Buongiorno a Firenze, tra poco.

0: Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
0: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
0: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
0: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: L'Ucraina celebra oggi i 35 anni di indipendenza e proprio oggi la coalizione dei volenterosi ha deciso di riunirsi in formato ibrido a Kiev per riaffermare il sostegno agli ucraini e discutere di come aumentare la pressione su Mosca per mettere fine alla guerra in corso dal 24 febbraio del 2022. Diversi leader parteciperanno di persona. È confermata la presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, mentre sarebbe stata rinviata la prevista visita a Kiev e Mosca degli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
6: Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa i 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. Cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
7: Jacques Moretti, proprietario della Costellazione, è indagato con la moglie per il rogo di Capodanno a Cramontana, è stato arrestato con l'accusa di violenze su Jessica Moretti. L'episodio, riferito dalle televisioni svizzere, risalirebbe alla notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna è stata ricoverata in ospedale. La vicenda è distinta dall'inchiesta sull'incendio in cui morirono 41 persone, molte delle quali giovanissime.
6: Tragico incidente stradale ieri a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta dopo che l'auto guidata dal padre, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed è finita violentemente contro un platano lungo la strada statale 13 Pontebana. In auto insieme alla bambina di 11 anni deceduta, anche la sorellina più piccola di 4 anni, ricoverata in condizioni gravissime. Anche il padre di 45 anni è finito in ospedale, ma in codice giallo. La famiglia è residente ad Udine.
7: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Giliberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
6: Formula 1, Lando Norris vince a Zandvoort il GP d'Olanda 2026, 12ª prova del mondiale. Il campione del mondo precede il leader Kimi Antonelli e George Russell con ordine di scuderia Mercedes nel finale. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Incidente per Verstappen nel giro 1. A punti anche Alonso con l'Aston Martin. Il mondiale torna dal 4 al 6 settembre a Monza.
7: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, ripenso a mio nonno Alberto Galassi, che della Fiorentina ha fatto un pezzo di storia a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, ma penso anche alle tante emozioni che mi ha regalato la squadra viola, prima da tifoso e poi da giornalista. Il 4-2 contro la Juventus sarebbe troppo facile da ricordare, ma penso anche alla musica della Champions quando la Fiorentina terrorizzò le grandi d'Europa.
10: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
4: tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Bene, evviva, evviva, bentornati, le 9 e 5 minuti, la seconda parte di trasmissione. Buongiorno Firenze. Che continua nella sua versione estiva, quindi nell'orario 8-10, poi dal credo 31 agosto, se non dal 2 di agosto, penso al 31, torneremo, o forse la settimana dopo, questo me lo deve dire Pietro Lazzarini, non lo so, torneremo all'orario classico 7-9, ma tutta una questione di pochi giorni, ecco, non manca moltissimo, e per naturalmente tornare al classico palinsesto invernale, tra virgolette, con anche il reinserimento di, c'è polemica, quindi con Dario Baldi che torna nella sua fascia 9-10 e poi tutto il resto delle trasmissioni della nostra emittente. Allora, brevissimo, riprendo con la lettura dei messaggi e l'ascolto degli audio. Per chi non avesse ancora compreso qual è il tema del giorno, direi che è abbastanza facile. Stiamo parlando di Roma-Fiorentina, quindi vi stiamo chiedendo le vostre sensazioni verso l'esordio dei Viola questa sera in campionato, ore 20 e 45 all'Olimpico. Vi ho chiesto banalmente che tipo di gara vi aspettate, che Fiorentina soprattutto vi aspettate di vedere, con quali caratteristiche, se già fatta e finita, quindi con un gioco brillante, divertente, oppure invece ancora tutta da vedere, da scoprire, da attendere, perché ancora magari è in fase di totale ricostruzione. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure al telefono 055 77 111 71, per chiamarci in diretta. Le vostre in generale sensazioni, ecco, per questo match, se siete ottimisti, se siete pessimisti, per quello che ovviamente racconterà il campo all'Olimpico. Va bene, allora, a breve riprendo con gli audio, che sono veramente tantissimi, vi invito a mandarne tanti tanti tanti, perché siete assolutamente ben accetti, e d'altronde siete sempre stati voi i protagonisti di questa trasmissione e continuerete ad esserlo anche nella prossima, nelle prossime ovviamente. Allora, andiamo con qualche messaggio scritto. Pit, buongiorno Andrea, stasera mi aspetto una prova almeno sufficiente della Fiorentina, vediamo se la nuova difesa reggerà la pressione dell'Olimpico. Centrocampo sarà quello dello scorso anno, ho abbastanza fiducia nell'attacco con il nuovo modulo, ovviamente con Ken al centro, speriamo di metterli in difficoltà. Giacomo si prende una rimbussolata. Claudio, è difficile, sulla squadra è stato fatto un buon lavoro, se non c'era la storia di Ken ero più fiducioso. Anche questo è vero, anche questo è vero, anche questo è vero. Schweiz Viola, buongiorno Andrea, sono tornato, buon inizio stagione, grazie anche a te. Carlo, sensazioni non positive, siamo un cantiere per i nuovi acquisti, probabilmente giocheranno ancora molti dei vecchi, ma dove vogliamo andare? Ci vorranno parecchie gare per vedere il vero volto Viola. Marco da Sesto, negative per l'avversario che incontriamo, negative sono le sensazioni, così come Lorenzo dice che sono sensazioni brutte. Poi ringrazio Pinza da Campi perché ci ha mandato un video di ricordo del centenario della Fiorentina, molto bello, poi lo manderemo nel 29 agosto night. Alessandro, squadra incompleta, speriamo bene. David mi dice buongiorno, pensando alla partita di stasera credo che andremo con un 4-3-3, sulla fascia destra ci potrebbe essere la famosa doppia terzinata con João Mario basso e Jimenez alto. Tu cosa ne pensi? Ma io penso che invece vedremo una Fiorentina molto simile a quella con il Benevento. Poi dipende se c'è Mastantuono o c'è Attà, se c'è Pellegrino o c'è Ken, però più o meno quella è la Fiorentina, ecco, non, il modulo quello resta. Susanna, speriamo bene, forza Viola. Giampiero, buongiorno, questa sera mi auguro che la Fiorentina faccia una partita gagliarda a prescindere dal risultato finale, se è favorevole ai Viola o meno. Comunque diamo tempo a Grosso, perché già si sentono dei commenti non favorevoli sull'allenatore. Ricordiamoci che è una squadra ancora in costruzione. Io sono perfettamente d'accordo. Io personalmente mi prometto di non giudicare o criticare la squadra nei primi turni, perché è un allenatore nuovo, non giovane, perché Grosso anagraficamente non è giovane, però non è che abbia tutti questi anni di Serie A alle spalle. Penso che questo sia il suo terzo anno di Serie A, compreso quelli con il Sassuolo e quello che fece qualche anno fa col Verona, mi pare, non so con chi fosse in Serie A, non mi ricordo. Quindi non è che abbia questa esperienza maxi alle spalle, quindi anche lui andrà atteso. Dovremo essere tutti bravi, possibilmente, e moderati nel giudicare questa squadra. Poi Daniele da Lucca mi ricorda che il 29 agosto c'è anche la Notte Bianca a Lucca, quindi la nostra maxi diretta di 24 ore lo aiuterà per un po' di compagnia. Silvano dall'Isolotto spera in un pareggio. Mattia da Campi, uscita 5 minuti fa, il buon Fabrizio Romano scrive: accordo con Moise Ken sul contratto e pronta la seconda offerta alla Fiorentina. Beh sì, benissimo, però serve che siano d'accordo le squadre prima che il club e il giocatore, servono che le due squadre siano d'accordo. Grazie comunque per questo aggiornamento. Luciano da Empoli: grazie a voi che ci date voce e ci fate grande compagnia parlando della nostra passione. E poi Lorenzo da Torregalli: per stasera non sono ottimista, mi auguro solo che sia una squadra offensiva. Se la impostiamo sull'attesa la vedo buia, firmerei per un pari senza dubbio. E poi a Daniele: buongiorno Andrea, domani via Ken e arriva Zirkzee, ricordatelo. Questo è Daniele, ci segniamo, mi chiede di ricordarmi questo messaggio, quindi caro Daniele, sono le 9:12 del 24 agosto e tu oggi mi dici che domani va via Ken e arriva Zirkzee. Non sarebbe male sinceramente, però staremo a vedere. E Nicola San Giovanni: spero di sbagliarmi, ma per me sarà discontinuo il campionato della Fiorentina, intendo ovviamente. Leo da Maastricht: dopo lo scorso anno mi basterebbe un campionato ricostituente. Bello, bello come aggettivo, bello, mi piace. E poi abbiamo Federico che mi scrive: ciao Andrea, cosa è successo con Walter da Roma? Caro Federico, dovresti chiederlo a lui, perché io ti posso soltanto fare cronaca. Nella fastidiosissima, se posso definirtela così, nella fastidiosissima querelle tra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina, io sinceramente mi sono permesso di dire che Giancarlo Antognoni sta sbagliando. Penso di interpretare, tra l'altro, la larga maggioranza dei tifosi viola, non tutti, perché è giusto che ognuno la pensi come vuole. Ho detto che secondo me Giancarlo sbaglia a non accettare l'invito della Fiorentina e a non seppellire l'ascia di guerra, dopo tutto quello che la Fiorentina sta facendo per lui, dall'invito personalizzato alla maglia 10 ritirata, a tutti i messaggi che gli ha mandato, pubblici e privati. Perché prima di quella cosa pubblica Ferrari aveva chiamato Antognoni. Secondo me lui sbaglia a non andare al centenario, alla festa del centenario. Dopodiché ho sempre detto, e i cosiddetti garanti con le mie parole registrate nonché i podcast lo confermano, ho sempre detto che non cambierà mai l'opinione che ho di Giancarlo Antognoni, il suo rifiuto alla festa. Cioè non è che io, perché Giancarlo non va il 29 agosto al Fianchi, comincerò a dire che Antognoni è un ingrato, è un irriconoscente, è uno superficiale. Non lo dirò mai questo. Io continuerò a dire che Giancarlo è la Fiorentina, la storia della Fiorentina, l'unico 10, il grande capitano, tutto quello che è giusto dire della storia di Antognoni. Questo l'ho sempre detto, ma ho anche detto con grande trasparenza che per me Giancarlo sbaglia. Walter da Roma, una mattina, mi sembra fosse fine luglio, inizio agosto, era sicuramente inizio agosto, perché io fino a fine luglio ero in Inghilterra, e inizio agosto mi chiama in diretta qui e mi dice: Andrea, io non ti ascolterò più perché hai detto delle cose sbagliate secondo me su Antognoni. E io, ragazzi, più che dire mi dispiace per Walter, che posso dire? Di sicuro non mi scuso, perché non ho offeso nessuno, né Walter né Antognoni. di sicuro idea non la cambio, per cui che posso fare? Se uno non mi vuole ascoltare, pace, abbiamo talmente tanti ascoltatori che mi dispiace se Walter non mi sente più, però insomma me ne faccio una cuda ragione, ecco, io non ho niente contro di lui, ci mancherebbe altro, se vuol tornare ad ascoltarmi sono contentissimo, poi se non vuole, pace insomma. E Damiano, torniamo ai messaggi. Grosso, fai festa se ti presenti a Roma con questo centrocampo. E vabbè, ma non è che abbia grosse alternative, Poi Crista Campi si domanda se abbia avuto un intestinalis putrens alla Calboni, qualcosa del genere. E poi Massi da Fiesole, poi andiamo con una bella batteria di audio. Sono molto emozionato e curioso per l'inizio di questo campionato, ho molte aspettative per la stagione sia con che senza Ken. L'inizio è molto duro, a Roma ricordo l'esordio in campionato 2004-2005, ero presente, si perse 1-0 con gol di Montella, ma eravamo una marea all'Olimpico. Eh sì, indubbiamente, era il primo anno di Serie A dopo il fallimento, la retrocessione, la C2, la B, insomma, fu veramente molto molto bello. Vai Sara con gli audio, grazie.
13: Buongiorno a tutti, Alessia Venturina. Ma oh Gianna, non ti sei accorto che i Briscianini... E Grosso ce n'è innamorato e l'ha fatto sempre giocare. Ci sta una partita, l'ha messo terzino perché farlo giocare.
12: Anche più di una.
13: Sicché, secondo me, Brescianini c'è aria che vada via, ti ha preso un abbaglio sto giro.
14: Buongiorno Andrea, per stasera come sensazioni non le ho positive perché Roma è sempre stato un campo ostico e inoltre loro hanno una buona squadra allenata da un allenatore che è bravo da quanto è antipatico e noi siamo un po' un cantiere aperto, interessante ma un cantiere aperto ancora e vediamo cosa viene fuori, dai, e anche se dovesse esserci una sconfitta non facciamo drammi, andiamo avanti e secondo me quest'anno qualche soddisfazione ce la leviamo. Alessandro da Pistoia.
15: Buongiorno Sara, buongiorno Andrea. Ma la Roma, Andrea, era già una grande squadra e noi siamo un cantiere aperto. Poi è vero, il Milan mi ha impressionato, tra l'altro si parla del calcio, si fa coi piedi, poi è entrato Rabiot e ha spagliolato tutto. E io ringrazio comunque la Fiorentina per questo mercato sfavoloso, mi ha fatto sognare la Champions, ho fatto sognare lo scudetto. Poi oggi inizia la partita, mi viene un po' di paura e dico, ma vediamo una salvezza tranquilla e sicura.
16: Sì, ciao Andrea, buongiorno. Ma io sono parecchio fiducioso anche per stasera, non parto sconfitto, ecco, per Roma, ma anche perché poi è la prima di campionato, quindi ci può stare di tutto, insomma, certo, è una squadra forte da lì, ma siamo forti anche noi, non è che... Poi io francamente sono contento di quello che stanno facendo a livello di mercato, messo in parte Ken, parte Mandragora, parte Dodò, non me ne importa nulla, io c'era parlato di fare un ripulisti, ecco, lo stanno facendo, quindi sono contento così. Forza Viola.
17: Io direi un Pellegrino e Ken e Mastrantuono, li stanno a vedere.
18: Andrei, per quanto riguarda il sondaggio, io le aspettative sono alte. Visto la squadra è stata fatta, le aspettative sono ottime. Cioè, se non si arriva in Europa League è un fallimento. Ora sta a Grosso mettere insieme e far coesistere tutti questi giocatori forti che sono venuti. Quindi, ora l'incognita e la vedo più chiaro sull'allenatore. Ciao a tutti Massimo.
19: Gianna Attacio, buongiorno innanzitutto, ma ti metti a dire cose, io avevo detto un giocatore della Bundesliga, però non ha detto il nome, mo che è uscito, ha detto io già l'avevo detto, mamma mia, fate proprio ridere, guarda. Poi un'altra cosa, ma fate dei test particolari per fare radio, perché siete proprio una cosa incredibile, ma manco Fabio Grosso, ieri ha fatto la supercazzo, ma ancora non partiamo, già stiamo a criticare, ma vi pagano solo per criticare. Io non lo so, dico, ma parlate pure di bene della Fiorentina ogni tanto, no? Con chi gioca oggi, la formazione della Roma, non sapete niente, sapete solo che criticare. Oh, io sono di Roma, tifoso della Fiorentina da 50 anni, sono 7-8 anni che sento le radio della Fiorentina, mi sta passando la voglia di amare la Fiorentina, ho detto lui.
12: Bene, grazie anche a questo tifoso che ha grande stima del sottoscritto, evidentemente. No, io non è che ho detto del giocatore della Bundesliga tirandolo fuori, poi andando a ruota di altri. No, l'ho tirato fuori io quel nome lì, caro ascoltatore. Poi sei tu che sei evidentemente molto distratto perché non hai avuto accesso a Firenze Viola in quel giorno, ma qualsiasi tuo compagno di tifo ti potrà dire che il nome di Ernest Poculo ha tirato fuori firenzeviola.it per prima, e la firma di quel pezzo era mia. Ma guarda, io sono l'ultima persona che si pavoneggia sulle notizie, per cui guarda, l'ho aperta e chiusa in giro di un minuto quella storia, sei tu che l'hai ritirata fuori. Dopodiché io non penso di aver criticato Fabio Grosso, ho detto che ha fatto delle supercazzole, ma è cos'è, una critica dire che ha fatto delle supercazzole in sala stampa? Una critica è se sbaglia la formazione, una critica è se sbaglia i cambi, una critica è se non ha dato il gioco alla squadra dopo un mese e mezzo che è la Fiorentina. Se mai sarà stampa e fa delle supercazzole, non mi sembra che, voglio dire, gli abbia detto chissà che cosa. Anzi, ho anche detto, è il gioco delle parti. E oppure ho detto un'altra cosa, ma tu sei distratto. Questo me ne rendo conto, che tu sia molto distratto, perché già da tante cose avevo percepito che eri molto superficiale nelle tue analisi. Ho anche detto pochi istanti fa che io non mi starò molto attento a giudicare Fabio Grosso e la Fiorentina nell'arco dei primi mesi, perché è un progetto nuovo, un percorso nuovo, con un tecnico giovane, insomma, tecnico che ha una ridotta esperienza e con una squadra rinnovata. Per cui, più che dirtelo in questa maniera, non so che termine utilizzare. E caro ascoltatore di Roma, tra l'altro ti volevo dire che si dice Fiorentina e non Fiorendina, ma lì ci può stare, perché essendo romano ti viene da sonorizzare le consonanti. Va bene, allora, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Sara, ti puoi mettere in collegamento col nostro prossimo ospite in linea, in scaletta, scusami. Allora, salutiamo Leonardo, che si domanda: ma quello sulla via Francigena sta andando a Roma a piedi? Probabilmente sì, il bello fare la via Francigena a piedi è proprio bello. Daniele Del Cabana: bentornato Andrea, inizio fiducioso questo campionato, abbiamo una bella fiola, per adesso siamo inferiori soltanto a Inter, Napoli e Roma, poi si vedrà. Stai molto calmo Daniele, come te firmo per un pari. E Francesco: ce la giochiamo, non dobbiamo andare a Roma per il pareggio. Poi Luca dalla Svizzera, e poi abbiamo l'ospite in collegamento. Mi dice Luca: ieri Grosso ha detto una cosa importante, Ken sta bene e la scelta tra lui e Pellegrino dipenderà dal tipo di partita, quindi è una scelta tattica, non fisica. E se la scelta è tattica, per me significa che non c'è una gerarchia netta. Il problema è che Ken per me è nettamente più forte di Pellegrino, e i papabili per il dopo Ken non mi sembrano allo stesso livello, quindi fidiamoci di Paratici. Sono d'accordo con te. Io credo che l'eventuale sostituto di Moise Ken, se Ken andrà via, io penso che ci siano buone chance che Ken vada via, ma l'eventuale sostituto di Ken sarà un giocatore molto diverso da lui. Poi non so chi sarà, io non credo molto a Beto, sinceramente, non credo molto a lui, credo che sarà un giocatore migliore, ma con caratteristiche diverse rispetto a Ken. Va bene, allora, archiviamo le vostre opinioni, ma le riprendiamo tra 10 minuti, non di più, perché abbiamo con noi l'amico classico del lunedì, che è Andrea Trapani. Buongiorno Andrea, ben trovato.
20: Buongiorno, saluto a tutti.
12: Allora Andrea, come ti avvicini a questo esordio in campionato della Fiorentina, con quali emozioni, con quale spirito?
20: Sono molto molto curioso, diciamo l'emozione più forte è quella di vedere la Fiorentina alla prova, che prova, perché giochiamo contro la Roma e Gasperini in campionato, perché la Fiorentina di Coppa Italia ci ha lasciato soddisfazione, qualche domanda, comunque diciamo non è la Fiorentina che appunto cominciamo a vedere da oggi, quindi arrivo con molta curiosità e anche con la speranza di interrompere quelle statistiche che all'Olimpico con la Roma ci vedono solitamente, diciamo, non messi troppo bene, a volte perché la Roma si è dimostrata molto superiore, a volte perché è arrivata nel momento sbagliato della stagione, e iniziare con la Roma mi fa ripensare anche a tanti altri inizi, se non sbaglio fu l'esordio anche di Vincenzo Italiano, poi fu anche una bella stagione quella della Fiorentina, quindi diciamo che arrivo con curiosità. Poi avrei anche qualche aspettativa, ma direi di aspettare anche le prossime settimane per dire cosa possiamo attenderci da questa Fiorentina senza fare gli errori che tutti noi abbiamo fatto nelle ultime stagioni, sia in senso positivo sia in senso negativo. Quindi diciamo curiosità è la parola giusta.
12: Ken o Pellegrini in attacco? Perché chiaramente poi la questione centravanti tiene banco, ultimi giorni di mercato, il Como potrebbe rifarsi vivo a ore sul classe 2000, e allora chi metterà in attacco secondo te, Grosso?
20: Io non so chi metterà, ma io metterei Ken, perché tra i due in questo momento, secondo me, l'ho sentito dire anche da qualche amico che ha scritto, è superiore, quindi è superiore. Secondo me lo stesso Gasperini lo teme molto di più, perché Ken riesce, lo ha fatto anche contro la Roma, e Gasperini secondo me si ricorda anche questa cosa qui. Ken è uno che riesce a mettere in crisi il reparto difensivo. Secondo me anche gli automatismi per vedere il Pellegrino che segna di testa come a Parma forse sono ancora all'inizio, quindi diciamo gli ingranaggi secondo me di questa Fiorentina sono più tarati su Ken. Poi ho visto che Grosso ha risposto e non risposto, quindi non so se poi alla fine ci sarà la sorpresa, perché poi magari anche lo stesso mercato, che è in stand by ufficiale perché sono le 48 ore della partita, secondo me si sta muovendo e Grosso ne sa molto più di noi, quindi ci potrebbe essere anche una scelta dovuta al mercato, ma lo sapremo come sempre quando è già successo. Quindi diciamo così, la mia, se io fossi il tecnico della Fiorentina questa sera e non avessi alcun condizionamento dal mercato, metterei Mosè Ken.
12: Sì, sono d'accordissimo con te, anch'io sono molto curioso di vedere Ken all'opera stasera, prescinde dal suo futuro, io continuo a pensare che se ne andrà. E altro dubbio, Andrea, la presenza o meno dal primo minuto di Mastantuono. Allora devo dire che i 20 minuti poco più fatti con il Benevento, sì, ha sfiorato un Eurogol, onestamente manca poco faceva crollare lo stadio, al piccolo trotto, però ecco, sono pochi indicativi di come sta veramente l'argentino. Lo vorresti in campo tu il classe 2007 o no?
20: Sì, almeno per il finale, poi titolare secondo me è abbastanza improbabile vederlo, perché secondo me non ha i minuti. Appunto, si parlava prima degli ingranaggi, quali sono quelli su cui ha lavorato di più. Ci sono anche alcune cose paradossali, sono state evidenziate, perché gli ascoltatori di Radio Firenze Viola sono molto attenti. Per esempio c'è un Brescianini che ha un sacco di minuti con Grosso, perché probabilmente è più dentro i meccanismi della squadra. Secondo me Mastantuono ancora in questo momento deve aspettare, giocherà in queste prime partite secondo me sempre, magari l'ultima mezz'ora o gli ultimi 20 minuti come è successo in Coppa Italia. Non me lo vedo titolare, sarebbe una grande sorpresa. E a proposito di usare la memoria per gli esordi a Roma con grandi sorprese, non sarebbe all'altezza di quella di Brillante, ma sarebbe comunque una sorpresa vederla nell'undici titolare, perché è una cosa piuttosto particolare che l'esordio a Roma, io ti ho detto la curiosità, tra l'altro secondo me fa riaffiorare in tutti noi anche un sacco di ricordi, perché è una cosa abbastanza frequente, non so come sia possibile, sì, ma vero, la Fiorentina che inizia la stagione all'Olimpico è una cosa che tra l'altro ha segnato sempre, e lo dico con affetto, anche molte fiorentine, perché ha parlato delle vincenze italiano, in questo caso penso anche a quella di Montella, quindi mi auguro che sia un battesimo con un risultato positivo stavolta per la prima Fiorentina di Grosso.
12: Caro Andrea Trapani, grazie per il tuo pensiero, buona giornata e a presto.
20: Grazie a voi, un saluto a tutti.
12: Grazie davvero al collega del Foglio e di calciotoscano.it, sempre molto preciso e puntuale nelle sue analisi. Allora, le 9:28 minuti, a brevissimo ci fermiamo per l'ultima parte di trasmissione che inaugureremo con il caffè nero bollente di Luca Calamai, e poi chiuderemo con le vostre parole, insomma i vostri pensieri legati a Roma Fiorentina. Ricordo che siamo partiti alle 8 stamani come tutti i giorni e concluderemo ben oltre mezzanotte con il lungo post partita di Roma Fiorentina, sperando che sia una bella gara, una sfida di cui parlare a lungo in senso positivo, e che già da oggi i nuovi acquisti ci facciano capire di che pasta sono fatti. Io restituisco la linea momentaneamente alla regia e a Sara Mastrosimone per l'ultima pausa pubblicitaria di Buongiorno Firenze, e al rientro l'ultima parte della trasmissione. A tra pochissimo.
11: Radio Firenze. Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
21: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Parte con un successo la nuova stagione del Milan targato a Morim. I rossoneri giocano un primo tempo di dominio all'Olimpico Grande Torino, ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce Rabiot, che regala a Cissé l'assist per il vantaggio. Dopo 3 minuti è lo stesso francese a raddoppiare su servizio di Chukwueze. Il Toro ci prova, accorcia le distanze nel recupero con Adams, ma il Milan controlla e vince 2-1. Un gol di Bremer basta alla Juventus per assicurarsi i primi 3 punti della stagione. Al Benito Stirpe i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceição al minuto 22. Palo allo scadere di Calvani, vicario titolare e sostituito per Crampi. L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena. La squadra di Sarri parte forte e sblocca il match al 6° minuto con Raspadori servito da Gaetano. Nella ripresa gli emiliani pareggiano con Odenthal sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma al 67° Krstović approfitta di un errore difensivo e firma il gol decisivo. Inizia nel migliore dei modi la stagione del Lecce, che vince 2-0 contro il Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel, entrambe nella seconda frazione di gioco. Nonostante la sconfitta, la squadra di Stroppa però ha giocato un'ottima partita. 2 le reti annullate agli arancio-nero-verdi, una a Correia nel primo tempo e l'altra a Basic nel secondo. E oggi si chiude il primo turno di Serie A con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. La Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda. Il ridato in carica della McLaren si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il leader del mondiale però allunga ulteriormente in classifica nei confronti del compagno di box George Russell, che nonostante la sofferenza nel finale riesce a salire sul podio. Lewis Hamilton e la sua Ferrari invece restano fuori dalla top 3 per un soffio. 5° posto per l'altra rossa di Charles Leclerc. Il padrone di casa Max Verstappen su Red Bull finisce a muro nel secondo giro e saluta con 1-0 Zandvoort, che dal prossimo anno non farà più parte del calendario. Europei di volley, l'Italia di Velasco è implacabile e le azzurre battono anche le padrone di casa della Svezia con un nuovo sonoro 3-0 e conquistano la 3ª vittoria su 3 partite, mettendo una serie ipoteca sul 1° posto del girone D. Dopo un difficoltoso 2° set, la strategia di Velasco rimette ordine in campo. Antropova conquista 18 punti. Silla e De Gonon, ripresa nel 3° set, chiudono il match. Oggi giorno di riposo, mentre domani le azzurre saranno impegnate alle 16 contro la Slovacchia. Tennis, Arthur Fils batte Francis Tiafoe per 6-3-1-6-6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. La regina di Cincinnati è invece Coco Gauff. La statunitense si è aggiudicata il derby a stelle e strisce contro Jessica Pegula, sconfitta in 2 set, 6-2-6-4. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: in vendita con il prezzo da un mese, forse di più, per tutta una serie di motivi che noi non si conoscono. Ecco perché io questa è una situazione un po' così, e secondo me la Fiorentina non poteva far di meglio. Io la penso così, ragazzi.
1: Va bene, Alessandro, grazie del tuo intervento. Ma infatti non c'è una verità assoluta, anzi la questione di fondo è un tema talmente delicato e talmente divisivo che non c'è una verità assoluta, anche perché ancora non siamo arrivati a Dama. Siamo arrivati semplicemente a un percorso di avvicinamento, a un qualcosa che a me sembra sempre di più logico, e mi verrebbe anche da dire, paradossalmente, arrivati a questo punto, arrivati al 24 agosto, cioè io spero venga ceduto il prima possibile. Lo dico veramente a malincuore, perché avrei voluto una Fiorentina 3.0, nel senso di terzo anno di Ken, ancora completamente basata su Ken. Ma siccome sono 40 giorni scarsi da quando a fine luglio, metà luglio, esce quel contatto tra l'entourage del giocatore, il Como, che non parliamo d'altro, e nel frattempo la Fiorentina ha comprato un giocatore a 25 milioni di euro per l'attacco, a me viene da pensare sia arrivato veramente il momento di voltare pagina. Poi per qualcuno sarà addirittura una liberazione, quindi anche su questo non saremo tutti d'accordo. Per qualcuno è già una liberazione con Pellegrino in rosa potersi liberare di Ken, perché è stato uno dei principali mandanti della stagione disastrosa che ci siamo messi alle spalle. Però voglio dire, già comunque siamo a poche ore dal fischio d'inizio e stiamo, per forza di cose, perché poi interessa anche di più a voi, del futuro di Ken, che Attà sta bene, Mandragora sta bene, gioca Mastantuono, ma chi gioca terzino destro? E questo di per sé, per quanto poi una società, una squadra si chiuda in se stessa, però dall'esterno, come ha detto anche Grosso ieri, quando dice poi all'esterno il focus è su altri aspetti, noi siamo concentrati sul campo. Però questa è una problematica, indipendentemente dalla responsabilità, che la Fiorentina si porta dietro, perché ha anche di Fagioli ora non si parla più, ma non si parla più perché non ci sono offerte, come dicevi prima, non perché la Fiorentina ma abbia certo, deciso di blindarlo.
2: Se domani arriva l'Aston Villa e dice ti metto 25 milioni sul piatto, Fagioli fa la valigia. Ma ora poi ti faccio rispondere, perché sono curioso di sapere cosa pensi anche te del messaggio che ha mandato l'ascoltatore, perché poi ci ha chiamato in causa direttamente. Su Fagioli, quello che noi sappiamo è che fondamentalmente al ragazzo non è mai stato detto se è in vendita, ma non è nemmeno mai stato detto se è il nostro faro, se è il nostro titolare, resterai certamente. Cioè gli è stato fatto intendere che se da un momento all'altro dovesse arrivare un'offerta, partirebbe. Che poi è la sensazione che abbiamo su tutti i giocatori. Ora, perché noi parliamo di Ken, perché chiaramente è il giocatore più oneroso, potenzialmente che sposta gli equilibri, perché si sa, una volta che c'è l'attaccante e il portiere sei a metà dell'opera, tutte le cose frasi fatte che si fanno nel calcio, ma insomma è chiaro che l'attaccante attragga anche maggiore attenzione. Però Mandragora, che potrebbe partire, Fagioli, lasciamo perdere Fabian, Dodò, Gudmundsson, io sono convinto che se domani arriva una squadra che mette sul piatto 15 milioni più bonus, Gudmundsson parte. Perché quello che è la filosofia dell'allenatore, del direttore sportivo, che chiaramente aveva anche detto, facendolo filtrare un po' questo discorso, che le potenziali grandi cessioni sarebbero arrivate dopo il 15, ce l'avevano detto, no? E ora ci siamo nei giorni decisivi, davvero, quelli che Nicolò definisce giorni decisivi, come dico sempre io, ma la verità è questa, che possono partire tutti.
1: Guarda, io rispondo a Viola Luke, anche qui con amarezza, perché mi sembrerebbe doveroso in un'estate così nuova sotto tutti i punti di vista concedere tempo all'allenatore. Io fossi stato in te, Viola Luke, avrei messo un'altra opzione, cioè l'opzione D dopo una partita. Tu dici 2-3, ma se la Fiorentina davvero dovesse andare verso una formazione che dal primo minuto prevede 6, 7, se non addirittura 8 undicesimi che c'erano l'anno scorso, e magari dovesse perdere a Roma, ecco la contestazione a Grosso. Come diceva prima Peter, già dopo il Benevento, qualche brusio, qualche chiacchiericcio.

0: di perplessità per come ha giocato la Fiorentina. Quindi quella era la partita zero. Figuriamoci alla prima di campionato. Non esiste l'attenuante di giocare a Roma contro una squadra che ha confermato tutto il blocco dell'anno scorso. Perché se si va a vedere, la Roma potrebbe giocare con 10 undicesimi dell'anno scorso. Vediamo se gioca Mora. Molina mi sembra abbastanza sicuro del posto. Hanno perso Selic, non c'è dubbio, ma poi hanno perso tutti i giocatori non titolari. Quindi hai una squadra che l'anno scorso ha fatto un campionato favoloso, chiuso in bellezza, fa la Champions, ha confermato il blocco dell'anno scorso. Mi sembra proprio la gara manifesto per concedere tempo all'allenatore. Quindi io ti rispondo in nessuno dei tre modi e ti dico la D dopo una partita. Quindi aggiungi
1: quello
0: l'opzione.
1: Quello che ho detto prima, comunque.
0: Sì, una partita. Perché già è bastato il Benevento per iniziare.
2: Una vittoria.
0: Con vittoria per così corroborare anche le perplessità di chi a giugno diceva: ecco, è l'anello debole, è una scelta che non vuol dire ambizione, eccetera, eccetera, eccetera. Figuriamoci una sconfitta a Roma. Con magari dal primo minuto Ranieri, Indur, Brescianini, Gudmundsson.
1: Mi sento già i brusii.
0: Cioè abbiamo già iniziato. Allora fammi leggere anche, perché ho visto c'è un altro amico, però prima voglio leggere.
1: Sì.
0: La storia di Ken non vi ricorda un po' quella di Berardi con noi settimane passate a dire offerta rifiutata, rilancio in arrivo e poi alla fine nulla. Quindi secondo Matteo alla fine Ken resta alla Fiorentina.
1: E noi saremo felici.
0: Sabato sera Benvero allo stadio a vedere Genoa-Napoli. Il tuo pupillo Max l'ha vinta come sempre a modo suo. Ora, ieri tra l'altro anche ascoltatore non aspettava altro se non iniziare a dire: hai visto Benve Allegri ruba le partite?
1: Allegri ha chiamato l'arbitro, gli ha detto dobbiamo rubare.
0: Detto che, come ho detto anche ieri, c'erano tutti i margini per fischiare fallo. Io mi permetto solo di dire a Vasquez che se si vuole speculare su un contatto bisogna essere proprio sicuri al 100% di farlo bene. Poi sicuramente c'era tutto il margine per fischiare fallo e ci mancherebbe altro. Io mi sono goduto la lettura del secondo tempo di Allegri, che aveva mille difetti, ma nella lettura delle gare a partita in corso resta un numero uno. E Paolo da Scandicci che dice: Benve, hai guardato la Serie B inglese, il Real Madrid, partite di campionati improbabili e hai scansato De Zerbi e il Barcellona. In pratica a te non piace il gioco del calcio.
1: Ma quando...
0: Poi aspetta, De Zerbi ha perso 3-0, quindi forse avrei dovuto vedere il Brentford più che il Tottenham. E poi mi definisce uno innamorato di Palladino e dice: cosa vuoi sperare? Ora, guarda, sono stato e sono tante cose. Mai mi era stato detto innamorato di Palladino. Ecco, questa è una prima volta.
1: Nuova,
0: Paolo,
1: ora la metti, aggiungi l'attacca
0: Gobbo, certo. Allegriano, tutto quello che vuoi, tifoso del Cittadella, è innamorato di Palladino.
1: Va
0: guarda,
1: bene.
0: Ognuno insomma scelga liberamente come etichettarmi.
1: Gianfranco, buongiorno.
0: Ciao.
3: Ciao Fiasco e Francesco, sono Giancarlo.
0: Ciao Giancarlo.
1: Scusami Giancarlo, scusami.
3: Ciao. Allora, volevo dire due o tre cosine.
0: Vai.
3: Ogni tanto mi scappano.
0: Vai, vai.
3: Allora, per quanto riguarda Ken, fiducia assoluta in tutto quello che farà Paratici. Quindi se rimane va bene, se non rimane va bene uguale. Poi una considerazione tattica, ma Atta,
0: sì,
3: voi lo vedete nei due dietro a Ken o chi per lui o a centrocampo? Perché io credo che tatticamente lui stia bene nei tre, perché giocando nei due non ha la possibilità di sviluppare quella enorme progressione palla al piede che lui mi sembra in grado di fare. Cioè, giocando dietro ai due, giocando dietro all'uno, mi sembra che venga un po' depotenziato.
0: Sono e d'accordo, poi... guarda, ti rispondo di già su questo, Giancarlo. Sono d'accordissimo e vedrai che ora stasera dal primo minuto vediamo, perché giustamente Grosso non vuol rischiare nessuno, cioè o un giocatore al 100% o stasera non parte titolare.
3: No, ma non era per stasera,
0: però
3: era per il proseguo. A me credo che lui stia meglio nei tre.
0: Ma lo sa anche Grosso,
3: perché,
0: lo sa anche Grosso.
3: Perché Grosso l'ha dichiarato subito, mezzo alla sinistra.
0: Ma infatti guarda, è un caso non caso, nel senso che non avendo alternative, Grosso ha trovato il giocatore più bravo a adattarsi in quella zona del campo ed è Atta. Ma il ruolo di Atta è mezzala sinistra, su questo anche Grosso ne è super convinto.
3: E l'ultima cosa, anche se hai già parzialmente risposto, Francesco, io qualcosina di arbitro ho visto nella mia vita, però secondo me il fallo che fa De Bruyne, cioè l'azione che fa De Bruyne, per me è fallosa, perché lui allarga l'avambraccio e gli dà una spinta, sì, non clamorosissima, però per me, ripeto, qualche partita l'ho fatta da arbitro, per me, considerando anche la zona, è fallo. Volevo sapere il pensiero di Pietro, perché te ti sei già più o meno espresso. No,
0: ma... ciao Giancarlo,
3: un abbraccio. E sempre forza Viola.
1: Ciao grande Giancarlo. Giancarlo Armagnini, per chi non avesse riconosciuto, che con noi ogni tanto anche si espone da un punto di vista arbitrale. Beh, io sono d'accordo, nel senso che allora Francesco ha la sua versione anche su Vasquez, io l'ho rivista adesso di nuovo per l'ennesima volta, a me sembra tutto fallo, cioè poi sta dicendo non penso, visto che sono già partiti i rumori delle folle con i forconi, non credo a complotti, non credo a niente di queste minchiate, è stato un errore, succedono. Mi fa un po' ridere De Rossi che dice io è la cosa peggiore che ho mai visto, ha detto in post partita una cosa del genere, lui che, ragazzi, io da De Rossi ho una grande stima, però è stato un calciatore tutt'altro che corretto in vita. L'altro giorno vedevo, cioè ieri vedevo anche un video che non me lo ricordavo, con Dainelli, può darsi che fosse con Dainelli quando Dainelli era al Chievo, tipo che lui si spinge da solo, si butta per terra e inizia a rantolare, cioè ragazzi di che cosa si sta parlando, quindi diamo tutti, ora perché è al Genoa si rende conto che le squadre più tutelate spesso e volentieri sono anche quelle con più blasone, con più seguito, perché succede, perché la condizione del mentale dell'arbitro è la condizione umana e quindi può darsi di sbagliare. Il VAR non è intervenuto pensando che l'arbitro avesse visto in modo corretto dalla sua posizione privilegiata, quella del campo, e hanno convalidato il gol, ragazzi. Poi ripeto, se ci dovesse essere un errore così a partita, vorrebbe dire semplicemente che questa batteria d'arbitri, come succede ormai da 2 o 3 anni, è scarsa.
0: Allora, Matteone dal Vingone dice: Benve, vista la tua scorpacciata, che ne pensi del centrocampista del Torino FitzJim? A me gasa, esotico. Sì, anche a me gasa, ma ce ne sono tanti del Torino che mi gasano. Il problema è sempre il solito: bisogna che la somma delle singole parti porti da qualche parte. E
1: il Monza?
0: Allora, sul Monza ci sarebbe da aprire un grandissimo capitolo. Tra l'altro, ti segnalo anche.
1: A me segnali?
0: Sì, sì, ti segnalo. Che ieri c'era anche una nutritissima presenza di ex Viola o giocatori ancora di proprietà della Fiorentina nel Monza, perché c'era titolare Lucchesi,
1: titolare Quadio,
0: titolare Colpani e dalla panchina Cutrone. Un mondo clamoroso.
1: È l'unico però legato ancora alla Fiorentina, è Quadio.
0: A me il Monza per 60 minuti, facciamo 50 minuti, è piaciuto. Ovviamente, come ho detto anche a una nostra collega all'intervallo, stimatissima, e che sa della mia passione, e non se lo spiega neanche lei, per Juric, nell'era dei tre cambi, dopo il golasso di Varela dell'1-1, sarei andato a vivere l'intervallo con fiducia. Nell'era dei cinque cambi, addirittura, pensa, le avevo scritto 6-1.
1: Bene.
0: Però ho sbagliato in un paio di gol, quindi un 4-1 che ci dà morale. Giustamente Juric ha chiesto acquisti perché giocava con la primavera, e quindi servono rinforzi urgenti, direi.
1: Pio l'ha fatto brutto,
0: l'ha fatto brutto Çalhanoğlu. Monza ha bisogno di un portiere, quindi se qualche portiere all'ascolto,
1: ha bisogno di tutto, Monza,
0: anche, cioè, devo dire, ecco, io partirei intanto da un portiere urgentemente, poi altri 4-5 colpi. Ricordiamo Pedro Biang, direttore sportivo del Monza.
1: La peggior squadra vista finora come rendimento, purtroppo, non solo dovuto, ora non sto prendendo in giro Juric, dico proprio per rosa in campo, insieme al Venezia.
0: Venezia
1: ha preso due ceffoni.
0: Sì, Venezia, fotografia di quello che dicevamo anche di grosso, cioè una squadra che ha fatto tantissimi nuovi acquisti e che Strop ha provato a unire con difficoltà, oggettivamente, visto il risultato finale, contro il Lecce che con la contestazione, senza Corvino, senza Mencucci, il caso Banda, però un gruppo di giocatori che si conosce, tra l'altro anche col caso Thiago Gabriel, perché è in uscita, infatti anche lui è entrato nel secondo tempo, vince 2-0 il Lecce. E
1: sono tre punti pesanti,
0: perché sarà uno scontro diretto.
1: Poi quando alla fine della stagione ti servono 35 punti per salvarti, 3 punti sono già un bottino importante.
0: Infatti è stata una delle partite che avrà poi, considerando siamo comunque alla prima giornata, però magari potenzialmente il più alto valore da qui alla...
1: Sì.
0: E segnatevi il nome di Olaf Gorter, questo ragazzo della primavera che poi è arrivato anche in prima squadra, che era nella seconda squadra dell'Ajax qualche anno fa, che ha fatto gol. Insomma, potrebbe già
1: ti pizzica il naso?
0: Ma chissà che il Lecce non abbia pescato.
1: Farfalline?
0: Sì, perché il Lecce ne ha diversi. Sì. E io spero torni presto anche Berisha. Fece gol alla Fiorentina l'anno scorso, poi si è fatto male, è stato fuori un sacco di mesi.
1: Comunque tutto il lavoro portato a Corvino.
0: Poi guarda, io sul buon Difra ricordo ancora quando ogni tanto, anche dopo Vanoli, ogni tanto si ipotizzava il nome di Francesco per la panchina della Fiorentina, c'era le barricate. Però di Francesco non lo so. Beh, scuderia
1: lì,
0: ben.
1: Sì, però è lì, dai.
0: Lo so.
1: È la sua
0: però,
1: dimensione attuale.
0: Però comunque resta un allenatore, diciamo, da attenzionare.
1: Volevo chiederti di Emegà prima. Emegà, vi ricorderete, io ve lo ricordo per una cosa Emegà, sì. Allora, perché due anni fa, anzi più di una, però due anni fa, grande campionato in Ligue 1, ha fatto 15 gol, tipo, insomma.
0: Uno dei tanti figli della combo Strasburgo-Chelsea.
1: Esatto, stagione straordinaria due anni fa. L'anno scorso, tanti infortuni, tante polemiche e... Io me lo ricordo per questa fotografia finale della sua carriera allo Strasburgo, che in un periodo già calduccino, quindi non c'era bisogno di particolari indumenti, era con un piumino enorme, gli occhiali da sole in una notturna semifinale, se non sbaglio, di Conference League persa dallo Strasburgo e quindi contestata dai propri tifosi, quando si dice ognuno la dimensione, no? Bisogna capire quali sono le proprie dimensioni. Lo Strasburgo in semifinale di conference contesta lo Strasburgo, va bene, e lui si presenta sotto la curva a quietare gli animi, sì, è quello, e i compagni incazzati come le iene, perché questo non si vedeva da giorni allenarsi, l'hanno preso e scaraventato in fondo al gruppo, perché dicevano: ma come ti fai a presentare così sotto a 10.000 tifosi incazzati, vestito come un pagliaccio, un rapper, sul campo di gioco per quietare gli animi? Pazzesco. Questa è Emegà,
0: tra l'altro,
1: un buon giocatore,
0: ex compagno di squadra di quel Moreira comprato dal Milan. È un personaggio, insomma,
1: talentuoso,
0: ma un po'
1: strano. Ma
0: per questo io punterei più su un'esperienza meno ingombrante, perché sennò poi qualcuno potrebbe anche dire Icardi.
1: Quindi Beto,
0: io sono per il buon Norberto. Marco il Pecora: io non capisco tutto questo casino per Ken. Lo potrei capire per Gabriel Omar Batistuta, ma uno come Ken non lega neanche le scarpe al Re Leone.
1: Ma
0: però,
1: che
0: allora,
1: c'entra?
0: Pecora,
1: ma nessuno però ha tirato dentro Batistuta.
0: Questo potrebbe essere quasi un messaggio scritto dal direttorissimo Tommaso Loretto. Cioè, se il termine di paragone sono gli anni 90, allora potremmo sperimentare una radio muta. Cioè, è ovvio che qualunque argomento della Fiorentina di oggi non lega neanche le scarpe all'argomento Fiorentina di Rui Costa, Toldo, Batistuta e chi volete voi, perché poi anche le seconde linee erano spaziali. Nella Fiorentina di oggi, io mi permetto di dire, anche nella Fiorentina di Paratici, secondo me il giocatore più forte in rosa è Moise Kean. E se la partenza di Moise Kean non diventa un tema di casino, come dici, il 24 agosto, secondo me abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché vuol dire non avere la giusta valutazione su quello che è Moise Kean. Andrea da Sesto: ma Stantuono e Ulayi sono venuti a fare le riserve? Ora, Andrea, però è anche per te il 24 agosto?
1: Cioè, evidentemente no.
0: Beh, certo che no, ma io non capisco perché in questo momento, considerando che Gross potenzialmente ha un 11 di nuovi volti, perché se iniziamo a citarli tutti, potenzialmente sono tutti nuovi, a parte De Gea. Da João Mario Jiménez a Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Ulayi, magari Torsvet, Mastantuono, Poku, Pellegrini, sono potenzialmente a fine mercato tutti nuovi. E ora, siccome magari in Coppa Italia anche Mastantuono, stasera secondo me alla fine Mastantuono gioca, per esempio.
1: Gioca titolare.
0: Secondo me gioca titolare alla fine. E magari si tiene a Ta per la seconda per la mezz'ora finale.
1: Oh, guarda, a Ta secondo me potrebbe anche giocare a centrocampo.
0: O potrebbe giocare
1: e
0: a
1: poi
0: centrocampo.
1: Lo può spostare. L'ha già fatto più di una volta al contrario, cioè l'ha fatto giocare magari nella prima parte, no? Più vicino alla punta. E poi, dopo, quando ha inserito un altro tipo di giocatori, ha messo a Ta più indietro, oppure l'ha alternato con Croci. Io farò a meno da Ta nella prima partita, a meno che queste condizioni che sono state un po' ballerine la scorsa settimana non siano state tali da dire cautela, allora ci può stare anche che parta dalla panchina, altrimenti io a Tano non lo levo mai. Certo, ha fatto una preparazione over da un punto di vista del minutaggio, cioè ha giocato sempre, quindi può anche darsi che per precauzione possa partire fuori. Però a centrocampo allora come giocano? Giocano con Fagioli? Giocano con Dur di sicuro.
0: Dur, Fagioli, e se sta bene al 100% Mandragora, se non è al 100% Brescianini.
1: Brescia.
0: Boh. Sempre al netto che ovviamente il discorso di Mandragora valga anche per Attà, perché se Attà è recuperato gioca.
1: Cioè, chi sta meglio gioca.
0: Sì, cioè alla prima partita io sinceramente capisco il tifoso vuol vedere tutti nuovi, però non vedo questa urgenza di mettere lì e rischiare uno stiramento per uno che magari è al 70%. Cioè, possono capitare gli infortuni.
1: Sì, però Ulai prima o poi bisognerà vederlo.
0: Ulai si dovrà vedere. Io ho un po' la sensazione, da un lato lui sia veramente nell'accezione bella del termine, proprio un bambino, e quindi abbia bisogno un po' di essere calcisticamente parlando coccolato, e quindi vada inserito con calma. Lui davvero con calma, senza esagerare, forse anche aspettando che il centrocampo si delinei del tutto, perché mi sembra ancora molto work in progress.
1: Che anche questo è clamoroso, se ci pensi. Siamo
0: ci
1: partiti
0: sono
1: 47 vai.
0: Giocatori eppure siamo ancora col cantiere.
1: No, più che altro a luglio si diceva vai centrocampo, siamo quasi a posto, manca Torsvet e poi si è concluso. Cioè qui siamo, Torsvet va bene se arriva, perché parte Mandragora per esempio, non ci vede niente di male.
0: Anzi,
1: no?
0: Poi sono sulla stessa zona del campo,
1: capito, non cambierebbe niente da un punto di vista proprio della profondità della rosa, quindi bene. Ma cioè, qui c'è in ballo, c'è Fabian desaparecido, Brescianini che rischia di fare la seconda partita da titolare da giocatore in partenza da giugno, Mandragora da stimatissimo centrocampista inamovibile, cedibile, cosa che noi avevamo raccontato, e qualcuno diceva ma che anche Mandragora se lo tengono, va bene, se arriva l'offerta lo danno via di corsa. Fagioli, che nonostante tutto vive ancora, vivrà una settimana, perché ormai manca una settimana abbondante di fine mercato, comunque con la valigia semi pronta come quando sta per partorire la moglie, quindi ecco, che centrocampo in questo modo è chiaro che si cerchi di preservare, no? Uno di quei valori tecnici che possa prima o poi esplodere dentro alla Fiorentina. Però con questo centrocampo, purtroppo, incredibilmente mi viene da dire, e senza per forza dover farla passare come una critica o una polemica, perché non lo è cronaca, cioè siamo passati dai famosi, diciamo, minuti giocati da Bianco e Amrabat in conference perché non c'era altro a una settimana all'inizio del campionato, a rischiare di vedere in campo Brescianini o Mandragora e Fagioli, che però tra una settimana potrebbero anche non esserci più.
0: E poi comunque potenzialmente devi ancora sistemare il pacchetto di esterni, hai in questo momento tre terzini destri. Grosso anche ieri ha detto tanti giocatori possono fare tante cose, il rischio però anche quello un po' di perdersi nel saper fare troppe cose. Nico dice infatti su questo, se giochiamo col 4-3-3 di esterni ne servirebbero almeno due, considerando che abbiamo Good e Mastantuono oltre all'eventuale Poku, anche questo è un tema, o Poku, meglio dire Poku. Guido, 2 anni fa quando Ken arrivò da Torino quali furono i vostri commenti? Un cordiale saluto. E io, Guido, guarda, anch'io ti saluto cordialmente e ti dico che su tante cose mi sono e continuerò sicuramente a sbagliarmi, ma guarda, una delle cose di cui vado più fiero è l'essere salito sul carro Ken fin dal giorno zero, dopo tutti gli screenshot da Wikipedia, zero gol, quindi cioè non ti seguo su questo discorso. Lorenzo da Gattaia, se viene venduto Ken al Como, auspicabile diretta concorrente, vuol dire che Paratici e Co non ci credono più, altrimenti cessione a fine mercato e a potenziale diretta concorrente non si spiega. E lui aggiunge prendiamo Icardi. Non ci credono più, ci può stare, avrebbero voluto magari venderlo all'estero, molto probabile. Arrivati al 24 agosto, altro discorso che non piace agli ascoltatori, e con la necessità di fare anche un po' di cassa, lo vendi a chi ti fa l'offerta, e se il Como fa l'offerta giusta lo vendi al Como. Poi è vero, auspicabile diretta concorrente, da dimostrare coi fatti, ecco.
1: No, però, non... però capisco un tifoso che dica, cioè, darlo al Como non è come darlo, per esempio, non è come darlo all'Inter.
0: Sì,
1: cioè, se viene l'Inter e prende Ken, sì, certo, ti può girare le palle perché va via una settimana alla fine del mercato, ma è l'Inter. Cioè, il Como, nella visione, tra l'altro, della prima stagione con l'Europa di mezzo e quindi con la Champions di mezzo e quindi anche col possibile ritardo rispetto a quello che è stata la stagione dell'anno scorso, un tifoso è giusto che creda che possa essere una diretta concorrente per l'Europa League, per dire. Quindi sono tutte cose di cui si è parlato 100.000 volte. La Fiorentina ha fatto sapere che ci sarebbe anche qualche squadra dall'estero. A me mi viene da ridere perché se arriva a 8 giorni alla fine del mercato c'è qualche squadra dall'estero, senza fare nomi, senza capire se può spendere quella cifra, senza capire se c'è veramente una trattativa alternativa al Como. Cioè, sembra sempre, come diceva prima Francesco, un dolcificante per farti prendere questo caffè terribile che farebbe schifo da tutti i punti di vista, allora ci metti una pasticchina dentro, allora tutto sommato è digeribile. Io vorrei semplicemente che, come qui lo devo recitare ancora, quindi come dice Francesco, si arrivi il più presto possibile alla conclusione di questa storia.
0: E guarda, purtroppo l'unica conclusione possibile è la cessione di Ken, perché non... perché arrivati a questo punto...
1: Ma no, dai, non dire così.
0: No, guarda, sono disilluso, sono affranto.
1: Mi sono arreso, non dire così.
0: Pensavo a suo tempo di aver, individuando la data del 18 luglio, accarezzato la pancia del karma,
1: non
0: della psicologia inversa. No. E arrivati a questo punto... 18 luglio era evidentemente prematuro, però ora siamo in ritardo.
1: Cioè,
0: siamo in ritardo... Siamo arrivati alla prima giornata di campionato e siccome, tornando al messaggio di Viola Luke, poi nella lente ci finisce l'allenatore, ecco, io un po' di empatia per l'allenatore ce l'ho in questo momento, perché al di là delle risposte preconfezionate in conferenza, poi al primo risultato fallito ti arrivano i 14.000 che si sono abbonati, gli altrettanti che ascoltano le radio, gli altrettanti che leggono i giornali, eccetera eccetera eccetera, con gli occhi addosso, perché non hai saputo trovare la sintesi tra uno quasi ceduto, uno mezzo ceduto, uno appena arrivato. E a me, grosso, un po' di empatia la genera. Leggo gli ultimi due messaggi prima del break. Massi da Fiesole, non so con quanto livello di sarcasmo, perché non c'è un emoji, non c'è niente, dice: bello avere in trasmissione, oltre che il tifoso Pietro, anche un caps lock non tifoso Viola, il Benve, che tiene tutti ancorati alla realtà e al razzucinio nei discorsi intorno alla nostra amata Fiorentina.
1: Boh, dai, non c'era neanche il sarcasmo.
0: E poi l'ottimo Fede il Patron, che dice: due messaggi. Prendiamo Julian Alvarez con qualche magia di Paratici. Tra l'altro contestatissimo ieri al Metropolitano dal suo pubblico, Julian. E Fede ha già apparecchiato l'operazione. Prestito oneroso da 20 milioni, obbligo di riscatto al raggiungimento della Champions con altri 50 milioni, totale 70 milioni.
1: Ma
0: lo
1: che
0: so.
1: Passaporto c'ha Julian? Perché se c'ha solo quell'argentino è già finito il sogno dei Fede.
0: Guarda, si può andare a controllare, ma senza passaporto...
1: Secondo me ha il passaporto solo argentino, non mi sembrava che avesse un passaporto comunitario.
0: Comunque, siccome ci vuol troppo a cercarlo, facciamo così, lasciamo Fede nel sogno, sì. E poi dopo...
1: Il tempo della pausa.
0: Comunque forse anche quello italiano,
1: Vediamo.

0: cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
6: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
0: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli, Arieti e Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel decimo anniversario della tragedia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino, che registrò 239 morti. Oggi rendiamo omaggio alla memoria delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari in questa giornata di ricordo e commemorazione, ha scritto intanto in mattinata Meloni sui social.
7: Due persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in uno stabile di due piani a Cassino in provincia di Frosinone. I due feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre che hanno affidato i feriti al personale del 118 e ai carabinieri di Cassino. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
8: Si allarga l'indagine epidemiologica dell'ASP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni affetta da una sospetta difterite. Sarebbero almeno 10 i tamponi risultati positivi alla difterite tra i familiari della piccola, ma le persone risultate positive al batterio, si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento.
7: L'Ucraina celebra oggi i 35 anni di indipendenza e proprio oggi la coalizione dei volenterosi ha deciso di riunirsi in formato ibrido a Kiev per riaffermare il sostegno agli ucraini e discutere di come aumentare la pressione su Mosca per mettere fine alla guerra in corso dal 24 febbraio del 2022. Diversi leader parteciperanno di persona. È confermata la presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, mentre sarebbe stata rinviata la prevista visita a Kiev e Mosca degli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
8: Caldo estremo e temporali intensi. La settimana si prepara a regalare un doppio volto posto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese.
7: Il tennis. Carlos Alcaraz è tornato a respirare l'atmosfera del tennis giocato agli US Open e il pubblico di Flushing Meadows lo ha accolto con un lungo applauso ieri. Il fuoriclasse spagnolo è sceso in campo per il primo allenamento a New York in vista dell'ultimo slam della stagione, ricevendo l'affetto di centinaia di tifosi presenti sugli spalti, che Carlos ha voluto ringraziare con un selfie ricordo.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Sono arrivata a Firenze nel 2003, ma la mia ammirazione per Antonioni, Baggio e Battistuta aveva già oltrepassato i confini tra Toscana e la mia Umbria. La mia prima vera fiorentina però ha i volti di Riganò, Corvino e Prandelli, poi nel 2013 quello di Pepito Rossi con la splendida rimonta sulla Juve. Infine ha il volto più triste di Davide Astori, per questo provo immutato affetto per Pioli, Badel e Saponara, che con noi hanno condiviso quella tragedia. Quando tornerò nella mia Umbria spero di tornarci con altre pagine da raccontare, magari con un trofeo. Buon compleanno Fiorentina.
11: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calcio mercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Radio Firenze Viola.
15: Torniamo in diretta, secondo Alessia chi si compra, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti, Pietro Lazzarini e il grandissimo ritorno di Stefano Cherubini. Ci è mancato, i capelli purtroppo sono sempre quelli, non è tornato a miti consigli dopo il viaggio che ha fatto per le sue ferie, e pace, sono cavoli suoi, prima o poi riusciremo a riportarlo, diciamo, tra i cantanti normali e non per forza nelle boy band.
16: Però gli è piaciuta tutta Los Angeles. Tutta. Quindi mi raccomando, nella 24 ore viola sappiate ci saranno 10 minuti di speciale Los Angeles con Stefano Cherubini, graditissimi ospiti, tutti i Lakers.
15: Tutti?
16: Tutti ospiti, da Luca Doncic a Austin Reeves, per parlare proprio di LA e con Stefano Cherubini, il nuovo responsabile della Pro Loco.
15: Ti ha dato locale questa risposta perché è un po' paraculo.
16: Sì, voleva tagliare corto, secondo me.
15: Cioè, tutta Los Angeles.
16: Che
15: lui ha fatto una domanda molto precisa. Ha detto: cos'è un'immagine di questo viaggio che ti è rimasta? Tutta Los Angeles. Cioè, proprio. Sai la risposta da 0 a 0?
16: Non me l'aspettavo. Cioè, poi.
15: Sì.
16: Lo so, Nico Santi. Grazie, Nicolo
15: Santi. Nico.
16: Però mi aspettavo una risposta più alla Stefano Cherubini. Ecco, forse deve ancora ingranare.
15: Sì.
16: Forse è ancora.
15: Quella pubblicità di Amauri, te lo ricordi?
16: Sì, sono appena tornato. Lo so, Stefanino, però jet lag, basta. Ora, nel senso, so neanche quando si è realmente tornato, quindi
15: sì, esatto.
16: Mi aspetto una risposta a mezzogiorno più specifica.
15: Bene,
16: favore.
15: Immaginatela. Puoi. Allora, c'è un'immagine, come direbbe il nostro allenatore nel pallone Di Nardo, che soprattutto io vorrei iniziare a sentire un po' di audio,
16: sì,
15: poi tra poco abbiamo anche
16: dai,
15: il primo ospite.
16: Dai, 3-3-3-3-3.
17: Buongiorno grandissimi, Flavio dalla Svezia. Ma secondo voi i piedi a vongola sono peggio o allo stesso livello dei piedi a banana? Ciao,
16: bellissima,
17: aspetto
16: domanda.
17: Una risposta.
15: Sono
18: buongiorno,
15: più forti.
18: Sono Mauro, ma sono 10 giorni che si parla di Ken. Si può parlare della partita di stasera,
15: sì,
18: per favore?
15: Non è una trasmissione parla di mercato.
18: Qualche suggerimento tattico, qualche previsione su chi va in campo. Ma basta con Ken a questo punto, per favore.
19: Scusate, ma i Paratici ha fatto salti mortali per costruire una squadra e darla a grosso molto tempo prima che inizi il campionato, o quantomeno al 90%. quindi i giocatori ci sono, e tanto è parecchio che ora si stanno allenando e si conoscono bene le dinamiche, si conoscono tra di loro. Cosa sa a questo punto di partire con la squadra dell'anno passato o con tanti giocatori in campo dell'anno passato, col Benevento e Coppa Italia fatti ambi nel secondo tempo, si è beccato no? con la squadra dell'anno passato. No, facciamoli giocare dell'altro, quelli dell'anno passato, e si è partito pochino. Ciao a tutti, Massimo.
16: Io Massimo penso che sia un errore questo tipo di considerazione, nel senso si sta mettendo una fretta assurda a un allenatore chiamato a trasformare un gruppo in una squadra, e a qualunque livello, ma mi viene anche da dire in qualunque professione, non si può pensare che nel giro di poche settimane tutti questi nuovi possono realmente comporre una squadra. Per cui secondo me, se all'inizio Grosso dovesse davvero affidarsi a qualche giocatore in più rispetto a quello che accadrà a ottobre, a novembre della Fiorentina dell'anno scorso, farebbe una scelta logica, non sbagliata. Poi a lungo andare è ovvio che Ulahi lo vedremo sempre in campo, Mastantuono potremmo vedere tra l'altro già stasera, lo vedremo ancora di più, che magari ci sarà ancora più continuità anche per il Vieri di turno. Però sinceramente ad oggi mi sembra una scelta, ecco, logica, soprattutto perché ora i punti iniziano ad avere un valore diverso rispetto alle amichevoli belline, divertenti dell'Inghilterra di 30 giorni fa. Per cui vediamo, tanto sono talmente tante questioni in ballo che Ken, per rispondere anche al primo ascoltatore, ce lo porteremo secondo me fino alle 19.45 di stasera.
15: E soprattutto rispondo, poi andiamo dal nostro ospite, il discorso che parlate di Ken, non parlate dei consigli da dare per la partita, a parte non siamo qui a fare due ore di consigli per la partita, anche perché non credo che poi Grosso ascolti i nostri consigli
16: per le formazioni, consigli per le formazioni, per gli acquisti.
15: E soprattutto la trasmissione si chiama Chi si compra tutto l'anno e parla quando è possibile di mercato tutto l'anno, a una settimana alla fine del mercato che non parli di Ken sarebbe veramente un qualcosa di difficile da immaginare. Detto questo, abbiamo però in collegamento un amico di Radio Firenze Viola, ex attaccante tra l'altro anche della Fiorentina, come Carmine Esposito. Ciao Carmine.
20: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
15: Grazie a te di averci risposto, e direi che appunto, nonostante l'ascoltatore abbia detto che non si deve parlare di questo, cosa ti aspetti da queste ore sul fronte Ken, che a quanto ci risulta non è stato provato nella rifinitura di ieri, dove invece è stato inserito Pellegrino e credo Mastantuono titolare insieme a lui, e Gudmundsson dall'altra parte. Però ecco, questa situazione di Ken che potrebbe saltare almeno la titolarità della partita contro la Roma a una settimana alla fine del mercato, col Como che soffia, diciamo, nel suo orecchio per provare a portarlo via, cosa ne pensi?
20: Ma sicuramente, sai, quando ci sono queste voci, sentivo anche l'altro giorno di Martinez all'Inter, che può creare un pochino di problemi. Ken è sicuramente un giocatore importante, straordinario, il Como sta facendo di tutto per prenderlo, però penso che adesso sia importante sinceramente mettere gli uomini giusti in campo, che sia Pellegrini, sia Mastantuono. Ma lo stesso, io Ken comunque alla fine l'avrei convocato, che secondo me questo, secondo me è un giocatore straordinario. Io spero che non lasci Firenze e che possa dimostrare veramente il suo valore. Poi sai, il mister poi saprà lui decidere i giocatori che ha davanti, poi se non l'hanno neanche convocato.
15: No, è convocato. Non dovrebbe partire titolare.
20: No, ma sai, questo è un giocatore che comunque alla fine, anche se entra nel secondo tempo, per me fa la differenza. È un giocatore che mi è sempre piaciuto, non ha mai dimostrato forse tutto il suo valore effettivo. Pensavo che quest'anno a Firenze potesse veramente essere l'anno di Ken della consacrazione.
16: Tra l'altro io ti chiedo, Carmine, immaginando, perché poi di fatto ad oggi, quindi al 24 agosto è così, immaginando un'eventuale partenza di Ken direzione Como, sarebbe anche legittimo e comprensibile da parte della piazza un po' di contrarietà, non solo e non tanto per la cessione di Ken, quanto per la cessione a una realtà che in un certo senso ha occupato in quest'ultima stagione un posto che avrebbe potuto, insomma, studiare, immaginare, coltivare e poi puntare forte anche la Fiorentina. Alla fine il Como in questo momento è più che una diretta concorrente, è una squadra che tira le fila, se vogliamo, anche di certi obiettivi. Venderlo a una squadra del tuo stesso campionato e che punta ai tuoi stessi obiettivi e li ha già raggiunti, non sarebbe facile da digerire per l'ambiente.
20: Ma io penso che per l'ambiente sia proprio questo, tra virgolette, uno dei problemi principali. Giustamente, sai, un conto lo dai all'estero, dice, va all'estero, amen. Certo. Non la tua diretta concorrente, tra virgolette, come dici tu giustamente, il Como purtroppo in questi 2-3 anni è... ha preso, non dico il posto della Fiorentina, ma ha preso il posto di uno delle sette sorelle. Sì. Sta dimostrando di essere un club importante, ha la possibilità di spendere, di comprare. E sai, se gli dai anche Ken, è giusto che poi la piazza un attimino, un pochino di mugugno ce l'abbia, però sai, questo purtroppo fa parte del calcio. Poi lo sai, i giocatori purtroppo restano, passano, poi dopo finisce tutto. Però io spero che si risolva anche presto la situazione di Ken, che comunque la Fiorentina ha bisogno di serenità, tranquillità e di rimettersi in gioco un'altra volta per puntare a essere una delle sette sorelle un'altra volta, dove merita.
15: Ecco, invece cosa pensi di Pellegrino? Come ti pare questo attaccante, più attaccante fra virgolette di Ken, se vogliamo usare il termine, diciamo, storico del termine, ha un modo di giocare forse più simile agli attaccanti che hai incrociato te nella tua carriera, e che quindi ha un modo di giocare forte di testa, tiene palla, cerca di far girare la squadra, molto capace sotto porta. Secondo te, se poi alla fine, come abbiamo detto, anche tu sei del partito come il nostro che non vorrebbe vederlo partire, ma se dovesse partire Ken, Pellegrino può fare il titolare di una squadra che ambisce ai primi 7-8 posti della classifica?
20: Ma sicuramente è un giocatore importante, come hai detto tu prima, mi sembra veramente un giocatore di altri tempi, dei vecchi tempi, tra virgolette, la classica punta centrale, comunque forte di testa, tiene palla fisicamente, non è male tecnicamente perché è un buonissimo giocatore, ha ancora da, tra virgolette, da far vedere tutto il suo valore, anche se l'ha fatto vedere un po', ma andando a Firenze saprà anche lui che sarà difficile sia come piazza che come situazione, quindi qui non ti perdonano niente. Purtroppo la Fiorentina è abituata ad avere, non faccio il nome del signor attaccante, quindi è abituata ad avere quei giocatori lì, quindi alla fine devi far bene. Sicuramente con fosse stato Ken sarebbe stata altra situazione, però ti ripeto, secondo me lui come gioco, come vuole giocare grosso con Goodmundson e l'altro giovanotto che abbiamo preso, Mastantuono, sinceramente secondo me può far bene, perché comunque giocando di sponda, tenendo due avversari addosso, dipende tra virgolette come viene servito, perché Ken era una potenza, Ken andava anche da solo, Ken faceva tutto lì davanti, era un tuttofare. Questo almeno la Fiorentina ha un punto di riferimento che forse potrebbe essere anche buono e importante, perché comunque hai questi due giocatori che si possono inserire bene, se sfrutti bene anche tra virgolette con i cross, hai delle alternative in più, dai. Io spero sicuramente che questo ragazzo faccia bene, perché comunque, a parte che comunque è stato un acquisto importante per la Fiorentina, se la Fiorentina ha puntato su di lui vuol dire che comunque è un giocatore che ci sta.
16: Carmine, l'ultima per quanto mi riguarda, considerando anche quello che uno è il punto di partenza anche delle altre che sono arrivate davanti alla Fiorentina, che quindi avevano un margine da gestire a livello tecnico, a livello di risultati, e aggiungendo anche quello che poi la Fiorentina stessa ha fatto sul mercato, sapendo che da qui al primo di settembre può ancora succedere tanto, forse troppo, dal tuo punto di vista, dalla tua prospettiva, ad oggi quale può essere l'obiettivo massimo per come è stata allestita la Fiorentina 26-27 in campionato?
20: Ma sicuramente ha fatto un grandissimo mercato, secondo me ha fatto un gran mercato. Ti ripeto, forse l'unica nota negativa è proprio questo punto interrogativo di Ken, ma secondo me la Fiorentina si è mossa bene, ha preso un allenatore che secondo me farà benissimo, perché è giovane, ha delle idee molto chiare. Io, come ho detto anche tempo fa, l'avevo seguito sì, anche a Sassuolo, andando a vedere qualche volta. Io lo vedo un piccolo Sarri, è molto perfezionista, è uno che comunque sta sempre in silenzio, manda sempre gli altri tutti davanti. Io penso che la Fiorentina non si debba porre dei limiti, deve ritornare a essere una delle sette sorelle, anche se questo como tra virgolette, che ha la possibilità di spendere, di fare, di... ma la Fiorentina deve stare dalle prime sette, già arrivare tra le prime sette quest'anno è secondo me un grandissimo risultato, visto comunque gli anni precedenti, quindi sarebbe un grandissimo risultato.
15: Carmine Esposito, ti faccio l'ultima domanda anche io, te la faccio. Prego. Su stasera, cosa pensi di questa partita? La Roma parte con i favori del pronostico e anche una rosa fondamentalmente identica per i titolari per la partita contro la Fiorentina. Ti aspetti una Fiorentina che riesca comunque a fare risultato, oppure bisogna guardare a questa gara come un piccolo passaggio di percorso del grosso di cui parlavamo poco fa?
20: Ma no, io innanzitutto stasera secondo me sarà una bellissima partita con due squadre che giocano a calcio, perché la Fiorentina vuole giocare a calcio, la Roma con Gasperini l'ha dimostrato anche l'anno scorso e con gli acquisti mirati di quest'anno sicuramente anche lei farà un grandissimo campionato. Io mi aspetto una partita bella, anche ricca di gol e ricca di emozioni. Secondo me, ma non voglio di niente, perché potrebbe fare anche il colpaccio a Roma, perché io la Fiorentina la vedo molto bene quest'anno.
16: Staremo a vedere. Carmine Esposito, grazie come sempre, alla
15: grazie
16: prossima.
15: Grazie Carmine, grazie. Ciao.
16: Allora, abbiamo tantissimi messaggi da leggere e da ascoltare. Cominciamo con altri due WhatsApp audio, grazie alla Stefano Cherubini Production.
15: Mamma mia.
1: Buongiorno. Se parte Pellegrino dall'inizio, secondo me la cosa è già fatta. È già praticamente venduto Ken, secondo me. Poi penso che comunque stasera partirà grosso con un po' più coperto, al di là di modulo potrebbe essere anche un 4-2-3-1, ecco, poi sistemato in un certo modo da poter, insomma, ecco, e lo sa lui, insomma, io non so, però di stare un attimino più all'occhio, ecco. E io sono fiducioso, ragazzi, io spero non si perde stasera.
16: Posto.
21: Ciao, sono da Brescia. Ma se invece andare a prendere un attaccante affermato, lasciamo tutto in mano a Pellegrino e andiamo a prendere invece la nuova rivelazione, il mastantuono del futuro, non so se l'Argentina, qualcuno che veramente lo vai a pagare anche 25-30 milioni, ma il classico 17enne che poi dopo non si potrebbe più prendere in attacco, intendo.
16: E chi gioca poi? Cioè tu dici vado a prendere l'Hendrick della situazione, cioè, e lo vai a prendere mentre hai già un attaccante pagato 25 milioni senza Europa, e questo ragazzo di 17 anni quando gioca? Non, io spero la Fiorentina non faccia un'operazione del genere adesso. Io penso alle spalle di Pellegrino, dovesse partire Ken, dovesse non giocare stasera, dovesse bla bla bla bla, servirebbe uno di affidabilità, ecco, un affidabile, uno che sta al suo posto, sa accettare anche la panchina, sa accettare una stagione in cui i minuti sono meno rispetto a quando si fa le coppe europee. Infatti Beto è abituato, per citare lui, a non fare le coppe europee. Poi anche lì io non sono così convinto, Ken in panchina uguale cessione, mentre Ken in campo uguale permanenza.
15: No.
16: Cioè, per me è già di per sé un errore essere arrivati a questo punto della situazione con questo dubbio.
15: Ma ti ho detto, ma scusami, ma tu che sei un esperto di comunicazione, più di me, perché sei un grande comunicatore, più di me. Ma l'altro giorno che a un collega venga intimato di togliere un post, tra l'altro sui social, che cioè, se uno dovesse stare veramente dietro a tutti i post che escono sui social uscirebbe matto, ma va bene, solo perché c'è stato un errore da parte del media manager, dell'operaio dei social, sì, sì, della Fiorentina, chiunque sia, e che ha messo la singola foto di Ken nel momento in cui tutta Italia stava parlando di un potenziale rilancio per Ken con una bomba e la firma di Moise Ken mentre calcia. Ma quanto è...
16: con la caption KMB, sì, che è l'avatar rap di Ken.
15: Certo.
16: Quindi anche proprio, cioè, non c'era scritto l'attaccante, c'era il nickname.
15: Non c'era scritto boom, ecco, perché hanno messo un'esplosione.
16: C'era KMB, cioè proprio come a dire. È più che Ken, è tutto quello che è Ken.
15: Nell'epoca dei social è chiaramente un qualcosa che viene tradotto come un, no, sottolineatura del fatto che Ken sia della Fiorentina, e gliela fanno, gli intimano di toglierla. Cioè, ma quella è una stupidaggine. Ormai l'hai fatta la frittata.
16: e sti cazzi, non credo che il Como dica no, allora non tratto più perché oppure, hai messo, esatto, la foto.
2: Quindi vuol dire, cioè, vuol dire che lo tieni.
16: Vuol dire che lo tieni per forza. Cioè, siamo arrivati però a un punto dove l'errore, fra virgolette, di comunicazione della Fiorentina è stato quello di arrivare al 24 sì, di agosto con il dubbio che sia tutto aperto.
2: E guarda, io insisto su Grosso, che magari ieri ha provato Pellegrino, stamani in rifinitura inizia a dire però magari ho Ken, comunque ce l'ho a disposizione, comunque Grosso lo sa le potenzialità, certo, di Ken. A me, come direbbero negli sport americani, è una game time decision, cioè veramente secondo me fino alle 19:45 non dico che Ken, anzi che Grosso rischi di brancolare nel buio, però di per sé è comunque una stortura essere arrivati al punto di avere Ken convocato senza sapere resta non resta, perché se tutte le parti avessero avuto la certezza di una cessione, allora io mi domando, ma perché convocarlo? Cioè, qual è il segnale di una convocazione? Anche lì cosa... devi stanare il Como? Devi far uscire il Como dal nascondiglio? E se il Como lo vuole, non ha bisogno di vedere Ken tra i convocati per convincersi a fare un'offerta. Insomma, secondo me c'è un errore proprio alla base. Federico prenderebbe Emega, per lui è più forte di Ken nel complesso. Anche Sax dello stesso parere. Poi c'è un amico, ci domanda se abbiamo visto il post con la griglia fatta da ChatGPT, Gemini, eccetera, eccetera, tutte le varie intelligenze artificiali. La Fiorentina è sempre tra il 10° e il 12° posto.
16: Bene,
2: prendiamo atto e salutiamo, cioè,
16: pensa,
2: Gemini.
16: Pensa, io ho talmente fiducia nell'intelligenza artificiale che dopo aver iniziato a usarla ho smesso di nuovo. Ecco. Perché quando iniziano a dirmi oggi che è il 24 agosto del 97, perché da me delle volte mi risponde così, e io dico, ma va bene, allora dovrei ovviamente prendere quella a pagamento, ma non me ne frega niente. Vado avanti serenamente senza l'intelligenza artificiale. Walter da Roma, buongiorno.
3: Buongiorno Pietro, buongiorno Bello.
16: Ehi là.
3: Ciao. Allora, premesso che ho due risultati su tre che mi consentono di andare forse domani mattina a fare colazione al bar.
16: Certo. Eccoci qua.
3: Premesso questo, ho due risultati su tre speriamo che vado a fare colazione, ecco, questo volevo dire, perché altrimenti non ci posso andare,
16: se no caffeina a casa.
3: Esatto, caffeina a casa. Allora, premesso questo, io sono d'accordo, non è sempre così con Bembe.
2: No, questa è una notizia, guarda, è proprio un'eccezionalità, sì. Allora, Walter.
3: Esatto, però quando è bisogna dirlo, no? Nel senso, giusto, io ho mandato, giusto, in passato, nei giorni passati, ho mandato tanti messaggi e sono un keniano convinto. Keniano, no, nel senso,
2: sì, certo, non del Kenya, di Nairobi,
16: non keniota.
3: Scusate la battuta, ma sono un, diciamo tra virgolette, un amante di Ken.
2: Certo.
3: Ken è l'unico giocatore che non avrei mai dato via, e ripeto per l'ennesima volta, l'ho ripetuto in diverse occasioni sia alle di radio che a Radio Firenze Viola, l'ho ripetuto in tante occasioni che non posso sentire più quella frase che si ripete continuamente. Però la seconda stagione Ken ha fatto quello. Ma cosa ha fatto Ken? Ken ha segnato 9 reti. Ecco, questo non riesco, guardate, io divento matto. Ken ha segnato 9 reti giocando a metà campionato.
2: Esatto.
3: Ora mi domando, ma se giocava tutto il campionato siamo sicuri che rimaneva 9? Io dico di no. Allora, per me Ken, è inutile che dicono è andato a ballare, è andato a cantare, per me può essere andato da qualsiasi parte, Ken ha fatto il suo dovere, anzi vi dirò di più, che non lo dice nessuno, ma l'anno scorso per me l'unico da salvare era Ken, e lo dirò all'infinito per quei motivi che vi ho detto, perché lui è stato infortunato per metà campionato e ha segnato 9 gol. Ora, un'ultima cosa, e questo spero che sia giunto a queste persone che telefonano sempre e dicono male di Ken, un'ultima cosa, io, caro Pietro, caro Bembe, il mio Barella, per me, io sono detto in altre occasioni, per me il mio Barella non lo, per carità, Grosso ne capisce molto più di calcio, io non sono niente in confronto a lui, però io da allenatore il mio Barella, ossia Ola Wii, non lo toglierei mai dal campo. Perché? Perché prima di tutto è un giocatore che sa fare copertura benissimo, è un, a Roma si dicono, è un canaccio, nel senso buono della parola, certo. Per carità, e poi sa far ripartire anche l'azione, quindi può giocare benissimo insieme a Fagioli.
2: Ma vedrai Walter che la versione che vediamo oggi della Fiorentina non sarà quella definitiva, anche se, e su questa ti abbraccio, ti saluto e spero per te in una colazione domattina, dove
15: certo,
2: vorrai,
15: lo speriamo tutti,
2: io fossi in te non mi affiderei troppo, ecco, a questa speranza di vedere così tante volte Fagioli e Ulai, detto intanto è tutto a vedere Fagioli il 2 settembre possa svegliarsi da giocatore della Fiorentina, ma in generale anche dovessero non arrivare offerte, io non so quanto alla lunga li vedremo insieme, ma anche su questo discorso è solo il 24 agosto. Sicuramente fin qui li abbiamo visti un quarto d'ora insieme col Gubbio e stop,
15: basta.
2: Dall'esordio di Lazzarini di stamattina c'è da dire che era meglio l'anno scorso, ma Max 59 dall'Aquila.
15: Che vuol dire?
2: Non si sa. Magari si spiegherà meglio.
15: No. Ragazzi, io vi prego, quando mandate messaggi, oltre a metterci soggetti con cui volete condividere un pensiero, per favore, mettete però anche un minimo di senso logico, perché detto così è un messaggio criptico, come minimo.
2: Nicola da Venezia, so che in tanti roderanno da quello che sto per dire, ma io personalmente al posto di Ken prenderei subito Sebastiano Esposito. Puntare forte su Pellegrino, il Tony del passato. Seba Esposito può diventare il Mutu del passato. Poi si investirà su altri reparti. Tra i tantissimi, anzi no, Reteghi non sarebbe più forte di Ken, dice Tigerman da Incisa. Secondo me no.
15: Chi?
2: Reteghi, secondo me no. Detto proprio in modo brutale, la conferma che tanti tifosi si basano sulle figurine e non solo, e non seguono i giocatori. Dzeko, e cita le sue.

0: che ci siano dei vantaggi per la Fiorentina per quanto riguarda Bonini. Parlavamo anche con Niccolò Ceccarini sabato sera, che aveva fatto proprio in quei minuti una chiamata alla gente. Non c'erano assolutamente segnali di un interesse della Fiorentina, non c'erano state assolutamente chiamate almeno alla gente di Bonini da parte della Fiorentina, quindi è un
1: vedremo. A me ti dico piacerebbe,
0: per il momento non è caldo,
1: piacerebbe come soluzione, una soluzione molto interessante, al di là del fatto che che non segna molto,
0: sì.
1: Ma è un ragazzo, c'ha 21 anni Bonini, perché noi pensiamo Bonini sono già 3-4 anni gioca in Serie A, no, tra B e A col Parma eccetera, ma il ragazzo ha 21 anni, grandissimi margini di miglioramento e tecnicamente forte, chiaro, la prolificità sottoporta non è straordinaria se andiamo a vedere anche il suo ruolino, però allo stesso tempo bisogna dire che quando arrivò Ken aveva fatto zero gol l'anno precedente. Quindi è una soluzione che a me non dispiacerebbe, chiaro, poi ce ne sono di meglio, cioè, ce ne sono molte meglio,
0: sì, però
1: Beto
0: 25
1: non mi entusiasma.
0: No, neanche a me, perché è un giocatore che quando era all'Udinese lo ritenevo in grado di poter migliorare parecchio, invece evidentemente
1: forse si è un po' fermato,
0: e poi non mi sembra neanche lui un bomber,
1: anche se sì è vero. E detto questo, bisogna sempre tenere presente i parametri della differenza dei campionati, perché tu mi dirai forse le difese allegre sono più inglesi sono più allegre, probabile, però io vado a vedere per esempio Mullen che viene da lì, non aveva mai segnato con questa continuità come sta segnando in Italia,
0: non aveva neanche giocato con continuità,
1: sì, ma non aveva impattato,
0: sì, è vero.
1: Non è che era un giovane di 19 anni,
0: sì.
1: Non aveva impattato con questa forza e diciamo impressionante che sta dimostrando qui in Italia, quindi bisogna anche considerare ci sono dei giocatori ci sono dei campionati dove alcuni giocatori rendono meno, ma poi li trasporti da noi dove il livello, ahimè, è molto inferiore rispetto a quello passato e rispetto a quello di altri campionati, in particolare della Premier, e qua sembrano fenomeni, quindi c'è da tenere conto anche di questa variabile.
0: Intanto c'è Stefano Taxi che ti tira un po' le orecchie,
1: mi mancava la tirata di orecchie, mi mancava di Stefano, perché insomma dopo una ventina di giorni me l'aspettavo.
0: Dice: coraggio, caro Tommaso, sei stato troppo in ferie e ti sei ammorbidito, come diceva il buon Alessandro, il coraggio uno se non ce l'ha mica se lo può dare. Parlavi di Fiorentina, di giocatori che
1: secondo lui, quindi questi giocatori che
0: non
1: ha comprato la Fiorentina non hanno coraggio. Vedi, già li bolliamo con la mancanza di coraggio. Ma io non lo so, probabile, lo vedremo. Secondo me un ragazzo di 21-22 anni, un Mastantuono, una Ulay,
0: se non hanno coraggio,
1: se
0: comunque
1: non
0: hanno
1: coraggio,
0: sfrontatezza.
1: La voglia di andare in campo e dimostrare che anche loro possono dire la propria, che sono forti, che hanno tecnica, che è quello che hanno, perché no? Perché dire non sono coraggiosi? Io dico che secondo me sono coraggiosi e lo dimostreranno stasera all'Olimpico, poi vedremo.
0: Parasici, dice Anna, deve costruire una squadra seria subito e smettere di cercare questo o quello. Beh, insomma, la squadra seria in grande parte l'ha costruita. Adesso è chiaro che ci sono ancora dei punti interrogativi, quello del centravanti. Per quanto riguarda l'esterno dovrebbe arrivare poco. C'è chi sostiene che domani potrebbe addirittura svolgere le visite mediche. Siamo veramente vicini alla conclusione di questa operazione, che dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. Un giocatore anche in questo caso che non segna moltissimo, andando un po' a vedere le statistiche, però insomma, stiamo
1: nell'ultimo anno ha segnato di più, mi sembra, rispetto a... però è giovanissimo.
0: Sì, sì, giovanissimo,
1: e poi ha una rapidità impressionante,
0: vero,
1: mi
0: sì.
1: Direte la rapidità non è sufficiente,
0: sì, se no lo mandiamo a fare 100 metri,
1: Bolt sarebbe stato che ne so, il campione,
0: sì.
1: Eppure ci ha provato anche col calcio se non mi sbaglio e poi non gli è andata bene, comunque voglio dire la velocità, però unita, e da quello che si può vedere dai soliti video che poi sono fuorvianti, diciamo così, perché mettono il meglio,
0: sì,
1: unita ad una discreta tecnica, mi pare ce l'abbia, e quindi è un giocatore secondo me che serve tanto come caratteristiche, perché il cambio di passo, no, sullo strappo, quale giocatore vedi te che ha in questo momento nella Fiorentina, al di là del tasso tecnico che è elevato, ma lo strappo per andare dentro, saltare l'uomo,
0: forse Mastantuono
1: Mastantuono lo speriamo assolutamente sì, ed è uno, però averne un altro in rosa,
0: certo,
1: che poi è più esterno mi sembra di Mastantuono, come
0: sì, certo,
1: più esterno puro,
0: certo,
1: come caratteristiche,
0: certo.
1: Non farebbe male. Si tratta poi di un ragazzo che a quell'età lì già vale 25 milioni,
0: sì, sì.
1: Non è che

0: diciamo, sconosciuta.
1: No, no.
0: E quindi è un innesto, sarebbe un innesto di grande rilievo, secondo me, che andrebbe sempre su quella direzione, no? Di questi ragazzi 20, 21, 22 anni di grande talento.
1: Per tornare a quella Fiorentina duratura. No?
0: È una
1: stato uno degli aggettivi utilizzati da Fabio Paratici, una Fiorentina attraente, intrigante e duratura.
0: Duratura e che abbia ricchezza anche di rosa al suo interno, cosa che ultimamente non era poi del tutto così. Abbiamo visto quanti giocatori fatichiamo oggi a smaltire ancora, che sono ancora nella rosa, che magari hanno ingaggi da 2 o 3 milioni, da 2 milioni e che sono rimasti, no, sul groppone, come si dice a Firenze. Ecco, io penso che questi ragazzi arrivati, al di là di come rendano o non rendano, avranno tutti una eventuale rivendibilità, una futuribilità sia per la Fiorentina sia eventualmente per creare e generare ulteriore ricchezza. Mi sembra questa anche una grossa novità da prendere positivamente, perché io vedo la rosa della Fiorentina, io ho guardato, guarda, la panchina di oggi probabile della Fiorentina, ora non trovo l'appunto, però siamo, se ci saranno, come si pensa, Ulahi che vale una trentina di milioni, sarà in panchina probabilmente, Mastantuono addirittura 40-45,
1: sì, magari può anche giocare a titolare, comunque
0: speriamo, vabbè. Ma ti dico, nella,
1: sì,
0: probabile,
1: sì, certo, sì, sì, vai.
0: Pellegrino un'altra ventina di milioni, poi c'è ancora Dodò che vale una quindicina di milioni, Pongracic una quindicina di milioni, Vieri una quindicina, cioè questa è la panchina, sono 150 milioni in panchina.
1: Certo.
0: Cioè, te ti ricordi una Fiorentina che abbia queste risorse in panchina?
1: No, no, e forse bisogna tornare alla Fiorentina quella che giocò la Champions contro Pattoni.
0: Sì, anche. Oppure anche in parte a quella che giocò la Champions quando arrivarono i Vargas,
1: ah, sì, anche
0: i
1: quella,
0: Gilardino,
1: sì, sì,
0: quella lì.
1: Sì.
0: Però che c'erano grandi alternative anche in panchina. Ma qui si parla di giocatori. Cioè, Ulahi è stato il giocatore migliore del mondiale, come diciamo. Dei giovani, intendo,
1: sì,
0: no? La sorpresa, chiamiamola così, del mondiale. E Mastantuono 2 anni fa era considerato un fenomeno, che addirittura paragonavano ai grandissimi giocatori argentini, strapagato, 60 milioni l'ha,
1: sì,
0: pagato,
1: 63 milioni, sì, 45 più una,
0: ecco,
1: serie bonus,
0: solo questi due
1: 63.
0: Probabilmente ce l'avremo in panchina. Si gira, il grosso si gira e dice: aspetta, sono in difficoltà, che faccio? C'ho Ulahi, c'ho Mastantuono, c'ho Pellegrino,
1: insomma, si torna anche alla difficoltà delle scelte da fare da parte di Grosso e alle responsabilità che ha nel gestire questo gruppo, che ha,
0: esatto,
1: qualità, chiaro, che ha tecnica, che ha,
0: se io vado a analizzare la probabile formazione, a me qualcosa, un po' di stonature ci sono, una stonatura, però io non sono l'allenatore, non seguo i giocatori, non so l'equilibrio, il momento di forma, lo stato fisico, psicologico dei giocatori, però vedere Brescianini, no, titolare probabile, e Ulahi in panchina,
1: certo,
0: un po' mi stona, dico, certo, però non è, perché non è diciamo compatibile con Fagioli, questo è tutto da dimostrare, però sicuramente non è che Grosso va, diciamo, si fa violenza da solo è masochista e lo,
1: sì,
0: viene in panchina,
1: sì, l'impressione
0: apposta
1: è che ancora, ecco, debba calarsi nella realtà del campionato italiano Ulahi,
0: ecco,
1: cioè che sia ancora un po' troppo non dico irruento, ma
0: sì,
1: insomma ancora non ha ancora compreso fino in fondo cosa significa giocare nel campionato
0: anche
1: italiano.
0: Perché il compito tattico suo è fondamentale, cioè lui dovrebbe guidare la squadra, no? Dovrebbe prenderla per mano e guidarla,
1: sì, sì,
0: tatticamente bisogna essere, diciamo, ineccepibili, inappuntabili in quel ruolo lì, probabilmente manca questo, altrimenti non c'è una ragione, secondo me, per cui non giochi titolare,
1: sì,
0: capisci? Quindi io lo dico perché lo penso, cioè da diciamo addetti ai lavori, ma anche da tifoso, dico: ma com'è possibile? Se lo fa, e ci saranno delle ragioni, non lo fa certamente perché è Tafazzi, no, che si martella volontariamente le parti intime, ecco, questo sicuramente no, per cui vedremo. Poi io credo che si possa trovare anche la probabilità di farli convivere,
1: sì,
0: in campo, il sistema di farli convivere, forse è un po' presto e si ritorna a quello che si diceva prima, però prima o poi bisognerà impiegarli, no, tutti questi milioni che ci sono in panchina. E poi oggi non dimentichiamoci, il calcio presenta non più 11 giocatori, non più nemmeno come era una volta 14, ma ci sono 16 giocatori, perché ci sono 5 cambi, E ogni momento della partita può essere decisivo per far entrare un giocatore e vincere la partita con quel giocatore lì, magari perché è più adatto a entrare dopo, perché ti spacca la difesa nel momento in cui entra. Penso Mastantuono. Mastantuono lo metti gli ultimi 20 minuti.
1: Ah sì sì, certo, potrebbe essere una bella carta alla Robbiati.
0: Sì, alla Robbiati. Che con tutto il rispetto per Spadino, per il quale io stravedo e stravedevo come giocatore, perché era una roba tecnicamente fortissimo, sì, sì. Questo forse c'ha un qualcosina
1: sulla carta,
0: che
1: sì,
0: può superare.
1: Sì, ecco,
0: diciamo, diciamo così.
1: Legato a una serie di considerazioni che stavamo facendo adesso, c'è anche il messaggio di Cristiano da Cernusco sul Naviglio, che dice: secondo voi sarebbe un ottimo risultato arrivare almeno decimi, visti tutti i nuovi giocatori e il nuovo allenatore, oppure un fallimento? Paratici ha già predicato calma e tempo. Grazie. In effetti Paratici proprio due giorni fa a Villa Bertelli a Forte dei Marmi ha detto: è l'inizio di un nuovo lavoro, siamo all'inizio di un nuovo percorso, un percorso quadriennale. Tutto questo non vuol dire che nel corso di questa stagione la Fiorentina non deve togliersi delle soddisfazioni, però comunque siamo all'inizio e quindi non è che c'è la bacchetta magica da parte di Grosso o si può pretendere un risultato brillantissimo immediatamente. Però forse decimi mi sembra un risultato.
0: Decimi
1: non sarebbe un risultato
0: diciamo
1: non così semplice da accettare.
0: Inferiore, ecco. Nettamente inferiore alle attese, lo definirei.
1: Sì.
0: Fallimento, secondo me, è una parola, con tutto il rispetto per il nostro amico, forse sbagliata, proprio per il discorso che si faceva prima, perché siamo all'inizio di un nuovo ciclo. E quindi con l'innesto di tanti giocatori nuovi che devono creare l'ossatura di una squadra duratura, come dice Fabio Paratici. Quindi se tu mi arrivi a lottare per la salvezza ma l'anno scorso è un fallimento. Se fai un campionato di questo tipo e arrivi alla fine al di sotto della zona anche conference, è chiaro che è una delusione, però non è forse un fallimento, no? Perché
1: sì,
0: proprio l'errore sarebbe bollare come falliti una prima stagione, come fallimento una prima stagione nella quale, diciamo, la bilancia non pende dalla parte dell'Europa, ma nemmeno, ecco, è disastrosa. La stagione disastrosa è fallimentare. Chiaro che io però sono fiducioso, perché la Fiorentina storicamente è un'altalena, almeno negli ultimi anni. Noi siamo passati quest'anno dal sesto posto al quindicesimo posto in classifica, lottando per la salvezza. Quindi si può tranquillamente passare dal quindicesimo al sesto posto, per come la vedo io, dal punto di vista storico proprio.
1: Beh,
0: statistico.
1: Certo, ma anche dal punto di vista della storia della Fiorentina, perché
0: certo.
1: Prandelli arriva alla Fiorentina nel 2005-2006.
0: Esatto. Raccoglie
1: una Fiorentina che si è salvata all'ultima giornata
0: e la porta
1: la porta in Champions. Poi lasciamo perdere quello che è successo, però la porta in Champions.
0: La porta in Champions, se la tiene per anni in quella posizione lì. La stessa cosa
1: la fine con Montella.
0: Con Montella, dopo una salvezza raggiunta grazie al gol di Cerci a Lecce con il grande Vincenzo Guerino in panchina,
1: certo. e poi la porta al quarto posto.
0: E la porta al quarto posto.
1: Che non voleva dire Champions, purtroppo.
0: Per tre anni consecutivi. E quindi questo è la storia della Fiorentina. Detto questo, il decimo posto mi lascerebbe parecchio l'amaro in bocca.
1: Sì, sinceramente.
0: Ma mi lascerebbe parecchio l'amaro in bocca.
1: Non lo accetterei molto bene.
0: Non lo accetterei bene, però non direi nemmeno che è un fallimento. Cioè, non direi nemmeno che è tutto da smontare un'altra volta, perché non è tutto da smontare per quei giocatori che ci sono, perché ci sono grandi margini di miglioramento in ogni giocatore acquistato dalla Fiorentina, ad eccezione forse anche Joao Mario, però anche se ha 26 anni può migliorare, no? Con continuità.
1: Comunque,
0: non è mica un vecchiaccio.
1: Contro il Benevento ha dato delle buone sensazioni,
0: appunto, quindi ha
1: fornito l'assist,
0: un bel assist, ha giocato bene. Quindi voglio dire, tutti hanno qualcosa di migliorabile. Rispetto al passato mi sembra che le cose siano drasticamente cambiato.
1: Il messaggio di Lucio, gli rispondo che per quanto riguarda l'Arsella non è stato possibile sabato sera perché non c'era assolutamente tempo, quindi rimandiamo l'Arsella, lo spaghetto all'Arsella non è stato possibile mangiarlo. Prima di tutto c'era il nostro lavoro e quindi abbiamo assolutamente dovuto privilegiare.
0: Cucine chiuse.
1: Abbiamo finito tardi e quindi.
0: Poi lo spaghetto all'Arsella deve essere preparato bene, perché è una delizia.
1: Sì.
0: Quella, su quella penso, insomma. insomma, siamo tutti d'accordo, sì, insomma, sì, che sì, gli amanti de, perlomeno
1: non la mangi dappertutto l'arsella, cioè no, anche se vai qui a Firenze e chiedi l'arsella, no, cosa ti rispondono?
0: Ma a volte ti rispondono ce l'abbiamo un barattoli, cose, sì, no, no, no,
1: ci vuole, ci te la portano, però sì, non so, però non è, non quella è,
0: se deve essere
1: propria,
0: mangiata, deve essere mangiata bene l'arsella, ragazzi. Io mi ricordo da ragazzino, ora divaghiamo un,
1: sì,
0: po',
1: sì, certo,
0: da ragazzino le arselle nella zona della Versilia, sì, si pescavano praticamente con il rastrellino,
1: sì, con il rastrellino, sì,
0: quello,
1: sì,
0: che veniva usato per pulire,
1: andavi
0: la sabbia,
1: andavi al bagnino,
0: andavi,
1: andavi al bagnino,
0: me lo presti, sì, un attimo, sì, sì, ti mettevi 5 metri oltre della battigia in acqua, sì, facevi, sì, sì, e poi svuotavi nel secchiello, sì, sì, e ti si riempiva di arselle, sì, e ricordo, sì, io le tenevo nel secchiello, sì, e mettevano, sì, fuori le antennine,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Oggi,
1: ora sono preziosissime,
0: puoi scavare anche,
1: sono preziosissime oggi,
0: cioè, e quindi purtroppo probabilmente anche a causa della loro bontà sono state pescate, dei problemi che ci sono a livello ambientale, sono diventate anche molto rare, quindi sì, se la devi mangiare mangiamola per bene, insomma.
1: Assolutamente sì. E quindi mi chiedeva poi Lucio nel corso del proseguimento del suo messaggio, Ken vuole andare via perché prende il doppio d'ingaggio, se ti chiamassero a Sky che faresti? Però qui non è un discorso che riguarda esclusivamente Ken, nel senso che Ken tra l'altro ha anche lasciato carta bianca alla Fiorentina. La Fiorentina, di fronte ad un'offerta dai 40 milioni in su da parte di un altro club, la prende in considerazione e probabilmente lo cede, ecco, quindi evidentemente la Fiorentina non lo ritiene inservibile, ha fatto questa scelta la Fiorentina, quindi non è che dipende esclusivamente da Ken il suo futuro, è la Fiorentina che in questo momento ha in mano il suo futuro, perché Ken ha detto che rimanga che va al con, fate voi, sì.
0: Cioè, io dico questo, Paratici ce l'aveva detto però in conferenza stampa anche all'inizio, se non lo ricordo male, cioè che il mercato ha ci sono delle offerte che sono, non lo puoi prevedere, quindi quando ci siamo di fronte a delle offerte, diciamo, poi bisogna valutare se i 40 sono un'offerta irrinunciabile o no, semmai il punto può essere questo, ma se ci sono delle offerte che sono ritenute, diciamo così, irrinunciabili, ecco, il giocatore si cede. Questo fa parte del, credo che incedibile alla Fiorentina non ce ne siano, forse Dur, perché il discorso che ci ricaveresti pochi soldi oggi, essendo il 50% della rivendita ancora da garantire alla sua società precedente, però il resto, se ti arriva con 50 milioni, credo quasi tutti i giocatori siano cedibili della, sì, Fiorentina, sì, di oggi.
1: Tanto Max ci dice che si chiamano telline, sì, si chiamano anche telline, certo, le arselle.
0: A casa mia si chiama arselle, poi sì, probabilmente il termine tecnico, diciamo scientifico, è tellina, ma io l'ho sempre detto arselle,
1: io l'ho sempre chiamato arselle, spaghetto alle arselle,
0: arselle, ma anche quando si trovavano da piccini è arselle, la tellina, ma la tellina non è la vongola piccina? Sbaglio io?
1: Non lo so,
0: probabilmente
1: lo so,
0: sbaglio,
1: guarda,
0: io
1: messo questo dubbio,
0: perché l'arsella, attenzione, noi intendiamo, ma sicuramente avrà ragione il nostro ascoltatore, diciamo il guscio allungato, no?
1: Sì, allungato e molto piccolo.
0: Molto piccolo, con all'interno un qualcosa di estremamente, sì, ce ne vuole, sì, tipo un centinaio per poter mangiare per bene, sì, uno spaghetto all'arsella,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Però probabilmente ha ragione lui, io non voglio addentrarmi in una, vado a
1: magari
0: memoria.
1: Si può scatenare un dibattito su arselle e telline.
0: La tellina, via, vediamo le foto delle telline. Ma
1: intanto,
0: ora
1: mentre vai a vedere le foto, c'è Fulvio 65 che ci scrive: che ricordi con le arselle, sono convinto che tanti non sappiano neppure cosa sono. E allora,
0: certo,
1: se non lo sanno, vadano a mangiarsi uno spaghetto alle arselle, così allora, poi
0: mollusco,
1: dopo lo vorranno mangiare tante altre volte.
0: Vedi, è un mollusco dalla forma triangolare, e quindi probabilmente, però nel litorale romano, noi siamo il litorale versiliese, quindi, sì, non è, io ti dico, oltre a questo,
1: un nostro ascoltatore che si firma, sì, DP Daniele, dice, sì, la vongola piccina e il lupino.
0: I lupini, probabilmente è vero, i lupini di mare, sì, ce ne sono, ci sono la terminologia, però l'arsella esiste ed è, sì, quella che ritendiamo noi, se poi, sì, il termine scientifico è tellina, è un altro paio di maniche. Ti posso dire che a quell'epoca capitava anche, però poi io lo ributtavo sempre in mare,
1: sì,
0: di pescare anche i cavallucci marini.
1: Sì, ma tanti granchi anche.
0: Sì, ma il cavalluccio marino, ragazzi, era qualcosa di straordinario, cioè è un qualcosa di veramente, se lo vedete, lo immaginate, no? Straordinario, sembra quasi, non so, venga da un passato, e lo trovavi col retino, lo prendevi. Poi io lo mettevo nel solito secchiello e lo ributtavo, perché mi dicevano,
1: però il cavalluccio marino non mi è mai capitato di pescare.
0: A me sì, per dirti, forse perché sono più vecchio di te, ma,
1: sì,
0: di poco,
1: sì,
0: però a me è capitato,
1: sì,
0: si ributtavano in mare. oggi sono rarissimi, no? Sì. Già allora comunque non erano così comuni, ma si trovavano, no? Per capire, per farti capire sì. com'è cambiata la situazione.
1: Comunque c'è Marco che dice: Arselle e Telline sono la stessa cosa, quelle rigate e grosse sono vongole.
0: Sì, vabbè, questo sì, sì, sì. Che solo hanno una forma di guscio diversa, però sì. non hanno una forma di guscio allungato, la vongola c'ha la classica forma, no? Più arrotondata, insomma.
1: Fabio da Firenze dice: sono un pesciaiolo, quelle erano telline sulla battigia, le altre sono vongole piccole, arselle, tutta un'altra cosa.
0: Va bene.
1: E poi Bomber Viola, poi ti lascia sì, parola, dice: telline e arselle sono lo stesso mollusco bivalve, nome scientifico Donax trunculus.
0: Bene, però per noi sono le arselle, dai, sì. fammelo chiamare. E poi l'ultima cosa che si trovava, e ora non si trova più, ma si trovava soprattutto nella zona di più di verso Ronchi, Marina di Massa, sì. Poveromo, i paguri.
1: Ah,
0: paguri. I pagurini che hanno invece quella conchiglia
1: sì, sì, certo,
0: affusolata,
1: certo.
0: E l'animaletto
1: arricciata
0: e l'animaletto sì, dentro sì, sì. che usciva e rientrava, sì. una sorta di granchietto, lo potevi trovare vuoto o pieno. Anche quelli sono commestibili, si mangiano sì. e si possono, però anche oggi sono rarissimi. Quelli se ne trovava e diversi, te
1: è
0: lo
1: vero,
0: posso
1: sì,
0: dire.
1: Lo ricordo, sì. Arsella in Adriatico è il lupino, dice Max.
0: Vedi, quindi tellina, lupino, arsella.
1: Sì. E
0: ora ce le facciamo.
1: Pierpaolo dice: tellini e arselle sono la stessa cosa. E da tifoso Viola Livornese dice Massimiliano: vi dico arsella, quella allungata, e tellina è il vero termine.
0: Bene, quindi comunque sono la stessa cosa, via.
1: Stefano Taxi dice che il termine telline lo usa Baglioni in Avrai, evidentemente è un termine prettamente romano.
0: Ecco perché c'è scritto litorale romano, no? Se lo vai a cercare. Per noi nel litorale toscano è l'arsella.
1: Sì. Sì. Paelio dice: ma Borghini mangia anche i paguri?
0: No, io non li mangio, li ho mangiati a volte, sì. li trovavi praticamente con lo stecchino, no? Lo stecchino da denti, lo stuzzicadenti, dovevi
1: sì,
0: tirarlo
1: sì,
0: fuori.
1: Sì, vero, sì, sì, certo.
0: In certi piatti di mare erano rari, ma vengono fatti.
1: Spaghettino al cavalluccio marino, che bontà.
0: No, per carità, quello no, quello anzi va tutelato, sì. È un animale meraviglioso.
1: Meraviglioso. E poi c'era Dido che ci rivolgeva questa domanda: ma che ne è, più arsella o tellina?
0: È la stessa cosa.
1: Sì.
0: Forse è un paguro, diciamo. Io lo vedo più tipo paguro, Ken, se lo devo assimilare ad una dei molluschi che abbiamo citato.
1: Il paguro non ha un proprio guscio, dice Francesco.
0: Però lo trova, no? Perché quello che è dentro, è vero, sì. quelle conchiglie affusolate, che cos'è allora? Bene, comunque vedi, ci stiamo facendo una cultura a livello.
1: Sì. Dice Riccardo che le arselle se ne mangiava anche crude, appena tolte dall'acqua. Addirittura.
0: Addirittura. Ecco, quello non ci sono mai arrivato.
1: Oggi neanche cotte, con tutti i troiai che ci sono in mare. Anni 70, 80, 90, irripetibili. Certo,
0: è vero.
1: Con il mare di tantissimi anni fa, magari si poteva anche fare.
0: Sicuramente oggi se ne trovava di più. Quindi non so che segnale sia, se tutto dipende da cosa dipenda, ma si potevano trovare anche da ragazzini a pochi metri dalla riva. Cosa che oggi mi sembra piuttosto improbabile, si trovano soprattutto in Versilia, in quel mare lì. Sì. Magari se vai all'isola d'Elba
1: trovi qualcos'altro.
0: Trovi qualcosa di più. I pesci ci sono ancora lì.
1: Dice: basta, dice Andrea, vi prego, a me tocca un panino oggi. Vabbè, sì.
0: A noi non sappiamo nemmeno quando ci tocca.
1: Sì, appunto.
0: Fino alle 14 siamo qui.
1: Siamo qui e tra poco, alla ripresa della trasmissione, dopo questa pausa, torneremo a parlare di tutti i temi legati alla Fiorentina, alla partita di stasera con la Roma, e i temi di mercato, perché comunque ci sono sempre novità all'orizzonte per quanto riguarda il futuro di Ken, ma anche il probabilissimo arrivo di Poco. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Sono passati 10 anni dalla notte del 24 agosto 2016 quando un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normativa che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. Lo sottolineo. Linea al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione sul terremoto che nel 2016 colpì i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
9: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione Europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Questi fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar, a conferma dell'impegno dell'Europa a sostenere la difesa e la resilienza dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione da parte della Russia, lo fa sapere l'esecutivo europeo in una nota.
10: Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano dello stabile su via Guado Santa Maria a Cassino, determinando il crollo del tetto della palazzina. Due persone sono rimaste ferite riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero dall'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni.
9: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra i parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno però sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo.
10: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi almeno per ora rimandata di 48 ore.
9: Il tennis, dopo il Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli si prende il suo best ranking con il 6° posto, mentre Zverev sfrutta l'assenza di Alcaraz e torna numero 2. Yannick Sinner, che non ha giocato in Ohio, ha annunciato il forfè anche agli US Open a causa del problema al ginocchio destro. Nonostante lo stop, Sinner è certo di restare numero 1, almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai il 18 ottobre.
10: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, non posso che rivedere l'immagine di quel giorno incredibile. Un Franchi con 70.000 persone. Fiorentina-Varese, l'ultima gara, scudetto già vinto, io avevo 11 anni. Insieme a mio zio Stefano era andato a vedere 6-7 trasferte della Fiorentina. Da bambino un'emozione incredibile e da bambino c'era un qualcosa che mi sarei portato dentro per tutta la vita. E quindi, nel ricordo di quello scudetto vinto, da quel giorno non ne abbiamo vinti più, ma con la speranza presto di poterne magari festeggiare un altro.
7: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Solo su
3: Radio
7: Firenze
3: Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno. Kin prenderà al Como il doppio di ingaggio che a Firenze. Il doppio. Il resto sono parole che le porta via al vento. Buona giornata, Lucio.
13: Sì, ciao, buongiorno. Ma non si può scendere in campo stasera con Barak, Nzola e Sottil? No, tanto per farli vedere, secondo me possono dare ancora tanto. Cioè, poi soprattutto si darebbe un bel messaggio, no? Da quelli, capito, che diamo tanto, tanto stasera si perde, tanto invece con questi tre non è mia facile, capisci? Ci sta di strapparvi il punto.
14: Ciao Lorenzo e bentornato Tommaso, Stefano da Pescia. E vai, così si riparte anche con le bellissime citazioni tue, Tommaso, che a me piacciono tantissimo perché si parla anche della Fiorentina del passato. E niente, per stasera, ma secondo me gioca Ken. E niente, se poi Ken parte, secondo me Paratici ha il sostituto. Tra l'altro, leggendo un po' anche sui social, un po' sui giornali, eccetera, ho visto un nome che avevo perso anche di vista, Bonny dell'Inter. Ma voi ne sapete qualcosa? E poi che giocatore è?
15: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Devo ringraziare ancora la Curva Fiesole per aver messo le condizioni di far fuori, diciamo, Pradè e con l'arrivo di Paratici, che sicuramente porterà un cambio di passo in tutti i sensi.
16: Forza. Buongiorno Tommaso e Lorenzo, io vado un po' controcorrente, mi assumo la responsabilità di quello che dico, tra virgolette, è sempre un gioco, quindi grazie ancora che ci date la possibilità di esprimere il parere. E dico che secondo me Ken e Como è già cosa fatta, non lo annunciano oggi perché c'è l'esordio della Fiorentina in campionato, la dirigenza del Como ha rispetto di quella della Fiorentina e non vuole creare più di tante tensioni per quanto possibile alla vigilia di una partita così importante, ma vedrete che nei prossimi giorni si farà tutto. Il sostituto lo hanno già preso, quindi si tratta solo di capire da parte nostra e dei media di chi sia. Non penso sia Icardi per un semplice motivo: non è in linea con i parametri del direttore, è troppo avanti con l'età, guadagna troppo di cartellino e non ha futuribilità. Quindi, a meno che non stravolga il suo modo di fare, non penso proprio.
17: Innanzitutto, bentornato Tommaso alle vacanze. Speriamo, ecco, io cerco, qualche giorno mi riesca a ricredere a settembre. Speriamo, vabbè. E niente, e volevo dire, io non sono contento di essere ottimisti, ma avete visto tutte le squadre migliori, più o meno hanno avuto difficoltà, ma hanno vinto, vedi Milan e Napoli, Inter invece facilmente. Quindi la Fiorentina bisogna mettersi in testa, soprattutto se va via Ken e non trovano uno all'altezza di Ken, non c'è nulla a fare che faccia almeno 10 al campionato. Quindi è una squadra dal 7° al 12° posto, ma 7° sarebbe risultato eccezionale per me.
18: Ciao Alberto da Parma. Se le parole hanno un valore, un'attendibilità, non dimentichiamoci che Paratici, nel suo conferenza stampa d'ingresso, parlava che piuttosto che vivacchiare sempre per un 7° o 8° posto, preferiva partire all'inizio di questo progetto anche da un 14°, però con l'idea poi di fare una crescita e di aver creato i presupposti. Parliamo di giovani, molto giovani, tutti però con un grande potenziale, quindi quando sento parlare di delusione per il 10° posto, tutto quanto è relativo secondo me. Forza Viola, ciao!
1: Grazie, grazie a tutti questi punti di vista da parte dei nostri ascoltatori al 348-7513-933, ascoltatori che possono continuare a scriverci e inviarci messaggi vocali, possono anche intervenire in diretta chiamando lo 055-7711-171, diceva il nostro ascoltatore, per quanto riguarda il futuro di Ken, secondo lui è già cosa fatta. Non escludo che possa essere così, perché in effetti c'è anche una partita stasera e quindi magari dovesse essere già stata fatta questa operazione, potrebbe essere annunciata nei prossimi giorni, magari a partire da domani. Ci sono delle possibilità in effetti, perché comunque il Como è al lavoro da giorni per poter presentare l'offerta giusta alla Fiorentina e quindi vediamo se riuscirà a soddisfare le richieste del club Viola. che idea ti sei fatto?
0: Sì, sì, no, è questa, è esattamente questa l'idea, nel senso che la cosa che mi stupirebbe, ecco, ti dico la verità, se davvero siamo così avanti come sembra anche adesso dalle nuove voci che circolano, di vederlo titolare. Sarei molto stupito, perché credo che potrebbe essere anche un rischio dal punto di vista della società, di entrambe le società, perché mettere in campo un giocatore, no, che praticamente sarebbe già venduto o quasi, ecco, potrebbe essere un rischio, perché se succede qualcosa facciamo gli scongiuri, certo. Sì, l'operazione salta, no, e quindi io credo che le società di un certo livello non commettano questo tipo di, non si prestino a questo tipo di rischi, no? Perché anche se minimo un rischio c'è, e quindi credo che stasera alle 20:45 o anche prima, perché poi le formazioni si diffondono prima.
1: Come titolare ci sarà Pellegrino, secondo te?
0: Sì, se non fosse così metterei dei punti interrogativi. Vorrebbe dire la Fiorentina ci ha ripensato o ci sta riflettendo ancora, non è affatto fatta, ecco, per dire. Se invece ci sarà Pellegrino, a questo punto potremmo dire che il centravanti della Fiorentina dell'anno del centenario non sarà Ken. Vedremo quale sarà. Pellegrino c'è già e secondo me è un passo avanti rispetto a Piccoli.
1: Sì.
0: Su questo io vorrei essere abbastanza chiaro, magari c'è chi dice il contrario, per carità, rispettabilissimo, ma per me è un passo, anzi forse un paio di passi avanti rispetto a Piccoli per il complesso del giocatore. E poi vedremo invece quello che, prima di dare un giudizio definitivo, chi verrà al posto di Ken, perché arriverà sicuramente qualcuno.
1: Sentiamo chi si aspetta dal primo minuto come centravanti stasera nella Fiorentina. Sentiamo, rivolgiamo questa domanda a Andrea Bruno Savelli. Ciao Andrea.
19: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Ciao Andrea.
19: L'analisi di Tommaso è perfetta. La mia ragione, diciamo così, mi dà il 99% titolare Pellegrino. Il mio cuore si aspetta Ken. Sì. E mi tengo ancora quell'1%, che poi può essere un 10% di possibilità che rimanga alla Fiorentina, che giochi titolare stasera. Di sicuro stasera si sa la verità.
1: Eh sì, è vero, è vero. O comunque, magari se non emerge la verità, potrebbe essere anche essere la sensazione di una vicenda che si allunga ulteriormente, dovesse giocare Ken dal primo minuto.
19: Io non credo che si allunghi tanto, ragazzi. È vero che potrebbero decidere di prendere il rischio, ricordate come lo fece anche Amrabat un paio d'anni fa. Sì. di giocare titolare una partita e poi far saltare 40-45 milioni di affare. Non credo che cioè, al 99% me lo danno per fatto la cessione di Ken, come diceva anche Tommaso. Sì. Più o meno.
1: Sì.
19: A me non mi fa nessun piacere questa operazione. Mi fido, come tutti oramai, del nuovo management della Fiorentina, però non mi fa piacere, perché il Ken visto in precampionato, un giocatore dominante,
1: ti dava delle buone sensazioni, magari no, potrebbe essere capace di tornare sui livelli della prima stagione alla Fiorentina.
19: No, non ho dubbi che sarà su quel livello lì, non ci sono dubbi. E quindi la Fiorentina ha fatto sta scelta molto probabilmente.
1: Sì.
19: È vero, lo spiraglio lo tengo aperto, perché tante volte ho sentito operatori di mercato dare per fatte delle operazioni, dare per scontato la finalizzazione di operazioni avviate, perché di questo si parla, ecco, diciamo così. E invece no, alle volte non succede. Quello che succederà è che la Fiorentina prenderà un'altra punta titolare.
1: Ecco. Chi ti aspetti? Perché ci sono i nostri ascoltatori che naturalmente sono abbastanza pessimisti sul fatto che Ken possa rimanere alla Fiorentina. Ad esempio Daniele dice, ha ragione l'ascoltatore precedente che dava per fatta l'operazione Ken a Como, per me dice arriva Zirkzee, è uno dei nomi che sono circolati per il post Ken, non è l'unico ovviamente, perché si è parlato spesso in questi giorni di Cardi come soluzione che potrebbe anche essere suggestiva per molti, ma anche di Beto, un altro nome che è emerso nei giorni scorsi come successore di Ken. Cosa ne pensi, e se hai magari anche altri nomi che potrebbero essere possibili, probabili?
19: Beto no, assolutamente.
1: No, perché non ti piace?
19: Non mi piace, ma non piace a nessuno.
1: No, no, infatti,
19: me.
1: No, sono d'accordo, non piace a nessuno.
19: No, ma anche in Fiorentina non piace. Bene. Cioè, viene considerato non piace. È un ottimo giocatore.
1: Sì, però insomma, giocatore. Però inferiore, assolutamente inferiore a Ken.
19: Ha le caratteristiche giuste per andare a sostituire Ken, quelle che non ha Icardi. Però cioè, se davvero si cerca due attaccanti con caratteristiche diverse, uno che attacca la profondità dotato di buona gamba e l'altro capace di fare densità, usiamo tutti i termini che piacciono tanto a chi segue il calcio moderno, Beto ha le caratteristiche giuste, peccato che non segni.
1: Sì, è proprio quello.
19: E quindi non serve a niente o serve a poco. Icardi, che secondo me è invece una delle ipotesi sul piatto, è uno che segna tanto, che segnerebbe ancora tanto, ma che ha le stesse caratteristiche di Pellegrini, è più forte in aria, meno forte fuori, anche se negli ultimi anni è migliorato. Certo, sarebbe un giocatore di livello importante, importantissimo, farebbe alzare ancora un po' il livello. Se no c'è quello del Chelsea, è un'ipotesi.
1: Delap?
19: No, l'altro. Bravissimo, dottor Marucci, che si è ricordato il primo nome. Qualcosa. Lui è forte vero, lo sapete, c'è un problema con i nomi. È forte vero, ma va messa alla prova, ha fatto gol in campionati in cui le difese sono un pochino più permissive, però ha quelle caratteristiche. E poi Paratici qualche sorpresa tira fuori sempre, eh?
1: Assolutamente, sì, sì.
19: Di sicuro non Pinamonti, cioè tranquillizziamo tutti, non si sostituisce Ken con Pinamonti. Pinamonti lo fa Pellegrino, che è forte, molto forte. Ecco, mi permetto di dire solo su quello che sentivo e diceva Tommaso, che non è un gradino e basta tra Pellegrini e Piccoli, sono 10.
20: No, io avevo detto forse anche 2.
1: Emega, non so se parlavi di Emega.
20: Emega.
19: Sì, Emega. Sì. Emega. Pellegrini è forte, è molto più forte e migliora anno dopo anno. Piccoli non si applica per migliorare perché si sente già migliorato o immigliorabile e quindi non cresce. Perché se no anche Piccoli sarebbe stato un ottimo attaccante, lo è un ottimo attaccante e poteva diventare fortissimo. Bisogna mettersi ai muretti e imparare a stoppare la palla a Piccoli, perché non ne sto più una. Sì. Punto. E ci vorrebbe uno che glielo dicesse, invece dicessero che gli continuino a dire che è il più forte del mondo, perché non è il più forte del mondo.
1: Tommaso Borghini.
20: No, stavo
1: riflettendo. Poi su Zirkzee non hai risposto,
20: ecco,
1: mi sembra.
20: Stavo riflettendo su queste caratteristiche. Se
19: poco arrivabile, Zirkzee, ecco. Ragazzi.
20: Che mi sembra
19: quasi impossibile.
20: Come caratteristiche di giocatore, proprio in relazione a quello che diceva Andrea, potrebbe essere, proprio perché è molto diverso da Pellegrino, in realtà molto diverso anche da Ken, però un giocatore più di diciamo che tesse il gioco per la squadra, no? Più che va a finalizzare, poi ogni tanto finalizza anche, potrebbe anche essere quello giusto, però mi pare che a livello forse di ingaggi eccetera sia un po' fuori portata. Poi Paratici
19: esatto, era fuori portata, ma Stantuono.
20: Esatto, ma Stantuono, lo stesso Attà pensavamo, ma che come fa a venire la Fiorentina e via, Ulai lo stesso, eppure sono arrivati. Mi stupirei molto se arrivasse Zirkzee, però sarei contento, perché secondo me è un giocatore che ti farebbe crescere tanto la Fiorentina. Detto questo, però bisogna anche fare gol, no? E quindi io vorrei, al di là di tutto, un centravanti che abbia, al di là delle caratteristiche, tanti gol. Perché questa squadra
19: non ce l'ha.
20: Esatto, perché questa squadra mi sembra che abbia tante caratteristiche positive, belle, di bellezza di gioco proprio. Nella finalizzazione qualche cosina, visto che probabilmente non ci sarà Ken, manca. E quindi io metterei sul piatto, ecco, oltre a tutte le caratteristiche, il gol. Perché l'attaccante che fa gol te lo fa a tutti i livelli o più o meno a tutti i livelli, poi ci sono i casi di attaccanti di categoria, certo, ma in tutti i campionati, diciamo così, e quindi ci vuole anche quello. Io però sono abbastanza tranquillo, non so come la viva Andrea, cioè sul fatto va via Ken, mi dispiace perché è un giocatore perché ci ha fatto godere tanto il primo anno, l'anno scorso qualche cosina da rivedere, non solo per l'aspetto fisico ma anche per forse per qualche permesso di troppo, forse c'è stato, no? Quando in momenti delicati, per ragioni, per carità, che non voglio contestare, però ce ne sono stati diversi. Però ecco, sono abbastanza fiducioso perché mi sento tranquillo, cioè che non ci si farà accogliere, come si diceva una volta, impreparati. Non so come la vivi te questa situazione.
19: No, allora, intanto, ma parziale, non a parziale perché non ha bisogno di giustificazioni, ma Ken, credetemi, perché me l'hanno raccontato, andava via per motivi oggettivamente e umanamente seri. Non è mai andata a ballare a Milano, non ha mai avuto il permesso per andare a ballare o a vedere le sfilate in moda a Milano. Dopodiché c'è stato, come ci vanno tutti, quando si vince sono dei ganzi, li trovi in discoteca e gli dici sei un grande, quando si perde gli dici ma stai a casa. I problemi sono stati per lo più fisici, aveva un problema fisico, affrontate e risolto quello, diventa un giocatore molto più maturo, forte e che farà la differenza in qualsiasi squadra giocherà. Io mi auguro che questa sia la Fiorentina. E sul non essere impreparati ne sono certo. Ora, anche la vecchia dirigenza non era impreparata, infatti dava via Vlahovic e prendeva Cabral, poi dava via Cabral e prendeva Anzola, peggiorando di giorno in giorno, o Jovic, quindi cioè, i livelli poi di preparazione, questi hanno un livello alto e siamo certi che indovineranno il giocatore. Fosse Zirkzee, metterebbe in grado Gudmundsson, Mastantuono, Attan, Dur di fare una valanga di gol, oltre che farne qualcuno lui. Forse Icardi ne farebbe una valanga in area di rigore.
1: Sì. Dice Simone 099, Zirkzee sarebbe stato adatto se avessimo avuto degli esterni offensivi con diversi gol nelle corde, appunto.
19: Ma Gudmundsson ce le ha.
1: Nelle corde, sì, però poi bisogna vedere
20: se deve tirare fuori dalle corde.
19: No, anche nei numeri ce li ha.
20: È vero.
19: Nei numeri ce li ha anche alla Fiorentina,
20: numericamente, anche se con tanti rigori, bisogna essere onesti, ha sempre fatto gol sul rigore, facciamo gli scongiuri da questo punto di vista, però ce li ha, è vero, dal punto di vista numerico, statistico, non ha fatto pochi gol Gudmundsson, magari la prestazione non è stata quella,
1: la prestazione, hai ragione,
19: quella che ci aspettavamo, certo. Sì. No, i gol li fa e continua a farli, li ha fatti in Coppa Italia, ne aveva fatti due, si usava nel VAR a Firenze, come a Roma ne aveva fatti due buoni. I gol ce li ha, bisogna che salga nelle prestazioni, non ci sono dubbi, ma anche Atta, anche Ndur, anche Mastantuono ai gol, anche Pocu, che possiamo considerare un giocatore della Fiorentina, ha gol e capacità di creare la superiorità numerica.
1: Sì, più creare la superiorità numerica che gol, stando alle statistiche, poi magari può migliorare dal punto di vista delle segnature.
19: Sì, ma non ce ne ha pochi, perché fa l'esterno puro, alle volte anche a tutta fascia, fa 5-6 gol, 5-6 assist, ha 20 anni, 22 anni, quando ancora devi crescere, non ne ha infiniti, non è uno che fa 15 gol, ma non ne ha pochi.
1: La riflessione di Alessio dice: faccio molta fatica a capire come a Fabregas possa piacere Ken, perché per il gioco del Como è l'antitesi dell'attaccante che gli servirebbe, egoista, sempre in fuorigioco e soprattutto attacca la profondità. Se stasera gioca Ken o Pellegrino cambia poco, perché conta l'atteggiamento e fa giocare i tuoi migliori giocatori nei ruoli giusti e farli rendere al meglio. Ogni riferimento ad Attà e Ulai è chiaramente voluto. E se lo sono chiesti in tanti. Ti è il motivo per cui Fabregas chieda insistentemente Ken, che non sembra essere il giocatore ideale per il Como di Fabregas, però oltre a cercare evidentemente un giocatore che, se sta bene, può garantire un certo numero di reti, il Como cerca anche giocatori italiani, e quindi
20: quello è un aspetto fondamentale.
1: Sì, c'è anche questo, insomma, in tutto il
20: ne ha bisogno proprio, ne ha bisogno per regolamento i giocatori italiani.
19: Sì, se no poi no, ma certo, uno dei primi dati sono le liste, se no non andrebbero a prendere un calciatore che farà 27 anni, anche se è forte aggiunge tanto, ma proprio per filosofia, o prendono un campione conclamato, poi non è detto che funzioni, stile Morata, o è difficile che prendano un ragazzo di 27 anni, lo strapaghino con nessuna vista, cioè, magari sì, ma insomma con una difficile plusvalenza per filosofia. Detto ciò, non è vero che il Como non attacca la profondità. La bellezza di Fabregas come allenatore è che si fa il tiki-taka rivisto, perché il tiki-taka, per fortuna aggiungerei io, non esiste più, ma tante partite la giocando e attaccando la profondità. Ma anche a Udine il portiere ha messo in porta lo spagnolino con un lancio che ha ricordato in parte De Gea Ken del primo anno, l'unico schema di Raffaele Palladino. Quindi il Como ha una grande varietà di schemi e di capacità d'attacco, compreso quello che non facilita Ken, costruzione e passaggi fuori area, ma lui lo vede anche come una soluzione in area, Ken, perché Ken, se gli migliori l'attacco al primo palo, è dominante anche in area, già così è buono. Il greco che hanno è forte, sia in area sia attacca alla profondità, non ve lo scordate mai, cioè va a giocarsela con un giocatore forte e in forte crescita, Moise Ken.
1: Sì, sì, poi bisognerà vedere quanto possa effettivamente integrarsi negli schemi di Fabregas, però insomma resta valido assolutamente il tuo discorso. Per Savelli, una domanda da parte, intanto c'è la considerazione di Paolo Dal Campio, dice Gudmundsson ne ha fatti 54 di gol negli ultimi 5 anni, 20 in più rispetto a Ken. E poi Luca dice, e se fosse Sorloth il sostituto di Ken, mai uscito questo nome? Non è che non è mai uscito, non è uscito tantissimo, però comunque è stato fatto anche il suo nome.
19: Sì, a me non mi fa impazzire, è fortissimo, in Italia probabilmente farebbe bene, ha fatto bene un po' dappertutto, lo trovo un po' grezzo tecnicamente, calcisticamente non aver passato quella palla gli è costato l'eliminazione alla sua nazionale ai mondiali. Per carità, è un bel bestione, è forte, è un cavallo come si dice in gergo, però non lo so, io non andrei mai su Sorloth.
1: E invece Giuseppe da Boston, lo salutiamo, dice, ma non si potrebbe fare un assalto per tre soldi? Niccolò Tresoldi, figlio d'arte, sì, figlio dell'ex giocatore dell'Atalanta, che adesso gioca nel Brugge.
19: Sì. Sì. Lui è forte vero, ce ne sono tanti di italiani che stanno facendo bene all'estero, su cui occorrerebbero delle valutazioni importanti, ma poi si fa un piacere a Zazzaroni se si riporta qualche italiano, meglio continuare.
1: Sì. No, sarebbe... anche se per la verità lui ha passaporto tedesco,
20: non, ancora,
19: non l'ha preso il passaporto, ha no. Maggior ragione se poi prende il doppio passaporto, non l'ha preso, non ha il doppio passaporto tra i soldi.
1: Probabilmente sì, però gioca per la Germania. Ha giocato nell'under 19 della Germania e nell'under 21 della Germania.
19: Vabbè, sai che fino a che non sì, c'è la nazionale certo, maggiore.
1: Certo.
19: Quindi speriamo che cambi idea, però sai, se è cresciuto lì, ora io il suo percorso umano dico, non lo so, se è cresciuto lì da quando è bimbo si sentirà tedesco e fa bene anche per la Germania.
1: Lui parla italiano, spagnolo, tedesco, inglese, e però è cresciuto nell'Hannover dal 2017 al 2025, è stato nell'Hannover, poi c'è stato il trasferimento al Brugge. Quindi evidentemente insomma
20: se poi comunque
1: si sente un po' più tedesco,
20: sarebbe
1: forse
20: stato convocabile anche per l'under 21 italiana, quindi evidentemente qualche scelta l'ha già fatta, poi finché non fa la prima squadra è chiaro sì. Può cambiare idea, però per adesso sembra sentirsi più tedesco insomma per le
19: sì scelte. Ma questi sono proprio i colpi alla Mancini, no, che convince Reghi che è tutto fuorché italiano, sì, Reghi. Sì. Mentre uno come Thiago Motta lo posso capire, uno come Retegui è una scelta solo calcistica e non capisco il calciatore, siccome non arriva nella sua nazionale ne sceglie un'altra, ma non è mica una squadra di club la nazionale, cioè ci si è vinto un mondiale, poi ci hanno vinto un mondiale, per quello almeno importa a me, però Camoranesi era tutto fuorché italiano, cioè,
1: ah, non c'è dubbio, è vero, è vero.
19: Bisognerebbe capire cosa pensa sto ragazzo, ma Mancini su questo ha grandi capacità di persuasione, ce l'aveva fatto anche con col brasilianino del Barcellona quasi, a portarlo in nazionale italiana, quindi che per ora gioca stabilmente in nazionale brasiliana, Rafinha lo stava portando,
1: vero,
19: no?
1: Vero, sì, me lo ricordo, sì, è vero, hai ragione. Va bene Andrea, poi ovviamente ci ritroveremo presto qui su Radio Firenze Viola per tante altre valutazioni sul mercato della Fiorentina. Appuntamento qui su Radio Firenze Viola con te mercoledì.
19: Ma è il mercato della Fiorentina, grazie, il mercato della Fiorentina assolutamente mercoledì alle 10, soprattutto con Emiliano Viviano. Il mercato della Fiorentina è come il mercoledì, è da 10 e sarà da 10 perché arriveranno, sarà scoppiettante anche in queste ultime due settimane. Sì, non so cosa risulta a lei, dottor Marucci, ma sarà della scoppiettante, roba importante. Sarà scoppiettante, sì. Io prego perché torni Torreira. Torreira sarebbe un acquisto sensazionale, sensazionale. Se riescono a piazzarne un paio arriva anche Torreira.
1: Va bene, ne riparleremo allora di Torreira, vedremo se si concretizzerà. Certo, deve uscire qualcuno a centrocampo se si concretizzerà il suo ritorno. Grazie per il momento Andrea.
19: Ciao a tutti.
20: Ciao ciao.
1: Grazie, grazie ad Andrea Bruno Savelli. E adesso apriamo, torniamo a parlare della partita di stasera, perché non dimentichiamocelo. Stasera c'è il debutto in campionato per la Fiorentina all'Olimpio, 20:45 la partita con la Roma, la prima con la Roma. Non è a proposito di prime, è la prima volta che succede.
20: Non è la prima volta, non è una prima banale, è una prima da record, perché sarà l'undicesima volta complessivamente tra le gare giocate in casa della Roma e le gare giocate in casa della Fiorentina che Roma e Fiorentina si affronteranno alla prima di campionato nella storia della Serie A. Quindi è la partita, diciamo così, la prima di campionato più gettonata di sempre. Pensa che la seconda è Samp Lazio, che si è giocata 6 volte da quando c'è la Serie A, quindi c'è una bella differenza, insomma si va a 5 partite in più con quella che verrà disputata stasera. Per quanto riguarda la Fiorentina, ovviamente anche per la Fiorentina è la prima di campionato più gettonata di sempre, essendo sì, quella della Serie A, anche per quanto riguarda le partite giocate a Roma, perché sarà la nona prima di campionato giocata dalla Fiorentina a Roma sulle 11 complessive che la Fiorentina ha giocato. Pensa che per la Fiorentina la seconda a livello, diciamo, di frequenza per quanto riguarda la prima di campionato è il Fiorentina-Napoli, 4 volte, l'ultima volta nel 19-20. Io mi ricorderò per sempre il Fiorentina-Napoli 5-1 con la tripletta di Paolo Nemorelli, per esempio. Ed eravamo lì nel 1983, se non vado errato. Quindi per dirti, insomma, Fiorentina-Roma o Roma-Fiorentina le supera di gran lunga tutte. Quali sono i precedenti? I precedenti di queste partite giocate alla prima di campionato a Roma sono 6 vittorie della Roma e 2 vittorie della Fiorentina, ma c'è una vittoria molto importante. 37-38 prima partita Roma-Fiorentina 4-0, gol di Michelini, triplette Scaramelli. 42-43 seconda partita Roma-Fiorentina 1-0, gol di Coscia. Terza partita, e questa è importantissima, 68-69, debutto della Fiorentina in campionato, la Fiorentina del Petisso, di Chiarugi, di Merlo, eccetera, eccetera. Roma-Fiorentina 1-2, segna subito taccola per la Roma, Amarildo e Maraschi la ribaltano. La Fiorentina che debutta a Roma, vince a Roma e vincerà il campionato, e sarà l'ultimo, purtroppo ai noi, scudetto della storia della Fiorentina. La quarta partita 70-71 Roma-Fiorentina 0-1, segna il grande Luciano Chiarugi, quindi l'altra vittoria è firmata da Luciano Chiarugi. Poi solo sconfitte, 90-91 Roma-Fiorentina 4-0 pesante, Voller, Salzano, Carnevale doppietta, e l'amato Carnevale ci fece doppietta. 2004-2005 Roma-Fiorentina 1-0, qui quello che sarà un ex eccellente ci punisce, cioè Vincenzo Montella. 2014-2015 Roma-Fiorentina 2-0, Nainggolan e Gervinho nel recupero quando la Fiorentina cercava di pareggiarla, lì non si giocò male. E poi l'ottava ed ultimo precedente a Roma alla prima di campionato, 21-22 Roma-Fiorentina 3-1, ce la ricordiamo tutti, debutto di Vincenzo Italiano in campionato, gol di Mkhitaryan, pareggio di Milenkovic e poi doppietta di Veretout, ma tra le polemiche perché
1: l'espulsione di
20: Drogowski per un fallo da ultimo uomo abbastanza discutibile che lasciò la Fiorentina in 10, che comunque fece una gran partita contro la Roma di Mourinho e vinse anche per questioni di centimetri, lunghissimi sì. consulti sì. al VAR sui gol della Roma che poi non avremo mai rivisto, tra l'altro, per meno meno io non ricordo di averli rivisti. A Firenze invece abbiamo due precedenti, 34-35 Fiorentina-Roma 4-1 alla prima di campionato, Perazzolo, Gringa, Scagliotti e Gringa ancora per la Fiorentina, e 47-48 Fiorentina-Roma 1-0 gol di Bortoletto. Su questa partita sì. c'è una caratteristica, una curiosità: la Fiorentina non la giocò a Firenze ma la giocò a

0: a rinverdire questa statistica.
1: Tra i messaggi, poi andiamo anche a Roma per fare un punto della situazione sui giallorossi, su come affronteranno la partita di stasera. C'è Michele che dice che se va via Ken è da prendere assolutamente il 2005. Mattias Fernandez Pardo, fuori classe, vero. Alessio dice che la Roma è meglio incontrarla ora. Poi Silvano Montemurlo esalta il nome di Delap, un po' stravagante ma forte, perché non provare per Zirkzee, dice Roberto. Mi sono perso la cessione di Ken, chiede Omar, non l'ho capita, spiegatemela. Ancora non c'è stata la cessione, certo è che comunque il Como ha pronta un'offerta sostanziosa da presentare alla Fiorentina. Le indicazioni che arrivano da Como sono queste. Il Bomber Viola dice che Emega, uno dei possibili obiettivi della Fiorentina per l'eventuale sostituzione di Ken, è spesso infortunato e quindi a rischio, meglio lasciar perdere.
0: Anche attualmente vedevo su Transfermarkt che è infortunato, non so di che tipo di infortunio si tratti, ma c'è la crocettina rossa, quindi
1: insomma,
0: non è disponibile.
1: Ha bisogno di giocatori integri e pronti subito.
0: Detto che comunque Pellegrino non è che sia un giocatore proprio da, diciamo così, è vero, viene dal Parma, non quindi una grande squadra, però è un giocatore discretamente importante, sì, non è che sia un centravanti proprio da buttare Pellegrino, e lo vedremo, sono convinto che lo vedremo anche presto, magari già a Roma.
1: Prima del prossimo collegamento ci dovrebbero essere alcuni messaggi vocali arrivati al 348 7513 933, li vorrei ascoltare così poi li commentiamo insieme e passiamo al prossimo collegamento. Andiamo con questi messaggi vocali.
2: Dice che se ne fa e Como di Ken, ma voi immaginatevi fra l'altro un Ken che gioca in Coppa dei Campioni nelle partite in trasferta di Como. Quello è un leone da solo, tiene impegnata tutta una difesa avversaria.
1: Certo, questa è una delle motivazioni per cui il Como, secondo il nostro assessore, cerca Ken, che andrebbe anche a misurarsi in Champions, quindi sicuramente in una vetrina molto più importante rispetto a quanto potrebbe fare la Fiorentina, che ha solo il campionato. Sei pronto al prossimo regolamento? Andiamo a salutare anche Marco Campanella, tuttomercatoweb.com, corrispondente da Roma, sui giallorossi. Ciao Marco, benvenuto.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Che Roma ci sarà stasera contro la Fiorentina?
3: Beh, sarà una Roma non nuova sicuramente, perché Gasperini si andrà ad affidare a 10 undicesimi di quella squadra che ha strappato qualche mese fa il biglietto per la qualificazione in Champions League, però sicuramente non manca la voglia di partire subito forti, come ha detto direttamente il tecnico in conferenza stampa, davanti a una cornice di pubblico da oltre 60.000 tifosi romanisti presenti sugli spalti, quindi insomma c'è tanta voglia sicuramente, c'è davanti un avversario comunque complicato.
1: Assolutamente, c'è un solo volto nuovo rispetto alla squadra dell'anno scorso in questo momento tra i titolari per stasera, mi riferisco a Molina.
3: Sì, dovrebbe essere l'unico nuovo arrivato che partirà dal primo minuto. Per il resto è sempre la solita squadra. Molina va a prendere il posto lasciato vuoto da Celik. Invece per quanto riguarda gli altri nuovi acquisti, mi aspetto sicuramente More e Castro invece a partita in corso.
1: Tommaso Borghini?
0: Sì, volevo sapere com'era l'umore di Gasp a proposito sia di Gasperini, cioè sia del mercato della Roma, che ha portato questo nuovo acquisto importante, ma che forse per lui non so se è poco o sufficiente, e poi in generale quando affronta la Fiorentina ha sempre un po' il dentino avvelenato, perché insomma i rapporti non sono mai stati straordinari con la tifoseria, purtroppo tifoseria viola che non ci sarà, quantomeno per quanto riguarda i tifosi provenienti dalla provincia di Firenze.
3: Gasperini è apparso in conferenza molto sereno, molto, molto tranquillo. Certo, sono state settimane complicate sul fronte mercato, questo è indiscutibile, però lui ha detto che è soddisfatto di chi è arrivato, anche in relazione alle possibilità che la Roma ha avuto in questa finestra di calciomercato, e ha detto soprattutto poi che sarà ancora più soddisfatto tra 10 giorni, quando finirà la finestra estiva, e magari

0: avrà anche colmato quelle due caselle libere di cui ha parlato sabato. Il primo intanto è in dirittura d'arrivo, Osterwolde è atteso già oggi nella capitale. Per l'altra casella, ovvero il trequartista, invece c'è ancora un po' da aspettare, magari incastrare con qualche partenza.
1: Dice un nostro amico ascoltatore che sui vari social ha notato che i tifosi romanisti ci temono parecchio, sembra quasi abbiano paura di questa partita. Hai riscontrato anche tu questa sensazione?
0: Beh, sicuramente c'è molto rispetto per la Fiorentina, una delle protagoniste di questa sessione di calciomercato, indubbiamente. È una squadra nuova, ma comunque con singoli molto molto interessanti, perciò sicuramente io, per quanto mi riguarda, almeno la vedo come una candidata a un posto per l'Europa, perciò insomma si parte subito forte.
1: La Roma sogna lo scudetto invece?
0: Anche questo ha parlato Gasperini. A sognare, lo disse anche lui l'anno scorso, il bello del calcio è anche sognare, però per quanto riguarda la stagione appena iniziata, sicuramente c'è tanta voglia di ripetersi per quanto riguarda il buono fatto nella passata stagione, ma sicuramente neanche di accontentarsi del terzo posto. Perciò Gasperini è rimasto comunque convinto che questa squadra può far bene, sebbene appunto non abbia mai pronunciato la parola scudetto, e ha detto che è comunque presto, perché bisogna fare i conti anche con le avversarie.
1: Ecco, un'ultima domanda da parte mia che riguarda Sulé, perché questo giocatore è stato spesso accostato alla Fiorentina al di là di un prezzo che appare abbastanza elevato. Ecco, la sua situazione in questo momento qual è?
0: Ma guarda, allora, Sulé, secondo me, per quanto mi riguarda, io uno spiraglio sulla cessione lo terrei sempre aperto, anche minimo, perché per quanto mi riguarda tra i big è quello più cedibile di tutti, a differenza di Coné, che lo stesso Gasperini ha parlato in conferenza stampa, lo ha definito praticamente imprescindibile per il suo sistema di gioco. Quindi insomma, se c'è da fare un sacrificio sul mercato, sicuramente forse tra i big Sulé è quello più cedibile, però va detto anche che il mercato ormai è in chiusura, manca poco più di una settimana, e perciò poi è difficile andare a rimpiazzarlo con un giocatore all'altezza in così poco tempo. Mi aspetto invece magari una cessione un po' meno onerosa, magari in difesa, parlo di Zielkowski, che però allo stesso modo riesce a finanziare un acquisto in entrata, anche perché comunque Zielkowski è uno dei sei difensori centrali, la Roma gioca a tre, è in arrivo Osterwolde, che lui è un centrale, ha sempre fatto il centrale, ma viene per fare il vice Wesley esterno a tutta fascia. All'occorrenza potrebbe tornare almeno a fare il suo ruolo di sempre. Quindi secondo me, se la Roma dovesse scegliere in quale parte del campo tenere la coperta corta, diciamo così, credo proprio che vada in difesa, per puntellare invece e per allungare la coperta sulla tre quarti.
1: L'ultimissima, Tommaso.
2: No, l'ultimissima, avendo seguito tutte le amichevoli, il precampionato eccetera della Roma, cos'è, se c'è qualcosa particolarmente che vedi non funzionare, qualcosa su cui Gasperini sta lavorando e che magari può essere il cosiddetto tallone d'Achille attuale della Roma oggi alla prima giornata?
0: Ah, guarda, io le amichevoli estive non le prenderei tanto in considerazione per quanto riguarda Gasperini, perché conosciamo la preparazione estiva di Gasperini, e sicuramente soprattutto la fase di ritiro nel Regno Unito era una squadra apparsa sulle gambe, con tanti anche reduci dal mondiale che dovevano ingranare. Sicuramente nelle ultime partite la Roma è una squadra che ha preso tanti gol rispetto a quelli che ci aveva abituato l'anno scorso, perché l'anno scorso era una delle migliori difese d'Europa, e invece in questa amichevole estiva si è ballato anche parecchio a volte, perciò sicuramente ci sarà da un po' da ricostruire il sistema difensivo. Però ripeto, questo è pur sempre calcio d'agosto, adesso le partite iniziano a contare, quindi vedremo quale sarà da oggi la nuova Roma targata Gasperini 2.0.
1: E allora grazie mille a Marco Campanella e tutto mercatoweb.com, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: Ciao.
1: Torniamo a parlare della formazione della Fiorentina, quale ti aspetti allora? Tua formazione?
2: Allora,
1: la De Gea,
2: la mia o quella che mi aspetto? Perché sono due cose diverse. Quella che mi aspetto,
1: tutte e due.
2: Quella che mi aspetto è quella che abbiamo visto sostanzialmente col Benevento, con il grande dubbio ovviamente legato a Ken. Sì. Se Ken sarà praticamente ceduto, non credo che ci, come detto prima, che lo metteranno a rischio, giocherà, anche perché non sarebbe nelle condizioni probabilmente mentali, al di là delle dichiarazioni di Grosso, di giocare dal primo minuto e di non aver la paura di entrare, no? Di poter mettere la gamba che ti potrebbe far saltare un'operazione, un contratto e tutto quanto. E per quanto riguarda il resto delle scelte, mi aspetto più o meno quelle, perché penso che in questo momento Grosso valuti quei giocatori lì, quelli più in forma, quelli più pronti, quelli più collaudati in una partita così difficile come quella con la Roma. Io ti ripeto, Ulai fuori non lo terrei mai, perché per me questo ragazzo può giocare tranquillamente con Fagioli, per me questo ragazzo può giocare anche mezzala o viceversa, lo può fare Fagioli. Io mi rendo conto che il fisico di Brescianini potrebbe essere importante, però quando c'è una distanza così grande a livello tecnico sui giocatori, io non ho dubbi, però non sono l'allenatore, non conosco lo stato fisico, mentale, psicologico, come dicevi te, se ci sono problemi di ambientamento per esempio di questo ragazzo. Abbiamo visto Passarella faticare ad ambientarsi in Serie A, figuriamoci se non lo può fare Ulai. Quindi ci saranno sicuramente, se lo vedremo in panchina, le ragioni per le quali tenerlo in panchina. Però per me, se io fossi lì a scegliere, Ulai avrebbe una maglia. Magari non so se lo metterei nel cuore del centrocampo, oppure forse per liberarlo anche un po' dal punto di vista delle responsabilità a fare la mezzala, e magari è un ruolo importantissimo, però un conto è perde palla da mezzala, un conto è perde palla mentre davanti alla difesa o con nessuno dietro a proteggerti, cosa che ogni tanto fa anche Fagioli, per la verità. E quindi ecco, questa è sarebbe la mia variabile.
1: E intanto leggo da tuttomercatoweb.com un pezzo dal titolo: Fiorentina, il Como spinge per Ken, pronti 43 milioni di euro, prossime ore decisive. Il pezzo firmato da Alessio De Lungo, e che ha come fonte Alessio Alaimo, dice questo: Ken è ormai l'argomento più discusso in casa Fiorentina delle ultime ore. Secondo quanto raccolto da TMV, il pressing del Como sta diventando sempre più concreto, l'agente del calciatore, che ha già trovato un accordo di massima con Ilariano, spinge per far sì che l'operazione possa andare in porto. Paratici continua a volere almeno 40 milioni di euro, e l'impressione è che il Como sia entrato nell'ottica di idee di accontentare la società giriata per mettere a disposizione di Fabregas il classe 2000. Le cifre che Ilariani sono intenzionati a mettere sul piatto renderebbero l'operazione complessivamente da 43 milioni di euro, bonus compresi. Le prossime ore saranno decisive per capire il futuro di Ken. Quindi evidentemente si entra davvero nel vivo per quanto riguarda il possibile trasferimento di Ken al Como. Leggo su firenzeviola.it che secondo la Gazzetta l'operazione sarebbe da 45 milioni di euro complessivi. Ken Como in dirittura, anche secondo la Gazzetta dello Sport. Vediamo le prossime ore, tanto noi saremo sempre qui per darvi tutti gli aggiornamenti anche sulla vicenda Ken, ovviamente.
2: Ore decisive, ore decisive. Per Longo, ma per Ken vediamo.
1: Dice Daniele, sempre in riferimento al centravanti: visto che abbiamo già un centravanti molto fisico, Pellegrino, credo che ci vorrebbe un centravanti tecnicamente migliore, credo che Zirkzee sarebbe l'ideale. Sì, però poi bisogna fare i conti con il lato economico, e non sarebbe semplice in questo caso, non tanto per il cartellino quanto anche per l'ingaggio.
2: Certo, per l'ingaggio soprattutto, perché una delle ragioni secondo me per le quali la Fiorentina non reputa incedibile Ken è anche quella questione dell'ingaggio, che lui già, è vero, andrà a prendere di più a Como, ma già adesso
1: prende 4,5 milioni.
2: E non so, Attà e Ulai eccetera ne guadagnano 1,5, 1,6.
1: Però la Fiorentina in questo caso può usufruire del decreto crescita.
2: Appunto, però la differenza è notevole, no, rispetto agli altri.
1: Sì.
2: E quindi è ovvio che se tu fai un gruppo di giocatori e c'è una differenza così importante, cioè o sei Diego Armando Maradona, o se no potrebbe in futuro sorgere qualche presunto malumore, nel senso, sì, o richiesta da parte degli altri di aumentare il loro ingaggio. Quindi potrebbe essere anche una ragione andare a prendere un giocatore, quindi, che ha un super ingaggio, tipo Icardi, che ne so, che comunque ha anche un'età abbastanza avanzata, potrebbe essere un controsenso rispetto a quella della strategia adottata,
1: sì,
2: fino
1: però
2: ad
1: qualcuno
2: oggi.
1: Potrebbe dire anche, potrebbe fare da chioccia.
2: Sì, no, no, ma infatti io non entravo nel merito della questione, ma nella, diciamo, nella forma, no? La forma dice che la Fiorentina sta facendo una strategia di mercato diversa, dove le chiocce, i giocatori alla Dzeko, eccetera, sì, non sono previsti. Detto questo, magari l'ultimo acquisto sarà un giocatore.
1: Magari ci può essere anche lo strappo alla regola.
2: È una bella chioccia, Icardi. È perché non parliamo ora con tutto il rispetto.
1: Perché poi più
2: di
1: che
2: Dzeko,
1: chioccia sarebbe un titolare.
2: È un titolare.
1: Io alla fine lo vedo titolare.
2: È un titolare, è uno che i gol li fa, li ha sempre fatti, sì, li continuerà a fare finché non appenderà le scarpette,
1: sì,
2: al chiodo.
1: C'è dubbio. Spazio a Marcord, visto che siamo quasi in conclusione della nostra trasmissione.
2: Certo, velocemente. Spazio a Marcord, intanto faccio un passo indietro, perché questa è una cosa importante, un gol importante nella storia della Fiorentina. Siamo nel centenario, il gol più bello mai segnato da Baggio nella carriera per sua stessa ammissione, e siamo il 23 agosto, quindi un giorno fa, 1986, Licata Fiorentina 1-3, Baggio, dopo che avevano segnato già Battistini e Di Chiara, cosa fa? Prende palla, entra in area, poi ci ripensa, ritorna indietro, ritorna avanti, salta due o tre giocatori, il portiere, ci ripensa un'altra volta e poi la infila
1: un
2: dentro.
1: Un gol forse poco reclamizzato rispetto ad altri, anche perché si giocava evidentemente contro il Licata, ma anche perché non ci sono tantissime immagini.
2: No,
1: ci sono, però non
2: brutte,
1: sono così frequenti, non,
2: cioè,
1: si vedono tantissime.
2: Poi sfocate,
1: volte,
2: prese da un'angolazione sbagliata, insomma. E d'altronde giocavamo in uno stadio, e questo ti riporta anche un po' il fascino di giocare a volte le partite della Coppa Italia ad una volta, no? Non era i dilettanti, era la Serie C, però era bello, e lui fece un gol strepitoso, e quello è giusto ricordarlo, perché per Baggio stesso è il gol più bello della sua carriera mai segnato. Lo segnò con la Fiorentina, fu uno dei primi gol, la squadra poi insomma quella fu meraviglioso. E per quanto riguarda invece l'altra ricordo che volevo, a parte ho detto 86, forse 89, ho scritto male, scusatemi,
1: 89, sì, 89,
2: scusatemi,
1: detto 86,
2: perché 86 è Licata Baggio, 89, 86 è un altro ricordo che volevo portare negativo oggi relativo alla Coppa Italia. Il 24 agosto, quindi esattamente oggi, 1986, la Fiorentina perse contro una squadra di Serie C in Coppa Italia a sorpresa, la Casertana. So se te la ricordi, sì, la partita, sì. Casertana 1 Fiorentina 0, e fu insomma un brutto colpo. Tra l'altro la Casertana era allenata da Materazzi, Beppe Materazzi, la Fiorentina da Bersellini, segnò Petriello su una papera clamorosa di Landucci, che su tiro dalla distanza in innocuo se la fece passare sotto le gambe. Poi la Fiorentina cercò di rimediarla, non ce la fece, fu espulso anche addirittura Galbiati. Casertana, il campo della Casertana, campo difficile, perché anche l'anno precedente, nell'85, la Fiorentina non era andata oltre l'1-1 a Caserta, con il grazie al gol del pareggio di Passarella.
1: Allora, siamo in chiusura, però sempre per quanto riguarda Ken, vi consiglio di andare a leggere su firenzeviola.it il pezzo di Andrea Giannattasio. Ken, l'addio si avvicina, il giocatore ha già detto sì, viene fatto il punto della situazione all'interno di questo pezzo su firenzeviola.it, ma naturalmente si ripartirà da questo anche in Palla al Centro, che inizierà tra poco. Dunque grazie a Tommaso.
2: Ciao,
1: Bambini.
2: Grazie a voi.
1: E grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Classe Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice e provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300 migliaia, i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico e all'economia. Amatrice nella notte ha ricordato le sue 239 vittime con una fiaccolata. Intanto la ricostruzione è ancora in corso e a tal proposito il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ha dichiarato: il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, e ancora il terremoto sia monito per potenziare i meccanismi di prevenzione.
5: Violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino e due persone sono rimaste gravemente ustionate. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio. I due feriti sono stati portati in elicottero al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione si concentrano per il momento su una fuga di gas.
6: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra i parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo. A riportarlo è il Giornale di Sicilia.
5: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
6: Un piano di pace dettagliato per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia con il cessate il fuoco e la creazione di una zona cuscinetto smilitarizzata nel Donbass è quanto annunciato dal presidente ucraino Zelensky alla vigilia del vertice dei volenterosi che si terrà oggi a Kiev alla presenza dei principali leader europei e al quale parteciperà anche la premier Meloni, anche se in videoconferenza. Nessuna elezione immediata nel paese, invece, che rischierebbe di disintegrare l'Ucraina in un momento difficile, secondo Zelensky, che oggi celebra il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dall'Unione Sovietica.
5: Lo sport e il calcio: oggi si chiude la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma e Fiorentina. Nelle partite della domenica la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone, mentre il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta con lo stesso risultato a Bergamo contro il Sassuolo. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei. Le pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Domani tocca alla Slovacchia.
6: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola,

0: ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben trovati. Un minuto dopo le 14, è lunedì 24 agosto. Non ci facciamo mancare assolutamente nulla in questo avvio di settimana, l'ultima del mese di agosto, l'ultima del mercato, con la prima giornata di campionato, ma anche con un affare che si sta definendo sempre di più ora dopo ora. Ken, l'addio si avvicina, anche perché Moise avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento, anzi sarebbe tra i primi a spingere in questo momento per arrivare alla corte di Cesc Fabregas, un affare che balla intorno ai 40 milioni di euro e che adesso c'è da capire se non possa anche essere chiuso prima del fischio d'inizio di Roma-Fiorentina, anche perché già ieri Grosso, al di là delle risposte in sala stampa e qualche prova con Pellegrino, l'aveva già fatta, includendo anche Mastantonio tra i titolari.
3: Chi?
2: Mastantonio, ho detto bene,
3: perché
2: senza
3: Mastantonio?
2: Mastantuono, lapsus in apertura, perché tanto a sentirlo nominare di continuo sbagliato mi avete tirato dentro. Pietro Lazzarini, ben trovato,
3: ciao,
2: buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti, ciao.
2: Mastantuono, Francone Mastantuono, augurando buon lavoro ad Angelo Tonelli e Francesco di là dal vetro, assolutamente, del nostro Francesco.
3: Beh,
2: Cherubini,
3: le abbiamo
2: Stefano Cherubini e Marco Tonelli. Va bene, due ore ricche, pregne direi, c'è un tavolo stracolmo, fosse un buffet ci sarebbe da divertirsi, nemmeno un matrimonio, se non che, caro Pietro, ultima mezz'ora, 40 minuti, c'è
3: l'ultima oretta, ma
2: ribollio su Ken.
3: Sì, certo. C'è da dire,
2: si manda subito.
3: Sì, sì, si manda. No, scusa,
2: tanto sono stato lungo nei titoli.
3: Sì, se mi permetti, volevo solo dire che veramente non mi sarei mai voluto trovare a questo punto di questa trattativa in una giornata come questa. Perché giustamente tanti ascoltatori ci diranno: ma ragazzi, ma stasera c'è la partita, parliamo della partita. Avete ragione, però nel mentre una radio come la nostra, che segue il mercato H24 tutti i giorni dell'anno, non può far finta che sia evidente come i passi in avanti per questa trattativa che va avanti praticamente da luglio sia arrivata poi al suo capitolo finale. Quindi purtroppo bisogna raccontare anche questo. Io rimango stupito che possa effettivamente essere oggi la giornata dell'accelerata, anche per una mancanza forse un po' di rispetto da parte dello stesso Como, che è stato, diciamo, tranquillo tutto il weekend perché aveva da giocare, e poi si arriva il giorno della partita della Fiorentina e si deve stare a ragionare della cessione di Ken. Va bene, vedremo cosa accadrà, ma nel frattempo direi che è l'ora.
2: Sì, in realtà, ricordando che siamo in diretta sull'Ediradio, anche sull'Ediradio fino alle 16, e quindi avete il 348-7513-933 e il 3925-727775 per interagire con noi. Abbiamo anche la linea aperta, apertissima, 055-7711-171. Si è prenotato Remo, gli diamo priorità e poi andiamo sul flash. Ciao Remo.
4: Ciao ragazzi, buona serata.
2: Chiami da Roma? No.
4: No,
2: mancava anche Romolo, poi appunto.
4: No, è un pezzetto che mi hanno ammazzato.
2: Vai, dici.
4: No, io volevo solo dire un paio di cose. Ken non gli farebbe lo andare via, perché da 4-5 milioni va a prenderne 8 o 9, sicché lui, avido come gli è, gli farebbe lo andare via, ma è comprensibile, chi è che non lo farebbe? Comunque, buon viaggio e arrivederci. Poi volevo dire un'altra cosa. L'Argentino Juniors nel 1981 ha venduto Maradona con i soldi della vendita di Maradona nell'82 e nell'84, ha vinto il campionato argentino. Sì, che voglio dire, poi è andato in Barcellona e Barcellona l'ha rivenduto e ha vinto lo stesso. La Juventus ha venduto i migliori giocatori quasi sempre.
2: Sì,
4: che voglio dire, se questo va via e ne verrà un altro, e pazienza, ci se ne farà una ragione. L'ascolto per televisione.
2: Grazie Remo.
3: Ciao Remo.
2: Grazie, grazie anche
3: chiarezza
2: a tutti coloro che ci ascoltano in TV, canale 92 in digitale terrestre, sabato la grandissima produzione che ci ha permesso di trasmettervi in diretta il paratici pensiero nei prossimi 4 anni, quindi tanta roba. Vai Pietro.
3: No, volevo solo puntualizzare il fatto che non va a prendere 10 milioni netti, Ken. Cioè Ken passerebbe dai 4,5 più bonus di Firenze a massimo, a quanto ho capito, 5,5 comprensivi di bonus. Quindi non è un passaggio, diciamo, di un cambio di maglia dettato, almeno non principalmente dettato dall'economia. Ecco, mi pare che quello che va cercando Ken sia piuttosto la vetrina della Champions League, esatto, che il Como, esatto, gli può fornire da protagonista, perché a quel punto sarebbe il titolare inamovibile di una squadra che gioca la Champions. Sì. Certo, non con velleità di vittoria, almeno in partenza, ma sicuramente con la possibilità di giocare almeno 8 partite di Champions.
2: Quest'anno sono la prima delle non big rispetto, no, alle varie Inter, Milan, Juve, Napoli, che hanno grandi budget e tendenzialmente spendo molto. Poi c'è il Como che fa la Champions. Comunque, parecchiamo il tavolo, dai, chi si compra Flash? Niccolò Santi ci dà il quadro della situazione alle 14.07 il 24 agosto, il che significa che poi da stasera fino a stasera può ancora succedere di tutto.
5: Chi si compra?
6: Flash. Ripartiamo inevitabilmente dalla situazione legata a Moise Kean, il quale Kean sta facendo parlare di sé da giorni, per non dire settimane, e sarà così anche per le prossime ore. La novità è che, secondo quello che fa filtrare la Fiorentina, sarebbe il ragazzo stesso ad aver preso una decisione di andare via e di voler intraprendere quindi una nuova esperienza lontano da Firenze. Quello che però preme, quello che importa alla società viola, è di trovare un sostituto maggiore o uguale a Kean, quindi un'alternativa all'altezza. Ora, i nomi che si sono fatti nelle ultime ore sono quelli di Beto, oltre a Icardi, e più defilato Pinamonti. Sta di fatto che il club non ha intenzione di cedere Ken fin tanto che non avrà trovato un giocatore che lo sostituisca e che sia all'altezza appunto dello stesso Ken, e di quello che rappresenta chiaramente come valore del giocatore. Senz'altro quello che a noi risulta è che non c'è ancora un accordo definitivo tra la Fiorentina e il Como, che è chiaramente il club interessato maggiormente al giocatore. Quindi la Fiorentina continua a chiedere 40 milioni di euro, vedremo se nelle prossime ore si arriverà a un'intesa tra le parti. Peraltro ci sarà la gara di stasera contro la Roma, che potrà essere indicativa, visto che, per quello che sappiamo, nella giornata di ieri Grosso ha provato Pellegrino come titolare appunto nella rifinitura, e questo è un indizio molto interessante, con l'argentino che potrebbe partire da titolare e quindi Ken in panchina. Passando invece a Poku, la Fiorentina è vicina all'esterno offensivo che è in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici, il direttore sportivo del Bayer Leverkusen. Nei giorni scorsi è uscito allo scoperto, di fatto confermando la trattativa fra le due società. C'è già un accordo tra la Fiorentina e Poku per un contratto quinquennale. Adesso ci si avvicina anche al Leverkusen e quindi all'intesa pure con il club tedesco, per un prestito con obbligo di riscatto a circa 20 milioni di euro. Nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, addirittura è attesa la fumata bianca dell'operazione, perché Poku è veramente vicino alla Fiorentina. Infine il centrocampo, Torsved resta l'obiettivo principale della società viola, così come piace Torreira, anche se per quello che abbiamo capito è più il giocatore che si è offerto alla Fiorentina, anche se le sue caratteristiche potrebbero fare senz'altro comodo. Però Torsved è l'obiettivo principale, la Fiorentina da parte sua però deve scendere a centrocampo, e se mancano offerte per Fagioli e per Brescianini, Fabian è richiesto in Spagna dal Getafe, lo vuole in prestito, ma la Fiorentina preferirebbe un'altra destinazione, e soprattutto Mandragora ha diversi interessamenti. Uno è quello del Genoa, ve l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, però il Genoa deve scendere a centrocampo. Poi si è inserito anche l'Ajax nelle ultime ore, che ha chiesto informazioni alla Fiorentina. Rimangono sempre sullo sfondo Bologna, Torino e Besiktas. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Va bene, sono sempre più lunghi, chi si compra Flash,
3: fase finale del mercato,
2: come
3: normale,
2: Flash
3: normale.
2: Beh,
3: vabbè,
2: esatto,
3: è un Flash comunque, se ci pensi, insomma.
2: Sì, no, ma anche perché Niccolò giustamente ci ha dato aggiornamenti un po' su tutto. Poku lo aspettiamo, credo arriverà, no Pietro?
3: Io penso di sì, penso sia un'operazione che si concluderà quando si è conclusa quella di Ken. Lo dicevamo la settimana scorsa un po' sottovoce, ora che pare prendere quota anche l'affare Ken Como definitivamente, allora probabilmente le due cose sono anche collegate. Io adesso chiaramente tanto sono curioso di capire se queste battute di questo momento, di queste ore, saranno veramente quelle decisive così vicine alla partita contro la Roma.
2: Diciamo che Gazzetta dello Sport mi sembra quella un po' più sbilanciata, no? Gazzetta It che riferisce dei lariani molto vicini all'accordo col club viola, anche sul prezzo del cartellino, 40 più 5 di bonus per il 9 della nazionale.
3: Sai, in questo modo alla fine probabilmente la Fiorentina andrebbe anche oltre a quelle che erano le voci che parlavano di un affare che si doveva concludere a 40 milioni, nel senso, c'è, che 40 milioni li prenderebbe come base fissa più 5 di bonus, magari anche qualcosa sulla futura rivendita. Ma questo è la cronaca di un affare che noi continuiamo a raccontare da settimane.
2: Ma posso chiuderlo, secondo te, oggi? Che sono tutti a
3: possono
2: Roma,
3: chiuderlo.
2: Che Paratici sabato ti ha detto, no, quando c'è la partita.
3: Sì, sì, però possono chiuderlo quando poi si trovano d'accordo sulle cifre. Poi scusatemi,
2: beh, di sicuro non parte titolare, ecco, è venduto
3: prima di... Ma no, ora questo io non te lo so dire su questo. Io credo che la certezza di averlo venduto l'avresti se non si presentasse in panchina. Allora lì non c'è più dibattito. Però ti volevo dire che oggi mi faceva un po' sorridere, perché da stamattina è rimbalza il Como all'accordo col giocatore. Ragazzi, che il Como abbia l'accordo del giocatore, saranno un mese che probabilmente c'è questo accordo, altrimenti non si andava nemmeno avanti in questa discussione.
2: E Luci,
3: cioè,
2: Luci non si
3: sarebbe mai messa al tavolo delle trattative come intermediario se non avesse già avallato lui in qualità di agente del giocatore la possibile operazione. Quindi non è dibattito il fatto che Ken sia d'accordo nel partire con direzione Como. Noi qui si sta continuando ad aspettare che l'intermediazione, che le parti si mettano d'accordo sul prezzo del giocatore. Raccontiamo da settimane, qualcuno dice ma voi lo volete vendere per forza. Parte lo sapete che ci mette in contrapposizione questo discorso tra me e Tommaso, perché io l'avrei tenuto, perché quando la Fiorentina fa arrivare il messaggio, che anche questo va detto, fa circolare il messaggio,
2: prende il 9,
3: uno
2: è il
3: ne prende uno più forte o di pari valore di Hens e parte Ken.
2: Sabato.
3: Ragazzi, per andare a prendere anche oggi, per andare a prendere un giocatore della stessa qualità di Ken, e bisogna andare a bussare alle porte della Champions League.
2: Ce n'è uno di questi quattro: Beto, Pinamonti, Cardi e Bonny.
3: A parte Pinamonti, insomma, è già andato andrà alla Lazio.
2: Leviamo Beto, Beto, Icardi e Bonny.
3: Icardi è quello che secondo me, per storia e per qualità d'attaccante, è quello che tendenzialmente potrebbe far più comodo forse la Fiorentina, perché magari non ha nemmeno la velleità di essere titolare, ha un'età più avanzata, si può alternare con un collega argentino, lo può aiutare a far crescere. Non mi fa impazzire, però credo che possa essere la soluzione più intrigante, se vogliamo. Ma non è più forte di Ken. Cioè, quello
2: era.
3: Lo è stato, cioè, sicuramente nella sua carriera.
2: Ha avuto un paio, due, tre campionati,
3: no, ragazzi,
2: in cui era
3: nella
2: più
3: sua
2: forte,
3: carriera è stato più forte di Ken. Ampie riprese.
2: Più continuo, sicuramente.
3: Ma oggi, per andare a prendere un attaccante come o più forte di Ken, devi andare da una squadra di Champions per avere la certezza. E allora perché hai preso a 25 milioni di Pellegrino? Io mi stupirebbe questa cosa. Io credo che Beto per dei motivi e Icardi per altri possono essere delle soluzioni plausibili. Emega non mi dà nessuna garanzia, lo deve andare a prendere in prestito. Tre soldi è il sogno di tanti, è comunque un ragazzo che
2: se
3: arriverebbe alla simile a Pellegrino, perché è forte, ovviamente è molto
2: ma
3: forte.
2: Saranno anche delle cifre, a meno
3: enormi,
2: che tu non voglia mettere tutti sti 40,
3: però se 20 servono anche per poco,
2: ma poi sai, comunque il saldo ci interessa il giusto.
3: A noi
2: certo
3: nulla.
2: È che è molto molto negativo fino a questo momento. Anche a Bologna vogliamo sentire, no, non so, c'era Luciano, semmai gli chiediamo di richiamarci, tanto questa prima parte vogliamo sentire anche voi cosa ne pensate. Tutti contenti adesso, preferiscono il Como a noi che Banda, ma insomma ragazzi,
3: io non la metterei sotto questo punto di vista,
2: io.
3: Anche perché io ve lo racconto già da qualche giorno che la mia percezione è che la Fiorentina sia gratificata dall'idea di darlo via Ken,
2: che la Fiorentina lo vendesse volentieri forse,
3: no,
2: più
3: che
2: disposta a cederlo.
3: È evidente ogni giorno di più, ogni notizia di più, che la Fiorentina, in quanto DS, DT, DG, chiunque siano, da Ferrari in giù, passando chiaramente per Paratici, arrivando fino a Goretti, tutti i giocatori della passata stagione, se ci saranno offerte congrue con quella che è la valutazione della Fiorentina, verranno ceduti tutti. Non ce n'è uno che non verrà ceduto davanti a un'offerta buona. Mandragora, arriva a 10 milioni, via. Brescianini, un'operazione buona, via. Fabian, via. Dodò, quello che volete, tutti, compreso Ranieri. Se Ranieri domani arriva uno e ti offre 10 milioni per Ranieri, danno via anche Ranieri. Quindi questo non ci deve stupire, francamente. Però la Fiorentina non è così, non ha fatto mai le barricate per Ken, le ha fatte per ottenere quello che chiedeva per Ken. Io credo che loro abbiano le idee chiare, più chiare di quanto le abbiamo noi, perché questo è determinante, perché se io mi fermo alla cessione potenziale dell'attaccante titolare al 24 d'agosto con la partita in corso, cioè che sta per iniziare, dico è una follia. Ma siccome fino ad oggi ci hanno fatto capire che una strategia l'hanno ben delineata, mi auguro e penso che l'abbiano anche per l'attaccante, e valuteremo quali saranno le mosse in attacco.
2: Faccio uno più uno, poi se abbiamo un po' di note audio per sentire il pensiero di chi è all'ascolto le possiamo sentire. Notavo che la Gazzetta dello Sport poi sempre sui vari aggiornamenti di giornata evidenzia un aspetto che mi ha portato a fare il pensiero su Zirkzee, perché Spalletti vuole un 9 puro, titola il portale della Rosea, e Zirkzee effettivamente non è un 9 puro, hai visto mai lo valutasse la Fiorentina. Però insomma mi sembra che su di lui sia più una candidatura nostra, no? Quasi più dei tifosi che realmente una strada segnata. Qualcuno dice ma Beto vi fa schifo. No, non so quante garanzie in più ad oggi ti dà Beto rispetto a Ken. Si torna lì.
3: No, nessuna. Solo che Beto è un giocatore che è abituato
2: titolare a... Pellegrino.
3: Sì, dicevo, Beto è abituato anche negli ultimi anni all'Everton a non essere titolare inamovibile, quindi secondo me idealmente uno fa un'idea su Beto perché dice è consapevole di poter magari partire una partita titolare e due no, o viceversa, e quindi di essere anche alternato con Pellegrino, allora Beto lo puoi anche prendere. Quello che credo io è che se si parla di un giocatore di pari di valore o più forte, Beto non lo è. Questo mi sembra evidente.
2: Zirkzee
3: se ne, si apre una discussione.
2: Su Zirkzee
3: si apre una discussione. Cioè, te puoi dire che per te è più forte.
2: A bestia, però.
3: Sì, ma dicono: è uno dei pochi nomi che si è fatto dove si mette sul tavolo e gli e te si può discutere. Gli altri, insomma. Però io credo che sia veramente complesso l'idea che questa suggestione che proviene più dalla pancia dei tifosi che non dalle segrete stanze del Viola Park possa poi concretizzarsi, perché costa tanto, perché è vero può partire in prestito ma ha un ingaggio pesante, perché comunque lui dovrebbe fare due passi indietro e adattarsi a una realtà come quella della Fiorentina, che quest'anno è una squadra che arriva dal 15° posto dell'anno scorso. Paratici ha già dimostrato di aver saputo muovere passi importanti da questo punto di vista con calciatori che ha convinto a venire alla Fiorentina nonostante tutto, ma io oggi 14 e 20 del 24 agosto ti dico che sarei stupito in modo clamoroso positivamente da una trattativa per Zirkzee alla Fiorentina.
2: Roberto in linea con noi, ciao Roberto. Eccolo, ciao Roberto.
5: Io andrò controcorrente, ma non sono per niente contento di come si sono mossi, e vi dico la mia.
2: Vai.
5: Allora, è finito il campionato, mancava gli esterni, siamo alla prima e manca gli esterni. È stato comprato due terzini destri, due buoni giocatori, ma più adatti a spingere che a difendere, João Mario e Gimenez. Sulla sinistra c'è un ragazzo, sembra quasi adattato perché lui ha fatto centrale e terzino sinistro, in attesa di Parisi. Abbiamo comprato degli ottimi giocatori come Ulay e Atta, verissimo. Però ci manca un mediano, almeno che ora io non sia un mediano come mi sembrava a me, però vedono. Il giorno della prima di campionato si vende il centravanti titolare, cioè per me si poteva anche vendere, ma 20 giorni fa e all'estero, non ai Como, perché se dai ai Como nel calcio non c'è certezza, ma non si arriva dietro ai Como. E se si arriva dietro alle strisce, si arriva dietro alla Roma, si arriva dietro il Napoli, si arriva dietro il Como, e siamo dall'ottavo posto, c'è anche l'Atalanta, grazie a lì. E poi se fossi proprietario della Fiorentina, mi so questa domanda, che gli metteresti messi 100 milioni come è stato fatto fino ad ora per arrivare dall'ottavo posto in giù? A me non mi torna niente.
2: Vediamo Roberto. Ora quello dell'ottavo posto in giù è da vedere a fine stagione.
5: Poi io poi vengo dalla Fiorentina di Esposito, Merlo, De Sisti, Chiarucci, perché forse ho una visione sbagliata di come è. Però allo stato attuale è questo. ma il centravanti è negato. Con questo io l'avrei dato via, e dico perché non ci stavo, ma un mese fa, dopo era scaduto la clausola all'estero, e questi soldi si rinvengono. Per l'amor di Dio, parlateci, è un fenomeno, 19 titoli in 10 anni alla Juve, perfetto. Nel mercato di gennaio tanto fenomeno non è stato, perché 10 non hanno azzeccati uno.
2: Molto chiaro, Roberto. Grazie.
3: Ciao Roberto.
2: Grazie, ma Roberto.
3: Io penso che la visione di Roberto sia molto vista, negativa.
2: È negativa e severa.
3: Da un punto di vista. Da un punto di
2: però
3: vista.
2: Però non è totalmente campata in aria. No, poi su tutti si potrebbe discutere. I due terzini destri, comunque vai a ricostruire il settore e tutto sommato hanno dato buone sensazioni.
3: Ma poi il mercato non è finito, quindi le valutazioni definitive le faremo tra una settimana
2: vero
3: abbondante.
2: A sinistra c'è un ragazzo, ma è anche un talento del Real Madrid, non è proprio una scommessa.
3: A me hanno detto che il Milan avrebbe fatto veramente, è che in quel momento non aveva dirigenti per andare a prendere, perché altrimenti l'avrebbe preso il Milan.
2: Mediano
3: nulla,
2: credo possa arrivare. Poi ieri sera Nicolò Ceccarini mi diceva che su Torsved si aspetta comunque dei movimenti o nuovi tentativi.
3: Io credo di sì. Ricordiamo che ieri Torsved ha giocato uno spezzone di gara contro l'Atalanta nel suo Sassuolo, è entrato a partita.
2: Centravanti titolare il 15 luglio non c'era nessuno che voleva Ken. Secondo me è lì il punto, cioè che Paratici abbia messo in conto che sarebbe arrivato quest'anno davvero qualcuno, aprendo all'idea di cederlo.
3: Tommaso, l'importante,
2: di conseguenza, secondo me non ci mette
3: conta
2: tanto a sostituirlo, lui ce l'ha la carta.
3: L'unica cosa
2: pronta
3: che conta non è chi si vende, ma è chi si compra. Ora non è per fare promo alla della nostra trasmissione di tutti i giorni alle 10, ma è proprio quello il discorso, anche che deve muovere poi l'animo dei tifosi. Io ti dico, sono dell'idea che Ken sia uno dei centravanti più forti del campionato italiano, fondamentalmente, e che lo dimostrerà il prossimo anno. Ma sono altresì convinto che, come diceva l'ascoltatore prima, se parte Ken arriverà qualcun altro. L'importante è sapere chi arriva, perché certo, se vendi Vlahovic a gennaio e prendi Koné, Piontek e Cabral è un conto, se vendi Ken a fine agosto e in mano hai già una punta che o due esterni, perché a me andrebbe anche bene prendessero Icardi a zero con un ingaggio grosso, ma a zero, e poi però
2: oltre
3: metti due
2: poco,
3: ali, metti un altro
2: esterno.
3: Allora uno si può
2: ragazzi,
3: anche spiegare,
2: vediamo,
3: il discorso
2: è comunque è vero, da un lato è tardi perché oggi si gioca la prima giornata, dall'altro c'è ancora una settimana piena di mercato. Io dubito che Paratici si faccia prendere in contropiede o che davvero non avesse già in ponte di vendere
3: un mese
2: Ken
3: e mezzo.
2: Dai,
3: se
2: esatto,
3: via, se no davvero.
2: Alessandro, altra telefonata.
7: Buonasera, no, io vi ascolto tutti i giorni, buffate una compagnia micidiale.
2: Grazie. Molto
7: sentivo la telefonata di quello di prima e mi si è tappato un po' la vena. Sì. Questo gli ha ben detto, si è arrivato all'ottavo posto un giù che gli hanno speso. Poi tutte le opinioni, per l'amor di Dio, però cavolo, aspettiamo prima che fa processi, nel senso, per me se danno via Ken io non mi strappo i capelli, perché io sono tifoso della Fiorentina, accetto giocatori e c'è. Se lo danno via ci danno i suoi motivi, ecco, non penso anche motivi extra calcio. Niente, volevo sapere se voi avete notizie, diciamo, di qualche movimento a centrocampo, eventualmente questo Torreira o qualcun altro. E niente, vi ascolto sempre per radio molto volentieri.
2: Grazie Alessandro.
7: Beh, prego.
3: Guarda, allora,
2: grazie
3: io
2: mille.
3: Al centrocampo
2: intanto prendo appunti, oggi è giornata ricca di informazioni, quindi oggi non mi basta la penna, ho voluto anche l'evidenziatore, quindi poi se Tonelli può fare un bel primo piano, che oggi è da evidenziare, ho scelto il verde, poi magari cambio nel giallo,
3: guarda,
2: o
3: guarda,
2: nel
3: fate,
2: rosa,
3: beh,
2: ma so che siccome
3: segue,
2: è
3: bene,
2: molto apprezzato, oggi è giornata da evidenziatore, eccolo qua.
3: Bene, bene, allora no, dicevo che per quanto mi risulta a centrocampo è già almeno tre settimane che pensavo che poi alla fine su Mandragora qualcosa si sarebbe mosso, e in effetti sembra adesso che si possa entrare nei giorni anche lì decisivi, anche perché poi siamo alla fine del mercato, quindi mi aspetto entro il weekend che ci possa essere un
2: centro
3: momento.
2: Centrocampo è
3: senso,
2: quello che ha più gol nelle corde, però tanto lo volete vendere,
3: no,
2: tutti.
3: Io ti sto riportando
2: i nostri ascoltatori, sì.
3: Poi c'è il discorso legato a Fabian, che credo che non possa restare alla Fiorentina, quindi un prestito alla fine troveranno il modo di farlo. E i due casi, uno è Brescianini, che a me risulta che stasera potrebbe giocare anche titolare, quindi visto che si parla di lui come esubero ormai da giugno, occhio e Brescianini non sia quello poi deputato a restare a fare l'uno in più invece di Mandragora e di Fabian, e l'altro è Fagioli, che chiaramente è lì che si allena, non fa un ritardo, non sbaglia un post, non fa niente di sbagliato, la questione che sorrida o meno ci importa relativamente, però quello che mi risulta è che anche a lui il suo agente abbia detto occhio, stai all'occhio, perché se nasce qualcosa anche in questi giorni, anche così a poco tempo dalla fine del mercato, parti. Ragazzi, insomma, anche mentalmente giocare, allenarsi con questo tipo di no, pensiero non è propriamente facile. Poi alla fine possono anche restare sia lui che Brescianini e la Fiorentina non fa nient'altro a centrocampo. La vedo difficile, perché credo che Torsvet sia una richiesta esplicita. Però prima di prendere Tosvet serve almeno un'uscita che garantisca alla Fiorentina tra un anno di prendere 10 milioni.
8: È così, assolutamente così. Va bene, prima parte che dovevamo dedicare inevitabilmente all'attualità, resta da interrogarsi anche se eventualmente tutte queste voci non possano creare qualche situazione di disturbo stasera, dove poi vi ripeto la scelta al momento delle formazioni titolari sarà sicuramente un altro tassello in questa storia, al di là che arrivino aggiornamenti nelle prossime ore. E almeno per quelli che sono gli ultimi spifferi, insomma, potrebbe essere proprio Pellegrino il titolare con Ken inizialmente fuori. Ne parliamo ancora anche con i vostri interventi, con i primi ospiti. State lì, siamo appena all'inizio.
9: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud tempo stabile e soleggiato con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
11: Grande Tommaso.
8: Pietro.
11: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
13: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
14: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
15: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
14: Che giornata.
13: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
14: Luciana Magistrato
15: e Tommaso Borghini.
0: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
16: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
17: Ciao Toto, sono Marino Massarosa. E qui Ken, scusami, Parati ci ha toppato un po', perché non si può arrivare a una partita importante come stasera con rischio addirittura che non venga fatto giocare Ken. o che venga messo in tribuna o panchina, insomma, è un po' destabilizzante per tutto l'ambiente. Secondo me ha fatto una grandissima cavolata, parateci questa sera.
18: Tutta la questione di Kenne si può riassumere in poco, cioè le Kenne alla fine vuole andare via. Questa era la risposta alla domanda atavica che facevo da tempo. Quindi niente, non è Paratici, non è l'allenatore, non è la tifoseria, non è neanche il giornalismo. Il punto era Ken, lui che voleva andare via.
8: Una volta un
19: ci volete far bere che è stato Ken a volere andare via. Paratici lo voleva vendere perché servono i soldi per rientrare dalla campagna acquisti. Poi se chiedi a Ken se vuole andare via, hai Como, certo che voglio andare via, ma dopo che Paratici e la società hanno deciso di venderlo a una cifra importante al Como. Ciao da Marco il moviolista.
20: Alla 34.
21: Buongiorno. Cedere Ken e poi cederlo al Como risolvendogli il problema è semplicemente ridicolo. Siamo ancora in autofinanziamento.
22: Non mi sarei aspettato questa tempistica, però in qualche modo bisognava un po' rientrare, abbatti monte ingaggi e sono sicuro che pigliano almeno un'altra punta e un altro giocatore in un altro reparto con quei soldi. Ciao Lorenzo.
23: Buonasera ragazzi, ora con Paratici e con questa società cominciare da commissario mi ha veramente sorpreso per le decisioni giuste che ha preso e per il suo entusiasmo insieme alla mamma Catherine. Ora con questa società non dobbiamo avere timore di vendere Ken, perché prima sarebbe arrivato Cabral, ora arrivano gente, sicuramente un attaccante importante, uno l'abbiamo già preso, è Pellegrino. Quindi lui, se si vuole avvicinare alle sale di registrazione a Milano, alla moda, e vada pure, tanto è il Como, alla fine l'ha cercato solo il Como. Saluti Marco da Firenze.
24: Sì, buonasera. Allora, a giugno dell'anno scorso si era tutti lì a dire finiamo sto campionato e mandiamoli via tutti, non se ne può più di questa gente, non hanno rispettato la maglia, mamma mia. Ora poi si arriva agosto e fa, dice ma io quello me lo terrei, io quello non lo venderei. Allora bisognava venderli tutti. Oh, lui fa bene a venderli tutti, fa bene a tenersi il portiere, perché sai, il portiere non è facile da trovare, poi insomma l'esperienza che c'ha lui. Però ragazzi, questo DS ha fatto una grande squadra, ha speso un monte di quattrini, ha fatto un grandissimo mercato.
8: Vado? Bene, bene, torniamo in diretta con tanti punti di vista. 348-7513-933 3925-727775. Al di là dei punti di vista personali, io cercherei di evitare qualche iperbole tipo l'autofinanziamento, che in questo momento siamo
3: basterebbero certo per rientrare
8: meno 125 a cazzotto e più 30-35, cioè in questo momento la Fiorentina ha un meno 80, meno 90.
3: Sì, non basta i soldi di Ken, anche se non spendessero neanche un euro in reinvestendoli, quindi questo non è la verità.
8: Insomma, mi sento vicino come pensiero all'ultimo intervento, insomma sto direttore mi sembra abbia già dimostrato di poter rivoltare il mondo viola un calzino e cambiare il più possibile, e che poi probabilmente c'è anche appunto la voglia di cambiare totalmente aria.
3: Sì ragazzi, il problema è solo uno,
8: tutta la gestione di Ken,
3: a me mi
8: Paratici te lo disse subito, sì. No, l'ho già venduto,
3: vabbè, infatti
8: l'ha visto crescere,
3: però
8: lo conosce, secondo me la valutazione è comunque, no, c'è un approccio che oltre un certo livello, non voglio di professionalità, ma di chiamalo come ti pare, attaccamento alla professione non c'è, e può darsi Paratici voglia della gente che dia un altro peso al proprio mestiere, a quello che fa per vivere.
3: Sì, va bene, ma anche a me mi convincete tutti i giorni dell'anno a dire via tutti quelli dell'anno scorso, perché siamo stati male tutti, quindi per carità. Ma è il 24 d'agosto.
8: Ecco, ma in questo lui che deve fare? Perché sento dire è colpa dei Paratici.
3: No, io non sto dicendo che è una
8: si fa vivo
3: che poteva...
8: una settimana, 10 giorni fa con 30 milioni. Non è che gli poteva dire sì, perché sennò
3: però,
8: poi si va
3: Tommaso,
8: troppo in là.
3: Scusa, però qui allora va bene tutto.
8: Cioè, no, chiedo per capire cioè, cosa doveva fare.
3: 10 giorni fa gli dice: guarda, vuoi me la portare domani un'offerta da 40? Oppure che rimane qui se lo volevi tenere. Però io sono anche dell'idea che tanti hanno riportato anche in questi momenti, in questi minuti di messaggi che ci stanno arrivando, che era la Fiorentina principalmente anche a volerlo vendere Ken. Quindi è un insieme di, come dire, una condivisione di interessi. Ken vuole partire? Perché no? La Fiorentina vuole vendere? Perché no? Como ti dà i soldi che vogliono? Bene, e si fa. Cioè, il discorso è che non c'è qui, cioè, mi sembra che dobbiamo assolutamente evitare il rischio di riportare alla memoria i ci dica che vuole andare ai Como, perché questo non è il discorso in ballo. Qui c'è una, un insieme di interessi che collimano in un momento del mercato, secondo me, ritardato per quello che conta una punta come Ken. Però è un insieme di interessi, non solo di Ken, non solo della Fiorentina, non solo del Como. A tutti va bene fare questa operazione, alla fine si farà.
8: Quello poi mi viene da pensare.

0: sì. E dietro insieme a me Duccio Mazzoni.
1: Beh, va bene, quindi
0: in questo momento per poker. L'appunto siamo fermi a fare benzina, però io e Duccio siamo in macchina, ovviamente, come hai visto. La benzina costa quanto Ken, mi stanno suggerendo.
2: Beh, un po' di più, un po' di più. Poi in autostrada sì. Poi c'è il muro dei 2 euro.
0: Infatti
1: è stato saggio fermarsi in autostrada a fare rifornimento.
0: Siccome ce n'ho da dire tante da qui a Roma, eviterei almeno quella sulla benzina.
2: Oh, Sara Meini, ve lo dico io, da ieri dice gioca Pellegrino stasera, così, tra parentesi.
0: Ecco, guarda, allora, ieri dopo la conferenza, allora, innanzitutto lo spiffero che Ken avrebbe potuto giocare a Roma, io l'ho detto a un servizio della Rai 2 giorni fa alle 19.30, perché dalla Fiorentina mi era arrivata la voce che non soltanto ancora tutte le strade potevano essere aperte, anche quella che potesse portare, anzi lasciare Ken in riva all'Arno, si sta parlando di 2 giorni fa, ma che Ken avrebbe potuto anche giocare titolare a Roma e quindi noi dicemmo al telegiornale che Ken avrebbe potuto giocare titolare. Ieri molti giornali sono usciti con questa indiscrezione.
2: C'è.
0: Quindi io ho detto, beh, ho dato una notizia prima degli altri, ero contento del mio lavoro. Poi ho ascoltato, sono andata a posto, ovviamente ci mancherebbe altro, faccio il mio lavoro in conferenza stampa ad ascoltare le parole di Grosso. Quando è finita questa conferenza stampa ho detto agli altri miei colleghi, per me domani gioca Pellegrino, da quello che ha detto lui, da come ha trattato Ken, ma aggiungo che Fabio Grosso nel giorno in cui si è presentato ha detto che un allenatore è importante non soltanto quando decide la tattica, la tecnica e come deve giocare una squadra, ma anche sulla strategia comunicativa.
2: Certo.
0: Allora, lui ieri ha usato la strategia comunicativa. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui gli sono arrivate 2 domande dirette su Ken, lui prima ha risposto di tutt'altro e in conclusione di domanda ha risposto su Ken. Questo è logico, perché un allenatore alla vigilia di una sfida importantissima come quella A dell'esordio del campionato, B contro la Roma, non può dare importanza a un giocatore che, ve lo dico, ma lo dico da settimane, va via sicuramente dalla Fiorentina. Non va via oggi, non va via domani. Chi oggi sta parlando a nome della Fiorentina non è della Fiorentina. Oggi, se voi chiedete alla Fiorentina, gli è arrivata oggi un'offerta di Ken? Vi dicono che non guardano i computer, perché né oggi né domani guarderanno le offerte del Como.
2: Quindi come minimo mercoledì.
0: Si va a mercoledì.
1: Ma perché quindi questa cosa, Sara? Scusami.
0: Perché
1: perdono.
0: Oggi si pensa soltanto
1: sì, oggi
0: alla
1: sì,
0: Roma.
1: Ma domani che c'entra?
2: Scusate, ma se
0: e
2: poi stasera
0: è
2: entra.
0: Gara in cui si deve parlare della, speriamo, vittoria oppure di quello che è successo nella partita.
2: Sì,
0: quindi,
2: sì.
0: Se il Como lo voleva e voleva tirar fuori sui 38 milioni per la Fiorentina, non per chi parla a nome della Fiorentina, li doveva tirar fuori 4 giorni fa. E la Fiorentina è molto scocciata dal comportamento del Como e di Fabregas. E hanno ragione. Dopodiché condivido in pieno, la Fiorentina voleva mandare via Ken, ora sto facendo tre ipotesi, ovviamente non sto dicendo se lo vogliono mandare via, io ovviamente non lo so e la verità in tasca non ce l'ho mai avuta. Però Ken probabilmente, anzi sicuramente per me, va via e quindi la Fiorentina doveva mandarlo via. Ken probabilmente voleva giocare la Champions League, insomma non era più possibile trattenerla a Firenze e quindi questo divorzio avverrà. Ma non si sono comportati bene nei confronti della Fiorentina, in particolar modo il Como, perché se Fabregas lo voleva, non è che se n'è accorto il 15 d'agosto che lo voleva da febbraio scorso. E allora attenzione, perché alla Fiorentina non c'è più una che fa prendere per il bavero, attenzione perché può succedere ancora di tutto.
2: Una reazione a quel punto quasi più di pancia, no, ora è troppo tardi, non ci piace il vostro modo di fare, però Sara, in mattinata è filtrato anche che insomma lui abbia dato il benestare a dir poco, cioè lui voglia assolutamente
0: ma
2: andare a
0: Como. Ma che Ken volesse giocare in Champions League, ma che deve filtrare in mattinata?
1: Ma dai.
0: Ma filtratele bene voi.
2: No, ma mi riferisco...

0: quella che è la percezione che fa filtrare la Fiorentina, cioè che dal loro punto di vista Ken vuole andarsene.
1: Allora,
0: quindi,
1: aspetta, Tom, scusa, te lo ridico perché sì, voglio essere chiara e sono certa che lo sarà.
0: Lo sarai.
1: La Fiorentina oggi non sta parlando di Ken. Non sta parlando di Ken. Se tu chiami
0: e chi parla
1: uno
0: di
1: stipendiato
0: Ken?
1: Della Fiorentina oggi, da questa mattina, da ieri, anche da ieri, e gli chiedi scusi o scusa, dipende se gli dai del tuo o del lei, mi puoi dire a che punto è la situazione di Ken? Questo ti dice, ma non ti vergogni a chiedermelo che siamo alla vigilia di una sfida importante contro la Roma? Poi se c'è qualcuno che sta parlando a nome della Fiorentina, io questo non lo so. Non lo so, io non ci parlo, io parlo con la Fiorentina.
0: Quindi comunque par di capire che stasera, se poi non lo vedi titolare,
1: ecco,
0: te l'aspetti
1: allora,
0: comunque.
1: Allora, per tornare, per riavvolgere il nastro su chi giocherà stasera, quindi io esco dalla conferenza stampa e sono certa che giochi Pellegrino. Dopodiché il ragionamento è molto facile e anche un po', passatemi il termine, paraculo. Cioè, è chiaro che tutti i giornali oggi presentassero Ken. Perché? Perché è molto probabile, anzi potrebbe giocare Ken, ma la notizia sarebbe se Ken non giocasse.
0: Certo.
1: Ok? Quindi tutti sono usciti con Ken. Un giornale solo è uscito con Pellegrino, se non sto dicendo una cavolata, ma me lo dovreste confermare, che è la Gazzetta dello Sport, che si spinge oltre e dice che addirittura Fabio Grosso ieri nella rifinitura avrebbe provato Pellegrino. Allora dov'è che io trovo ovviamente delle conferme? In questo pezzo di Fabiana Della Valle della Gazzetta dello Sport. Ma siccome questi spifferi di oggi che Ken avrebbe accettato, che avrebbe voluto, che vuole andare al Como, l'ho ricevuto anche io e io ho provato a confermare anche io, siccome dovevo fare un servizio per le 14 questa notizia, vi dico anche che la Fiorentina oggi si sbatte la porta in faccia e quindi non escludo che Ken possa giocare dal primo minuto, proprio per questo ultimo ragionamento che vi ho fatto.
0: Sì, sì, perché insomma se alzi la diga,
1: è
0: perché
1: vero,
0: oggi
1: è
0: giorno di partita,
1: esatto, che io non ascolto il Como
0: giocare.
1: Né ieri, né oggi, né domani, che oggi gioca, capito?
0: Mi viene da domandarmi, ma lui stasera ne può risentire?
1: Che messaggio arriva? Allora, ecco, questo è indipendente ovviamente dalla volontà di Fabio Grosso, di Fabio Paratici, della Fiorentina e di tutto il resto. Ovviamente tutti noi, e continuiamo a volerlo dire, stiamo dicendo da settimane che Ken si sta comportando da professionista, ed è vero. Oggi è un giorno delicato per sapere, certo, se Ken si sta comportando da professionista, e noi non lo sappiamo, noi non siamo nel ritiro della Fiorentina. Quindi ragazzi, ci sono un sacco di interrogativi, però perché la Fiorentina oggi dovrebbe tenere fuori Ken se ancora ora che sono le 14:46 non sono arrivati i famosi 38-43 milioni da parte del Como? Che messaggio invia la Fiorentina al Como se non lo mette in campo?
0: Pietro, e se invece c'è Pellegrino titolare?
2: Beh, mi sembra che sia una risposta
1: se
2: da messa
1: in Pellegrino Parisi. Titolare, le ipotesi sono due, ancora non ce n'è una sola. Una, prima, che il Como ha già trovato l'accordo sia con il giocatore che con la Fiorentina, e quindi fine, la Fiorentina non può rischiare di perdere, certo, quei soldi che in quel caso avrebbe già investito su un altro giocatore. E pensate che oggi la Fiorentina non può parlare di Ken, figuriamoci se può parlare del sostituto di Ken, non può parlare di nessuno, può parlare solo della Roma. Comunque, questa è la prima ipotesi. La seconda è che sia tornato un famoso dolorino, ma io questa la voglio escludere a priori.
0: Certo.
1: Ma noi, siccome a Firenze ne abbiamo viste di tutti i colori,
0: si può
1: veramente
0: escludere nulla,
1: cioè, ricordiamo
0: mai,
1: che noi abbiamo inaugurato, giusto, il certificato, giusto, per il mal di pancia di Bernardeschi, per carità, io fino a quando non vedo la formazione, ragazzi, non investirei un euro su niente.
0: Sì, sì.
2: No, io penso che Dolorino oggi sia da escludere, no, perché sarebbe un modo anche di diciamo, coprire altre motivazioni, mi verrebbe da dire, visto che una settimana fa ha giocato e è giocato anche
1: però
2: bene.
1: Però Pietro, allora noi dobbiamo essere onesti e corretti fino al fondo. È chiaro che se tutto è vero quello che sta uscendo in queste ore tra i siti internet dei giornali più importanti,
0: guarda,
1: più importanti,
0: c'è un tweet di Di Marzio di 20 secondi fa: Ken spinge per il trasferimento al Como, la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente e vuole definire in anticipo un sostituto all'altezza.
2: Beh, niente di nuovo, abbiamo già scritto tutto e detto tutto. Grazie, cioè, Gianluca, puoi ripassare. No, io dicevo, Sara, che secondo me è chiaro che questa titolarità conti più di tante altre volte, perché certo, quello che dici tu è un segnale forte, perché se poi lo fanno giocare è il segnale che danno al Como per dirgli: oh Bellini, quello che avevi fatto finora non ci interessa, lui è un professionista tesserato per la Fiorentina, non ci ha detto che non giocherà e quindi gioca titolare, perché poi la variante successiva è questa narrazione che arriva nelle ultime ore di un Ken che sta un pochino, diciamo, spingendo, come dice Di Marzio, ma come ci hanno fatto un po' arrivare anche dal Viola Park per andare via. Io francamente, che la Fiorentina decida di lasciarlo fuori perché lui magari ha detto: beh sì, dai ragazzi, siamo arrivati a 24, cerchiamo di quagliare, non ci credo, perché Grosso è l'allenatore della Fiorentina e lavora per la Fiorentina e per se stesso. Se Ken sta bene, gioca Ken. L'unico modo che non può giocare è perché la Fiorentina gli dica: no guarda, siamo già arrivati in fondo e non giochi. Quindi è divertente capire stasera cosa succede. Certo, anche questo discorso della sostituzione non è banale, perché quello che ci fanno arrivare anche loro del discorso: ne vogliamo uno pari grado se non più forte a una settimana alla chiusura del mercato,
0: oltre che soggettivo,
2: sì, ma vabbè, certo, ti posso raccontare quello che vogliono, però insomma, alzano un po' anche la sticella.
1: Perché io ho detto questo discorso che la Fiorentina comunque non è rimasta bene per e comunque vada a finire, anche se Como oggi tirasse fuori 50 milioni, non resterebbe bene per il comportamento tenuto né dal Como né da Fabregas. Perché, lo ripeto, Fabregas aveva deciso che avrebbe voluto Ken al Como, nel suo Como di quest'anno, forse a febbraio, a marzo, aprile, a maggio e a giugno. E il Como perché si è fatto vivo il 16 d'agosto?
0: Perché puntavano anche loro magari a partire bassi e giocare sui tempi e sul mercato aperto a cavallo di due giornate di campionato.
1: No, è chiaro che la Fiorentina non la prende bene. Qual è la conseguenza? La Fiorentina dice: non lo vedi, come si intendo io? Un accordo con il nuovo numero 9 della Fiorentina, poi semmai voi vi prendete Ken con tutta la calma che vogliamo, e in questa settimana, in questi giorni Ken è un mio giocatore e io lo utilizzo come mi pare, cioè non mi sembra niente di strano, sono proprio tutta logica.
0: E se fa tripletta stasera, chiediamo 10 milioni in più domani? Non lo so.
2: Tanto che la faccia, poi si starà a ragionare domani,
1: ecco,
2: che si fa. Dico bene, Sara?
1: Non vorrei rispondere. Esatto,
0: secondo te,
1: rispondere.
0: Sara, stasera tutta questa vicenda c'è il rischio se la trascinino un po' in panchina, Grosso, in campo la squadra?
1: Certo, per quanto loro possano far finta di nulla, non si pensa a Ken, Ken sta bene, già come tutti gli altri. Cioè, si sta parlando di una situazione di mercato che sicuramente influisce all'interno dello spogliatoio, influisce sulle gambe di Ken, influisce sulla testa a messo di gelardia di Ken.
2: Però Sara, scusami, ti faccio una domanda, ma secondo te la Fiorentina non avrebbe potuto fare altro per non arrivare al 24 in questo stato?
0: Quello che dicevi te, magari metter giù duro, se lo volete, se ci facciamo entro il 20.
1: La Fiorentina ha le idee chiare, mi pare, da giugno, va bene? Perché toglie, o perlomeno toglie tra virgolette il giocatore, non dal mercato perché non l'ha mai detto, ma dice: Ken a questo punto non si vende più, che vuol dire fino a prima non lo vende. Quindi la Fiorentina ha le idee chiare dal primo di giugno per arrivare al famoso comunicato, ok? Dopodiché queste righe che escono dalla Fiorentina, era logico e chiaro che volessero dire: signori, se lo volete, da oggi il prezzo sale.
0: Sì.
1: Perché noi ci si deve sistemare in qualche modo, non si può restare soltanto, all'epoca non c'era neanche Pellegrino ancora, ok?
0: Sì.
1: Quindi la Fiorentina che volesse vendere Ken era chiaro da giugno,
0: ma già da quando Paratici ti disse io l'ho anche già venduto.
2: Io ragazzi comunque continuo a non capire perché bisogna arrivare al 24, perché il 24 lo tengo.
1: Perché non hanno fatto qualcosa prima? Ho capito ragazzi. Allora, anche se la Fiorentina lo voleva vendere, ma se l'unica squadra che si poteva fare avanti era il Como e si è presentata il 16 d'agosto, cosa poteva fare la Fiorentina?
2: Basta, non lo vendo.
1: Metterla in mercatino alle
2: no, non lo vendo.
1: Per favore.
2: Non lo vendo, Sara. Scusami, arrivi il 24, non lo vendo.
1: Scusami, allora scusami, non mi stai seguendo. Ti ho detto, la Fiorentina...
2: Sì, dai, prima giugno lo vuole vendere. Certo, questo sì, abbiamo capito.
1: Allora,
2: però
1: la Fiorentina lo vuole vendere, non è che ha cambiato idee. Vabbè, la quindi... Fiorentina. Non le cambia e non le cambierà. Quindi... su questo rassegniamoci, almeno che non succeda veramente un casino politico con il Como, ma tutti ovviamente tenderanno
0: a questo punto sì. Sara, perdonami, ma a questo punto anche con lui, perché penso lui ormai sia nell'ordine di idee di giocare a Como il prossimo
2: ragazzi,
0: anno.
2: Ma se tutto quello che sta dicendo è vero, non gioca mai stasera.
1: Io voglio dire una cosa, lui non ha voce in capitolo, cioè lui deve stare solo zitto.
0: Sì, però nella sua testa c'è da andare a Como.
1: Ma questo lui, ma scusate, quello che c'è nella sua testa qualcuno l'ha mai capito in questi due anni? Perché
0: no,
1: se
0: vabbè,
1: l'avete capito ditemelo.
0: Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso, ma come indole che non abbia, no, questo attaccamento incredibile.
1: No, vi ricordo che noi, colori, la Fiorentina ha rischiato per mesi e mesi di andare in Serie B e che il signore in testa aveva che doveva registrare un disco, perché se no oggi qui ci si sta dimenticando di tutto quello che è successo l'anno scorso ed è questa la roba che mi fa più arrabbiare e mi fa schizzare, perché se alla maggior parte dei tifosi che oggi telefonano indiperiti e vogliono tenere Ken, si fosse chiesto un mese fa
0: su
1: cosa pensi di fare
0: ragione
1: con Ken, ti avrebbero risposto bisogna prenderlo a calci
0: via. Sì. Io infatti su questo ti do totalmente ragione. Guarda, ieri sera a RTV38 il sondaggio era molto chiaro: non va venduto per il 70% o per il 30% sì, ma
2: è la tempistica
0: che
2: però angoscia le tifosi, ragazzi.
0: È la tempistica,
2: cioè,
0: ragazzi.
2: Io sono veramente fiducioso che Paratici abbia una grande idea per sostituirlo e quindi quando arriverà, che sia un altro attaccante o che siano due ali, a me non interessa, lo applaudiremo e saremo molti contenti. Ma la gente è stimolata a dire di no perché è il 24 d'agosto. Poi si fa come ci pare, ma no, è il 24
1: allora però non vi, allora vuol dire che queste persone non si fidano dei Paratici e allora è in contrasto a quello che abbiamo detto fino ad oggi.
0: Sì, chiaro, ma che ci sia come spesso giudizi di pancia anche sul mercato mi sembra evidente. Abbiamo
1: allora,
0: già ricevuto
1: Paratici o non avete fiducia in Paratici? Se ce l'avete, lui vi sta dicendo che Ken non è detto che se ne vada, ma se se ne va vuol dire che la Fiorentina a quel punto avrà trovato uno o del suo livello o di un livello addirittura superiore. Credete in Paratici o no? Rispondetemi a questo.
2: Ma chi parli, ai tifosi o a noi?
1: No, in generale.
2: No, perché io ti rispondo per dire, perché Paratici me lo devi mostrare sul tavolo la fiducia. Cioè io gliela do la fiducia, ma poi se mi porta a Beto, io non ho che ci sia tutto rose e fiori per quanto mi riguarda.
1: Sì, ma fino a, ma scusami, Pietro, che se no.
2: Sì, sì,
1: fino
2: certo
1: a oggi hai espresso fiducia nei confronti di Paratici.
2: Certamente, ma anche ora l'ho detto.
1: Al di sopra di tutto. Allora, aspetta un attimo.
2: Ma infatti,
1: sai chi ti porta? Oppure sai nella mente loro, perché poi c'è da fare anche un altro ragionamento, come si definisce uno meglio di Ken? Perché è molto difficile ovviamente, no?
2: Certo.
1: Ovviamente se uno lo chiede all'interno dello spogliatoio della Fiorentina non ti dicono uno che fa 20 gol, non ti risponde nessuno sì, perché è difficile trovarlo.
2: Certo.
1: Ti dice, magari c'è un giocatore che guarda, che venga a allenarsi tutti i giorni e per le più forti di Ken. Fine.
0: Ragazzi, ma può darsi che ci sia. Io ripeto, per me Paratici è uno che sul lavoro bisogna essere in un certo modo. Anche sabato, no, ti ha dato dei dettagli di come intende lui il suo lavoro, la struttura, la presenza, l'attenzione. Simone è uno che certi atteggiamenti, secondo me, giustamente, ma lì
2: Gigi io poi mi chiedo, però e non a caso, si parla di pallone.
0: Lo so, ma due mesi fa ti ha detto io l'ho anche già venduta ai tempi della Juve perché preferisce magari quello che si cura in ogni dettaglio, tant'è vero che ti ha portato comunque sul viale del tramonto, ma comunque in Italia ti ha portato il più grande professionista degli ultimi 50 anni, perché il più grande sarà stato Messi del calcio moderno, ma seguito da uno come Cristiano Ronaldo che non lascia niente a
1: no, ma infatti io è questo che voglio
0: io
1: dire,
0: cioè, credo anche questo,
1: tutti hanno espresso fiducia nell'operato, nel lavoro, nel tutto quello che ha fatto fino a questo momento Fabio Paratici. Io ritengo quantomeno aspettiamo un attimo. Se loro hanno deciso e decideranno e faranno questa operazione nella cessione di Ken, e lui ti dice guarda, io se vendo Ken, tanto è perché arriva una cifra congrua, arriva un'offerta congrua, e poi perché mi hanno dato modo di concludere un'operazione con un giocatore che secondo il mio punto di vista è uguale o migliore di Ken. E secondo il suo punto di vista, non secondo il vostro, certo, nemmeno secondo il mio.
0: Certo che sì.
1: Va bene. Siamo all'interno dello spogliatoio.
0: Direzione Roma, a questo punto fatto il pieno e quindi anche il leasing per sostenere le spese.
1: Sì, sono tutti qui, vi salutano tutti.
0: Ciao. Che punto siete? Che zona? Sì.
1: Siamo partiti da poco, sì. Da
0: quindi,
1: pochissimo.
0: Quindi comunque semmai un bianco fermo col ponentino
1: ad Arezzo, no non si può bere mentre siamo in servizio, non dire
0: date diretta, io una carbonarina però
2: ma
0: fra l'altro
2: fanno?
0: Mario conosce un posto a
2: ma c'ha
0: Magliano
2: da lavorare,
0: Sabina,
2: Tommaso, dai.
0: Mi sembra
1: c'è la partita alle 8:45 quando si mangia alle 5,
0: esatto. Buona per merenda, la carbonara è l'ideale, così
1: ma noi ci fa un'età, cioè dopo ci detto tutto sullo stomaco, per carità, noi prima dobbiamo arrivare lì freschi.
2: Lucio Mazzoni primo,
0: va bene, controllate lo zaino. Controllate lo zaino di Gian Attasio e non ci sia il lambrusco dentro la bottiglia d'acqua, perché può fare
1: c'è
0: la borraccia.
1: C'è. C'ha un sonno, povero Gianna, lo fate svegliare tutte le mattine troppo presto, basta.
0: Ma poi dice ha perso quanti 5-10 kg nell'ultima 48 ore, è stato malissimo.
1: Va bene, vai ragazzi.
0: Buon viaggio e buon lavoro stasera.
2: Ciao a tutta la macchinata.
1: Ciao.
0: Grazie a Sara Meini, ovviamente buon lavoro a Mario Tenerani, a Duccio Mazzone, seguiranno il match per Lady Radio, e buon lavoro al nostro Andrea Giannattasio, riparte per questa stagione di campionato che vi racconteremo partita dopo partita, in attesa chiaramente stasera, direi che forse mai come stasera le probabili formazioni saranno attese e saremo lì pronti a leggervele in tempo reale. Prima ora volata via, break, torniamo ancora un'altra ora insieme. Yeah.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud, tempo stabile e soleggiato con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.

0: Salve ragazzi, e sono giorni che state a nominare sempre i soliti: Icardi, Beto, Pinamonti. Ma basta, sapete benissimo che non sono profili che Paratici ha in mente. Se poi dovete farlo per la trasmissione, va benissimo, arriverà uno che ancora voi non avete nominato. Fatevene una ragione. Con affetto, buona giornata.
1: Buongiorno ragazzi, allora io sono rammaricato se se ne va veramente Ken, molto rammaricato. E poi oltretutto non riesco a capire come per altri giocatori, cioè quello che voglio dire, l'Atalanta dà via giocatori al triplo di quello che valgono, il Sassuolo dà via i giocatori al triplo di quello che valgono, la Fiorentina ha dato via certi giocatori, vedi Amatucci per esempio, a quattro soldi secondo me, però... non capisco. Comunque, se va via che la frittata è servita.
2: Buon pomeriggio ragazzi. Ma secondo me, sento da stamattina si sta un po' sopravvalutando la situazione Ken, cioè nel senso, qua stiamo parlando di un ragazzo che non c'ha più voglia di restare alla Fiorentina, è palese, ma già dall'anno scorso. Soprattutto è uno che se c'ha la testa e sta bene fisicamente è forte, altrimenti, anche perché la sua carriera parla chiaro, ha esordito a 16 anni, ha fatto una stagione e mezza buona in carriera, e anche nella stagione buona che ha fatto con noi nei momenti decisivi è mancato, perché con Siviglia non c'era, a Cagliari non era decisiva però non c'era, quest'anno ha fatto quello che ha fatto, quindi secondo me si sta un po' sopravvalutando troppo questa situazione, cioè, secondo me più forti non lo so potenzialmente, ma più funzionali se ne possono trovare.
3: Ciao Tolo, ciao Pietro, ma molti dicono ma Icardi non è i parametri della Fiorentina, ma scusate, ma si viene a zero, non spendono niente, no? Anche se lo pagano 5 milioni all'anno o 6 milioni all'anno, e sta due anni, ne spendono in totale 10, 12, 13 milioni, è sempre un guadagno, o no? Ma Icardi, insieme anche all'altro giocatore dell'ex Parma, come punti va bene, e noi ci manca il centrocampista forte. Icardi e Torreira, ecco, allora sarei veramente contento. Icardi e Torreira, a parametro zero, che problemi ci sono? Anche se si paghi 5-6 milioni all'anno. Ciao a tutti, nato la Cattolica.
4: Va bene, sono tutti punti di vista che immagino continueranno a rimbalzare nelle prossime 24-48 ore, a meno di chiusure immediate o anticipate, detto che insomma comunque immaginare che stasera Ken possa essere in tribuna perché l'affare è chiuso mi risulta un po' difficile. Sul centrocampo di sicuro saranno giorni caldi. Sento Pietro, come è giusto che sia, tanta divisione poi sulla valutazione anche
5: economica.
4: Sì, tipo chi trova pochi 40 milioni, chi invece la mette semplicemente sul piano anche della voglia, cioè la ricerca di giocatori che abbiano tanta fame di un certo tipo e che la Fiorentina o Paratici non abbiamo visto negli occhi di Ken.
5: Ma è che ci sia sicuramente dietro alla cessione
4: Ken,
5: che arriva
4: secondo me 40 più 5 i bonus è il valore di Ken.
5: Ma sì, va bene. Io avrei giocato sul fatto che il Como aveva bisogno di un attaccante italiano, per dire, perché non ho capito perché noi bisogna sempre passare da Bischeri e gli altri devono convincerci che il loro prezzo sia quello giusto. Detto che se lo vendono a 40 più 5 lo prendono con un'operazione aumentata di 15 milioni fondamentalmente rispetto alla prima offerta, quindi comunque un lavoro ben fatto. Quello che io cercavo prima di dire è però che quando si arriva all'ultima settimana di mercato e si dà via l'attaccante, iniziare a dire ma perché lui vuole andare via, e a me mi sono un po' torto, cioè diciamo che, come anche Sara ha sottolineato, che la Fiorentina lo voleva vendere dal giorno 1, che questo l'ha detto anche la Sara, no? Dal giorno 1 la strategia della Fiorentina era di volerlo vendere, benissimo, ci sono però, almeno io da professionista che segue il mercato, dei dubbi su quello che può essere la soluzione in entrata. Perché poi dice, ma magari può essere solo perché è un giocatore più professionista di quanto non lo sia stato Ken. Però sono due cose diverse. Una è calcio, cioè la qualità del calciatore, e una è il suo atteggiamento. Poi si mischiano e si vede chi rende di più. A me, io preferisco avere uno che va a ballare e fa 20 gol che uno che è un soldato e ne fa due. Cioè a me di un altro Beltrán non me ne fo di nulla.
4: No.
5: Quello okay. Sto dicendo, quindi va benissimo, abbiamo fiducia in Paratici, lo venderà a 45, avrà la possibilità quindi di mettere mano anche in entrata, quindi prenderà Poku, prenderà un'altra punta e chissà se non riuscirà a prendere anche un altro esterno, non credo, a quel punto magari metterà dei soldi per prendere un centrocampista come potrebbe essere Torsvet in caso di cessione di quelli che si è detto, è tutto, tutto, tutto valido, perché poi diciamo i conti definitivi si fanno A con la rosa completa e B sì, a fine campionato,
4: sì.
5: Perché se a fine campionato sei arrivato quarto, che ci fosse che non è, o non ci fosse, chi se ne frega. Se alla fine del campionato sei arrivato decimo, ti prendi la responsabilità di aver ceduto l'attaccante l'ultima settimana del mercato. Quindi è chiaro che oggi ci sia fiducia e la vogliamo anche cavalcare questa fiducia, però non deve essere una fiducia to cur, cioè che c'è punto. La fiducia, siccome in passato si è fatto questo errore come Piazza di dare fiducia punto a quello che veniva fatto, qui deve essere una fiducia fatta e costruita su basi solide. E le basi le stanno costruendo e noi speriamo che siano non solide, solidissime, da Champions.
4: Oh, per rispondere al volo a due o tre ascoltatori che via messaggio tenevano alta come candidatura Jonathan David, siamo andati a guardare l'ingaggio, Pietro. Per il momento se lo esclude, no? Siamo sui 6 milioni, mi dicevi, alla Juve.
5: Sì, l'anno scorso 6 milioni, sembra tantini.
4: Mentre a chi scrive Rowe, diciamo che c'è l'Atalanta, giusto?
5: Stanno trattando l'Atalanta, la prima offerta di più di 35 milioni è stata rifiutata, ma pare che le parti siano al lavoro come, insomma, per concludere l'operazione.
4: Va bene, e poi tanti di voi comunque, come Save, sottolineano che per sostituire Ken alla fine è stato già preso Pellegrino, che arriverà sarà semplicemente il sostituto di Piccoli, anche questo è un aspetto che resta lì sospeso, perché appunto non sapendo quelle che erano le risposte su Ken ancora non lo potevamo ipotizzare, è chiaro che insomma un'alternativa come Pellegrino ha dato assolutamente l'idea di una Fiorentina che in lui vedeva la sostituzione di Ken, forse un po' più futuribile rispetto all'immediato. Se Alessio ha preso la linea 055 77 11 171, ciao.
6: Sì, ciao Tommaso, ciao.
4: Ciao.
6: Ho ascoltato attentamente tutta la trasmissione, soprattutto quello che ha detto Sara, che mi trovo molto d'accordo su quello che ha detto, anche se va un po' contro a quello che diceva all'inizio Pietro.
5: No,
6: però quello che vi dico io è: aspettiamo stasera quando ci sarà la lettura della formazione. Se siete d'accordo con me, quelli che saranno schierati nella formazione fra virgolette dei repulisti che vuole fare il direttore, quelli rimarranno, perché se giocherà Fagioli, se giocherà Dodò, se giocherà Ranieri, quelli che saranno nella formazione dell'undici titolare, ditemi se la pensate come me, secondo me rimarranno. E poi un'altra cosa, noi Paratici l'accordo l'abbiamo fatto già da 6 o 7 mesi, e prendendo un direttore del genere, ora la gente mi infilzerà con Forcone, ma abbiamo assunto diciamo lo stile Juve. E lo stile Juve cosa prevede? Lo stile Juve prevede un determinato carattere, una determinata personalità.
4: Sì,
6: io quando ho visto l'altro giorno Ken che si è fatto il tatuaggio di muso, ho detto è bella andata via, perché secondo me non è coerente con la linea che tiene questo direttore. Non so cosa ne pensate voi, io vi seguo sempre e vi ascolto per televisione. Vi ringrazio e buon lavoro, ragazzi.
4: Grazie Alessio. Guarda, io lo dicevo qualche minuto fa sugli atteggiamenti e le cose. Alessio lo mette all'interno una sorta di codice Juventus. Poi non so se il problema siano i tatuaggi. Secondo me è un discorso di fame, di approccio, per il quale può darsi Paratici voglia altri tipi di professionisti.
5: Per dare forza a questo ragionamento vi posso raccontare che su Pellegrino lui fosse convinto di Pellegrino ancor prima che del calciatore a livello tecnico, del suo modo di approcciarsi alla professionalità, quindi al lavoro quotidiano, quindi agli allenamenti, a come si allena con la testa concentrata, come diceva l'anno scorso, no? Testa nel carro armato, ecco, a lui gli piacciono giocatori così,
4: sì.
5: Quindi è chiaro che la propensione,
4: chi l'altro anno non ce l'ha messa, probabilmente ora deve pagare un dazio.
5: Sì, ma guarda,
4: Alessio diceva stasera Fagioli titolare, può voler dire che resta. Non lo so, ma secondo me io che Udaì ancora non è pronto.
5: Primo, secondo, su Fagioli per ora rumors concreti zero.
4: No, a questi livelli.
5: Quindi se ce l'hai a disposizione, al di là del muso o del non muso che può avere il giocatore, avanti tutta con la titolarità. Cioè, non, se soprattutto ancora la I non è così entrato nel meccanismo Fiorentina, perché io credo, siccome stamattina qualcuno si lamentava del fatto che Ulai potrebbe non giocare, io non credo che sulla I ci sia è troppo giovane quindi non lo vuol far giocare, non è quello il discorso. Il discorso è che lo vuole inserire dandogli anche una sorta di cuscinetto per far sì che quando entra poi a gamba tesa nel contesto Fiorentina sia veramente pronto per fare la differenza, cioè è un accompagnamento, no? Però vediamo, dai, io stasera sono curioso di vedere se per esempio gioca Mastantuono, perché mi hanno raccontato che con Pellegrino ha provato Mastantuono insieme a Gudmundsson, quindi probabilmente perché a Tan non sta benissimo, quindi può esserci un centrocampo a tre un po' più muscolare attorno a Fagioli, Durre, Brescianini, però meno 4-4-2 più 4-3-3 più 4-3-2-1, quindi meno con questo esterno che rientra elastico a fare l'esterno. Cioè io stasera sono curioso di vedere questa Fiorentina per la prima volta in una partita di alto livello, sono curioso di vedere a che punto è il pensiero calcistico di Grosso. Sono sicuro che giocheranno tanti calciatori dell'anno scorso, perché fondamentalmente dove i ruoli sono coperti meglio avere qualcuno che un po' insieme ha già giocato che buttare 10-11 di giocatori nuovi. Sono molto curioso di tanti aspetti e purtroppo però col mercato aperto, come dicono anche gli stessi protagonisti, il calcio giocato viene sempre meno. E invece stasera è una partita che ci deve, bisogna avere un po' di fortuna.
4: Darci un
5: bisogna avere
4: un'idea,
5: un po' di fortuna,
4: poi
5: te lo posso dire.
4: Loro qualità ce l'hanno.
5: Perché l'anno scorso, all'inizio, al di là del disastro Pioli, la Fiorentina non è stata nemmeno tanto fortunata. E invece le ali d'entusiasmo nascono se fai dei risultati da entusiasmo. Quindi stasera auguriamoci la Fiorentina possa magari riuscire a carpire qualcosa di negativo nella Roma, che comunque è quasi tutta quella dell'anno scorso, e che riesca a fermarla. C'è un dato statistico su Gasperini, non ci porta molto bene, perché negli ultimi 8 anni che ha iniziato il campionato ha fatto 8 vittorie.
4: Serve aria nuova. Notate che l'idea di base era quella di far pulizia del gruppo che ci ha fatto vergognare l'anno scorso. Ken vada a cantare sul lago. Direi che Alessandro a Montespetto riassume bene il partito dei pro cessione. Andrea in linea con noi, ciao.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Niente, io volevo dire la mia, io sono tranquillo sinceramente, perché visto come ha lavorato fino ad ora Paratici, secondo me è impossibile si faccia trovare impreparato. Secondo me lui sapeva benissimo, ha detto Sara, di voler vendere Emre da tanto tempo, e quindi aveva lavorato per un sostituto, penso, no?
4: Sì.
7: E poi Pietro, io sono d'accordo con te per quanto riguarda il discorso, meglio uno va a ballare e fa 20 gol, però il discorso è, ricordiamoci dell'anno scorso che tibia o non tibia, eravamo nei casini, cioè non ha più già, non si è più visto praticamente. Se quest'anno inizia a fare le bizze, ballare o non ballare, questo non c'è mai, il problema è quello lì. Secondo me bisogna metterlo in conto.
5: No, ma guarda, è un conto che io sono d'accordo a fare con la Fiorentina, e penso che la Fiorentina l'abbia fatto. Io quello che mi incuriosisce con un pensiero retropensiero negativo, ripeto, è la tempistica di questo affare, con 3 mesi di mercato alle spalle. Poi arrivi a un certo punto, devi anche decidere, dice il ragazzo: guarda, manca una settimana alla fine del mercato, a meno che davvero Paratici non abbia una super alternativa, e allora lì tutto s'azzera e ci sono solo applausi. Il dubbio di fine mercato me lo tengo fino a prova contraria, e ovviamente la prova contraria ormai fortunatamente martedì prossimo alle 20 ci sarà, perché una volta chiuso il mercato poi sapremo definitivamente il rosa alla Fiorentina a disposizione.
7: Sono d'accordo, però cioè fino ad ora nessuno fu di che ha lavorato male, lavorava benissimo.
5: Ma nessuno, no? Ma non lo sto dicendo nemmeno io, però no, non vorrei.
7: E mi sembrerebbe talmente strano che si faccia trovare impreparato una cosa. Secondo me, visto che ha lavorato, è quasi impossibile.
4: Grazie Andrea.
7: Ciao ragazzi.
4: quello anch'io fatico veramente a immaginare che in questo momento Paratici sia più a guardare cosa c'è sul mercato di possibile che non una strategia alternativa. Detto che però comunque guardare cosa c'è in questo momento sul mercato significa anche capire se non ci possano essere occasioni come appunto Icardi che vuole andare via da Istanbul, Zirkzee che può lasciare il Manchester United. E te mi dicevi, Pietro, David lo prenderesti in caso non fosse l'ostacolo?
5: È un giocatore che prima della Juve mi piaceva, alla Juve non ha fatto nulla, prima della Juve mi piaceva sicuramente, però è un profilo di livello mondiale, se vogliamo dirla tutta, no? Cioè, qui ovviamente...
4: noi non stiamo toccando l'argomento caratteristiche, cioè il discorso che Grosso lo vuole molto partecipativo, che lavori molto per il resto della squadra e quindi magari Pellegrino ti fa tutta una serie di lavoro che guarda, Ken non ti fa perché ha bisogno della squadra che gioca lui.
5: Mi gratificherebbe quasi di più l'idea che la Fiorentina, in caso di cessione di Ken, arrivi in conferenza stampa e ti dica: abbiamo ceduto Ken e preso Pellegrino perché per noi Pellegrino in prospettiva è più forte di Ken. Alle spalle di Ken abbiamo preso X e ti spiegano i motivi. Ma alle spalle di Pellegrino ti prendo X per quei motivi. Grazie alla cessione di Ken abbiamo preso Poku e quello che volete. E allora lì ti danno una spiegazione strategica di quello che è stato fatto e mi gratificherebbe di più che pensare che adesso vadano a prendere un attaccante più forte con 10 virgolette di Ken, perché il più forte si misura solo col campo, con i gol si misura il più forte, perché se no è tutto concetto. Allora il più forte è perché arrivano rari allenamenti, non è più forte, è più preciso, è più puntuale, è perché non c'ha le treccine, non è più forte, è meno trapper, è più forte si misura solo con i gol, con gli assist, con le prestazioni, tutto il resto è fuffa.
4: Quindi, Pavlidis del Benfica, costa un sacco di soldi,
8: ma io...
4: Giovane del Napoli, io... leggo le altre varie candidature che ci arrivano dai vari ascoltatori.
5: Tipo, no, prima dicevi, io ho letto che Tre Soldi è un giocatore che sta guardando anche il Barcellona. Beh, capito, ma se prendi Tre Soldi, e allora uno diceva: vabbè, sto zitto, hanno preso uno degli attaccanti più promettenti di tutto, insomma, di tutti i campionati europei. E allora va bene, ha fatto una grande operazione, c'è poco da discutere. Poi in prospettiva non vuol dire che domani Tre Soldi diventa un fenomeno, ma in prospettiva è già uno che può diventare un fenomeno e c'è differenza. Ragazzi, a me mi terrorizza l'idea Beto, ma non perché Beto quel ragazzo non sia funzionale, può esserlo,
4: però l'idea di essersi indeboliti un po' ce l'ho.
5: Poi ti ripeto, se Beto arriva in prestito
4: con Icardi, sono tanto curioso di vedere se arriva una però, testa giusta, e magari dà una mano anche a Pellegrino, esatto, perché ora l'esperto è lui.
5: Allora Icardi arriva senza
4: Maurizio,
5: una spesa
4: che te la gira a 20 minuti alla fine.
5: Bene,
4: dentro la porta,
5: appunto, ti sto dicendo, no? Icardi che arriva in a titolo gratuito perché è svincolato, Beto in prestito con diritto. Va bene, vanno bene entrambe le idee, ma devono arrivare a gratis per permettere alla Fiorentina di investire quei soldi in altri ruoli. Perché se grazie alla cessione di Ken si completa la rosa, allora compri due esterni, un centrocampista, quello che volete, perché la punta arriva con un esborso minimo o assente, allora mi sta bene, è una strategia che torna. Se devo spendere 20 milioni per Beto, non trovo il senso dopo averne spesi 25 per Pellegrino.
4: Va bene, oggi un po' meno collegamenti ma più spazio a voi, mi sembra assolutamente giusto. 055 77 11 171. Anche Paolo dal Valdarno,
9: sì,
4: in linea con noi.
9: Senti,
4: ciao Paolo.
9: Scusa Luca,
4: no, Luca un certo, Tommaso e Pietro, vai. Vai.
9: L'attaccante del Milan che non gioca mai, Gimenez, insomma, che era la primavera, sarebbe buono poter far arrivare la Fiorentina, no?
4: Ma te dici quello della primavera?
9: Sì.
4: Quello ha giocato ieri?
9: Esatto, quel ragazzo, insomma, qualche volta ha giocato anche nel Milan, no? Fisso, regolare, come, insomma, quello sarebbe un buon giocatore.
4: Ma tu ci... io non ho capito chi è, Paolo, abbi pazienza.
9: Camarda.
4: Ma no. Ha giocato a Lecce, ha fatto una stagione a Lecce, no?
9: Ma guarda, io lo vedrei bene come attaccante, vedo gioca bene come attaccante.
4: Grazie Paolo. Teniamo lì la
9: fallo presente, presente al presidente, ha capito? Al
4: vai, gli si dice.
5: Gli si dice.
9: Prego, scusa,
4: ma nulla. Grazie
9: forza
4: a te,
9: Viola.
4: Paolo,
5: sempre.
4: Beh,
5: Camarda, Camarda, cioè, ora è lì, chiaramente. Bisogna vedere come va a finire,
4: no, nell'idea di grande
5: perché
4: prospettiva.
5: Perché il Milan dovrebbe darti Camarda?
4: E poi
5: se
4: Camarda,
5: non in prestito secco.
4: Camarda, fra l'altro, classe
5: 2008.
4: C'ha due anni e basta in più di Croci. Sta, voleva essere provatorio.
5: Vabbè, c'ha già una stagione di Serie A alle spalle.
4: Hai ragione. Dove non è che abbia spaccato.
5: No, non ha brillato, ha avuto un po' di, anche dei problemi.
4: No, non lo so, cioè, troppo no, dire che se devo puntare su Camarda posso pensare a Croci.
5: Perché c'entra Croci con Camarda però? Fanno due ruoli diversi.
4: Seconda punta.
5: No,
4: Camarda, Camarda fa il 9-9. Prima punta, ok.
5: E poi Croci fa la seconda punta barra diciamo esterno e rientra, insomma sono due cose diverse. Io non credo che il Milan sia pronto a dare a una Fiorentina che potenzialmente potrebbe diventargli diretta concorrente un attaccante come Camarda. Cioè Camarda lo danno magari in prestito secco anche per due anni, ma lo danno invece a Lecce, lo danno a Venezia, lo danno al Cagliari, lo danno in una squadra magari che ha meno insomma interessi di classifica rispetto alla Fiorentina. Questo è il mio pensiero.
4: Guarda, rispondi te a questa domanda di Samu da Dicomano, che ha questo dubbio da tutta l'estate. Tra molteplici smentite, Ken tolto dal mercato, ora è possibile il sostituto più forte di Ken, ma per voi quanto sono effettivamente attendibili le notizie che arrivano dalla Fiorentina?
5: No, allora c'è da distinguerle, perché un conto è la linea che la Fiorentina vuole anche in qualche modo far uscire dal Viola Park, ed è lecito perché è strategico quello che la Fiorentina chiede anche mezzo stampa di riportare come proprio pensiero. Un conto sono le notizie che filtrando anche il pensiero della Fiorentina noi cerchiamo di fornirvi. Su Ken c'è stato dei momenti dove il sottoscritto, ma in generale dei professionisti di questa emittente, sono stati presi per il culo perché dicevano che poteva essere venduto. E dicevano: ah, ma la Fiorentina non va detto che non è cedibile. Ah, questa
4: ma telenovela. Quali, quindi, ma quest'anno un paratici, un azzeccare.
5: Ma sono tanti, ma sono tanti. E io non voglio, non me ne frega nulla azzeccare una o quell'altra. Mm. Sono due cose differenti, però. Un conto è il pensiero della società che giustamente, siccome noi facciamo da tramite tra la società e i tifosi, noi dobbiamo riportare. E un conto poi è la versione, la linea editoriale di questa radio e di questo sito, che hanno una versione diversa rispetto a quella netta della Fiorentina. E quindi bisogna fare un po', diciamo, il misto tra le due cose.
4: Attenzione gente, illuminazione di Massi. Mm. Si prende Richarlison.
5: Io credo ci abbia solo il passaporto
4: non
5: brasiliano.
4: Gli scrive passaporto UK, quindi viene lui. Vabbè, lo ribadisce, okay. Hai visto? Abbiamo,
5: però il UK sì, uno si può prendere.
4: Un po' pazzo lui, dopo di cioè tecnico, fortissimo.
5: Sì, sì, è forte.
4: Cioè,
5: forte.
4: Se voglia,
5: strano perché la Fiorentina la prende nel 97, sarebbe forte sicuramente.
4: Tottenham.
5: Se ha davvero
4: Tottenham,
5: doppio,
4: giusto?
5: Sì.
4: Lì ci pensa Fabio. Io di a parlare con i suoi ex colleghi. Anche Claudio in diretta con noi, belle così tante telefonate. Claudio, ciao.
5: Avanti.
8: Sì, ciao, buonasera.
4: Ciao. Là.
8: Allora, è dalle due che vi ascolto, anzi un po' prima. Con rispetto per tutti, cominciando da Tommaso, Pietro e tutti i vostri colleghi, oggi Sara Merini vi ha sverniciato tutti. Così si dice dalle mie parti.
4: Cioè?
8: Perché veramente tutto quello che ha detto Sara Merini io non lo posso certificare, ma corrisponde alla verità. Che Pietro sia disperato perché il 24 non si sa se va via Ken, ma ha la certezza che giocando Ken si vince a Roma? Io no.
5: Ma chi ha detto che sono disperato?
8: No, disperato è ironia, scusa Pietro. Voglio dire, che lo volessero vendere è vero, è da un po' di tempo. È un po' di tempo che lo vogliamo vendere, da giugno, come dite tutte e due. Non è arrivato nessun altro che il Como, se non con quell'offerta vergognosa, vergognosa, di 5 milioni più 25 di bonus con dei bonus difficilmente raggiungibili, cioè praticamente lo voleva prendere con 5 milioni.
4: Sì.
8: Ora non so cosa stiano facendo e non facendo. Però se Ken va via, filtra da me da settimane a Firenze la voce che Paratici li voglia fare cioè li vuole dare via tutti quelli dell'anno scorso. O avete dimenticato la vergognosa leticata di dei due
10: di Reggio Emilia, ok,
8: di Sassuolo, ve la ricordate?
10: Certo che sì.
8: Con Ken e quella e Mandragora, mi scappava il nome, certo. Li fa fuori tutti all'infuori di portiere, Ranieri e forse Fagioli, poi vanno via tutti tranquilli. Se non avete questa notizia, io non sono un giornalista, però ve lo posso assicurare, l'ho sentita a Firenze.
10: Va bene.
8: Fa fuori tutti, sì, che Ken va via, purtroppo. Soltanto che anch'io mi devo fidare di Paratici, che dice ne viene uno uguale o più forte, ma come dice Pietro, bisogna vedere il campo poi se è vero, ma questo non lo può sapere neanche Paratici all'inizio, dobbiamo aspettare.
10: Io grazie Claudio,
8: cosa di positivo, grazie della compagnia, scusate,
10: ma che, ma grazie,
5: ciao
10: a te.
5: Claudio, ciao.
8: Lo sverniciare era ironia,
10: ma certo, ma poi da Sara ci piace essere sverniciati.
8: Vai, Sara oggi è stata eccezionale, me lo permettete? Sì,
10: glielo diciamo, guarda, ora glielo diciamo, poi è sempre fenomenale Sara, figurati,
8: ma oggi in particolare, grazie
10: a te Claudio. E vabbè ragazzi, ma insomma Pietro la pone più sul fatto che è curioso di vedere in una settimana come affronta tutta questa vicenda Paratici. Poi non mi sembra disperato per la partenza di Ken, io che ve lo dico a fare, io sono semplicemente curioso di vedere qual è l'asso.
5: Io vorrei che si riuscisse con lucidità,
10: e anzi non mi stuzzicate sul gruppo dell'anno scorso, perché poi ci metto un secondo a infiammare.
5: No, se vuoi,
10: tutti fuori,
5: se
10: tutti
5: vuoi...
10: fuori. Grazie Moise, grazie, ciao. No, vabbè, lo sai, noi come la vedo io.
5: Sì, sì, no, vorrei solo che venisse lette le cose con lucidità e non con la pancia del quarto d'ora, perché purtroppo troppe volte vengono fatte delle intemerate legate, non parlo chiaramente, ci mancherebbe altro di Sara, sto dicendo di alcune prese di posizione che sento sventolare in queste due ore. Bisogna arrivarci con equilibrio alle questioni, perché noi si cerca di fare il nostro lavoro nel modo migliore, e poi a me non è che mi cambia qualche cosa se Ken va o resta, o a Tommaso non cambia niente. A me mi interessa che la Fiorentina sia più forte dell'anno scorso,
10: sicuro.
5: E
10: cioè,
5: mi interessa soprattutto che rispetto al recente passato non si sia pronti a diventare delle strisce pedonali, cioè a mettersi giù e dire sì, va tutto bene, sì, siamo grandi, sì, aspettiamo. Ha fatto un buon lavoro finora Paratici, sì, lo sta continuando a fare, assolutamente lo farà fino in fondo al mercato, ci crediamo tutti, ma ci possiamo mettere in una posizione in cui se le cose non ci tornano si può dire oppure l'ha detto Paratici e diventa Bibbia? Perché
10: secondo me,
5: spirito critico di questa,
10: certo,
5: città è andato a farsi benedire nel tempo. Invece, siccome siamo sempre stati dei grandissimi rompipalle, forse mantenersi in una posizione dove si applaude volentieri ogni cosa fatta bene, ma si critica le cose che sembrano fatte male, potrebbe riportarci a essere la Firenze che mi ricordavo. Poi ognuno la valuta come vuole. L'ha detto Paratici! Bibbia.
10: A brevissimo break rispondo al volo a chi me lo chiedeva. Il Diz rientrato infortunato dalla trasferta di Frosinone, dove ha giocato con la Juve, gli esami hanno fatto scattare l'allarme negli ambienti bianconeri, valutazione in corso, non si esclude l'intervento chirurgico, rischia di perdere la Juve il suo giocatore per almeno un paio di mesi, un problema al piede sinistro, e quindi lo confermo a chi mi chiedeva indicazioni per una Juve che al pari della Fiorentina, insomma, qualche nodo sull'attacco lo deve sciogliere. Break, ultima parte di Palla al Centro in Arrivo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud, tempo stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Aspetta, aspetta.
3: Che si compra? Flash.
2: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
4: Bravo, bravo.
2: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
4: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
2: Ah, già sono io, scusami.
4: Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
2: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
5: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
4: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
2: Ci dice chi si compra!
6: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
7: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Sì, buonasera. E volevo dire questo io. Ho ora montato una polemica di Henne perché va via. Io l'unica cosa che do ragione a Lazzarini è del fatto che della giornata meno adatta per far trapelare certe cose. Però che dovesse andare via si sapeva tutti, però male. E l'è dovuto parecchio da lui. Signori, è inutile che vuol dire che la Fiorentina voleva darlo via. Lo vuol dar via perché lui non ci voleva più stare a Firenze. Lo volete mettere in capo e lui voleva andare a Milano o no? Come un credo sia a anni luce da Milano e sono 25 chilometri. Lui voleva andare a Milano perché c'è il suo mondo lì, c'ha tamburi, c'ha la musica, c'ha Leao così, festini giù e chi ce l'ha di più ce l'ha metà. E Paratici questo lo sa. Quindi di che si ragiona?
10: Non si dice che Fuggini torna da fritta, non si vende il giocatore più determinante a una settimana data chiusura di mercato. Poi se lo volevano vendere lo potevano vendere, ma 20 giorni fa, mia ora.
11: Oh, noi siamo qui alla stazione di Signa, faccio un drink 40 più 5, siamo d'accordo con il direttore solo e è così, dai, via ragazzi, non scherziamo, 40 più 5 si vende e si piglia anche di un altro, dai. E il Puma e il Lando da Signa. Ciao ragazzi.
12: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Una domanda per Lazzarini, ma visto il mercato favoloso di Paratici, che senso ha schierare? E molti giornali dicono che sarà schierato Brescianini. Me lo puoi spiegare per cortesia? Viola Forever da Perugia.
13: Buongiorno ragazzi, ma il problema oltre che a pensare, dobbiamo pensare alla partita più che al mercato, però capisco che Ken sposti, ma il problema non è mai chi va via, il problema è chi arriva, è solo quello. Paratici farà arrivare la persona più giusta che pensa. Abbiamo dato fiducia a Gentleman Pradè, diamo fiducia a Paratici. Ciao.
14: Lady Radio, buonasera. C'è solo un nome dopo Moise Ken, Kenan Davis dell'Udinese. Quello è il centravanti più forte di Ken.

0: a Londra, te lo ricordi, per Crystal Palace Fiorentina. Quindi non so da me che percezione avete avuto sul non vender Kane. Pietro va detto semplicemente che lui, dal suo punto di vista, trova l'operazione un po' troppo avanti nel tempo, come diceva un ascoltatore. Tant'è vero che all'amico che invito a firmarsi, Enrico, che dice che non capisce l'astio di Pietro verso Paratici, ed è perché Paratici non ci dice le cose e quindi ti fa impazzire sul mercato.
1: Ma chi lo dice?
0: Invito Enrico a alzare un po' il volume.
1: Ma
0: perché non
1: solo,
0: si sa che ha sentito.
1: Ma alziamo il livello,
0: ecco,
1: della discussione, per
0: dopodiché,
1: favore, Enrico,
0: ragazzi,
1: dai.
0: Se quello che vi aspettate è la Fiorentina sta per vendere Kane, ma tanto con Paratici siamo sereni, siamo tutti in Champions League, ecco, è finito il bello di calcio, finito il dibattito.
1: Ma poi è un dibattito,
0: io mi fido ciecamente, e quindi per me può andare via anche il 30,
1: ma non ha detto
0: d'agosto Kane. Però capisco alla perfezione Pietro e dice siamo all'esordio, stasera c'è la Roma, hai solo Pellegrino, boh, forse una gestione diversa in ordine cronologico.
1: Ma poi
0: stare.
1: Io non ho detto di non aver fiducia in Paratici, anzi ho premesso dicendo,
0: appunto,
1: ha fatto un ottimo mercato, sta facendo ottime scelte, ne farà sicuramente altrettante ottime, ma se noi ci escludiamo dallo spirito critico che ha acceso questa città e i tifosi della Fiorentina in generale nella sua storia, dicendo va tutto bene, qualsiasi cosa che ci viene proposto, e non sto parlando per forza di Kane e della Cesone, sto dicendo in generale, cioè se domani una cosa vi fa storcere il naso, non dovete dire l'ha fatta lui, allora va bene. Bisogna esprimerci in questo
0: senso.
1: Ma piace
0: la mentalità del puntare il dito contro, del te fa così perché ti danno, sai.
1: Ma
0: guarda,
1: sono rientrato,
0: non è una grande apertura
1: sono
0: mentale.
1: Sono rientrato dovendo calmare alcuni colleghi che giustamente, avendo vissuto giorni complessi nel loro lavoro intorno a quando arrivò a Ulai, dicendo i ragazzi ma Paratici fa il suo,
0: certo.
1: E io sono convinto di questo, a me se Paratici mi manda nel muro e fa una Fiorentina più forte sono contento, io lavorerò per la mia radio e per il mio sito e per informare voi nel miglior modo possibile Paratici per migliorare la Fiorentina, e se le cose per l'appunto in alcuni momenti non collimano, sti cazzi,
0: certo,
1: questo dovete iniziare a capire, non ce ne frega nulla di questo discorso, viva Paratici perché è il direttore sportivo della Fiorentina, ma se c'è una cosa che non mi torna non mi metterete mai bavaglio davanti alla bocca dicendo che va tutto bene, che si va in Champions di sicuro, che si vince lo scudetto, stiamo calmi e equilibrati,
0: esatto, e liberi anche di dire quel che si pensa, perché tanti lo state mandando, vedo il profilo Instagram per esempio di Gianluca Di Marzio, foto di Ken col titolo Ken ha chiesto alla Fiorentina di essere ceduto al Como, sì, occhio anche alla dinamica del cattivone che ora ci vuole andare in tasca ed è solo lui che si è impuntato, perché poi questa è la vecchia narrativa, quindi lui fin dall'inizio gli sta benissimo andare a giocare in Champions, perché non mi sembra un tipo che si affeziona troppo ai colori, alle città, perché ha tante altre cose per la testa, può piacere o meno. Secondo me Paratici ha una visione diversa di come si deve essere in un gruppo, però la Fiorentina è più che predisposta a cederlo, quindi che Ken abbia chiesto alla Fiorentina di essere ceduta al Como, come leggo mi viene da dire allora stasera va in tribuna, perché un calciatore che ha chiesto di andarsene stasera non lo fai giocare in una partita fondamentale,
1: ma
0: sbaglio?
1: Sì, ma poi se la cosa è già così tutta pronta per essere mangiata, cotta e mangiata, ma chi lo vuole vedere Ken? Ma questo però allora va in antitesi a quello che si diceva prima, cioè se la Fiorentina vuole mandare un messaggio al Como lo fa giocare a prescindere da tutto, se invece è tutto intavolato, la Fiorentina ha già dato il suo avallo da mo di trovare una soluzione in uscita perché è il calciatore a chiedergli di andare via, stasera Ken sta comodamente in tribuna ad aspettare che venga ceduto. Ma questo perché se si vuole giocatori 100% concentrati sulla Fiorentina e Ken non lo è, ma di che cosa me ne faccio di Ken? Però ripeto, va al contrario di quello che veniva detto qualche minuto fa sul fatto che la Fiorentina può mandare messaggi mettendolo in campo oppure no. Che messaggio qual è? Se il messaggio è che deve essere ceduto per forza, doveva giocare con il Benevento.
0: Brescianini dicevi ti aspetti titolare.
1: No, Brescianini dicevo che allora, considerando il centrocampo della Roma, che è un centrocampo muscolare, forte, dinamico, pesante, presente, cioè Io non mi aspetto fagioli Eulalie insieme.
0: Cristante, Cone, e poi c'è Wesley, no, a poi, sinistra.
1: Ma

0: c'ha una squadra forte,
1: ma chi c'è a destra non me lo dico.
0: Ora la formazione sotto mano non ce l'ho, però è una squadra che nei due centrocampisti centrali, Cristante e Coné, ti rischia di mettere un po' sotto fisicamente se giochi con una versione leggera, a meno che tu non abbia il pallino del gioco. Non me l'aspetto il pallino del gioco, perché non l'abbiamo mai visto in quest'estate. Quindi vedere Fagioli e Olaic, che hanno giocato un quarto d'ora insieme contro il Gubbio e poi non hanno mai giocato, non credo che sia così. E quindi se Mandragora non è al top e Brescianini sta bene, Durr è un titolare inamovibile. Fagioli secondo me gioca al posto di Ulai, nel senso che è Fagioli quello che verrà messo a fare il regista, il play, quello che volete. E il terzo mi aspetto più Brescianini di Ulai o Attà in quel ruolo lì, perché porta una copertura maggiore rispetto ai compagni di reparto. Questo era il ragionamento.
1: È Molina a destra con
0: nuovo arrivo, sì.
1: Con Wesley a sinistra, con Cristante in mezzo e poi Sule e Dybala a sostegno di Malen. Quindi almeno vedevo la gazzetta, Mora potrebbe partire dalla panchina. Ma noi abbiamo chi segue, conosce e respira in queste ore l'aria che ci avvicina a Roma Fiorentina, Matteo De Santis, La Stampa. Ciao Matteone,
2: ciao a tutti.
0: Ciao Matteo.
1: Siamo.
2: Guardate, se tipo quello che dicevate, ci potrebbe essere qualche sorpresa.
0: Oh, diccele,
1: spara.
2: Potrebbe giocare il giovane Lulli titolare al posto di Molina. Su Dybala, Sule, sì, il ballottaggio è, diciamo, Sule, cioè il vituperato, passatemi il termine, Sule Mora, però forse qualcosina in più per Sule in questo momento, anche perché comunque nonostante Mora sia appena arrivato, è giovane. E questo, e poi sì, in difesa dovrebbe giocare il solito terzetto, c'è una piccola chance per il greco, per Kouliarakis, però insomma nelle ultime ore sta venendo fuori molto forte la candidatura di Lulli, di questo ragazzo che ha fatto molto bene in precampionato, prodotto della primavera della Roma, eccetera eccetera. Magari Molina, considerando anche le scorie del mondiale, è ritornato da poco, magari Gasperini può creare questa cosa qui. Io penso che giocherà Malen, insomma non mi viene dato ancora al top della condizione, quindi uno spiraglietto anche per Castro dall'inizio lo terrei. Però la vera notizia di queste ore è una chance per Lulli, cioè il ballottaggio Lulli Molina.
1: Ma sentivi l'analisi di Pietro, che io condivido, è quella di una Roma che sarà molto propositiva e quindi cercherà fin dall'inizio, no, di avere un po' l'iniziativa da Gasperini style, ecco.
2: Ma sì, sarà Gasperini style, anche perché sarà una partita che si giocherà molto da un punto di vista anche proprio emotivo, emozionale, quindi prima giornata magari di 80.000 persone, quello che è successo anche negli scorsi giorni a livello proprio di conferenze stampa e non conferenze stampa di Gasperini. Secondo me, considerando che la Roma da un punto di vista proprio di Tetri è molto più rodata rispetto alla Fiorentina, magari una delle armi è cercare anche di mettere in difficoltà da un punto di vista proprio emotivo e psicologico una squadra che comunque avrà un bel po' di elementi nuovi.
1: Senti, ma che aspettative ci sono a Roma per la stagione? Cosa si sogna anche in termini di obiettivi?
2: Beh, diciamo che per l'allenatore lo scudetto in questo momento non è raggiungibile, è un po' forzato parlare di scudetto. Poi c'è il solito balletto su quelle che sono le esigenze del Financial Fair Play e come sono state raccontate. Io ti dico, magari a maggio-giugno si sognava di più un qualcosa di più eclatante, sì. Ora a bassa voce diciamo che l'obiettivo della Roma è comunque confermarsi fra le prime quattro e fare esperienza in Champions. Poi se l'ultima settimana di mercato dovesse creare scossoni, magari si può vedere, ma io penso che anche da un punto di vista proprio di svolgimento, di svolgimento del mercato e di strategia, la partita di questa sera indirizzerà molto le richieste e la comunicazione del mercato della Roma nell'ultima settimana.
1: Cioè ecco, se c'è problemi Gasperini va a bussare e chiede ulteriori...
2: Continuerà a bussare, ma anche ad esempio un'eventuale vittoria della Roma, come dire, avete visto, sono riuscito a fare... la squadra va, funziona a perfezione, vi chiedo magari l'ultimo sforzo in più perché le altre insomma ce la possiamo giocare. Quindi da quello che sarà stasera lo svolgimento della partita, io mi aspetto che determini qualcosa anche quello che saranno le ultime ore del mercato della Roma, le ultime manovre.
0: Ecco Matteo, ma in questo precampionato la Roma come l'hai vista? Crescere passo passo, migliorarsi? Perché io ovviamente non ho seguito le amichevoli che ha fatto poi la Roma. Mi è sempre sembrato il solito Gasperini incazzoso con la voglia di chiedere qualsiasi cosa alla proprietà, ma poi calcisticamente parlando come arriva a questa partita la Roma?
2: Calcisticamente parlando, allora la Roma fa due pessime partite, una col Cardiff, una col Cardiff City e un'altra col Brighton. Ci mette in mezzo una discreta partita col Borussia Dortmund, però con molti giocatori che erano appena entrati al Mondiale, con parecchi equilibri precari da una parte e dell'altra. Io penso che il campionato della Roma non sia attendibile né nel male né nel bene, anche perché è stata un'estate particolare, i reduci dal Mondiale, contratti che magari sono stati firmati un pochino in ritardo, operazioni di mercato un pochino più lente rispetto a quello che era stato preventivato. Io non a caso stasera, poi vediamo se giocherà Lulli e se ci sarà qualche nuova o Molina o comunque qualche altra sorpresa, l'ossatura sarà comunque quella della Roma dell'anno scorso, quindi Gasperini riparte da quelle certezze che ha avuto l'anno scorso e l'anno condotto al terzo posto.
0: Matteo De Santis, io voglio farti anche una domanda di mercato, perché poi ovviamente io sono interessato a questo tema oltre al campo, e siccome tu sei sempre molto informato non solo su quello che succede nella capitale ma in generale, te che ti aspetti da queste ore keniane, keniote, keniste, insomma, legate a Ken?
1: Keniote sono più da Di Nardo,
0: anche keniane in realtà, perché è lo stesso modo di dire Kiniane, popolazione della, cioè, del Kenya, del Kenya, va bene,
2: o moisiane, no?
0: Moisiane, bravo, moisiane. Sì.
2: Guardate, secondo me, e su questo siete molto più ferrati voi di me, dipende cosa ha in mano la Fiorentina. Cioè, se la Fiorentina ha già in mano un sostituto che possa essere un centravanti, un altro esterno, quello che volete voi, o se le richiede, o se sia, o perché a me sembra molto indirizzata verso la cessione in questo momento.
1: Direi sì.
2: E mi sembra la tipica storia che tutti sanno da giugno / luglio che finirà così, ma dobbiamo farci un po' di teatro, e soprattutto se io sono una società che deve vendere, devo trovare però la soluzione in cui neanche mi accorgo che ho venduto Moise. Questa è. Quindi la Fiorentina, secondo voi, ha qualcosa già di grosso in mano?
0: Ma secondo me, intanto c'ha un esterno che vuole comprare, e secondo me l'accordo è legato ed è poco del Bayer Leverkusen. Però francamente non mi sembra per la piazza dire vabbè, ho venduto Ken, prendo poco, siamo a posto, al di là della punta di riserva che potrebbero acquistare. Quello che mi chiedo io, e ce lo stiamo chiedendo in tutte queste ore, è: Icardi può essere definibile un, non diciamo miglioramento, ma un equilibrio rispetto a ciò che è stato Ken? Beto può essere più funzionale?
2: Cioè, Icardi è sempre stato un pallino di paratici, però io su Icardi, cioè, è una scommessa.
1: Indubbio. Sì.
0: Anche perché anche Dzeko aveva fatto 20 gol in Super League, esatto, l'anno prima.
2: No, però poi, esatto, poi Icardi, insomma, è un giocatore che negli ultimi anni ha fatto cose buone, ma mi sembra un po' uscito dal calcio che conta, nonostante abbia fatto la Champions col Galatasaray. Cioè, è quella scommessa che tu dici, c'ho già la certezza, cioè, se io avessi il Kane di turno, dico, vabbè, l'Icardi lo posso prendere. Dargli la 9, il peso della stagione della Fiorentina, mi sembra un azzardo.
1: Sì, io
2: Beto già mi sembra un giocatore, cioè Beto, ammetto che è un giocatore dalla forza fisica impressionante, che può avere anche dei limiti tecnici, è una scelta che ha un pochino più senso, ma da un livello strategico. Poi se parliamo di valore assoluto, cioè, certo, abbiamo tutti in mente l'Icardi dell'Inter, no? L'Icardi,
0: certo, di, però non è più quello.
2: È purtroppo 10 anni fa.
1: Però a me un po' potrebbe ricordare quella storia. Però un po' mi potrebbe ricordare, Matteo, quella storia di Vieri a fare la chioccia a Pazzini, e va a finire poi in quella stagione, alla fine giocò più Vieri che Pazzini, chiaramente con Icardi nelle vesti di Bobo Vieri.
0: Quindi un fallimento.
1: E con Pellegrino.
0: Perché spendi 25 milioni per Pellegrino?
1: Di Pazzini, sì, te dici, oddio, speriamo Pellegrini faccia meglio di quanto fece il pazzo.
2: Ci può stare. Io so, cioè, le pretese di Icardi non sono elevatissime, ma sono comunque di un giocatore, no, che viene per 100.000 euro l'anno, no? Come Vieri, cioè, Vieri quell'anno faceva titolare da casa, vi ricordate che no? Prendeva il treno da Prato e scendeva a Campo di Marte, mi sembra di ricordare. Insomma, Icardi alla Lazio aveva chiesto quasi 3 milioni e la Lazio avrebbe fatto il titolare, poi lui ha deciso di non andare avanti con quella trattativa. Certo, Paratici lo conosce bene, benissimo, ha sempre cercato di averlo, cioè vi ricordate tutte le volte che insomma
3: anche alla Juve l'ha cercato 100 volte,
1: ha lanciato lui alla
2: assolutamente
1: Santa, no?
2: Esatto, cioè è comunque un prodotto che se vuole investire, però io sui Icardi, insomma, dargli il peso dell'attacco della Fiorentina, ok, non ci saranno le coppe europee quest'anno, qualche dubbio ce l'avrei. Poi invece ritroviamo Icardi focalizzato sul calcio, che a voglia sarebbe un acquisto mostruoso. Di più, poi detto fra di noi, ci facciamo anche il dibattito, possibile che in Italia però dobbiamo prendere gli Icardi, Modric, scegliete voi i nomi, no?
1: Cioè, e non lanciare, certo.
2: Ti posso dire, il mercato della Fiorentina di quest'anno mi è sembrato un mercato che invece va in quell'altra direzione, no?
1: Sì, quello anche vero.
2: Sarebbe un po' il controtendenza. Magari c'è qualche coniglio che può spuntare dal cilindro all'ultimo.
3: Quello ci ha abituato ormai.
1: Di sicuro. Matteo, grazie, buon lavoro stasera.
2: Ragazzi, a voi, buon proseguimento.
3: Ciao, ciao Matte, ti abbraccio.
2: Ciao a tutti.
1: Va bene, teniamo lì anche questa indicazione sulla probabile formazione giallorossa, quindi con un giovane a sorpresa come Lulli. Meitrastulli. Lulli titolare, la sorpresa che sta preparando Gasperini. Noi siamo sommersi da varie fotomontaggi con Icardi in maglia viola, ma insomma grandi segnali per il momento sulle alternative a Ken non ce ne sono. Non mi resta che darvi questa notizia ufficiale, perché c'è un comunicato anche sui canali ufficiali della Fiorentina. È un importante incarico raccolto da Catherine Commisso, che diventa ufficialmente vicepresidente della Mediacom, comunicato nel quale si sottolinea l'importanza e il ruolo di primo piano nella governance e nella strategia aziendale di Mediacom di Catherine Commisso. Dopo questa nomina a vice chair and executive vice president of corporate strategy and administration, e poi riporterà direttamente al chairman e CEO Giuseppe Bicommisso, quindi poi il lavoro è fianco a fianco, madre e figlio. Nomina a vice chair che colloca Catherine in una delle posizioni di leadership e governance più senior di Mediacom. Era, penso, un atto dovuto, nel senso che avevamo sentito le nuove nomine di Giuseppe Commisso, non di Catherine.
3: Ora è ufficiale.
1: Buon lavoro e complimenti ancora. Quindi qui parliamo delle gerarchie di Mediacom. Va bene, ci fermiamo qui, ma è solo un piccolo break, salutando chi ci ha seguito su Lady Radio, e lo ritroveremo domani dalle 14, poi ovviamente anche su Lady oggi si va avanti fino a tarda serata per Roma Fiorentina. Noi di mercato parliamo, e quindi immagino è un'altra oretta minimo ancora su Ken,
3: ragazzi,
1: Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, ma è giusto così.
3: A mercato aperto, e che cosa
1: poi è tutto
3: fare?
1: In evoluzione, e quindi tanto vale lasciare spazio a chi vi può proprio aggiornare ora per ora. E dalle 17 Giacomo Galassi, 2 ore di Garrisca al Vento, oggi c'è Angelo Giorgetti, sono un po' cambiati i programmi perché questa poi è la settimana che ci porterà al grande evento anche di Radio Firenze Viola, 24 ore di diretta sabato. Poi alle 19 arrivo io, clamorosamente abbandonato da Dimitri Conti, per fortuna non sedotto, solo abbandonato da Dimitri Conti.
3: Tua.
1: Faremo ovviamente a meno di Dimitri, vivremo l'avvicinamento che poi diventerà, se fosse sempre domenica, Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua e Andrea Giannattasio da Roma, ma va da sé che insomma dalle 19 massima attenzione alle formazioni ufficiali. Grazie Stefano Cherubini, grazie Pietro Lazzarini, ti troviamo domani a Chi si compra
3: alle 8 domani,
1: e anche in rassegna, perché c'è chi torna tardi stasera, ma che pazienza ci vuole, questi ragazzi giovani,
3: avanti tutta.
1: Noi si sarebbe fatto after direttamente dalla capitale,
3: si trovava a fare...
1: ma lo faremo sabato, io lo fo il sabato after. Pensa te, dai, ci sentiamo più tardi, ciao.
4: Radio Firenze Viola
5: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Questione migranti in apertura, non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo dice Cornelius, portavoce del cancelliere tedesco Merz, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sul caso dei trasferimenti in Italia dei cosiddetti migranti dublinanti annunciati da Berlino. Fra Italia e Germania c'è una stretta collaborazione sulla politica migratoria, afferma il Ministero dell'Interno tedesco, aggiungendo che lo scambio fra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia.
7: Intanto la Spagna prepara un nuovo intervento per sostenere Ceuta, ancora alle prese con le conseguenze della crisi migratoria esplosa a fine luglio. Il vicepresidente del governo e ministro dell'economia Carlos Cuerpo è atteso nella città autonoma per definire le misure di sostegno economico-sanitario e incontrare le realtà maggiormente colpite. Secondo fonti del Ministero dell'Economia è previsto un incontro tra Cuerpo e il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas, insieme ad alcuni rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sociali. L'obiettivo è quello di articolare un piano di aiuti per i settori chiave come turismo e commercio.
8: Guerra in Medio Oriente, l'Iran sta completamente collassando, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario del Tesoro Scott Bessent per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran.
7: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea, antimissile, missili, munizioni e radar, far sapere l'esecutivo UE. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, arrivando a Kiev per le celebrazioni. Nella capitale ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi.
8: In Italia, dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio fino al 26 agosto, ora il governo valuta nuovi interventi. Ma a dettare il passo saranno ancora una volta le coperture. Al Ministero dell'Economia si cercano margini, con il prossimo Consiglio dei Ministri in programma il 3 settembre e pochi spazi per anticipare altre misure. Senza nuove risorse, dal 27 agosto i rincari torneranno a colpire i distributori di carburanti.
7: Infine il rientro a scuola fino a 1.300 euro studente tra libri di testo e corredo scolastico è la spesa che le famiglie italiane potrebbero trovarsi ad affrontare in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 secondo i calcoli del Codacons. In base alle prime stime, zaini, diari, astucci così come il materiale da cartoleria registrano quest'anno incrementi medi di prezzo compresi tra il 2 e il 4% in più rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda i libri di testo si stima invece un rincaro medio dell'1,8%.
8: Era l'ultima notizia, più tardi.

0: La fase che ho vissuto più intensamente da tifosero della Fiorentina è quella del primo Montella. Erano gli anni del rilancio, delle sorprese e in particolare ricordo come se fosse ieri il periodo della trattativa per Mario Gomez. Era luglio 2013. La seguì in ogni dettaglio sia da tifoso viola che evidentemente già da appassionato di calciomercato. Ecco, lì ebbi la sensazione che la mia e la nostra Fiorentina avrebbe potuto fare veramente una grande annata con quella squadra lì. E infatti ricordiamo il 4-2 alla Juventus, davvero indimenticabile. Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
0: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
0: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
0: Eccoci qua, ci siamo, 24 agosto 2026, Niccolò Santi che vi sta parlando, siamo insieme fino alle ore 17 per parlare squisitamente di calciomercato e in particolare di Moise Kean, che è ovviamente un tema di dibattito costante, sistematico, infinito, ne parleremo in lungo e largo assieme a Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca!
4: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Io però sono più preoccupato di questa sconfitta ieri a Bergamo, no, francamente sì. La cosa che mi preoccupa oggi è il futuro di noi del Sassuolo. Voi vi lasciamo alle vostre tristezze con Ken, passaggi, quello, quell'altro,
0: a partita con la Roma.
4: Insomma,
0: Marco
4: la sconfitta
0: Piccari
4: di ieri, sì, però la sconfitta pesante. Noi dovevamo cominciare con il piede giusto, purtroppo abbiamo situazioni come quella di Torsted, quella di Pinamonti, giocatori che vogliono andare via, e quindi capisco oggi un giorno particolare, abbastanza difficile, okay. Ora sono preoccupato perché domenica sarò al Mapei a sostenere i ragazzi.
0: Allora, detto questo, noi vi ricordiamo come potete interagire con noi oggi più che mai, perché sono ore caldissime sul fronte mercato, però a parte gli scherzi stasera c'è Roma-Fiorentina, c'è l'esordio in campionato e quindi viviamolo insieme, commentate insieme a noi i temi relativi alla sfida e chiaramente anche soprattutto il nocciolo della questione: Moise Kean gioca, Moise Kean non gioca, quello potrebbe essere un indizio di mercato. E comunque scriveteci 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali e come sapete se vorrete intervenire in diretta 055 77 111 71. Questa è la vostra trasmissione durante la quale potete intervenire e sapete di essere accolti sempre a ogni minuto, visto che siamo qui per e con voi. Grazie anche a Marco Tonelli al coordinamento.
5: Mi raccomando, parlate di Moise Kean del mercato, della partita di stasera, niente, bravi, bravo biondo, continua così.
0: Vai, grazie per il biondo. Vabbè, comunque.
4: Vabbè, noi se vuole io sono un approfondimento su Atalanta Sassuolo, si potrebbe stare un'ora e mezzo, Non sono interessati i nostri ascoltatori, perché io vorrei parlare un po' della prestazione di Torsted che è entrato nel secondo tempo e i nuovi acquisti. Io sono disponibile a parlare del Sassuolo, solo del Sassuolo. Per il resto accontentatevi di altro.
0: Quello, ecco. Ce ne siamo accorti, diciamo che comunque Sassuolo è un chiodo fisso che ci intasa il cervello, ma va bene così, D'altra parte questa è la trasmissione viola più nero-verde della storia. No, beh, a parte tutto, volevo chiederti, Cecca, in effetti un punto su Moise Kean, perché quello che fa filtrare la Fiorentina, e chiaramente è quello che interessa far filtrare la Fiorentina, è che il giocatore ha deciso se ne vuole andare. Senz'altro Kean conta, come dicevamo da una settimana, di andare via. Cioè, lui sa che è più probabile che vada via rispetto al contrario. Dall'altra parte, però, quello che abbiamo anche capito è che la Fiorentina sta cercando di cederlo. Per quello che mi risulta all'estero, però, alla fine, sapendo che acquirenti all'estero non ce ne sono a una settimana praticamente dal gong, allora si spera di concludere la trattativa col Como, con cui sta intermediando Lucci, giusto? Ci fai un punto, Cecca, della situazione?
4: Ma il punto della situazione è molto semplice: la Fiorentina e il Como stanno ancora trattando, poi al di là di quello che viene detto oggi giorno di partita, domani è il post partita, se ne riparla da mercoledì. Un direttore sportivo è evidente che tiene i contatti in costanza continua con l'altro suo collega, per cui Fiorentina e Como stanno parlando da diversi giorni. Per me le parti si sono avvicinate e ora siamo alla resa dei conti, cioè se c'è tutta questa situazione, passa anche il messaggio che Ken, che peraltro lo hanno tirato fuori adesso, quindi prendo un merito. Io un po' che ho detto che Ken non ha fatto mai nulla, né una resistenza per poter andare via, nel senso che mi sembra sia abbastanza
0: per il Cecca.
4: Ti ringrazio, ma io credo di essere stato tra i primi a dire: guardate che Ken, cioè, non è vero che vuole restare a tutti i costi alla Fiorentina. Questa è un'operazione che fa comodo a tutti, fa comodo a lui, fa comodo al Como, fa comodo alla Fiorentina, perché evidentemente non ci sono più i presupposti per continuare a stare insieme. Poi che vengano fuori determinate cifre penso sia giusto. Io penso che alla fine non so se si arriverà a quello che vuole la Fiorentina. Per me una soluzione plausibile potrebbe essere 35 più 5 di bonus più 10% sulla futura rivendita, magari alzeranno la parte fissa, potrebbe arrivare a 37 più 2-3 di bonus e una percentuale.
0: Quindi mi confermi questo, che ad ora, come sappiamo, non c'è un accordo definitivo tra Fiorentina e Como, no?
4: Ma allora, ufficialmente no, però okay. Secondo me si sono avvicinate, ecco, si sono avvicinate grazie al lavoro, mi chiedevi, di Alessandro Lucci, e il lavoro di Alessandro Lucci è stato un lavoro importante, anche perché lui lavora nell'interesse del giocatore, certo. Che evidentemente questa opzione del Como l'ha presa subito in considerazione, ecco, però per mettersi un po', diciamo così, nell'equità della descrizione, non è che Ken ha detto non voglio mai più giocare nella Fiorentina, gli piacerebbe giocare nel Como e ha espresso il desiderio di andare al Como. Poi se non dovesse andarci per motivi X, Y, Z, che sono sempre ormai più lontani secondo me, perché tutto è belle impostato, per dirla alla toscana, alla Fiorentina, è chiaro che lui a quel punto resterebbe, ma sì. Se dovesse restare poi se ne riparla a gennaio, quindi tanto vale pensarci adesso, eventualmente fare un sacrificio e vedere soprattutto chi prenderà la Fiorentina, perché credo che la curiosità principale secondo me dovrebbe essere quella: se va via, chi prende la Fiorentina al suo posto, a prescindere da Poku, che è un altro discorso, che è quello dell'esterno d'attacco che la Fiorentina ha in mano, chi potrebbe prendere? Per me in questo momento un pelino avanti rispetto a tutti gli altri c'è Beto dell'Everton.
0: Ok, questo è un tema che vogliamo anche toccare, però prima io diciamo farei un inciso, perché giustamente dicevi, cioè, è di Ken, lo dicevamo da giorni, siamo qui a sgolarci, a farci prendere anche un po' per i fondelli, perché sembra che lo vogliamo vendere noi, ma voi volete qui, ma è voi dall'inizio. Poi guardate un po', in realtà si sta verificando esattamente quello che vi dicevamo da tanto tempo, quindi forse, come dire,
4: per me lo vuole vendere anche la Fiorentina, guarda un po',
0: ma infatti è quello che volevo arrivare,
4: non diamo solo la responsabilità a Ken, diamo la responsabilità un po' a tutti, ecco, quanti che sarebbero eventualmente favorevoli a fare un'operazione del genere, perché se non sei favorevole ad un'operazione del genere non ti metti nemmeno a imboccare una trattativa o una strada. Evidentemente se c'è questa trattativa, stanno parlando da giorni, perché c'è la volontà da parte di tutti di vedere se si trova un accordo, che non è ancora sicuro al mille per mille, ma la volontà è chiara, quindi c'è un po' il desiderio di tutti, dai, di poter trovare una quadra su questa operazione.
0: Sì, ci scrive Simone su YouTube: ti vedo parecchio felice, Santi, ma guarda, a me dispiace deluderti, ma io, Simone, faccio il giornalista, o almeno ci provo, insomma, l'aspirante giornalista, quindi non è che sono felice o scontento, quello è un altro discorso. Io sono felice di aver raccontato una cosa vera, perché questo si sta verificando, insieme a Niccolò Ceccarini, ci mancherebbe, che è il nostro faro. Dopodiché su quello che penso io sono mesi che dico che per quanto mi riguarda Ken è un signor giocatore e resta tale, che la scorsa stagione è stata poco indicativa per lui come per tutta la squadra. Poi evidentemente Paratici si è fatto i suoi conti e crede che sia conveniente fare questo tipo di operazione, cioè cedere Ken. Poi avrà in mano Beto, comunque la soluzione ce l'ha su questo, e poi dopo a posteriori valuteremo e commenteremo, ma ad oggi questo è, e ci stiamo limitando a raccontare dei dati di fatto.
4: Sì. Poi, se uno si fida, è chiaro che Ken è un giocatore importante, e intanto la Fiorentina ha Pellegrino, ne arriverà un altro. Se poi dopo non ci piace, perché evidentemente pensavamo di prendere qualcosa di ancora migliore, si farà una valutazione, ma io credo che si sia dato una bella botta al passato e si viva un presente, certo, diverso, quindi forse bisognerebbe essere un pochino più meno preoccupati e invece essere più sereni, di dire che forse se la Fiorentina fa una scelta di questo genere avrà la sua motivazione.
0: Apriamo le linee, ciao Fabio, benvenuto, eccolo.
6: Ciao, Paratici, ragazzi.
0: No, ci confermi che non sei Fabio Paratici, no?
6: Beh, se fossi Fabio Palazzi ci sarei a Roma, invece sono in esilio a Empoli.
0: Ok. Va bene, ti crediamo.
6: Dunque, no, io pensavo che la storia di Ken era già decisa da giugno, e poi bisogna ricordarsi di una cosa, che bisogna rientrare in qualche posto. Sbaglio, non so chi l'ha detto dei giornalisti, che Commisso ha detto a Paratici: fai quello che vuoi, basta che non sfori i 25 milioni di disavanzo. E d'altronde deve un po' rientrare. E Ken era il classico giocatore che lo doveva vendere, l'altro sarà Fagioli e poi Mandragora. Noi non bisogna vedere i giocatori, bisogna vedere l'insieme, e in questo momento l'insieme è una squadra molto interessante.
0: Certo.
6: Come sarà poi in futuro, e questo non si sa, però è nuova, e rispetto all'anno scorso bisogna dargli molta fiducia e sostegno, perché è una squadra completamente nuova. E sì, se viene Beto, a me non piace, ormai io avrò un refrain, un ritornello, io vorrei Zirze, se lui non può venire e viene Beto, non bisogna guardare il giocatore. Beto, Pellegrino forse non faranno un Ken, ma guardiamo anche gli esterni, perché Poku è fortissimo, c'è Mastantuono, insomma guardiamo la squadra nel complesso, perché se ci si fissa su un solo giocatore è finita.
0: È vero, molto saggio il tuo intervento, Fabio, grazie, grazie. Ma Cecca, io volevo arrivare proprio a questo, cioè facevano passare dalla Fiorentina il messaggio secondo il quale, una volta ceduto Ken, il sostituto sarebbe stato anche più forte di Ken. Ma a me mi è sempre sembrato un po' una strategia, ma secondo quali parametri, in che senso? C'è uno talentuoso, uno che ha già dimostrato?
4: Le cose che sono venute fuori dalla Fiorentina ne sono venute fuori tante, poi alla fine bisogna
0: tutto
4: anche...
0: il contrario di tutto, vero?
4: Esatto, bisogna anche cercare un po' di scintillinare le informazioni che sono fatte, voglio dire, in una maniera strategica per farsi, io per esempio, cioè mi scrivono delle cose che io dico prendo atto, ma su alcune non le seguo, cioè non è una, io vedo che anche per esempio alcuni nostri colleghi dovrebbero insomma un pochino anche essere un po' più con le antenne dritte su certi messaggi, cercare di capire dove si vuole arrivare, perché loro fanno solo esclusivamente l'interesse della Fiorentina. Cioè in una trattativa, per capire bene le cose, bisogna cercare di avere il quadro completo su tutta la linea, per cui la Fiorentina ti dice una cosa, il Como te ne dice un'altra, la gente te ne dice un'altra ancora, e metti tutti questi tre tasselli insieme e cerchi di tirare fuori la logica verità la trattativa. E se si sente una parte o si sente un'altra parte, poi si rischia di deragliare, perché è ovvio che tutti hanno l'interesse di far passare il messaggio che porta positività a quella parte, non certo negatività. Quindi bisogna, questo lo dico anche ai più giovani, di stare sempre con le antenne dritte, di riflettere sui messaggi che arrivano, perché poi per far bene questo lavoro bisogna avere poi la completezza dell'informazione, perché se no si rischia di dare voce solamente a una parte e voce non all'altra parte, e quindi per poi descrivere bene una trattativa di mercato servono tanti elementi. Quindi io penso che su questa storia di Ken non ci sia altro che da aspettare e vedere chi potrebbe arrivare come sostituto. Tanto il sostituto che prenderanno sarà sicuramente un bravo giocatore, più forte, meno forte, non importa, sicuramente sarà il giocatore che loro pensano possa essere utile a questa rosa.
0: Roberto da Bagno a Ripoli ci scrive: caro Ceccarini, io spero che il paesello di Sassuolo in un paio di anni finisca in C. Ken è un gobbo come te, caro Santi, e nel centenario della Fiorentina fareste bene a stare in silenzio. Speriamo che tu stia meglio adesso, Roberto. Poi credi?
4: Ken che gobbo come te, Nico, non l'avevo mai sentita questa.
0: Sì, vabbè, speriamo veramente, auguriamo di stare meglio, Roberto. Poi ci scrive Mattia, dice qualche
4: povero nome... Nico, addirittura ti hanno dato di Juventino, cioè vabbè, io tira via, sono del Sassuolo, quindi, sì, sì. Però darti a te dello Juventino è un po' ingeneroso, via.
0: Sì, che poi voglio dire, fosse un'offesa, nel senso, non è una falsità, perché non è vero, ma poi d'altra parte ognuno fa come
4: uno ti fa per chi vuole, nel caso, ma certo, certo.
0: Va bene, salutiamo Massimo che è in linea con noi, ciao.
7: Ciao Cecca, ciao ragazzi. Sassuolo ha perso, grazie alla presenza da Lucchesi,
0: un disastro. Sì.
4: Infatti, io volevo parlare di. Io infatti, oggi ho esordito dicendo: è una giornataccia. Voi siete dietro a Ken, la vendita di Ken, la partita con la Roma. Io c'ho, grazie a mi perdo la Lucchesi, Sassuolo mi perdo l'Atalanta. C'è una settimana in cui devo stare accanto alle due squadre. Non posso veramente
7: però tu probabilmente medica perché hai visto ho messo tanto
4: capito e cioè qui la situazione voglio dire ci abbiamo da gestire anche poi ora il periodo di settembre fino all'inizio delle scuole comunque sì abbiamo del turismo io non certo. È che posso star dietro sempre a tutte queste vicende però va bene dai si farà possibile ecco
0: vai Massimo Massimo niente è caduta la linea vabbè richiamaci
4: Massimo forse voleva dire solo questa cosa qui della giornataccia eccetera forse ci voleva di questo cioè voleva fare una battuta su questo no io invece volevo dirti
0: sì.
4: Che la cosa più importante in anteprima la dico ora è stato per il telefono
0: era cascata la linea vai Cicco, vai.
4: No ti dico la cosa più importante che mi preme dire visto che siete tutti concentrati cioè tutti dicono no siamo concentrati su Ken e volete parlare solo di lui e non della partita a parte il fatto che questa è cronaca e quindi noi cerchiamo di affrontarla in maniera leggera però avviso ai naviganti questa sera la Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 scenderà in campo per la prima giornata di campionato debutto in Serie A sulla panchina della Fiorentina per Fabio Grosso contro una squadra che ricordo l'anno scorso ha fatto uno strepitoso campionato per cui avviso ai naviganti il primo risultato di questa stagione che tutti si augurano io per primo sia positivo non deve però incidere sulla valutazione del lavoro di Grosso.
0: Certo.
4: A maggior ragione, se la Fiorentina stasera dovesse fare una prestazione non buona e dovesse arrivare una sconfitta. Cioè, lo dico prima, aspettiamo perché c'è quest'area nei confronti di Grosso che secondo me di quasi critica prevenuta. Aspettiamo e facciamolo lavorare per 10 partite ufficiali, dopodiché giudicheremo se la scelta di Paratici è giusta o sbagliata. Ma allo stesso tempo, in caso anche se la Fiorentina dovesse vincere, non cominciamo a dire ma Grosso numero uno è più grande di tutti. Sì. In equilibrio, in caso negativo e in caso positivo.
0: Intanto Cecca abbiamo recuperato Massimo che evidentemente doveva finire il suo intervento. Rieccoci.
4: Ciao Massimo.
7: Scusate, ma volevo intervenire su questa cosa. Io credo bisogna essere anche un po' coerenti su Ken. Allora, Ken l'anno scorso mi è stato detto di tutti i colori che non andava alla partita quando la squadra giocava, quando era fortunato, che Ken è stato quello che praticamente un palladino rivoleva tutte le maniere di palladino, che a Sassuolo smise di giocare, che ha allenamenti quando ci fu il ritiro di Bottardi, cioè bisogna mettere anche in conto queste cose, cioè questa è una squadra che secondo me, come si diceva tutti noi, a dicembre aveva fatto 4 punti, ora sono diventati tutti fenomeni, per me questi devono andare via tutti, a partire da Ken, Mandragora, mettete quello che vi pare, e credo la società si stia comportando in quella maniera, cioè se noi non si prende Paratici a dicembre, noi siamo retrocessi, lasciamo perdere il discorso di chi ha comprato, di non ha comprato, ma se non arriva Paratici e mette la testa nel carro armato, questa squadra è retrocessa, non si faceva il centenario in Serie B, ricordiamocelo questo, cioè siamo coscienti su questo oppure no? Io penso di sì, tutti.
0: Non c'è dubbio. Va bene. Bene, Massimo, grazie.
4: Ciao Massimo.
0: Sì, su questo siamo d'accordo, io penso.
4: No, perché ora è venuta fuori, sì, sai cos'è venuta fuori? La tempistica, allora perché lo vendano, se lo vendono a 7 giorni dalla chiusura del mercato, lo dovevano vendere prima. Cioè qui c'è sempre il tutto e il contrario di tutto. Cioè, bisogna sempre andare a trovare la critica a prescindere. Queste sono operazioni che si dovevano fare almeno a metà luglio, perché se non si fanno a metà luglio non c'è tempo per trovare un altro attaccante. Tutte cose che si dicono semplicemente a convenienza, perché allora bisognerebbe anche raccontare altre situazioni. Invece in questo momento il Como, che è l'unico acquirente, perché il vero e unico acquirente per Ken è il Como, se prima doveva fare 2 operazioni di mercato e poi naturalmente mettere in conto di fare l'operazione sul centravanti, il Como avrà il suo diritto di scegliere la tempistica di come fare certe operazioni. Hanno delle priorità e le portano avanti. Cioè, quindi la Fiorentina poteva tranquillamente dire ragazzi ormai siete passati oltre il semaforo quindi non c'è più tempo, noi abbiamo già cambiato strada, potete fare quello che volete. Evidentemente questa cosa non c'è nemmeno da parte della Fiorentina, quindi se la Fiorentina non ha sbarrato la strada e il Como si è presentato praticamente dopo Ferragosto, forse andava bene a tutti,
0: certo,
4: perché altrimenti potete anche dire no, guardate, siamo fuori tempo massimo e ormai noi non abbiamo più nessuna intenzione di vendere Ken. E invece secondo me la porta è sempre stata socchiusa, la porta è stata sempre socchiusa, evidentemente. Sì. E ora si sta cercando. Ma poi, secondo me, il fatto che, guarda, io sono già 7-8 giorni che sento dire che la Fiorentina cerca un attaccante. È già da 8 giorni. Quindi vuol dire che comunque. Ma che quando arrivano a noi le notizie sono, diciamo, un po' come l'effetto parabola. Si vede che era già da giorni prima anche che la Fiorentina si stava muovendo. Quindi io credo che loro si stiano preparando il terreno per questa situazione, tutto qua.
0: Esatto, non solo, per quello che ho capito e come dicevamo tra l'altro all'inizio, oramai è la Fiorentina che vuol cercare, sta cercando un modo, una soluzione a Ken. C'è anche il discorso che negli ultimi giorni loro quello che preferivano era eventualmente trovare una destinazione estera, proprio per non dover rinforzare una diretta concorrente, discorso più che plausibile, comprensibile, legittimo. Però come diceva adesso Niccolò Ceccarini, l'unica acquirente concreta è il Como, motivo per il quale stanno trattando attraverso l'intermediazione di Lucci proprio con il Como, e la richiesta rimane quella di 40 milioni e magari ci aggiungeranno appunto qualche bonus. Abbiamo Maurizio con noi, ciao, benvenuto.
8: Buon pomeriggio ragazzi, saluti a Cecca e saluti anche al Santi. Anzi, Santi, ti do tanta solidarietà, sinceramente, perché è assurdo sentire gente che ti definisce lobo a te, che non sta né in cielo né in terra, ma soprattutto questa è la frustrazione di noi tifosi, di molti tifosi viola, che veramente in questi anni hanno reso anche difficile forse la nostra esplosione come squadra, perché è uno degli anelli deboli, è stata proprio questa tifoseria, alcuni elementi veramente incredibili. Ma al di là di quello, come diceva anche Ceccarini poc'anzi, cioè, bravo che poi l'ha ripetuto in anticipo, lo ha detto anche Paratici, questo è il primo di 4 anni di un percorso, e in un percorso ci potranno essere anche delle scoppole, a iniziare da stasera, delle brutte partite, delle situazioni difficili, però un percorso nuovo, si è cambiati.
0: Sì.
8: E da lì potremmo aspirare a diventare una gran bella squadra negli anni. Quindi veramente non facciamo i provinciali e facciamo i tifosi di una squadra che invece deve crescere. Vi abbraccio e forza Viola.
0: Grazie Maurizio, buona giornata.
4: Grazie mille. Però io devo dirti la verità, una trasmissione con la maglia io di 44 del Sassuolo quando c'era Frattesi e te quella 10 di Del Piero,
0: sì,
4: mi piacerebbe farla, sinceramente. Così te tifoso Juve, io tifoso Sassuolo, in una trasmissione parla di Fiorentina, sarebbe perfetto.
0: Ma lo sai, secondo me qualcuno lo dice, perché un paio di volte devo aver detto che il mio primo idolo calcistico è stato Buffon, ma certo è che penso lo sia stato per molti e soprattutto molti non juventini, perché sono nato calcisticamente col Mondiale 2006. Evidentemente non frega a nessuno, però mi andava di dirlo lo stesso. E Buffon era il mio idolo, quindi ho preso la sua maglia della nazionale, non quella della Juventus, perché non ero tifoso della Juventus, non lo sono mai stato, però Buffon era veramente il mio idolo. Poi dopo mi sono innamorato veramente del calcio grazie a Ronaldinho, che ha fatto il suo esordio con il Ravenna e mi è scesa una lacrima. Ah, ragazzi, lui è il manifesto di un calcio che non c'è più, si diverte, si è sempre divertito, lo fa ancora a toccare il pallone, è clamoroso. Ma poi quanti anni ha? 45?
4: So.
0: Cioè, è ancora
4: sì, esatto,
0: pazzesco.
4: Sì. Forse però comunque la maglia di Buffon, allora metterti la maglia di Buffon della nazionale un giorno in trasmissione come quella dei Frattesi del Sassuolo sarebbe tanta roba.
0: Era quella dorata del Mondiale 2006. Era
4: bella, sì, bellissima. Ah, sì.
0: Vabbè, allora leggiamo qualche messaggio. Ci scrive Mattia, dice: qualche novità per la vendita di Mandragora e Dodò? Cecca.
4: Ma allora, per Dodò mi sembra che ancora non ci sia stata l'accelerata decisiva del Nottingham Forest, che qui sono 7 giorni che devono accelerare. Tra un po' è caduta più neve sulla montagna di Grassina, sì, che sull'accelerazione del Nottingham per Dodò. Vabbè, comunque anche questo è un dato di fatto. Su Mandragora francamente mi sembra che ci sia per ora una richiesta di informazioni del Genoa, che c'è già stata qualche tempo fa, e anche l'Ajax, io sinceramente la vedo più un sondaggio, ecco, quello dell'Ajax in questo momento, piuttosto che una vera e propria trattativa con la Fiorentina. Però tanto abbiamo già raccontato che l'unico incedibile del centrocampo viola è Ndur, e quindi da questo punto di vista tutti gli altri sono vendibili, e questa volta non lo dico io ma lo dice la Fiorentina, ecco.
0: È vero. Ascoltiamoci qualche messaggio vocale, vai, sentiamoli insieme e commentiamoli con Cecchi.
9: Buon pomeriggio, ma io volevo fare un appunto a Nick Ceccherini, che tra l'altro stimo, che siamo tutti concordi sul fatto che si sa che Ken va via e che vuole andare via, però arrivare a fare una trattativa così alla vigilia di una partita così importante, quella che deve fare la Fiorentina, è sbagliato. Insomma, questa cosa doveva essere fatta o prima o dopo.
10: Salve, il giochino di dare la colpa ai giocatori ormai, noi che si conosca la memoria da tempi di Della Valle,
0: esatto,
10: e quindi sarebbe il caso un po' di vedere che la Fiorentina voleva vendere Ken perché vuole rientrare, perché siamo in autofinanziamento, perché se si vuole abbassare il monte ingaggi, come lo chiamate voi, per fare le squadre forti i giocatori e pigliano soldi, capito? Il Como è un lesina.
11: Ciao, sono Guido. Allora, metto le mani avanti immediatamente, premetto che spero si vinca 6-0 a Roma stasera, spero, però non dovesse andare male la partita, e ci sta perché la Roma è una signora squadra, è una squadra che fa la Champions, non cominciamo a dire ma se ci fosse stato Ken avremmo vinto, perché sono cose che non si possono dire, perché non si possono dimostrare. Si rientra in Sema, che come si sa a Firenze è il patrimonio di Bischeri, quindi rimaniamo attaccati alla realtà. Ciao Guido.
0: Ma senti Cecca, io volevo dire, non so neanche se, anche se tu sei d'accordo sul discorso che faceva l'ascoltatore precedente, cioè il dare la colpa al giocatore. Ora, secondo me non bisogna esagerare né da una parte né dall'altra, ci sta che Ken, diciamo, abbia fatto anche in modo di mettersi nella condizione di far preferire a Paratici di cederlo, che non è una gestione comportamentale o comunque extracampo semplice quella di Ken, no? Questo mi sembra chiaro. Sì, però dall'altra parte
4: non mi sembra...
0: però dall'altra parte non è che Ken è brutto e cattivo, così come non lo è la Fiorentina, semplicemente questa è la decisione, ma già da un po'.
4: Anche secondo me, voglio dire, Ken è un giocatore al quale l'idea anche di andare via, secondo me, alla fine della scorsa stagione è balenata più volte, lo ha dimostrato anche un po' in parte con il suo comportamento, che non era certo quello di uno che voleva a tutti i costi rimanere. Poi Paratici ha capito che il giocatore comunque è bravo, ne ha parlato con Grosso, hanno valutato, e poi però c'è una gestione del giocatore, c'è tutto un aspetto che sono i 360 gradi della vita di un uomo, no? E quindi non c'è solo l'attività sportiva, c'è il fatto di dover stare all'interno di un gruppo con un contratto che è il più alto di tutti gli altri, in cui devi dare sempre l'esempio, e forse l'esperienza dell'anno scorso, magari qualcuno avrà anche fatto un sondaggio all'interno dello spogliatoio della Fiorentina, avranno fatto le valutazioni se era il caso o meno, lui avrà dato un segnale che comunque è quello di poter partire, e tutti insieme stanno prendendo questa decisione. Ma non è una decisione, non è che si stanno tra virgolette discutendo oppure si stanno litigando su questo aspetto, sono tutti favorevoli al fatto che se arriva a questa cifra prendi e vai, io ho l'alternativa, ecco, io la vedo molto lineare, ecco, e francamente mi sembra anche una cosa sulla tempistica, per rispondere all'ascoltatore di prima, ma io sinceramente la tempistica, mi sembra che la tempistica sia stata rispettata prendendo Pellegrino, perché
0: è vero,
4: questo ragazzo viene totalmente sottovalutato, cioè sembra quasi che la Fiorentina abbia preso uno che gioca in un'altra categoria e l'abbia messo lì, come dire, Pellegrino, figurati se Pellegrino può essere un giocatore all'altezza, e invece non si riflette mai, ma perché un club allora, io non voglio fare paragoni col passato, ma perché un club dovrebbe spendere 22 milioni e mezzo di base più 5, più 2, 5 di bonus per un giocatore sul quale l'unica soluzione può essere fare la riserva di Ken?
0: Sì.
4: Via, ragazzi, non avrebbero fatto, conoscendo Paratici, avrebbe preso magari un ragazzo giovane di prospettiva o un mestierante nel caso, se avesse voluto la certezza di tenere Ken. Evidentemente lui ha fatto un ragionamento di prospettiva e vede questo ragazzo sicuramente all'altezza di poter essere il centravanti della Fiorentina. Per cui anche su questo, secondo me, quando si parla della tempistica, la tempistica è prima, in realtà. Ora ci sarà la sostituzione eventuale di Ken numericamente, ma la tempistica porta Pellegrino.
0: Certo, tra l'altro Pellegrino che stasera potrebbe giocare da titolare, diciamo ai danni di Ken, tra virgolette, perché ieri Grosso l'ha provato nella rifinitura come centravanti titolare, ce lo diceva questa mattina Francesco Benvenuti, e quindi è molto probabile che alla fine giochi Pellegrino e non Ken, però lo approfondiremo tra pochissimo. Piccola pausa, poi torniamo sempre a Nick & Nick su Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola
1: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola,
13: incoming message,
1: leggila, ascoltala, guardala.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesci e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
15: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
17: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
0: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
17: Ti stiamo aspettando!
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, ancora insieme Radio Firenze Viola, Nick & Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, insieme fino alle ore 17 e tutti i vostri messaggi al 348-7513933, anche vocali, vi aspettiamo se volete intervenire in diretta 055-77-111-71. Siamo in diretta anche sul nostro canale YouTube e devi sapere, Cecca, che siamo già 3100 iscritti, che è una quota altissima, veramente, siamo grandi, siamo forti, nero-verdi, nero-verdi.
4: Beh, questo direi che mi sembra sia il mantra vero, ecco. Oggi giornata libera per noi del Sassuolo. Riflettere un po' sulla giornata di ieri.
0: È meravigliosa questa cosa, perché non ha veramente senso. Noi parliamo di Fiorentina così ci scappa il nero verdi. Va bene. Poi 174 utenti online, spettatori attuali, questo ci onora.
4: Sì, ma tra l'altro poi stasera ci sarà anche la partita che tu vedrai, Nico Santi, oppure no?
0: Certamente, io sono molto emozionato. Sì? Finalmente si rinizia col campionato, non vedevo l'ora, perché quest'anno secondo me il livello è alto, della Fiorentina.
4: Io invece non la guarderò, io stasera non sarò presente.
0: Vabbè, ma te lo racconterò io, va bene lo stesso?
4: Sì, no, che abbiamo una riunione, io, Palmieri, insomma, bene, la famiglia Squinzi, per parlare un attimo del momento, ecco, sì.
0: Senti, prima di ascoltarci qualche vocale, siccome si è fatto il nome tra gli altri anche di Icardi per il post Ken, prima ti leggo il messaggio, diciamo, il commento tecnico di un utente YouTube che dice: Icardi c'ha una trippa, sembra mio nonno, poi è un vecchio, io andrei su un profilo giovane promettente.
4: Infatti nessuno ha parlato però di Icardi in questo momento, noi abbiamo parlato di Beto, abbiamo parlato di Bonny, anche se poi non c'è mai stato un contatto vero e proprio con l'agente di Bonny, quindi questo va detto. Poi vediamo, ecco, non è mica scontato che ci sia un nome e basta.
0: Assolutamente, poi si era fatto anche il nome di Pinamonti, ma voi Nero Verdi mi sembra che in questo momento non lo so, ecco, se lo scendete a...
4: Ma io penso che il Pinamonti, o meglio il Pina, come direbbe il nostro Ale Del Lungo, sì, di Tutto Mercato Web, il nostro giornalista, penso sia indirizzato verso la Lazio, eh? Non mi sembra che ci sia l'ipotesi fiorentina, okay, sinceramente.
0: Va bene, abbiamo Beppe da Siviglia, ciao.
13: Ciao, buonasera direttore. Io dico la mia su Ken, quindi non mi straccio le vesti se ne va, perché comunque sia, guardando anche un attimo le sue statistiche, Ken sono 10 stagioni ormai che gioca ad alti livelli, e di queste 10 stagioni soltanto in 2 occasioni ha diciamo sfondato la doppia cifra, e quindi per me appunto averlo preso a 18, rivenderlo a 40 per me è solo da stringere la mano a Paratici, anche perché non avendo la memoria corta io mi ricordo comunque sia sì, della sua del suo problema magari ad aprile, però insomma saltò la semifinale col Betis, importantissima, quindi diciamo quella ce la deve, e poi le varie bizze che ha fatto, non ultima comunque sia il fatto di essere sparito dopo Italia-Bosnia, quindi come diceva Ciuffi, medaglina e via. Io più che

0: Ciao Beppe, ciao Giuseppe.
1: Tra l'altro, leggevo adesso il meteo.it, a Siviglia in realtà mi dà 28 gradi, quindi secondo me...
0: Sì, però 28 ora a Siviglia, come davvero ha ragione lui, 28 gradi ora il 25 d'agosto a Siviglia significa quasi inverno.
1: È vero.
0: Io sono andato a febbraio una volta e francamente c'era 18-19 gradi, una cosa pazzesca, e poi Siviglia si trova anche parecchio a sud, quindi a maggior ragione dovrebbe essere a temperatura calda, e ne parleremo nella puntata dalle 19 quasi ufficiale insieme a con il collegamento di Alessandro Di Nardo da Nairobi, per fare un punto sul Kenya, anche le temperature in Kenya, però su Emegao è un'altra possibilità.
1: Benissimo, poi volevo anche aggiungere che dice che complimenti a Paratici per i 45 milioni di Ken, cioè ancora non c'è questo trasferimento, ancora non c'è niente di ufficiale, sì, indubbiamente, però ecco, dovesse riuscire la Fiorentina a cedere Ken per 40-45 milioni non sarebbe poco, anche perché consideriamo che Ken guadagna uno stipendio non banale, percepisce 4,5 milioni più bonus con cui arriva a 5, per cui non sarebbe un'operazione fatta assolutamente male, nonostante la clausola da 61 milioni, quella sì, parecchio alta, e che nessuno ha attivato, guarda un po'.
0: Ecco. Cosa? È vero. E comunque Pinamonti, ti volevo dire, visto che parlavamo di Pinamonti come ipotesi della Fiorentina, Pinamonti sta andando alla Lazio.
1: Perfetto, quindi lo depenniamo praticamente perché va alla Lazio. Ok.
0: Così dicono, sì.
1: Poi ci scrive José da Alberobello. Sì, abbiamo José da Alberobello che ci scrive: ciao Nicola e Nicola.
0: E Beppe da Siviglia.
1: Sì. Oh, ma insomma, ce l'hai abbastanza presente questo José da Alberobello. Ci scrive: ciao Nicola e Nicola. E già questo incipit la dice lunga. Una domanda: Brescianini potrebbe restare anche in virtù del suo essere un potenziale vice Valdepeñas, quindi utile fino al rientro di Parisi? Forza Ken, sei un mito. Firenze non ti merita.
0: Ma allora, io credo che Brescianini sia una soluzione un po' forzata, quella. Lui è bravo tatticamente, magari anche a ricoprire altri ruoli, però francamente farlo giocare come esterno basso a sinistra comincia a essere complicato, soprattutto se ti trovi dei grandi esterni a destra, davanti, allora diventa complicato, perché non mi sembra abbia tutto questo grande passo per fare l'esterno. Vedo più giocatori che si possono adattare in quel ruolo nella rosa piuttosto che Brescianini, però alla fine Brescianini doveva essere uno che doveva andare via, e mi sa che potrebbe anche essere invece quelli della lista dei possibili partenti che potrebbe anche rimanere.
1: Ok, allora facciamo una cosa, ascoltiamoci qualche messaggio vocale così lo commentiamo insieme, vai.
2: Ciao ragazzi, oh Nick, eppure tu sei navigata anche te nel calcio, gli allenatori sono i primi a saltare, quindi stai profetizzando da un mese e mezzo questa storia di Grosso deve lavorare, ma qual è il problema? Te lo sai, come lo sappiamo noi, che se i risultati non arrivano, il primo a rimetterci è Grosso. Quindi t'ha voglia di fare prosopopee sul prima? Lo sappiamo. Quindi se fa risultati, Grosso c'è. Se non fa risultati, il primo a saltare è Grosso. Federico.
3: Ragazzacci, ciao. Volevo comunque informare Nick che oltre il ghiacciaio di Grassina, perché lui giustamente fa le sue sponsorizzazioni e tira la volata, e anche noi dall'alto piano dell'Isolotto a brevissimo apriamo la stagione con anche le corse con i cani da slitta, con gli aschi, c'è comunque il laghetto ghiacciato con le nutrie monache, e quindi insomma ci sarà da divertirsi, ecco, non c'è solo ghiacciaio di Grassi, quello volevo
1: ha ragione
3: dire a Nick. Ciao ragazzi,
4: io mi sento di dire: meno male si vende in quest'anno e non l'anno scorso, ma voi vi immaginate se l'avesse venduto Prade due giorni prima alla fine del calciomercato, che non sarebbe scoppiato in città? Dopo una premessa, io mi fido veramente tanto di Paratici, e quindi veramente mi fa piacere anche a me che vada via quest'anno piuttosto l'anno scorso, perché veramente ho piena fiducia e sono convinto che arriverà qualcun altro. Però penso alla media fiorentina dei tifosi e sarebbe scoppiato un pandemonio.
5: Ciao Nick e Nick, o Santi, chi ti dà di gobbo si contento, perché è peggio lui che è gobbo dentro, capito? Sì. Detto questa mischerata, vi volevo dire che, e ricordare a chi magari, come ha fatto sottolineato bene prima di Cecca, che è un puntiamo il dito dopo la scoppola se si prende stasera. L'Atalanta prima di Gasperini, 8 sconfitte consecutive, 8, è arrivata in Europa. Vediamo di fare

0: quadrato. Saluti David.
1: Io sottolineerei che sull'altopiano dell'isolotto ci sono le corse con i cani da slitta. Anche perché...
2: importante. Mentre da noi, sulla montagna del ghiacciaio di Grassina, ricordiamolo, ci sono i primi esemplari di lupi mansueti della storia dell'umanità e della storia, diciamo, degli animali. E tra l'altro ci sono anche gli orsi bruni e gli orsi bianchi, che vanno d'accordo tra di loro nonostante abbiano delle matrici diverse, ecco, di provenienza. Quindi noi abbiamo questa apertura, però mi fa piacere che anche... Però, ecco, volevo dire, ma all'altopiano dell'isolotto ci avete l'aeroporto? Perché noi a Grassina abbiamo l'aeroporto per i voli transoceanici, internazionali, non tanto, diciamo, europei, quanto quelli che vanno voli proprio in Colombia, in altre parti del mondo, in Argentina, in Brasile. Ecco, questo magari si attrezza anche l'altopiano dell'isolotto, così almeno potremmo dividere gli utili.
1: Sì, poi so che c'è fair play, no? Fra lupi, e orsi e cani, insomma, sono tutti.
2: Sì, sì, è tutto, sono tutti a fare merenda ora qui. Guarda, tra 20 minuti sono tutti a fare merenda, tra l'altro qui con i cinghiali, c'è tutto un insieme, cioè proprio tutti insieme. Guarda, sono lì bellini, si sono messi a bere l'acqua. È tutta una strana fiaba, veramente. Tornando su Grosso, invece, volevo dire questo. È vero che l'ascoltatore prima mi diceva, voglio fare un appunto a Nick, sono i risultati, no? Che poi decidono il futuro di un allenatore. Sì, però se si è dato 10 giornate a Pioli, bisognerà dargli 10 giornate a Grosso. Dico, no? Per questo io dico, giudichiamo il suo lavoro dopo 10 giornate.
1: Sì, poi diceva, sai, meno male lo vendono adesso che è non l'anno scorso, perché sennò Pradè, insomma, ti immagini cosa sarebbe successo. Però è anche vero che Pradè avrebbe nel caso ceduto un giocatore da 25 gol stagionali. Quest'anno invece, se lo cede, Paratici, insomma, cede un attaccante che l'anno scorso è stato criticato per tutto e qualsiasi cosa, ecco, quindi è un po' diverso la premessa, ecco, poi al di là, insomma, del direttore sportivo in questione. È molto diverso.
2: Insomma, poi bisognerebbe anche fare delle valutazioni sul fatto che se un dirigente fa un'operazione di questo tipo anche a 8-9 giorni dalla fine del mercato, perché la deve fare e perché la sta facendo. Questo nessuno se lo pone mai il problema. Se la fa, avrà i suoi buoni motivi. Qualcuno dice deve rientrare la Fiorentina? Può anche darsi. Io credo che lui non la faccia solo perché la Fiorentina debba rientrare di milioni di euro. Per me è una cessione, nel caso avverrà, calcolata a 360 gradi. C'è tutto in quella cessione, un po' da recuperare economicamente qualcosa, sì, ma non è quella solo la motivazione, è evidente.
1: No, ma certo, poi dice, sai, cioè, per esempio il messaggio di Raffaella da Pistoia dice, buon pomeriggio, una curiosità, perché al di fuori del Como, almeno per quel che ne so io, nessun'altra squadra ha bussato al citofono della Viola per chiedere Ken? Ecco, io so soltanto ad esempio che c'era il Betis, Real Betis. Il problema è che non avrebbe mai potuto permettersi un ingaggio come quello che chiede Ken, cioè lui alla Fiorentina guadagna 4,5 milioni, il Como evidentemente anche di più gliene garantirà.
2: Guarda, io sono un estimatore di Ken come giocatore, mi piace perché comunque è bravo nell'attaccare lo spazio e la profondità, e se si gioca per lui può anche realizzare un po' di reti. Però se poi alla fine, cioè io ho la sensazione che noi abbiamo un po' troppo enfatizzato Moise Ken in quello che è il suo ruolo, sia all'interno della Fiorentina sia all'interno del mondo del calcio. Cioè non è che stiamo parlando, secondo me, di un centravanti incredibile, per il quale, perché se così fosse noi avremmo avuto la fila dalla Premier, avremmo avuto gli interessi da parte di squadre della Germania, qualcuno dalla Spagna, qualcuno dalla Francia. Se questo non è avvenuto, ragazzi, le cose non accadono mai per caso nella vita, o almeno tendenzialmente non accadono mai per caso. Vuol dire che se effettivamente c'è solo un club, o meglio due club, che negli ultimi due anni si sono avvicinati, perché siamo nel plurale, e due non sono tanti,
1: No, è vero, sono d'accordo.
2: Sono pochi, se ci pensi bene, sono pochi. Due club che hanno deciso di fare un'operazione su Ken. Uno era un club arabo, che francamente anche poco conosciuto. Io sinceramente, insomma, fra tutti quelli che c'erano, l'Alcassia non l'avevo mai sentita nominare, poi hanno preso De Teghi, va bene tutto. E ora c'è il Como. Ma poi non è che ci sia stato tanto di altro. Quindi forse dovremmo anche un po' ridimensionare questo concetto di dire... Che cosa sta succedendo? Stanno smontando la Fiorentina, oppure stanno cedendo il più grande giocatore della storia della Fiorentina? È un giocatore importante, un giocatore forte, ma se lo fanno è perché evidentemente hanno capito che è il caso di farlo e che c'è pronto un nuovo sostituto.
1: Allora, c'è Giacomo in linea con noi. Ciao, benvenuto.
3: Buonasera, grazie dell'opportunità. Io lo scorso anno a luglio avevo pronosticato che con Pioli avremmo lottato per non retrocedere, mi è testimone Galassi, tra l'altro ci fu anche una discussione accesa con il signor Fattori. E quest'anno io sono più ottimista, penso che la Fiorentina possa arrivare a metà,
2: si salverà,
3: della Serie A, ma non sì. di più, ma non di più, perché Grosso è il peggior allenatore possibile per i giocatori che ha a disposizione questa rosa. Giocatori di palleggio, di tecnica, che avrebbero bisogno di un allenatore giochista di possesso palla. Poi si può essere d'accordo o meno con questa strategia di gioco, sull'estetica, eccetera, ma questi, i giocatori che abbiamo noi sono giocatori che hanno bisogno di tenere palla, di palleggiare, di giocare alti, di prestare alti, e purtroppo invece abbiamo scelto l'allenatore sbagliato, come allora spesso capita negli ultimi anni, perché quando avevamo i medianacci hanno preso l'italiano, quando ci sono i grandi palleggiatori prendono Grosso, e evidentemente c'è una mancanza da questo punto di vista, secondo me. Io non credo che si possa arrivare più della, del decimo.
1: Aspetta, no? Giacomo, che ti voleva rispondere Cecchi.
2: No, dico Giacomo, se tu hai ragione, se tu dovessi avere ragione, questa sarebbe una mancanza enorme di Paratici, eh? Non sarebbe da Paratici questa operazione.
3: Io credo che Paratici sia stato costretto, probabilmente, perché la posizione della di classifica finale della Fiorentina della passata stagione non dava molte possibilità, però forse a quel punto sarebbe stato meglio rischiare, scommettere su un giovane anche meno quotato, con meno esperienza,
2: tipo Aquilani,
3: ma che avesse, no, Aquilani è un è simile a Grosso. Io, cioè, volevo un allenatore spagnolo, comunque di quella scuola là.
2: Non allora.
3: Ora servirebbe, perché con Atta, Oulai, Fagioli, Mastantuono, Gudmundsson, che sembra tornato alla ribalta, sono tutti giocatori che devono avere la palla tra i piedi, non giocare di contropiede. Non abbiamo i tre esplosivi del che ho visto ieri una partita di calcio inglese del Newcastle. Poi non so neanche come finiva la partita, ma hanno tre neri davanti.
2: Comunque è chiaro.
1: Va bene, Giacomo, grazie per il tuo intervento.
2: Grazie, Giacomo. Ciao.
1: Allora, Cecchia, senti, io farei una cosa, visto che siamo in chiusura, ascoltiamo gli ultimi messaggi vocali, li commentiamo insieme e salutiamo. Vai.
4: C'è quel Maurizio che ha detto delle cose molto sagge. L'unica cosa che non mi è piaciuta è la possibile scoppola con la Roma. Questo l'ambiente non deve essere, deve essere umile, però non deve neanche partire battuto. Bisogna andare lì cercando di strappare qualcosa con, la con i denti, perché la squadra non è amalgamata, però ci sono un sacco di giocatori buoni, forti, nuovi, che possono anche entrare nel secondo tempo, e la partita è tutta da giocare, anche se la Roma è forte.
1: Vai.
5: Devono andare via tutti quelli dell'anno scorso. Mi auguro anche che vada via il boxer Mandragora. Ma dimmi un'altra cosa che mi interessa di più, perché sono per la Fiorentina. Come, in che situazione siamo con Poku? E chi è il sostituto di Ken?
6: Sì, ciao Nick. No, a tutte e due. Ma il fatto è che secondo me la Fiorentina, cioè, anche se voleva dare via Ken, e Ken magari voleva andare via anche lui, però c'era un accordo fra di loro di dire: guarda, se arriva l'offerta giusta tu pigli e tu va via, va bene, perché tanto loro vogliono andare via. Ma se queste offerte non arrivano, o perlomeno arrivano in ritardo, cioè in questi giorni qui, cioè, voglio dire, cosa fai? Lo prendi, perché come società ti arrivano su 45 milioni, è chiaro che li devi prendere in considerazione, ma Paratici furbo, e cosa ha fatto? Tanto lui può andare via, lo si può andare via, vediamo un attimino cosa succede, intanto mi paro e mi prendo Pellegrino e lo pago 22 milioni di prospettiva.
7: Buonasera, vorrei dire a Ceccarini che io sono un tifoso del Sassuolo, abita a Sassuolo e ho l'abbonamento del Sassuolo. Perché non prendete mai in considerazione Pinamonti come c'è davanti? Eppure lo conoscete bene. Grazie, Giacomo.
8: Ciao, Capo d'Abruzzi. Volevo dirvi che stasera si vince Serie A1. Ciao.
1: Bene, chiudiamo con questo messaggio di positività, finalmente. Jacopo Dabbrò, ti tocchiamo.
2: Sassuolo mi ha fatto ridere.
1: Cioè?
2: Quel signore di prima ha detto: io sì, ho l'abbonamento a Sassuolo, vado a vedere le partite del Sassuolo. Avevo questo accento tipicamente fiorentino, non so per quale motivo dovesse essere fisso a vedere il Sassuolo, però faceva ridere come cosa. Sì, sì, esatto, sì, sì, esatto, sì, sì, ma io per amicizie, quindi so lui come è diventato tifoso del Sassuolo. Però tornando al discorso di Grosso, sì, io credo che sia veramente da dargli la possibilità di essere valutato. Ora, è vero quando l'ascoltatore diceva la scoppola, ma nessuno spera che ci sia la scoppola, però io sono convinto che in caso negativo, di partita negativa, un'altra volta Grosso finirebbe subito nel mirino, e secondo me questo sarebbe un po' sbagliato. Poi sul fatto che Paratici decida o meno di vendere Ken, non è certo uno che è impreparato, se fa un'operazione del genere avrà i suoi buoni motivi.
1: Niccolò Ceccarini, grazie, ci sentiamo domani a Cose Fatte, così commentiamo questo Roma-Fiorentina. Ciao Cecca.
2: Esatto, ti saluto da Neroverdi, Neroverdi, siamo forti, ciao, ciao ragazzi, ciao ciao.
1: Ciao Cecca. Allora, noi adesso diamo la linea a Garri Scalvento, come sempre c'è Giacomo Galassi, grazie anche a Marco Tonelli al coordinamento tecnico, noi torniamo domani dalle 16 da Niccolò Santi, ciao!
8: Radio Firenze.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
10: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Radio Firenze Viola.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: L'Unione Europea al fianco dell'Ucraina. La Commissione UE ha votato a favore del finanziamento per Kiev di 6,1 miliardi nel giorno dell'indipendenza dall'Unione Sovietica del paese, giornata che sarà contraddistinta dall'incontro tra i volenterosi presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania. Il presidente britannico Andy Burnham ha formalizzato nella prima visita ufficiale in Ucraina l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre in Russia il direttore generale del Consiglio russo per gli affari internazionali annuncia che la prevista visita a Mosca degli inviati del presidente americano Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner è stata rinviata perché non esiste un'agenda sufficientemente sostanziosa per l'incontro.
14: Questione migranti, non vedo alcuno scontro fra Germania e Italia, lo dice il portavoce del cancelliere tedesco Merz, rispondendo a una domanda dei giornalisti sul caso dei trasferimenti in Italia dei cosiddetti migranti dublinanti annunciati da Berlino. Fra Italia e Germania c'è una stretta collaborazione sulla politica migratoria, afferma il Ministero dell'Interno tedesco, aggiungendo che lo scambio fra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia.
15: In Italia ora è iniziata con una fiaccolata silenziosa questa notte alle 3:36 la commemorazione del 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e tanti 20 altri centri abitati dell'Appennino centrale, seppellendo sotto le macerie 299 corpi. Di questi 239 furono estratti senza vita da sotto le macerie nella sola Amatrice, oggi messa in commemorazione di fronte al monumento ai caduti. In questi minuti invece la celebrazione si è trasferita ad Amatrice.
14: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. Lavitola ha accusato di essere il mandante insieme a Gomes Tavares dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto intanto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
15: La Procura dei Minori di Genova ha chiuso le indagini nei confronti dei tre giovanissimi accusati del delitto avvenuto la notte tra l'11 e il 12 aprile in Piazza Palma a Massa, dove Giacomo Bongiorni venne ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna. Per uno dei tre minorenni, un ex pugile di 17 anni, difeso dal legale Nicola Forcina, attualmente l'accusa è di omicidio volontario.
14: Il calcio, la Juventus perde subito per infortunio Kenanildiz dopo una sola partita di campionato. Il trequartista turco si è fatto male al piede sinistro dopo l'esordio contro il Frosinone e oggi è stato visitato al J-Medical per eseguire i dovuti accertamenti. In attesa di conferme ufficiali, le indiscrezioni sono pesanti visto che c'è il concreto rischio di un'operazione, 2 mesi di stop, più il tempo per il recupero della migliore forma. Oggi intanto si chiude la prima giornata di Serie A. Alle 18.30 scenderanno in campo Bologna-Lazio e alle 20.45 Roma e Fiorentina.
15: E per ora è tutto, a più tardi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Se ripenso ai 100 anni della Fiorentina mi viene in mente, tra i miei ricordi da bambino, Daniel Bertoni, questo giocatore che arrivava dall'Argentina e mi intrigava molto perché aveva un fascino particolare e diventò velocemente un mio idolo. Ricordo che mi feci cucire su una maglia viola sulla schiena il numero 7, il suo numero, e quando andavo a giocare al campino vicino a casa mia io facevo Bertoni, e poi è stato un grande piacere, un onore conoscerlo e diventare anche suo amico.
17: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
17: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
19: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
20: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
19: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
20: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
21: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
20: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile!
17: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
0: Buon pomeriggio a tutti, è il giorno di Roma-Fiorentina, il giorno dell'esordio in campionato della squadra viola, la squadra di Grosso, con la questione Ken che continua ad impazzare in casa viola in attesa di capire se giocherà stasera oppure no. C'è il Como che continua a bussare alla porta della Fiorentina, ma in questo momento non trova nessuno visto che i dirigenti sono concentrati sul match. Buonasera da Giacomo Galassi, oggi in versione eccezionale, straordinaria, speciale, il lunedì con me c'è Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
3: Ciao Giacomo, buonasera a tutti.
0: Normalmente lo sapete, è il giorno di Sauro Fattori, quindi qualche di che si ragiona oppure qualche elogio a Mandragora dovrei farlo per forza. Angelo, lo prevede questo il contratto
3: default,
0: del lunedì
3: di default,
0: per forza.
3: Vai.
0: Tra l'altro convocato Mandragora nonostante gli acciacchi, quindi insomma se lo spirito di Sauro si impossesserà di te dovrai dire per forza che lui giocherà. A parte gli scherzi, insomma, cercheremo di capire insieme a te chi davvero poi scenderà, sì, in campo stasera all'Olimpico. Prima do la buonasera al rientrante Stefano Cherubini, al quale do anche il bentornato, e poi ricordo il 348-7513933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Con il mercato almeno in entrata che è stato messo in stand by proprio per la partita di stasera, c'è cioè quello in uscita che invece continua a tenere banco. E Angelo, io lo so che forse chi ci ascolta già da qualche ora gli sarà venuto a noia, forse chi ci ascolta da qualche giorno, ma come si fa a non ripartire dalla questione Ken? Tanto più, voglio dire, in una trasmissione di due ore nella quale poi arriveremo davvero alle scelte di Fabio Grosso con qualche ballottaggio, c'è chi ad esempio chiede Mastantuono ma io non credo che giocherà, c'è chi si immagina Vieri dal primo ma io non credo che giocherà perché ci sarà Ranieri, però tutto ruota intorno all'attaccante, all'attuale numero 9 che due settimane fa si è preso la maglia del bomber di ogni squadra e evidentemente anche della Fiorentina, e che però alla fine che cosa farà secondo te Angelo?
3: Basta, ieri Grosso ha detto che sta bene, che per cui se non gioca è una scelta tecnica, no? E già questa è un'indicazione, per cui insomma il fatto che ci sia o non ci sia questa sera sposterà. Poi su questa vicenda ci siamo fatti tutti più o meno un'idea, un paio di settimane fa la Fiorentina aveva fatto filtrare nella sua nuova gestione mediatica, no? Questa informazione che appunto diceva o voleva far sapere che Ken sarebbe rimasto a meno di sorprese clamorose, va bene? Poi, anche per quanto riguarda la gestione di questa vicenda di mercato, mettiamola così, io in tanti anni francamente non avevo mai visto una situazione in cui tutti gli esperti di mercato, da quelli internazionali a quelli nazionali perfino a quelli locali, erano informati che un certo lunedì il Como avrebbe presentato una domanda. Cioè mi è sembrato strano anche questo, no? Apparecchiare una vicenda di mercato facendo sapere a tutti che a un tal giorno sarebbe arrivata una certa offerta. Poi questa offerta è arrivata, la Fiorentina l'ha considerata non all'altezza. L'impressione è che la svolta potrebbe essere quella di una soluzione che soddisfi tutti, a cominciare dal giocatore, a cominciare dalla Fiorentina, che però a questo punto dovrebbe avere in mano un sostituto all'altezza. Quindi credo che arrivata a questo punto del mercato la Fiorentina abbia come possibilità quella di sostituire Ken, al quale sicuramente sarebbe data la responsabilità, voleva andare via, voleva andare in Champions.
0: Già si comincia a vociferare che comunque la volontà del calciatore è decisiva.
3: Questo fa parte del gioco, ma se ne parlò forse anche la volta scorsa, già, quando ci siamo visti. Io penso che in una stagione del genere, dopo quello che abbiamo visto fino a pochi mesi fa, sia necessario veramente il coinvolgimento di tutti. E poi io mi domando, quale versione di Ken ora avremmo a disposizione, quella di due anni fa o quella dell'anno scorso, abbastanza dimezzata? Per cui sono tutte cose che stanno dentro la Fiorentina. Ora l'esigenza per tutti, compreso Paratici, è quella di uscire bene da questa vicenda. Quindi, e te ci esci bene se hai, nel caso in cui se ne vada Kemper, una cifra considerata congrua, in modo da non fare neanche una brutta figura a livello finanziario, te ci esci bene nel caso tu abbia un giocatore all'altezza da presentare. Poi magari quello che ti avanza lo investi per un esterno di attacco, come tutti sappiamo che la Fiorentina insomma è un colpo che dovrà fare, anche Grosso nel suo modo di comunicare, che mi sembra, con tutto il rispetto per Vanoli al quale dobbiamo sempre tanti ringraziamenti, mi sembra che dal punto di vista della comunicazione il salto in avanti sia stato evidente per quanto riguarda l'allenatore. Secondo me sì.
0: Scusa, questa non me l'aspettavo, volevo andare. Però in che senso ti sembra?
3: Perché alla vigilia di una partita così importante, grosso, mi è sembrato lucido, ha toccato tanti temi, ovviamente driblando tante situazioni nelle quali non poteva entrare, diciamo, nello specifico, però mi è sembrato intanto usare un linguaggio comprensibile, temi anche condivisibili, e quindi insisto, con tutto il rispetto per Vanoli, al quale dobbiamo sempre tanti ringraziamenti, dal punto di vista mediatico mi sembra che Grosso si sia presentato con proprio il ruolo, il vestito dell'allenatore moderno, no? Uno che sa affrontare e anche quando è sotto pressione se la sa cavare. Questa è stata la mia impressione proprio a livello mediatico.
0: Va bene, speriamo che possa continuare a farla, anche perché insomma immagino anche lui che l'anno scorso, anzi negli ultimi due anni, le ha fatte a Sassuolo, ecco, vero, forse nella sua penso esperienza soprattutto a Lione magari ha dovuto far fronte anche a situazioni come queste, però ecco, è una delle situazioni più complicate per un allenatore che ha il giocatore più, sì, rappresentativo, più forte, però, della sua squadra,
3: è vero,
0: che è in questa posizione di
3: ma
0: empirico.
3: È tranquillo, permettimi Giacomo, per me, perché sa che rispetto al passato è cambiato molto, nel senso, dietro c'è Paratici che l'ha scelto, che lo difende comunque. Paratici è uno che parla H24 con tutti, anche dentro la Fiorentina, con i giocatori, con i magazzinieri, con i dirigenti, con gli allenatori dei giovanili, e parla tanto anche dentro lo spogliatoio, per cui diciamo che Grosso sa di avere le spalle coperte. Questo secondo me per ora, perché poi lui diciamo, sa benissimo che c'è un entusiasmo abbastanza alto e parla e dice che bisogna tenere i piedi per terra. Ora è una sintesi che in questo momento è un po' difficile da fare, però diciamo lui fa bene a ricordare che la Fiorentina comunque parte contro una squadra che l'anno scorso è arrivata quarta, la Fiorentina quindicesima, e ci sono 31 punti di differenza. Poi io credo che la Fiorentina abbia molta più qualità diffusa rispetto all'anno scorso, e quindi si possa presentare con la consapevolezza di poter far bene. Poi stavo di fronte a una Roma che è arrivata quarta, che come ripeto ha diciamo 31 punti in più della Fiorentina, che ha preso un campione del mondo che è Molina, ha preso il miglior talento del calcio portoghese che è Mora, e ha preso Castro,
0: e quindi, ha confermato tutti,
3: e quindi e siamo al secondo anno di, ecco, cioè diciamo di un allenatore che come sappiamo punta molto sui meccanismi, no? Quindi ci sono tante difficoltà, il timore che comunque qualcosa vada storto c'è. Però ecco, la Fiorentina parte secondo me con più consapevolezza di avere delle chance che sono legate a questa qualità diffusa.
0: Allora, poi torno sulla questione Kenna, soprattutto mi interessa la questione dei possibili sostituti, perché a me questo discorso del dire la Fiorentina vuole avere in mano qualcuno di più forte di Ken, tu dicevi addirittura i soldi ti possono avanzare per un esterno, insomma, per trovare qualcuno più forte di Ken devi spendere, ecco,
3: sì,
0: è difficile avere in mano.
3: Cioè, te dici
0: loro dicono vabbè, ma di quelle l'anno scorso ha fatto 9 gol, allora, trovo Giacomo, c'ho già Pellegrino, allora potrei...
3: Loro sanno quello che vuol fare Ken. Ti ripeto, in questa diciamo stagione di ripartenza non è un dettaglio, perché se Ken ha detto io voglio andare a Como, perché ho parlato con Fabregas, perché gioco in Champions, già c'è un punto di partenza che la Fiorentina deve tenere presente. Se invece, cioè io non lo so, se invece Ken ha detto che okay, io sono disposto a restare perché con Grosso so che mi trovo bene, ora sto meglio anche della tibia e quest'anno faremo grandi cose, se dovesse diciamo decidere che io posso andare via per una cifra che vi soddisfa, io me ne vado. Già è diverso diciamo dal primo scenario che ti ho detto, cioè quindi Ken se ne vuole andare. Io francamente non credo al terzo scenario, quello di Ken che dice no, io voglio restare a tutti i costi, per cui secondo me è ancora molto aperto.
0: Sì, questo,
3: e
0: questo.
3: Questa sera appunto se lui
0: tutto
3: giocherà,
0: molto aperto che significa? Cioè che potrebbe davvero non andare alla fine? Al di là della volontà del calciatore,
3: per me l'esigenza,
0: come fa a questo punto a non andare?
3: No, l'esigenza comune da parte di tutti è quella di trovare un buon compromesso.
0: Esatto.
3: Perché?
0: Però lo trovo
3: comunque via.
0: Angelo,
3: non lo
0: te
3: so.
0: Lo conosci meglio di me, il calciomercato.
3: Le
0: cose non si fanno quando c'è almeno uno dei tre attori che non ha intenzione di cedere, ma siccome tutti e tre qui, anzi ci metto quattro perché ci mette anche il procuratore Lucci che si è messo a lavorare ormai da una settimanina per fare la mediazione nella trattativa, se tutti e quattro vogliono arrivare a Dama, cosa può succedere? L'unica cosa che si vocifera è che la Fiorentina possa essere, anzi, che la Fiorentina sia un po' amareggiata, innervosita dal comportamento del Como, no, che sapeva di voler Ken fin da luglio e che
3: questa
0: arriva una settimana dalla fine.
3: Questa è una sceneggiata.
0: Però l'unica, bene, anche secondo me, però l'unica questione che potrebbe mettere i paletti nelle ruote di questa operazione è la Fiorentina che dice: ah, siete arrivate una settimana? Allora sapete cosa fate? Girate il sedere e ve ne andate. Altrimenti Angelo, e si arriverà a Dama per forza. L'unica questione è capire che attaccante sceglierà la Fiorentina come sostituto di Ken.
3: E non è poco questo, perché guarda, io sceglierei un attaccante che comunque se la giochi con Pellegrino, che a me, come ho detto tante volte, non dispiace affatto. Quindi uno,
0: però non abbastanza da dargli, ne avevamo discusso anche settimana scorsa, io ti dicevo che hai speso 25 milioni per Pellegrino, non è così peregrina, scusate il gioco di parole, l'ipotesi di affidare l'attacco a Pellegrino e trovare un attaccante ti venga a fare panchina. Ora mi viene in mente, era svincolato, c'è stata tutta la questione, però ad esempio Bamba Dieng, non lo so, che era andato alla Lazio, che poi è finita alla Stella Rossa, cioè un attaccante svincolato che comunque in Italia magari ti può venire anche a fare 5-10 partite, ma che lasci comunque la guida dell'attacco a Pellegrino.
3: Ma ci sono tante soluzioni che non conosciamo, io perlomeno non conosco, cioè diciamo da Beto fino a Delap, fino a MK, cioè ce ne sono, cioè ci sono questi nomi.
0: Io voto Beto, per quel che vale.
3: Ok, comunque te voti Beto,
0: però
3: ci
0: non
3: possono
0: so
3: essere altri,
0: lei, non lo so, secondo me non tantissimo, pur avendolo pagato più di 30
3: comunque
0: milioni.
3: Sì, lì siamo di fronte a un prospetto che conosce comunque il campionato italiano, ha fatto bene a Udine, è uno che può venire a giocarsela, o potrebbe venire a giocarsela con Pellegrino. E detto questo, insisto, stiamo parlando senza sapere se potrà essere trovato questo compromesso, un compromesso che accontenti tutti, quindi Ken accontenta la Fiorentina per i soldi che prende e i tifosi anche per l'eventuale diciamo sostituto di Ken. I tempi, francamente, te dici che è tardi, io dico che questa trattativa è partita da lontanissimo, perché la Fiorentina secondo me era già informata e quindi ha dovuto provare a gestirla questa vicenda con la maggiore accortezza possibile. Già il tentativo di far passare la linea, no, che non se ne va a meno che non ci sia un'offerta diciamo impensabile, e bisogna anche mettersi d'accordo sulla parola impensabile, perché 30 milioni secondo me, ti dico per come l'ho capita io, sono stata anche una cifra superiore a quella che si aspettavano come prima offerta del Como, perché poi è chiaro, ci sarà.
0: Perché si diceva che fosse rimasta un po' male la Fiorentina
3: a parte offerta del gioco, già
0: anche secondo me, però discutevo con chi diceva: a me mi sembra un'offerta perfettamente in linea con una valutazione di 40 milioni, la prima la fai da 30 milioni, poi provi a abbassare un po' la richiesta e magari poi ci infili bonus, come credo andrà a finire. Secondo me finirà per una cifra attorno ai 35 fissi e una decina di bonus, mettiamola così. Poi c'è tutto il mercato, mettiamola, perché parla di 43 milioni di euro con i bonus compresi, c'è chi dice 38 milioni di euro, però insomma alla fine
3: insisto, è essenziale che tutti facciano una bella figura, questo PC arrivati a questo punto del mercato, no? Cioè tutti ne devono uscire bene, diciamo annusando un po' l'aria in giro. È chiaro che c'è chi dice: ma come facciamo il centravanti della nazionale o comunque un giocatore come Ken ceduto quando mancano pochi giorni alla fine del mercato? Io percepisco anche tanti che invece sarebbero, non ti dico contenti, ma tutto sommato se arrivasse qualcun altro.
0: Venerdì discutevo con Dimitri Conte e veniva qui e diceva: preparo i festoni, preparo lo striscione, finalmente la trap star se ne va,
3: no,
0: tanti erano d'accordo con lui, altri no.
3: Non mi espongo così, perché francamente Ken, cioè ti ripeto, io non so quale versione potrebbe essere quella di Ken quest'anno. Certamente ci vorrebbe un Ken che fosse convinto di restare e che stesse bene fisicamente, e questo lo sanno loro, io non lo so.
0: Io ti volevo arrivare anche su una domanda interessantissima di Violeo, che mi piacciono i suoi sondaggi, e poi ci arriviamo sulla questione grosso, ma invece alla fine siamo finiti inesorabilmente sulla questione Ken. Allora ti chiedo se la volontà forse è forte, però l'apertura della Fiorentina a un addio di Ken non derivi, come qualcuno dice, anche perché non rispetta l'idea che Paratici ha di chi lavora nella Fiorentina, quindi anche i calciatori, cioè gente, persone coinvolte al 100-120%. Ken, che non sia coinvolto, cioè è proprio di natura sua, è uno che guarda spesso fuori, che poi se deve prendere dei permessi familiari li prende senza alcun problema. Ecco, secondo te poi il fatto che Paratici sia disposto a dire addio a Ken a cuor leggero è anche perché lui vede in Ken degli atteggiamenti, lo conosceva bene, cioè ci ha già condiviso il percorso alla Juventus, no, disse anche, io l'ho già ceduto una volta, ecco, infatti. Quindi secondo te questa,
3: allora,
0: può essere
3: io
0: una
3: dico,
0: chiave di lettura?
3: Io ti dico, non so se lo venderebbe a cuor leggero come hai detto te, però io so per certo che quando è arrivato lui si è trovato di fronte a una situazione, l'abbiamo detto tante volte, che non si aspettava a tutti i livelli. Anche un paio di giorni fa, quando ha parlato alla Versiliana, sì, ha sottolineato ancora una volta che il club andava strutturato, cioè sembra quasi che tenga più a questo aspetto rispetto al
0: detto è il 20%
3: mercato.
0: Il lavoro di un direttore sportivo, il mercato che viene fatto.
3: Il 20 e il 30%. Poco. No, ma è vero, perché poi c'è la gestione, perché poi devi parlare con i giocatori, devi gestire momenti di difficoltà, devi parlare con tutti, devi essere informato. 20-30% è vero, perché non basta comprare i giocatori, se no anche l'anno scorso la Fiorentina aveva speso 92 milioni, allora avrebbe dovuto vincere lo scudetto, quasi, no? Quindi bisogna anche saper gestire, cosa che purtroppo, come abbiamo detto tante volte negli anni scorsi, abbiamo visto, diciamo, in modo moderato saper fare. Quindi, tornando a Ken, perché si fosse messo in ascolto ora, sono curioso,
0: lo vuole il Como? Perché magari se lo fosse perso,
3: no, dipenderà. Allora, se lo vedremo titolare sarà un'indicazione molto chiara, se non lo vedremo altrettanto chiara, perché ieri appunto ha detto Grosso che sta bene fisicamente, quindi sarebbe una scelta
0: ha
3: tecnica.
0: Parlato anche tanto di Pellegrino,
3: sì,
0: Grosso,
3: ha parlato tre,
0: insomma,
3: volte di Pellegrino, infatti anche questo non è un caso. Poi ragazzi, vedremo, magari gioca Ken, fa tre gol, ci zittisce tutti e
0: si comunque sarebbe anche l'ora, che di solito sono i giocatori contro la Fiorentina che fanno l'ultima partita, segnano, mi ricordo perfino Stefano Caca, guarda, senti che cosa mi ricordo, con la Roma fece un gran gol e poi il giorno dopo se ne andò.
3: Beh, ma ormai il calcio è così, è un
0: io
3: porto.
0: Voto Ken titolare, tripletta con la Roma e poi saluta e si abbracciamo a 40 milioni di euro, così siamo tutti contenti.
3: Ma i soldi, Giacomo, voglio dire, devono interessare la società. Io francamente non persone si preoccupano, oddio ci danno 43 milioni, no sono 45, no sono 38, voglio dire, cioè, sono conti di una società che ha dimostrato intanto di aver investito tanto in tempi che hanno preceduto le mosse delle altre grandi squadre, e poi ha incassato come se fosse un paio di noccioline una multa da 6 milioni che è arrivata dall'UEFA perché non sono stati rispettati i parametri finanziari della scorsa stagione, cioè della scorsa annata. Quindi stare a fare conti, oddio sono 40, certo che dal suo punto di vista, come dicevo prima, Paratici dovrà presentarsi, nel caso in cui dovrà presentarsi con tutto un bel pacco confezionato dal punto di vista finanziario e anche del sostituto.
0: Allora, intanto ti dico che non sarà Andrea Pinamonti il eventuale futuro attaccante della Fiorentina, perché in questi minuti è arrivata la fumata bianca per il suo passaggio alla Lazio con una cifra molto fantasiosa, perché sai, no, la Lazio avere tutti i problemi di indice di liquidità, quindi 3 milioni di parte fissa più tanti bonus proprio per aggirare questo indice di liquidità che tanto fece incazzare, cito le parole, Maurizio Sarri quando era allenatore della Fiorentina.
3: No, quando era allenatore della Lazio, diciamo.
0: Scusami ho avuto un lapsus e qualcuno avrebbe augurato, però quindi insomma Andrea Pinamonti diventerà un attaccante della Lazio, così lo depenniamo. Non è lui l'attaccante più considerato, più forte di Ken dalla Fiorentina.
3: Non l'avevo mai considerato, poi se uno fa ragionamento, Grosso Pinamonti, Grosso Torsved, io credo che se c'è un giocatore diciamo del Sassuolo da tenere d'occhio sia Laurentier, perché è comunque un esterno di attacco che Grosso conosce bene, non è forse il primo della lista, anzi senz'altro non è il primo della prima lista, ma come last minute è uno che comunque io mi terrei sempre nell'otto.
0: Sì, perché effettivamente anche come cifre, come
3: insomma chiedono 20 milioni.
0: Sì, però ecco, non è che ne chiedono 40 o 50, ecco, sono cifre a cui la Fiorentina può arrivare, quelle 20 milioni per un esterno d'attacco, ecco, è stato messo in preventivo. Va bene, arrivo finalmente alla domanda che tanto ti volevo fare di Vio Luke, che ci chiede, sta facendo un sondaggio tra tutti i giornalisti e opinionisti di Firenze Viola, se malauguratamente non dovessimo iniziare il campionato con il piede giusto e conoscendo la pazienza limitata dei tifosi della Fiorentina, dopo quante giornate inizierebbe la contestazione all'allenatore? A, dopo 2-3 giornate, B, dopo 4-5, C, dopo 6-7, D, dopo una giornata. Se vuoi ti dico che cosa è stato votato finora.
3: Non te lo dico.
0: Non ok, dopo quante giornate verrà messo
3: allora,
0: sul graticolo?
3: Allora, intanto andiamo su contestazione, perché contestazione vari gradi, vari, cioè vari gradi, si passa dai bubù, si parla da, si passa dai social.
0: Cacciano i bubù.
3: No, i bubù allo stadio, si passa.
0: Sì.
3: Da, e teniamo conto che, la, che nelle prossime 5 partite Fiorentina giocherà 4 gare in casa, quindi insomma ci sarà modo anche di sondare
0: i bubù.
3: No, di sondare, diciamo, l'umore del pubblico, per cui anche i bubù eventuali sarebbero avvertibili. Guarda, io, cioè dipende male come, cioè ci sono poi, poi dipende, è una domanda alla quale non posso rispondere subito. Allora, intanto dipende dal modo in cui, diciamo, dovrebbe andare male, dipende dal grado della contestazione, ma se dovesse andare male dopo 2-3 giornate di sicuro è chiaro, perché
0: 2-3
3: sì, anche perché l'allenatore è il primo che fatalmente in ogni posto del mondo e forse anche dell'universo è bersaglio comodo, no? È bersaglio comodo, per cui su chi ci, cioè, con chi ci prendiamo? Con la società? No, perché quest'anno ha investito comunque tanto,
0: forse l'anno
3: pratici,
0: scorso potrei.
3: No, perché ha rifondato tutto e sta cominciando un percorso con i giocatori, ma sono arrivati ora la maggior parte, e quindi con chi te la prendi? Con quello che ha la gestione tecnica di tutto. Per cui
0: in effetti già all'indomani dell'1-1 col Deportivo eravamo qui,
3: no,
0: con chi si domandava
3: errore.
0: Ma Grosso sarà all'altezza?
3: Sarebbe un errore. Sarebbe un errore. No, ma sarebbe, allora, perché un po' conosco Firenze, ma sarebbe un errore, ma ormai la pazienza nel calcio, come dicevi te, non esiste più.
0: Io dico 4-5 semplicemente perché dopo 2-3 effettivamente se dovessero andare male.
3: Ma dipende come.
0: Sì, dipende come sì, perché altro anche la contestazione, dicevi tu, no? Io intendo proprio che ci ritroviamo qui il giorno dopo in radio e l'80% dei tifosi, 80% chiede la testa o le dimissioni, Grosso out. Vabbè. Secondo me dopo 2 o 3, insomma, però lo rispetto, quindi io dico 4-5 semplicemente per rispondere.
3: No, vabbè, ma è un giochino con tante variabili, ti dico, però
0: No, ma lo capisco, non sei il solo ad aver risposto così. L'ascoltatore stesso, Giannattasio, aveva detto 6-7 addirittura. Però benvenuti alla Zerina, hanno detto una giornata. Cioè, no. Se già stasera dovesse andare male, no, verrebbe messo sulla graticola.
3: Allora, se dovesse andare male e guardi social, per carità di Dio, cioè, sì. Allora cominciano già a mille. Però, siccome siamo in questo mondo in cui tutti, diciamo, per fortuna, e certe volte, diciamo anche per sbaglio, possono parlare dicendo delle cose di cui non conoscono il senso, e diciamo non sono nel calcio, è chiaro che se dovesse andare male ci sarebbero tanti: ah, è tutta colpa di Grosso, mandiamolo via. Però diciamo che il nostro compito è anche quello di essere equilibrati, no? Cercare una,
0: sì, non,
3: soluzione, spiegazione.
0: Non tutti, come dire, vedono questo compito nell'essere davanti al microfono, ma è anche, cioè, qualcuno invece l'equilibrio lo manda un po', ma lo dico anche con
3: fai nome e cognome, dai.
0: Costantino Nicoletti,
3: no, povero Costa, dai.
0: No, ma in un senso o nell'altro,
3: no,
0: anche
3: Costa,
0: nel bene, ma infatti non lo dicevo tra l'altro con critica, ma lo dicevo, ognuno, no, interpreta il suo ruolo, magari se
3: Costa.
0: Te dai all'equilibrio un valore che altri opinionisti non danno, ma nel bene e nel male,
3: no,
0: nel
3: ma
0: senso ognuno si,
3: cioè,
0: sceglie.
3: Io credo alle argomentazioni, al merito, cioè, allora, se io dico una cosa e uno dice no, io non sono d'accordo, però io vorrei essere contestato nel merito, non che uno mi tiri fuori,
0: certo,
3: altri argomenti, diciamo, per divagare e trovare delle vie di fuga. Allora, se io dico ABC, dimmi che ABC sono sbagliate, io
0: e
3: cerco.
0: Perché? Allora, 055 77 111 71 ci chiamate Edoardo. Buonasera, Edoardo, e ben trovato.
4: Buonasera, Giacomo, e buonasera, Angelo.
3: Ciao,
4: buonasera.
3: Dici.
4: Io vorrei dire una cosa su Ken. Allora, non entro in termini economici, queste cose qui, perché io, a me non mi interessano i 40 milioni, quello,
3: bravo,
4: non mi interessa.
3: Bravo, bravo.
4: Un discorso tecnico, almeno con facci, se quanto è possibile. A me il fatto che lo vogliono vendere mi sembra perfettamente sensato. Cioè, allora, Ken, facciamo questa premessa, è un attaccante molto forte e su questo non ci sono discussioni, ha delle qualità che in pochi hanno, specialmente in Italia. Però Ken, almeno per come la vedo io, è un tipo di giocatore che, se il contesto di squadra ruota tutto intorno a lui, c'è un determinato tipo di caratteristica in campo, come era con Palladino, lui si esalta, perché comunque a modo in campo aperto è devastante se sta bene. Quando lui si ritrova in una situazione in cui, oltre a dover far gol, e lì già ha qualche problema, perché è vero che 2 anni fa segnavo tanto, ma è un attaccante che ha bisogno di tante occasioni per realizzare, se lui si ritrova in un contesto in cui deve fare altre cose anche, per essere utile alla squadra, e lui non è capace, cioè purtroppo è il suo limite, l'ha dimostrato da giocare. Per fare un esempio, per fare uno tra i due attaccanti che è più forte o meno forte, io suggerisco a tutti di guardare la prestazione che ha fatto Pio Esposito l'altro giorno, lasciando stare che ha fatto un gol che è forte eccetera, ma ha fatto una prestazione a 360 gradi, che è il tipo di prestazione che io penso uno come Paratici abbia in testa dalla punta della Fiorentina. Cioè, in questo contesto tecnico l'attaccante della Fiorentina deve saper fare questo, questo, questo e questo. E secondo me Pellegrino è molto più adatto di Ken. Io qualche settimana fa vi dico questo e poi vi saluto e vi lascio agli altri radioascoltatori, mandai un messaggio dicendo che secondo me, anche qualora fosse rimasto Ken, avrebbe rischiato di fare molta più panchina di quello uno possa pensare, perché lui ha delle difficoltà ed ha questo limite, e secondo me anche se il 24 agosto fanno bene a venderlo, a trovare uno più adatto o quantomeno a dar fiducia a Pellegrino.
0: Bene, grazie a te Edoardo, che direi è abbastanza chiaro, però al quale credo che tu dovrai rispondere dopo la pausa. Vai. Perché sennò rischio di interromperti in mezzo alla risposta. Restate con noi che dopo la pausa rispondiamo a Edoardo e poi partiamo anche davvero con i vostri messaggi.

0: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora, al nord ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali. Meglio altrove, temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Rieccoci in diretta, 17.34. Ci eravamo lasciati con una domanda di Edoardo allo 055 77 111 71, dalla quale ripartiremo un'altra riflessione, una delle tante, su Moise Kean, che insomma tiene banco in questi giorni. Prima ti dico che oltre alla Lazio che ha chiuso per Pinamonti, c'è anche la Juve che ha chiuso per Kamil Grabara del Wolfsburg. Magari ai più non dirà, però ricordo che fu valutato anche un paio d'anni dalla Fiorentina come portiere. Andrà a fare il secondo di vicario a Torino alla Juventus. Giusto per darvi un po' di notizie da radiomercato. L'ascoltatore invece, Edoardo, diceva: se Piccoli l'anno scorso non avesse fatto così male, Ken, cioè comunque se facciamo una valutazione di quello che è Ken, ha avuto il ruolo che ha avuto anche perché gli altri attaccanti, sintetizzo io un po', hanno fatto male. Io mi sento di essere abbastanza d'accordo, cioè, lo stesso investimento, se Piccoli l'anno scorso avesse fatto un po' di prestazione come Dio comanda, sarebbe stato allora, anche più semplice mandarlo via.
5: Per me sono un po' discorsi da distinguere, perché il primo anno lui ha giocato sempre, anche perché non c'era nessun altro, se ti ricordi, non c'era un attaccante di riserva, per cui è stata anche un'annata in cui ha fatto bene, per fortuna la Fiorentina, sempre essendo integro, e ha segnato tantissimo. Il secondo anno ha avuto problemi fisici, c'è stato Piccoli, ma entrambi, Ken, Piccoli e i compagni, si sono inseriti, sono stati inseriti in un'annata ignobile, per cui io credo che tutti l'anno scorso siano difficilmente giudicabili. E quindi
3: io quello che dico su Ken, però sempre dell'anno scorso, è che in realtà se vai a vedere la media gol per minuti, anche la valutazione a 360 degli attaccanti in Serie A, dove nessuno è arrivato a 20 gol, attaccanti italiani che hanno fatto meglio di Ken si contano veramente sulla dita di una mano, e forse c'è Pinamonti, ne ha segnato uno in più perché forse è arrivato a 10, ma siamo lì. Cioè, pur in una stagione in cui ha fatto oggettivamente male Ken, in realtà come numeri ha portato a casa. Io sono convinto che la Fiorentina si salva per, dicevi tu, la prestazione col Como, anche il gol di Fagioli, ma anche il gol di Ken con la Cremonese al 92esimo,
5: sì,
3: emerso da una partita in cui non doveva giocare. Però ecco, alla fine la Fiorentina si salva, secondo me, anche grazie alle reti di Ken, che in quel mesetto infila un filotto di reti. Cioè, è stato comunque, giocando la metà delle partite di piccoli, molto più incisivo di piccoli. Quindi, anche nella valutazione della scorsa stagione, poi mi dici, è quello l'attaccante che vuoi per la tua Fiorentina, quello della scorsa stagione? Ti dico di no. Però, ecco, io come te ci vado un po' piano a festeggiare sull'addio di Ken, perché il Beto di turno che ti arriva da due anni in cui in Premier League l'ha vista e non vista, tanto per dire, la, cioè, no, ha segnato molto meno di Ken, gli stessi nomi del Chelsea che si fanno, sono tutti grossi punti,
5: guarda,
3: interrogativi.
5: Siccome siamo all'inizio di un percorso, e credo la Fiorentina faccia sempre bene a ribadire che ci sono stati dati dei tempi, no? Tempi che sono, diciamo, medio lunghi, no? Per arrivare al contesto di una squadra che se la gioca bene con tutti ad alti livelli. Quindi c'è questo percorso, io credo che questo percorso debba cominciare con persone convinte di, diciamo, di parteciparsi al 100%. E quindi, diciamo, sotto questo aspetto rientra anche l'eventuale operazione Ken, che, insisto, lo dico per la quinta volta, poi alla fine dovrà trovare una soluzione presentabile per tutti, per il giocatore, per la Fiorentina, per Paratici, e bisogna offrire ai tifosi anche una giusta, cioè, diciamo, un giusto ricambio. Poi io non sono fra quelli che festeggio se va via, e ti posso dire, non sono neanche, diciamo, fra quelli che festeggio se rimane, perché ancora non so quale versione sia quella di Ken.
3: Assolutamente, guarda, Massimiliano dice: Rowe sta per passare dal Bologna all'Atalanta per 45 milioni. La Fiorentina dovrebbe accontentarsi di 35 più bonus per Ken. Assurdo anche solo prendere in considerazione un'offerta del genere. Il pronostico per stasera, senza storia: Roma più forte 3-0 per i giallorossi. In primo tempo, un gol di Dybala, Cristante male. Nel secondo tempo, accorcia le distanze per la Viola Mandragora con un tiro da fuori. Questa è la previsione di Massimiliano, non particolarmente ottimistica. Sulla questione delle cifre, tra l'altro, io non credo che alla fine Rowe andrà all'Atalanta, perché o si mette lì davvero di traverso il calciatore, oppure il Bologna non lo vuol vendere, a differenza della Fiorentina con Ken, e questo è un aspetto abbastanza fondamentale della questione. Aggiunto poi che Rowe viene da una grande stagione con la maglia del Bologna, Ken non viene da una grande stagione con la maglia della Fiorentina, e anche lo stesso Rowe va a Bologna perché si mena con Rabiot, non perché veniva da zero gol come invece veniva Ken. Secondo me ci sta che Rowe, ammesso che poi, appunto, 35 più bonus comunque portano il valore di Ken, se non sui 45 milioni, molto vicino, secondo me ci sta. Poi te mi dirai, il mercato, ogni operazione a sé, dipende sempre da che cosa puoi offrire, da domande e offerte, eccetera eccetera, questo è chiaro. Però ecco, solo per rispondere all'amico, che a me non sembra così fuori di testa, ecco, che Rowe possa essere 45-50 la valutazione, Ken 35-40. Poi io mi sentirei anche un paio di WhatsApp audio, se Stefano Cherubini è d'accordo. Vai, Stefanino nostro.
6: Ma speriamo, come dice il giornalista, che grosso

0: Io capisco che quello della tempistica sia un argomento che i tifosi difficilmente comprendono, ma questo è l'aspetto. Guarda, ieri sera ero RTV 38, no?
1: Ah, sì?
0: Insieme a Cattomaso, sì.
1: Non sapevo.
0: E è stato fatto un sondaggio proprio su Ken, no? Cioè chi era favorevole alla cessione ed altri no, fra tutti quelli che hanno chiamato, tanti, e circa il 65% era contrario e il 35% favorevole. Ma quelli contrari lo erano soprattutto per la tempistica. E quindi io questo qui lo capisco. Credo anche che se ci fosse un giocatore che la Fiorentina pensava potesse essere venduto, questo fosse Ken. E quindi questa operazione, secondo me, è stata gestita con molta accortezza e anche valutando tutti i tipi di scenario, cioè un'offerta buona e irrinunciabile arrivata, che ne so, ai primi di luglio, un'altra arrivata alla fine di luglio, un'altra a metà agosto e un'altra alla fine d'agosto. Quindi la Fiorentina, credo, per fronteggiare e gestire questa possibile cessione, che non era senz'altro fuori da nessun tipo di scenario, secondo me si è attrezzata in ogni tipo di possibile ricambio.
1: Va bene, poi il primo ascoltatore diceva, era l'amico da Perugia.
0: No, allora diceva che speriamo razzoli bene,
1: sì,
0: che razzoli,
1: certo,
0: bene. Ora io credo, ha fatto il nome di Attà, io credo che se c'è un giocatore che non toglierebbe mai, e neanche io toglierei mai la formazione, è Attà. Se non sta bene non è che lo lascia fuori perché non gli piace, anzi proprio il contrario, perché Attà credo senza dubbio per me è stato il miglior acquisto fatto da Fiorentina in questa stagione, quindi ricordiamoci sempre grosso quando durante la conferenza stampa ammise di aver mandato un messaggio a Paratici domandandogli se era sicuro che potesse venire Attà.
1: Sì, notevoli. Allora, Chris da Campi dice: il cambio di giorno di Giorgetti è dovuto al confronto annunciato a Sky per mercoledì sera a Calciomercato l'originale. Continua il dissing con Gianluca Di Marzio da parte
0: grande,
1: di Angelo.
0: Grande.
1: Poi Matteo dice: di esterno d'attacco ne servono due perché avremo tre giocatori soli sulle fasce, di cui due adattati.
0: Allora.
1: E questo è interessante.
0: Questo è interessante perché, ma c'è un motivo specifico, perché il centravanti Pellegrino ci ha fatto riferimento anche grosso, che un po' di cose è bravo a tenersene ma altre non se le lascia scappare. Ha fatto riferimento alla condizione di Pellegrino, diciamo, sul gioco aereo, che è molto molto rilevante. Ha fatto 9 gol su 9, cioè ha segnato 9 gol e ne ha fatti 9 di testa, quindi è uno che se li butti la palla alta ha buone possibilità di beccarla e anche di prendere la porta. Quindi ha detto grosso: in questo momento abbiamo un certo tipo di gioco perché non ci sono gli esterni alti, poi quando e se arriveranno i giocatori giusti per giocare, io traduco, con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1, e certamente allora ci vorrà qualcuno che sia in grado di fare questo. Ora io non sono in grado francamente di giudicare Mastantuono, perché ho visto qualche partita del Real Madrid, è uno che ha una grande tecnica, gli piace accentrarsi molto, non so se sia uno portato proprio al cross, ma con il 4-2-3-1 c'è un altro aspetto secondo me che è importante da mettere in evidenza, e l'abbiamo visto anche in questo precampionato, che gli esterni di difesa, quindi diciamo João Mario o Valdepeñas, oppure anche Jiménez quando sta bene, sono due che si trovano spazio davanti proprio perché non c'è l'attaccante esterno alto, e sono loro che hanno contribuito anche con assist al fatto che la Fiorentina abbia segnato anche abbastanza durante il precampionato. Quindi ora in questo momento, mancando gli esterni d'attacco, mi sembra che i due esterni di difesa siano messi nelle condizioni di andare a cercare almeno lo scambio o la possibilità di avanzare per crossare. Certo ci vorrebbe Pellegrino, perché Ken di testa non è proprio il suo colpo migliore, no?
1: No, non lo è. Però
0: ha fatto
1: magari
0: pure l'acrobazia contro il Benevento, però vabbè.
1: Sì, però nel lavorare il pallone, quello sì, insomma, ce l'ha dimostrato anche nelle amichevoli, poi nel tenere palla e poi allargare, ecco. Forse in effetti Pellegrino anche in quella specifica non è male.
0: No,
1: ecco.
0: No, è bravo.
1: Cioè quello su cui Ken è nettamente superiore a Pellegrino è buttarsi nello spazio.
0: È l'esplosività.
1: Eh sì, è l'esplosività sulla quale
0: quando sta sta bene.
1: Bene. Poi Gabriele ci scrive: visti 31 punti di differenza tra Roma e Fiorentina, ho messo in segnalavi tu Angelo, stasera vedere in campo al primo minuto Mastantuono, Pellegrino e Attà sarebbe un bel vedere anche in prospettiva, viste le caratteristiche tecniche dei nuovi acquisti.

0: qui la, il diciamo l'equilibrio fra consapevolezza e coraggio è sottile, no? Cioè te puoi essere consapevole di essere forte se mandi, se metti in squadra, se metti in campo una certa squadra, quella citata dall'ascoltatore, però puoi anche essere consapevole che di fronte hai una squadra come quella di Gasperini, che gioca uomo contro uomo, che è al secondo anno e quindi si conosce meglio, che ha fatto degli innesti molto ma molto forti, e quindi lì te devi decidere se ti vuoi snaturare per fare in modo di indebolire un pochino Gasperini, oppure se vai avanti per la tua strada perché pensi di essere forte. Questo è il vero calcolo che dovrà fare.
1: Io una risposta a questa calcolo ce l'ho già, per come sto imparando a conoscere Grosso: si sta tranquilli, coperti, e si vede cosa succede, perché loro sono più forti. Bisogna avere l'umiltà e anche saggezza di non esporsi.
0: Quello abbiamo visto finora, è stato un blocco medio basso molto attento,
1: che vedremo ancora,
0: però con ripartenza. Allora, io se c'è una cosa che vorrei vedere questa sera, al di là delle dichiarazioni che sono state fatte, quindi intensità, identità eccetera, io vorrei vedere qualche meccanismo, qualche codice, come direbbe Sauro, perché francamente una Fiorentina che già ci fa capire che sta seminando qualcosa dal punto di vista, chiamiamola identità, chiamiamola capacità, però ecco, soprattutto a centrocampo, vedere dei giocatori che sanno cosa fare rispetto anche alla posizione dei compagni, questo mi è mancato tanto personalmente negli ultimi anni.
1: Sì, poi io dico, ragazzi, a 2 ore e mezzo più o meno dalla partita, 2 ore e 45 dalla partita, è il 24 agosto a Roma all'Olimpio, cioè quella di stasera non sarà la Fiorentina di Fabio Grosso, ecco, perché vai in un catino contro una squadra che, come segnalavi tu, è più forte di te sulla carta oggi, speriamo tra qualche mese no, ma oggi ti direi anche nettamente più forte di te, e è la prima giornata, devi ancora costruire, c'è la questione Ken nel mezzo, cioè siccome prima dicevamo, no, anche quando sarà messa, secondo me domani qualsiasi sia il risultato non puoi dare la croce addosso a Grosso.
0: No, guarda, io sono curioso.
1: Poi, certo, che vogliamo vedere qualcosa, direi che siamo tutti d'accordo.
0: Allora, a parte Ken, che ovviamente ci terrà tutti incollati fino al momento in cui saremo la formazione, io sono curioso di un altro ruolo in particolare, quello davanti alla difesa, perché se giocherà Fagioli sarà un'altra indicazione molto pesante, se giocherà invece Ulai sarà un altro tipo di indicazione, perché lì, proprio lì, ragazzi, c'è forse il pericolo maggiore della Roma, che fa una grande densità al centro e dietro a Malen ti può mettere nell'ordine o Dybala o Sulé o il nuovo acquisto Mora, che è il talento più cristallino del calcio, diciamo, del calcio portoghese, ha esordito a 15 anni nella massima serie portoghese,
1: che non partirà secondo me dall'inizio, lasciando Gasperini,
0: però c'ha 3 trequartisti che lì ti possono fare un mazzo tanto, sì. Quindi allora deve funzionare molto bene l'intesa fra chi sta davanti alla difesa e i due centrali, e quella sarà un'altra scelta importante secondo me, cioè, perché allora se gioco la I, capisci che Grosso ha in mente un certo tipo di partita, e per me ti dico, potrebbe anche essere un mezzo rischio, perché la I è un bel giocatore e rischia di essere troppo esuberante, soprattutto nell'uno contro uno.
1: Però ti ci metto, andiamo così a prevedere, a ragionare sulla partita di stasera, che io mi sono preso anche diverse offese però improperi da parte degli ascoltatori, proprio perché dicevo quello che a me risulta dal Viola Park, cioè che Ulai è troppo regista per essere mezzala e troppo mezzala per essere regista ad oggi, e essendo molto giovane Grosso in questo momento sta provando un po' a puntare più su Fagioli, anche se non lo entusiasma particolarmente. Ma se penso, te parlavi dei trequartisti della Roma, no? Sì. Se io penso anche al centrocampo della Roma, che ha quel Manu Koné che l'anno scorso ha fatto a fette Fagioli,
0: è tanta roba.
1: Uno come, con l'esuberanza anche come stavi dicendo te di Ulai, secondo me potrebbe più, perché Fagioli se lo mangia fisicamente Koné, c'è poco da dire, poi non è che giocano sempre uno contro uno, però quando sono uno contro uno c'è da farsi segnare la croce.
0: Al centrocampo ci sono tante scelte, quindi lì dovrà essere bravo Grosso a trovare l'equilibrio, però ecco, quello davanti alla difesa è un ruolo per me particolarmente indicativo, proprio perché per le caratteristiche della Roma, e ti può far capire il tipo di impostazione che vuol dare Grosso alla partita. Poi ovviamente con 5 sostituzioni può cambiare in corsa, anche lui ha ricordato che ci sono partite nelle partite che sono delle banalità, però insomma dette da, diciamo, sapendo di avere una qualità diffusa anche in panchina, ti possono dare la misura, no, delle possibilità che uno può avere come strategia pensata in anticipo.
1: E se la nuova punta fosse Retegui? Ho sentito che vuole tornare in Italia. Cioè, scrive un amico che non si firma.
0: Cioè, uno lì che guadagnerà quanto? Guadagna 20 milioni l'anno?
1: Credo un ventino, sì. Però c'è da dire anche se ha già fatto un anno e mezzo, peraltro mezzo anno senza giocare, no? Perché poi si era fermato il campionato.
0: Ma che
1: frega quello?
0: Non ha nulla. Se... Ma...
1: Dice stanno lì.
0: Ma secondo me uno fa una scelta di andare a prendere 20 milioni in un campionato che quasi non esiste, poi se gioca o non gioca gli importi giusto.
1: Tanto l'Al-Qadsiyah che è il nuovo che avanza in Arabia, perché non essendo un club di proprietà dello Stato di fatto, quindi di PIF, ma essendo proprietà di uno di questi fondi petroliferi che lì proprio c'hanno soldi a non finire.
0: C'è il petrolio là?
1: Allora sì, giusto due o tre gocce e il resto è tutta grassina. ha intenzione di investire tantissimo, tant'è che infatti Reinders l'ha preso l'Al-Qadsiyah, ma ce n'ha anche un altro paio di coppie. Quindi dici Retegui, no, non credi alla pista Retegui.
0: No, ma guarda, io credo
1: bene, Angelo Giorgetti spegne sogni dal 1900.
0: In questo calcio pazzo, folle, abbiamo visto anche altri esempi di quando i giocatori sono andati prima in Cina e poi dopo anche in Arabia per guadagnare in un anno quanto avrebbero preso in 15 stagioni in Italia, poi sono scappati, per cui non mi sorprendo più di niente, no?
1: Speriamo in quello. Obiettività zero, ci scrive Pier Paolo. Se la situazione di Ken l'avesse gestita in questo modo, Pradello avreste massacrato.
0: Allora,
1: vero,
0: c'è una parte di verità, però se quanto ho per
1: un minuto
0: c'è una parte di verità, ma è indubbio che il vento è cambiato perché, con tutto rispetto per Pradè, io poi diciamo chi mi conosce sa che non parlo mai degli assenti, non parlo mai male degli assenti e di chi non si può difendere, e neanche infierisco, perché proprio non rientra nelle mie corde. Però un mercato come quello ha fatto, cioè con i tempi diciamo di Paratici, cioè Pradè non l'ha fatto mai, cioè non sono mai arrivati all'inizio del mercato giocatori così forti pagati così tanto. L'anno scorso Pradè diceva in conferenza stampa: noi non siamo un top club che si muove prima, bisogna che si muova quando i tempi sono giusti, quindi non all'inizio, neanche in mezzo, un po' più sul finire. Quindi questo ha fatto cambiare il vento, e do ragione all'ascoltatore, ci può essere anche da parte nostra, anche da parte mia, un modo diverso di valutare, proprio perché la sensazione è che sia cambiato il vento, e dopo tanti anni forse era anche il caso succedesse.
1: Bene, sei stato perfetto, in un minuto non ho contato, ma più o meno ci siamo. Buonasera, con Ken abbiamo 30-35 milioni di plusvalenza e 27 milioni lordi di ingaggio risparmiato. Per il suo successore ci penserà Paratici e vedremo se ci piacerà. Questo è Claudio, che direi tifoso commercialista, ecco.
0: No,
1: se,
0: ma commercialista
1: ce n'è uno,
0: no.
1: Perché non fa una valutazione, Ken è forte, Ken non è forte, risparmiamo un sacco.
0: Parlare di cifre in questa stagione, con la Fiorentina spende, spanda e non si preoccupa, come dicevo prima, di una multa da 6 milioni presa dall'UEFA. Sembra, cioè l'ha preso proprio i tacco, mi sembra. Cioè, mi sembra quasi non sia il caso.
1: Ciao Giacomo, David dal Messico in ferie a Reggello. Senti, è spettacolo. Lasciamo fare Fabione, il sostituto ce l'ha già, torna nel posto dove fa spesa. Giovane 21 anni, lo scorso anno in prestito al Lione. Chi è? Angelo?
0: Non lo so.
1: Hendrik. Questa è la chiamata di David dal Messico. Ragazzi, ora prima punta, so. Hendrik. Non semplice da mettere in Italia, però va bene, vediamo. Io non credo, comunque, però stiamo a vedere, le vie di Paratici sono infinite. Ma chi segna con i giocatori che nominate? Le vedete le statistiche dei nostri giocatori o si discute a caso? Non so se la polemica di Alessandro è sugli eventuali sostituti di Ken o sugli attuali giocatori della Fiorentina, però spiegacelo Alessandro, qual è il problema dei giocatori che nominiamo, cioè i nuovi acquisti oppure quelli attualmente in rosa? Perché effettivamente anche su quelli in rosa, tratta Gudmundsson, ma forse Gudmundsson ha qualche gol in più, ecco, Pellegrino stesso, insomma, di doppie cifre in stagione ne sono arrivate poche, giusto Gudmundsson al Genoa. Poi andiamo a sentirci due WhatsApp audio, vai Stefanino.
2: Buonasera e forza Viola sempre.
0: Ciao.
2: Giacomo da Massa e Cozzile. Io mi sgolo ed è qualche giorno che vi mando i vocali e vorrei ripetere che Pellegrino al posto di Ken è una diminuzio notevole, per piacere. Non si può pensare di affrontare una stagione con Pellegrino al posto di Ken, perché è troppo, troppo più forte Ken, non c'è neanche paragone. Io, l'unica persona che potrebbe sostituirlo secondo me è Richarlison, ecco.
1: Giù,
2: Richarlison allora forse.
0: Vabbè.
2: le cose si potrebbero fare
1: come testa anche, diciamo.
2: Speriamo di fare una gran partita stasera, che Grosso si metta il cervello in pace e faccia giocare Ulahi, perché è un fenomeno e deve giocare sempre. I giocatori forti devono essere sempre in campo. Basta con Brescianini e basta con tutti i giocatori dell'anno scorso. Grazie, forza Viola sempre.
3: Dovessimo vendere Ken, io alzo le mani, perché comunque sì, tutta questa situazione meravigliosa, si compra questo, si compra quell'altro. In realtà sono tutti, cioè quelli meravigliosi sono tutti in prestito per un anno, perché secondo voi Mastantonio l'hanno pagato 80 milioni di euro e ce lo danno a noi? No, giusto così. E risultiamo quelli che siamo, sempre gli stessi. Bacio grande, Serena Viola, ciao Angelo.
0: Bene. Ciao Serena, no, ho capito, Serena è un'amica. Sì.
1: E allora io riparto dalla mia, diceva Richarlison, ora che sia lui l'unica possibilità. Io dico no, non è un giocatore con delle qualità incredibili, ma stiamo mandando via Ken, dicendo tutti il problema vero di Ken non è il suo apporto in campo, ma fuori dal campo. Richarlison è uno che fa e disfa, poi che c'entra? Credo il Tottenham per meno di 80-90 milioni non lo lascerà partire, quindi io mi distacco. Poi ripeto sul discorso che facevamo prima per Retegui oppure per tutti gli attaccanti Hendrick che state dicendo, è il bello di questi momenti, è proprio che uno si può immaginare, no, chi potrà essere un nuovo giocatore della Fiorentina. E su quello che invece diceva Serena, del fatto che si finisce sempre lì,
0: sì, diciamo della tempistica, no? La tempistica, sì, che è venuto ora sarebbe comunque un messaggio sbagliato, anche un'operazione sbagliata. Io dico a Serena, prima ho sostenuto che in questo momento la Fiorentina per me è arrivata preparata a un tipo di scenario del genere, cioè non sapeva se l'offerta sarebbe arrivata prima oppure a metà del mercato oppure alla fine. Secondo me si è preparata sotto tanti punti di vista. Poi chiaro, se dovesse decidere di cedere Ken dovrebbe presentarsi con una soluzione adeguata e lì si misurerebbe anche il valore un'altra volta di Paratici, che comunque queste dinamiche di mercato credo che le conosca e le comprenda bene, no? Sì. Poi mettiamoci anche la spinta o il freno dato dai risultati, che poi sappiamo che contano quelli, no? Per cui vediamo come andrà stasera e vediamo anche come andrà il 29, anche se credo che da stasera a sabato prossimo, nel caso di Ken, insomma, si arrivi a qualcosa di più.
1: Preciso. Non arriviamo ancora a
0: quindi
1: sabato,
0: insomma, c'è anche questo aspetto qua da giudicare. Il calcio purtroppo è diventato un terreno difficile da governare, cioè non ci sono più certezze, dire non ci sono più bandiere ormai è talmente banale che quasi mi vergogno a farlo, per cui mi fermo lì. Però siamo di fronte ad un mercato che tutte le volte propone soluzioni, aspettative, richieste nuove e anche il desiderio dei giocatori di andarsene magari.
1: Assolutamente sì. Allora, un amico ci segnava giustamente su Hendrick, ecco, Vio Luke, che è extracomunitario, quindi dobbiamo anche subito interrompere, perché a Fiorentina un altro extracomunitario non può permetterselo. No, e sul invece il discorso che faceva Serena è che poi bisogna anche dire che forse Paratici ci ha anche abituato molto bene, lo ha detto Dragusin in un'intervista al nostro Niccolò Righi in questi giorni, che lo ha convinto il fatto che ci fosse Paratici a fare la trattativa. Allora uno come Dragusin magari ha fatto un passo in avanti, ma la Fiorentina riparte dal 15° posto, cioè al di là degli Attà, degli Ulahi, dei Dragusin, che danno agli attuali calciatori in rosa anche un po' di voglia di restare per essere all'interno di un progetto stuzzicante e ambizioso davvero. Bisogna sempre dire che il Como è andato in Champions la scorsa stagione, cioè per un calciatore oggi il Como è una squadra della Champions League. Però la Fiorentina è una squadra che l'anno scorso è arrivata a 15°.
0: Siamo quasi vicino, mi sembra, alla pausa.
1: Sì,
0: però,
1: un minuto e si va in
0: però
1: pausa.
0: Insomma, facciamo un piccolissimo quadro e veloce. Cioè questa prima giornata ci ha dimostrato che le squadre, cioè che è difficile per me ora fare una scaletta delle squadre veramente più forti e quelle che invece non hanno possibilità di inserirsi, nel senso, a parte l'Inter che ha battuto per 4-1 il Monza di, come si chiama l'allenatore? Sembra Juric?
1: Sì, dovrebbe essere lui. Squadra ha giocato bene, quindi.
0: Va bene. Comunque mi sembra, insomma, che il Milan sì abbia vinto, ma abbia mostrato qualche problema, che è tenuta con tutti i big in panchina. La Juve, ho sentito Spalletti, mi sembra che da 0 a 100 fosse arrabbiato 100 con gli attaccanti.
1: Sì.
0: Che ti devo dire? Cioè, il Napoli ha sofferto, ha vinto negli ultimi 10 minuti contro il Genoa con quel rigore che è stato che è stato regalato al 90%. Cioè, voglio dire, è difficile anche in questo momento dire che la Fiorentina era quindicesima e la Roma aveva 100 punti in più e quindi ci sono delle distanze incolmabili. Siamo veramente all'inizio e ci aspettiamo dei segnali, soprattutto dei segnali che sta nascendo qualcosa di costruttivo e che abbia un senso.
1: 18, sono le 18 e quindi noi ci dobbiamo fermare per la fine della prima ora di Carrisca al Vento. Ce n'è un'altra in vista, ci avvicineremo sempre di più a Roma-Fiorentina, butteremo un occhio anche all'altra partita di Serie A, cioè Bologna-Lazio, che comunque un po' di interesse ce lo crea. Quindi noi ci fermiamo, ma torniamo in un batter d'occhio.
4: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Io conosco i miei polli. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
6: Aperti tutto agosto. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli, Rieti e Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel decimo anniversario della tragedia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la Premier ha raggiunto raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata in raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa.
7: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi ha partecipato in videocollegamento anche alla riunione dei leader della coalizione dei volenterosi, svoltasi in concomitanza col 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Nel suo intervento si legge in una nota di Palazzo Chigi: Meloni ha rinnovato al presidente Zelensky e al popolo ucraino le più sentite congratulazioni a nome del governo italiano per la ricorrenza nazionale, ribadendo il fermo sostegno dell'Italia alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza dell'Ucraina.
8: Guerra in Medio Oriente, l'Iran sta completamente collassando, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran.
7: A cronaca, violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino. Due persone sono rimaste gravemente ustionate. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio. I due feriti sono stati trasportati in elicottero al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione si concentrano per il momento su una fuga di gas.
8: Cambiamo argomento. Mantenere un conto corrente in Italia è sempre più costoso. In 10 anni la spesa media per la sua gestione in Italia è aumentata del 23%, passando dagli 82,2 euro del 2016 ai 101,1 euro del 2026. Secondo un'analisi realizzata sulla base degli ultimi dati disponibili della Banca d'Italia, l'aumento non riguarda tutte le voci allo stesso modo. A pesare maggiormente sono le spese legate alle operazioni quotidiane, mentre i costi fissi hanno registrato una crescita più contenuta.
7: Il calcio: Bologna e Lazio si affrontano nella prima giornata di campionato. Calcio d'inizio allo stadio Dall'Ara alle 18:30. Tedesco dovrebbe lanciare i piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso a sua volta lancia Frattesi. In avanti Cancellieri e Dia in vantaggio rispettivamente su Noslin e Ratkov. Alle 20:45 la prima Dia si chiude con Roma-Fiorentina.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
1: 18:07 di nuovo in diretta qui a Radio Firenze Viola, con la partita tra Roma e Fiorentina che prenderà il via tra 2 ore e mezzo. Sì, 2 ore e mezzo più o meno. Oddio, faccio schifo in matematica su questi calcoli, soprattutto mi confondo sempre, perché se sono le 18:10, sì, dai, facciamo 2 ore e mezzo, ma soprattutto tra 23 minuti, questo è più facile. Prende il via Bologna contro Lazio, e quindi una partita alla quale la Fiorentina guarderà, anche perché poi gli occhi saranno tutti su sull'attacco, dove per il Bologna gioca niente po' di meno che Piccoli, Roberto Piccoli. Non vedo nei tuoi occhi, Angelo Giorgetti, vedo un totale disinteresse, totale indifferenza, guardando per questa notizia. Pensavo che cambiasse il tuo pomeriggio, invece non te può fregare di meno. Giustamente, perché noi siamo tutti concentrati su Roma Fiorentina, su quello che succederà sul fronte
10: ma
1: Ken.
10: Ma non mi conosci abbastanza, perché te sai, il mio interesse per le altre partite
1: È tutto legato al fantacalcio.
10: No, tanto. Ma il 90%, per cui in Bologna Fiorentina no, sì, in Bologna Lazio non ho nessuno.
1: Nessuno?
10: Per cui no.
1: Ah, è per questa l'indifferenza.
10: Guarda, sì, questa traccia di indifferenza
1: è
10: vista,
1: per questo,
10: dipende.
1: Va bene. E, 348-7513933 per messaggi scritti e vocali. Stavo per citare Alberto Moravia, poi ho detto
10: No,
1: perché lui scrisse gli indifferenti. Stavo dicendo quando Alberto Moravia scriveva gli indifferenti, pensava a Angelo Giorgetti. Se ne frega, posso buttare Moravia alle 18:08 mentre siamo qui a discutere di Ken. 055 77 111 71 per le chiamate.
10: Però questa malattia del fantacalcio mi rende più attento alle partite dove c'è qualcuno.
1: Io mi sono disintossicato, sono Giacomo Galassi, non gioco al fantacalcio da 2 anni.
10: Bravo, ci devo riuscire anch'io.
1: Posso dirti che non ne sento la mancanza? Sì. Non ne sento la mancanza, perché è vero che il fantacalcio ti fa guardare tutte le partite con molto più interesse, però ti fa perdere totalmente l'interesse per la partita. Cioè io ora guardo meno partite, ma me le godo molto di più. Cioè perché posso, non guardo solo non lo so, Cissé del Milan che cosa fa, ma guardo magari come gioca il Milan di Amorim, ecco, tanto per dire. Comunque, va bene, dicevo dei messaggi scritti e vocali, sono tantissimi, quindi ci torniamo. Vai. Subito, poi facciamo anche un salto a Roma dal nostro Andrea Giannattaso, che credo sia arrivato, insomma, sia nei pressi dell'Olimpico, così magari ci dà anche le ultime dalla capitale. Io ti riparto, Dalle dal Casentino, che ti scrive: Angelo, dopo aver pagato 25 milioni Pellegrino, chi pensi che arriverà al posto di Ken? Faccio un nome e un cognome?
10: Per me, bene, se dovesse arrivare Delap, no, se dovesse arrivare Delap comunque dal Chelsea,
1: ah, cioè, spari un Delap?
10: Profilo, sì, un profilo di questo genere qua, oppure cioè un giocatore che sia forte, cioè anche qui parliamo di un 2003, quindi uno che comunque nel Chelsea ha fatto, mi sono andato a guardare le prestazioni, ha giocato 1200 minuti nella Premier, non è che abbia segnato tantissimo, un gol, un assist, però ecco, ci vuole un profilo secondo me che dia garanzie, che sia abbastanza forte fisicamente, che possa entrare in concorrenza, se dovesse essere ceduto Ken, con diciamo Pellegrino. Cioè io non penso che Pellegrino sia venuto qua senza un certo tipo di garanzie, lo dico con certezza, anche perché tutti ne hanno parlato molto molto molto bene, no? Quindi è un'operazione che è nata secondo me con la prospettiva poi di avere un certo spazio qui a Firenze.
1: Alla fine dello scorso campionato tutti dicevano che questi giocatori si dovevano togliere dalle mele, io dico, Edulcoro, Massimiliano, e sì, va bene, la valutazione su Ken. Poi Pierluigi da Roma: scusate, ma non è possibile che a Grosso piaccia più Pellegrini che Ken? Può anche essere.
10: Allora dipende da come la Fiorentina è in grado di sviluppare il suo gioco, perché io penso che Grosso abbia in mente un tipo di prospettiva che per ora non può mettere in pratica, si è dovuto adattare, cioè lui si è presentato dicendo: io ho sempre giocato con il 4-3-3 e ora sta giocando con l'Alba di Natale, quindi si è adattato a fare qualcosa di diverso, perché appunto gli mancano gli esterni di attacco. Io credo che arriverà qualcuno, per cui diciamo lì vedremo come anche riuscirà la Fiorentina, come dicevamo prima, ad essere fruttuosa attraverso i cross che ora fanno soprattutto gli esterni di difesa per il centravanti. In quel caso io credo che Pellegrino potrebbe essere messo in condizioni di sfruttare questa sua dote, che è evidente, 9 gol su 9 di
1: testa.
10: Sto
1: pensando al Sassuolo l'anno scorso, Pinamonti, passatemi, è più un Ken che un Pellegrino, cioè non è quello che svetta di testa, come tu stavi dicendo, magari
10: no,
1: più uno e prova nella
10: male,
1: profondità,
10: magari è meno potente di Ken.
1: Sì, c'è da dire,
10: proprio
1: le caratteristiche diverse rispetto a tutti e due, perché fisicamente sì, magari anche più qualitativo tecnicamente, ma fisicamente
10: Pellegrino è uno che difende molto bene la palla, è uno che la protegge e la smista, e poi ecco questa sua qualità acrobatica credo che sia appunto messa in evidenza dai numeri, perché sì, parlano per lui.
1: Poco ma sicuro. Andiamo a Roma o nei pressi, credo, dal nostro Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, dove sei?
11: Ciao, buon pomeriggio.
10: Ciao,
11: ma guarda, ciao Angelo, mi trovo nel quartiere Prati, quindi beh, ancora non sono arrivato allo stadio, però sono sì in prossimità del Foro Italico, sto per avvicinare all'Olimpico. Sì,
1: comunque
11: sì,
1: cominci già a sentire i Daje, Annamo, Forza Magica.
11: Contando che ci sono 65.000 spettatori, abbiamo già incontrato veramente tantissime persone con la maglia giallorossa, c'è veramente tanto entusiasmo, insomma la prima stagione della Roma in Champions dopo tanti anni, c'è la possibilità di vedere già qualche acquisto nuovo in casa della Roma, quindi è chiaro che l'entusiasmo in città è altissimo. Peraltro è la stagione forse dove c'è il maggior divario, no, tra le due squadre della capitale, una Roma che è lanciata, forse dice qualcuno addirittura anche per la lotta a scudetto, io la vedo ancora un po' distante francamente da Inter e da Napoli, e una Lazio che oggettivamente fa pietà, fa acqua a tutte le parti, è già uscita dalla Coppa Italia, ha un mercato a ribasso, quindi insomma è un anno questo per la capitale molto particolare, con emozioni in saliscendi. Stasera si fa sul serio, da quello che ho capito, chiaramente ci concentriamo sulla Fiorentina, insomma c'è molta apprensione per questa gara, perché tutte le big fondamentalmente hanno vinto, l'unica Parabig, la chiamo così perché non lo è e non lo è mai stata per storia, che è il Como, ha pareggiato, però tutte le altre, dal Milan all'Inter al Napoli all'Atalanta, hanno vinto, e quindi è chiaro che la Roma adesso è chiamata a dare un segnale, così come è chiamato a darlo alla Fiorentina. È un appuntamento sulla carta molto difficile per entrambe.
1: Guarda Andrea, non posso non cominciare dalla domanda che tutti si stanno facendo a Firenze, cioè se stasera sulla destra gioca João Mario oppure Jimenez. Questa è
11: immagino sia questa la domanda.
1: No, dai, gioca Ken oppure no?
11: No,
1: No,
11: no, no, da quello,
1: così?
11: No, da quello che so io, dalle ultime notizie. No, no, no, dalle ultime notizie che so io, giocherà Matteo Pellegrino stasera.
10: Allora, un segnale chiaro, Andrea, perché sarebbe una scelta tecnica, perché ha detto sta bene.
11: Sì, sì, sì. Però sì. Ecco, vai, allora, ieri il dubbio, francamente ce l'ho, sì, andrà in panchina, penso, Moise Kean, certo. Ieri il dubbio un pizzico ci è venuto, perché tutto sommato nella conferenza stampa Grosso ha elogiato molto le doti aeree dell'argentino, ha fatto capire che con lui la Fiorentina riesce a fare un gioco di un certo tipo, riesce a sfruttare soprattutto i cross dei terzini, e quest'anno la Fiorentina ha oggettivamente delle scelte abbastanza robuste per quanto riguarda quella zona di campo, e secondo me un terzino sinistro di riserva Valdepeñas arriverà da qui al primo settembre. E poi c'è Moise Kean, che comunque sia un giocatore che mentalmente e fisicamente sta bene, ma che rispetto a ieri è tornato al centro ancora di più di voci di mercato. Quindi io propendo nella scelta molto probabile, per me scontata e certa a questo punto, della sua esclusione, che vi sia alla base una scelta di tecnica, di caratura tecnica legata al mercato, ecco. Non crederò mai a nessun bollettino medico di affaticamenti, dolorini di qua e di là, perché il giocatore ieri ha fatto la rifinitura e stava bene. Fabio Grosso fino ha parlato come un giocatore assolutamente in grado di performare in un contesto difficile come quello di oggi, quindi la scelta sarà chiaramente legata al suo futuro. Tra l'altro, insomma, al di là delle notizie che abbiamo ricevuto oggi sulla trattativa tra Fiorentina e Como, che vede insomma il tutto congelato fino a mercoledì, io penso che la cosa stia procedendo abbastanza bene, che la Fiorentina e il Como si stiano avvicinando per trovare la quadra. Kean ha già fatto sapere di volersi trasferire, ha già un accordo da settimane, direi, con il Como, perché altrimenti il suo procuratore non avrebbe fatto da intermediario a questa trattativa. E quindi direi che la scelta di stasera ci farà capire che insomma siamo veramente in chiusura di questo accordo milionario per la Fiorentina.
1: Vai, sì, Angelo.
10: No, quindi allora te pensi, Andrea, che il tatuaggio Shilo, quindi portatore di pace, sia anche da intendere in questo, cioè porterebbe la pace per tutti, in questo senso, la pace finanziaria, e porterebbe anche lo spazio per poter trovare anche un sostituto adeguato. Io prima dicevo, non so se sei d'accordo, che la Fiorentina questa trattativa l'ha apparecchiata da tempo, poi a un certo punto, e ci sentimmo anche, ha fatto sapere attraverso i suoi canali che tutto era congelato, anzi finito, ma in realtà secondo me si sta preparando a un tipo di offerta che avrebbe potuto arrivare in qualsiasi momento, no? E quindi io credo e penso e spero che Paratici abbia diciamo, già la soluzione eventuale nel caso in cui dovesse andare via Kean.
11: Ma io credo che un direttore sportivo bravo come lui, che è riuscito a sorprenderci con dei colpi a effetto, alcuni dei quali veramente hanno sorpreso i suoi stessi collaboratori dell'area tecnica, perché insomma il colpo a ta, certo, è un innesto che banalmente ha sorpreso anche lo stesso Roberto Goretti, ce l'ha raccontato lui in Inghilterra, insomma non si capacitava ancora in quei giorni là come fosse riuscito a prendere.
10: Ma neanche Grosso, quindi... ma neanche Grosso, esatto. Ti ricordi?
11: Sì, certo. esatto. Cioè, quindi un direttore del genere, secondo me, a maggior ragione con il portafoglio pieno, secondo me può effettivamente permettersi di sorprendere. Certo, non è più il 20 luglio, anzi era il 9 luglio quel giorno lì che prese a TA, perché era l'anniversario dei mondiali, è il giorno dell'esordio in campionato, e siamo a una settimana dalla fine del calciomercato, quindi diventa difficile adesso andare magari a togliere certezze a squadre che hanno già le rose consolidate. Però secondo me qualcosa tirerà fuori, io sono convinto che dovremo stare con le antenne dritte, ecco. Cioè non è un direttore sportivo abituato magari a comprare i vestiti al mercatino dell'usato, che sono per carità apprezzabilissimi, non sto sminuendo, ma magari va a fare la spesa in via Tornabuoni, per essere chiari, ecco. Quindi secondo me è uno che va a cercare qualcosa di quel tipo lì.
1: Bene, oggi però Andrea si compra su Vinted, è l'usato,
11: sì, ormai
1: nei mercatini sono per appassionati. Va bene, a parte
11: non
1: gli
11: penso
1: scherzi,
11: che l'app di Vinted mi sa che non ce l'ha lui, ecco.
10: Dici di no.
1: Bene, no, l'ultima domanda prima di salutarti, in realtà era un dubbio che aveva anche Angelo Giorgetti sul ballottaggio centrocampo, perché gioca Fagioli o Ulai, te la metto così abbastanza diritta.
11: Guarda, a cose normali, se non ci fosse stata la trattativa per Kean che è tornata nel vivo, ti avrei detto rivedremo la stessa formazione con vista con il Benevento, e quindi contando che l'eccezione è naturalmente l'alternanza Pellegrino-Ken. A centrocampo invece, non essendoci voci di mercato imminenti su Fagioli, ti dico che giocherà Fagioli. Ma questo perché Ulahi, che è un giocatore di indiscusso talento e sarà il titolare della Fiorentina cammin facendo, è un elemento che deve essere sgrezzato, educato. L'abbiamo già visto nel bene e nel male anche col Benevento, che è un giocatore di grande temperamento. Stasera non ci si può permettere alzate di capo un po' troppo furiose, bisogna stare con i piedi per terra e avere tanta tanta calma, perché la partita è difficilissima, e quindi in questo momento la priorità della Fiorentina è affidarsi a chi magari ha più esperienza, quindi sicuramente Nicolò Fagioli. Poi ripeto, l'unico vero dubbio secondo me, tolto quello del centravanti, è quello legato al trequartista, quindi uno tra Mastantuono e Attà. Su altre cose la formazione non ha grossi dubbi secondo me. Perché leggevo che ieri, io su questo non ho certezze, mentre su Attassi, su Pellegrino sì, ne ho avuto di più negli ultimi minuti, ma sulla tre quarti leggevo ieri stamattina, scusate, che effettivamente è stato provato Mastantuono del tridente con Gudmundsson e con Pellegrino, e quindi viene da pensare che realmente Mastantuono sia in forte ballottaggio con attacchi, tra l'altro insomma ha avuto una settimana un po' complicata da un punto di vista fisico.
1: C'è Angelo, aveva un'altra curiosità.
10: No, ma già che ti sento, Andrea, volevo farti complimenti per poco, anche perché non sei te un diciamo espertissimo di mercato di solito.
11: Zero.
1: Non ci sono novità, la sfrutto capire. Un amico Enrico ci ha chiesto ora se ci sono novità su Poku. Per ora no, siamo al sì, accordo.
11: Guarda,
1: col calciatore.
11: Stamani ho risentito la mia fonte che mi ha dato settimana scorsa la notizia di Poku, dicendomi che allora, i dati di fatto sono che il Bayer Leverkusen ha aperto la cessione e lo vuol vendere, quindi la Fiorentina davanti a sé è una strada spianata. Non è l'unica squadra la Fiorentina, perché c'è anche il Sunderland e ce ne sono anche altre di squadre che vogliono l'olandese. Diciamo che è questione di sbrigarsi per trovare la quadra e chiudere la trattativa con i tedeschi, perché comunque la possibilità che qualcun altro possa rientrare e provare ad inserirsi c'è, questo è quello che mi hanno detto, quindi c'è ottimismo, è tutto impostato per chiudere, però insomma la Fiorentina deve provare a sbrigarsi. Io penso che nel giro di... la Fiorentina ci ha fatto sapere oggi che di Kenneth ne ricomincia a riparlare da mercoledì, ecco, io penso che da mercoledì in poi ogni giorno è buono per chiudere anche per poco.
1: Va bene, guarda Andrea, giusto una chiosa prima di salutarti, c'è un po' di emozione nel ripartire, sarà la prima radiocronaca del campionato, no?
11: Sì, devo dire che non è una squadra per la quale ho molta simpatia alla Roma, quindi ci metterò il più...
10: Io ne conosco un'altra, ne conosco un'altra. Conoscendoti,
11: sì, vabbè. Vabbè, sì, ma ce ne sono,
10: no, vabbè, lascia bene, no, vabbè, ma come collocazione.
1: Ah, bene, ok, sì, non la Juventus.
10: Alcune trasferte con Andrea, no?
1: Va bene, ok. Bene, ci ha salutato
10: via, fatto
1: bene,
10: finta,
1: lo
10: fatto
1: salutiamo finta. E tanto lo risentiremo più tardi per la radiocronaca della partita, forse già in uno contro tutti con Dimitri Conti e Tommaso Loreto. Va bene, ha placato un po' la tua fame di curiosità su quella che sarà la possibile formazione di stasera?
10: No, io dicevo soltanto che davanti alla difesa, ecco, il ruolo sarà fondamentale, perché penso e spero che ci abbia ragionato molto grosso, perché è lì che la Roma può far parecchio male, ma parecchio male, proprio per le caratteristiche dei giocatori che riesce ad abbinare lì.
1: Bene, allora ripartiamo anche, sì dai, abbiamo 5-6 minuti prima della pausa, da un po' di messaggi, 348-751-3933, vai con due vocali Stefanino.
12: Buonasera a tutte e due.
10: Ciao.
12: Allora, vi devo fare un reclamo innanzitutto.
1: Accidenti.
12: Primo, cioè, se vi unite, vuoi fare la bandiera della Roma? E secondo me avevi sbagliato maglia tutte e due, da ammettere.
1: Lo sai che ha ragione.
12: Primo.
1: Ha ragione.
12: Secondo,
10: perché siamo vestiti.
1: Ha ragione.
12: Mi potete dire, per cortesia,
10: è vero,
12: a qua l'ultima offerta che ha fatto il Como? Perché su alcuni siti dicono un tot, alcuni un altro. Se lo sapete, per cortesia, se potete dire a quanto il Como ha fatto questa seconda offerta per Ken. Grazie, Matteo 74 da Firenze. E cambiatevi le maglie, uno dei due si è cambiato la
10: maglia. Ora.
13: L'operazione di Ken al Como era già tutta apparecchiata da tempo. E Paratici lo sapeva, infatti sicuramente avrà già in mano il sostituto e sicuramente è andato tutto come voleva il direttore sportivo. Stavolta mi fido, non siamo più in mano di Prade. Questo è un professionista, era impossibile non sapesse che andava via Ken a 10 giorni dalla fine del mercato, sapeva già tutto, ma hanno cercato di gestire la situazione nel migliore dei modi. La squadra è forte, secondo me diamo fiducia all'allenatore e buona la prima.
1: Va bene, allora sulle maglie ha ragione, purtroppo non è mamma che ci mia, sentiamo tutti i giorni io, Angelo Giorgetti, per fare il fit check e decidere che cosa metterci.
10: È granata, il mio è granata.
1: Però non solo, il tuo è granata, l'unica speranza, perché il mio invece è proprio quell'arancione giallo della Roma, terribile. Allora, a mia discolpa posso dire che ero a pranzo fuori dai suoceri, ok, e che avevo una maglietta bianca che si è macchiata, e quindi questa è la maglietta di mio suocero. Però ecco, sì, facciamo mea culpa.
10: Vabbè,
1: e
10: vabbè, io l'ho messo granata come Torino, dai, sì. Torino è gemellato.
1: Sì, esatto, quindi siamo granata e arancione.
10: Insieme, guarda, mi vedo nel televisore,
1: è un disastro. Vabbè, no. Vabbè, cercherò di nascondermi dalle immagini. Va bene, sul resto dicevano gli ascoltatori, c'è fiducia su Paratici, e questo, vabbè, insomma, se diciamo che se l'è meritata. Poi, al di là dell'avere fiducia, ci sono proprio le contingenze, cioè anche, non so, facendo un paragone con il calcio, anche Maradona in una partita in cui nessuna, cioè in cui non ha occasioni, non può metterla in rete. Non sto paragonando Maradona a Paratici a Maradona, ma dico che questa è una situazione complicata a prescindere. Tu puoi essere anche, sì, il numero uno, puoi essere il numero due, il numero tre, e insomma l'attaccante è sempre il ruolo più delicato. No, c'era Corvino che diceva: io non posso sbagliare la, posso sbagliare moglie, ma non portiere e centravanti. Farlo con una settimana e basta di tempo è poco, però
10: ne ha vissute talmente tante che immagino che, come dicevo prima, se no dopo la fine ci ripetiamo, c'è chi abbia preparato un po' di soluzioni proprio legate anche ai tempi. Quindi ora siamo veramente in tempi stretti, tutte le informazioni che arrivano vanno in un certo, vanno in una certa direzione, ma come dicevo prima, io non festeggio se Ken va via e neanche se Ken resta, nel senso vorrei capire che tipo di Ken è quello che abbiamo a disposizione.
1: L'accordo tra Como e Fiorentina c'è da tempo, ci scrive Gianluca da Roma. Si sta aspettando che Paratici chiuda per il sostituto. Il prezzo sarà superiore a 40 milioni tra parte fissa e bonus. Si chiuderà tutto mercoledì. Gianluca è un insider, forse quel Gianluca, non glielo dire a Angelo perché sennò si arrabbia subito, però insomma è quel Gianluca di Marzio, forse no, da Roma, no, perché non ci scriverebbe da Roma. Va bene, Pinamonti 3 milioni più bonus, Torsved 15, in effetti questo, Manuel ci scrive solo
10: questo. Una cosa, secondo me la Fiorentina, da quanto ho capito, tanti quanti anni ha Torsved? 27?
1: Sì,
10: allora io
1: 98-96.
10: Così tanti soldi su uno di 27-28 anni ce ne mette malvolentieri, nel senso magari ne mette...
1: Allora ne ha 27 perché è del 99.
10: No, vabbè, allora già...
1: Però ne ha 27.
10: Vabbè, comunque già se è un giocatore che comunque riesce a incassare qualcosa con altre uscite, eccetera, ci può stare. Cioè magari, cioè quello che voglio dire, è più disposta a spenderne 25 per un classe 2006 oppure 2005 che 15 per un... per un 2000, cioè per un,
1: sì,
10: per un, cioè per un classe 99. Questo mi sembra che la media dei nuovi arrivi sia inferiore ai 22 anni, no? Per cui mi sembra il segnale sia chiaro ed è anche giusto, è veramente il modo per patrimonializzare questo, visto che il verbo è stato utilizzato anche l'anno scorso, poi con effetti non molto,
1: no, non molto positivi. 055 77 111 71 c'è Jacopo. Buonasera Jacopo.
14: Ciao, Giacomo, buonasera a tutti.
10: Ciao,
1: un abbraccio.
14: Allora, sì, un grande abbraccio a tutti voi, bellissima trasmissione come sempre. Vi volevo dire una cosa, così, che mi viene dal cuore, che al di là di come vada la partita di stasera, la mia concentrazione è sulla serata di domani, perché mi ha insegnato a essere tifoso viola il mio nonno, classe 1906, che mi raccontava da bambino di Uccellino Hamrin, di come volava e segnava i gol. Ha avuto la fortuna di vedere due scudetti, io no perché sono del 70, e domani sarò al corteo con mio figlio Olmo, al quale ho insegnato questa tremenda passione della Fiorentina. Quindi dico a tutti, vada come vada stasera, non è da questa partita che si giudica una squadra, giusto per parafrasare, no? altre cose, e abbiamo fiducia, speriamo, e comunque anche se uno non ha fiducia, alla fine siamo fiorentini e la nostra squadra è la Fiorentina, e quindi domani sera tutti in centro a Firenze per questo centenario in cui ricorderò mio nonno, che non c'è più ovviamente, mio babbo uguale, e ci porterò mio figlio, no? Tre generazioni che fanno un centenario.
1: Sì, quattro generazioni, insomma, nonno, padre,
14: bravo,
1: te e
14: bravo,
1: e
14: quattro generazioni. Ascolta Giacomo, quando torni guarda che cosa ha appeso Olmo al nostro giardino, visto l'appello della...
1: Lo guarderò volentieri, visto che siamo
10: vicini di casa. Siete vicini di casa.
1: Grande Jacopo. Allora. Bellissimo
14: buona,
1: messaggio.
14: Buona trasmissione.
1: Grazie Jacopo.
14: Ciao.
1: Che
14: ciao,
1: così
14: ciao.
1: Ci permette anche di ricordare, giustamente, domani sera, più o meno dalle 7, a partire da Santa Maria Novella, insomma, ci sarà tutto il festeggiamento e la curva Fiesole.
10: È l'unica manifestazione, per così dire, popolare, no? Quindi manifestazione free. Una manifestazione libera, per cui insomma
1: e tra l'altro è divertente, insomma, il fatto che si festeggi il centenario 4 giorni prima rispetto a quando lo festeggia la società, dividendosi sulla data della nascita, il che secondo me spiega Firenze più di qualsiasi altra cosa, e si riesca allora, a non essere d'accordo neanche su quando è nata la
10: i documenti ufficiali dicono il 29 agosto,
1: sì.
10: Però per un errore di trascrizione, esatto, c'è chi l'ha fatta risalire al 26, però insomma gli storici hanno stabilito.
1: Però così almeno ci concediamo una settimana di festeggiamenti. Beh, iniziamo domani sera e ce la portiamo fino al 29 agosto, giornata anche di Fiorentina Frosinone, poi di tutti i festeggiamenti al Franchi. Ricordo che Radio Firenze Viola il 29 agosto partirà con le dirette a mezzanotte con Luca Calamai, 2 ore, poi tutta la diretta della notte con i nostri ragazzi, la mattina Andrea Giannattasio, insomma tutto un programma di avvicinamento con ricordi, attualità, anche dovesse succedere qualcosa sul fronte Kenno, sugli altri fronti che riguardano la Fiorentina, noi saremo in diretta già dalle ore della notte. Ci sarà anche tu nel pomeriggio con Tommaso Loreto. Hai perfettamente ragione. Ora noi ci fermiamo perché sono le 18:30, ma torniamo dopo la pausa per l'ultimo blocco di questa trasmissione che vi accompagna fino a Roma Fiorentina, quasi fino a Roma Fiorentina.

0: ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
8: Aspetta, aspetta.
9: Che si rompa? Flash!
8: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
9: Bravo, bravo!
8: Andiamo, Nick, diccelo, chi si rompa?
9: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
8: Ah, già sono io, scusami,
9: quindi si compra tanto, se si compra, vogliate!
8: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si rompa?
10: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
9: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
8: Ci dice chi si compra!
11: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze
13: 18:35 di nuovo in diretta, quando Angelo Giugetti ha finito di scrivere a tutte le sue amanti o a tutti gli agenti con cui parla regolarmente, ci raggiunge nella diretta. Non ti ho fatto abbastanza morbido, a parte una battutina sul fatto che andrai a Sky da Gianluca Di Marzio finalmente,
14: che non è vero.
13: Che non è vero. Però per il resto t'ho lasciato abbastanza in pace oggi. Quindi
14: sono un po' sorpreso.
13: Quest'ultima mezz'ora, ora ecco, già con le amanti.
14: Ma che amanti?
13: Metto
14: stavo
13: un po' qualche
14: messaggio.
13: Briscola sul tavolo. Sì, va esatto. Bene, stavi rispondendo ai messaggi o di procuratore o di amanti.
14: No,
13: scegli te una delle
14: no,
13: due.
14: No, diamanti neanche.
13: Bene,
14: un po', nessuno
13: diamanti tutti attaccati.
14: Diamanti.
13: Oppure Alino.
14: Vai.
13: Va bene, Bologna e Lazio sono scesi in campo e stanno sullo 0-0. Anche se Piccoli sta facendo una partita, ragazzi, spaventosa, bellissima, clamorosa. Ha fatto una sponda, molto bella. Una sponda in 5 minuti. Va bene, vai Roberto Piccoli, prenditi quello che è tuo, oppure non prendetelo, non me ne frega più niente perché non sei un calciatore della Fiorentina. Invece mi interessano e non poco i vostri messaggi perché sono ancora tanti. C'è Gianni da Firenze che dice: Paratici e Grosso comunicano in maniera molto chiara e non si nascondono. Paratici aveva sostenuto che aveva già venduto Kane una volta ed era evidente, dichiarava implicitamente di sapere come capitalizzare al massimo l'operazione. Grosso ha sempre dichiarato che saranno le dinamiche di mercato a decidere del futuro dei giocatori presenti.
14: Vero,
13: poi Yuri dice: ma lo vuoi vendere? Sì, ma lo vuole vendere? Sì, con quello stipendio, quei comportamenti e quei problemi fisici, chi non vorrebbe farlo? Per me fanno più che bene, potrà fare anche qualche mese bene al Como, poi sarà capo e a 12, e meno male, dice Yuri.
14: Lo sappiamo, poi ci mancano alcuni particolari, per esempio quello che può aver detto Fabregas anche
13: a Ken,
14: senso,
13: prendere il posto a Dovicas non semplicissimo,
14: no,
13: mi sento di dire,
14: però sai, gli allenatori quando prendono contatto sanno essere molto sexy, voglio dire, sì. Sanno mettere anche
13: Fabregas, poi diciamo suo, insomma,
14: il
13: anche
14: suo
13: un fascino,
14: sì, la sua parlata spagnola,
13: sì, ma
14: molto,
13: anche la sua carriera, insomma,
14: quella ha fatto il Como nel 2019. Era in serie,
13: cioè, se uno
14: come
13: Fabregas banalmente dice: guarda, per te, in te rivedo le caratteristiche di Henry, non lo so, faccio un esempio,
14: sì, non lo so,
13: Fabregas
14: ci ha sa come fare. Comunque ragazzi, vediamo, perché tutti danno cioè anche Andrea prima diceva, no, che giocherà sicuramente Pellegrino. Per me sarebbe un segnale veramente forte questo, dopo quello che ha detto ieri Grosso, che sta bene Ken, quindi sarebbe una scelta tecnica, e stiamo a vedere. Però perché anche io ho avuto questa impressione ieri dopo averlo sentito parlare Grosso, perché non a caso lui ha parlato spesso di Pellegrino, sembrava strano. Infatti ieri sera nel Toto Formazione io avevo messo Pellegrino, però ragazzi, stiamo a vedere.
13: Gianni dice: ho seguito bene la partita di Lorente ieri sera, comunque vada, è molto forte.
14: L'anno scorso, se non sbaglio, ha segnato 7 o 9 gol, ha fatto anche diversi assist, è cresciuto molto l'ultimo anno con Grosso, sembrava dovesse andare via, poi Grosso si è imposto per farlo restare. Io non credo sia la prima scelta per quanto riguarda il ruolo di esterno sinistro, però è uno da tenere sempre d'occhio.
13: Poi Picasso ci scrive: non ho ancora guardato, tra 30 minuti guardo, ma non so che cosa. Però lui ci ha scritto:
14: vabbè,
13: almeno 6 punti nelle prime 3 giornate, altrimenti Grosso si deve preoccupare. 6 punti nelle prime 3.
14: Allora, in casa poi c'è il Frosinone e il Torino, no?
13: Fattibile.
14: Poi c'è Pisa, mi sembra, in Coppa Italia.
13: Ah sì, ecco, perché ti stavo dicendo Rancio. Pisa non è più in Serie A.
14: No, in Coppa Italia.
13: Coppa Italia, 15.
14: No, ora
13: poi c'è la pausa, no?
14: No, poi dopo mi sembra ci sia il Napoli che viene.
13: Forse sì, la
14: il 19
13: sì.
14: Viene il
13: sì,
14: Napoli.
13: Sì. E, beh, il calendario, diciamo, cioè normale, non è né particolarmente difficile,
14: no,
13: né particolarmente facile.
14: La prima è tosta, arriva il Napoli, se non sbaglia la quinta. Nel mezzo hai delle partite gestibili di
13: vai a Venezia,
14: ecco,
13: dopo
14: Venezia.
13: Il Torino, poi hai il Pisa e poi arriva il Napoli.
14: Appunto, allora quello lì che ti avevo detto io.
13: Sì.
14: E mi sorprendo della mia memoria, quindi.
13: Vabbè,
14: deve essere un refuso.
13: C'hai anche degli appunti meravigliosi,
14: no,
13: guarda qui.
14: No.
13: Va bene.
14: Non c'è
13: allora,
14: il calendario.
13: Scusate, la piazza voleva Sarri e l'ho detto in tutti i modi. Hanno preso Grosso e ora vi meravigliate se risulta in viso ai più. Aspettata la prima sconfitta, pronostico: non mangia il panettone. Questo è Marco.
14: Vabbè,
13: è già
14: io
13: partito.
14: Rispetto tutti, ma devo dire che secondo me fa bene un club a scegliere quello che ritiene l'allenatore migliore senza dare retta alla piazza.

0: di questa sera. Ripartiamo la formazione iniziale della Fiorentina con De Gea tra i pali, poi Dodò, Dragusin, Ranieri e João Mario. Al centrocampo Ndur, Fagioli e Brescianini. Sulla tre quarti Mastantuono e Attà a supporto di Matteo Pellegrino. Risponde la Roma. La Roma che lancia il giovane Lulli, classe 2007, in campo, ma anche il nuovo arrivato Mora in attacco. In porta c'è Miles Vilar. Se queste le scelte di Giampiero Gasperini. In difesa tutto confermato con Mancini, Indica ed Hermoso. Poi a centrocampo ci sono chiaramente sugli esterni Wesley e Lulli, con interni di centrocampo Coné e Cristante. Sulla tre quarti Mora e ovviamente Paolo Dybala a supporto di Malen, Donnell Malen, a rifinire l'attacco nel 3-4-2-1 dei giallorossi. Per quanto riguarda la panchina viola, in panchina ci sono Lezzerini, Christensen e poi Pongracic, Mandragora, Ken, Gudmundsson, Jimenez, Valdepeñas, Vieri, Ulai, Croci, Cospo, Mazzeo e Fabian. La Roma invece in panchina manda De Marzi, Collini, Koulierakis, uno dei nuovi arrivati sul mercato, e Elainaoui, Castro, Sulé, Molina, Ziolkowski, Pisilli, Robinho Vaz e Ghilardi. Queste le possibili alternative per Giampiero Gasperini per il match di stasera.
1: E va bene, e quindi si scioglie il primo nodo della serata. Moise Kean si accomoda in panchina, dal primo minuto c'è Pellegrino titolare. Ora, se volete pensare che sia una scelta tecnica, fatelo pure, ma è chiaro che è un ulteriore segnale nella direzione della cessione di Moise Kean al Como, della quale poi eventualmente si parlerà in termini di definizione, dettagli finali, probabilmente la giornata di mercoledì, ma è chiaro che tenerlo in panchina stasera, dopo che ieri peraltro, ora lo risentiremo, Grosso ci ha detto stava bene, è chiaro che è un ulteriore indizio. Andrea, ho visto su Firenze Viola anche le immagini, la foto del presidente Joseph Commisso che era in campo all'Olimpico insieme al DG Ferrari. C'è anche la signora Catherine, fresca di nomina come vice chairman di Mediacom, giusto?
0: Sì, indubbiamente sì, questa bella notizia legata alla moglie del compianto presidente Rocco e alla madre dell'attuale presidente della Fiorentina Giuseppe, che ha ricevuto questo incarico così prestigioso dell'azienda di famiglia proprio oggi, che naturalmente assieme al presidente Giuseppe oggi ha seguito la squadra alla volta della capitale di Roma per questo esordio in campionato, in un campo storicamente sfortunato per la Fiorentina. Lo scorso anno qua la Viola perse 4-0 in una partita che doveva essere risolutiva, no Tommaso, per la stagione Viola, perché pochi minuti prima della gara con la Roma la Cremonese aveva perso in casa 2-1 con la Lazio, ti ricorderai. La Fiorentina scendeva in campo molto rilassata, e a tal punto che ne ha prese 4, e quindi evidentemente la Fiorentina quella volta spense il cervello ancora prima di scendere in campo. Stavolta non deve essere assolutamente così, ci deve essere massima concentrazione. Ti dico la verità, Tommaso, e queste scelte sui terzini fanno un po' pensare, al di là del tema attaccante è tutt'altro discorso, l'abbiamo detto, ma è legato al mercato, e secondo me Fabio Grosso ha maledetto, no, la partita di oggi e le cose che sono accadute prima di questo match a proposito, no, del suo centravanti. Però sui terzini strano che Valdepeñas non ci sia, non sappiamo se è una scelta tecnica o se magari il giocatore ha avuto qualche problema, lo sapremo strada facendo, oppure magari si è voluto lasciare qualche carta in più per la seconda parte di gara. Valdepeñas è un giocatore che ci ha colpito, Tommaso, per la sua grande capacità di attaccare. Ma è un giocatore che è un terzino, l'abbiamo già visto, no? Molto di spinta, che ha nella fase offensiva forse le sue doti più di spicco. Vedremo se così sarà anche stasera, e se poi questa scelta è dovuta proprio al fatto che evidentemente, insomma, forse è meglio partire con un profilo più basso e poi magari con lo spagnolo ex Real Madrid provare a offendere di più.
1: Sì, commento tecnico alla francese, meglio aver paura che buscarne, potrebbe essere una lettura.
0: Sì.
1: E va bene, peraltro anche con Ndur e Brescianini a fare le due mezzali, e quindi un po' più muscolari davanti a Fagioli. Va bene Andrea, grazie, ti lascio poi al nostro prepartita tra un quarto d'ora 20.

0: minuti insieme a Lorenzo Di Benedetto. Guarda, che già ti reclama.
1: Ti posso dire che ci sono i tifosi della Fiorentina che sono entrati ora nel settore ospite, sono poche centinaia, ma aspetto che saranno 200-300 al massimo. Sono chiaramente tifosi viola non di Firenze e provincia, molti sono del Lazio, vedo il gruppo Roma, vedo altri gruppi, Firenze del Nord, qualcuno ha scelto anche di non partecipare in solidarietà dei tifosi dei gruppi di Firenze, però sono fatti subito sentire e sono stati accolti naturalmente non nel modo migliore dagli omologhi giallorossi. A più tardi.
0: Grazie Andrea Giannattasio, e ritroverete ovviamente insieme a Lorenzo Di Benedetto, soprattutto alla nostra regina padrona di casa Chiara Andrea Bevilacqua. Rasserenalo un po', Di Benedetto, io non so che c'ha oggi Chiara, ma o si è alzato col sinistro o il caffè che gli sto offrendo da stamattina lo vuole azzuccherato. Mamma mia, c'ha un capello ritto questa mattina, questa sera non si tiene. Detto ciò, va bene, Moise Kean si accomoda in panchina, al suo posto c'è Pellegrino. E poi, grande curiosità, questo ci fa molto piacere, per la maglia da titolare per Franco Mastantuono, insieme a lui Attà, resta fuori Gudmundsson, che comunque è sicuramente un'arma spendibile a partita in corso. Vi dicevo, centrocampo abbastanza muscolare, con Brescianini e Ndur davanti a Fagioli. E poi c'è quest'altra particolarità, qualcuno lo sento, vi leggo, sta già dicendo, ma come, ci sa praticamente il centrocampo dell'anno scorso, Fagioli, Ndur, Brescianini, così come accento in difesa, e i terzini vedono João Mario adattato sulla sinistra e Dodò titolare, uno che è passato tutta l'estate in attesa di capire se e quando sarebbe potuta arrivare l'offerta decisiva per lasciare la Fiorentina, e intanto però l'avevamo visto nel secondo tempo col Benevento, intanto stasera parte titolare dal primo minuto, probabilmente perché magari, come diceva giustamente Andrea, Valdepeñas è considerato un po' troppo di spinta al cospetto di questa Roma che va sul 3-4-2-1 con Dybala e Rodrigo Mora a sostegno di Malen. Ci sta che Grosso voglia coprirsi un po'. Vi dicevo che ieri ha fatto molta pretattica l'allenatore Viola, però ce lo andiamo a risentire perché qualche dettaglio sulle sue speranze stasera al cospetto dei giallorossi vale la pena risentirlo. Tanto sempre 0-0 dopo 10 minuti nel corso del secondo tempo tra Bologna e Lazio, manca sempre meno al fischio d'inizio di Roma Fiorentina. Intanto recap su quello che ha detto ieri Grosso.
2: Stiamo bene, stiamo tutti bene, fortunatamente abbiamo recuperato i vari acciaccati, quindi tutti i calciatori della rosa sono a disposizione e portiamo dietro ancora qualche ragazzo che è stato con noi in tutto questo periodo e che continua a venire con noi, e quindi fisicamente la squadra è pronta per questa sfida di altissimo livello, ed anche mentalmente, perché sarà molto molto importante l'aspetto mentale per poi tirare fuori le nostre caratteristiche. Quindi tutti i ragazzi che sono convocati sono a disposizione, sono pienamente disponibili per poter fare gara piena, per farla piena. Poi ovviamente sarà bisogno di quelli che la inizieranno, di quelli che entreranno, sempre con provando a riempirla il più possibile, perché ovviamente riconosciamo le insidie dell'avversario, le qualità dell'avversario, e quindi siamo consapevoli di tutto quello che ci aspetta, e poi ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare. Ken sta bene, sì, fisicamente e mentalmente, quindi è pronto come i suoi compagni per affrontare questo avversario di primissimo livello.
3: Qual è la cosa, l'aspetto che la incuriosisce di più in questa chiaramente gara del debutto, in queste prime gare della stagione, al di là della Coppa Italia, e se è una Fiorentina che ritiene ancora incompleta, visto che ancora non è arrivato nessuno rispetto alla partita con il Benevento, e quanto manca per essere completa? Grazie.
2: Andiamo di pari passo con la società, quindi ovviamente nei giorni che precedono le gare poi ci focalizziamo su quello che è l'aspetto prioritario, cioè cercare di essere pronti con i giocatori a disposizione per fare partita. Quindi ultimamente, in questi ultimi giorni, abbiamo parlato poco di mercato, però siamo rimasti a dove eravamo, quindi ovviamente la rosa sappiamo che va riempita in alcuni posti in cui determinate caratteristiche possono mancare, però all'interno di questa rosa comunque ci sono dei giocatori che hanno dimostrato già di saper fare più cose e di poter essere utilizzati per fare più cose, quindi le armi a disposizione per provare a competere le abbiamo e proveremo a metterle in campo, sapendo, ripeto, che ci aspetta una gara molto difficile, ma quello penso che siamo al corrente tutti quanti, quindi è importante quello. Per quanto riguarda la prima parte della domanda, si vocifera tanto, si parla tanto, però noi abbiamo parlato, io so quello che ci siamo detti all'interno di questa società prima di accettare questa sfida favolosa per me in questo ambiente top, conosciamo il percorso che vogliamo fare, sappiamo come lo vogliamo fare, poi ovviamente intorno delle volte ti possono provare a spostare quello che è il focus, invece noi siamo molto concentrati su quello che abbiamo deciso di fare, cioè provare a costruire una squadra che abbia nel tempo e con il lavoro le potenzialità per tornare a competere, questa è la cosa importante. Poi quando ci sono, ripeto, i giorni che precedono la gara non si pensa al progetto e all'idea, si pensa a essere pronti nelle gare e a cercare di fare le gare al meglio, consapevoli del fatto che siamo tante cose nuove messe insieme, quindi tante cose nuove messe insieme devono scoprirsi, devono conoscersi, devono amalgamarsi, devono diventare quelle che sono le caratteristiche determinanti per poi fare la camminata insieme, cioè avere un'identità, una mentalità precisa e diventare una squadra vera, e noi siamo sulla strada per provarci ovviamente il prima possibile, però sappiamo che ci sarà bisogno di un po' di tempo.
0: Tempo al tempo, ha ragione Fabio Grosso a chiederlo. Intanto al Dallara si sblocca il risultato, una bella triangolazione che manda in rete Frattesi, quindi Bologna 0 Lazio 1, il gol dei biancocelesti da parte di Frattesi. Nel frattempo sento una presenza inquietante almeno alle mie spalle, al mio fianco, Lorenzo Di Benedetto, vestito di nero.
4: Ripeti quello che hai detto.
0: Cosa?
4: Prima.
0: No, si può dire.
4: Ripeto.
0: Cioè, sono offese.
4: No, non a me.
0: Ah,
4: non
0: che t'hai stamani, oggi. Ti senti tutti i giorni rompi le palle. Cos'hai
4: ma
0: oggi?
4: Ma sono le basi. Gian Nattasio ti deve dare la formazione,
0: ma
4: via.
0: Ma gli ho dato la linea al partito. Non è che gli potevo dire basta.
4: Siccome
0: se
4: non vuoi essere contattato nel prepartito.
0: Mi dai tempo di uscire.
4: Ma guarda,
0: di
4: potevi parlare in macchina, si faceva un bel collegamento. C'è la Chiara che è già arrivata qua fuori. Invece no, non vuole mai parlare. Allora Gian Nattasio, che lo dovrò tenere vita naturale durante, bisogna che tu me lo lasci andare.
0: Guarda, ti lascio un buon clima.
4: Vai.
0: Vuoi un po' di messaggio?
4: Certo,
0: così?
4: Certo.
0: Formazione ridicola. Vabbè. Prepariamoci al peggio, Paolo Davicchio.
4: Vai.
0: Garfagnana viola, Ken venduto, mossa alla Predè, Grosso non mangia il palettone, Paratici fai festa. Massimo D'Ammestre, Baracconi, punto esclamativo. Forse quello sia a noi, però non lo so.
4: Perché siamo
0: rassicuro
4: noi?
0: Dido che presto ritroveremo Dimitri.
4: Perché
0: lunedì.
4: Siamo noi?
0: No, ce l'ha con la Fiorentina, Baracconi. Luca, mi pare un bel caos, specialmente la coppia di terzini surreale, fatto fuori Valdepeñas per far giocare Joao Mario a sinistra, addirittura Durò titolare. Complimenti Tommaso, hai vinto. Ken venduto, Pellegrino titolare, immagino la tua gioia.
4: Beh, quindi è colpa sua.
0: No, Luca, come dire... Allora, io ho espresso parere positivo alla cessione di Ken, poi sinceramente esulto per altro, cioè non è che la sento così tanto da dire e vai.
4: Non oggi.
0: Per me si sostituisce tranquillamente Moise Ken.
4: Sì, con i cardi e non prenderanno mai.
0: Poi prossimo anno mi direte, hai visto 30 gol di Ken a Como? Per me lui ha in testa tante altre cose rispetto al calcio.
4: Il tatuaggio?
0: E qui fra l'altro. E quindi io, separati, ci vuole gente che ha in testa la propria mission sportiva, la propria professione, la vedo più o meno come lui, detto che da quando è venuto qui, ve lo ribadisco, il comportamento, l'atteggiamento, il modo d'essere è sempre stato quello di uno che dà la sensazione di farci un favore a vestire sta maglia, e allora a me chi ci dà questa sensazione può anche prendere altre strade, preferisco magari qualcuno che ha meno tecnica ma che sputa più sangue in campo.
4: Senti,
0: detto,
4: visto...
0: e poi concludo che io ho sempre avuto enormi dubbi tecnici su Moise Ken, quando mi farete vedere un video dove Moise Ken fa 30 metri di campo, palla al piede, io cambierò idea. Fino ad oggi non l'ho mai visto.
4: Le ha fatti.
0: No.
4: In Bosnia fatto 60 metri e poi è arrivato davanti al portiere e l'ha tirata alta. Detto questo, che ne pensi del centrocampo di tutti i giocatori presi da Daniele Pradè?
0: Che parte un po' petto grosso, dai.
4: Sì, no, ma non era stasera, questa la...
0: Lo so, però evidentemente Ulahi ancora non è pronto. A tagli serve qualche metro più avanti.
4: Che non
0: Fagioli
4: è
0: l'avrebbe messo comunque titolare.
4: Il problema è quello, il problema è che non c'è esterni.
0: Ci non ha esterni e poi ecco, però mi colpisce il discorso dei terzini. Cioè, Valdepeñas tenuto in panca.
4: Ma poi non era stato, perché cioè, ci sono due correnti di pensiero, no? Chi invece contro il Benevento l'ha visto uno dei peggiori in campo e chi invece l'ha visto come uno dei migliori. Si vede che Grosso, insomma, voleva più garanzie.
0: Non l'avevo mai visto di Benedetto, ma mica la vorrei una labbrata da lui. Sì, vabbè, più grossi sono, più rumore fanno quando cascano, è uno, come dire, dei miei. Si dice, però è grosso. Sì, ma voi preoccupate, lui è grosso, ma io sono cattivo.
4: Te lo immagino,
0: quello,
4: te lo
0: la
4: immagino,
0: differenza.
4: Te lo
0: ho saputo che la Juve si è inserita per Zigzag, va bene. E entusiasmo straripante, è vero, Luigi, e... come le belle dibe, questo lo scrive Matt, probabilmente non ci sta seguendo sul canale 92.
4: Guarda, mi ha appena mandato una foto della televisione.
0: Ah, allora, benissimo. Va bene, de gustibus.
4: Quando cioè, prima o poi ne beccherai una, per forza, no? È come la storia dell'orologio rotto.
0: Tripletta di Ken col Verona, fece 40 metri palla al piede.
4: Ma certo, ma figuriamoci.
0: Due volte in due anni.
4: Due volte.
0: Dopodiché in nazionale la fa.
4: Dovrebbe fare la trasmissione.
0: La spara alta.
4: Si fa la trasmissione.
0: E fra l'altro non ci andiamo al mondiale, quando sento dire l'attaccante della nazionale che da tre mondiali sta sui divano, quindi rendiamoci conto. Va bene, però... è una mia opinione. A me, se tu mi porti Icardi a far da chioccia a Pellegrino, io sono curioso di vedere Maurito.
4: Ma non lo prenderanno.
0: No?
4: No.
0: Bonni?
4: Nemmeno.
0: Beto? Io ci ho vinto uno scudetto con Beto, era il quarto.
4: Sì, però.
0: Quando all'Udinese il primo anno.
4: Lo so, però. L'Udinese è andato in doppia cifra. Le ultime tre stagioni non è mai andato in doppia cifra con l'Everton. Ma però mi piace, no? Perché
0: aspetti la sorpresa?
4: Ma aspetta, cioè,
0: i jolly di Parati sono mai uscito.
4: No, no, ma aspetto Beto.
0: Beto,
4: sì, sì.
0: Tre soldi sono sogni.
4: No, penso
0: che lo scrivi.
4: No, io penso sarà Beto. Cioè, in questo momento Beto è quello più avanti di tutti. Poi vediamo, insomma, quello che succederà. Però poi si farà anche conti con chi ci
0: Beto,
4: diceva. Con chi ci diceva. Che l'avrebbero venduto soltanto se avrebbero avuto la sicurezza di prendere uno meglio,
0: uno più forte.
4: Bene, bene, si fanno i conti. Forte. Manca una settimana e poco più. Vai.
0: Va bene, ti lascio in compagnia dei tanti ascoltatori, un po' pessimisti per la verità, ma insomma li saprai gestire. E poi noi,
4: c'è
0: ovviamente. Sì, l'ho già detto prima.
4: Ma ridiciamolo.
0: Stai molto calmo.
4: Ridiciamolo.
0: Anche se siamo in diretta.
4: Ridiciamolo.
0: Cioè, qui è tutto sereno, in un minuto cambia tutto.
4: Ridiciamolo.
0: Come
4: poi
0: downburst.
4: Che vai via, è finita la tua ora. Basta, vai
0: va
4: via.
0: Va bene,
4: dai.
0: Noi ci sentiamo. 9:20.
4: Sì, dopo la partita, dai.
0: Mezz'ora è il primo
4: dopo
0: tempo.
4: Dopo la partita, no.
0: Dopo.
4: Anche il primo tempo. Boh. Ah, grazie.
0: No, sentiamoci nell'intervallo.
4: No, ci
0: vai.
4: Sentiamo durante il primo tempo.
0: Sono lì come DiCaprio nel film di Tarantino.
4: Sintonizzatevi che al ventesimo arriva Tommaso Loreto.
0: Spettatori del Franco Mastantuono Show, altro che, ragazzi, un po' d'ottimismo. C'è due dietro a Pellegrino, Mastantuono e attacche, secondo me, ci faranno godere. Come Lorenzo, Chiara e Stefano Carlesi, pronti per Se fosse sempre domenica. A dopo.

0: pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
1: Radio Firenze Viola.
2: Forse era dalla redazione.
3: Vertice dei volenterosi, i leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusione al fine di indebolire ancora la macchina bellica di Mosca. Così la premier Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione dei volenterosi oggi in videochiamata. La presidente del Consiglio ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori per sostenere la popolazione e garantire la tenuta della rete energetica.
2: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel decimo anniversario della tragedia la premier Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata al raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa durante la quale il cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti, c'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
3: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta. È quanto ricostruisce il GIP che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina, come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne, deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
2: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al tribunale del riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
3: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud. Nelle isole maggiori e anche al centro le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
2: Il calciomercato, il Como non molla Moise Kean, la squadra di Fabregas appronta una nuova offerta per l'attaccante che ha espresso la sua volontà di trasferirsi bianco-blu. Per far partire il classe 2000 però la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente che le permetta di definire l'arrivo di un sostituto all'altezza. I viola contano di trovare un accordo economico a breve per poi andare sul mercato per un sostituto con Norberto Beto come principale indiziato a sostituire Moise Kean.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Se penso ai 100 anni della Fiorentina, penso a un nome, e penso al nome di Gabriel Omar Batistuta, che è colui che mi ha fatto innamorare di questa squadra, è colui che con il quale sono cresciuto allo stadio anche quando ero molto molto piccolo. Una partita sarebbe scontato dire Fiorentina-Juventus 4-2, e quindi dico Fiorentina-Perugia 1-1, quella del ritorno in Serie A, perché mai ho sentito il Franchi tremare come al gol di Fantini e a quel chi non salta bianco nero è, che partì dopo il gol del vantaggio, che poi alla fine è stato quello decisivo.
2: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: Viola.
1: La trasmissione Se fosse sempre domenica è offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.

0: Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Se fosse sempre domenica, la trasmissione della partita, la prima partita di questo campionato con la Fiorentina che sarà impegnata all'Olimpico di Roma contro i giallorossi di Giampiero Gasperini dopo la vittoria contro il Benevento in Coppa Italia. Dunque inizia anche il percorso della Fiorentina in campionato per la sfida che chiuderà la prima giornata di questa Serie A. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto e buonasera soprattutto a Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Sei venuta oggi?
1: Non avevo altro da fare.
0: Ah, ok, va bene, quindi giusto perché era lunedì, se fosse stato un weekend non ti avremmo vista, va bene.
1: Okay. Avresti potuto chiamarmi, si organizzava un bel collegamento telefonico.
0: Bene, ok, sì, facile farlo di 10 minuti invece di 4 ore di diretta, va bene, ma io mi sono segnato tutto. 348-7513-933 per tutti i vostri messaggi. Noi andiamo subito da Andrea Giannattasi all'Olimpico. Ciao Andrea.
2: Buonasera, buonasera a tutti. È il brivido di sempre, è quel morso allo stomaco che sentiamo tutti gli anni, ma stavolta ci fa patire più del solito perché è un anno diverso, un anno particolare, l'anno del centenario, è l'anno del riscatto, è l'anno in cui la Fiorentina prova a rimettere la testa tra le grandi e lo fa in una notte speciale, quella all'Olimpico di Roma, dove l'anno scorso arrivò una delle sconfitte più cocenti, anche se soltanto a campionato praticamente finito, però oggi la Fiorentina si sente grande con le grandi e questa sera vuol veramente dimostrare al popolo viola che davvero il 2026-2027 può essere un anno da big. Buonasera dalla capitale, buonasera dall'Olimpico, da Andrea Giannattasio, l'inizio di un lungo percorso che ci porterà a festeggiare 100 anni di storia e chissà, magari a vivere un ciclo, speriamo, avvincente e vincente. Le formazioni ufficiali di questo Roma-Fiorentina, cominciamo chiaramente dai viola, che hanno dei robusti cambi dell'11 di partenza rispetto a quello che ci potevamo aspettare. In attacco non c'è Ken, ma c'è Matteo Pellegrino. In difesa rivediamo Dodò sulla destra e João Mario sulla sinistra. Per quanto riguarda la formazione di Fabio Grosso, De Gea tra i pali è il capitano anche per quest'anno, lo spagnolo, e poi Dodò, Dragusin, Ranieri e João Mario in difesa, centrocampo Hondur, Fagioli e Brescianini davanti. A supporto di Matteo Pellegrino, all'esordio assoluto in maglia viola, ci sono Franco Mastantuono e Artur Attà. Per quanto riguarda invece la Roma, Roma che ha qualche problemino nell'11 di partenza, qualche giocatore che non è nelle perfette condizioni per performare 90 minuti, ma queste sono le decisioni di Giampiero Gasperini: svilar tra i pali nel classico 3-4-2-1, Hermoso, Ndicka e Mancini in difesa, Wesley, Cristante, Kone, Lulli a centrocampo, Mora, il nuovo arrivato dal Porto, e Dybala a supporto di Dolei Malen. Queste le formazioni del match, con le panchine che vedono, per quanto riguarda la formazione viola, a disposizione di Fabio Grosso, Lezzerini e Christensen i portieri, poi Pongracic, Mandragora, Ken, Gudmundsson, Jimenez, Valdepeñas, poi Vieri, Ulai, Croci, Cospo, Mazzeo e Fabian. Per quanto riguarda invece la Roma, panchina molto più ristretta, i portieri sono De Marzi e Gollini, poi Koulirakis, Elainaoui, Castro, Sule, Molina, Zielkowski, Pesilli, Vaz e Ghilardi. La sfida è assegnata al signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, stadio olimpico che sarà esaurito, 65.000 spettatori attesi per il momento, circa 40-45.000 hanno già preso posto allo stadio.
0: Sicuramente, a differenza di quello che succederà in tutta la stagione con la Lazio, insomma, il pubblico di fede romanista invece farà la differenza con la sua presenza e quasi scontato sold out di settimana in settimana. Quindi un avversario in più per la Fiorentina. La Lazio che sta vincendo a Bologna 1-0 con il gol di Frattesi. Siamo al 79esimo minuto, mentre la Fiorentina, come sappiamo, inizierà la sua partita a Roma contro la Roma alle 20.45. Allora, prima di lasciare anche a Chiara leggere qualche messaggio e riportarti quelli che sono i pensieri dei tifosi, ti volevo dire soltanto, Andrea, che mi unisco all'arrabbiatura di Stefano Carlesi, che ti ha già comunicato in privato, perché insomma ci vai due volte nella capitale, ti sei comportato molto molto male, quindi
2: è vero.
0: Insomma, te lo volevo dire. Bene, vai Chiara.
2: Ma siccome poi ci tornerò all'ultima giornata, per allora vi proporrò ciò che vi propongo tutti
0: bene,
2: gli anni.
0: Bene, vabbè, staremo a vedere, però capisci bene che dovremo aspettare il caldo, però nel frattempo ci sarà il freddo nel mezzo, quindi va bene, facciamo finta, vediamo se ci passerà a me, a Stefano. Vai Chiara.
2: Va bene.
1: al 348-7513-933. Come potete immaginare, stanno già arrivando tanti commenti a caldo nei confronti della formazione che Andrea Giannattasio ci ha appena ripetuto. Quindi Andrea, ti chiedo di rispondere un po' a chi è stupito di fronte soprattutto al centrocampo dell'anno scorso. T'aggiungo la riflessione che invece ci manda un ascoltatore e ci scrive: io non capisco le critiche alla prima di campionato con il mercato ancora aperto e tanti giocatori nuovi che hanno bisogno di tempo, contro la Roma oltretutto, dove non puoi rischiare subito. Grosso ci ha fatto capire che punta prima sull'equilibrio e poi sulla qualità, diamogli tempo.
2: Ma sono d'accordo, nel senso che ora io, sai, ho sentito persino delle critiche dopo 25 minuti di Fiorentina-Benevento, per cui effettivamente posso aspettarmi di tutto. La coerenza del tifoso viola è straordinaria, è coerente nella critica anche nell'immediato pregara di una partita, quindi è assolutamente spettacolare. No, allora io non discuto la questione attaccante, nel senso che Fabio Grosso è l'ultimo dei colpevoli nella scelta del centravanti, perché si è trovato, non per colpa sua, a dover far fronte a questa patata bollente il 24 agosto. Se oggi avessimo fatto Fiorentina-Venezia, probabilmente sì, le polemiche erano le stesse, ma evidentemente il contesto attorno alla partita era molto diverso e quindi si poteva anche, no, digerire meglio, no, questa situazione nell'ambito di una gara un po' meno ricca di attenzioni e anche di qualità in campo. Questa storia della gara di Roma naturalmente enfatizza tutto, per cui io sulla vicenda Ken non metto bocca, nel senso che è una decisione naturalmente legata al mercato. Sulla questione Terzini ho una spiegazione, penso, che è legata al fatto che Valdepeñas, che a me piace molto, ma è un giocatore che mi pare, e lo si è visto nel suo piccolo anche col Benevento, che sia da 8 quando deve attaccare, cioè un giocatore che quando trova spazio parte come un treno e non lo ferma nessuno, e quando c'è da difendere magari non arriva sopra il 6,5. Ecco, voglio essere gentile, cioè, e stasera secondo me la partita è abbastanza delicata, e sono molto molto ironico in tal senso, perché la gara è stra delicata, perché la Fiorentina ha davanti a sé una squadra che è arrivata in Champions League l'anno scorso, che forse potrebbe anche rientrare nella lotta a scudetto, chi lo sa. Quindi c'è la pressione di 70.000 spettatori, di una squadra che deve confermarsi, per cui secondo me, come giustamente diceva il direttore Loreto prepartita prima, meglio non buscarne subito, ecco, meglio è paura che buscarne, dice Firenze. E quindi secondo me lui parte un pizzico coperto, a meno che Valdepeñas non abbia avuto qualche problemino in rifinitura, ma ieri Grosso ci ha detto che stanno tutti bene, per cui presumo di no.
0: Sì, comunque insomma è una formazione che fa discutere, quantomeno poi la palla passerà al campo, che è l'unico giudice supremo del calcio, perché poi porta via le tante chiacchiere. Però anche pensando al centrocampo, Andrea, cioè, abbiamo parlato di una grande estate della Fiorentina, un grande mercato, e questo è senza dubbio vero, però poi arriviamo alla prima giornata e vediamo quelli
2: dell'anno scorso. Centrocampo è quello dell'anno scorso, esatto. Allora, Ulai è un giocatore che sicuramente sarà un titolare della Fiorentina, ma vi ho già detto, ve lo ridico ancora una volta, che per la Fiorentina è un giocatore che va sgrezzato, va letteralmente educato. L'aggettivo che ha utilizzato, anzi il verbo che ha utilizzato Roberto Goretti in un colloquio che abbiamo avuto in Inghilterra quest'estate è stato: va educato, allora il verbo è giusto, è stato civilizzato. Benissimo. Ora poi uno pensa chissà che cosa, civilizzato nel calcio italiano, cioè deve capire quando fare un'entrata e non farla, perché secondo me loro si sono accorti, e io vi dico che me ne sono accorto anche col Benevento, che lui uno che prende, va dritto e fa fallo, gli importa una mazza di chi ha davanti, se ha davanti Coné o ha Scognamillo che abbiamo affrontato l'altro giorno, cioè lui prende, entra, e credo che sia un giocatore molto da educare per quello che è il calcio italiano. Dopodiché verrà certamente messo in partita magari già oggi, però è un giocatore che va aspettato. Poi manca ancora una mezzala, che io penso possa essere Tosvet al posto magari di Mandragora, ecco, credo che possa essere questa la soluzione per concludere il mercato in quella zona di campo.
0: Sì, vediamo insomma quello che sarà, Andrea.
2: E poi Indurre, sì. Indurre lo puoi togliere, perché Indurre è un giocatore che ha fatto straordinariamente bene nella scorsa stagione, e quindi è chiaramente il titolare di questa squadra.
0: Allora Andrea, dimmi sinceramente se vuoi ascoltare Paratici insieme a noi a DAZN. Vai, allora Paratici a DAZN.
3: Parto subito col chiedere di questo anno di ripartenza della Viola. Dopo una stagione molto negativa, è il suo primo mercato al 100% firmato Paratici con la scelta dell'allenatore. Quali sono state le priorità su cui avete scelto di lavorare?
4: Beh, intanto buonasera a tutti, siamo contenti di ripartire in questo scenario meraviglioso, quindi una partita bellissima che ci fa piacere giocare e iniziare con questo campionato nuovo. Poi diciamo che è la mia prima stagione intera, ma ho avuto tempo e modo di poter lavorare in questi sei mesi alla Fiorentina. Abbiamo cambiato tanto a livello di club innanzitutto, abbiamo cambiato allenatore, staff, giocatori, quindi sappiamo che ci vorrà un pochino di tempo per mettere insieme tutte queste cose e per essere competitivi, ma sappiamo anche dove vogliamo andare, cosa vogliamo ottenere, vogliamo creare qualcosa di competitivo e duraturo nel tempo, quindi siamo su questa strada.
3: La domanda cattiva gliela fa Stramaccioni.
5: No, non è cattiva Fabio, perché si percepisce l'entusiasmo riportato a Firenze da questo precampionato. Fabio Grosso, un allenatore che tu conoscevi dal settore giovanile della Juventus, 10 acquisti, 9 acquisti di cui uno solo, gli altri tutti under 24, quindi tanta futuribilità. Però Fabio, c'è il nodo Moise Kean. Ogni tifoso fiorentino che ci sta guardando adesso dice: ok, va via, che succede? Chi prendiamo? Perché nel rosa magari manca una punta, no? Se andasse via Moise.
4: Sì, intanto oggi è un giorno gara, prima di campionato, come ho detto, in questa cornice meravigliosa, quindi innanzitutto bisognerebbe godersi questi spettacoli, perché quando si hanno la fortuna di viverli bisogna goderseli. Siamo molto concentrati sulla partita, il giorno gara diciamo che non è il giorno migliore per potersi esprimere su questi argomenti. Noi siamo abituati così, purtroppo vedo che molti altri non lo sono, quindi entrano in questi discorsi quando probabilmente basterebbe aspettare il giorno dopo e sarebbe tutto più facile. Ecco, per quanto riguarda noi, abbiamo una società molto solida, abbiamo una squadra costruita in un certo modo, non abbiamo bisogno di vendere, anzi stiamo cercando e siamo attenti alle opportunità che si possono presentare anche per completare la squadra, quindi vedremo cosa succederà. I nostri giocatori sono in vendita solo se chiedono di essere ceduti, se arriva un'offerta comunque congrua a quello che è il loro valore, e soprattutto se troveremo o dovessimo trovare un sostituto.
5: Diciamo, allora, prima troviamo il sostituto e poi parliamo.
4: Alla pari o migliore di lui, quindi siamo molto tranquilli, affronteremo queste situazioni nei prossimi giorni se ci saranno.
5: Le ambizioni restano intatte di questa Fiorentina?
4: Certo, le ambizioni sono quelle di giocare ogni partita cercando di ottenere il massimo risultato, perché è la nostra storia, la Fiorentina è un grande club, è un club storico che ha migliaia di tifosi, quindi meritano questo tipo di atteggiamento. Ecco, poi quello che succederà e in quanto tempo succederà, come ho detto prima, lo vedremo, perché ripeto, abbiamo cambiato tanto e come tutti i cambiamenti ci vuole un po' di tempo per mettere insieme tutti i pezzi e soprattutto anche per metabolizzare i cambiamenti.
3: Grazie a Fabio Paratici, buon campionato.
0: Allora, queste le parole di Fabio Paratici. Andrea, telegraficamente è un po' il messaggio che sta facendo passare la Fiorentina, ma sì, io personalmente non ci credo neanche se vedo dentro la testa di Paratici.
2: No, magari fino alle 24 di oggi l'argomento non verrà toccato, evidentemente, anche se è stato toccato abbondantemente oggi. Diciamo che in queste tre ore, dal fischio finizio al post partita, non viene toccato. Direi che dalle 7 di mattina di domani a tutta birra su Moise Kean, anche perché la Fiorentina, ragazzi, non può permettersi di perdere un giorno per trovare il sostituto di Kean. Parliamoci chiaro, questa è una trattativa che secondo me va in porto al 99%, però la Fiorentina con 40 milioni in mano o qualcosa in meno, poi vedremo quanto saranno tra parte fissa e bonus, deve subito andare alla caccia del sostituto. Io non ho dubbi che Fabio Paratici si sia mosso, perché è un dirigente talmente esperto che sarebbe esiziale se non lo avesse fatto fino adesso. però ora che avrà il portafoglio pieno, beh, si deve muovere con maggiore decisione. Cioè, io penso che per la gara col Frosinone ci debba essere stato lo switch, Ken via e dentro il nuovo attaccante, ecco.
0: Va bene Andrea, grazie, ci sentiamo dopo.
2: A dopo, ciao ciao. Dopo.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio. 348-7513933 anche per i messaggi su Ken, non so se sono già arrivati, però
1: è arrivato un commento a caldo alle parole del direttore sportivo della Fiorentina, Marco da Campi, ci scrive: mamma mia che risposta Fabio, che soddisfazione, forza ragazzi, da Marco e Seba. Enrico: abbiamo tanto esaltato il mercato di Paratici, poi ci troviamo alla prima di campionato e schieriamo il centrocampo dell'anno scorso e abbiamo la notizia che forse venderemo il più forte centravanti italiano, boh, speriamo bene.
0: Sì, la notizia è che io leverei anche il forse. Che dici Nico? Nicolò Ceccarini, ciao.
6: Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti. Ciao.
0: Che dici Nick, si toglie il forse sulla cessione di Ken?
6: Ma io penso che Paratici, ho letto ora le dichiarazioni, no? Sì. Che ha detto servono tre condizioni. La prima, che ci sia la volontà di uno di andare, c'è. La seconda, che ci sia la cifra giusta, quasi. La terza, che ci sia il sostituto, quasi. Per cui diciamo sono due quasi, una certezza. Siamo abbastanza in là, mi sembra, no?
0: Sì, sì, sono d'accordo. Poi andando ad analizzare, chiaramente in questo momento si può dare la colpa a Ken, però sappiamo benissimo, Nick, che non è così, perché la Fiorentina, insomma, Ken lo ha messo sul mercato, perché è inutile raccontare cose non vere. E poi questa storia di un sostituto
6: non
0: di
6: Paratici, non vedo nemmeno un suo grande attaccamento.
0: Sì, sì, no, cioè, non è che la Fiorentina lo sta però diciamo sono tutti d'accordo.
6: Ecco. Diciamo che è un'operazione che nel caso se si fa, come penso si farà, fa comodo a tutti.
0: Esatto, cioè non è che Ken si impunta per andare via e la Fiorentina lo vuole trattenere, non è che la Fiorentina vuole dar via Ken a tutti i costi e Ken invece si impunta per restare, ecco, diciamo che sono tutti contenti, Ken di andare al Como e la Fiorentina di venderlo al Como, si può dire questo?
6: Sì, sì, insomma, se arrivano poi alla cifra giusta, ma già, se no altrimenti la Fiorentina avrebbe detto che non si vende, esatto, gli avrebbe detto esatto. Non mi muovo da Firenze.
1: Ma siete d'accordo con Luca che dice che Paratici ha detto una cosa pericolosa, e cioè che Ken verrà sostituito con uno migliore o almeno di pari valore? Questo alza anche l'asticella poi delle aspettative della piazza nell'ottica di sostituire il centravanti viola al centravanti della nazionale.
6: Io credo che ci sia una sopravvalutazione eccessiva di Moise Ken in senso assoluto, soprattutto ora a livello emotivo. Cioè per me questo è un bravo giocatore, un bravo attaccante, però sembra quasi che tutti quelli che potrebbero venire, lo stesso Pellegrino che comunque viene giudicato per i 9 gol dell'anno scorso al Parma, e quindi la Fiorentina ha preso Ken quando lui non aveva fatto neanche un gol l'anno prima, no? Questo andrebbe sempre ricordato, perché poi alla fine ci si scorda sempre di quello che succede e a seconda di quello che accade invece sul momento si guarda solamente un lato della medaglia invece di guardare anche il rovescio della medaglia. Io credo che lui dica questo, quando fa questo ragionamento lui fa un ragionamento anche sui 10 mesi di un calciatore, sulla partecipazione del giocatore a tutto quello che è naturalmente il mondo Fiorentina, quello che uno può dare, quello che può essere, diciamo così, il comportamento dentro e fuori dal campo, quelle che sono le sue capacità tecniche, e quindi se c'è una valutazione a 360 gradi, secondo me si può anche intuire che forse non so quanto siano sicuri al 100% che Moise Ken possa rendere il prossimo anno. Mettiamoci anche l'aspetto delle motivazioni, non motivazionale. E che poi anche questo è importante, quindi secondo me se fanno una riflessione del genere magari arriva un giocatore che è più motivato, che c'ha voglia, margini di miglioramento e tutto quanto, poi magari mi direte ma Beto non è lui, certo non sto dicendo che può essere, che deve essere per forza Beto il sostituto di Ken, però secondo me se si arriva a questo una settimana dalla fine del mercato è perché evidentemente hanno fatto delle valutazioni. Poi Ken rimane sicuramente un ottimo attaccante, che però non sappiamo effettivamente quanti gol potrà realizzare e quante presenze potrà da questo punto di vista anche regalare alla Fiorentina, perché l'anno scorso è stato un calvario fisico per lui, quindi c'è da tenere anche questo aspetto. Poi se poi si deve pensare sempre in negativo, pensiamo anche in negativo. Io penso che mai come oggi questa operazione in caso di cessione sia la più ragionata di tutto il mercato della Fiorentina.
1: Bravo Cecca, ti scrive Nick da Scandicci, sempre il meglio e anche il più lucido, e aggiunge in conclusione del suo messaggio: Ken è sopravvalutato, come a sottolineare che si guardi una sola stagione proprio per fare la tara anche al valore del giocatore. Restando sul mercato, Nick, ti chiedo se ci sono novità per quanto riguarda Dodò.
6: Ma io non me l'aspettavo informazione, dico la verità, io non me l'aspettavo proprio informazione, poi ho visto che comunque lui ha deciso di mettere João Mario a sinistra perché evidentemente vuole un po' tappare di più la fascia a destra della Roma, forse Grosso ha fatto un ragionamento sul fatto che Valdepeñas spinge come un matto e che magari da quella parte, se mette Dodò da una parte e Valdepeñas dall'altra, probabilmente, cioè non aspettavo João Mario a destra sinceramente e Valdepeñas a sinistra, però probabilmente lui ha fatto un ragionamento tattico e ha preferito mettere João Mario sulla sinistra lasciando Dodò a correre sulla fascia destra. La sua trattativa con Nottingham Forest non mi sembra stia decollando, anche perché la Fiorentina vuole 10 milioni di euro e non mi sembra che questi soldi effettivamente siano arrivati. C'è un movimento su Mandragora, ma secondo me ancora movimento nulla di eccezionale, e invece io penso che mercoledì possa essere il giorno di un altro tentativo che la Fiorentina farà con il Sassuolo per Torsved. Questo è quello che mi risulta.
0: Incredibile come ti puoi muovere in anticipo quanto vuoi, Nick, sul mercato, ma poi alla fine dei conti è sempre l'ultima settimana quello dove si smuove qualsiasi cosa.
6: Eh sì, anche se nel caso della Fiorentina il grosso è stato praticamente quasi fatto tutto, ora la Fiorentina insomma quest'anno ha fatto tante operazioni dilazionate, è partita forte, poi si è fermato un attimo, poi è ripartita, però tante squadre sì, vedo, penso alla Juve ora che prende il portiere, che forse prende Kessié, che forse prende il Napoli che forse in questa settimana farà tante operazioni, il Milan che si deve ancora completare, in effetti sì, all'ultimo si cerca sempre, ma poi perché si cerca sempre lo scontento, l'occasione, perché quando comincia a giocare arrivano i malumori, qualcuno si rende conto che non è più nel progetto in maniera definitiva, però è anche una mentalità totalmente italiana, perché io insomma lo faccio da tanto tempo il mercato e come ogni anno l'ultima settimana è sempre quella più confusionaria.
0: Nick, grazie mille e a presto.
6: Grazie a voi e ciao, forza Nick. Pellegrino, eh? Io sì, mi gioco la fiche su Pellegrino.
0: Bene, benissimo, l'abbiamo segnato. Ciao, ciao, ciao Nick. Grazie a Niccolò Ceccarini. Messaggi al 348-753-933.
1: Ci scrive Francesco: la formazione di stasera denota che Grosso ha paura, mischiando la formazione dell'anno scorso a qualche acquisto di quest'anno. La mossa di Dodò è inconcepibile, come lo è schierare il centrocampo di Vanoli. Francesco ti scrive: Lorenzo, io ti voglio bene, ma ora che hai detto che ti aspetti Beto al posto di Ken, sappi che mi tieni sulla coscienza. Vi ascolto dall'ambulanza.
0: Che devo fare, ragazzi? Questo è quello che filtra. Poi, insomma, quest'estate di sorprese ne abbiamo accolte tante. Però in questo momento Beto è quello più avanti di tutti.
1: Ma Ken, a quanto lo abbiamo comprato? Con Ken abbiamo vinto la scommessa e basta. Io ripeto, fidiamoci, lo scorso anno quasi in B, ora si fa gli schizzinosi per tutto. Ricordatevi anche che Ken in nazionale nessun problema. Finite le qualificazioni, più visto in campo, avete memoria corta, questo è Leonardo da Campi.
0: Ma ci ricordiamo tutto invece, Leonardo, però Ken comunque ha fatto molto bene alla Fiorentina e soprattutto sono i tempi che convincono poco. Mettiamoci in collegamento i nostri amici della TV38.
7: Veramente è un ragazzo giovane di prospettiva, però è di prospettiva
8: assolutamente,
7: ma fermato non è sicuramente.
8: Luis, velocemente, poi andiamo da Radio Firenze Viola alla formazione della Roma perché ancora non l'abbiamo data.
9: Svilar in porta, poi Mancini, Ndjika, Hermoso, poi centrocampo con Lulli, con Cristante, Wesley, Dybala e Mora, il nuovo arrivato giocatore appunto portoghese.
7: Dove giocava lui?
9: In porto giocava, faceva allenamento,
7: faceva allenamento.
9: Beh, in attacco c'è Malen che
8: sì, c'è quindi Lulli al posto di Molina sembrava dover partire da primo minuto, invece gioca Lulli. Andiamo a salutare Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua. Ben ritrovati,
0: ciao ciao volta. Ciao, buonasera, ciao a tutti.
7: I neri per caso stasera
1: davvero.
7: Sì, ma c'è uno nel meglio e uno nel peggio.
0: Lo so, lo so. Ma perché quelli che non hanno i capelli, Sauro, sono così, sono peggio di tutti.
7: Siamo così noi.
0: Sono i peggio di tutti, sì.
8: Qui in studio abbiamo parlato a lungo ovviamente della questione Ken, voglio sentire anche il vostro parere. Ci siamo dilungati ovviamente su questa scelta di farlo partire dalla panchina che sembra voler preludere la sua cessione. Cosa ne pensate?
0: Ma se non è che sembra, lo è. La Fiorentina di fatto ha parlato anche Paratici, ha detto la Fiorentina non ha bisogno di vendere, questo ci mancherebbe altro, sono le frasi di circostanza che si dicono a questo punto del mercato più che altro. Però non c'è altra ragione, nel senso, se Ken non fosse vicino a lasciare la Fiorentina non ci sarebbe motivo per non farlo giocare stasera. Invece non partirà titolare. Speriamo appunto che Pellegrino possa essere già pronto e che possa dimostrare subito di essere un grande attaccante come tutti noi speriamo, però insomma i tempi su Ken a me non mi convincono. Poi ci possono raccontare quello che vogliono, ma vendere il centravanti a una settimana alla fine del mercato dopo aver fatto un mercato del genere secondo me non è la mossa giusta.
8: In effetti, chiaro, la Fiorentina poteva darsi una deadline sulla vicenda Ken.
7: Senti come parla stasera.
1: Paratici, comunque, nelle parole che ha pronunciato poco prima del fischio d'inizio, ha sottolineato anche il peso della volontà del giocatore, che non vuol dire che poi sia Moise Ken ad avere le redini del mercato della Fiorentina, ma che è un elemento che non possiamo ignorare, perché sappiamo soprattutto negli ultimi anni quanto peso possa avere e quanto in difficoltà possa mettere la società. Io sono d'accordo sulle tempistiche, perché poi è già dalla passata estate che ci prepariamo anche alla cessione di Moise Ken e siamo anche curiosi di capire in che modo verrà sostituito. La Fiorentina sostanzialmente si è basata sui gol di Moise Ken per due stagioni, quindi è un giocatore estremamente complesso da sostituire. Al 24 di agosto rischia poi di far perdere un po' di tempo a Grosso, che già dovrà fare i conti anche con quello necessario perché tutti i nuovi si inseriscano non solo nelle sue idee ma anche nel campionato italiano.
8: Tra le sorprese di questa formazione, lo diceva poco fa Luis La Serpe, c'è Dodò dal primo minuto. Come ti spieghi questa decisione da parte di Grosso, Sauro?
7: Perché probabilmente Dodò non ha mercato oppure...
8: No, un po' di mercato c'è,
7: no, non ha mercato, nel senso, sì, è vero in ottica, però
8: è sempre qui,
7: ma in ottica non lo compra, perché allora li vogliono tutti, no? Sì. E poi non li compra nessuno. Io da quello so io che quando vogliono uno e lo pigliano, insomma, infatti io è questo. Poi Dodò probabilmente bisogna vedere anche quello che pensa, sì, un po' Grosso
8: probabilmente,
7: perché non è che
8: sia stato
7: da ovvia fortina, okay. Non è che siamo tanti,
8: sì, ma probabilmente c'è anche da dire un'altra cosa, non so se siete d'accordo, poi sentiamo anche la Radio Firenze, però Lorenzo e Chiara, il fatto che sia stato spostato João Mário sulla sinistra mi fa pensare che Valde Peñas
7: è ancora giovane, probabilmente non gli dà proprio garanzie,
8: come quella con la Roma,
7: non gli dà garanzie.
10: Sono d'accordo con te, visto anche che c'hai Dybala e Mora che sono praticamente che vanno a prendere anche la palla sull'esterno, giocano dietro la punta, e quindi secondo me ha cambiato proprio questa linea, ha messo due giocatori molto più esperti sulle fasce, Dodò e João Mário, l'ha spostato a sinistra, cosa che non ha mai fatto fino ad ora, sì. Quindi è per dare secondo me un po' più di solidità a livello anche proprio di fase difensiva e di esperienza a questi giocatori, e quindi non che sia una bocciatura per Valde Peña, ci mancherebbe altro, no. Però probabilmente ha notato che, essendo anche una squadra molto fisica la Roma, da quel lato c'era Lulli, c'aveva Dybala e Valde Peña poteva andare in difficoltà. Questa secondo me è la lettura che gli ha dato Grosso.
8: Lorenzo e Chiara, ma avrà la testa giusta Dodò, che per tutta quest'estate comunque ha pensato alle soluzioni che potevano portarlo altrove?
0: Questa è la grande domanda, non è che per tutta l'estate, probabilmente ci sta pensando ancora, perché insomma la trattativa con Nottingham Forest c'è, non siamo ancora vicini alla fumata bianca, ma basta poco, basta che poi una delle due parti faccia un passo in avanti verso l'altra e quindi poi la situazione si sistema subito. Un po' azzardato mettere Dodò dal primo minuto secondo me, però io cerco sempre di confidare nel professionismo dei giocatori, nel senso, il mese di agosto Dodò lo riscuote dalla Fiorentina, quindi la testa è bene che ce l'abbia a prescindere da come va a finire. Per esempio ieri ho visto il Sassuolo che giocava contro l'Atalanta, Pinamonti neanche in panchina, che Aquilani dice infortunato, ma non è vero. Io mi chiedo, se le società molto spesso sono in ostaggio dei giocatori che fanno un po' quello che vogliono, e quindi secondo me non è giusto. Quindi mi auguro che Dodò abbia la testa, perché deve averla la testa, perché fino a prova contraria oggi è ancora un giocatore della Fiorentina e quindi deve dare il 200% per la Fiorentina e per chi gli pagherà lo stipendio fino all'ultimo giorno in cui starà a Firenze.
8: Chiara, cosa ti aspetti da Dodò?
1: Mi aspetto che faccia, come giustamente ha detto Lorenzo, il professionista. Abbiamo giocato con Amrabat noi un inizio di stagione poco prima di cederlo, col giocatore già consapevole che il suo futuro fosse altrove. Sulla domanda che però ci hai posto all'inizio del collegamento in merito a Dodò, mi chiedo: quando mai Dodò ha avuto la testa focalizzata esclusivamente sulla Fiorentina durante il suo periodo di permanenza in viola? Io sono una di coloro che ha sempre apprezzato il potenziale del ragazzo, ha sempre sottolineato anche la furbizia della Fiorentina nell'andare a prendere un giocatore come lui, sfruttando anche delle circostanze che permettessero alla Fiorentina stessa di abbassare un po' il valore del cartellino, ma sono estremamente delusa da quello che poi Dodò ha fatto, se devo valutarlo in termini di continuità. E metto dentro anche tutti quegli atteggiamenti extracampo che l'hanno visto a volte mettere in difficoltà la società proprio in base agli occhi che si posavano su di lui quando c'era da rinnovare il contratto. Mi auguro che quantomeno, se dovesse essere una delle ultime partite, ci faccia capire che magari abbiamo sbagliato in un certo senso a giudicarlo.
8: Sì, assolutamente, la speranza è questa. Luis, analizzando il centrocampo, Hondur, Pagioli, Brescianini, avresti visto volentieri Ulai?
9: No, forse per la prima partita si affida grosso, diciamo, ad usato sicuro, sì, tra virgolette. E quindi è una partita molto delicata. Sappiamo già andare a Roma, non è una barzelletta, e abbiamo già ricordi negativi. Mi ricordo quando ci fu l'esordio di Italiano, che pur di non farci vedere che erano fuori gioco i gol, ci mandavano tutte immagini strane. Poi dopo una settimana si viene a sapere che almeno un paio di gol erano fuori gioco, e forse anche l'espulsione del portiere, non mi ricordo come si chiamava.
8: Longoschi
9: non era cioè. Comunque sì, si affida a un centrocampo che conosce, che comunque si conoscano tra di loro, e sappiamo che il centrocampo è un qualcosa di basilare, di fondamentale nel gioco di calcio. E insomma, davanti però, ragazzi, siamo pesi, insomma, Pellegrino, Mastantuono, Attà, io non so cosa ne pensano alla differenza viola, però mi sembra tanta roba.
8: Poi soprattutto Mastantuono, insomma, la prima all'Olimpico da titolare contro Dybala.
9: Come si chiama? El Tirador. Il burro? No, quell'altro sarà El Matador.
11: Però il soprannome gliel'ha dato bello uno a Pellegrino. Hai visto? San Pellegrino.
9: Ah, sì. Se segna, sì.
11: È il gassoso.
8: Mastantuono, Lorenzo e Chiara, insomma, il talento emergente contro il campione affermato Dybala, il suo grande connazionale.
0: Guarda, io spero possa fare per lui, spero possa fare, al netto degli infortuni, la carriera che ha fatto Paolo Dybala. Insomma, secondo me Dybala ancora oggi è uno dei migliori giocatori che ci sono in Serie A, chiaramente penalizzato tantissimo dagli infortuni, come dicevo prima, però giocatore di un livello pazzesco. Insomma, vedere giocare Dybala è tanta roba. Speriamo che Mastantuono stasera possa far meglio di Dybala stesso, e che la Fiorentina, insomma, possa sfruttare anche la gioventù là davanti. Siamo pesi, ha detto il buon Luis. Cosa ne pensiamo? Io penso di voler vedere Attà a centrocampo, è cosa penso, perché non è quello il suo ruolo, non è quello dove sarà stasera. Il suo ruolo è una mezzala, l'ha detto grosso dalla prima conferenza stampa, ed è così perché l'abbiamo vista anche all'Udinese. Quindi,
9: ma almeno faccia un 4-4-2, Lorenzo.
0: Sì, 4-4-2, però l'altro esterno chi è?
8: Brescianini?
0: Beh, vabbè. No,
12: sarebbe in Dur a destra, insomma.
11: Brescianini a sinistra e Attà a destra. In mezzo al campo Fagioli e Nandu. L'altra volta ha giocato 4-4-2.
12: Si mandava a scalare sulla sinistra.
0: Sì, esatto.
12: Sì, Attà, no, a destra. Sulla sinistra andava a scalare.
11: Sì, a sinistra, ora, scusa. Sì, a sinistra. Ora, a destra c'era Brescianini.
12: Io la vedo un po'.
11: Sì, a sinistra, scusa, a sinistra. Poi, che insomma, ha fatto che conosce a sinistra Attà e a destra Brescianini.
12: Aspettiamo. È un ragazzo, aspettiamo.
11: Vediamo, tanto adesso li vediamo in campo.
9: Comunque, ha ragione. Lorenzo ha ragione, è un centrocampista, quindi è
8: una mezzala.
9: Poi, per l'amor di cielo, a che fase offensiva non è che si arriva lì, oddio, chi fa quel pallone?

0: E allora, grazie a Radio Firenze Veloci, ci ritroveremo come sempre nell'intervallo per commentare i primi 45 minuti di gioco. Buon lavoro, buona trasmissione.
1: Sì, ciao, dopo, ciao.
0: Grazie, ciao. Grazie
1: ai nostri amici di RTV 38, stanno entrando in campo le squadre, quindi tra pochissimo andremo da Andrea Giannattasio, un paio di messaggi mentre perfezioniamo il collegamento.
2: La risolve Franchino su calcio di punizione, il testone del Gasp a Ciondoloni dalla disperazione, questo ce lo scrive Luca. Neri da Pistoia, formazione buona, ma Dodò a destra e Gioamario a sinistra mi preoccupano molto, se giochiamo facciamo bene, ma se difendiamo rischiamo di farci del male.
1: Allora andiamo all'Olimpico da Andrea Giannattasio. Andrea,
3: Eccoci, ci siamo, mancano pochi istanti al fischio inizio di Roma-Fiorentina, squadra in campo, è appena stato eseguito l'inno di Allevi, l'inno della Serie A, con adesso una delle canzoni Roma Roma Roma che viene eseguita subito dopo l'inno della Serie A, cosa inconsueta sui campi del massimo campionato, che poi l'inno della squadra di casa venga fatto dopo quello della Serie A, ma d'altronde siamo nella capitale. Tutto è lecito. Fiorentina con la casacca bianca da trasferta, esordisce quindi il nuovo completo Coma da trasferta qua all'Olimpico. Roma invece con una bella casacca giallorossa griffata Adidas, che ormai da qualche anno è lo sponsor tecnico della formazione capitolina. Foto diritto della squadra di Fabio Grosso, De Gea invece ha un completo verde pisello, con ovviamente il classe 90 che sarà anche quest'anno il capitano della formazione viola, e insomma è una conferma pesante per il giocatore certamente più esperto di questa squadra, che adesso è pronto a scambiare il gagliardetto con il capitano della Roma, che ovviamente Brian Cristante. Ecco qua, vanno proprio a scambiarsi i gagliardetti due capitani di fronte all'arbitro, che lo ricordiamo è il signor Marcenaro di Genova, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Rossi, il quarto uomo è Fabbri, al VAR ci sono Abisso e Giua. Tra l'altro, essendo la prima giornata di campionato per la Fiorentina, entrano in vigore i nuovi regolamenti, le nuove iniziative dei regolamenti della Serie A per quanto riguarda il mondo arbitrale, quindi ovviamente la possibilità di invertire il calcio d'angolo, il minuto che deve passare a bordo campo un giocatore se si fa male, e la possibilità del VAR di intervenire in caso di secondo giallo errato che porta al rosso. Poi aiutami Lorenzo se me ne sono scordato un altro, penso che ce ne sia un altro ma ora mi sfugge, insomma sono questi un po' i principali cavilli tecnicistici del nuovo regolamento arbitrale per questa stagione della Serie A, soprattutto direi sui calci d'angolo e sulla revisione del secondo giallo, sì. Al VAR si è fatto un bel passo in avanti, perché insomma si rischiava di combinare delle frittate galattiche. Allora, l'Olimpico di Roma è un catino bollente, sembra di essere tornato indietro di svariati secoli, quando al Colosseo c'era chiaramente la battaglia dei gladiatori e quindi c'era il popolo romano in brodo di giuggiole, Panem et Circenses, come si diceva un tempo, con la possibilità di liberare o mandare alla morte un gladiatore, con la formula mitte, mitte, mitte, che voleva dire mandalo via, oppure iugula, iugula, iugula, che voleva dire uccidilo. E quindi vedremo stasera chi vincerà, chi rimarrà vivo e chi morirà sportivamente parlando. Tutto pronto per il fischio inizio della partita, la Fiorentina manovrerà la prima azione con Nicolò Fagioli, nel cerchio di centrocampo c'è il numero 44 viola, un perno di questa squadra, lo è stato per tutta l'estate, io presumo che continuerà adesso ma anche in questa stagione, visto che su di lui grandi novità di mercato non ve ne sono state. Tutto pronto, il signor Marcenaro controlla che tutto sia a posto, fischietto in bocca per il fischietto genovese, è tutto ormai a posto perché questa gara possa finalmente iniziare, si attende soltanto il fischio secco del direttore di gara, che ancora non arriva, adesso forse può arrivare. Eccolo qua, inizia il campionato 2026-2027 della Fiorentina, e noi gli auguriamo alla squadra viola di farci vivere una stagione da incorniciare. Palla lunga di David De Gea alla ricerca di Pellegrino, subito commesso fallo da Andur su Coné, e quindi punizione in favore della Roma in zona difensiva, si va a scusare il classe 2004 con il numero 17 giallo-rosso, punizione in favore della squadra capitolina con Mancini che scambia con Dicà, palla lunga subito per Wesley che scambia con Rodrigo Mora, debuttante, numero 86, maglia giallo-rossa, arrivato dal porto.

0: fatto pochi giorni fa una manciata di allenamenti con Gasperini e poi subito in campo. Brian Cristante supera il cerchio di centrocampo, palla al piede, bella palla per Dybala che però sbaglia tutto, poi subisce fallo Joao Mario, commesso proprio dalla coia sul portoghese, punizione in favore della squadra viola, 50 secondi di gioco, chiaramente 0-0 il punteggio olimpico di Roma tra Roma e Fiorentina, palla di Ranieri in favore di David De Gea, De Gea che arriva con il pallone tra i piedi e si affida a Dodò, il titolare a sorpresa di questa sfida, Dodò che scambia con Dur prende un brutto pallone, attenzione Malen, bravissimo però a metterci la punta Dragusin, straordinario intervento del rumene, poi si lancia da solo João Mario, molto bravo a seminare il panico con Cornet che prova a dare il fastidio, poi palla che finisce rimessa laterale, ma è per la Fiorentina, bravissimo il portoghese qua ad autolanciarsi e a creare subito il panico, palla adesso per la Viola con Ranieri che scambia con Dragusin, esordio in campionato, è uno dei nuovi volti della Viola anche per Radu Dragusin che comunque abbiamo già visto all'opera nelle amichevoli e anche in Coppa Italia, ma oggi è l'esordio in campionato anche per l'ex Genoa e Tottenham, palla purtroppo già riconquistata dalla Roma con Ndicka che apre per Hermoso, Hermoso che serve Wesley sulla sinistra, Wesley davanti a sé a Mastantuono che ancora non ha toccato il suo primo pallone, Mastantuono che abbiamo visto all'opera 20 minuti col Benevento, per lui la prima gara dall'inizio in maglia viola, Cristante per Mancini, la Viola riconquista subito il pallone con Ranieri che è molto bravo a far carambolare il pallone su un diretto avversario e conquistare anche la rimessa laterale in zona difensiva, gara molto molto noiosa in questo momento, gara molto tattica, è chiaro che avendo vinto anche la Lazio un po' tutte le big in questo avvio di stagione hanno vinto, ha vinto l'Atalanta, ha vinto il Milan, ha vinto l'Inter, ha vinto la Juve, ha vinto il Napoli,
1: insomma, ha vinto la squadra di Ken,
0: no è vero e intanto c'è subito un calcio d'angolo per la Fiorentina, calcio d'angolo se l'è guadagnato Matteo Pellegrino, bravo andare sul fondo l'argentino, spalla a spalla con Ndicka, ultimo tocco del difensore maglia numero 5 e calcio d'angolo per la Viola, abbiamo detto che i palloni di testa sono tutti di Matteo Pellegrino, io sono curiosissimo adesso a ogni calcio d'angolo di vedere il nuovo centravanti Viola che cosa ci regalerà, calcio d'angolo per la Viola battuto se non vedo male da Nicolò Fagioli perché è a distanza siderale della mia postazione, ancora Fagioli non parte con il tracciante, 3 minuti e 10 secondi di gioco, primo corner per la Fiorentina, quindi potenzialmente prima opportunità per il Viola, va con il tracciante Fagioli, palla messa fuori dalla Roma, e allora subito si avventa sul pallone, prima João Mario e poi Fagioli, bella palla scodellata per Brescianini che però non ci arriva, allora è Mancini che spazza via il pallone, poi attenzione la Roma che riconquista la sfera, Rodrigo Mora in contropiede, 3 contro 2, sotto Mora per favore, scambio con Dybala, attenzione Dybala, 3 quarti di campo, Dybala, il tiro di Dybala! La parata di Dybala, molto bene, con la persa.
1: Allora, abbiamo dei problemi con il collegamento con Andrea, adesso cercheremo di ripristinarlo, insomma, contropiede della Roma, partito dal pallone che è rimbalzato sul fondo schiena di Fagioli e ha servito poi Dybala che è arrivato al limite dell'area e ha calciato verso la porta, bravo De Gea a parare il tiro in tuffo, il tiro rasoterra, però insomma una Fiorentina che deve stare attenta anche ai contropiedi della Roma perché è logico che poi le sortite offensive con velocità dei giallorossi possano mettere in difficoltà la Fiorentina stessa. Chiara,
2: un po' di messaggi, purtroppo questa è una formazione che viene studiata in funzione della squadra avversaria, come se noi si fosse una squadretta che si deve salvare, il male di non avere coraggio, non si doveva fare la nostra, noi si doveva fare la nostra squadra e la nostra partita infischiandocene dell'altra, questa è la forza, purtroppo ad oggi siamo sempre i soliti polli, questo ce lo scrive un ascoltatore che si firma AA. E poi c'è anche chi ti chiede se ti garberebbe un centrocampo con Torreira piantato in mezzo e Attà mezzala sinistra con Ulahi mezzala destra, Dur cambio di lusso come deve essere in una squadra di alta classifica.
1: Ma a me piace Torreira, piacerebbe per te. Il problema è che come tutti sapete che avete ascoltato il pre-partita, la partita contro il Benevento, la Chiara non lo vuole più Torreira, l'ha detto lei, non l'abbiamo detto noi, l'ha detto lei, non lo voglio perché sarebbe ripetilo, vai, se hai il coraggio, ripetilo.
2: No, ho detto semplicemente che non vedo il posto per Torreira, quindi qualcuno gli dovrebbe fare posto, e secondo me noi facciamo valutazioni sul giocatore che abbiamo salutato e il centrocampo che la Fiorentina ai tempi aveva. Oggi noi prendiamo un giocatore che sicuramente ha più esperienza, non sappiamo se anche qualche limite ulteriore, all'interno di un centrocampo che comunque qualche scelta te la offre. Detto questo, l'ho già dichiarato, dovesse arrivare sono la prima per Etola ad aspettarlo.
1: Bene, quindi è tornata indietro la Chiara. Andrea, di nuovo.
0: Ora mi sentirete magari un po' peggio. Direttamente da una cantina, però d'altronde quando l'Olimpico si riempie così tanto la linea internet va male, allora torniamo ai vecchi metodi di un tempo. In ogni caso siamo giunti al settimo minuto, l'Olimpico 0-0, la Roma sta facendo un po' più vedere, ci ha provato un paio di volte con Dybala, un classico tiro al giro dell'argentino, palla alta di mezzo metro sopra la traversa, la Roma che protestava per un tocco di braccio di un giocatore viola. Ma in ogni caso l'azione più pericolosa, come raccontava giustamente Lorenzo Benedetto un paio di minuti fa, quella che poi ha portato al tiro i giallorossi, è stata propiziata da un rimpallo sfavorevole sulla schiena di Fagioli, quindi anche un po' sfortunata la Fiorentina in tal senso. Comunque 7 minuti di gioco, 0-0, gara abbastanza equilibrata, un paio di folate della Roma senza grosse problematiche per Davide De Gea. Adesso vediamo la Viola come si risistema. Vedo comunque sia molta sicurezza soprattutto da parte di Radu Dragosin, che veramente è un pilastro in questa difesa. Radu Dragosin, che era un obiettivo della Roma dello scorso gennaio, no? Vi ricorderete, sì, l'improvvido suo procuratore che disse che i gladiatori stanno a Roma e non a Firenze, e infatti Radu Dragosin gioca nella Fiorentina nella stagione 26-27. Boccaccia mia, state zitta, bisognerebbe dire alcune volte. De Gea va a lungo rilancio in favore di Pellegrino, raccoglie la palla ma Santuono la perde, l'argentino è insomma non un impatto felicissimo per il momento dell'ex Real, insomma c'è tutto un match da vivere. Commette poi un falletto evitabile duro su Cone, c'è il secondo che commette l'italiano sul numero 17, palla per la Roma e punizione davanti alla postazione di Giampiero Gasperini. Insomma, direi gara vivace, ecco, dopo un inizio noioso, gara che si è accesa improvvisamente, sono servite due folate, una della Fiorentina sul calcio in angolo e poi due della Roma palla al piede per movimentare questa sfida e dare energia anche ai 65.000 spettatori dell'Olimpico.
1: Chiara,
2: c'è anche chi ti chiede, Andrea, se hai la sensazione in questi primi 8 minuti che poi la formazione della Fiorentina sia una formazione che cambia forma a seconda del momento di gioco e quindi non un 4-3-2-1 come noi l'avevamo ipotizzata, ma una formazione in linea di intenta a provare ad arginare la Roma. Qualcuno addirittura ci parla di un 4-1-4-1.
0: Beh, secondo me in fase di possesso la Fiorentina in un modo, di non possesso un altro, ma questo penso qualsiasi squadra.
1: Sì.
0: E naturalmente questo mi sembra pane quotidiano per qualsiasi formazione. Io credo proprio che la scelta, lo dicevo prima, di rinunciare a Valdepeñas in partenza sia anche dovuto a questo. Poi vedremo se lo spagnolo nel secondo tempo entrerà. Di sicuro questa è una squadra molto piatta in questo momento, anche adesso che la Roma ha il pallone tra i piedi, sono tutti sotto palla tranne Pellegrino. Adesso ecco, attenzione a Mastantuono, riconquista il pallone, attenzione a Mastantuono che va da solo sulla destra, gioco di prestigio dell'argentino, bella palla per Pellegrino che però è troppo lunga, non si intende le due argentini, palla troppo lunga di Mastantuono per Pellegrino, che peccato, l'aveva messo davanti al portiere, però la palla non era precisa e Pellegrino aveva fatto un movimento un po' troppo pretestuoso. Insomma, però buona combinazione con l'ex Real che aveva fatto una buona cosa. Gasperini si è arrabbiato come una bestia per quella palla persa sulla tre quarti che aveva innescato il contropiede viola. Queste sono secondo me però opportunità che la Fiorentina deve sfruttare meglio, Chiara e Lorenzo, perché insomma non è che la Fiorentina ne avrà tantissime in partita. Devo dire che la Roma, sono passati 10 minuti di gara, ha sbagliato già 3 o 4 palloni, ma è normale. No, siamo a inizio stagione, le squadre sono belle, come posso dire, cariche di preparazione estiva, hanno le gambe pesanti, quindi è normale che capitino errori anche di lettura di palloni elementari, ecco. Però la Fiorentina deve sicuramente approfittarne. Vediamo poi come andrà la sfida, magari nel secondo tempo i ritmi si abbassano, però ecco, la Fiorentina deve approfittare di certi errori che possono capitare in partita. La Roma, ripeto, 2 o 3 ne ha già fatti vedere.
1: Chiara?
2: Ancora un po' di messaggi al 348-7513-933. La formazione di stasera è da 12, Peppino e la mala femmina, ci scrive Paolo da Roma. E Matteo invece ci porta una riflessione: a maggio tutti i tifosi volevano fare tabula rasa di tutta la squadra, Ken compreso. Ora se lo vendono molti ne fanno un dramma, prenderanno qualcuno di più funzionale alleggerendo il monte ingaggi.
1: No, caro Matteo, allora noi siamo...
0: Vai. Vai Lorenzo, poi dico una cosa. No, dico una cosa dopo, vai.
1: No, dico che io sono stato il primo, tant'è che con il Benevento sono arrivati tanti messaggi dove mi avete scritto, ci avete scritto, volevate la rivoluzione, volevate non vedere più nessuno e siete quasi stati accontentati. E in effetti è vero che non volevamo vedere più nessuno e probabilmente neanche Ken, perché soprattutto quel finale di stagione dove quel male alla tibia ci ha convinto poco, non insomma, ci ha fatto un po' penare, ma sono i tempi, le tempistiche, il vendere un giocatore come Ken a una settimana dalla fine del mercato. Poi ci fanno arrivare i messaggi che ci crediamo, non ci crediamo, che ne vanno a prendere uno meglio, ma uno meglio non lo prendono perché è impossibile prenderlo ora, uno meglio di Ken. Poi se ci riescono, meglio, meglio per tutti. Però sono i tempi che non tornano, perché hai fatto tutto il precampionato con Ken e adesso poi Grosso dovrà reimpostare tutto senza Ken. Questo è. Andrea?
0: No, volevo soltanto dire che se non altro Fabio Paratici ci ha confermato finalmente con le sue parole quelle che sono tante indiscrezioni che abbiamo raccontato in questi giorni. L'attenzione che c'è male, che va sul fondo, deviazione di Dragusin, calcio d'angolo per la Roma. Ora vediamo se verrà riassegnato, perché Dragusin ha protestato. Si potrebbe invertire il calcio d'angolo, in realtà ragione Dragusin, non è calcio d'angolo per la Roma, è rimessa per la Fiorentina, rimessa, bravo l'arbitro, bravo il VAR. Quindi è entrata in vigore la nuova norma, come vi dicevo nel prepartita, e quindi tolto l'angolo alla Roma e rimessa per la Fiorentina. Ragazzi, a Cesare quel che è di Cesare, come hanno detto per secoli in questa città. No, stavo dicendo, Paratici ci ha confermato quello che noi abbiamo detto per giorni, cioè che la Fiorentina se vende ne compra uno uguale o meglio, praticamente ha detto questo, speriamo, poi se arriva Beto io sono pronto a criticare, perché non è un giocatore che a me piace e non è soprattutto più forte di Kenny, però ce lo ha detto lui, quindi speriamo che a questo punto, visto che oltre a scriverlo Gian Nattasio o Di Benedetto lo ha detto anche Paratici, qualcuno ci crede,
1: Vediamo insomma, perché se fanno quello che sembra via Ken dentro Beto, una bella bugia, gli cresce il naso al buon Paratici.
0: Sì,
1: vabbè, comunque vai Chiara.
2: C'è anche chi ci chiede che cosa ci sentiamo per stasera a livello di sensazioni e se firmeresti Lorenzo per un pareggio.
1: Ma io prima della partita non firmo mai per un pareggio e vi dico anche al 13° non firmo per il pareggio, perché...
0: Aspetta, perché c'è Malen che prende il palo di rigore, lo scambia con Wesley, cross al centro, Di Maio solo, meno male si coordina malissimo la foglia e la manda in curva nord, meno male perché l'azione era stata veramente bella, molto bella, Malen si è bevuto stavolta Dragusin, palla sul... prima Dodò e poi Dragusin, palla sul fondo per Wesley, cross... João Mario stava a 2 metri di distanza da Dybala, che mi sembra vada molto piano, perché già prima l'ho visto già molto lento l'argentino, però ragazzi non si può dare 2 metri a Paolo Dybala. Anche prima la Fiorentina, quando la Roma riparte, dà troppi metri a Dybala. Dybala è straordinariamente forte, anche se è lento in questo momento, perché non è in forma, come non può essere in forma nessuno della Roma e della Fiorentina, siamo ad agosto, ma non gli si può dare 2 metri tutte le volte. Qua se la incrociamo meglio faceva esplodere l'Olimpico, meno male l'ha mandata in curva.
1: Sì, vai Chiara.
2: Ben ritrovati e ovviamente arriva il saluto di Cristiano da Reggello a tutti noi, compreso Andrea. Stasera la mia curiosità è tutta concentrata sul mister. Sono convinto che Paratici ha costruito una squadra ancora da completare, ma già competitiva. Buon campionato a tutti. Infatti Andrea, ero curiosa anche di capire questi primi 15 minuti di Grosso a livello proprio di atteggiamenti e linguaggio del corpo a bordo campo. Qualcuno guardando la sua formazione ha percepito un po' di paura. Tu vedi qualcosa che possa confermarlo?
0: Ma ripeto, l'unica può essere la scelta di Dodò con lo spostamento di João Mario a sinistra e a favore di Valdepeñas. Ora considerate che la Fiorentina ha un'alternativa a sinistra, perché sennò magari avrebbe messo un sostituto di Valdepeñas, però se no non vedo una Fiorentina impaurita, insomma prima anzi ha recuperato dei palloni abbastanza alto, l'ha fatto adesso a centrocampo con molto bene Mastantuono. Ragazzi, la Fiorentina gioca in trasferta con la Roma, sì. Cioè forse dobbiamo renderci conto che giocano la squadra arrivata terza l'anno scorso contro la squadra arrivata quindicesima. Per l'amor di Dio, è un quindicesimo posto falso, perché la Fiorentina l'anno scorso, che aveva dei limiti fortissimi, non era certo al quindicesimo posto. Però è pur sempre una squadra molto più forte della Fiorentina l'anno scorso e secondo me anche quest'anno, anche se la forbice secondo me si è un po' ridotta, ma è più forte. Quindi non si può venire qua e pensare di fare gli spavaldi, sennò poi si fa come il Monza, che ne prende 4 e va a casa. Ora magari ne prende 4 anche la Fiorentina stasera, non lo sappiamo, però insomma un pizzico di attenzione e di rispetto lo devi avere, perché sennò rischi le labbrate. Poi la Roma non mi sembra perfetta stasera, anche prima ha perso dei palloni strani, si vede che non è una squadra ancora al massimo, che adesso è brutto lancio di Cristante in favore di nessuno. C'è tempo ragazzi, c'è tempo e c'è modo, c'è tempo e c'è modo. 16° minuto, 10 secondi, Roma 0, Fiorentina 0.
1: Chiara?
2: C'è anche chi ci scrive: altro che centravanti, con i soldi di Moise Kean ci vogliono due esterni forti. Uno abbiamo detto, in un certo senso ce lo aspettiamo. Anche
1: sì, dai,
2: per
1: l'hanno quasi già preso, sì. Dai. Perché Poku è già sulla via di Firenze, io credo si stia soltanto aspettando di incassare la cessione.
0: C'è una buona palla, no, peccato, niente da fare, era una buona cosa di Mastantuono, poi ha provato a servire in profondità Pellegrino, ma la palla era servita molto male, vai Lorenzo.
1: No, dico, incassare la cessione, tra virgolette, di Kean per poi andare a chiudere l'operazione col Bayer Leverkusen. E poi però il secondo esterno io non lo so se arriverà. Non ci sono indiscrezioni di questo tipo. Poi ripeto, quest'estate siamo stati sorpresi talmente tante volte dal mercato della Fiorentina che sono stati bravissimi a lavorare nell'ombra. Quindi chissà. Però è logico che un attaccante andrà preso. Va Andrea.
0: Con la Roma che prova a penetrare con Malen, la Fiorentina fa muro, ma la palla poi è spazzata via malamente, la Roma la riconquista, 18 minuti, Fiorentina adesso un po' sotto tono con la Roma che attacca con Dybala sulla destra, ancora l'argentino che scambia con Cristante, si butta dentro anche il giovane Lulli, classe 2007, Dybala, il cross al centro, Wesley lo mette a terra, attenzione al brasiliano, Wesley cross orribile per la testa di Dragusin, però raccatta il pallone Hermoso e continua a impostare la Roma, la Fiorentina un po' adesso in apnea con Coné che scambia con Cristante, ancora giro palla abbastanza intenso con Dybala, limite dell'area, Dybala, bravo Dragusin, mamma mia, evitare che la palla filtrante arrivasse a Malen, adesso poi palla per Fagioli, bellissimo pallone per Pellegrino che la mette a terra, Pellegrino sofferenti in questa via di partita, Dodò adesso bella palla per Attà, attenzione, uno contro uno, Attà, davanti a sé soltanto un giocatore, cioè Lulli, Attà, ancora di rigore per i francesi, Attà, la palla in mezzo, in diagonale, porca miseria, non ci arriva Dur per pochissimo. Non riesce a trovare il pallone, gran palla di Attà ragazzi, cosa aveva fatto Attà? Che peccato, il Dur si è un po' addormentato ed è arrivato la Roma soffiata in una sfera, poi è un po' inciampicato sul pallone, ma Attà veramente aveva fatto il massimo, anche Attà un po' in ombra, lo si sta vedendo tanto in questa fine partita.
1: Fuori ruolo Andrea, fuori ruolo.
0: Sì, attenzione a Wesley che riparte con adesso la palla per Rodrigo Mora sulla sinistra, Rodrigo Mora del rigore, attenzione Rodrigo Mora, il tiro, la mano di De Gea, calcio d'angolo, la mano di De Gea a evitare l'1-0 della Roma, calcio d'angolo per i giallorossi, grande intervento di Davide De Gea sulla conclusione del portoghese che ha fatto tutto bene, si è fatto beffe di Luca Ranieri e poi ha calciato centralmente con la mano destra, la punta delle dita della mano destra, De Gea mette la palla in calcio d'angolo a evitare l'1-0 della Roma. Mamma mia, Davide Gea qua, decisivo, seguiamo qui il calcio d'angolo, poi andiamo con i commenti, Dybala, il cross al centro, Hermoso interviene male, poi la palla che rimane contesa, ci arriva prima di tutti Wesley, palla che finisce rimessa laterale in favore della Roma, rimessa già battuta con Hermoso che va sul pallone, era di rigore dei giallorossi, palla messa fuori, ancora Wesley che fa il pazzo, palla che però viene messa fuori dalla Roma, Mancini, attenzione, Dybala, la Roma una furia, Dybala, ancora Dybala, il cross al centro, Dio! È il gol della Roma con Hermoso, ma il gol non viene convalidato, fuori gioco di Hermoso, gol momentaneamente annullato, il gol di Hermoso.
1: Sì, fuori gioco, c'è la spizzata di Indica dal limite dell'area piccola, è Hermoso, almeno a vederlo così in presa diretta, ci è sembrato subito in fuorigioco. Il cross di Dybala era già in fuorigioco sul primo cross di Dybala, sì è in fuorigioco netto.
0: Però è un momento negativo per la Fiorentina, è 2-3 minuti che stiamo soffrendo e quindi adesso la Fiorentina deve un po' riordinare le idee, perché sono 2-3 minuti che è veramente sotto pressione. Per carità, quando è andato in contropiede ha rotto le scatole giallorossi, ma sono più le volte che è andata in sofferenza di quelle in contropiede. Ancora non si riparte, la revisione al VAR evidentemente è un po' lunga, viene fido dello sguardo acuto di Grazie Benedetto, fuori gioco confermato, evviva, e quindi si resta sullo 0-0 al 21esimo. Quindi rimangono le nostre considerazioni, dobbiamo riorganizzarci un po'. Lunga rimessa di De Gea e palla che finisce dalle parti della Roma. Vai Lorenzo.
1: Pensare ad andare a Roma con la Roma e non subire, penso sia impossibile, cioè nel senso nessuna squadra del mondo penso che possa andare a Roma con la Roma e non subire per almeno 5 minuti. Quindi è bene tenere più che altro, è bene non lasciarsi schiacciare.
0: Palla via per Mastantuono di rigore. Non viene, riesce a tenere il pallone dalle sue parti e crolla a terra, poi la Roma riparte in contropiede, ma c'è un poderoso Dragusin che fa sfilare il pallone dalle parti di De Gea. Buona questa opportunità, se qui Mastantuono avesse avuto un po' di kill in più poteva rimanere in piedi e davvero mantenere la palla in area di rigore e provare la conclusione. Qua la Fiorentina ha avuto un'altra opportunità sempre sull'asse, mi sembra a ta Mastantuono,
1: Sì, ma Mastantuono mi sembra abbastanza dentro la partita,
0: Sì, ora sì.
2: C'è anche chi
0: aspetta,
2: ci dice
0: ancora bella palla di Pellegrino, a te invece no, non è in partita Carlo Lorenzo. Ora però c'è Mastantuono che crolla a terra, tutto buono, si va avanti perché la palla è dalle parti di Attano, c'è un attimo di respiro, la Fiorentina ribadisce colpo su colpo, sveglia però Hondur addormentato come la bella in mezzo al bosco. Gioco però si interrompe perché c'è un giocatore della Roma a terra, è Ndicka, e quindi vai pure Chiara.
2: Vladimiro ci dice la parata di De Gea equivale a un 1-0 per noi.
1: Sì. Vale quanto un gol, assolutamente. Tommaso Loreto, ciao.
3: Di nuovo, bene.
1: Ciao.
3: Gran parata.
1: Come stai?
3: Bene.
1: Sei arrivato bene a casa?
3: Stavo meglio prima con te in studio.
1: Ci credo. Ma sei arrivato bene a casa, tranquillo, c'era traffico?
3: No, guarda, ho preso l'autostrada.
1: L'autostrada, ancora non c'è troppo traffico a Firenze.
2: Oddio. È che tornano i peggio.
1: Arriva lei.
2: Io ho problemi sulla qualità.
1: Quando apriranno le scuole,
2: non sulla quantità.
1: Quando riapriranno le scuole sarà la solita Firenze paralizzata.
3: Credo proprio di sì. Cosa? Anche se un po' più di gente, secondo me, già oggi si è intravista. Sì. Poi, caro, non è il deserto e c'era a Ferragosto, meraviglioso. Ma vabbè. Detto questo, si balla, ragazzi. Abbiamo preso il largo, siamo ufficialmente partiti, un po' si balla, un po' ci dobbiamo trovare in campo. Sentivo giustamente Andrea, sono d'accordo su Attà, un po' sottotono, poi non so se è una questione di ruolo o meno, però ecco, lì davanti anche Mastantuono ha provato ad accendersi con quel tocco in profondità per Pellegrino, però è chiaro che tutti e tre un po' devono trovare la giusta sintonia. Per il resto, ecco, la qualità della Roma la stiamo già vedendo, e in difesa un po' è inevitabile soffrire, però insomma c'è tempo. È chiaro che siamo partiti molto, molto coperti e più in attesa di vedere cosa fa la Roma e non di trovare il gol del nostro gioco.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: No, siccome ricordavamo gli esordi della Fiorentina contro la Roma nelle varie stagioni, no? Le stagioni con Montella, con Italiano, e mi pare che con Italiano, dove forse la Fiorentina era già sotto 1-0 a questo momento, ma mostrasse già un'identità un pizzico più definita e molto più arrembante. Ecco, questa Fiorentina mi pare arrendi, sì, ma attende anche, e questo non lo so che segnale è, magari ci vuole più tempo, però insomma, attenzione adesso a Malen, attenzione al limite dell'area, Malen, che con Dybala, bella palla per Wesley, attenzione, va sul fondo il brasiliano, il cross al centro, meno male, salta di testa Lulli e la manda sul fondo. Quindi per dire che ancora grossissime idee non le vedo, se no qualche buona combinazione magari sulla tre quarti, ma Mastantuono, ma poi...
1: No, è che c'era, cioè ci fu molta meno rivoluzione con Italiano, cioè Italiano praticamente prese la squadra dell'anno prima, che lottava per salvarsi, la trasformò e la portò al settimo posto perché qualcuno vendette Vlahovic a gennaio, perché altrimenti non so come sarebbe andata. Però diciamo che qui c'è da amalgamare molto più, molte più novità, molti più giocatori nuovi, e soprattutto è una rosa che va completata, c'è poco da fare, perché Attà secondo me lo metti a centrocampo, poi sono ripetitivo, l'ho già detto 100 volte, ma lo metti a centrocampo e fa tutto un altro lavoro, e soprattutto gioca in una parte del campo dove è abituato a giocare, così è molto più difficile anche per lui. Tommaso?
3: No ragazzi, aggiungo solo che però di tutti i giocatori Italiano probabilmente è uno che ha l'identità più spiccata. Ora magari non è uno Zeman, però è uno, no, che è molto convinto di un certo tipo di gioco, quindi fin dall'inizio lavora su un'impostazione e va dritto per la sua strada. Grosso mi sembra più del partito di un certo equilibrio in partenza e magari anche dell'analisi dell'avversario a seconda della partita, che non è necessariamente un male, perché poi vedi che Palladino alla fine ci arrivò sesto con questa logica. Detto che ancora noi però non lo possiamo giudicare grosso, quindi non vorrei ci fosse un'accezione negativa. Ripeto, Italiano di tutti è quello che ha l'identità più spiccata, offensiva nel bene e nel male, e noi un po' l'abbiamo pagata questa cosa. Aggiungo...
0: Aspetta, perché c'è Dybala di rigore, attenzione, Maver, gol! Gol della Roma, 27esimo minuto. Si è bevuto tutta la difesa viola, Dybala ha messo al centro per Malen, che poi in area di rigore ha scartato gli ultimi centrali viola e ha depositato senza grossi problemi alle spalle di De Gea. 1-0 per la Roma, c'è un controllo VAR in corso, vedo dai monitor, non so per cosa, forse per un fallo, però insomma gol della Roma, e forse per una sbracciata iniziazione di Hermoso su Mastantuono. Può darsi, parta tutto da lì, addirittura De Gea va a centrocampo a questionare con Marcenaro,
1: dargli ha dato una bella manata, non volontaria,
0: il gol è buono purtroppo. Però ragazzi, la difesa della Fiorentina si è fatta saltare come dei birilli.
1: Sì, ragazzi, ma Dybala, non scherziamo per favore, Perché Dybala che sta bene può giocare in tutte le squadre del mondo. Non c'è squadra dove Dybala non giocherebbe. Quindi Dybala è questo. Poi Dodò si è fatto saltare un po' facilmente da Malen, però il gol di Dybala, ci mancherebbe altro. Tommaso in chiusura.
3: Visto in difficoltà anche su quel cross sul quale poi Lulli ha mandato alto sopra la traversa, niente.
2: Ci sono due messaggi però per il direttore prima di salutarlo.
3: Vedevo molto la difesa ballare. No, devo dire che non è un buonissimo avvio di partita anche per Fagioli, e quindi ci manca un po' di fosforo in mezzo al campo.
2: Ci scrive Francesco da Pisa.
3: Avanti non li infamate, dai.
2: No, su Ken la penso come il direttore Loreto, ma su quelle palle in profondità di Mastantuono ci voleva uno come lui in campo. Mentre Luca dalla Svizzera ci chiede, hanno detto, e Paratici nello specifico, che nel caso in cui Ken dovesse partire prenderanno uno uguale o più forte di lui. Ma quale Ken intendono? Quello preso dalla Juventus?
3: È vero, bella domanda, indubbiamente, detto che poi secondo me un po' si sbaglia Paratici, perché così alza le aspettative.
2: Sì, l'abbiamo detto,
3: tutto molto soggettivo, ma pronti via, e lo dice uno, e lo sapete, non è un grande estimatore di Ken, ma detto non è al livello di Ken, quindi si possono anche dire che per loro è meglio di Ken, ma si sa credersi. È anche vero quello che diceva l'ascoltatore sul pallone in profondità, che può essere la soluzione ideale per mettere Ken in grado di far male, però ci hanno anche raccontato che Grosso vuole un attaccante che faccia molto lavoro, che partecipi molto. Certo, in questo momento là davanti partecipano in pochi, però ripeto, forse anche perché quello che deve essere il motore della manovra, cioè Fagioli, sta un po' soffrendo.
2: Ammonito tra l'altro.
0: Sì, ammonito sul contropiede molto bello di Dybala, Fiorentina che è un po' in bambola adesso.
4: servono dei correttivi alla svelta, anche soltanto tattici, ma qualcosa in più serve fare, perché la Roma stava attaccando, ragazzi, con veramente continuità da 10 minuti prima del gol di Malen. Quindi evidentemente serve qualche cosa in più, perché Pellegrino, ragazzi, non l'ha mai vista, letteralmente non l'ha mai vista la palla.
3: No, sembra piccoli per ora.
1: Benissimo. E vabbè, comunque Tommaso, poi ci sentiamo dopo.
3: Bene, ragazzi, a più
2: a
3: tardi.
2: Dopo.
1: Grazie a Tommaso Loreto. Dybala fa quello che vuole, Andrea, tutto quello che vuole.
4: Punizione per la Roma con Dybala, tiro sulla barriera, eh sì. Non è secondo me nemmeno al 100%, cioè Gasperini in conferenza stampa l'ha elogiato molto l'altro ieri, ha detto che è in forma strepitosa, non può esserlo al 24 di agosto naturalmente, però si vede che fa la differenza, cioè tra la forma fisica sua e quella di Mastantuono c'è un abisso. Poi se mi chiedete chi tra i due è più forte, non lo so,
1: no,
4: oggi come oggi è Dybala, magari tra 2 o 3 anni è Mastantuono.
1: Io me l'auguro per Mastantuono e per la Fiorentina che possa già esserlo in questa stagione, ma ragazzi i livelli di Dybala sono duri da raggiungere, perché forse
4: Pellegrino piantatissimo anche adesso, ha provato a suggerire una palla per lui Brescianini, lui è rimasto piantato. Si vede che non è l'attaccante ancora di questa squadra, lo diventerà certamente, ancora un po' un corpo estraneo. Malen sulla sinistra con Wesley che va a dargli mano. Mi dispiace perché il gol della Roma è stato veramente troppo facile. Cioè,
1: sì, ma era nell'aria, Andrea, dai.
4: Sì, cioè. No, non sto mica dicendo che non si è meritato. Attenzione a Malen anche adesso che va al tiro, Fiorentina in bambola anche in difesa adesso, tutti fermi, tutti bloccati.
1: Cioè, sembra quasi di rivivere la partita dell'anno scorso, ora sì. Io spero di no, perché insomma fu
2: sì, con una panchina diversa, e questo va sottolineato, la panchina quest'anno è una panchina che ti permette anche di ridisegnare, però dal punto di vista dell'atteggiamento stanno percependo anche una resa preventiva.
1: Ma no,
2: molti
1: più che altro quando poi si torna lì, fai tutta la stagione fai tutto il precampionato con Ken sempre titolare, sempre lì davanti, e poi ti accorgi una settimana dalla fine del mercato che ti va di venderlo, e poi è logico che Pellegrino abbia bisogno di un po' di tempo. Dimitri Conti, sì. Che ne pensi? Ciao.
5: Buonasera, cosa ne penso della Fiorentina, di Pellegrino?
1: Di questo discorso, insomma, di Ken ceduto.
5: No, sono d'accordo. Devo dirti che ho avuto conferme su quello che pensavo, cioè che oggi, che è ieri l'altro, perché novità di mercato ufficiali negli ultimi giorni non sono arrivate, non è una Fiorentina da corsa come la intendevano o la sognavano in molti, ma nessun disastro, voglio dire, siamo da un quindicesimo anno, se fosse già una Fiorentina da corsa. Ecco, io mi auguro che la cessione di Ken apra nuove idee, nuove soluzioni per allungare gerarchie, dare alternative e dare anche qualche certezza in più all'allenatore che si trova costretto a inventare un posto adattato, perché comunque esatto. Poi possiamo, io mi immagino che siano già ripartiti i fucili verso Grosso, quindi magari io provo a fare un po' da contraltare.
1: No, ma non tanto, sai, no, cioè più sul mercato, sulla squadra ancora non pronta, dai, non ci sono grossi messaggi su Grosso, non ci sono.
2: Ma ce n'è uno, se vuoi, Dimitri, se vuoi rispondere, che era molto duro, io cerco di edulcorarlo, è Giacomo dai Rosi, che dice: Grosso lascia desiderare, mettiamola così, e voi pavidi non avete il coraggio di dirlo.
1: Olè, vai. Colpa nostra.
5: Sai, vero? No, colpa nostra. Colpa
2: di Dimitri. Ho aspettato apposta.
5: Più forte della Fiorentina. Che Malen è più forte dei nostri attaccanti, perché esistono giocatori più forti di Ken in Serie A, fuori dalla Serie A. Quindi e fa parte tutto del quanto si è sopravvalutata questa squadra. Non è una Fiorentina da corsa oggi. Può diventarlo tra qualche mese con il lavoro, con qualche innesto, con qualche sacrificio, perché sarà mica un caso se attacca e arriva per fare la mezzala, finisce a fare il para esterno d'attacco all'esordio in partite ufficiali. Per cui se ci vogliamo raccontare che quello è il suo ruolo, va bene, raccontiamocelo pure. Io credo che la storia sia differente, quindi voglio dare un po' di alibi all'altro Fabio, quello che non è stato santificato a tempo debito, ma in compensa hanno già iniziato comunque a sputargli addosso. È una partita molto difficile, certo, perché la Roma, anche con i debuttanti sulla fascia, rimane una squadra forte, più forte di questa Fiorentina. Io devo
1: se
5: dire
1: poi Dimitri trovi un Dybala in queste condizioni,
5: ma male stesso, ragazzi, questi giocatori è inutile illudersi, la Fiorentina non li ha, certo, non li abbiamo, non è che forse Mastantuono tra 3 anni varrà Dybala, forse Ken, forse, parere mio, non varrà mai Malen, forse il sostituto di Ken, forse Pellegrino potrà assomigliare a un valore assoluto simile a quello di Malen tra qualche tempo, non adesso. Quindi, come l'estate è stata fervida di festeggiamenti, grandi fiorentine scudettate, mi auguro che la discesa sulla terra non sia troppo violenta, perché come diceva un meraviglioso film francese, il problema non è la caduta, è l'atterraggio.
1: Benissimo, e quel film francese non so veramente più cosa
2: gli chiediamo
1: dirti.
2: I nomi, perché qualcuno si era già sbilanciato, Pierluigi, i due nomi di Dimitri.
1: Va bene, vai, ricominciamo.
2: Non so se è una tradizione che vogliamo portare avanti.
1: No, tanto stasera, devi sapere Dimitri, l'anno scorso, a questo punto si può dire tranquillamente, la stagione della Fiorentina disastrosa è stata dovuta ai quaderni della Chiara, che aveva questi quaderni, aveva due, dopo il primo ci eravamo resi conto che portava male, ha voluto usare anche il secondo e quindi sappiamo tutti. Quest'anno ne ha portato uno che è una Bibbia, va bene? Sono 200 pagine, quindi stasera tocca rubarglielo.
2: Però la copertina viola.
1: La copertina viola, proviamo a prendere la Verde Speranza alla prossima. Vai Dimitri, dici.
5: Vai, senti, andiamo un po' di fantasia, allora vi devo dire, direi uno dei due esterni, scegliete voi chi.
1: No, forse non si
5: Dodò
1: sceglie
5: per
1: nulla.
5: Dodò, dai. Servizio. Dodò per
1: Dodò
5: anzianità.
1: Che è stato anche uccellato da Malen.
2: Ce l'hanno scritto in tanti.
1: Esatto. Del gol.
5: E poi io devo dire, a tratti avevo sensazioni, non dico belle, buone, ma discrete. Quindi il secondo nome non mi viene in automatico, qualcuno a centrocampo senz'altro non ha brillato, Fagioli.
1: Bravo.
5: Dai. Chiamiamo Fagioli.
2: Uno su due l'ha preso l'ascoltatore. Aveva scritto Ranieri e Fagioli.
5: Sì, è Ranieri.
1: No, Ranieri sì, nemmeno fosse stato l'unico della Fiorentina in campo. Dice: guarda, Dimitri, la Fiorentina gioca in uno stasera, c'è solo Ranieri, sì. Ci devi dire il nome del peggiore. No, dice, non si può, non c'è. Va bene, Dimitri, grazie.
5: A dopo.
2: Ciao.
1: Andrea.
4: Qui stiamo mestamente al 38esimo, sul risultato di Roma 1 Fiorentina 0, decide il gol di Malan al 28esimo, ma il copione non è cambiato sinceramente, ora magari la Roma rispetto a prima attacca con meno enfasi anche perché il vantaggio lo ha trovato, ma la Fiorentina fondamentalmente non si è mai più schiodata alla sua metà campo, adesso c'è Dybala che si allunga un pallone e lo manda sul fondo. Non c'è molto da dire di questa Fiorentina che francamente non ci sta piacendo. Davanti le idee latitano. A centrocampo, centrocampo male, francamente secondo me è il peggior reparto di stasera, cioè non si è mai visto. Difesa, hai provato a contenere, sei stato fortunato un paio di volte, bravo De Gea una volta, poi sei capitolato nell'azione del gol. L'unico elemento da salvare è De Gea. Attenzione adesso Rodrigo Mora per male, il male, brava la viola qua a chiudersi, riparte con Dudu Mastantuono messo a terra, fallo sull'argentino, giallo sull'Ermoso, prima ammonito in casa giallorossa, fallo di Ermoso su Mastantuono e giallo per lo spagnolo al minuto numero 39, prima ammonizione della Roma sulla ripartenza del talento di Assun, fermato davanti alla panchina di Fabio Grosso che non si è mai seduto un istante in questa prima frazione di gioco, ha continuato a dare indicazioni, chiede alla squadra di star compatta, chiede veramente tanto sacrificio a Niccolò Fagioli, prima lo seguivo mentre parlavate con Dimitri, far tanto da raccordo tra difesa e mediana al centrocampista ex Juventus, ora riparte la viola con Arturo Attà che si è visto veramente poco, ma come lui si è visto pochissimo Matteo Pellegrino. Attà ancora tre quarti di campo per Fagioli per Mastantuono, vediamo cosa inventa l'argentino, per eccolo qua Pellegrino per Ndur, il tiro ci ha battato direttamente tra i guantoni di Svilar, è un tiro peraltro particolarmente brutto quello di Ndur che ha sicuramente un piede molto più educato come ci ha fatto vedere in tante occasioni della scorsa annata, visto che è andato vicino alla doppia cifra e quest'anno ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di superare quota 10 gol, arrivare e superare quota 10 gol stagionali. Poteva fare certamente molto molto meglio. Comunque 40 minuti, siamo entrati adesso negli ultimi 5 di primo tempo, purtroppo la piove sotto e purtroppo c'è ancora la Roma in attacco con Dybala che scambia con Mancini e lui addirittura che ci fa lì davanti, boh. Poi l'arrivo arriva sul pallone Lulli, scambia adesso con Brian Cristante, adesso c'è Paolo Dybala, adesso c'è Mancini in area di rigore della Fiorentina, boh. E si è proteso la davanti, poi Wesley sulla sinistra, il brasiliano, il cross al centro, attenzione, Fato Mancini salta male, mette fuori Fagioli, ma la palla ha recuperato subito la Roma. Cari ragazzi, è veramente un ciafano purtroppo questo. La seconda parte di primo tempo ha visto veramente una brutta Fiorentina. La prima parte vi posso dire ha provato a resistere, ora c'è Rodrigo Mora, il tiro direttamente su De Gea, per fortuna. La prima parte della prima frazione la Fiorentina ha provato a resistere, ha provato a sua volta qualche cosina timida, però anche lì zero carbonella, eh. La seconda parte dal 23esimo, 24esimo in poi, il dominio della Roma che fatico francamente a commentare, cioè la Roma è forte, la Roma sta forse anche meglio fisicamente, la Roma si conosce di più e ok, ma la Fiorentina praticamente non perde nulla,
1: Chiara.
2: C'è anche chi ti chiede nello specifico di Pellegrino, che sensazioni ti ha dato in questi primi 42 minuti?
4: Non si è visto in campo, poteva esserci seriamente Riccardo Braschi, non sarebbe notata la differenza, onestamente. Poverino, non è colpa sua, la partita è difficilissima, giocare contro una difesa a tre con dei Marcantoni come Hermoso, Indica e Mancini è complesso. È la prima gara in assoluto ufficiale che fa con la Fiorentina, io non lo voglio minimamente caricare di responsabilità, ci mancherebbe altro che siamo pronti a giudicare Pellegrino, però ragazzi, ha avuto due palloni giocabili e non ha fatto niente, ha provato a innescarlo un paio di volte Mastantuono e non ha fatto niente, e da rivedere, dai, mancano 3 minuti a fine primo tempo e speriamo in una ripresa più gagliarda anche da parte sua.
1: Eh sì, speriamo insomma che più che altro si possa correre ai ripari in qualche modo, non so bene come, però secondo me è una squadra da ridisegnare un pochino dopo l'intervallo, perché...
4: Ma se il concetto è palla lunga per, si direbbe Moise Kean, nel senso che mi sembra uno più scattante della corsa di Pellegrino.
1: Sì, ma capisci che se hai fatto tutta la preparazione, sì, puntando sul palla per Kean e poi a una settimana dalla fine del mercato vendi Kean, capisci che non è che siamo pazzi noi a dire no, ma l'anno scorso lo volevate cedere. Sì, va bene, probabilmente anche il primo di luglio, ma non al 25 d'agosto, cioè il discorso è quello.
4: Ma questo è il mercato bellezza, nel senso, non
1: sì, ho capito il mercato,
4: di dire.
1: No, Andrea, perché bisogna fare un po' di chiarezza, perché siccome noi ci piace fare il nostro lavoro e bisogna raccontare quello che succede, per noi c'è stato fatto pervenire un messaggio da parte della Fiorentina che chiaramente non si può esporre in prima persona con un comunicato, dove c'è stato detto a fine luglio Moise Kean non si muove da Firenze e la scelta della Fiorentina è questa. Benissimo, quindi Kean era stato tolto dal mercato. Se tu togli dal mercato Kean e lo fai sapere ai 420, poi arrivi e ci racconti che Kean non lo vendi se non prendi uno migliore, ma non ci credo mai a una cosa del genere, ma nemmeno di pari livello lo prendi di Kean, non esistono giocatori prendibili a queste cifre di pari livello o migliori addirittura di Kean, e ci possono dire quello che vogliono, ma non è così. E quindi poi arrivi il 25 d'agosto e vendi quello che avevi detto un mese fa che non l'avresti venduto, e c'è qualcosa che non torna, perché l'allenatore ha fatto un tipo di lavoro in un determinato modo, lo stesso allenatore che ha chiesto fin dal primo giorno gli esterni di attacco e esterni di attacco non li ha, quindi o hai sbagliato allenatore o hai sbagliato fino a questo momento a costruire la squadra. Questo è quello che
4: questa
1: penso.
4: Questa è una riflessione sacrosanta. Ora anche Mastantuono sbaglia tutto, Mastantuono ha sbagliato moltissimo, ci ha provato, bontà sua, a fare qualcosa, ma ha fatto tanti errori anche l'argentino. No, sono d'accordo con te Lorenzo, però il mercato purtroppo è imprevedibile e comporta anche sacrifici di questo tipo. cerchi addirittura per il centravanti capocannoniere della Serie A a gennaio, figuriamoci. Abbiamo visto anche di peggio rispetto alla cessione di Ken all'ultima settimana di mercato. Comunque sia, 44 minuti che stanno scadendo, 45 che iniziano ora, 2 minuti di recupero, quindi 120 secondi alla fine del primo tempo. Si fa notare Pellegrino perché ha preso un fallo a centrocampo. Ecco, prima cosa di Pellegrino in 45 minuti, fallo a centrocampo. Fiorentina che prova a chiudere in attacco, speriamo sotto di un gol e basta, così almeno vedremo una ripresa un pizzico più diversa.
1: Alcuni break l'hanno fatto?
4: No, non l'hanno fatto, ma devo dire che anche nella Serie A di ieri sera non l'hanno fatto.
1: Ma forse quindi solo di pomeriggio?
4: Sì.
1: Ma qualcosa, sei sicuro che nel Milan non l'abbiamo fatto?
4: Vabbè, mi pare proprio di no.
1: Vabbè, comunque, vabbè, cambia il giusto.
4: No, vabbè. Perché ieri ero con mio padre a vedere le partite e anche lui hanno fatto questa cosa che non c'è nessun break. Bene. Mastantuono, bella palla per Dragusin, di testa va il rumeno, ma la palla finisce sui guantoni di Svilar, purtroppo è fatto male un giocatore della Roma, però nel frattempo si tratta di Hermoso, forse sì, Hermoso, perché nel saltare Dragusin lo ha travolto, si rialza poi lo spagnolo, nessun problema per il numero 22 della Roma. Un minuto di recupero che se n'è già andato, rimangono 60 di secondi da giocare e poi sarà soltanto duplice fischio per Marcenaro. Riparte la Roma dalle retrovie con Dicà che non ha voglia di accelerare perché mancano 40 secondi al fischio finale di questa prima frazione di gioco. Mancini ancora per Svilar era di rigore in favore di Dicà per Cone che al piccolo trotto tiene il pallone, lo serve a Cristante, ultimi 20 secondi di partita. Cristante supera il cerchio di centrocampo, palla al piede, scambia con Mancini, ancora per Cristante. Insomma, siamo chiaramente nei minuti di recupero più inutili della storia, perché insomma manca soltanto pochissimo alla fine del primo tempo. Eccolo qua il duplice fischio di Marcenaro, addirittura con qualche secondo di anticipo. Si va all'intervallo sotto di un gol, 1-0 per la Roma. Fiorentina brutta soprattutto nella seconda parte di primo tempo, servirà ben altra prova per uscire con almeno un punto dall'Olimpico. Lì nello studio.
1: Grazie Andrea Giannattasi, 1-0 per la Roma, meritato e forse anche stretto il risultato per i giallorossi con il gol di Malen, una Fiorentina che non era partita malissimo ma che comunque si è un po' persa durante la partita ed è uscita soprattutto la Roma. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Roma-Fiorentina.

0: Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Aperti tutto agosto. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
3: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Vertice dei volenterosi, i leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusione al fine di indebolire ancora la macchina bellica di Mosca. Così la premier Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione dei volenterosi oggi in videochiamata. La presidente del Consiglio ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale, che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori per sostenere la popolazione e garantire la tenuta della rete energetica.
7: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia, causando 299 vittime. Nel decimo anniversario della tragedia, la premier Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata al raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa durante la quale il cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti. C'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
8: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenza. Aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta. È quanto ricostruisce il GIP che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
7: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Ravito l'udienza davanti al tribunale del Reatino. riesame di Roma. La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di La Vitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
8: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
7: Il calciomercato, il Como molla Moise Kean, la squadra di Fabregas appronta una nuova offerta per l'attaccante che ha espresso la sua volontà di trasferirsi bianco-blu. Per far partire il classe 2000 però la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente che le permetta di definire l'arrivo di un sostituto all'altezza. I viola contano di trovare un accordo economico breve per poi andare sul mercato per un sostituto, con Norberto Beto come principale indiziato a sostituire Moise Kean.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
0: 100 anni di Fiorentina e sicuramente tutti i miei colleghi citeranno partite storiche e indimenticabili della storia del club. A me piace ricordare una prima giornata di campionato, era il 23 agosto 2015, facevo da poco il giornalista ed ero sugli spalti del Franchi, mi vidi la Fiorentina battere 2-0 il Milan con un super gol su punizione di Marcos Alonso. Quella è stata una Fiorentina che è stata anche prima in classifica e quindi questo vuole essere un augurio in due sensi, di buon compleanno al club e a tutti noi per una stagione emozionante e ricca di soddisfazioni.
9: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina, solo su Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi

0: Eccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per la Roma al 45esimo con il gol di Malen. Tante cose che non tornano in questa Fiorentina, però siamo soltanto all'inizio. Noi mettiamoci subito in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
1: C'è apposta, sì. però io ti dico la verità, ora non se ne parla a favore, se è contro tutti hanno da ridire, era in terra, cioè, allora il calcio è questo, se a uno gli piglia un crampo, questo è un cavolo.
2: Le regole sono
3: Torniamo
2: regole.
3: Però da Radio Firenze Viola perché ci stanno aspettando Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
0: Ciao, ben ritrovati, ce l'ha la voce Luis?
3: Guarda, sta prendendo adesso una caramella perché...
0: Ce l'hai.
2: Sta prendendo lui, l'ho per le prese.
0: Ce l'hai. Ci credo che ce l'hai. Qui...
2: Ce l'ho, sì.
3: Che voto date a questo primo tempo della Fiorentina?
0: No, dai, non mi fare questa domanda. No.
2: Cattivo.
0: È cattivo, sì, ma è sempre cattivo. No, dai, si fa rimandata.
4: Senza voto.
0: Non giudicabile ancora, dai. Aspettiamo la fine della partita. Insomma, son tante le cose che potremmo dire, si torna sempre lì, se fai tutto il precampionato cercando l'attaccante che imbuca e va in profondità e poi non ce l'hai alla prima giornata, il gioco però è quello, va in difficoltà, se poi ci sono gli avversari, perché un Dybala così, io l'ho detto prima, me lo auguro per Mastantuono che possa diventare un giocatore come Dybala, ma Dybala in queste condizioni è imprendibile. Poi gli dai mezza palla a Malen e l'abbiamo conosciuto l'anno scorso, e la Fiorentina questi giocatori qui non ce l'ha. Quindi insomma difficile, una partita difficile, ma ce l'aspettavamo così, dai.
3: Chiara, ecco, che cosa riesci comunque a salvare di questo primo tempo?
4: Si fa fatica proprio per tutte le premesse che abbiamo fatto, al di là della formazione che sicuramente non sarà la formazione titolare per gran parte degli impegni della Fiorentina nella stagione 26-27, da un lato anche per la condizione fisica di alcuni, per l'aspetto relativo al mercato e anche per la complessità dell'avversario che sostanzialmente porta avanti il lavoro iniziato l'anno scorso e ha all'attivo una qualità che in alcune zone di campo è superiore, salvo sicuramente De Gea che a differenza dell'anno scorso ci ha dimostrato di essere già pronto a salvare la Fiorentina laddove possibile. Per il resto ho visto male i reparti, ma anche tanti singoli, a partire da Fagioli che era uno dei giocatori da cui mi aspettavo di più in quest'estate, visto anche la concorrenza che poi ha e Paratici ci li ha portato in casa.
3: Eh sì, in effetti De Gea possiamo definirlo il migliore di questo primo tempo, parata decisiva su quel tiro di Mora.
1: Sì, il migliore perché ha fatto una parata decisiva, cioè, giustamente ha fatto il suo, quello deve fare.
3: Sì, però è stata una bella parata. Ma
1: quello ci si aspetta da De Gea, via, mettiamo così. Sì, però una partita dove sicuramente la Roma merita il vantaggio, però siamo ancora a partita,
3: sì,
1: vediamo
3: se siamo
1: tempo.
3: In partita, però ecco, manca come si fa minuti a rendere questa Fiorentina più pericolosa, a creare le condizioni perché possa far male alla Roma?
1: Beh, io sono d'accordo su quello che ha detto anche Lorenzo prima, insomma si è fatto un precampionato con Ken, sì. Ora c'è Pellegrino, con caratteristiche totalmente diverse.
3: Certo, però ora bisogna inventarsi qualcosa per aumentare la pericolosità.
0: E si mette Ken, come si fa? Ce l'hai? Ho
1: però
0: capito.
1: Però se che si fa male, dopo ti manca 40 milioni, capito? Sai, siamo ragionati di queste cose qui.
0: E allora però panchina non lo porti.
3: Entrare Ken Sauro al posto.
1: Secondo me sta anche la società, Diglio. Non penso che ora.
3: Certo, no, certo.
1: Se Grosso aveva scelta libera, lo faceva giocare. Sì, probabilmente Paratici, giustamente, ha detto: guarda, la trattativa è già quasi conclusa. Se mi si fa male
2: la trattativa è conclusa,
0: però scusami Sauro,
1: sì, e parlo di quasi perché diranno un milione più, un milione meno, sì. Però è conclusa, che si fa? Si rischia, sì. Si fa male.
3: Quindi
1: poi chi gli vuole raccontare a Joseph
3: partita, si va avanti con Pellegrino,
1: anzi va avanti con Pellegrino, magari si metterà qualcosa dietro, può darsi entri Gundus, se c'è un 4-2-3-1, non lo so, ora questo aspetta a Grosso, però non è che anche Grosso sia una situazione tanto semplice.
3: No, certo. Cioè,
1: cominciamo
2: anche a Ken che si sta scaldando,
1: a dargli tempo. Comunque, ora magari entra Ken e lo sa. Cioè,
2: giochi 4-3-3 senza esterni sostanzialmente. Perché
1: sì, no, perché guarda, ho visto anche Dodò, non accompagnavo mai.
2: Ma anche se tu fai caso, Mastantuono ha sempre preso la palla a destra.
3: Sì.
2: Su Hermoso che l'ha steso 2-3
1: sì,
2: volte
1: e non c'è mai stata una sovrapposizione di Dodò che uno le fa,
2: ma anche lo stesso Joao Mario non è mai fatto una sovrapposizione.
1: No.

0: andato mai. Un'altra parte.
1: Ma ancora siamo.
2: Io credo che c'è un'indicazione, perché l'unico giocatore senza il fratino, come si dice in gergo, era Ken.
1: Sì, ma perché, Ken è, quando registra si leva la cosa, no,
2: non lo so se può essere un'indicazione o meno, vediamo un po'.
3: Cioè, no, intervenire.
4: Io non lo so, io dico che allora, se la società ha dato questo input a
1: non lo fa entrare.
4: No, ma allora non lo portare nemmeno. Cioè, capito che ti voglio dire? No, lascialo fuori. L'hai portato a Roma perché ieri vuol dire che non era così avanti la trattativa, ma lascialo in tribuna. Non lo portare. Se ce l'hai a disposizione, guarda, ti dico una cosa che abbiamo raccolto oggi a tutto mercato web sulla Juve. Ieri era stato detto,
2: esatto, vedi? Entra Ken, Lorenzo, lo so. E anche Olai forse.
4: Per forza, no, per, no. Perché se lo porti può essere, no, può essere utilizzato.
5: Stai rimettendo anche la pettorina.
4: Però si è messo la mano.
1: Lorenzo, se tu dici giustamente di mandare Ken in tribuna, poi magari non c'è più, uno trova più, cioè questo lo tenga lì, bonus, ci sei
4: infatti, no, noi. Vabbè, in tribuna ci va, c'è anche qualcun altro, lo mettiamo accanto a Paratici, lo teneva lì. Ieri comunque, guarda, chiudo, che ieri è stato detto a Spalletti dalla Juve, Cop Miners non lo fare entrare. Arriva Spalletto, una vea altra, ha messo Cop Miners. Cioè, quindi, sì, capito, poi l'allenatore è anche portato, si gira, vede Ken, dice, sai cosa, io lo metto Ken.
3: Perché, certo, poi insomma, ci sono anche
1: poi si fa male, ragazzi, poi
4: e allora non lo portare, capito?
1: No, ma lo tiene lì, lo tiene in panchina. Probabilmente sta notizia probabilmente hanno concluso stamattina veramente, dove era già il ritiro, lo porti in panchina tranquillamente. Ma che sono convinto che grosso.
4: Ma l'anno scorso l'ha vista tutte dalla tribuna, è abituato,
5: quasi tutte.
4: La fine
5: della doppia seduta.
4: Qualcuno ci aveva doppia seduta, è vero, giustamente.
3: Comunque, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Grazie, Radio Firenze Viola, buon proseguimento.
4: Ciao ragazzi, ciao.
3: Grazie
4: ai nostri amici di RTV38, subito da Andrea Giannatasi all'Olimpico.
6: Eccoci qua, pronti per il secondo tempo, fischietti in bocca per Marcenaro, eccolo qua, il fischio si comincia. Non ci sono stati cambi nelle due formazioni, anche se abbiamo visto le telecamere di DAZN hanno inquadrato un Moise Kean che si è messo la maglietta, chissà che non posso magari entrare nel corso della ripresa. Comunque staremo a vedere. Fiorentina che dunque riparte con il 4-3-2-1 visto nella prima frazione, con De Gea tra i pali e poi Dodò, Dragusin, Ranieri, João Mario in difesa, Andur, Fagioli e Brescianini a centrocampo, Mastantuono e Attà a supporto di Pellegrino, la Roma con Svilar tra i pali, Hermoso, Ndicka, Mancini in difesa, Wesley, Cristante, Kone e Lulli a centrocampo, Mora e Dybala a supporto di Malen che sta decidendo con il gol al 28esimo questa sfida all'Olimpico, che apre ufficialmente il campionato della Fiorentina che ora è in possesso palla con Ranieri, spera adesso per Dragusin, Dodò adesso d'esterno per Attà super Ranieri centrocampo, Mastantuono si trascina il pallone sulla linea di rimessa laterale, rimessa in favore dei giallorossi, tante palle perse per Mastantuono. Io riesco difficilmente a giudicare la prova dell'argentino, cioè mentre su tanti altri la sufficienza è abbastanza larga ed evidente, io sull'ex Real Madrid non lo so, perché qualcosa ho provato a fare onestamente, bisogna essere sinceri, però ho sbagliato anche molti palloni. Comunque magari stasera ci regala una giocata delle sue, come quella del superclassico al Monumental di qualche anno fa. Fiorentina in possesso palla con Dodò adesso, palla per Fagioli, seguiamo un po' questa prima parte di ripresa per la Viola e poi cominciamo il ping pong da studio. Ancora Mastantuono sulla destra, area di rigore, Mastantuono si infila, Mastantuono la palla al centro, al rimorchio per nessuno, peccato, aveva messo veramente un bel cioccolatino il classe 2007. Adesso Dragusin strappa un bel pallone, Dragusin per Mastantuono di prima, ancora per Dragusin che chiaramente non è un fine rifinitore, infatti perde il pallone, poi Malen è più impreciso di lui perché la palla finisce rimessa laterale. Non se le mandano a dire i complimenti i due giocatori che si spintonano, però è tutto regolare, quindi si riparte, rimessa Viola, palla rapidamente scodellata per Fagioli per João Mario sulla sinistra, João Mario il portoghese, gioco di prestigio, limite dell'aria, il cross al centro per nessuno, palla sul fondo, Fiorentina che ci ha provato a dare un senso a questo inizio di secondo tempo, 48 minuti di gioco, 1-0 per la Roma, con la Viola che sta provando un pizzico di più a mettere la testa fuori dalla sua zona di competenza. Risponde però la squadra di Gasperini con lo scarico di Dybala per Lulli, Lulli ancora per Dybala, Dybala con il mancino delicatissimo alla ricerca di un compagno di squadra, Wesley nello specifico, lotta tutta brasiliana con Dodò, gli strappa il pallone in dur, molto bravo, riparte la Viola in contropiede con Mastantuono. Mastantuono supera la linea di centrocampo, è un 4 contro 3, Mastantuono tutto da solo, Mastantuono, ancora lui, limite dell'area, crolla a terra, non c'è nulla, sì, punizione per la Fiorentina dal limite dell'area, anzi no, un po' prima, perché il fallo inizia prima e quindi la palla viene fatta retrocedere di almeno 10 metri, però capisco. Bravo Mastantuono, Mastantuono che fa prendere il giallo a Conè, e punizione per la Fiorentina.
4: Di lì è zona, è Zolla Mastantuono.
6: Speriamo che si senta a casa, si senta al Monumental. Speriamo. Sì.
4: Comunque, bella, insomma, ci fa vedere, anche se chiaramente è la prima partita all'Olimpico di fronte a 67.000 e rotti spettatori, alla prima giornata, un classe 2007 che la settimana scorsa era a tirare le punizioni sulla Battigia al Forte dei Marmi, però comunque è un giocatore che ti fa vedere, sì, di avere dei colpi, dai.
6: Sul pallone ci sono proprio Mastantuono e Nicolò Fagioli, chiaramente anche Fagioli ha un piede delicato, bisogna capire se si vuole scodellarlo al centro o andare direttamente in porta, e chiaramente insomma sono due soluzioni che Grosso avrà provato e riprovato, restano entrambi i giocatori sul pallone, Mastantuono e Fagioli, va Mastantuono, tiro altissimo, niente a che vedere con quella perla che decise il derby di Buenos Aires di qualche anno fa, niente da fare, palla alta, nulla da fare per la Fiorentina, occasione cestinata, era molto difficile oggettivamente metterla in porta da quella distanza, però per un piede educato come quello di Franco Mastantuono nulla è impossibile. Mastantuono che recupera il pallone adesso, crolla a terra, seconda punizione per la Fiorentina più o meno dalla zona di prima, forse un pizzico più indietro, ma un metro al massimo, però punizione per la Fiorentina dalla stessa zona, secondo me adesso si cambierà scelta, cioè si andrà allo scodellamento al centro, perché siamo, siamo troppo indietro, non è possibile far gol da lì. Sarebbe bello poter dire, va Mastantuono lo stesso, sarebbe bello poterlo fare, ma non credo accadrà. 51 minuti di gioco, sempre Fagioli e Mastantuono sul pallone, che confabulano. Vediamo un po' chi va, fischia Marcenaro, stavolta va Fagioli, cross al centro, salta di testa Cristante, la mette fuori per un istante, fa anche rima con Joao Mario che riconquista il pallone, Pellegrini non c'è nemmeno in campo, c'è Pellegrino, ma non Pellegrini, Attà sulla sinistra, perde il pallone, ma l'ultimo tocco è della Roma, forse sì, rimessa per la Fiorentina in zona d'attacco. Davanti alla panchina di Fabio Grosso, che è un indemoniato, chiede i suoi rapidità. Fiorentina sono andate partita con un pizzico più di voglia in questo secondo tempo, speriamo drizzi la mira, ora però sbaglia tutto Joao Mario, regala il pallone alla Roma, bravissimo a intervenire Ranieri e a riprendersi la sfera, poi la Roma non la tiene in campo con Gianluca Mancini, regala una rimessa laterale in zona ancora più offensiva alla Fiorentina, Attà subito la rimessa in gioco, poi andiamo con il ping pong da studio, Attà ancora, si accentra il francese, palla per Fagioli, Fagioli per Dodò, lo sovrattazionamento dei compagni, va a squadrare al centro, Pellegrino di petto, mette fuori Conè, niente da fare, zero Carbonella amici da casa, zero Carbonella, 52 minuti sul cronometro, 1-0 per la Roma, e Roma che parte in contropiede con Dybala, attenzione, temporeggia un po' la coia, poi serve Malen che è solissimo, attenzione a Malen al rigore, Malen il tiro, gol, 2-0, doppietta di Malen, 52esimo, 2-0, che beffa ragazzi, che beffa, su contropiede, tutti piantati in difesa, 2-0 della Roma, inizio di presa, nel momento migliore della Fiorentina, e potrebbe essere una sentenza questa rete, purtroppo potrebbe essere una sentenza,
4: male 1-0
6: per la Roma,
4: male tutti, Dybala che prende palla, secondo assist di Dybala, e arriva male che fa fuori Dragusin, neanche impegnandosi troppo, e poi piega le mani a un De Gea che questa volta ce l'ha un po' sulla coscienza, non l'aveva fatto l'anno scorso male nel gol contro la Fiorentina, quest'anno ne ha fatti due. 2-0 al 53esimo.
6: Male, ragazzi, malissimo, perché anestetizzi tutto il secondo tempo, dai, parliamoci chiaro.
4: Male, ciao Mario,
6: non dico che la gara. Come?
4: Male anche João Mario, perché il lancio di Hermoso per Dybala non è stato preso, cioè
6: forse
4: circa...
6: male, forse male anche
4: Dragusin e De Gea,
6: forse
4: sì,
6: male anche De Gea,
4: l'ho detto.
6: Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo, perché era primo cambio per la Roma. Intanto esce Mora ed entra Sulé, primo cambio effettuato da Gasperini. Non ci siamo, peccato, perché sinceramente ripeto, annulli tutto il secondo tempo in questa maniera. E io ora faccio fatica a raccontare anche con una certa enfasi tutto quello che potremmo vedere in questo secondo tempo, perché la partita è fortemente indirizzata, e a meno che la Fiorentina non reagisca subito, trovi il 2-1 immediatamente, ma insomma, colpo di testa di Ndur parato da Svilar, ma la gara è francamente molto molto compromessa, ed è un peccato, perché ripeto, la Fiorentina ci sta mettendo un pizzico più di cuore, ma d'altronde se dormi in difesa e hai davanti una squadra molto forte, paghi il fio.
4: Chiara?
5: Mamma mia, che delusione, ci scrive Matteo da Scandicci. Fai cambi ora che la Roma vince 2-0. Simone da San Giovanni ci chiede: ma la scorsa stagione è finita? Questa è una stagione nuova o ripartiamo dove poi abbiamo lasciato? Dodò è il nulla assoluto. Questo è il messaggio di Pietro da Napoli, che aggiunge: da 2 anni che lo ripeto, Amatucci è nettamente superiore a Fagioli, e a suo avviso Attà sta giocando fuori posizione, come poi hai ribadito anche te, Lorenzo. Simone 099 non ci sta, ci dice: no, un gol del genere no. Oioi, c'è un vuoto di 30 metri e poi una difesa che non può stare così chiusa. Ora
6: attenzione alla Roma, con male crolla a terra da solo, andava in contropiede tutta sola la Roma, con Sulé subito protagonista, palla a profondità per Male, che si è accartocciato per fortuna da solo in area di rigore. Se no, ragazzi, faceva il 3-0, eh?
5: Per l'appunto ci scrivono da casa: ora tocca limitare i danni. Poi Tommaso ci scrive:
6: l'impressione è quella, ragazzi.
5: Troppi brodi della passata stagione, Dodò perennemente saltato nella stessa maniera, Fagioli, Brescianini, Ndur erano i tre tenori della quasi Serie B, la tabula rasa doveva essere completa, ci manda anche uno sticker di Paolo Vanoli. Poi Bruno da Viterbo: non è possibile fare grandi parate e poi scansarsi così, e il suo commento in occasione del gol del raddoppio della Roma era proprio: ma che fa David De Gea?
6: Entrerà Chimenez intanto. Primo cambio che ha in mente Fabio Grosso è Alex Chimenez, quindi evidentemente cambio sulla corsia destra, presumo fuori Dodò e dentro lo spagnolo, credo, poi vediamo se invece vorrà metterlo più davanti, non lo so. Comunque sia, insomma, gara che si avvicina all'ora di gioco, ma insomma ormai il punteggio è abbastanza indirizzato, purtroppo. Ho perso molto entusiasmo, vi dico la verità, perché mi aspettavo nel complesso un esordio diverso della Fiorentina. Perché è stato un precampionato buono, a me il precampionato della Fiorentina mi era piaciuto, avevo visto qualcosa di diverso, oggi non ho visto niente del precampionato. Ora è vero che ti hai fatto precampionato con un centravanti che oggi non c'è e con una tre quarti diversa, perché oggi l'hai affidata a Mastantuono e Gudmundsson in panchina, però era lecito secondo me aspettarsi una Fiorentina un po' diversa, al netto della forza degli avversari, dello stato fisico, del contesto ambientale, ma qualche cosina in più me lo concederete, amici ascoltatori, era lecito attendersi. Poi non siamo qui a far processi, non siamo qui a chiedere la testa di nessuno, non siamo qui a dire che la Fiorentina andrà in Serie B, io sono convinto che la Fiorentina arriverà serenamente tra le prime 10 in classifica, però è una squadra questa che oggi doveva mostrare qualche cosina in più. Ora attenzione alla Roma che va in contropiede con Lulli, marcato da Dragusin, area di rigore, ancora Lulli, la palla al centro, messa fuori da Brescianini all'ultimo minuto, poi Attà ripulisce la sfera e aiuta la Fiorentina a stare un po' più alta. Però serve cambiare qualcosa qua, ragazzi, serve veramente cambiare qualcosa.
4: Sì, assolutamente, ma c'è chi si sta scaldando, Andrea?
6: Ma tutti in realtà, si sta scaldando persino Ken, figuriamoci, Ken, Gudmundsson, Valdepeñas, Ulai, vedo insomma, Mandragora, tutti quanti. quindi qualche cosa verrà fatto. Però ecco, come vi dicevo, Chimenez ora è davanti al team manager, che appronta già la lavagnetta luminosa, quindi si può anche quello. Malen, attenzione Malen, tiro di Malen sul fondo di un paio di metri, per fortuna. Ragazzi, questo attaccante è micidiale, attaccante fa paura, è un animale, è veramente un animale.
4: 25 milioni per quelli che dicono che i giocatori forti costano tanto.
6: Abbiamo pagato milioni. Anche noi 25 milioni Pellegrino.
4: Piccoli,
6: non
4: anche,
6: mi sbaglio.
4: Anche piccoli.
6: Bene.
4: Bene, no? Più o meno
6: sì.
4: Siamo lì, no?
6: Sì.
4: Il livello
6: sì.
4: È quello. Vai Chiara.
5: Ben scarsi, difensori e portiere dormono in piedi, un'azione solito destino, perdere, ho 48 anni e dopo Cecchi Gori ho sempre perso, che tristezza. Questo ce lo scrive Filippo dal Brasile. Poi Kit da Udine, buonasera, purtroppo niente di positivo stasera, i peggiori in campo sono i soliti noti. Garfagnana Viola, senza Ken siamo da serie B. Poi Cristian da Modena, mamma mia, ho un grosso timore, non vorrei un altro grosso calvario. Ovviamente il gioco di parole anche con il nuovo tecnico della Fiorentina. Davide ci scrive: De Gea, se sta fermo la para di muso, 200 milioni per arrivare decimi in campionato, mica male. E questo poi è anche il commento un po' alle previsioni di piazzamento che abbiamo fatto anche prima del fischio d'inizio. Claudio ci scrive: tra giornalisti e calciatori non ci avete capito molto.
4: Ecco, è colpa nostra, è certo, è colpa nostra. Allora, non si becca un giocatore perché non si becca la notizia, è colpa nostra. E allora ci rode perché l'ha fatto la squadra, il grande Paratici, e noi ci rode perché non ci ha dato le notizie. E la Fiorentina perde 2-0 con la Roma, è colpa nostra.
6: Scusami, vai. Lorenzo, entra anche Moise Kean. Moise Kean quindi in campo l'ultima mezz'ora.
4: Bene. Vai Chiara.
5: Ora sì che il Nottingham

0: nuova stagione, stesso copione. Bruno Viola invece ci scrive: siamo un cantiere aperto.
1: C'è Lulli, Lulli, era di rigore, Lulli, poi lo centro, gol di male, 3-0. 3-0, gol di male dal 61esimo. 3-0, tripletta di Malen,
2: tornita
1: di Joao Mario su Nulli, che ha fatto quello che voleva.
2: Di Bala.
1: Sì. Bene, di Bala, palla sul fondo e 3-0 di Malen, tripletta di Malen. Fiorentina presa a labbrate a Roma. Fiorentina presa a labbrate, esordio da incubo per la squadra di Fabio Grossi.
2: Aspetta, perché manca mezz'ora.
1: Esordio da incubo per la squadra di Fabio Grossi, tripletta di Malen. Un esordio peggio di così era impossibile credere.
2: Aspetta.
1: Peggio di così era impossibile credere. Veramente impossibile.
2: Allora,
1: veramente
2: tripletta
1: impossibile.
2: Di Malen e tre assist di Dybala. Questi sono giocatori veri, c'è poco da fare. E la Fiorentina dorme, perché comunque anche qui ci sono tanti errori. Lulli che recupera il pallone su Ranieri, che come al solito si lancia in urla incredibili. Poi Malen dà a Dybala, Dybala rende a Malen e gol da 50 centimetri dalla porta. Con De Gea questa volta poteva fare.
0: Infatti ce lo chiedono, ma Ranieri che lascia la palla e si mette a vociare?
2: Ma Ranieri, ragazzi, se vabbè, non voglio infierire, dai.
0: Ne parliamo quando chiamiamo Dimitri Conte.
2: Ne parliamo quando parliamo con Dimitri Conte. No, forse è meglio parlarne da soli, che sennò si entra in un ginepraio. Andrea.
1: No, ragazzi, peggio di così era difficile iniziare. Veramente peggio di così era difficile. Io sono senza parole. Allora, cambi per la Fiorentina, entra anche Ulai. Allora, fuori Brescianini e dentro Chimenez. Poi altro cambio, fuori Fagioli e dentro Ulai. E in attacco penso fuori Pellegrino e dentro Ken, credo. Vediamo un po'. Vediamo un po', fuori numero 30, no, fuori Mastantuono e dentro Ken, quindi si gioca con due punte. Queste le scelte di Fabio Grosso. Boh, cazzo, sono veramente avvilito, molto avvilito. Molto, molto avvilito. Anche perché tra l'altro la Roma aveva fatto un precampionato molto modesto e ero molto convinto di poter fare una prova almeno fisicamente alla pari, fisicamente, non tecnicamente, fisicamente.
2: E invece no, oggettivamente oggi Andrea, oggettivamente, cioè qui stiamo parlando di una squadra vera, cioè,
1: sì, vabbè,
2: non so quanti campi peggiori di questi, di questo potessero esserci per giocare la prima giornata, ti dico la verità.
1: No, lo so.
2: Poi
1: però
2: dici perdi 3-0, non hai mai tirato in porta, questo è un altro discorso, ma è mancato anche un po' di coraggio a Grosso, secondo me, cioè questi ragazzi Ulai, ma io l'avrei mandato in campo al primo minuto e poi guardi che succede. Comunque vabbè,
0: c'è però problema. Lo scriveva anche Lupissimo: senza fare processi, da un lato Lulli in campo, dall'altro Valdepeñas in panca, per mettere Joao Mario a sinistra. La differenza la fa sempre la fiducia nei giocatori e la voglia di giocartela insieme al coraggio di rischiare.
2: Cioè mettere Dodò oggi non aveva alcun senso, cioè proprio non aveva senso. Vai, gioca con Valdepeñas, giochi con tranquillità, tanto peggio di così non potevi fare. Ora è chiaro,
1: no, sai,
2: che
1: mi viene da pensare che non stia benissimo Valdepeñas, perché no, non capisco perché sia ancora in panchina. Cioè ora sembra la Fiorentina abbia votato una squadra all'attacco, perché ha tolto una mezzala e ha messo un terzino in più che gioca più alto e ha messo due punte, quindi se volevi potevi anche rischiarlo Valdepeñas. A questo punto mi viene da pensare che non stia benissimo, ecco. Però ragazzi, in generale un disastro. Ora Dybala che va al tiro cross a giro, palla per De Gea senza problemi. Ripeto, peggio di così non era possibile. Io ho visto esordi, raramente ho visto esordi peggiori. Anche la squadra, le squadre di Beppe Iachini che facevano magari figure barbine, ma almeno provavano a difendersi con un pizzico più di ordine. Però, ripeto, non vogliamo far processi, non vogliamo giustiziare o giubilare nessuno, non vogliamo cacciare nessuno. Oggettivamente questi 65 minuti ci hanno restituito una Fiorentina difficilmente commentabile. Questo è poco ma sicuro. Ecco, questo mi pare abbastanza chiaro, cari ascoltatori.
2: Chiara.
0: Voglio capire perché noi ci presentiamo senza un esterno il 24 di agosto. Era la priorità del mercato. Questo ce lo scrive Simo 24. Io lo so che dopo stasera potrebbe sembrare stonato dirlo, ma non siamo questi. Emiliano, questo era il messaggio di Simone. Emiliano da Colleferro, Mastogrosso sarà del mestiere. Detto che a nessuno ha davvero convinto dall'inizio. Possibile che a Firenze in 7 anni nessuno è stato capace di capire che il primo investimento va fatto su un allenatore con gli attributi? Marco da Roma, ma che disastro, squadra più che acerba, direi sconclusionata, difesa che si impappina, peggio non potrebbe essere, speriamo che Grosso sappia almeno cosa fare. Neri da Pistoia, peggio di così mi sa che purtroppo si può anche fare. Franco dall'Alto Vicentino, stiamo registrando un risultato tennistico ma non ci interessa nulla, vi accorgerete da domenica prossima che cosa succederà. E poi ci scrive anche Mena che senza Ken lottiamo per la salvezza, sopravvalutato Pellegrino che a suo avviso è modesto.
2: No, ma Pellegrino, guarda, io non me la sento di stroncarlo subito. Cioè Pellegrino ha bisogno di tempo, perché passare dal Parma a giocare una partita all'Olimpico contro la Roma, però c'è tutto il tempo del mondo, secondo me non è assolutamente scarso Pellegrino. Il problema è che cioè non è meglio, non il problema, perché tanto abbiamo la certezza assoluta che se venderanno Ken prenderanno uno quantomeno di pari livello, però forse meglio, quindi siamo sereni, no?
0: Però Luca dalla Svizzera ci faceva notare che non ha specificato quale Moise Ken, e la continuità di rendimento non è certo il fiore all'occhiello dell'attaccante viola.
1: Se vendi un giocatore a 40 milioni, ma aspetta che ne arrivi uno che posta sulla carta per avere quella città.
2: Esatto,
1: lì.
2: Capito. Poi si torna lì. Se Malen vale 25, se trova un altro Malen, io prendo Malen al posto di Ken.
0: Ieri.
2: Però siamo sereni, Tommaso Loreto, non siamo serenissimi, no? Se vende anche intanto ne prendono uno di pari livello o meglio, ce l'ha detto anche il buon Paratici.
3: Bisogna star sereni.
1: Attenzione, Ulahi, il tiro di Ulahi sul fondo, bella palla di Jimenez a rimorchio per Ulahi, il tiro dell'Ivoriano, palla sul fondo. E la Roma intanto dentro Santiago Castro per Malen, che devo dire si porta a casa serenamente il pallone. E poi dentro anche il numero 3 Kulieratis e fuori Hermoso.
2: Tommaso.
3: No, bisogna stare calmi e sereni, perché poi il tipo di partita che si è materializzata è quella da schiaffi, e quindi al terzo schiaffo si sa che uno reagisca male, abbia qualche smorfia e finale, come dice Andrea, come sta raccontando, appunto non è che stai perdendo, ti stanno schiaffeggiando e il terzo gol suona quasi anche un po' come una resa, un pasticcio generale, e peraltro va un po' a aggravare questo primo bilancio di Grosso, perché che ci dovesse essere un cambio si era intuito, forse non si poteva già intuire nell'intervallo, e sono arrivati dopo il terzo gol, quindi lì siamo un po' in ritardo nel metter mano alla formazione iniziale nella quale viscerando anche voi, quindi calma, però ecco, se dobbiamo analizzare 68-69 minuti, male in tanti, male quasi tutti.
2: Malen.
0: C'è anche Malen, chi ci dice, cioè, se dobbiamo come Francesco da Pisa, è uscito Malen, inizia un'altra partita.
2: No, se io me lo auguro, però la vedo
0: anche
2: dura.
0: Anche gli altri hanno fatto benino nella Roma.
2: Sì, sì, no, ma se dobbiamo analizzare i primi 68 minuti, Malen, basta.
3: Molto Malen, guarda, Mastantuono mi ha comunicato buone sensazioni, credo sia successo a tutti, però poi se detesto è un po' un disastro generale, ma è un disastro generale anche proprio per come è messa in campo la squadra. Budò a destra è stata una scelta molto poco funzionale, Joao Mario alla fine c'è del suo sul raddoppio, quindi poi va bene, dirottata a sinistra, però forse non così a suo agio, centrocampo pressoché nullo, con Fasoli che oggi ci ha ricordato perché quando lo si immagina regista si dice che è comunque adattato. E ancora là davanti attacche stasera anche molto poco servito, Pellegrino non ne parliamo, con i cambi che arrivano dopo aver incassato il 3-0, la partita virtualmente chiusa, ecco, non è proprio l'inizio che ci aspettavamo, pur consapevoli delle tante difficoltà, però è solo la prima del campionato, il mercato è ancora aperto, stasera ci è piovuto addosso anche tutta questa vicenda Ken, che forse può aver un po' o quasi sicuramente sballato qualche equilibrio anche mentale alla vigilia della partita, e ciò non toglie, però ci hanno preso a schiaffi per oltre un'ora.
2: Sì, poi guarda Tommaso, io volevo tornare su Fagioli un secondo, cioè sul coraggio di cui parlavo prima, che secondo me Grosso non ha avuto, no? Nel non mettere Valdepeñas e schierare Dodò, che non aveva nessuna ragione di esistere in una partita come questa, soprattutto col mercato aperto e con lui al centro del mercato, ma anche Fagioli, nel senso, bisogna rivedere un attimino anche, perché noi l'anno scorso ci siamo fatti forse traviare, no, da quella che è stata una stagione drammatica, quindi quelli un pochino meglio dicevamo sono importanti, però via anche Fagioli, cioè quelli che non volevamo più vedere l'anno scorso, e c'è anche Fagioli, hai preso Ulahi, è del 2006, dentro il 2006 Ulahi, e gliele fai giocare tutte, e prende 5 cartellini rossi come ha detto Goretti a Gian Attasio, e prenda 5 cartellini rossi, va sgrezzato
0: anche solo per la personalità.
1: Jimenez per Ken, la palla ribattuta da Svilar, la unica occasione da gol della Fiorentina al secondo tempo ce l'ha avuta Moise Ken,
2: strano,
1: che ha tirato addosso a Svilar, palla poi messa in calcio d'angolo dalla Roma, bella percussione viola con Jimenez, palla al centro per Ken, poi Gianluca Mancini dopo la parata di Svilar ha messo in corner. Tanto insomma la partita direi che è irrimediabilmente compromessa, però c'è un altro Ken, ci ha provato 72 minuti, calcio d'angolo, è entrato abbastanza bene.
2: Io l'ho viste pareggiare in 6 minuti, partite che sembravano finite sul 3-0, qualcuno a Istanbul se lo ricorda ancora.
1: Sì, è verissimo, però insomma corner viola, attenzione, palla messa fuori dalla Roma, Dodò e mamma mia, palla in curva sud da parte di Dodò, al quale auguro con grande ardore di preparare le valigie e di levarsi da 3 passi il prima possibile.
2: Tommaso, tornando a Fagioli, Ulahi.
3: No, ti do ragione, poi è un po' una riflessione di pancia, perché dobbiamo concedere a Grosso di voler cercare un equilibrio con le sue convinzioni in avvio. Quindi nel dire tante volte dovremo dargli tempo, dobbiamo per forza includere anche gli 0 processi dopo i primi.
1: Attenzione Ken, altro tiro in porta, 2 tiri in porta di Ken nel giro di un minuto, vai Tommaso.
3: Dopodiché, se ci vogliamo concedere 20 secondi di pura pancia anche noi, come immagino i tanti tifosi che ci stanno scrivendo, in 20 secondi tutte palle con Fagioli, che siamo di nuovo ad adattarlo regista, il centrocampo è quello dell'anno scorso, i nuovi si devono inserire oppure sono ancora giovani, ma falli inserire durante le partite, partiamo subito se vogliamo essere anche un po' spregiudicati, tanto se ne devo prendere 3 e essere fisso all'angolo in un'ora di gioco, posso rischiare Valdepeñas a sinistra, posso rischiare, non ti dico o l'uno o l'altro, ma anche Ulahi dall'inizio, Fagioli e poi davanti, se al di là di tutto lo metti, lo porti
1: aspetta,
3: in
1: aspetta Tommaso, scusami perché c'è un po' di la Roma, mamma mia, Santiago Castro si mangia il 4-0, grandissimo
3: vedi?
1: Intervento difensivo di Luca Ranieri in scivolata sull'argentino ex Bologna contro Roma, con la palla molto bella di Paolo Dybala, ancora una volta lui dalla sinistra per la corrente Castro, diagonale strepitoso di Ranieri a mettere il pallone in calcio d'angolo, evitare il 4-0 della Roma, cambio della Fiorentina, esce Atta ed entra Mandragora, altro cambio della Fiorentina, il quarto di questa sera.
3: Concludo,
2: vai.
3: Poi fai fare più di 20 minuti a Ken, vuol dire che il rischio che un calciatore in partenza per una cifra importante ti possa far male lo corri, allora corrilo dal primo minuto.
0: Te l'avrei chiesto Tommaso, perché per molti è una presa in giro vederlo entrare sul 3-0 per la Roma.
3: Se punti molto sull'equilibrio e quindi stai abbastanza coperto, in linea di massima ti serve più la punta alla Ken, che ti regge da solo l'attacco e che puoi cercare con il pallone lungo, soprattutto se Fagioli, Bressanini e Ndur costruiscono poco, anche questa scelta non l'ho capita, quindi poi prepariamoci, è chiaro che stasera qualche dubbio, qualche domanda sulle scelte di Grosso ci sono, però concediamogli di fare le sue prove e i suoi esperimenti. Certo è, per concludere, che stasera sembra un po' di rivedere il predecessore in panchina, con tutto il bene, il rispetto e i ringraziamenti che gli dobbiamo per la salvezza.
2: Bene Tommaso, ci sentiamo dopo per le pagelle.
3: Ok,
0: a dopo.
2: Andrea,
1: gara che è giunta nell'ultimo quarto d'ora, mi avrebbe da dire se Dio vuole, 3-0 per la Roma, tripletta di Malen, Fiorentina che ha cambiato adesso il suo quarto elemento con l'ingresso di Rolando Mandragora al posto di Arturo Attà, prova del francese insufficiente, non è stato certamente il peggiore in campo, ma insomma anche da parte dell'ex Udinese era lecito attendersi qualcosa in più, perché è un giocatore molto forte, non è certo la gara di stasera che lo qualifica, ma insomma era lecito far aspettarsi qualcosa in più da questo bel calciatore. Si allunga il pallone Lulli, che ha fatto veramente una bella gara, questo ragazzo che all'ultimo ha giocato al posto di Mona, che non era in perfette condizioni, ha fatto una prova veramente generosa. Poi la Roma perde il pallone, lo ritrova De Gea, la Roma chiaramente ha rallentato i ritmi, però quando a campo va in contropiede naturalmente, perché insomma Fiorentina prova a attaccare, prova a rendere meno pesante questo orrido passivo. Entreranno anche Ghilardi e Pisilli nella Roma, vedo che Gasperini li sta, anzi il suo vice Gritti li sta indottrinando, e poi insomma la Roma avrà concluso i suoi cambi, ne ha già fatti tre, e poi di fatto insomma la gara potrà avviarsi verso la conclusione. Però dicevo, insomma, la Roma ha allentato un po' i ritmi. Ulai in contropiede, steso a terra, punizione, è entrato bene Ulai, un bel tiro dalla distanza fuori di un metro, una bella palla recuperata in modo pericoloso davanti al limite dell'area della Fiorentina su Conè, tanta personalità per il classe 2006 arrivato dal Trabzonspor, che adesso smista molto bene la palla per Mandragora, che torna dopo il problema alla schiena che gli ha fatto saltare la gara di Coppa Italia contro il Benevento. Poi João Mário, timida, molto timida la prova del portoghese, crolla a terra João Mário, fallo su di lui da parte di Lulli, punizione per la Fiorentina davanti alla panchina di uno sconsolato Fabio Grosso, che non ha per un istante smesso di dare indicazioni ai suoi calciatori, ma insomma oggi era come praticare nel deserto, ma secondo me qualche responsabilità ce l'ha. Io capisco poco i cambi sul 3-0, lo dico sinceramente, la gara era da svoltare secondo me già in secondo tempo, però fai finta che provavi a rimediarla, la Fiorentina aveva iniziato pure bene il secondo tempo, ma dopo il 2-0 qualcosa devi fare, ecco, se aspetti il 3-0 a cambiare sono buoni tutti. Attenzione, cross dalla sinistra di João Mário, non ci arriva nessuno, buca anche Dragusin che era in buona posizione, no, non entra, scusate, cambiate idea, e Giampiero Gasperini entra con il numero 8 e Elainaui. Si è risieduto in panchina il difensore centrale prodotto del vivaio Viola, Daniele Ghilardi, buon giocatore, veramente buon giocatore, che la Fiorentina poteva ricomprare peraltro avendo il 50% sulla riacquisto. Attenzione, Castro fa tutto da solo ma commette fallo su Dodò, punizione per la Fiorentina. Si era mosso molto bene l'ex Bologna ma ha strattonato evidentemente con troppa foga il numero 2 Viola. Ma secondo me non c'è, gli ha messo la mano in faccia, Allora esce Dybala ed entra Elainaui, Dybala insieme a Malen, man of the match, tutti in piedi all'Olimpico per salutare la coia, sembra il minimo. Insomma, partita,
2: fossi all'Olimpico mi alzerei anch'io.
1: Sì, fatto una prova straordinaria. Date, e poi vediamo tutti i sigilli di chi prende il posto.
2: Poi da quando Tommaso Resa ha imparato a dire Dybala è cambiato tutto.
1: Pisilli per Conè.
2: Dimitri Conti, ciao.
4: Di nuovo, buonasera. Buona che prima.
2: Sì.
1: Entrerà Valdepeña, signori.
0: Rispondiamo a chi si chiedeva di Gudmundsson. Tanti messaggi arrivati proprio, sì.
2: Grazie Fabio Grosso che ci fa vedere anche Valdepeñas con 79 minuti di ritardo, visto che insomma Dodò era veramente impresentabile stasera. Dimitri.
4: Sì, poi hai nominato Manu Conè per fare un esempio di quello che diceva al primo tempo, affetti, non ce l'ha un giocatore così, certo. Non c'è mica da... Nel frattempo Malen ha fatto altri due gol,
2: Dybala altri due assist.
3: E che si deve fare? La Fiorentina non li ha, ora scusate, mi passa un biker un po' rumoroso qui sotto.
2: Quindi sta calmo, al biker.
3: Eh sì, non posso intervenire, altrimenti avrei già tutto.
0: Che tamarro che sei, dimmi.
3: Perché che tamarro?
0: Così.
2: Vai. Perché tu saresti già intervenuto, vabbè, sui biker.
3: Incazzo questa cicata a distanza. Detto questo, sono le differenze tra Roma e Fiorentina e non si cancellano in qualche acquisto, di cui il più interessante finora forse l'abbiamo visto entrare a un certo punto a centrocampo, certo è che mi viene da dire poi era già una partita abbastanza indirizzata, sì. Che entra e fa vedere cose discrete, sì, sul 3-0, tra l'altro il senso di vederlo sul 3-0 mi sfugge, però insomma, un po' storta, diciamo che di appigli negativi ne rimango tanti, mi sto un po' scervellando per capire quali siano invece positivi. Voi cosa state traendo?
2: Noi stiamo traendo che è mancato un po' di coraggio, soprattutto all'inizio, che Ulai deve giocare, Fagioli forse ci siamo fatti un attimino fregare tra virgolette dal nulla dell'anno scorso, dove lui emergeva da un nulla però, e quindi insomma bisogna avere un pochino più di coraggio. 2006 Ulai, che giochi Ulai, Fagioli è questo, cioè non è che ci abbia mai convinto fino in fondo. Io ripeto, se non possono giocare insieme io la mia scelta la faccio su Ulai, e poi per il resto la partita è stata questa, la Roma è più forte, diciamo, cioè, a fare probabilmente era il peggior, scusa, finisco, il peggior campo dove tu potessi cominciare la stagione.
3: La Roma correrà parecchio forte quest'anno per stare al loro passo, servirà ben altro. Io ho avuto l'impressione netta di assistere a una squadra squilibrata, perché anche in panchina Grosso aveva sì delle opzioni per provare a cambiare qualcosa, ma non c'è in fondo, siamo un po' al vecchio problema, banalmente un po' modificato, non ci sono grandissime soluzioni tattiche possibili con il roster attuale. Poi fino a 5 giorni fa sentivo dire che era un mercato della Madonna, passata una semplificazione e l'invocazione allo stesso tempo, e allora io sto zitto, io continuo a ripetere e a ribadire con fermezza che questa è una squadra estremamente squilibrata, che probabilmente riempirsi di mezzali non è stata un'ottima idea, se non sei riuscito a piazzarne nessuna nel frattempo. Non prendere ancora una volta esterni d'attacco a fronte dell'esempio che ti arrivava dallo scorso campionato continua a essere stata una brutta idea, secondo il sottoscritto,
2: sì.
3: Non secondo quasi nessuno fin qui, perché sentivo grandi sbrodolamenti, quasi da far credere che stasera fosse la Fiorentina dover vincere 3-0. Ribadisco, buon ritorno sulla terra amici della Fiorentina, perché è necessario che lo facciate, di scemenze ne ho sentite fin troppe quest'estate.
2: Sì, torna il discorso, insomma, gli esterni d'attacco è qualcosa di abbastanza clamoroso, e soprattutto si torna lì. Insomma, la Fiorentina ha fatto due tiri in porta, tutte e due sul 3-0, ci mancherebbe altro, ma tutte e due di Moise Kean, e Moise Kean fra 3 giorni non sarà più un giocatore della Fiorentina. Quindi è un altro mega problema questo, perché...
1: Aspetta, perché la Roma prende una traversa pazzesca, ma c'era forse gioco fermo? Eh sì, perché interrompe il gioco, c'era una posizione forse irregolare, traversa colpita da Castro, palo dietro. Credevo fosse la mia postazione, che è orribile, perché con la stampa dell'Olimpico è a Fregene praticamente, e non avevo visto se era il palo nero dietro o il palo bianco, sembrava di tutta traversa.
2: Sì. Comunque, Dimitri, per chiudere, però possiamo stare molto tranquilli, perché ce l'ha detto Fabio Paratici prima della partita, ha svelato l'arcano, che se Kean partirà ne prende uno meglio, anzi pari o meglio. Quindi,
1: no, ma la cosa, a parte questa frase detta col sorrisetto beffardo da Lorenzo Benedetto, io questa cosa finalmente la sento dire a un dirigente, perché siccome l'abbiamo scritta noi, l'ho scritta,
2: certo,
1: io a dire la verità, attenzione a Sule, Mamma mia, De Gea, 4-0, palla che viene messa fuori, ma solo per un istante, ancora Lulli, Mancini, la Roma fa il cacchio che vuole, in area di rigore della Fiorentina, poi la Fiorentina si salva e mette fuori. No, ma finalmente, dopo che l'abbiamo scritta tutti, io compreso, abbiamo detto, gente.
2: Ma io guarda, non credo, io non credevo né ai pizzini e né alle parole di Paratici. Va bene? Oh, ci metto, no, io la faccio.
1: Almeno, no, almeno no. Stavolta c'è un dirigente che la dice.
2: Ma io non credo né ai pizzini né alle parole di Paratici, perché secondo me uno meglio di Ken, ora poi Dimitri dice "ma Ken non è buono". Ma uno meglio di Ken non lo trovi, ma nemmeno di fare livello lo trovi, ma non ci vai nemmeno vicino a trovarlo in 5 giorni. Non ci vai nemmeno vicino.
3: Lorenzo, vai, dimmi. Lorenzo, se posso.
2: Sì.
3: Tanto...
1: Magari comprano Malen.
2: Sì.
3: Esatto. Giustifico in parte Giannattaglio, più che a Fregene la tribuna dell'Olimpio, proprio in cima al Monte Mario, insomma, si fa una fatica.
1: Attenzione a Dragusin che dorme! La Roma fa il 4-0 con Pisilli! 4-0 con Pisilli, Dragusin dormita! Esiziale, la Fiorentina in questo momento è ultima in classifica, la peggior differenza reti della Serie A. 86esimo, Pisilli, dormita colossale di Dragusin, 4-0, c'è un controllo gol del VAR, vedo sui monitor, però l'arbitro mi sembra sia già deciso a dare la convalida della rete. Che disastro, ragazzi, che schifezza questo esordio, una cosa mai vista. Io un esordio così brutto da giornalista non me lo ricordo. Non
2: Dimitri,
1: me lo ricordo davvero.
2: Dimitri,
1: una cosa terribile.
2: Dimitri.
3: Beh, che devo aggiungere? Nemmeno a farla apposta arriva a 4-10. Cioè veramente da star male per chi dovrà tornare sulla terra da questa sera. Guarda, chiudo così, fammi vedere così. Con un pizzico d'amarezza per le scemenze che ho sentito. Ah,
1: ci sono delle immagini di Mastantuono arrabbiatissimo in panchina che scaraventa la bottiglietta violentemente a terra. È arrabbiatissimo l'argentino.
2: E questo ci fa piacere, ci fa piacere, ti dico la verità. Ci fa molto piacere vedere uno che è arrabbiatissimo dopo aver perso 4-0 a Roma, perché è bene che non diventi la normalità perdere 4-0 a Roma, perché si prosegue nella scia dell'anno scorso. Ciao Dimitri, intanto.
3: Buona serata a
0: Ciao,
3: tutti,
0: Dimitri.
2: A te. Andrea.
1: 2 minuti poco più alla fine di questo scempio. Veramente, guarda, rigiocarla secondo me era impossibile fare così. Veramente qualcosa di disgustoso questo esordio della Fiorentina, mi dispiace anche perché poi c'è un limite al peggio secondo me, la Fiorentina sul 3-0 doveva contenere, basta, invece è riuscita pure a prendere la quarta rete, incredibile, guarda. C'è un decoro da ragazzi, ma questo è l'anno del centenario, eh? È l'anno del centenario e tu cominci così con questa figura di cacca, parliamo per bene,
2: sì.
1: All'Olimpico, cioè, ragazzi, ma mettiamoci una mano sulla coscienza. Siamo all'inizio, non giudichiamo nessuno,
2: no,
1: non tagliamo la testa a nessuno.
2: Siamo all'inizio, ma
1: siamo
2: non
1: calmi.
2: Si giudica,
1: però
2: non si
1: ragazzi,
2: giudica, perché siccome i signori poi quest'anno, quest'estate, ci hanno anche preso per i fondelli, no? Pensando di fare i fenomeni. E allora ora bisogna tornare un pochino sulla terra anche dalle scrivanie del Viola Park e si smetta di mandare i pizzini e si pensi a che figure barbine si fanno all'inizio di questa stagione, perché poi tanto i nodi vengono sempre al pettine. Chiaro, qualche messaggio?
0: Mi viene da piangere, ci scrive un ascoltatore. Si può piangere a 53 anni per la Fiorentina?
2: No, amico mio, no, non si può piangere per la Fiorentina a 53 anni.
0: Ale ci scrive: mi avete già rotto i cosiddetti alla prima, alla faccia del bel mercato. Vaia. Luciano da Empoli: sarà, ma le altre squadre corrono sempre più della Fiorentina. Io credo che il ritiro al Viola Park sia molto dannoso per una buona preparazione. Giacomo ci dice:
2: l'hanno fatto
0: chiudo...
2: anche in Inghilterra il ritiro, perché è bene mettere i puntini su lei anche sto caldo di Firenze.
1: Ma la Roma
2: l'ha fatta a Trigoria, appunto. Ecco, il Milan a Milanello e a Milano faceva parecchio caldo e Milan ieri correva. Basta anche con questa storia del Viola Park. Vai.
0: Giacomo, io chiudo il televisore, poi allora io smetto di piangere visto che ne ho 56, questo è Daniele l'autista in viola, non c'è speranza, con 6 giocatori della scorsa stagione in campo che cosa vuoi ottenere? Enrico, l'importante era vendere Ken e prendere un quarantino, l'aria purtroppo non è cambiata. Marco da Catania, queste sono le sberle che possono avere due effetti, o si ricompatta l'ambiente e si reagisce alla grande o si spacca lo spogliatoio e torniamo alla situazione della scorsa stagione. Giuseppe 70 ci scrive Dragusin imbarazzante e aggiunge precampionato Gudmundsson sempre titolare, alla prima ufficiale panca. Io vedo tanta confusione in questa viola. Luca dai Castelli Romani, ve l'avevo detto prima che con Fagioli, Indure e Prejanini si replicava il 4-0 dello scorso anno. Paola dall'Isola.
1: 2 minuti di recupero, ci dà anche il recupero a questa gara. 2 minuti di recupero.
0: Grazie Grosso per questa figura, formazione orribile, anche se loro lotteranno per lo scudetto. Questa appunto era Paola dall'Isolotto. Cristiano da Sarajevo, che schifo, io capisco che la squadra si debba conoscere, ma non fare 3 passaggi di fila mi ricorda l'anno scorso. Ma Pellegrino, hai fermi? No, perché è quasi più lento di Indur. Vediamo Ken, sì sì, tanto siamo a posto così. Poi Tommaso ci scrive, ma Dragusin stasera gioca o guarda? E poi aggiunto, guarda, siamo tutti sì. D'accordo?
2: Sì.
0: Simone, mi ero ripromesso col nuovo campionato di non scrivere più, perché farlo quando si perde è facile. Luigi, che amarezza, ma anche Dragusin stasera male male. Le belle partite del precampionato le abbiamo giocate tutte con squadre di Serie B, meno il Real Madrid dimezzato.
2: Vai vai Chiara, gli ultimi
0: Dur,
2: due.
0: Candidato a miglior giocatore Panini, mi ha ucciso, ci scrive Portoghese Viola, tutto dire sulla partita di oggi. Max da Quinto, l'aspetto positivo è che questa è una formazione messa in campo troppo a bischero per essere vera.
2: Sì, ma i punti contano, non è che sia la prima giornata, come si diceva quando eravamo più piccoli, la prima del nonno, e conta, conta anche questa. Andrea.
1: La prima del nonno, è vero. Vabbè, allora Lulli per Sule, attenzione Sule, si accentra il tiro, palla che si impenna ancora la Fiorentina Valdepeñas, poi la viola libera, ultimi 30 secondi di questa orripilante partita, la Roma che addirittura ha sfiorato il 5-0, palla per Zdilar che fa suo il pallone, poi si appoggia su un Dika, piccolo trotto, la gara è praticamente finita. Dika per Elainawi, Elainawi per Pisilli, autore del gol del 4-0, Elainawi ancora, il numero 8 per Pisilli. Finisce qui la prima gara di campionato della Fiorentina, che è un autentico disastro, perché Viola perdono 4-0, la prova è allucinante, il gioco non c'è, la Roma passeggia con 3 gol di male nel 28esimo, al 52esimo e al 61esimo e poi all'86esimo Pisilli trova pure il gol del poker, notte fonda nella prima gara del campionato 26-27. C'è anche pure un'invasione di campo, addirittura due bambini entrano in campo per andare a abbracciare Dybala, subito fermati dal servizio sicurezza che li placcano con violenza, no sto scherzando, però li vanno comunque a portare fuori dal campo. E quindi chiudiamo con questa immagine di colore, questa notte terribile della Fiorentina. Via allo studio.
2: Grazie ad Andrea Giannattasio, il vedere poi il sorriso di Gollini è veramente la cosa che ci rattrista ancora di più. Detto questo, ci fermiamo per un attimo dopo questo poker preso dalla Fiorentina contro la Roma. Piccolo break e poi torniamo qui per il post gara di Roma-Fiorentina 4-0.

0: Guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
5: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
7: Forse era dalla redazione.
8: Vertice dei volenterosi, i leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusione al fine di indebolire ancora la macchina bellica di Mosca. Così la premier Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione dei volenterosi oggi in videochiamata. La presidente del Consiglio ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale, che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori per sostenere la popolazione e garantire la tenuta della rete energetica.
7: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia, causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia, la premier Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa durante la quale il cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti. C'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
8: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenza. Aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta. È quanto ricostruisce il GIP che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
7: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al tribunale del riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
8: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord, causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud. Nelle isole maggiori e anche al centro le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
7: Il calciomercato, il Como molla Moise Kean, la squadra di Fabregas

0: cerca di una tifoseria che mi potesse rappresentare. Ricordo come se fosse ieri le tante generazioni di tifosi riunite tutte assieme per rivendicare con orgoglio una passione, una storia che sentivo in un certo senso anche mia, che ero impaziente di conoscere a fondo, una passione, un amore che non mi ha più abbandonato e che oggi mi fa sentire orgogliosa di aver trovato casa a Firenze.
1: Da mezzanotte a mezzanotte, un secolo di passione da rivivere e condividere. Sabato 29 agosto, ascolta la 24 ore di diretta per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Solo Fiorentina, su Radio Firenze Viola.
2: Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesci e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Aspetta.
6: Che si compra? Flash.
5: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
7: Bravo.
5: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
7: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
5: Ah, già sono io, scusami.
7: Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
5: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
1: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
7: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
5: Ci dice chi si compra!
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: 92esimo minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
9: E rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 4-0 il finale di Roma-Fiorentina. Difficile immaginare un inizio di

0: campionato peggiore di questo, con la Fiorentina che potrà dire anche in questa stagione di aver trascorso almeno una giornata all'ultimo posto, visto che per differenza reti la Fiorentina in questo momento è al 20° posto grazie a, o a causa del 4-0 con cui la Roma si è imposta. Chiaramente stiamo cercando di smorzare un po' quella che è la delusione. Do la buonasera anche a Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
1: Sì, ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera
2: ciao
1: a tutti.
2: Angelo.
1: Ciao
0: Angelo, ne parlavamo un po' prima, no? Insomma, in redazione io non la vedevo bene la Fiorentina stasera, però ti dico la verità, non me l'aspettavo così male.
1: Guarda, Giacomo Galassi mi ha appena mandato il link dell'editoriale che ho scritto, che è uscito proprio su Firenze Viola, e mi permetto di leggere le prime due righe del titolo.
0: Certo.
1: Ken dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte. Per Grosso un battesimo shock a Roma. Credo che la sintesi sia purtroppo questa, nel senso che tutti abbiamo visto la formazione iniziale con lo stesso, diciamo, centrocampo dello scorso anno, con Dodò che è tornato all'improvviso titolare e con Ken in panchina che poi è stato mandato in campo quando la Fiorentina era sotto per 3-0. Quindi una grande confusione, mi sembra di poter dire.
0: Sì.
1: E io dico subito che se fossi Paratici andrei con Grosso in conferenza stampa, proprio per essere al suo fianco e giustificare anche certe scelte. Cioè, se Paratici, cioè tutti abbiamo detto che Paratici è un grande dirigente, io sono convinto che lo sia, questo inizio così shock credo che meriti subito di essere affrontato.
0: Sì, con lo stesso Paratici che insomma l'anno scorso ce lo disse, che a meno di cataclismi clamorosi no, i dirigenti non parleranno mai dopo la partita, quindi non me l'aspetto di vedere Paratici metterci la faccia in questo momento. Comunque niente drammi, ci mancherebbe altro,
1: no,
0: è una partita sola, però emergono anche alcune lacune che questa rosa ha, Angela, è inutile girarsi intorno, perché gli esterni d'attacco non ci sono, perché in quella posizione non ha senso, cioè se sono stati spesi 30 milioni per un giocatore che secondo me è forte come Attà e poi vi ha messo in quel ruolo lì, non ha senso. Cioè,
1: ma infatti ho parlato di inspiegabili scelte.
0: Sì, certo.
1: Quella di Attà è una di queste inspiegabili scelte, perché poi se te costruisci una Fiorentina perlomeno nel primo tempo con l'idea di avere Pellegrino che possa essere un terminale per le palle alte e lo lasci nelle grinfie d'Indica senza mai servirlo, diciamo né con le palle basse e neanche con quelle alte, allora diciamo che crolla un po' tutto il castello che uno pensa di aver costruito, no? E soprattutto insisto, fare le sostituzioni del genere con Ken, che tutti abbiamo capito, no? È stato preservato per motivi di mercato, e lo metti sullo 0-3, anche questo lascia un po' di dubbi, francamente. Io non so, ecco perché dico, magari se andasse anche Paratici in conferenza stampa potrebbe essere utile per dare una mano a Grosso, perché ora non è giusto, secondo me, mettere subito Grosso diciamo sul banco degli imputati, perché poi Fiorentina ha avuto anche la sfortuna obiettivamente di incontrare, credo, la squadra più forte ora che c'è nel campionato italiano, perché Mille si conoscono già da un anno, Gasperini ha fatto un gran lavoro, si sono migliorati, Dybala è in forma veramente mondiale e Malen, vabbè, sta confermando tutto quello che sappiamo, però ecco, queste contraddizioni nella formazione francamente mi hanno lasciato un po' perplesso. Ecco, io mi aspettavo un po' più di coraggio e un po' più di linearità dalla Fiorentina in questa prima partita.
2: Coraggio che poi abbiamo visto ad esempio subito in Ulai, al di là di Ken che abbiamo detto è un po' un corpo estraneo in questo momento. Tu Angelo conosci bene la piazza e quindi sai bene che il 95% dei messaggi che stanno arrivando al 348-753-933 chiedono sostanzialmente la testa del tecnico, perché riconoscono alla società di aver comunque fatto degli investimenti e indicato una direzione attraverso le scelte di mercato.
0: Sì, ma l'allenatore ha scelto la società, perché sennò poi bisogna essere chiari anche su questo.
1: Esatto. Certo. No, Angelo, vai. No, dai, ora in questo momento è talmente forte, diciamo, lo shock da sorpresa per un 4-0 così rotondo, così meritato, direi anche, no? perché che ora è chiaro che la prima reazione, ma come sono stati tutti questi soldi, 100 milioni, è chiaro che il grosso non è all'altezza, insomma non siamo a questi punti. Certamente queste scelte dovranno essere spiegate, cioè io insisto, mi sono sembrate talmente strane che ci deve essere un motivo che mi sfugge, ma credo come a me e anche ad altri, perché far giocare Dodò, cioè, ma per quale motivo? Cioè, per farlo crossare per Pellegrino, che non si è mosso quasi dall'area Dodò, che è stato in difficoltà su tutti i gol della Roma, cioè qual è stato il motivo di mettere un giocatore che non si era mai visto durante il precampionato? Cioè, in una partita così difficile, se poi dopo anche Jimenez ha giocato, per mettere Joao Mario a sinistra?
0: Certo, no, non ha senso.
2: Sì, proprio, no, in merito alla gestione, Angelo, c'è anche chi si interroga.
0: No, il senso non c'è, dai, perché allora se Valdepeñas può giocare per 10 minuti e Jimenez lo stesso, vuol dire che comunque sia ce l'avevi le possibilità di mettere altre persone, di altri giocatori.
1: Ma anche Ken soprattutto, cioè se te... cioè diciamo, i ragazzi, insisto, se te vuoi impostare una partita con Pellegrino, che è un centravanti completamente diverso da Ken, ti devi dare delle palle giocabili che siano soprattutto alte, e quando vedi che non funziona devi cambiare prima, non solo 0-3.
0: No, sono pienamente d'accordo. Senti Angelo, in chiusura, adesso parte la settimana che ci porterà al centenario, anzi è partita la settimana che ci porterà al centenario. Ecco, a livello di morale, chiaramente questo 4-0 non è il massimo, però è una Fiorentina che dovrà trovare tutte le forze del mondo per far vivere a Firenze una festa il 29 sabato, che chiaramente racconteremo per 24 ore qui su Radio Firenze Viola, che Firenze merita dopo insomma questi ultimi mesi veramente complicati.
1: Sì, dai, ora è importante non perdere entusiasmo e ripiombare in un circuito negativo. Ecco, io credo e spero che non sarà così, perché comunque la società ha dato dimostrazione di voler fare le cose per bene. Questo inizio è stato francamente shock. Domani ci sarà anche diciamo questo corteo dei tifosi che raggiungerà il centro, un'iniziativa popolare. Che mi fa piacere insomma che sia fatta, e poi dopo il 29 ci sarà questa festa lì allo stadio. Certamente Frosinone rappresenta ora proprio quello che non avrebbe dovuto in una giornata di festa, cioè proprio rappresenta un esame, già il primo esame per il grosso, che certamente esce da questa partita a Roma all'Olimpico insomma un po' ridimensionato. Io, ragazzi, insisto, non lo voglio mettere sul banco degli imputati, anche perché siamo alla prima partita, però sappiamo che il calcio è così, che il calcio vive dei risultati, e un 4-0 è pesantissimo per la Fiorentina, soprattutto alla luce delle scelte che sono state fatte, insisto.
0: Angelo, grazie mille come sempre.
1: A voi ragazzi, ciao Lorenzo, ciao Chiara, ciao a tutti.
2: Angelo,
0: ciao
2: presto.
0: Angelo, grazie ad Angelo Giorgetti, come sempre puntuale in questo post partita. Mentre vediamo uscire dal campo anche Ken, chissà che non possa essere, che non sarà stata la ultima apparizione di Ken con la maglia della Fiorentina. Tutto ci lascia pensare che alla fine sarà così. Qualche messaggio?
2: Infierisci. Voi avete capito come si gioca? Ci chiede Gabriele. No. Con Italiano alla prima amichevole capivi cosa voleva, qui non si è visto nulla, io sono precocemente preoccupato.
0: Allora guarda, voglio rispondere su questa cosa perché ci pensavo durante la partita. Non solo Italiano, perché io ricordo tre allenatori che nella prima, ultimamente della Fiorentina, che già alla prima partita ci fecero vedere l'idea che avevano. Montella, il primo Montella, sì. Paolo Sousa e Italiano. Cioè, lì la Fiorentina veniva da stagioni comunque non facilissime, ma fin dalla prima giornata, con rivoluzioni fatte, vedevamo una Fiorentina che aveva in testa quello che voleva l'allenatore, sì. E si vedeva in campo quello che voleva l'allenatore. Ecco, su grosso no.
2: A partire dalle scelte
0: che sono completamente senza senso. Perché non hanno senso assolutamente, non hanno avuto senso le scelte fatte da Fabio Grosso. Non so se qualcuna dettata alla società, probabilmente sì, però ha poco senso anche inserire Ken a 30 minuti dalla fine sul 3-0, perché se poi si fa male lì, allora veramente ti prendi dello stupido, tra virgolette, perché dici: scusa, sto vendendo il giocatore e gli fai far male nella partita precedente, nell'ultima partita, cioè, che può giocare. Però se lo metti all'inizio, un senso può averlo, ma se si fa male nell'ultima mezz'ora, quando stai perdendo 3-0, non ha veramente senso. Buonasera Luca Calamai, ciao Luca.
3: Buonasera, è incredibile il calcio, ragazzi. Calcio è bello perché è così. Allora, ho sentito l'intervento di Angelo Cerchetti, sentivo la tua riflessione e quindi do già per acclarate tante cose che avete detto e che condivido. Provo ad allargare un attimo il ragionamento. Credo che abbia deciso Paratici di non far giocare Ken dall'inizio. Non ci trovo, Lorenzo e Chiara, altre possibilità,
0: sì,
3: giusto?
0: Esatto,
3: perché
0: sì.
3: Sicuramente l'ha deciso la società, anche perché, se non sbaglio, ieri Grosso in conferenza stampa ha detto che Ken l'aveva visto concentrato e non disturbato dal mercato, quindi
0: esatto.
3: Non lo può vedere così alla vigilia e poi non lo fa giocare. Quindi la società fa una scelta bizzarra, l'allenatore fa una scelta bischera, perché poi lo fa giocare sul 3-0 addirittura, nemmeno dice, sai, lo metto all'inizio e sono perso sul 3-0, quindi come dicevi te è senza senso. In questa settimana abbiamo detto spesso con gioia: finalmente è tornato il calcio nella Fiorentina. Ecco, la gestione di Ken è non l'anticalcio, l'antitutto. È follia dalla prima all'ultima cosa. E ora Ken non può andare via. Ora Ken non può essere ceduto. Perché, tra l'altro, Paracci ha detto: noi non abbiamo bisogno di vendere, giusto?
0: Sì.
3: Quindi non è che ha detto devi. Allora, abbiamo capito cos'è Pellegrino, ancora non è un giocatore da prime 5 squadre d'Italia, dove 5-6 squadre dovrebbero stare a Fiorentina, che non può andare via. Quindi questa questa follia calcistica combinata dall'asse società allenatore ora non può avere che questo riflesso, perché o mi porti male, come diceva scherzando qualcuno,
0: certo, Gian Nattasi,
3: o mi porti un centravanti, ma non può essere Beso. Ecco, così almeno sgombiamo. Non può essere chi sono, Lucca, non può essere, ma nemmeno Icardi, ragazzi, non scherziamo. Cioè, oggi la Fiorentina, se vende Ken, allora vuol dire che deve venderlo, che ha la necessità di fare soldi. Quindi, l'esatto contrario di quello che ha detto Paratici, ma io credo a Paratici. Se non c'è il bisogno di vendere, Ken oggi non va venduto, perché oggi abbiamo ben chiaro che cosa è una squadra senza il centravanti di alto livello. Seconda cosa.
0: Posso, Luca, prima dirti una cosa sulla cosa Ken? Perché c'è anche un'altra sfumatura che dobbiamo cogliere, secondo me, dalle parole dei Paratici. Perché lui dice: va via solo chi lo chiede. Quindi non vorrei che alla fine dei conti venisse fatto passare il messaggio
3: Lorenzo.
0: Io sono d'accordo con te,
3: ma io spiego anche la mia, perché dico questo. Va via chi lo chiede il 30 giugno,
0: esatto,
3: 1 luglio, 10 luglio, 12 luglio, 14 luglio, 15 luglio scade la clausola e lì già è un passaggio. Però, ragazzi, state in mondiale 16 luglio, 18 luglio, 22 luglio, non il 25 d'agosto.
0: No. Per me, guarda, si può arrivare anche il primo d'agosto.
3: Quello che dice Paratici: va via chi vuole andare via, vale prima del 25 agosto, perché te sei un dirigente che non ha capito cosa vuole fare il giocatore, giusto?
0: Certo.
3: È che non è possibile. Cioè, o ha cambiato idea ieri? Che...
0: No, assolutamente.
3: No. Allora, questa non vale. Cioè, se anche Ken ieri, oggi, un'ora fa, 20 minuti fa, ha detto che vuole andare via, e mi dispiace, resta. Per ora resta, perché se ne ha bisogno.
0: Sì.
3: Quindi.
0: No, ma era giusto smontare anche cosa.
3: Ma il giocatore, noi non sappiamo se Ken vuole andare via, ma il giocatore che vuole andare via non va via il 25 di agosto.
0: Esatto.
3: Bene. E non va via quando il sostituto ti ha dimostrato che è un generoso professionista, ma oggi siamo su livelli diversi tra Ken e Pellegrini, ma è anche è inevitabile, se no avrebbero preso Pellegrini invece che Ken. Allora invece volere Ken. Quindi, primo punto. Secondo punto, Dodò. Che roba è questa?
0: No.
3: Anche lì, ragazzi, decidi la società e decidi gli allenatori. Perché immagino che Grosso avrà chiesto alla società, ma lo posso far giocare Dodò? E la società ti ha detto no. No, no, perché se lo volevi far giocare, lo fai giocare nelle sei amichevoli che ha giocato. Ora improvvisamente entra uno, non ha mai giocato titolare. Ma sì, che roba sì. È questa? Quello che facevi giocare a destra l'hai portato a sinistra, ma un uomo di calcio come Paratici è Grosso, vieni qua, fermati un secondo. Come che? Come dove? Perché tu? Ma allora noi dobbiamo comprare un terzino?
0: Sì, sì.
3: Perché ne abbiamo comprati due, di là ce ne due possono giocare. Cioè, è chiaro che anche qui la società non c'entra Grosso, ragazzi. Se noi pensiamo a Grosso stasera, secondo me, vediamo una parte, la parte piccola del problema. Cioè oggi non è che ha perso Grosso, oggi ha perso la società, perché abbiamo visto delle cose che non sono calcio, non sono calcio, non torna niente. Cioè metti Attà in un ruolo che non è il suo, non fai giocare Gudmundsson, che poveraccio è quello che quest'estate
0: ha giocato sempre.
3: Poi stiamo dicendo che la follia dell'anno scorso della Fiorentina, follia, era aver iniziato il campionato senza un esterno d'attacco, non sa un esterno d'attacco.
0: Esatto.
3: Ma qui che è colpa di Grosso?
0: No.
3: Cioè, Grosso viene qua e il suo calcio è due esterni d'attacco, un terzino difensore, un play forte fisicamente. Ce n'è uno. Non ce n'è uno. Non c'è un terzino difensore, non c'è il Matic di turno e non c'è gli attaccanti esterni. Che è colpa di Grosso? Ragazzi, poi uno può dire, Grosso può dire, oh, ma che cavolo mi state a fare? Io questo un alleno, può via. Ma ovviamente questo non ha senso. Oggi quello che stupisce è che oggi abbiamo visto qualcosa che non è calcio. Ma e poiché noi pensiamo di avere invece un grandissimo uomo di calcio, e oggi responsabile di tutto questo è Paratici, no Grosso. Quindi ha ragione Angelo Giorgetti, che anche se non succederà, immagino, quando dice che Paratici deve andare in conferenza stampa. C'ha ragione.
0: Sì, sì, però.
3: Perché è lui che deve spiegare questa roba qua, non Grosso. Lui che deve spiegare e si deve prendere la responsabilità. Deve prendersi la responsabilità di dire se siamo stati noi a dire Ken magari non lo facciamo partire, perché se lui se Paratici abbandona Grosso, cioè Grosso oggi, ragazzi, come si difende Grosso oggi? È indifendibile, no?
0: Sì,
3: allora
0: sì.
3: Poiché abbiamo detto che fortunatamente c'è un uomo di calcio, non è successo niente, è la prima partita, a Roma si può perdere, sono tutte cose che abbiamo già detto, però ripeto, oggi non è grave la sconfitta, ma è tutto quello che abbiamo visto, e non c'è niente di calcio di quello che abbiamo visto stasera, niente. Cioè con Frosinone devi ripensare tutto, e se questo allenatore ha bisogno di un terzino marcatore, bisogna comprare un terzino marcatore. Se questo allenatore ha bisogno di un regista difensivo con una certa fisicità, va comprato un regista difensivo. Bisogna forzare due esterni d'attacco subito, perché col Frosinone serviranno gli esterni d'attacco, e non puoi vendere Kemp. Per me non puoi vendere Kemp a meno che non tiri fuori dal cilindro un centravanti stratop, ma non Beto, non Lucca, non Icardi, Pinamonti non lo dire nemmeno, non Pinamonti. Questo è lo scenario. Guarda, è talmente stato tutto brutto che l'esperienza mi fa pensare che è tutto troppo brutto, e quindi non è vero. Facciamo finta di aver fatto un brutto sogno, che la nostra stagione inizia nella festa del centenario contro il Frosinone, abbiamo due partite, che sono oggettivamente due partite che la Fiorentina deve vincere, ma che da questa serata la società rimetta a posto le cose, perché perché la Fiorentina, ragazzi, è sotto di un 70 milioni più o meno,
4: sì, sì,
3: più o meno, e oggettivamente oggi fai fatica a vedere in campo questi 120 milioni che sono stati spesi,
2: Chiaro. Eh sì, guardando anche i tanti messaggi che arrivano al 348-7513-933, c'è chi come Gianni ci scrive: che risveglio da un sogno che si è trasformato in un incubo. Paola dall'Isolotto che ci dice: l'entusiasmo che poi respirava fino a pochi minuti prima del calcio d'inizio in questo momento è scomparso. Abbiamo ovviamente, Luca, analizzato con te tutto quello che stasera in un certo senso non ci ha presentato la Fiorentina che speravamo di vedere. C'è anche chi ci invita a non ridurre tutta la partita di stasera all'assenza e alla gestione di Moise Kean, perché
3: no,
2: a suo avviso
3: è chiara, ma è centrale,
2: sì.
3: Cioè, allora lasciano i Malen e dai Pellegrini alla Roma, magari vince la Roma, giusto?
4: Sì.
3: Però chi ha fatto 3 gol? Malen.
0: Certo. Ragazzi,
3: che
0: grazie, male, questa è roba che insomma,
3: ma danno speriamo anche Pio Esposito, ma contenta anche di Pio Esposito.
0: Capito, ma Pio Esposito, cioè, insomma,
3: no, faccio per dire, no, invece è centrale la storia di Kean. Volevo rispondere all'amica, sì, non per Kean, ma perché non è stata una gestione di calcio. E questo spaventa, non perde una partita, Fiorentina vincerà tante partite, ne perderà, questo è il calcio. Ma te oggi vedi roba di calcio nella gestione di Kean?
4: No.
3: Non lo mandi in campo. E già qui, lo capisco, vuol dire che l'hai già venduto. Hai il sostituto pronto? Ma forte, non peso, forte, Ma e lo metti su 3-0? Ma lì quando vedi, se fosse una scelta, vedi l'allenatore lo fa scaldare, lo chiami, dici no, perché 3-0 a 20 minuti alla fine, come dici, è l'anticalcio, non è calcio. Allora non è il perdere è il normale, capita a tutti, ma una gestione, perché mi soffermo su Kean, perché è la mala gestione totale, e questa roba non si può vedere. E questo è un campanello d'allarme.
2: C'è anche chi, Luca, ti chiede, alla luce della tua esperienza, come fai ora a non cedere Kean, anche dopo le parole di Paratici che giustamente Lorenzo ha ribadito, nelle quali si percepisce anche la volontà del giocatore di andare via, manifestata alla società. Se oggi 24 agosto la Fiorentina decidesse di non privarsi di Moise Kean, come fai a vendere questa cosa alla piazza?
3: No, ma oggi non. Oggi la partita ti ha dimostrato che hai bisogno di Kean, e Kean fa il centravanti della Fiorentina. Una società forte gestisce anche il giocatore che magari ha altri pensieri. Kean piglia quasi 5 milioni, stia sereno, faccia il suo e non ci faccia nervosire, ecco.
0: Ma guarda, Luca, che io non la sposto l'attenzione, a me non mi convincono, io non la sposto l'attenzione su Kean che vuole andare via, perché non è Kean che vuole andare via, perché ora si proverà a fare questo giochino qui, io ne sono sicuro.
3: Ma certo, ma sai quante ne abbiamo viste,
0: ecco,
3: questo giochino. Ma te lo ripeto, questo giochino funziona
0: fino al primo d'agosto.
3: Dal 10 d'agosto in poi una società forte, vera, non manda via sui centravanti titolari, a meno che non c'è un fenomeno, uno strafenomeno. E allora, cavolo, c'è uno strafenomeno,
4: certo,
3: va bene, ma se ora non si può più mandare via, ragazzi, ma per me è evidente,
4: sì.
3: Non è più possibile, cioè non è se, a meno che, ripeto, non mi lascia bocca aperta, perché se porti Beto, porti Cardio, vuol dire che la Fiorentina, nella mia valutazione, scende di livello. E allora poi tutti i ragionamenti, ma allora vale aver speso 120 milioni e scende di livello? Che poi se non c'è il centravanti vero, ragazzi, il calcio è così. Noi siamo arrivati sesti con 65 punti, con Kean che ha fatto, tipo, ha fatto che era 25,
0: 19 in campionato, 19 in campionato.
3: Come Kean è tornato un giocatore normale, va bene, insieme a altre cose, ma già hai perso di livello. Il centravanti spostano i livelli,
4: certo.
3: Ma avete sentito, ma era furioso ieri Spalletti,
4: certo.
3: Se vuoi vincere devi avere il centravanti forte, se no ti va alla guerra, l'allenatore ti va alla guerra,
0: certo. Ma infatti la Roma l'anno scorso arriva in Champions perché a gennaio tirano fuori Malen,
3: esatto,
0: se no non esiste
3: Malen, che non sta nemmeno bene, fa 3 gol,
4: certo.
3: Ragazzi, perché ho fatti così,
4: sì.
3: Cioè, ma questa è la grande differenza. lo ripeto, e oggi secondo me hanno fatto un tale pasticcio che boh, io non so nemmeno come possano pensare di vendere qualcuno. Non lo so. Boh,
0: vediamo Luca, io non ho ciao. Buone sensazioni. Grazie
2: ciao, Luca,
0: come
2: presto.
0: Sempre. Grazie a Luca Calamai, come sempre io torno a dire che non ho assolutamente buone sensazioni, secondo me Ken lo venderanno e come, e proveranno a far finta che sia colpa di Moise Ken, ma poi oltretutto questo non è che lo vendi all'Arsenal o di una qualsiasi squadra fuori dall'Italia, no, lo vendi al Como che in teoria potrebbe essere anche una diretta concorrente, perché non è detto che il Como debba arrivare tra le prime quattro anche l'anno prossimo, quindi una Fiorentina che ha come obiettivo quello di alzare l'asticella e magari tornare a lottare per l'Europa, magari non arrivarci ma quantomeno a lottare, non si vende un giocatore a una diretta concorrente. Per di più il 25 d'agosto. Vai Chiara.
2: Un po' di messaggi. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, squadra ancora da completare. Senza ali non si vola, ali che portino gol e assist. Questo ce lo scrive Stefano 69. Alessio, con Italiano, eccetto i primi 5 mesi di centravanti da 20 gol non ne avevamo, ma le stagioni le facevamo bene lo stesso, grazie al gioco. Ovviamente mi fermo un secondo per mettere un cuore ad Alessio. Matteo dalla Puglia, la cessione di Ken era stata belle pianificata a giugno. Sveglia, non si fa un mercato così oneroso senza sapere di poter recuperare almeno 40-45 milioni da un giocatore. Rocco ha passato 6 anni a dire che senza introiti non si possono fare mercati faraonici. Cosa dovrebbe essere cambiato quest'anno? Bastava Paratici per spendere, espandere? Roberto ti fa sapere che anche lui non ha buone sensazioni sul futuro di Moise e Ken. Yuri è molto duro e scrive: ma come si fa a dire che non ha colpe, che ha scelto tutto Paratici? Che sta a fare in panchina il burattino? Questo è il riferimento anche alle responsabilità di Grosso, e aggiunge: state facendo un caso su Ken che non c'entra nulla, stasera non ha funzionato nulla, con o senza Ken sarebbe stato uguale.
0: Ma noi non ci riferiamo a stasera sul Ken, cioè noi ci riferiamo a quello che sarà da qui in poi.
2: Esatto.
0: Perché la Fiorentina senza Ken è un problema. Poi no, è chiaro che Grosso ha le sue colpe, perché ha fatto delle scelte che non tornano. Però si torna al discorso: Grosso è un mese e mezzo che dice che vuole esterni d'attacco. Esterni d'attacco in questo momento alla Fiorentina zero, perché Massantuono ci gioca ma non è un esterno d'attacco. Poi siamo andati al, ora rischia di rimanere senza attaccante. I difensori vediamoli, perché il Dragusin visto stasera è da camicia di forza per noi, chiaramente. E non lo so, io non vediamo. Poi è soltanto la prima partita, c'è tutto il tempo del mondo e tutto quello che vogliamo, però mancano troppe pedine e cedere Ken e doverlo rimpiazzare sarà un grosso problema secondo me.
2: Guido ci chiede: avete visto in che condizioni è il Samurai? Ha 3 gol e mezzo sulla coscienza. Fuori sintonia società, dirigenza e allenatore. Questo invece ce lo scrive Sergio. Maurizio da Santander: abbiamo un grosso problema in panchina, 40 punti veloci. Jacopo da Messina: speriamo che lo vendano, è entrato, ha cominciato a giocare da solo, poi certo che vuole andare via, prende più di 6 milioni premi inclusi e gioca la Champions, ma come fate a pensare che non sia lui a volere andare via? C'è anche chi ti chiede se conosci personalmente Moise Ken per sapere che lui non ha intenzione di andare via.
0: Sì,
2: Marco,
0: quindi,
2: da Cantù: attenzione, ma Grosso è in grado, può presentare una squadra così, ma questa partita la voleva perdere, pazzesco. Stefano dalla Rufina sottolinea come 3 scelte tecniche, come Gio Mario a sinistra, Dodò titolare, Ken al 60esimo quando sei sotto di 3-0 sono comunque un'indicazione su quello che è il potenziale del tecnico. Silvano da Montemurlo: ma scusate, i giocatori in campo chi li ha messi? Paratici, per favore, 4 titolari forti lasciati in panchina. Ci scrive anche Alessandro: la partita ha dimostrato che al momento non è un allenatore pronto e ahimè il campanello d'allarme si era sentito già dalle manchevoli. Ricordo il pallino del gioco lasciato perennemente al Gubbio. Io spero che questa scoppola dia una svegliata anche a lui. Ci sono giocatori che non sono più proponibili e non si vedono grandi idee al momento. La formazione e la preparazione di questa partita è stata a livello della gestione della comunicazione societaria sulla cessione di Moise Ken.
0: Allora torniamo anche da Tommaso Loreto. Ciao Tolo.
5: Buonasera, ben trovati.
2: Minga
5: tro. Tornato campionato.
0: Bene,
5: Ma
0: siamo ultimi.
5: Guarda, per provare a stemperare l'ho mandata nella chat del gruppo di Radio Firenze Viola. Mi è venuta in mente una scena di Amici miei del Melandri che si ripresenta a giocare a biliardo sotto il diluvio in una Firenze molto piovosa, come va, come non va, benissimo, e poi il primo tiro il Melandri si beve una quantità improponibile di birilli e giustamente glielo segnala il conte Massetti. Proviamo a buttarla sul ridere, perché poi sentivo i vari interventi, come dice Luca, troppo brutti per essere veri, è improponibile pensare che il progetto Viola quadriennale, come poi ce lo racconta Paratici, sia impostato su queste basi. Quindi calma, tempo, pazienza, però se poi dobbiamo parlare stasera, peggio di oggi non si poteva cominciare, quindi si può solo migliorare. Io anche nel video che ho fatto per i social tiro in ballo la pazienza, quella che dobbiamo avere per un progetto nuovo, un gruppo nuovo, e anche per vedere come va a finire il mercato, perché poi ancora la squadra non è definitiva, però anche il coraggio, insomma, di andare dietro a queste scelte. Quindi se poi in estate si spende 120 milioni, Ulahi lo civilizzeremo, come sentivo quando raccontava Andrea, gli spiegavano il ritiro inglese, civilizziamolo in partita.
0: Esatto.
5: Massantuono facciamolo crescere in partita. Ora dice, infatti stasera ha giocato, sì. A Ta, per esempio, se ha nelle corde di essere un centrocampista, perché lo si deve adattare? Perché si riparte adattando i calciatori? A sinistra punti su un giovane Real Madrid titolare, non Joao Mario adattato, e perché riproponi Dodò, Brescianini, Indur, quando mi sembra che a luglio c'era una mezza idea di un centrocampo tutta qualità, Fagioli, Ulahi, Attà? Quindi insomma, tanto lo sappiamo che siamo all'inizio, tanto vale prenderne quattro, ma con una Fiorentina, no, arrembante, piuttosto il prenderne quattro con una Fiorentina drammaticamente simile a quella di Vanoli, perché questo stasera va detto, e purtroppo questo è emerso, e quindi suppongo ne parleranno approfonditamente anche per fare delle scelte di mercato, perché secondo me su Ken, per tornare a quello che diceva Luca, le decisioni sono prese, quindi io non so quanto poi possano decidere di infilare la retromarcia, ecco. Quindi lì il dado mi sembra tratto da un po', perché secondo me Paratici è pronto a sostituirlo. Io sono molto curioso, ma anche abbastanza ottimista, ecco, sulla scelta. Mi fido comunque di quello che ha fatto finora. Certo che, appunto, quello che ha fatto mettiamolo in pratica, perché se quello che ha fatto lo deteniamo tenere in ghiacciaia e a inizio settembre abbiamo 0 punti, non è esattamente quello che serviva in partenza.
0: Allora, Tommaso, ascoltiamo insieme Fabio Grosso, se sei d'accordo, prima delle pagelle, sì, che almeno sentiamo cosa ha da dire, anche perché devo fare una trattativa con la Chiara, perché ho spento l'aria condizionata perché aveva freddo.
2: Ma ora è caldino, puoi
0: riaccenderla. Ma ora siamo dentro a una serra.
2: Perché ho bevuto il tè caldo, grazie,
0: bene,
2: Stefano Carlesi.
0: E quindi
2: Carlesi,
0: devo riaccendere per forza. Vai con Grosso.
6: Sì, Grosso aveva messo in guardia, insomma, alla vigilia di questa partita, che sarebbe stato comunque un primo turno difficile da affrontare. C'era grande entusiasmo, bisogna anche considerare che è una squadra con tanti interpreti nuovi, ma qual è stato effettivamente il difetto maggiore che ha incontrato oggi la sua squadra, secondo lei, in campo?
7: Abbiamo affrontato una squadra forte e strutturata, sapevamo sarebbe stata molto difficile. Peccato perché abbiamo concesso dei gol commettendo l'ingenuità, abbiamo tenuto nella prima parte, poi ho appena rivisto i gol, quindi qualche leggerezza che dobbiamo essere bravi a eliminare, a saper riempire meglio la partita di come abbiamo fatto. Sa tanto da fare, lo sapevo, lo so. Ci metteremo da domani dentro a lavorare e a crescere sotto tutti i punti di vista. Ripeto, oggi lo scoglio era molto molto alto, perché questo avversario è forte, avversario strutturato, e ci ha creato tante difficoltà, però le cose le sappiamo e dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare e sapere che piano piano abbiamo intenzione di diventare squadra, che è la cosa più importante.
6: Federica.
8: Andrea Stramaccioni per lei. Sì, ciao Fabio. Io ciao in telecronaca ho più volte sottolineato che è difficile anche paragonare, no, due squadre che sono in momenti del progetto totalmente diversi, no? Perché la Roma è una macchina consolidata che gioca un calcio ovviamente quasi a memoria. La tua Fiorentina nasce adesso, no? Con un precampionato, secondo me, io l'ho seguito, molto soddisfacente, e in cui però questa sera, Fabio, per quanto io ti stimo, non sono riuscito a vedere le tue, quelle che sono le tue idee di calcio, un pochino per merito della Roma. Io ti volevo chiedere anche quanto la difficoltà di assemblare una squadra magari all'ultimo, magari di partire con Pellegrino che ha caratteristiche diverse rispetto a Moise, e volevo chiederti anche questa difficoltà per te.
7: Beh, ci sono state tante difficoltà, sicuramente non siamo soddisfatti della partita che abbiamo fatto, però ti ripeto, la strada è lunga, si può pensare di costruire tutto nell'arco di poco tempo, si può pensare però di saper essere presenti nella partita, non lasciarla, tante piccole cose che vanno oltre quello che sarà il nostro percorso, la nostra costruzione, perché per esempio nel finale dobbiamo essere bravi a capire che non è uguale concedere il quarto o non concederlo, quindi bisogna saper stare dentro le gare, bisogna saper resistere. Oggi non era facile, io lo sapevo da prima, perché questo avversario è forte, ha fatto un percorso insieme, ha fatto un percorso molto bello insieme, perché è la squadra che ha finito terza in classifica l'anno scorso, noi ci stiamo creando e dobbiamo finire di crearci, però questo ovviamente non deve diventare un alibi, assolutamente non lo è, perché siamo in grado di fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi, soprattutto nei momenti in cui c'è da saper serrare le file, tenere dentro l'energia giusta, non concedere agli avversari delle occasioni per leggerezza e superficialità come abbiamo poi fatto nella seconda frazione.
9: Mister, nelle prepartite abbiamo parlato anche con Paratici, che ha sottolineato le tempistiche alla vigilia di una partita così importante per la Fiorentina, al giorno stesso della partita, insomma, l'ingerenza di altri club sulla situazione Ken non è stata particolarmente gradita. Ulteriore difficoltà, non sapere se il giocatore poteva giocare dal primo minuto, l'ha mandato in campo attorno al 63esimo, insomma, non è stata semplice la gestione, e non è semplice con il mercato ancora aperto, immagino. E poi aggiungo il fatto di perdere, perché andrà così molto probabilmente, Ken a una settimana dalla fine del mercato, che grattacapo è da risolvere?
7: Ma quello poi c'è la società che ci pensa e farà le considerazioni del caso, però poi siamo dentro questa situazione, siamo dentro questo periodo, quindi tutti quanti lo nominano come un periodo che non è soddisfacente, perché comunque distoglie l'attenzione da quello che è poi il focus principale, quello di riuscire a fare le partite. E quindi io mi sono concentrato su quello, purtroppo non abbiamo fatto in tanti momenti alcune cose che potevamo fare, però io sono convinto che abbiamo le basi per costruire qualcosa di bello. Come ho già detto più volte, qualcuno invece prova a fare il contrario, ci sarà bisogno di fare fatica, ci sarà bisogno di passare attraverso, purtroppo, quando incontri queste squadre, anche delle partite così faticose, però all'interno di queste partite faticose la cosa che dobbiamo essere più brevi a fare è quella di saperci rimanere dentro, saperle vivere nella difficoltà, saperle affrontare, perché poi questa resilienza te la ritrovi quando poi inizi a conoscerti, inizi a trovare anche i meccanismi diversi rispetto a quelli che abbiamo mostrato oggi.
9: Edoardo Testoni per lei.
10: Ecco mister, buonasera. Uno che sicuramente invece avrà per tutta la stagione, Mastantuono. Le chiedo quanto è giusto mettergli sulle spalle in fatto di responsabilità dentro questa stagione, e quanto semplicemente lei si aspetta in quel ruolo. Sappiamo quanto nel suo calcio poi faccia la differenza da Mastantuono.
7: Là dobbiamo completarci, perché poi anche quando poi nella seconda frazione siamo andati a cercare di cambiare qualcosina, sono delle posizioni che vanno riempite, ovviamente lo sappiamo, però Franco ha fatto una partita di personalità, un ragazzo tanto giovane che è andato alla ribalta l'anno scorso con un trasferimento al Real Madrid con una cifra enorme, quindi ha mostrato a tratti quelle che sono le sue qualità, può crescere sicuramente in continuità, possiamo sostenerlo sicuramente meglio ed aiutarlo meglio a esprimere le sue caratteristiche, però mi è piaciuto il piglio con cui ha cercato di fare la partita, con cui ha cercato di riempire la partita, ha creato anche i presupposti per qualche occasione importante, poi non siamo riusciti a finalizzarla bene, c'è da lavorare, abbiamo tanti ragazzotti che hanno le potenzialità per diventare molto bravi, però dobbiamo essere consapevoli che per fare partite di questo livello poi bisogna mettere tante altre caratteristiche oltre quelle che sono le qualità oggettive che abbiamo, e sotto quel punto di vista noi dobbiamo crescere, lo sappiamo, ce lo siamo detto e lavoreremo per cercare di costruire qualcosa di bello, perché è quello che vogliamo fare.
9: Grazie e in bocca al lupo. Grazie a Fabio Grosso.
0: Allora, queste le parole di Fabio Grosso, chiaramente dobbiamo analizzare, no, quello che ha detto su Moise Kean, la società che ci pensa, però non è che abbia dato delle garanzie, ci mancherebbe altro. Ci stiamo creando, presto diventeremo una squadra, però questo non deve diventare un alibi. E insomma, questi più o meno sono i concetti, Tommaso.
5: Sì, sono anche almeno per gli episodi, diciamo, nel primo tempo condivisibili, se non fosse nel secondo ti sei un po' arreso, perché che forse peggio delle valutazioni del primo tempo ci sono quelle sulla ripresa. Bisogna un po', secondo me, mettersi d'accordo sull'idea di dove si vuole andare. Grosso dice: abbiamo dei ragazzotti che possono diventare molto forti in prospettiva, ma ancora ci dobbiamo assemblare. Sì, bisogna vedere in quale prospettiva, perché la squadra di oggi, comunque, anche a livello di idee e di organizzazione, ha fatto vedere un po' poco. Se ci aggiungiamo che col Benevento hai giocato molto in ripartenza, è inevitabile qualche domanda poi te la fai, a cominciare magari da quelle più specifiche che potranno arrivare in sala stampa proprio sulle scelte, perché poi Dodò, a meno che Valdepeñas non avesse problemi, cioè Dodò è fuori dal progetto, quindi è difficile capire perché con due terzini destri alla fine gioca quello che deve partire. E questo centrocampo nel quale c'è questo processo legato a Unai da avviare, però insomma, ormai non è che è arrivato dopo Cuochi, è qui a lavorare da un po', quindi torno a quel concetto di coraggio che un po' potremmo cominciare a vedere, ecco, anche perché ti ripeto, tanto vale in partenza, dove i bonus di tempo e fiducia sono scontati, tanto vale giocarsi jolly. In questo forse è la mia critica stasera a Grosso, cioè sta partendo molto conservativo, ma invece secondo me è il contrario, proprio adesso che hai il beneficio dell'avvio e del tempo che ti spetta, secondo me puoi rischiare e usare qualcosa di più. Sulla gestione del caso Kean non so che dirvi, perché secondo me la Fiorentina da tempo valuta la sua cessione, quindi ne parlavamo anche con Pietro, forse poteva andare su dura dopo la prima offerta da 30 milioni e dire: guarda, o rilancio in 48 ore e il discorso è chiuso. Però se evidentemente ha tenuto aperta la discussione è perché comunque aveva aperta anche un piano B. Vediamo se è davvero Beto, perché in quel caso va dato un tipo di giudizio, o se non ha un asso nella manica Paratici. Io dovessi mettere un eurino, forse lo metto sull'asso nella manica, che per me può anche essere Icardi, quindi poi vediamo. Certo è che questa idea in avvio di un progetto quadriennale, mi rifaccio alle cose che dice Paratici, per ora è un po' fumosa, si è capita poco e ripeto, ricorda molto quella dell'anno scorso.
0: Eh sì, no, per più che altro
5: almeno in campo.
0: No, ma più che altro non ha senso. Allora, io lo sai, ne abbiamo parlato tanto, cioè Icardi io lo prenderei ieri, va bene, questo è un discorso che però è personale, e soprattutto non è il giocatore che è come Kean, cioè devi cambiare il modo di giocare, è molto più simile come caratteristiche da uomo d'area di rigore a Pellegrino che non a Kean, che magari si lancia da solo e attacca la profondità, quindi anche in quel caso lì non so quanto sarebbe giusto prenderlo, anche se ripeto io lo prenderei ieri. L'asso nella manica io mi auguro ce l'abbia Tommaso, ma se tu mi dovessi chiedere secondo te ce l'ha, io ti dico no. Quindi vediamo.
5: Diciamo
0: si rischia di buttare via un calciomercato che fino a un certo punto è stato un super calciomercato, ma a rovinare un super calciomercato ci vuole un quarto d'ora.
2: E più che altro il sostituto di Moise Kean tu dovevi averlo in testa da marzo, esatto, perché la stagione di Moise Kean alla Fiorentina è finita più o meno in quel periodo, sì, l'anno scorso.
5: Sai, a noi manca anche un tassello della strategia più generale, perché poi fino a prova contraria non abbiamo mai avuto troppa chiarezza sul tipo di conto economico che dovrà fornire questa campagna di acquisti e cessioni, e ad oggi l'abbiamo detto tante volte.
0: Fermati,
5: saldo,
0: però, scusami.
5: Saldo è tanto negativo.
0: Scusami.
5: Poi, qualcuno grida già all'autofinanziamento,
0: no,
5: ma insomma, 120 meno 30 ancora ce ne vuole.
0: No, ma bisogna, no, no, Tommaso, perché il direttore sportivo che il 24 d'agosto arriva in prima della partita davanti alle telecamere con un microfono in mano con la scritta DAZN in questo caso e ti dice non abbiamo bisogno di vendere, vuol dire che te puoi chiudere così.
5: Hai ragione e di conseguenza mi riallaccio anche alla sostituzione con un calciatore di maggior spessore e quindi poi vediamo, magari è invece come dice Luca, alla luce di questa sera, domani posso benissimo prendere Kean e dire guarda, tanto siccome comunque il Como arriva a una cifra e poi non cambia più di tanto, dice sai ci offrono per la clausola oltre 60 milioni, è un'occasione, non ci posso rinunciare, puoi anche scegliere questa strada, figurarsi, tutto è possibile, tanto più mi sembra con Paratici che anche in passato, te che segui il mercato nazionale, sicuramente colpi di scena ne ha creati, però ecco, insomma, io resto fiducioso e ottimista pur interrogandomi sull'idea tattica, sull'idea di questo progetto nuovo di calcio da proporre, perché non vedo ad oggi una spiccata identità, e un po' di amichevoli ci sono state, dei partiti ufficiali sono due, e sentivo parlare dell'esordio della Fiorentina d'Italiano sempre a Roma, se ne parlava oggi qualche ascoltatore, ma lì hai un tecnico che dà un'impronta netta, sì, chiara, Grosso ha bisogno di tempo, d'accordo, però non capisco perché pronti via non prova a mettere in atto quanto di nuovo ha tra le mani e sembra un po' riproporre quanto di vecchio è ancora lì.
0: Pagelle?
2: Sì, Pagelle. Perché ci sono già un po' di messaggi.
0: Vai! Che
5: ma senti, sì, detto che
0: tu ne hai visto uno, si è addormentato.
5: No, tratti optavo per un 5 generale, quindi cercare di essere morbido perché è comunque la prima campionata, tutte le premesse del caso, no? Perché poi immagino che tra messaggi e telefonate ci sia già chi grida grosso out,
0: certo,
5: Paratici dimettiti, questo.
0: Certo.
5: Noi un minimo, ecco, e quindi non volevo infierire o andare troppo in basso, però quando poi prendi anche il quarto si fa veramente notte fonda. Comunque De Gea, De Gea ne prende 4, quindi la sufficienza non riesce a portarla a casa dal mio punto di vista, è un 5,5 e diciamo che poi è anche spiegato dal gol sul quale si fa piegare le mani da Malen. Difesa malissimo, generale, alla fine poi il 4,5 lo prendono in 3, Dodò, Dragusin, Ranieri, fate voi se chi dei tre poteva anche essere da 4, volendo Dragusin ne combina veramente tante nel finale, però ecco, l'intenzione mia è quella di non inserire alla prima di campionato, quindi sto sul 4,5 generale, Dodò non so che tipo di vetrina può essere stata, ma adesso probabilmente vale qualche milione in meno, quindi anche lì non sarebbe male avere una spiegazione a questa scelta. Joao Mario è da 5, ma giusto per l'attenuante è messo a sinistra, poi sul secondo gol osserva Dybala servire male e quindi 5 pieno con Val de Peña se gioca 10 minuti senza voto. Centrocampo in questo caso sono stato morbido, 5 collettivo. Quello che mi delegue di più è Fagioli, l'unica cosa che mi viene da dire è che anche l'anno scorso era partito molto male, può darsi sia un diesel nell'arco delle stagioni, può darsi stia pagando mentalmente la situazione, perché non giriamoci intorno, tutti respiriamo la sua, diciamo, non contentezza per la situazione che c'è in mezzo al campo, eppure intanto gioca titolare, quindi forse più che scontento era il caso se giocava meglio stasera, però è andata così. Ulai invece entra benino in partita, fra l'altro un tiro fuori non di molto. Io andrà anche disciplinato, ma se mi prende un giallo contro il Benevento succede nulla, o anche se ti rende un rosso rispetto a un 4-0 questa sera, gli dirò a Ulai che in Italia si può entrare e falciare l'uomo, tanto più quando vinci 3-0 come ha fatto al Franchi. Però anche stasera viene da pensare perché non fosse titolare, quindi sufficienza piena, sufficienza anche Jimenez, dai, perché almeno manda al tiro Ken. Atta è completamente avulso dal gioco, c'è giusto un lampo il quarto d'ora del primo tempo, proprio caltro. Sì, comincio a pensare se è il caso di trovarlo qualche metro più indietro. Mandragora propizia il 4-0 della Roma, quindi poi entra in una partita chiusa, ma 5,5 lo prende anche lui, a tavolo ho detto 5. Io Mastantuono stasera, dai, è la prima, è comunque quello che quando ha il pallone tra i piedi, so a voi, ma a me continua a dare buone sensazioni, aveva cominciato benino il secondo tempo, in quella discesa palla al piede, poi sostituito, però il 6 glielo ho voluto dare, anche se poi chiaramente non è che brilla. Ken gioca una mezz'oretta e arriva due volte al tiro, e comunque anche lì ci spiegheranno forse i prossimi giorni quello che veramente è successo, chi ha deciso cosa su di lui. Comunque il 6 ci sta, Pellegrino di fatto è non pervenuto, da 5 pieno come Grosso, 5 pieno anche per lui. Su Grosso è un 5 pieno perché è la prima di campionato, fosse un'altra giornata era più basso il voto.
0: Vai Chiara.
2: Per quanto riguarda i voti, c'è chi ti dice che ogni voto dato a Grosso superiore al 3 è un'eresia questa sera. E poi c'è anche chi ti chiede cosa ne pensi delle risatine, del sorriso più che altro. Risatine sarebbe visto, ingiusto, sì. Non le hai viste, ma quando poi è intervenuto a DAZN aveva comunque il sorriso, e sono tanti gli ascoltatori che al 348-7513-933 ci chiedono cosa abbia da ridere Fabio Grosso dopo stasera.
5: È l'indole. L'indole mi sembra, cioè non è un Conte, non è un italiano, non è uno Spalletti. Questo secondo me non significa che non si accenda, e in campo vedi, per esempio in campo io lo intravedo in panchina abbastanza agitato, quindi può darsi lo sia anche nelle comunicazioni con i suoi. Non travisiamo che abbia un approccio, si può dire forse anche professionale, alle telecamere, ai media, alle conferenze, anche se vogliamo un po' amichevole.
2: Anche ora, perché sarebbe un kamikaze, Tommaso, se ci fosse, dai, qualsiasi, sì, altra motivazione dietro. Jacopo da Messina, direttore, il suo intervento è l'unico lucido che ho sentito stasera. Bravo, complimenti. Mentre Urbano ci scrive: dare 4,5 a Ranieri, che per me è stato l'unico oltre la sufficienza, e 5 a João Mario, che ha minimo 1,5 sulla coscienza, e 5,5 a De Gea, che anche lui sul secondo gol e sul quarto ha responsabilità, non esiste. Dragusin sarebbe stato da 3 perché è entrato in tutti i gol. Grosso sarebbe stato da 3 per la gestione di Moise Kean e dei cambi. Inoltre Mastantuono gioca da solo, ha perso tante palle e così non è utile alla squadra e non riesce nemmeno a emergere, quindi non è da 6.
5: Su Mastantuono replico sulla personalità, cioè il fatto che in una serata negativa in cui i palloni non arrivano, perché a tassa è spento in assenza dei rifornimenti, lui ha provato un po' a fare forse da solo, va bene, però io apprezzo chi prova a mettere subito, fra l'altro 19 anni, esordio in Serie A, stadio pieno con 60 e passami da tifosi, ben venga uno che ci prova anche con le iniziative, anche perché gioca là davanti, quindi serve la sua iniziativa, cioè non è tipo in mezzo al campo dove Fagioli mi ha perso un paio di palloni nei primi 20 minuti e che in campo probabilmente era da dirgli tutto. Su Ranieri non so che dire, se Ranieri è sufficiente, abbiamo visto un'altra partita, può darsi che Dragusin ci abbia messo più del suo rispetto a Ranieri, ma come spiegavo ho fatto fatto un discorso un po' generale sulla prima di campionato e sono stato sul 4,5 generale per tutti e tre, ma sì, si può assolutamente stare Dragusin 4 e Ranieri 4,5, però Ranieri 4,5, insomma c'è un salvataggio su Castro ed Esper notte fonda, ragazzi.
2: C'è un'interessante chiave di lettura che ci propone Mario da Grosseto. Grosso e Paratici erano consapevoli di perdere con la Roma. Se avessero fatto giocare tutti i nuovi, rischiavano di bruciare gli acquisti fin da subito. Così invece hanno ancora la scusa per continuare a sperare. Ken non c'entra nulla e fumo negli occhi per distrarre gli argomenti. Grazie per le trasmissioni e complimenti a tutti.
5: Ma no, non lo so, bisognerebbe capire, e credo Grosso qualche risposta possa darla stasera, e capire ulteriormente perché appunto ancora non si va verso quella direzione che si immaginava, soprattutto in mezzo al campo. E poi ragazzi, c'è una settimana, cioè lì può partire, nella Fiorentina possono partire in mezzo al campo Fabian, Fasoli è tutta da vedere, Nick Ceccarini ci dice comunque da mercoledì ribusseranno per Tosved, Torreira non è comunque una pista chiusa,
0: un'altra mezzala davvero. Ma non

0: Stasera partiamo con Pellegrino. Pellegrino è interessante, può essere lui veramente il nuovo Ken, va servito di testa, ci vuole gli esterni che crossano, ancora non c'è un esterno. Cioè, in questo ha totalmente ragione Luca, anche questo sarebbe da chiedere a Paratici. Ora va bene le occasioni, Attà è stato un capolavoro, Ulai probabilmente pure, nel Mastantuono è stata un'opportunità imperdibile e viva, però almeno uno, Pocù, che probabilmente ad oggi si può costare 5-6 milioni sul momento e riscatto lo fa il prossimo anno, forse si poteva mettere a disposizione prima. Magari stasera Pellegrino toccava un pallone, perché io veramente stasera Pellegrino mi sono domandato anche sulle pagelle cosa avesse fatto.
1: C'è anche chi ci dice: ma Mastantuono 8 anche solo per la bottiglietta lanciata in panchina quando l'abbiamo visto inquadrato.
0: Sì, vero.
1: Simone invece ci scrive: ad attagli da 5 nonostante fosse fuori ruolo e tra i pochi a dimostrare qualità, quindi lui avrebbe premiato Attà. Mentre Mattias dalla Spagna ci fa sapere che quando si diceva che la Fiorentina sarebbe stata internazionale, forse avevamo sottovalutato un aspetto. Ad esempio, dopo la partita di stasera alcuni giornali spagnoli si sono occupati dell'esordio di Mastantuono, della figura barbina generale. Ecco, a suo avviso quantomeno l'anno scorso non ci filava nessuno e quindi riuscivamo ad avere un profilo più dignitoso.
2: Bene, un'importante chiave di lettura anche questa. Tommaso, ti salutiamo.
0: Va bene, andiamo tutti a letto con moderazione nelle valutazioni. Domattina faranno già meno male gli schiaffi e stiamo calmi, perché secondo me poi ci attendono giorni infuocati sul mercato, quindi ciò che abbiamo visto stasera secondo me è ancora molto virtuale rispetto a quello che può succedere da qui al primo settembre. E saggiamente vi saluto.
2: E invece guarda, si va a letto, perché almeno ci si riposa, ci si rinfresca le idee, domani si stronca tutti.
1: Domani siamo insieme, io e il direttore, dalle 14 alle 16 a Palla al Centro.
2: Poverina.
0: Grande, Chiara, che meraviglia.
2: Mi dispiace tanto per te.
1: Io invece sono molto contento.
2: Io guarda, ho fatto...
0: Fai la scaletta domani.
2: Certo.
0: Mi infido ciecamente.
2: Sì, poi si fa.
1: Si chiama Lorenzo Di Benedetto, 2 ore. A posto.
2: Perfetto,
1: scaletta.
0: No, domani partiamo moderati, come sempre, come da prassi. Processo alla Fiorentina.
2: Bene, Tommaso, ciao.
0: Ciao, buona
1: notte. A domani.
2: Grazie a Tommaso Loreto per insomma anche le pagelle in questa serata molto complicata da parte della Fiorentina. Leggiamo un paio di messaggi, poi andiamo ad ascoltare la conferenza stampa di Grosso.
1: Sabato col Frosinone, imperativo vincere per non rovinare la festa del centenario. Ragazzi, buonasera. La prima formazione sbagliata con centrocampo della scorsa stagione. Dodò fuori dal progetto. Gudmundsson che non gioca. Caro mister Grosso, hai sbagliato. Devono giocare i meglio. Questo è Simone da Scandicci. Loro sempre falli tattici, noi nemmeno uno, non ci hanno mai fatto giocare puliti, impariamo da loro. Questo è il messaggio di Lorenzo. Poi Luca da Arezzo ci chiede: ma Pocu non era preso? Abbiamo detto le prossime giornate ovviamente saranno decisive. Mirko da Milano, riassumendo: Dodò titolare, Brescianini in campo 62 minuti, Mandragora sostituisce Attà, Ken e Pellegrino in campo insieme, e aggiunge tante emoticon divertite. Grosso ha messo Ken quando gli hanno telefonato che la trattativa col era saltata. Sì, sì. Saluti da Alberto. Paolo da Massa ci manda un fotogramma, ci dice: gol da annullare.
2: Guardate, va benissimo, probabilmente è vero che l'1-0 andava annullato, ma stasera non ci attacchiamo a questa cosa veramente.
1: Ragazzi, Mastantuono aveva sempre 2-3 avversari addosso, questo ragazzo gioca un altro calcio, ce lo scrive Giuseppe dagli Stati Uniti. Fra formazione iniziale da rivedere, edulcoro un po', centrocampo inesistente, terzino destro da non rivedere, centrali di difesa imbarazzanti. Sancho ci scrive: non si salva nulla stasera. Haaland a Firenze, sono le stesse parole che diceva Pioli lo scorso anno. Mamma mia, speriamo di uscirne al più presto, siamo cascati dalla padella alla brace. Come si diceva, se devo prendere Grosso, tengo Vanoli. Dragusin è stato messo in mezzo, Gio Mario e Ranieri sono stati un disastro, soprattutto il centrocampo, questo ce lo scrive Iuri.
2: Allora andiamo ad ascoltare le parole di Fabio Grosso in conferenza stampa.
3: È chiaro che avevano detto serve pazienza, l'ultima partita sappiamo, serve pazienza, si aspettava di essere un po' più avanti nel percorso di costruzione per una squadra che parte da zero.

0: fin dall'inizio non siete stati così tanto ricevuti, perché abbiamo affrontato una squadra molto forte, abbastanza consolidata, che ha fatto una grandissima stagione l'anno scorso e si è ripresentata così come aveva lasciato il campionato. Immaginavo ci sarebbero state tante difficoltà, abbiamo tenuto la prima frazione, abbiamo concesso gol a metà del primo tempo, una situazione un po' dubbia in partenza, abbiamo continuato a tenere poi la seconda frazione, quando stavamo un pochino venendo fuori abbiamo preso il gol e lì abbiamo un po' lasciato la gara, al di là che avremmo potuto sicuramente fare tante cose meglio anche nella prima frazione, perché siamo stati un po' poco coraggiosi, un po' poco partecipativi nel cercare di creare delle soluzioni offensive. Tanti spunti, sicuramente siamo delusi del risultato perché volevamo provare a rimanere dentro la gara meglio di come siamo stati in grado di fare, però come abbiamo detto purtroppo questo è un avversario che ci ha messo in difficoltà, lo immaginavamo, un avversario forte. Prenderemo tanti spunti perché ce ne sono tanti, cercheremo di lavorarci sopra e continuare a costruirci per migliorare, perché ci sarà sicuramente tanto lavoro da fare.
1: Tenerante, buonasera mister. Allora, è chiaro che la prima è importante, se non sbaglio ci sono altri 111 punti in ballo da qui alla fine, per cui il cammino è lunghissimo. Lei è insoddisfatto, vero? Però ci sono due cose che da fuori non ho capito, magari lei me le può spiegare. Intanto vorrei capire la scelta di chi, cioè mi spiego meglio, se è una scelta legata al mercato, perché si dice che potrebbe anche trasferirsi al Como, la possono capire, è legittimo, però capisco meno niente sul 3-0 in campo. Tra l'altro mi sembra aver mostrato la vergogna, perché è entrato, ha tirato in porta e altri entrava mai, ha preso delle munizioni, lo vedevo molto motivato, quindi non credo abbia potuto essere andare via. Però questo è il primo punto. Il secondo è Dodò. Dodò, già prima che lei arrivasse a Firenze, aveva fatto capire di essere fuori da questo progetto, ma ha firmato, discussione con i procuratori, sapeva di dove partire quest'estate, è sempre qua. Come mai lei ha scommesso su Dodò, che francamente mi sembra stato uno dei peggiori in campo? Grazie, mi lego queste due curiosità sul proprio che non l'ho capito. Grazie.
0: Sì, glielo subito, ci provo almeno. Anche se poi in una partita così andare a individuare gli individui diventa un po' riduttivo, però su Kenna avevo immaginato un tipo di partita molto difficile per noi, in cui c'era da sapersi sporcare, abbiamo visto il doppio attaccante, sono stato in dubbio fino alla fine, anche se provare a metterli entrambi insieme, però avremmo dovuto cambiare qualcosa rispetto a quello che abbiamo fatto per tanto tempo, cioè per questo mese di ritiro. E allora ho preferito iniziare la gara con Matteo, a cui nonostante purtroppo quello che è successo nella gara di oggi, che non è stato quello che volevamo, però secondo me ha fatto una gara di grandissima generosità, ha battagliato e lottato. E poi avrei voluto usufruire delle qualità di Ken nella seconda frazione, sperando di rimanere dentro la gara nell'inizio, che immagino sicuramente molto difficile come in realtà è stata. Nel momento in cui stavo a fare i cambi, poi abbiamo preso il secondo e hanno fatto anche il terzo, l'ho fatto, l'ho messo dentro Ken, e per quanto riguarda Ken non posso che fargli complimenti sia per la partita di oggi sia per come si sta preparando e partecipando a quel percorso che stiamo facendo noi, nonostante le tantissime voci di mercato. E Dodò, tutto il preambolo fatto per Ken vale anche per Dodò. Victor mi era piaciuto, ho cercato di mettere un po' più di presenza, un po' più di conoscenza di quello a cui saremmo andati incontro. Poi ovviamente a posteriori uno può fare mille riflessioni, le fatte anch'io, le farò anche io, però ho cercato di mettere dentro il campo Franco, sfruttando la sua qualità e cercando di essere un po' più solido con i giocatori dietro. Ovviamente non siamo riusciti nell'intento che avevamo immaginato, però ripeto, abbiamo affrontato una squadra molto molto forte che sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà. Lo spunto che mi porto a casa è che dobbiamo essere molto bravi a capire che le partite poi vanno riempite sempre, perché poi sono difficili, gli avversari sono forti, però si può rimanere meglio dentro la gara anche quando non c'è più la sensazione di poterla riprendere, perché per esempio il quarto gol non è uguale se prendere o non prenderlo. Tante cose dobbiamo crescere, strutturarci, capire che per fare questo campionato non bastano determinate qualità che noi abbiamo, ma serve una grande mentalità, una grande intensità e grande coraggio nel proporre delle situazioni che ovviamente abbiamo all'interno delle nostre qualità e saper respingere quelle che hanno gli avversari, perché sicuramente sui gol, nonostante la partita ovviamente non sia stata una partita bella da parte nostra, che se andiamo a rivedere avremmo potuto evitare tutte quante.
1: Grazie.
0: Gian Andrew?
2: Sì, mister Salve. È stata un'estate di grandi spese, di grandi sogni, la città immagino lo stai imparando a conoscere, di grandi alti e di grandi bassi a livello emotivo, per cui dopo un'estate in pompa magna, forse questo schiaffone di oggi riporta un po' la realtà, non voi, perché francamente voi avete sempre avuto il profilo basso, magari i tifosi e noi abbiamo avuto insomma, l'opportunità di sognare un po' troppo. Allora, che messaggio deve essere... deve uscire da questa partita, cioè che messaggio si sente di dare anche alla piazza in vista delle prossime gare? Grazie.
0: Il messaggio che esce è che noi dobbiamo lavorare tanto, perché ci sono tante cose da migliorare. Ovviamente questo ostacolo di oggi è un ostacolo che anche dopo tanto lavoro sicuramente è difficile da prescindere, perché venire all'Olimpico in queste condizioni, in aprile di campionato, contro una squadra forte e rodata, non è facile neanche dopo tanto lavoro. Però l'obiettivo nostro è quello di nel tempo provare a venire negli stadi così e fare partite diverse da come abbiamo fatto oggi, perché le potenzialità le abbiamo, però ovviamente non basta avere le potenzialità, bisogna crearsi, strutturarsi, riconoscersi dentro una mentalità comune, un'identità comune, che poi ti permettono di venire dentro questi stadi e fare partite piene. Quando c'è da difendere si difende, quando c'è da giocare si gioca, perché in entrambe le fasi sicuramente avremmo potuto fare tante cose meglio. Però lo vedremo, lo sappiamo, lo vedremo, lavoreremo e cercheremo di costruire quello che abbiamo in mente di voler costruire.
3: Ultime due, ogni santi.
4: Salve mister, vado su Ulari, che forse è stata una delle punte più positive della serata, tra tutte. Sarò secco nella domanda. Lei vede Ulari solo vertice basso? Grazie.
0: No, poi vedo i ragazzi tutti i giorni, quindi li conosco, li provo, li inizio a conoscere un pochino meglio. Noi abbiamo tanti interpreti che hanno delle belle qualità. Abbiamo fatto delle cose belle con Ulai, abbiamo fatto delle cose belle con Franco, abbiamo fatto delle cose belle con Pellegrino, abbiamo fatto delle cose belle con Atta, però per ora facciamo delle cose belle sporadiche e individuali. Ci dobbiamo conoscere, dobbiamo crearci, strutturarci e capire che per competere in questo campionato, ovviamente contro squadre di questo livello, sicuramente ci sarà bisogno di tanto tempo, però per entrare dentro questo campionato dobbiamo essere bravi a fare le cose insieme, quindi mixare le caratteristiche all'interno della squadra e sapere che le partite poi hanno tante fasi, hanno tante situazioni, hanno tanti momenti, perché anche per me Chris è entrato molto bene, però nel finale poi bisogna saper riconoscere che la partita ovviamente sta scappando via e quindi devi saperci stare dentro e non lasciarla andare in mano agli avversari, perché non è uguale finire in un modo o finire in un altro. Quindi sono tutte esperienze che dobbiamo fare, sono tutte esperienze importanti, perché ci devono servire a aggiungere dei pezzi a quello che è il talento e il potenziale di tanti interpreti che abbiamo, però ovviamente va messo insieme, va costruito e va cercato di renderlo omogeneo, amalgamato, per poi mettere in campo e mostrare le qualità della nostra squadra, non individualmente dei ragazzi, sporadicamente di qualche ragazzo.
3: Grazie. Ultima.
5: Salve, non le celeste sotto il magazine. Mister, nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della collocazione tattica di Fagioli, tanto che si pensava che Ulai avrebbe potuto agire da regista, addirittura che ci fosse un'incompatibilità con Dur nonostante le caratteristiche diverse. A questo punto lei come intende definire il centrocampo anche alla luce del risultato di oggi? Pensa di modificare qualcosa in quel reparto in futuro?
0: Ma mi posso rilanciare a quello che ho detto fino adesso, perché queste sono tutte esperienze per noi, abbiamo fatto qualche migliore insieme, qualcuno arriva da poco, qualcun altro da un po' meno, un po' più di poco, e quindi poi dobbiamo conoscerci, però per me abbiamo le qualità per creare, per costruire quello che abbiamo in mente di creare e di costruire. Ovviamente quando poi arriva la fine del campionato contro una squadra che già sa quello che vuole da tanto tempo, già ha ottenuto quello che ha voluto ottenere, quindi una squadra solida, forte, consapevole di quello che propone, consapevole di come si fa la partita in tutti i modi della partita, poi diventa difficile riuscire a contrastarla. In queste gare poi devi fare tutto bene e noi ovviamente non lo abbiamo fatto, devi sperare che loro facciano cose così, invece loro sono riusciti a fare delle buone cose e quel pizzico di buona sorte che è dalla tua parte. Queste tre componenti ovviamente oggi non sono costruire una squadra ricca di giocatori bravi e che sappia mostrare sicuramente una faccia diversa da quella che abbiamo mostrato per diversi tratti nella partita di oggi.
6: E così dunque ha chiuso la sua conferenza stampa Fabio Grosso con la Fiorentina che dunque tornerà a Firenze con le ossa rotte dopo questo poker preso dalla Roma, ma siamo soltanto all'inizio e quindi c'è tutto il tempo e la volontà chiaramente di migliorare. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra diretta, abbiamo raccontato purtroppo la sconfitta per 4-0 della Fiorentina contro la Roma, grazie a Chiara Bevilacqua.
7: Grazie a te Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori.
6: Bellissimo il tuo esordio in questa stagione in partita ufficiali, grazie anche a Stefano Carlesi in cabina di regia. Le dirette Radio Firenze Viola riprenderanno domani mattina come sempre con Buongiorno Firenze da Lorenzo Di Benedetto. Buonanotte a tutti.
8: Radio Firenze Viola. La trasmissione Se fosse sempre domenica è stata offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero, da Fiorentino Vero, acquistalo su mmindependent.com.
9: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Un minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
5: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 4-0 il finale di Roma-Fiorentina. Difficile immaginare un inizio di campionato peggiore di questo, con la Fiorentina che potrà dire anche in questa stagione di aver trascorso almeno una giornata all'ultimo posto, visto che per differenza reti la Fiorentina in questo momento è al 20° posto grazie a, o a causa del 4-0 con cui la Roma si è imposta. Chiaramente stiamo cercando di smorzare un po' quella che è la delusione. Do la buonasera anche a Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
6: Sì, ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti. Ciao
5: Angelo, ne parlavamo un po' prima, no? Insomma, in redazione io non la vedevo bene la Fiorentina stasera, però ti dico la verità, non me l'aspettavo così male.
6: Guarda, Giacomo Galassi mi ha appena mandato il link dell'editoriale che ho scritto, che è uscito proprio da... che c'è la Firenze Viola, e mi permetto di leggere le prime due righe del titolo.
5: Certo.
6: Ken dentro sullo 0-3 e altre inspiegabili scelte per Grosso, un battesimo shock a Roma. Credo che la sintesi sia purtroppo questa, nel senso che tutti abbiamo visto la formazione iniziale con lo stesso, diciamo, centrocampo dello scorso anno, con Dodò che è tornato all'improvviso titolare e con Ken in panchina, che poi è stato mandato in campo quando la Fiorentina era sotto per 3-0. Quindi una grande confusione, mi sembra di poter dire.
5: Sì.
6: E io dico subito che se fossi Paratici andrei con Grosso in panchina in conferenza stampa, proprio per essere al suo fianco e giustificare anche certe scelte. Cioè, se Paratici, cioè, tutti abbiamo detto che Paratici è un grande dirigente, io sono convinto che lo sia, questo inizio così shock credo che meriti subito di essere affrontato.
5: Sì, con lo stesso Paratici che insomma l'anno scorso ce lo disse, che a meno di cataclismi clamorosi no, i dirigenti non parleranno mai dopo la partita, quindi non me l'aspetto di vedere Paratici metterci la faccia in questo momento. Comunque niente drammi, ci mancherebbe altro,
6: no,
5: è una partita
6: però...
5: sola, però emergono anche alcune lacune che questa rosa ha, Angela, è inutile girarci intorno, perché gli esterni d'attacco non ci sono, perché Attà in quella posizione non ha senso, cioè se sono stati spesi 30 milioni per un giocatore che secondo me è forte come Attà e poi vi è messo in quel ruolo lì, non ha senso. Cioè,
6: ma infatti ho parlato di inspiegabili scelte,
5: sì, certo.
6: quella di Attà è una di queste inspiegabili scelte, perché poi se te costruisci una Fiorentina, perlomeno nel primo tempo, con l'idea di avere Pellegrino che possa essere un terminale per le palle alte e lo lasci nelle grinfie di Indica senza mai servirlo, e diciamo né con le palle basse e neanche con quelle alte, allora diciamo che crolla un po' tutto il castello che uno pensa di aver costruito, no? E soprattutto insisto, fare le sostituzioni del genere con Ken, che tutti abbiamo capito, no? È stato preservato per motivi di mercato, e lo metti sullo 0-3, anche questo lascia un po' di dubbi, francamente. Io non so, ecco perché dico, magari se andasse anche Paratici in conferenza stampa potrebbe essere utile per dare una mano a Grosso, perché ora non è giusto, secondo me, mettere subito Grosso diciamo sul banco degli imputati, perché poi Fiorentina ha avuto anche la sfortuna obiettivamente di incontrare, credo, la squadra più forte ora che c'è nel campionato italiano, perché Mille si conoscono già da un anno, Gasperini ha fatto un gran lavoro, si sono migliorati, Dybala è in forma veramente mondiale, E Malin, vabbè, sta, diciamo, sta confermando tutto quello che sappiamo, però ecco, queste contraddizioni nella formazione francamente mi hanno lasciato un po' perplesso. Ecco, io mi aspettavo un po' più di coraggio e un po' più di linearità dalla Fiorentina in questa prima partita.
0: Coraggio che poi abbiamo visto ad esempio subito in Ulai, al di là di Ken, che abbiamo detto è un po' un corpo estraneo in questo momento. Tu, Angelo, conosci bene la piazza e quindi sai bene che il 95% dei messaggi che stanno arrivando al 348-753-933 chiedono sostanzialmente la testa del tecnico, perché riconoscono alla società di aver comunque fatto degli investimenti e indicato una direzione attraverso le scelte di mercato.
5: Sì, ma l'allenatore ha scelto la società, perché sennò poi bisogna essere chiari anche su questo.
6: Certo.
5: Angelo, vai.
6: No, dai, ora in questo momento è talmente forte, diciamo, lo shock e la sorpresa per un 4-0 così rotondo, così meritato, direi anche, no? Perché che ora è chiaro che la prima reazione, ma come sono stati tutti questi soldi, 100 milioni, è chiaro che Grosso non è all'altezza, insomma non siamo a questi punti. Certamente queste scelte dovranno essere spiegate, cioè io insisto, mi sono sembrate talmente strane che ci deve essere un motivo che mi sfugge, ma credo come a me e anche ad altri, perché far giocare Dodò, cioè, ma per quale motivo? Cioè, per farlo crossare per Pellegrino, che non si è mosso quasi dall'area, Dodò, che è stato in difficoltà su tutti i gol della Roma, cioè qual è stato il motivo di mettere un giocatore che non si era mai visto durante il precampionato, cioè, in una partita così difficile? Se poi dopo anche Jimenez ha giocato, per mettere Joao Mari a sinistra?
5: Certo, no, non ha senso.
0: Sì, proprio, no, in merito alla gestione, Angelo, c'è anche chi si interroga.
5: No, il senso non c'è, dai, perché allora se Valdepeñas può giocare per 10 minuti e Jimenez lo stesso, vuol dire che comunque sia ce l'avevi le possibilità di mettere altre persone, di altri giocatori.
6: Ma anche Ken soprattutto, cioè se te, cioè diciamo, i ragazzi, insisto, se te vuoi impostare una partita con Pellegrino, che è un centravanti completamente diverso da Ken, ti devi dare delle palle giocabili che siano soprattutto alte, e quando vedi che non funziona devi cambiare prima, non solo 0-3.
5: No, sono pienamente d'accordo. Senti, Angelo, in chiusura, adesso parte la settimana che ci porterà al centenario, anzi è partita la settimana che ci porterà al centenario. Ecco, a livello di morale, chiaramente questo 4-0 non è il massimo, però è una Fiorentina che dovrà trovare tutte le forze del mondo per far vivere a Firenze una festa il 29 sabato, che chiaramente racconteremo per 24 ore qui su Radio Firenze Viola, che Firenze merita dopo, insomma, questi ultimi mesi veramente complicati.
6: Sì, dai, ora è importante non perdere entusiasmo e ripiombare in un circuito negativo. Ecco, io credo e spero che non sarà così, perché comunque la società ha dato dimostrazione di voler fare cose per bene. Questo inizio è stato francamente shock. Domani ci sarà anche diciamo questo corteo dei tifosi che raggiungerà il centro, un'iniziativa popolare. Che mi fa piacere, insomma, che sia fatta, e poi dopo il 29 ci sarà questa festa lì allo stadio. Certamente Frosinone rappresenta ora proprio quello che non avrebbe dovuto in una giornata di festa, cioè proprio rappresenta un esame, già il primo esame per Grosso, che certamente esce da questa partita a Roma all'Olimpico, insomma, un po' ridimensionato. Io, ragazzi, insisto, non lo voglio mettere sul banco degli imputati, anche perché siamo alla prima partita, però sappiamo che il calcio è così, che il calcio vive dei risultati, e un 4-0 è pesantissimo per la Fiorentina, soprattutto alla luce delle scelte che sono state fatte, insisto.
5: Angelo, grazie mille come sempre.
6: A voi, ragazzi, ciao Lorenzo, ciao Chiara, ciao a tutti.
0: Angelo,
5: ciao Angelo, grazie ad Angelo Giorgetti, come sempre puntuale in questo post partita, mentre vediamo uscire dal campo anche Ken. Chissà che non possa essere, che non sarà stata la ultima apparizione di Ken con la maglia della Fiorentina. Tutto ci lascia pensare che alla fine sarà così. Qualche messaggio?
0: Infierisci. Voi avete capito come si gioca? Ci chiede Gabriele. No. Con Italiano alla prima amichevole, capivi cosa cosa voleva, qui non si è visto nulla, io sono precocemente preoccupato.
5: Allora guarda, voglio rispondere su questa cosa perché ci pensavo durante la partita, non solo italiano, perché io ricordo tre allenatori che nella prima, ultimamente della Fiorentina, che già alla prima partita ci fecero vedere l'idea che avevano. Montella, il primo Montella, sì. Paolo Sousa e italiano. Cioè, lì la Fiorentina veniva da stagioni comunque non facilissime, ma fin dalla prima giornata, con rivoluzioni fatte, vedevamo una Fiorentina che aveva in testa quello che voleva l'allenatore, sì. E si vedeva in campo quello che voleva l'allenatore. Ecco, su grosso no.
0: A partire dalle scelte.
5: A partire dalle scelte, poi... che sono completamente senza senso, perché non hanno senso assolutamente. Non hanno avuto senso le scelte fatte da Fabio Grosso. Non so se qualcuna dettata alla società, probabilmente sì, però ha poco senso anche inserire Ken a 30 minuti dalla fine sul 3-0, perché se poi si fa male lì, allora veramente ti prendi dello stupido, tra virgolette, perché dici: scusa, sto vendendo il giocatore e gli fai far male nella partita precedente, nell'ultima partita, sì, che può giocare. Però se lo metti all'inizio un senso può averlo, ma se si fa male nell'ultima mezz'ora quando stai perdendo 3-0 non ha veramente senso. Buonasera Luca Calamai, ciao Luca.
7: Buonasera, è incredibile il calcio, ragazzi. Il calcio è bello perché è così. Allora, ho sentito l'intervento di Angelo Cecchetti, sentivo la tua riflessione e quindi do già per acclarate tante cose che avete detto e che condivido. Provo ad allargare un attimo il ragionamento. Credo che abbia deciso Paratici di non far giocare Ken dall'inizio. Non ci trovo, Lorenzo, è chiara, altre, sì, possibilità, sì, giusto?
5: Esatto, sì, sì.
7: Sicuramente l'ha deciso la società, anche perché, se non sbaglio, ieri Grosso in conferenza stampa ha detto che Ken l'aveva visto concentrato e non disturbato dal mercato, quindi esatto, non lo può vedere così alla vigilia e poi non lo fa giocare. Quindi la società fa una scelta bizzarra, l'allenatore fa una scelta bischera, perché poi lo fa giocare sul 3-0 addirittura, nemmeno dice: sai, lo metto all'inizio e sono sul 3-0, quindi, come dicevi te, è senza senso. Vedi, in queste settimane abbiamo detto spesso con gioia: finalmente è tornato il calcio nella Fiorentina. Ecco, la gestione di Ken è non l'anticalcio, l'antitutto, è follia dalla prima all'ultima cosa. E ora Ken non può andare via, ora Ken non può essere ceduto, perché tra l'altro Paracci ha detto: noi non abbiamo bisogno di vendere, giusto?
5: Sì.
7: Quindi non è che ha detto devi. Allora, abbiamo capito cos'è Pellegrino, ancora non è un giocatore da prime 5 squadre d'Italia, dove 5-6 squadre dovevano stare a Fiorentina. Ken non può andare via, quindi questa questa follia calcistica combinata dall'asse società allenatore ora non può aver che questo riflesso, perché o mi porti male, come diceva scherzando qualcuno,
5: certo, Gian Nattasi,
7: o mi porti un centravanti, ma non può essere Beso, ecco, così almeno sgombiamo. Non può essere chi sono, Lucca, non può essere, ma nemmeno Icardi, ragazzi, non scherziamo. Cioè oggi la Fiorentina, se vende Ken, allora vuol dire che deve venderlo, che ha la necessità di fare soldi. Quindi l'esatto contrario di quello che ha detto Paratici, ma io credo a Paratici: se non c'è il bisogno di vendere, Ken oggi non va venduto, perché oggi abbiamo ben chiaro che cosa è una squadra senza un centravanti di alto livello. Seconda cosa.
5: Posso, Luca, prima dirti una cosa sulla cosa Ken? Perché c'è anche un'altra sfumatura che dobbiamo cogliere, secondo me, dalle parole dei Paratici, perché lui dice: va via solo chi lo chiede. Quindi non vorrei che alla fine dei conti venisse fatto passare il messaggio
7: No, Lorenzo.
5: Io sono d'accordo con te, dire.
7: Ma io spiego anche perché dico questo. Va via chi lo chiede il 30 giugno,
5: esatto,
7: 1 luglio, 10 luglio, 12 luglio, 14 luglio, 15 luglio scade la clausola e lì già è un passaggio. Però ragazzi, state in mondiale 16 luglio, 18 luglio, 22 luglio, non il 25 d'agosto. No.
5: Per me, guarda, si può arrivare anche il primo d'agosto.
7: Quello che dice Paratici, va via chi vuole andar via, vale prima del 25 agosto, perché o te, allora te sei un dirigente che non ha capito cosa voleva fare il giocatore, giusto?
5: Certo.
7: È che non è possibile. Cioè, o ha cambiato idea ieri, che?
5: No, no, assolutamente.
7: No, allora, questa non vale. Cioè, non è, non, se anche Ken ieri, oggi, un'ora fa, 20 minuti fa, ha detto che vuole andare via, e mi dispiace, resta. Per ora resta, perché se ne ha bisogno.
5: Sì, sì.
7: Quindi.
5: No, ma era giusto smontare anche
7: no,
5: questa
7: no,
5: cosa.
7: Ma il giocatore,
5: me.
7: Noi non sappiamo se Ken vuole andare via, ma il giocatore che vuole andare via non va via il 25 di agosto.
5: Esatto.
7: Bene. E non va via quando il sostituto ti ha dimostrato che è un generoso professionista, ma oggi siamo su livelli diversi tra Ken e Pellegrini. Ma è anche inevitabile, se no voglio dire, avrebbero preso Pellegrino invece che allora invece volere che. Quindi, primo punto. Secondo punto, Dodò. Che roba è questa?
5: No.
7: Anche lì, ragazzi, decidi la società e decidi gli allenatori. Perché immagino che Grosso avrà chiesto alla società, ma lo posso far giocare Dodò? E la società ha detto no. No, no, perché se lo volevi far giocare, lo fai giocare nelle sei amichevoli che ha giocato. Ora improvvisamente entra uno, non ha mai giocato titolare. Ma sì, che roba sì. È questa? Quello che senso. Facevi giocare a destra l'hai portato a sinistra, ma un uomo di calcio come Paratici, Grosso, vieni qua, fermati un secondo. Come che? Come dove? Perché tu? Ma allora noi dobbiamo comprare un terzino?
5: Sì, sì.
7: Perché ne abbiamo comprati due, di là ce n'è due possono giocare. Cioè, è chiaro che anche qui la società non c'entra Grosso, ragazzi. Se noi pensiamo a Grosso stasera, secondo me vediamo una parte la parte piccola del problema. Cioè, oggi non è che ha perso Grosso, oggi ha perso la società, perché abbiamo visto delle cose che non sono calcio, non sono calcio, non torna niente. Cioè, metti Attà in un ruolo che non è il suo, non fai giocare Gudmundsson, che poveraccio è quello che quest'estate
5: troverà sì,
0: sempre
5: ma giocato sempre.
7: Poi stiamo dicendo che la follia dell'anno scorso della Fiorentina, follia, era aver iniziato il campionato senza un esterno d'attacco. Non so un esterno d'attacco,
5: esatto.
7: Ma che è colpa di Grosso?
5: No, no.
7: Cioè, Grosso viene qua e il suo calcio è due esterni d'attacco, un terzino difensore, un play forte fisicamente. Non ce n'è uno. Non sì, ce sì. N'è uno. Non c'è un terzino difensore, non c'è il Matic di turno e non c'è gli attaccanti esterni. Che è colpa di Grosso? Ragazzi, poi uno può dire, Grosso può dire, oh, ma che cavolo mi state a fare? Io questo un alleno, vo via. Ma ovviamente questo non ha senso. Oggi, quello che stupisce è che oggi abbiamo visto qualcosa che non è calcio. Ma e poiché noi pensiamo di avere invece un grandissimo uomo di calcio, e oggi responsabile di tutto questo è Paratici, no Grosso. Quindi ha ragione Angelo Giorgetti, che anche se non succederà, immagino, quando dice che Paratici deve andare in conferenza stampa. C'ha ragione.
5: Sì, sì, però.
7: Perché è lui che deve spiegare questa roba qua, non Grosso. Lui che deve spiegare. E si deve prendere la responsabilità, deve prendersi la responsabilità di dire siamo stati noi a dire Ken magari non lo facciamo partire, perché se lui se Paratici abbandona Grosso, cioè Grosso oggi, ragazzi, come si difende Grosso oggi? È indifendibile, no?
5: Sì, sì,
7: allora
5: sì.
7: Poiché abbiamo detto che fortunatamente c'è un uomo di calcio, non è successo niente, è la prima partita, a Roma si può perdere. Sono tutte cose che abbiamo già detto, però ripeto, oggi non è grave la sconfitta, ma è tutto quello che abbiamo visto, e non c'è niente di calcio di quello che abbiamo visto stasera, niente. Cioè, con Frosinone devi ripensare tutto. E se questo allenatore ha bisogno di un terzino marcatore, bisogna comprare un terzino marcatore. Se questo allenatore ha bisogno di un regista difensivo con una certa fisicità, va comprato un regista difensivo. Bisogna forzare due esterni d'attacco subito, subito, perché col Frosinone serviranno gli esterni d'attacco. E non puoi vendere Kemp, per me non puoi vendere Kemp a meno che non tiri fuori dal cilindro un centravanti stratop, ma non Beto, non Lucca, non Icardi, Pinamonti non te lo dire nemmeno, non Pinamonti. Questo è lo scenario. Guarda, è talmente stato tutto brutto che l'esperienza mi fa pensare che è tutto troppo brutto e quindi non è vero. Facciamo finta di aver fatto un brutto sogno, che nostra stagione inizia nella festa del centenario contro il Frosinone, abbiamo due partite che sono oggettivamente due partite che la Fiorentina deve vincere, e, ma che da questa serata la società rimetta a posto le cose, perché la Fiorentina, ragazzi, è sotto di un 70 milioni più o meno,
8: Sì, sì.
7: Più o meno. E oggettivamente oggi fai fatica a vedere in campo questi 120 milioni che sono stati spesi.
0: Chiaro. Sì, guardando anche i tanti messaggi che arrivano al 348-7513-933, c'è chi come Gianni ci scrive: che risveglio da un sogno che si è trasformato in un incubo. Paola dall'isolotto che ci dice: l'entusiasmo che poi respirava fino a pochi minuti prima del calcio d'inizio in questo momento è scomparso. Abbiamo ovviamente, Luca, analizzato con te tutto quello che stasera in un certo senso non ci ha presentato la Fiorentina che speravamo di vedere. C'è anche chi ci invita a non ridurre tutta la partita di stasera all'assenza e alla gestione di Moise Kean, perché
7: no,
0: a suo avviso
7: è chiara, ma è centrale, cioè, allora dacci a noi volevo Malen e dai Pellegrini alla Roma, magari vince la Roma, giusto?
8: Sì.
7: Però chi ha fatto tre gol? Malen. Cioè, ragazzi, che
5: grazie, ma la male, questa è roba che insomma,
7: ma dammi speriamo anche Pio Esposito, ma contenta anche di Pio Esposito.
5: Capito, ma Pio Esposito, cioè,
7: no, faccio per dire, no, invece è centrale la storia di Kean. Volevo rispondere all'amica, sì. Non per Kean, ma perché non è stata una gestione di calcio. E questo spaventa, non perde una partita, la Fiorentina vincerà tante partite, ne perderà, questo è il calcio. Ma che oggi vedi roba di calcio nella gestione di Kean?
8: No, no.
7: Non lo mandi in campo. E già qui, boh, ma lo capisco, vuol dire che l'hai già venduto. Hai il sostituto pronto? Ma forte, no Beto, forte, boh. Ma e lo metti sui 3-0? Ma lì quando c'è. Cioè, quando vedi, se fosse una scelta, vedi l'allenatore fa scaldare, lo chiami, dici no, perché 3-0 a 20 minuti alla fine, come dici, è l'anticalcio, non è calcio. Allora non è il perdere è il normale, capita a tutti, ma una gestione, perché mi soffermo su che? Perché è la mala gestione totale, e questa roba non si può vedere. E questo è un campanello d'allarme.
0: C'è anche chi, Luca, ti chiede, alla luce della tua esperienza, come fai ora a non cedere Kean, anche dopo le parole di Paratici che giustamente Lorenzo ha ribadito, nelle quali si percepisce anche la volontà del giocatore di andare via, manifestata alla società. Se oggi 24 agosto la Fiorentina decidesse di non privarsi di Moise Kean, come fai a vendere questa cosa alla piazza?
7: No, ma oggi non. Oggi la partita ti ha dimostrato che hai bisogno di Kean, e Kean fa il centravanti della Fiorentina, una società forte gestisce anche il giocatore che magari ha altri pensieri. Kean piglia quasi 5 milioni, stia sereno, faccia il suo e non ci faccia nervosire, ecco.
5: Ma guarda Luca, che io non la sposto l'attenzione, a me non mi convincono, io non la sposto l'attenzione su Kean che vuole andare via, perché non è Kean che vuole andare via, perché ora si proverà a fare questo giochino qui, io ne sono sicuro.
7: Certo, ma sai quante ne abbiamo viste,
5: ecco.
7: Questo giochino, ma te lo ripeto, questo giochino funziona
5: fino al primo d'agosto.
7: 10 d'agosto. Dal 10 d'agosto in poi una società forte, vera, non manda via 600 avanti titolari, a meno che non c'ha un fenomeno, uno strafenomeno. E allora cavolo, c'è uno strafenomeno,
8: certo,
7: va bene, ma se ora non si può più mandare via, ragazzi, ma per me è evidente,
8: sì, sì.
7: non è più possibile, cioè non è se, a meno che, ripeto, non mi lascia bocca aperta, perché se porti Beto, porti Cardio, vuol dire che la Fiorentina nella mia valutazione scende di livello. E allora poi tutti gli ragionamenti, ma allora vale aver speso 120 milioni e scende di livello? Che poi se non c'hai il centravanti vero, ragazzi, il calcio è così. Noi siamo arrivati sesti con 65 punti con Ken, che ha fatto, tipo, ha fatto chiara
5: 19 in campionato, 19 in campionato.
7: Come Ken è tornato un giocatore normale, va bene, insieme a altre cose, ma già hai perso di livello. Il centravanti spostano i livelli, certo. Ma avete sentito come era furioso ieri Spalletti?
5: Certo.
7: Se vuoi vincere devi avere il centravanti forte, se no ti va alla guerra, l'allenatore ti va alla guerra.
5: Certo, ma infatti la Roma l'anno scorso arriva in Champions perché a gennaio tirano fuori Malen.
7: Esatto.
5: Se no non esiste.
7: Malen che non sta nemmeno bene ti fa tre gol. Questi sono gli attaccanti, ragazzi, certo. Gli attaccanti sono fatti così.
5: Sì, sì.
7: Cioè, ma questa è la grande differenza, lo ripeto. E oggi secondo me hanno fatto un tale pasticcio che boh, io non so nemmeno come possano pensare di vendere qualcuno. Non lo so.
5: Vediamo Luca, io non ho buone sensazioni. Grazie Luca, come sempre. Grazie a Luca Calamai, come sempre. Io torno a dire che non ho assolutamente buone sensazioni. Secondo me Ken lo venderanno e come, e proveranno a far finta che sia colpa di Moise Ken. Ma poi oltretutto questo non è che lo vendi all'Arsenal o di una qualsiasi squadra fuori dall'Italia. No, lo vendi al Como, che in teoria potrebbe essere anche una diretta concorrente, perché non è detto che il Como debba arrivare tra le prime quattro anche l'anno prossimo. Quindi una Fiorentina che ha come obiettivo quello di alzare l'asticella e magari tornare a lottare per l'Europa, magari non arrivarci, ma quantomeno a lottare, non si vende un giocatore a una diretta concorrente per di più il 25 d'agosto. Vai Chiara.
9: Un po' di messaggi. Ciao Chiara, ciao Lorenzo, squadra ancora da completare, senza ali non si vola, ali che portino gol e assist, questo ce lo scrive Stefano 69. Alessio, con Italiano, eccetto i primi 5 mesi di centravanti da 20 gol non ne avevamo, ma le stagioni le facevamo bene lo stesso, grazie al gioco. Ovviamente mi fermo un secondo per mettere un cuore ad Alessio. Matteo, dalla Puglia, la cessione di Ken era stata belle pianificata a giugno, sveglia, non si fa un mercato così oneroso senza sapere di poter recuperare almeno 40-45 milioni da un giocatore. Rocco ha passato 6 anni a dire che senza introiti non si possono fare mercati faraonici. Cosa dovrebbe essere cambiato quest'anno? Bastava Paratici per spendere, espandere. Roberto ti fa sapere che anche lui non ha buone sensazioni sul futuro di Moise e Ken. Yuri è molto duro e scrive: ma come si fa a dire che non ha colpe, che ha scelto tutto Paratici, che sta a fare in panchina il burattino? Questo è riferimento anche alle responsabilità di Grosso, e aggiunge: state facendo un caso su Ken che non c'entra nulla, stasera non ha funzionato nulla, con o senza Ken sarebbe stato uguale.
5: Noi ci riferiamo a stasera sul Ken, cioè noi ci riferiamo a quello che sarà da qui in poi,
9: esatto.
5: Perché la Fiorentina senza Ken è un problema. Poi no, è chiaro che Grosso ha le sue colpe, perché ha fatto delle scelte che non tornano, però si torna al discorso: Grosso è un mese e mezzo che dice che vuole esterni d'attacco. Esterni d'attacco in questo momento la Fiorentina zero, perché Massantuono ci gioca ma non è un esterno d'attacco. Poi siamo andati al ora rischia di rimanere senza attaccante. I difensori vediamoli, perché il Dragusin visto stasera è da camicia di forza per noi, chiaramente. E non lo so, io non vediamo. Poi è soltanto la prima partita, c'è tutto il tempo del mondo e tutto quello che vogliamo, però mancano troppe pedine, e cedere Ken e doverlo rimpiazzare sarà un grosso problema secondo me.
9: Guido ci chiede: avete visto in che condizioni è il Samurai? A tre gol e mezzo sulla coscienza, fuori sintonia società, dirigenza e allenatore. Questo invece ce lo scrive Sergio. Maurizio da Santander: abbiamo un grosso problema in panchina, 40 punti veloci. Jacopo da Messina: speriamo che lo vendano, è entrato, ha cominciato a giocare da solo, poi certo che vuole andare via, prende più di 6 milioni premi inclusi e gioca la Champions, ma come fate a pensare che non sia lui a volere andare via? C'è anche chi ti chiede se conosci personalmente Moise Ken per sapere che lui non ha intenzione di andar via. via. Sì, Marco, da Cantù. Attenzione, ma Grosso è in grado, può presentare una squadra così, ma questa partita la voleva perdere, pazzesco. Stefano dalla Rufina sottolinea come tre scelte tecniche, come Joao Mario a sinistra, Dodò titolare, Ken al 60esimo quando sei sotto di 3-0, sono comunque un'indicazione su quello che è il potenziale del tecnico. Silvano da Montemurlo, ma scusate, i giocatori in campo chi li ha messi? Paratici, per favore, quattro titolari forti lasciati in panchina. Ci scrive anche Alessandro, la partita ha dimostrato che al momento non è un allenatore pronto e ahimè il campanello d'allarme si era sentito già dalle manchevoli. Ricordo il pallino del gioco lasciato perennemente al Gubbio. Io spero che questa scoppola dia una svegliata anche a lui. Ci sono giocatori che non sono più proponibili e non si vedono grandi idee al momento. La formazione e la preparazione di questa partita è stata a livello della gestione della comunicazione societaria sulla cessione di Moise Ken.
5: Allora torniamo anche da Tommaso Loreto. Ciao Tolo.
10: Buonasera, buonasera, ben trovati.
9: Minga troppo.
10: Nato campionato.
5: Bene,
10: Ma
5: siamo ultimi.
10: Guarda, per provare a stemperare l'ho mandata nella chat del gruppo di Radio Firenze Viola. Mi è venuta in mente una scena di Amici miei del Melandri che si ripresenta a giocare a biliardo sotto il diluvio in una Firenze molto piovosa, come va, come non va, benissimo, e poi il primo tiro il Melandri si beve una quantità improponibile di birilli e giustamente glielo segnala il Conte Mascetti. Proviamo a buttarla sul ridere, perché poi sentivo i vari interventi, come dice Luca, troppo brutti per essere veri, è improponibile pensare che il progetto Viola quadriennale, come poi ce lo racconta Paratici, sia impostato su queste basi, quindi calma, tempo, pazienza, e però se poi dobbiamo parlare stasera, peggio di oggi non si poteva cominciare, quindi si può solo migliorare. Io anche nel video che ho fatto per i social tiro in ballo la pazienza, quella che dobbiamo avere per un progetto nuovo, un gruppo nuovo e anche per vedere come va a finire il mercato, perché poi ancora la squadra non è definitiva, però anche il coraggio, insomma, di andare dietro a queste scelte. Quindi se poi in estate si spende 120 milioni, Ulai lo civilizzeremo, come sentivo quando raccontava Andrea, gli spiegavano il ritiro inglese, civilizziamolo in partita.
5: Esatto.
10: Massantuono facciamolo crescere in partita. Ora dice, infatti stasera ha giocato, sì. Attà, per esempio, se ha nelle corde di essere un centrocampista, perché lo si deve adattare? Perché si riparte adattando i calciatori? A sinistra punti su un giovane Real Madrid titolare, non Joao Mario adattato, e perché riproponi Dodò, Brescianini, Indur, quando mi sembra che a luglio c'era una mezza idea di un centrocampo tutta qualità, Fagioli, Ulai, Attà? Quindi insomma, tanto lo sappiamo che siamo all'inizio, tanto vale prenderne quattro, ma con una Fiorentina no arrembante, piuttosto che prenderne quattro in una Fiorentina drammaticamente simile a quella di Vanoli, perché questo stasera va detto, e purtroppo questo è emerso, e quindi suppongo ne parleranno approfonditamente anche per fare delle scelte di mercato, perché secondo me su Ken, per tornare a quello che diceva Luca, le decisioni sono prese, quindi io non so quanto poi possano decidere di infilare la retromarcia, ecco, quindi lì il dado mi sembra tratto da un po', perché secondo me Paratici è pronto a sostituirlo. Io sono molto curioso, ma anche abbastanza ottimista, ecco, sulla scelta. Mi fido comunque di quello che ha fatto finora, certo che appunto quello che ha fatto mettiamolo in pratica, perché se quello che ha fatto lo determiniamo tenere in ghiacciaia e a inizio settembre abbiamo 0 punti, non è esattamente quello che serviva in partenza.
5: Allora Tommaso, ascoltiamo insieme Fabio Grosso, se sei d'accordo, prima delle pagelle, sì, che almeno sentiamo cosa ha da dire, anche perché devo fare una trattativa con la Chiara, perché ho spento l'aria condizionata perché aveva freddo.
9: Ma ora è caldino, puoi riaccenderla.
5: Ma ora siamo dentro una serra.
9: Perché ho bevuto il tè caldo, grazie,
5: bene,
9: a Stefano
5: Carlesi. Bene, e quindi
9: Carlesi,
5: devo riaccendere per forza. Vai con Grosso.
11: Sì, Grosso aveva messo in guardia, insomma, alla vigilia di questa partita, che sarebbe stato comunque un primo turno difficile da affrontare. C'era grande entusiasmo, bisogna anche considerare che è una squadra con tanti interpreti nuovi, ma qual è stato effettivamente il difetto maggiore che ha incontrato oggi la sua squadra secondo lei in campo?
12: Abbiamo affrontato una squadra forte e strutturata, sapevamo sarebbe stata molto difficile. Peccato perché abbiamo concesso dei gol commettendo l'ingenuità, abbiamo tenuto nella prima parte, poi ho appena rivisto i gol, quindi qualche leggerezza che dobbiamo essere bravi a eliminare, a saper riempire meglio la partita di come abbiamo fatto, sta tanto da fare, lo sapevo, lo so. Ci metteremo da domani dentro a lavorare e a crescere sotto tutti i punti di vista. Ripeto, oggi lo scoglio era molto molto alto, questo avversario è forte, avversario strutturato e ci ha creato tante difficoltà. Però le cose le sappiamo e dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare e sapere che piano piano abbiamo intenzione di diventare squadra, che è la cosa più importante.
11: Federico.
13: Andrea Stramaccioni per lei.
14: Sì, ciao Fabio. Io ciao in telecronaca ho più volte sottolineato che è difficile anche paragonare, no? Due squadre che sono in momenti del progetto totalmente diversi, no? Perché la Roma è una macchina consolidata che gioca un calcio ovviamente quasi a memoria. La tua Fiorentina nasce adesso, no? Con un precampionato, secondo me, io l'ho seguito, molto soddisfacente, e in cui però questa sera, Fabio, per quanto io ti stimo, non sono riuscito a vedere le tue, quelle che sono le tue idee di calcio, un pochino per merito della Roma. Io ti volevo chiedere anche quanto la difficoltà di assemblare una squadra magari all'ultimo, magari di partire con Pellegrino che ha caratteristiche diverse rispetto a Moise, e volevo chiederti anche questa difficoltà per te.
12: Beh, ci sono state tante difficoltà, sicuramente non siamo soddisfatti della partita che abbiamo fatto, però ti ripeto, la strada è lunga, si può pensare di costruire tutto nell'arco di poco tempo, si può pensare però di saper essere presenti nella partita, non lasciarla, tante piccole cose che vanno oltre quello che sarà il nostro percorso, la nostra costruzione, perché per esempio nel finale dobbiamo essere bravi a capire che non è uguale concedere il quarto o non concederlo, quindi bisogna saper stare dentro le gare, bisogna saper resistere. Oggi non era facile, io lo sapevo da prima, perché questo avversario è forte, ha fatto un percorso insieme, ha fatto un percorso molto bello insieme, perché è la squadra che ha finito terza in classifica l'anno scorso. Noi ci stiamo creando e dobbiamo finire di crearci, però questo ovviamente non deve diventare un alibi, assolutamente non lo è, perché siamo in grado di fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi, soprattutto nei momenti in cui c'è da saper serrare le file, tenere dentro l'energia giusta, non concedere agli avversari delle occasioni per leggerezza e superficialità, come abbiamo poi fatto nella seconda frazione.
13: Mister, nel prepartita abbiamo parlato anche con Paratici, che ha sottolineato le tempistiche alla vigilia di una partita così importante per la Fiorentina, al giorno stesso della partita, insomma l'ingerenza di altri club sulla situazione Ken non è stata particolarmente gradita. Ulteriore difficoltà, non sapere se il giocatore poteva giocare dal primo minuto, l'ha mandato in campo attorno al 63esimo, insomma non è stata semplice la gestione, e non è semplice con il mercato ancora aperto, immagino. E poi aggiungo il fatto di perdere, perché andrà così molto probabilmente, Ken a una settimana dalla fine del mercato, che grattacapo è da risolvere?
12: Ma quello poi c'è la società che ci pensa e farà le considerazioni del caso, però poi siamo dentro questa situazione, siamo dentro questo periodo, quindi tutti quanti lo nominano come un periodo che non è soddisfacente, perché comunque distoglie l'attenzione da quello che è poi il focus principale, quello di riuscire a fare le partite, e quindi io mi sono concentrato su quello. Purtroppo non abbiamo fatto in tanti momenti alcune cose che potevamo fare, però io sono convinto che abbiamo le basi per costruire qualcosa di bello. Come ho già detto più volte, qualcuno invece prova a fare il contrario, ci sarà bisogno di fare fatica, ci sarà bisogno di passare attraverso, purtroppo quando incontri queste squadre, anche delle partite così faticose, però all'interno di queste partite faticose la cosa che dobbiamo essere più bravi a fare è quella di saperci rimanere dentro, saperle vivere nella difficoltà, saperle affrontare, perché poi questa resilienza te la ritrovi quando poi inizi a conoscerti e inizi a trovare anche i meccanismi diversi rispetto a quelli che abbiamo mostrato oggi.
13: Edoardo Testoni per lei.
15: Ecco mister, buonasera. Uno che sicuramente invece avrà per tutta la stagione, ma Mastantuono, le chiedo quanto quanto è giusto mettergli sulle spalle in fatto di responsabilità dentro questa stagione e quanto semplicemente lei si aspetta in quel ruolo. Sappiamo quanto nel suo calcio poi faccia la differenza da Mastantuono.
12: Là, dobbiamo completarci, perché poi anche quando poi nella seconda frazione siamo andati a cercare di cambiare qualcosina, sono delle posizioni che vanno riempite, ovviamente lo sappiamo, però Franco ha fatto una partita di personalità, un ragazzo tanto giovane che è andato alla ribalta l'anno scorso con un trasferimento al Real Madrid con una cifra enorme, quindi ha mostrato a tratti quelle che sono le sue qualità, può crescere sicuramente in continuità, possiamo sostenerlo sicuramente meglio ed aiutarlo meglio a esprimere le sue caratteristiche, però mi è piaciuto il piglio con cui ha cercato di fare la partita, con cui ha cercato di riempire la partita, ha creato anche i presupposti per qualche occasione importante, poi non siamo riusciti a finalizzarla bene e c'è da lavorare. Abbiamo tanti ragazzotti che hanno le potenzialità per diventare molto bravi, però dobbiamo essere consapevoli che per fare partite di questo livello poi bisogna mettere tante altre caratteristiche oltre quelle che sono le qualità oggettive che abbiamo, e sotto quel punto di vista noi dobbiamo crescere, lo sappiamo, ce lo siamo detto e lavoreremo per cercare di costruire qualcosa di bello, perché è quello che vogliamo fare.
13: Grazie e in bocca al lupo. Grazie a Fabio Grosso. A voi,
5: allora, queste le parole di Fabio Grosso. Chiaramente dobbiamo analizzare, no, quello che ha detto su Moise Kean, la società che ci pensa, però non è che abbia dato delle garanzie, ci mancherebbe altro. Ci stiamo creando, presto diventeremo una squadra, però questo non deve diventare un alibi. E insomma, questi più o meno sono i concetti, Tommaso.
10: Sì, sono anche almeno per gli episodi, diciamo, nel primo tempo condivisibili, se non fosse nel secondo ti sei un po' arreso, perché che forse peggio delle valutazioni del primo tempo ci sono quelle sulla ripresa. Bisogna un po', secondo me, mettersi d'accordo sull'idea di dove si vuole andare. Grosso dice abbiamo dei ragazzotti che possono diventare molto forti in prospettiva, ma ancora ci dobbiamo assemblare. Sì, bisogna vedere in quale prospettiva, perché la squadra di oggi comunque anche a livello di idee e di organizzazione ha fatto vedere un po' poco. Se ci aggiungiamo che col Benevento hai giocato molto in ripartenza, è inevitabile qualche domanda poi te la fai, a cominciare magari da quelle più specifiche che potranno arrivare in sala stampa proprio sulle scelte, perché poi Dodò, a meno che Valdepeñas non avesse problemi, cioè Dodò è fuori dal progetto, quindi è difficile capire perché con due terzini destri alla fine gioca quello che deve partire. E questo centrocampo nel quale c'è questo processo legato a una ida da avviare, però insomma ormai non è che è arrivato dopo Cuochi, è qui a lavorare da un po', quindi torno a quel concetto di coraggio che un po' potremmo cominciare a vedere, ecco, anche perché ti ripeto, tanto vale in partenza dove i bonus di tempo e fiducia sono scontati, tanto vale giocarsi i jolly. In questo forse è la mia critica stasera a Grosso, cioè sta partendo molto conservativo, ma invece secondo me è il contrario, proprio adesso che hai il beneficio dell'avvio e del tempo che ti spetta, secondo me puoi rischiare e usare qualcosa.

0: in avvio di un progetto quadriennale e mi rifaccio alle cose che dice Paratici. Per ora è un po' fumosa, si è capita poco e ripeto, ricorda molto quella dell'anno scorso.
1: Beh sì, no, per più che altro...
0: Almeno in campo.
1: No, ma più che altro non ha senso. Allora, io lo sai, ne abbiamo parlato tanto, cioè Icardi io lo prenderei ieri, va bene? Questo è un discorso che però è personale e soprattutto non è il giocatore che è come Ken, cioè devi cambiare il modo di giocare, è molto più simile... come caratteristiche sì. Da uomo d'area di rigore a Pellegrino che non a Ken che magari si lancia da solo e attacca la profondità, quindi anche in quel caso lì non so quanto sarebbe giusto prenderlo, anche se ripeto io lo prenderei ieri. L'asso nella manica io mi auguro ce l'abbia Tommaso, ma se ti dovessi dire, se tu mi dovessi chiedere secondo te ce l'ha, io ti dico no. Quindi vediamo.
0: Diciamo che
1: si rischia di buttare via un calciomercato che fino a un certo punto è stato un super calciomercato, ma a rovinare un super calciomercato ci vuole un quarto d'ora.
2: E più che altro il sostituto di Moise Kean tu dovevi averlo in testa da marzo, esatto. Perché la stagione di Moise Kean alla Fiorentina è finita più o meno in quel periodo l'anno scorso.
0: Sai, a noi manca anche un tassello della strategia più generale, perché poi fino a prova contraria non abbiamo mai avuto troppa chiarezza sul tipo di conto economico che dovrà fornire questa campagna di acquisti e cessioni, e ad oggi abbiamo detto tante volte
1: fermati, saldo, però scusami,
0: saldo è tanto negativo,
1: scusami,
0: poi qualcuno grida già all'autofinanziamento,
1: no,
0: ma insomma, 120 meno 30 ancora ce ne vuole.
1: No, ma bisogna. No, Tommaso, perché il direttore sportivo che il 24 d'agosto arriva in prima della partita davanti alle telecamere con un microfono in mano, con la scritta DAZN in questo caso, e ti dice non abbiamo bisogno di vendere, vuol dire che te puoi chiudere così.
0: Hai ragione, e di conseguenza mi riallaccio anche alla sostituzione con un calciatore di maggior spessore, e quindi poi vediamo, magari è invece come dice Luca, alla luce di questa sera, domani posso benissimo prendere Ken e dire guarda, tanto siccome comunque il Como arriva a una cifra e poi non cambia più di tanto, dice sai ci offrono per la clausola oltre 60 milioni, è un'occasione, non ci posso rinunciare, puoi anche scegliere questa strada, figurarsi, tutto è possibile, tanto più mi sembra con Paratici che anche in passato, te che sei il mercato nazionale, sicuramente colpi di scena ne ha creati, però ecco, insomma, io resto fiducioso e ottimista pur interrogandomi sull'idea tattica, sull'idea di questo progetto nuovo di calcio da proporre, perché non vedo ad oggi una spiccata identità. È un po' di amichevoli ci sono state, dei partiti ufficiali sono due, e sentivo parlare dell'esordio della Fiorentina di Italiano sempre a Roma, se ne parlava oggi qualche ascoltatore, ma lì hai un tecnico che dà un'impronta netta, chiara. Grosso ha bisogno di tempo, d'accordo, però non capisco perché pronti via non prova a mettere in atto quanto di nuovo ha tra le mani, e sembra un po' riproporre quanto di vecchio è ancora lì.
1: Pagelle?
2: Sì, Pagelle. Perché ci sono già un po' di messaggi.
1: Vai!
0: Ma senti, sì, detto che...
1: Tu l'hai visto, non si è addormentato.
0: No, tratti ottavo per un 5 generale, quindi cercare di essere morbido perché è comunque la prima campionata, tutte le premesse del caso, no? Perché poi immagino che tra messaggi e telefonate ci sia già chi grida grosso out,
1: certo.
0: Paratici dimettiti, questo.
1: Certo.
0: Noi un minimo, ecco, e quindi non volevo infierire o andare troppo in basso, però quando poi prendi anche il quarto si fa veramente notte fonda. Comunque De Gea ne prende 4, quindi la sufficienza non riesce a portarla a casa dal mio punto di vista, un 5,5, e diciamo che poi è anche spiegato dal gol sul quale si fa piegare le mani da Malen. Difesa malissimo generale, alla fine poi il 4,5 lo prendono in 3, Dodò, Dragusi, Veranieri, fate voi se chi dei tre poteva anche

0: essere da 4, volendo Dragusin ne combina veramente tante nel finale, però ecco, l'intenzione mia è quella di non inferire alla prima di campionato, quindi sto sul 4,5 generale. Dodò non so che tipo di vetrina può essere stata, ma adesso probabilmente vale qualche milione in meno, quindi anche lì non sarebbe male avere una spiegazione a questa scelta. Joao Mario è da 5, ma giusto per l'attenuante è messo a sinistra, poi sul secondo gol osserva Dybala se dire male, e quindi 5 pieno con Van de Peña se gioca 10 minuti senza voto. Centrocampo in questo caso sono stato morbido, 5 collettivo. Quello che mi delude di più è Fagioli, l'unica cosa che mi viene da dire è che anche l'anno scorso era partito molto male, può darsi sia un diesel nell'arco delle stagioni, può darsi stia pagando mentalmente la situazione, perché non giriamoci intorno, tutti respiriamo la sua, diciamo, non contentezza per la situazione che c'è in mezzo al campo, eppure intanto gioca titolare, quindi forse più che scontento era il caso se giocava meglio stasera, però è andata così. Ulai invece entra benino in partita, fra l'altro un tiro fuori non di molto, io andrà anche disciplinato, ma se ne prende un giallo contro il Benevento succede nulla, o anche se ti rende un rosso rispetto a un 4-0 questa sera, gli dirò a Ulai che in Italia si può entrare e falciare l'uomo, tanto più quando vinci 3-0 come ha fatto al Franchi, però anche stasera viene da pensare perché non fosse titolare, quindi sufficienza piena, sufficienza anche Jimenez, dai, perché almeno manda al tiro Ken. Atta è completamente avulso dal gioco, c'è giusto un lampo il quarto d'ora del primo tempo, proprio caltro. Sì, comincio a pensare se è il caso di trovarlo qualche metro più indietro. Mandragora propizia il 4-0 della Roma, quindi poi entra in una partita chiusa, ma il 5,5 lo prende anche lui. A tavolo ho detto 5. Io, ma Stantuono stasera, dai, è la prima, è comunque quello che quando ha il pallone tra i piedi, so a voi, ma a me continua a dare buone sensazioni. Aveva cominciato benino il secondo tempo, in quella discesa palla al piede, poi sostituito, però il 6 glielo ho voluto dare, anche se poi chiaramente non è che brilla. Ken gioca una mezz'oretta e arriva due volte al tiro, e comunque anche lì ci spiegheranno forse i prossimi giorni quello che veramente è successo, chi ha deciso cosa su di lui. Comunque il 6 ci sta, Pellegrino di fatto è non pervenuto, da 5 pieno come Grosso, 5 pieno anche per lui, su Grosso è un 5 pieno perché è la prima di campionato, fosse un'altra giornata era più basso il voto.
1: Vai Chiara.
2: Per quanto riguarda i voti, c'è chi ti dice che ogni voto dato a Grosso superiore al 3 è un'eresia questa sera, e poi c'è anche chi ti chiede cosa ne pensi delle risatine, del sorriso più che altro, risatine sarebbe visto, ingiusto, sì. Non le hai viste, ma quando poi è intervenuto a DAZN aveva comunque il sorriso, e sono tanti gli ascoltatori che al 348-7513-933 ci chiedono cosa abbia da ridere Fabio Grosso dopo stasera.
0: È l'indole, mi sembra, cioè non è un Conte, non è un italiano, non è uno Spalletti. Questo secondo me non significa che non si accenda in campo, vedi, per esempio in campo io lo intravedo in panchina abbastanza agitato, quindi può darsi lo sia anche nelle comunicazioni con i suoi. Non travisiamo che abbia un approccio, si può dire forse anche professionale, alle telecamere, ai media, alle conferenze, anche se vogliamo un po' amichevole.
2: Anche ora, perché sarebbe un kamikaze, Tommaso, se ci fosse, dai, qualsiasi, sì, altra motivazione dietro. Jacopo da Messina, direttore, il suo intervento è l'unico lucido che ho sentito stasera. Bravo, complimenti. Mentre Urbano ci scrive: dare 4,5 a Ranieri, che per me è stato l'unico oltre la sufficienza, e 5 a Joao Mario, che ha minimo un gol e mezzo sulla coscienza, e 5,5 a De Gea, che anche lui sul secondo gol e sul quarto ha responsabilità, non esiste. Dragusin sarebbe stato da 3 perché è entrato in tutti i gol. Grosso sarebbe stato da 3 per la gestione di Moise Kean e dei cambi. Inoltre Mastantuono gioca da solo, ha perso tante palle e così non è utile alla squadra e non riesce nemmeno a emergere, quindi non è da 6.
0: Su Mastantuono replico sulla personalità, cioè il fatto che in una serata negativa in cui i palloni non arrivano perché a tassa è spento in assenza dei rifornimenti, lui ha provato un po' a fare forse da solo, va bene, però io apprezzo chi prova a mettere subito, fra l'altro 19 anni, esordio in Serie A, stadio pieno con 60 e passano da tifosi, ben venga uno che ci prova anche con le iniziative, anche perché gioca là davanti, quindi serve la sua iniziativa, cioè non è tipo in mezzo al campo dove Fagioli mi ha perso un paio di palloni nei primi 20 minuti e che in campo probabilmente era da dirgli tutto. Su Ranieri non so che dire, se Ranieri è sufficiente, abbiamo visto un'altra partita, può darsi che Dragusin ci abbia messo più del suo rispetto a Ranieri, ma come spiegavo ho fatto un discorso un po' generale sulla prima di campionato e sono stato sul 4,5 generale per tutti e tre, ma sì, si può assolutamente stare Dragusin 4 e Ranieri 4,5, però Ranieri 4,5, insomma c'è un salvataggio su Castro ed Esper notte fonda, ragazzi.
2: C'è un'interessante chiave di lettura che ci propone Mario da Grosseto. Grosso e Paratici erano consapevoli di perdere con la Roma. Se avessero fatto giocare tutti i nuovi, rischiavano di bruciare gli acquisti fin da subito. Così invece hanno ancora la scusa per continuare a sperare. Ken non c'entra nulla e fumo negli occhi per distrarre gli argomenti. Grazie per le trasmissioni e complimenti a tutti.
0: Ma no, non lo so, bisognerebbe capire, e credo Grosso qualche risposta possa darla stasera, e capire ulteriormente perché appunto ancora non si va verso quella direzione che si immaginava, soprattutto in mezzo al campo. E poi ragazzi c'è una settimana, cioè lì può partire, nella Fiorentina possono partire in mezzo al campo Fabian, Fagioli è tutta da vedere, Nick Ceccarini ci dice che comunque da mercoledì ribusseranno per Tosved, Torreira non è comunque una pista chiusa,
1: ma un'altra mezzala davvero.
0: Ma
1: gli danno, danno un premio se piglia 100 mezzali.
0: Solo elencando, cioè, le ipotesi in ballo, e oltre chiaramente all'enorme incognita Ken, che per me è un colpo di scena, a questo punto se la Fiorentina lo tiene, perché per me
1: sarebbe clamoroso.
0: Dai, stasera, cioè, oppure succede qualcosa, davvero, però per me lì la decisione è presa, quindi sono curioso, e possiamo stare benissimo stasera a parlare un sacco di cose, ma ci sta che tra una settimana sia tutto da buttare, perché la Fiorentina è ulteriormente diversa. Tra le altre cose, stasera partiamo con Pellegrino. Pellegrino è interessante, può essere lui veramente il nuovo Ken, va servito di testa, ci vuole gli esterni che crossano, ancora non c'è un esterno. Cioè, in questo ha totalmente ragione Luca, anche questo sarebbe da chiedere a Paratici. Ora va bene le occasioni, Attà è stato un capolavoro, Ulahi probabilmente pure, del Mastantuono è stata un'opportunità imperdibile e viva, però almeno uno, Pocù, che probabilmente ad oggi si può costare 5-6 milioni sul momento e riscatto lo fa il prossimo anno, forse si poteva mettere a disposizione prima. Magari stasera Pellegrino toccava un pallone, perché io veramente stasera Pellegrino mi sono domandato anche sulle pagelle cosa avesse fatto.
2: C'è anche chi ci dice Mastantuono 8 anche solo per la bottiglietta lanciata in panchina quando l'abbiamo visto inquadrato.
0: Sì, vero.
2: E Simone invece ci scrive ad Attagli da 5 nonostante fosse fuori ruolo e tra i pochi a dimostrare qualità, quindi lui avrebbe premiato Attà. Mentre Mattias dalla Spagna ci fa sapere che quando si diceva che la Fiorentina sarebbe stata internazionale, forse avevamo sottovalutato un aspetto. Ad esempio, dopo la partita di stasera, alcuni giornali spagnoli si sono occupati dell'esordio di Mastantuono, della figura barbina generale. Ecco, a suo avviso, quantomeno l'anno scorso non ci filava nessuno e quindi riuscivamo ad avere un profilo più dignitoso.
1: Bene, un'importante chiave di lettura anche questa. Tommaso, ti salutiamo.
0: Va bene, andiamo tutti a letto con moderazione nelle valutazioni. Domattina faranno già meno male gli schiaffi. Stiamo calmi perché secondo me poi ci attendono giorni focati sul mercato, quindi ciò che abbiamo visto stasera secondo me è ancora molto virtuale rispetto a quello che può succedere da qui al primo settembre. E saggiamente vi saluto.
1: E invece guarda, io invece no, si va a letto perché almeno ci si riposa, ci si rinfresca le idee, domani si stronca tutti.
2: Domani siamo insieme, io e il direttore, dalle 14 alle 16 a Palla al Centro.
1: Poverina.
0: Grande, Chiara, è meraviglia.
1: Mi dispiace tanto per
2: io
1: te.
2: Io invece sono molto contenta.
1: Io guarda, ho
0: grande,
1: fatto...
0: Fai te la scaletta domani.
1: Certo.
0: Mi infido ciecamente.
1: Sì, poi si fa...
2: Si chiama Lorenzo Di Benedetto, due ore, a posto, scaletta.
0: Domani partiamo moderati, come sempre, come da prassi. Processo alla Fiorentina.
1: Bene, Tommaso, ciao.
0: Ciao, buonanotte.
2: A domani.
1: Grazie a Tommaso Loreto per insomma anche le pagelle in questa serata molto complicata da parte della Fiorentina. Leggiamo un paio di messaggi, poi andiamo ad ascoltare la conferenza stampa di Grosso.
2: Sabato col Frosinone, imperativo vincere per non rovinare la festa del centenario. Ragazzi, buonasera. La prima formazione sbagliata con centrocampo della scorsa stagione. Dodò fuori dal progetto. Gudmundsson che non gioca. Caro mister Grosso, hai sbagliato. Devono giocare i meglio. Questo è Simone da Scandicci. Loro sempre falli tattici, noi nemmeno uno, non ci hanno mai fatto giocare puliti, impariamo da loro. Questo è il messaggio di Lorenzo. Poi Luca da Arezzo ci chiede: ma Poku non era preso? Abbiamo detto le prossime giornate ovviamente saranno decisive. Mirko da Milano, riassumendo: Dodò titolare, Brescianini in campo 62 minuti, Mandragora sostituisce Attà, Kene Pellegrino in campo insieme, e aggiunge tante emoticon divertite. Grosso ha messo Kane quando gli hanno telefonato che la trattativa col Como era saltata. Yes. Saluti da Alberto. Paolo da Massa ci manda un fotogramma, ci dice: gol da annullare.
1: Guardate, va benissimo, probabilmente è vero che l'1-0 andava annullato, ma stasera non ci attacchiamo a questa cosa veramente.
2: Ragazzi, Mastantuono aveva sempre due o tre avversari addosso, questo ragazzo gioca un altro calcio, ce lo scrive Giuseppe dagli Stati Uniti. Fra formazione iniziale da rivedere, edulcoro un po', centrocampo inesistente, terzino destro da non rivedere, centrali di difesa imbarazzanti. Sancho ci scrive: non si salva nulla stasera. Alan da Firenze, sono le stesse parole che diceva Pioli lo scorso anno, mamma mia, speriamo di uscirne al più presto, siamo cascati dalla padella alla brace. Come si diceva, se devo prendere Grosso tengo Vanoli. Dragusin è stato messo in mezzo, Gio Mario e Ranieri sono stati un disastro, soprattutto il centrocampo, questo ce lo scrive Iuri.
1: Allora andiamo ad ascoltare le parole di Fabio Grosso in conferenza stampa.
3: È chiaro che avevano detto serve pazienza, l'ultima partita lo sappiamo, serve pazienza, si aspettava di essere un po' più avanti nel percorso di costruzione per una squadra che parte da zero. E come mai fin dall'inizio non siete stati così tanto in difficoltà? Perché abbiamo affrontato una squadra molto forte, abbastanza consolidata, che ha fatto una grandissima stagione l'anno scorso e si è ripresentata così come aveva lasciato il campionato. Immaginavo ci sarebbero state tante difficoltà, abbiamo tenuto la prima frazione, abbiamo concesso gol a metà del primo tempo, una situazione un po' dubbia in partenza. Abbiamo continuato a tenere quella seconda frazione, quando stavamo un pochino venendo fuori abbiamo preso il gol e lì abbiamo un po' lasciato la gara, al di là che avremmo potuto sicuramente fare tante cose meglio anche nella prima frazione, perché siamo stati un po' poco coraggiosi, un po' poco partecipativi nel cercare di creare le soluzioni offensive. Tanti spunti, sicuramente siamo delusi del risultato perché volevamo provare a rimanere dentro la gara meglio di come siamo stati in grado di fare. Però, come abbiamo detto, purtroppo questo è un avversario che ci ha messo in difficoltà, lo immaginavamo, un avversario forte. Prenderemo tanti spunti perché ce ne sono tanti, cercheremo di lavorarci sopra e continuare a costruirci per migliorare, perché ci sarà sicuramente tanto lavoro da fare.
4: Tenerante, buonasera mister. Sbaglio, ci sono altri 111 punti in ballo per quella fine, per cui il cammino è lunghissimo. Lei è insoddisfatto, vero? Però ci sono due cose che da fuori non ho capito, magari lei me le può spiegare. Intanto vorrei capire la scelta di chi è, cioè mi spiego meglio, se è una scelta legata al mercato, perché si dice che potrebbe anche trasferirsi al Como, la posso capire, è legittimo, però capisco meno niente sul 3-0 in campo. Dall'altro
3: mi sembra di aver mostrato le porte, perché intanto tirava in porta e altro non tirava mai, ha preso le punizioni, lo vedevo molto motivato, quindi non credo abbia potuto andare via, però questo è il primo punto. Il secondo è Dodò. Dodò, già prima di arrivasse a Firenze, aveva fatto capire di essere fuori da questo progetto, non ha firmato, discussione con i procuratori, sapeva di dove partire quest'estate, è sempre qua. Come mai lei ha scommesso su Dodò, che francamente mi sembra stato uno dei peggiori incanti? Grazie, direi queste due curiosità sono un po' perché non l'ho capito. Grazie.
5: Sì, direi subito, ci provo almeno. Anche se poi una partita così andare a individuare gli individui diventa un po' riduttivo, però su Ken avevo immaginato un tipo di partita molto difficile per noi, in cui c'era da sapersi sporcare, abbiamo visto doppio attaccante, non stato in dubbio fino alla fine, anche se provare a metterli entrambi insieme, però avremmo dovuto cambiare qualcosa rispetto a quello che abbiamo fatto per tanto tempo, cioè per questo mese di ritiro. E allora ho preferito iniziare la gara con Matteo, a cui nonostante purtroppo quello che è successo nella gara di oggi, che non è stato quello che volevamo, però secondo me ha fatto una gara di grandissima generosità, ha battagliato e lottato. E poi avrei voluto usufruire delle qualità di Ken nella seconda frazione, sperando di rimanere dentro la gara nell'inizio, che immagino sicuramente molto difficile come in realtà è stata. Nel momento in cui stavo a fare i cambi, poi avevo preso il secondo fatto anche il terzo, l'ho messo dentro Ken, e per quanto riguarda Ken non posso che fargli complimenti sia per la partita di oggi sia per come si sta preparando e partecipando a quel percorso che stiamo facendo noi, nonostante le tantissime voci di mercato. E Dodò, tutto il preambolo fatto per Ken vale anche per Dodò. Victor mi era piaciuto, ho cercato di mettere un po' più di presenza, un po' più di conoscenza di quello a cui saremmo andati incontro, poi ovviamente a posteriori uno può fare mille riflessioni, le fatte anch'io, le farò anche io, però ho cercato di mettere dentro il campo Franco, sfruttando la sua qualità e cercando di essere un po' più solido con i giocatori dietro. Ovviamente non siamo riusciti nell'intento che avevamo immaginato, però ripeto, abbiamo affrontato una squadra molto molto forte che sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà. Lo spunto che mi porto a casa è che dobbiamo essere molto bravi a capire che le partite poi vanno riempite sempre, perché poi sono difficili, gli avversari sono forti, però si può rimanere meglio dentro la gara anche quando non c'è più la sensazione di poterla riprendere, perché per esempio il quarto gol non è uguale se prenderlo o non prenderlo. Tante cose dobbiamo crescere, strutturarci, capire che per fare questo campionato non bastano determinate qualità che noi abbiamo, ma serve una grande mentalità, una grande intensità e grande coraggio nel proporre delle situazioni che ovviamente abbiamo all'interno delle nostre qualità e saper respingere quelle che hanno gli avversari, perché sicuramente sui gol, nonostante la partita ovviamente non sia stata una partita bella da parte nostra, però sui gol abbiamo commesso le leggerezze che, se andiamo a rivedere, avremmo potuto evitare tutte quante. Grazie.
6: Gianna, Andrew?
7: Sì, mister Salve. È stata un'estate di grandi spese, di grandi sogni, la città immagino lo stai imparando a conoscere, vive di grandi alti e di grandi bassi a livello emotivo, per cui dopo un'estate in pompa magna, forse questo schiaffone di oggi riporta un po' la realtà, non voi, perché francamente voi avete sempre avuto il profilo basso, magari i tifosi e noi abbiamo avuto insomma l'opportunità di sognare un po' troppo. Allora, che messaggio deve uscire a questa partita, cioè che messaggio si sente di dare anche alla piazza in vista delle prossime gare? Grazie.
5: Ma il messaggio che esce è che noi dobbiamo lavorare tanto, perché ci sono tante cose da migliorare. Ovviamente questo ostacolo di oggi è un ostacolo che anche dopo tanto tanto lavoro sicuramente è difficile da prescindere, perché venire all'Olimpico in queste condizioni, in aprile di campionato, contro una squadra forte e rodata, non è facile neanche dopo tanto lavoro. Però l'obiettivo nostro è quello di, nel tempo, provare a venire agli stadi così e fare partite diverse da come abbiamo fatto oggi, perché le potenzialità le abbiamo, però ovviamente non basta avere le potenzialità, bisogna crearsi, strutturarsi, riconoscersi dentro una mentalità comune, un'identità comune, che poi ti permettono di venire dentro questi stadi e fare partite piene. Quando c'è da difendere si difende, quando c'è da giocare si gioca, perché in entrambe le fasi sicuramente avremmo potuto fare tante cose meglio. Però lo vedremo, lo sappiamo, lo vedremo, lavoreremo e cercheremo di costruire quello che abbiamo in mente di voler costruire.
6: Ultime due, ogni Santi.
3: Salve mister, vado su Ulani, che forse è stata una delle punte più positive della serata, fatto bene. Sarò secco nella domanda. Lei vede Ulani solo vertice basso, grazie.
6: No, poi vedo i ragazzi tutti i giorni, quindi li conosco, li provo all'inizio a conoscere un pochino meglio. Noi abbiamo tanti interpreti che hanno delle belle qualità. Abbiamo fatto le cose belle con Lai, abbiamo fatto le cose belle con Franco, abbiamo fatto le cose belle con Pellegrino, abbiamo fatto le cose belle con Atta, però per ora facciamo delle cose belle sporadiche e individuali. Ci dobbiamo conoscere, dobbiamo crearci, strutturarci e capire che per competere in questo campionato, ovviamente contro squadre di questo livello, sicuramente ci sarà bisogno di tanto tempo, però per entrare dentro questo campionato noi dobbiamo essere bravi a fare le cose insieme, quindi mixare le caratteristiche all'interno della squadra e sapere che le partite poi hanno tante fasi, hanno tante situazioni, hanno tanti momenti, perché anche per me Chris è entrato molto bene, però nel finale poi bisogna saper riconoscere che la partita ovviamente sta scappando via e quindi devi saperci stare dentro e non lasciarla andare in mano agli avversari, perché non è uguale finire in un modo o finire in un altro, quindi sono tutte esperienze che dobbiamo fare, sono tutte esperienze importanti perché ci devono servire a aggiungere dei pezzi a quello che è il talento e il potenziale di tanti interpreti che abbiamo, però ovviamente va messo insieme, va costruito e va cercato di renderlo omogeneo, amalgamato, per poi mettere in campo e mostrare le qualità della nostra squadra, non individualmente dei ragazzi e sporadicamente di qualche ragazzo.
3: Grazie.
6: Ultima.
8: Salve, Emanuele Celeste, Software Magazine. Mister, nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della collocazione tattica di Fagioli, tanto che si pensava che Ulai avrebbe potuto agire da regista, addirittura che ci fosse un'incompatibilità con Dur, nonostante le caratteristiche diverse. A questo punto lei come intende definire il centrocampo anche alla luce del risultato di oggi? Pensa di modificare qualcosa in quel reparto in futuro?
6: Ma mi posso rilacciare a quello che ho detto fino adesso, perché sono tutte esperienze per noi, abbiamo fatto qualche migliore insieme, qualcuno è arrivato da poco, qualcun altro da un po' meno, un po' più di poco, e quindi poi dobbiamo conoscerci, però per me abbiamo le qualità per creare, per costruire quello che abbiamo in mente di creare e di costruire, ovviamente quando poi arriva la finale di campionato con una squadra che già sa quello che vuole da tanto tempo, già ha ottenuto quello che ha voluto ottenere, quindi una squadra solida, forte, consapevole di quello che propone, consapevole di come si fa la partita in tutti i modi della partita, poi diventa difficile riuscire a contrastarla. In queste gare poi devi fare tutto bene e noi ovviamente non lo abbiamo fatto, devi sperare che loro lo facciano così, invece loro sono riusciti a fare delle buone cose e quel pizzico di buona sorte che è dalla parte. Queste tre componenti ovviamente oggi non sono andate nella direzione in cui ci poteva permettere di portare un risultato positivo, siamo delusi dal risultato, però crediamo fortemente in quello che stiamo facendo e siamo convinti che arriveremo a costruire una squadra ricca di giocatori bravi e che sappia mostrare sicuramente una faccia diversa da quella che abbiamo mostrato per diversi tratti nella partita di oggi.
1: E così dunque ha chiuso la sua conferenza stampa Fabio Grosso con la Fiorentina che dunque tornerà a Firenze con le ossa rotte dopo questo poker preso dalla Roma, ma siamo soltanto all'inizio e quindi c'è tutto il tempo e la volontà chiaramente di migliorare. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra diretta, abbiamo raccontato purtroppo la sconfitta per 4-0 della Fiorentina contro la Roma, grazie a Chiara Bevilacqua.
2: Grazie a te Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori.
1: Bellissimo il tuo esordio in questa stagione, in partite ufficiali, grazie anche a Stefano Carlesi in cabina di regia. Le dirette Radio Firenze Viola riprenderanno domani mattina come sempre con Buongiorno Firenze da Lorenzo Di Mendetto.

0: Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Se fosse sempre domenica, la trasmissione della partita, la prima partita di questo campionato con la Fiorentina che sarà impegnata all'Olimpico di Roma contro i giallorossi di Giampiero Gasperini dopo la vittoria contro il Benevento in Coppa Italia. Dunque inizia anche il percorso della Fiorentina in campionato per la sfida che chiuderà la prima giornata di questa Serie A. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto e buonasera soprattutto a Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Sei venuta oggi?
1: Non avevo altro da fare.
0: Ah, ok, ok, ok, va bene, quindi giusto perché era lunedì, se fosse stato un weekend non ti avremmo vista, va bene, ok.
1: Avresti potuto chiamarmi, si organizzava un bel collegamento telefonico.
0: Bene, ok, sì, facile farlo di 10 minuti invece di 4 ore di diretta, va bene, ma io mi sono segnato tutto. 348-7513-933 per tutti i vostri messaggi, noi andiamo subito da Andrea Giannattasi all'Olimpico. Ciao Andrea.
2: Buonasera, buonasera a tutti. È il brivido di sempre, è quel morso allo stomaco che sentiamo tutti gli anni, ma stavolta ci fa patire più del solito perché è un anno diverso, un anno particolare, l'anno del centenario, è l'anno del riscatto, è l'anno in cui la Fiorentina prova a rimettere la testa tra le grandi e lo fa in una notte speciale, quella all'Olimpico di Roma, dove l'anno scorso arrivò una delle sconfitte più cocenti, anche se soltanto a campionato praticamente finito, però oggi la Fiorentina si sente grande con le grandi e questa sera vuol veramente dimostrare al popolo viola che davvero il 2026-2027 può essere un anno da big. Buonasera dalla capitale, buonasera dall'Olimpico, da Andrea Giannattasio, all'inizio di un lungo percorso che ci porterà a festeggiare 100 anni di storia e chissà, magari a vivere un ciclo, speriamo, avvincente e vincente. Le formazioni ufficiali di questo Roma-Fiorentina, cominciamo chiaramente dai viola, che hanno dei robusti cambi dell'11 di partenza rispetto a quello che ci potevamo aspettare. In attacco non c'è Ken, ma c'è Matteo Pellegrino. In difesa rivediamo Dodò sulla destra e Jean Mario sulla sinistra. Per quanto riguarda la formazione di Fabio Grosso, De Gea tra i pali è il capitano anche per quest'anno, lo spagnolo, e poi Dodò, Dragusin, Ranieri e Jean Mario in difesa, centrocampo Hondur, Fagioli e Brescianini davanti, a supporto di Matteo Pellegrino, all'esordio assoluto in maglia viola ci sono Franco Mastantuono e Artur Attà. Per quanto riguarda invece la Roma, Roma che ha qualche problemino nell'undici di partenza, qualche giocatore che non è nelle perfette condizioni per performare 90 minuti, ma queste sono le decisioni di Giampiero Gasperini, svilar tra i pali nel classico 3-4-2-1, Hermoso, Ndicka e Mancini in difesa, Wesley, Cristante, Kone, Lulli a centrocampo, Mora, il nuovo arrivato dal Porto, e Dybala a supporto di Dolly Malen. Queste le formazioni del match, con le panchine che vedono, per quanto riguarda la formazione viola, a disposizione di Fabio Grosso, Lezzerini e Christensen i portieri, poi Pongracic, Mandragora, Ken, Gudmundsson, Jimenez, Valdepeñas, poi Vieri, Ulai, Croci, Cospo, Mazzeo e Fabiana. Per quanto riguarda invece la Roma, panchina molto più ristretta, i portieri sono De Marzi e Gollini, e poi Koulirakis, Elainaoui, Castro, Sule, Molina, Zielkowski, Pesilli, Vaz e Ghilardi. La sfida è assegnata al signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, stadio olimpico che sarà esaurito, 65.000 spettatori attesi per il momento, circa 40-45.000 hanno già preso posto allo stadio.
0: Sicuramente, a differenza di quello che succederà in tutta la stagione con la Lazio, insomma il pubblico di fede romanista invece farà la differenza con la sua presenza e quasi scontato sold out di settimana in settimana. Quindi un avversario in più per la Fiorentina, la Lazio che sta vincendo a Bologna 1-0 con il gol di Frattesi, siamo al 79esimo minuto, mentre la Fiorentina, come sappiamo, inizierà la sua partita a Roma contro la Roma alle 20.45. Allora, prima di lasciare anche a Chiara leggere qualche messaggio e riportarti quelli che sono i pensieri dei tifosi, ti volevo dire soltanto, Andrea, che mi unisco all'arrabbiatura di Stefano Carlesi, che ti ha già comunicato in privato, perché insomma ci vai due volte nella capitale, ti sei comportato molto molto male, quindi
2: è vero.
0: Insomma, te lo volevo dire. Bene, vai Chiara.
2: Ma siccome poi ci tornerò all'ultima giornata, per allora vi proporrò ciò che vi propongo tutti
0: bene,
2: gli anni.
0: Bene, vabbè, staremo a vedere, però capisci bene che dovremo aspettare il caldo, però nel frattempo ci sarà il freddo nel mezzo, quindi va bene, facciamo finta, vediamo se ci passerà a me, a Stefano. Vai Chiara.
2: Va bene.
1: Al 348 7513 933 sentire, come potete immaginare stanno già arrivando tanti commenti a caldo nei confronti della formazione che Andrea Giannattasio ci ha appena ripetuto. Quindi Andrea, ti chiedo di rispondere un po' a chi è stupito di fronte soprattutto al centrocampo dell'anno scorso. T'aggiungo la riflessione che invece ci manda un ascoltatore e ci scrive: io non capisco le critiche alla prima di campionato con il mercato ancora aperto e tanti giocatori nuovi che hanno bisogno di tempo, contro la Roma oltretutto, dove non puoi rischiare subito. Grosso ci ha fatto capire che punta prima sull'equilibrio e poi sulla qualità, diamogli tempo.
2: Ma sono d'accordo, nel senso che ora io, sai, ho sentito persino delle critiche dopo 25 minuti di Fiorentina Benevento, per cui effettivamente posso aspettarmi di tutto. La coerenza del tifoso viola è straordinaria, è coerente nella critica anche nell'immediato pre-gara di una partita, quindi è assolutamente spettacolare. No, allora, io non discuto la questione attaccante, nel senso che Fabio Grosso è l'ultimo dei colpevoli nella scelta del centravanti, perché si è trovato, non per colpa sua, a dover far fronte a questa patata bollente il 24 agosto. Se oggi avessimo fatto Fiorentina-Venezia, probabilmente sì, le polemiche erano le stesse, ma evidentemente il contesto attorno alla partita era molto diverso e quindi si poteva anche, no, digerire meglio, no, questa situazione nell'ambito di una gara un po' meno ricca di attenzioni e anche di qualità in campo. Questa storia della gara di Roma naturalmente enfatizza tutto, per cui io sulla vicenda Ken non metto bocca, nel senso che è una decisione naturalmente legata al mercato. Sulla questione Terzini ho una spiegazione, penso, che è legata al fatto che Valdepeñas, che a me piace molto, ma è un giocatore che mi pare, e lo si è visto nel suo piccolo anche col Benevento, che sia da 8 quando deve attaccare, cioè un giocatore che quando trova spazio parte come un treno e non lo ferma nessuno, e quando c'è da difendere magari non arriva sopra il 6,5. Ecco, voglio essere gentile, cioè, e stasera secondo me la partita è abbastanza delicata, e sono molto molto ironico in tal senso, perché la gara è stra delicata, perché la Fiorentina ha davanti a sé una squadra che è arrivata in Champions League l'anno scorso, che forse potrebbe anche rientrare nella lotta a scudetto, chi lo sa. Quindi c'è la pressione di 70.000 spettatori, di una squadra che deve confermarsi, per cui secondo me, come giustamente diceva il direttore Loreto prepartita prima, meglio non buscarne subito, ecco, meglio è paura che buscarne, dice Firenze. E quindi secondo me lui parte un pizzico coperto, a meno che Valdepeñas non abbia avuto qualche problemino in rifinitura, ma ieri Grosso ci ha detto che stavano tutti bene, per cui presumo di no, ecco.
0: Sì, comunque insomma è una formazione che fa discutere quantomeno, poi la palla passerà al campo che è l'unico giudice supremo del calcio, perché poi porta via le tante chiacchiere. Però anche pensando al centrocampo, Andrea, cioè, abbiamo parlato di una grande estate della Fiorentina, un grande mercato, e questo è senza dubbio vero, però poi arriviamo alla prima giornata e vediamo quelli dell'anno scorso.
2: Centrocampo è quello dell'anno scorso, esatto. È vero, ma cioè, ragazzi, ma allora Ulai è un giocatore che sicuramente sarà un titolare della Fiorentina, ma io ho già detto, ve lo ridico ancora una volta, che per la Fiorentina è un giocatore che va sgrezzato, va letteralmente educato. L'aggettivo che ha utilizzato, anzi il verbo che ha utilizzato Roberto Goretti in un colloquio che abbiamo avuto in Inghilterra quest'estate è stato: va educato, allora il verbo è giusto, è stato civilizzato. Mister. Ora poi uno pensa chissà che cosa, civilizzato nel calcio italiano, cioè deve capire quando fare un'entrata e non farla, perché secondo me loro si sono accorti, e io vi dico che me ne sono accorto anche col Benevento, che lei uno che prende, va dritto e fa fallo, gli importa una mazza di chi ha davanti, se ha davanti Conè o ha Scognamillo che abbiamo affrontato l'altro giorno, cioè e lui prende, entra, e credo che sia un giocatore molto da educare per quello che è il calcio italiano. Dopodiché verrà certamente messo in partita magari già oggi, però è un giocatore che va aspettato. Poi manca ancora una mezzala che io penso possa essere Tosvet al posto magari di Mandragora, ecco, credo che possa essere questa la soluzione per concludere il mercato in quella zona di campo.
0: Sì, vediamo insomma quello che sarà. Andrea,
2: e poi Indur, sì. Indur non lo puoi togliere, perché Indur è un giocatore che ha fatto straordinariamente bene nella scorsa stagione e quindi è chiaramente titolare di questa squadra.
0: Allora Andrea, dimmi sinceramente se vuoi ascoltare Paratici insieme a noi a DAZN. Vai, allora Paratici a DAZN.
3: Parto subito col chiedere di questo anno di ripartenza della Viola. Dopo una stagione molto negativa, è il suo primo mercato al 100% firmato Paratici con la scelta dell'allenatore. Quali sono state le priorità su cui avete scelto di lavorare?
4: Beh, intanto buonasera a tutti, siamo contenti di ripartire in questo scenario meraviglioso, quindi una partita bellissima che ci fa piacere giocare e iniziare con questo campionato nuovo. Poi diciamo che è la mia prima stagione intera, ma ho avuto tempo e modo di poter lavorare in questi sei mesi alla Fiorentina. Abbiamo cambiato tanto a livello di club innanzitutto, abbiamo cambiato allenatore, staff, giocatori, quindi sappiamo che ci vorrà un pochino di tempo per mettere insieme tutte queste cose e per essere competitivi, ma sappiamo anche dove vogliamo andare, cosa vogliamo ottenere, vogliamo creare qualcosa di competitivo e duraturo nel tempo, quindi siamo su questa strada.
3: La domanda cattiva gliela fa Stramaccioni.
5: No, non è cattiva Fabio, perché si percepisce l'entusiasmo riportato a Firenze da questo precampionato. Fabio Grosso, un allenatore che tu conoscevi dal settore giovanile della Juventus, 10 acquisti, 9 acquisti di cui uno solo, gli altri tutti under 24, quindi tanta futuribilità. Però Fabio, c'è il nodo Moise Kean. Ogni tifoso fiorentino che ci sta guardando adesso dice: ok, va via, che succede? Chi prendiamo? Perché nel rosa magari manca una punta, no? Se andasse via Moise.
4: Sì, intanto oggi è un giorno gara, prima di campionato, come ho detto, in questa cornice meravigliosa, quindi innanzitutto bisognerebbe godersi questi spettacoli, perché quando si hanno la fortuna di viverli bisogna goderseli. Siamo molto concentrati sulla partita, il giorno gara diciamo che non è il giorno migliore per potersi esprimere su questi argomenti. Noi siamo abituati così, purtroppo vedo che molti altri non lo sono, quindi entrano in questi discorsi quando probabilmente basterebbe aspettare il giorno dopo e sarebbe tutto più facile. Ecco, per quanto riguarda noi, abbiamo una società molto solida, abbiamo una squadra costruita in un certo modo, non abbiamo bisogno di vendere, anzi stiamo cercando e siamo attenti alle opportunità che si possono presentare anche per completare la squadra, quindi vedremo cosa succederà. I nostri giocatori sono in vendita solo se chiedono di essere ceduti, se arriva un'offerta comunque congrua a quello che è il loro valore e soprattutto se troveremo o dovessimo trovare un sostituto.
5: Diciamo, allora, prima troviamo il sostituto e poi parliamo.
4: Alla pari o migliore di lui, quindi siamo molto tranquilli, affronteremo queste situazioni nei prossimi giorni se ci saranno.
5: E le ambizioni restano intatte di questa Fiorentina?
4: Certo, le ambizioni sono quelle di giocare ogni partita cercando di ottenere il massimo risultato, perché è la nostra storia, la Fiorentina è un grande club, è un club storico che ha migliaia di tifosi, quindi meritano questo tipo di atteggiamento. Ecco, poi quello che succederà e in quanto tempo succederà, come ho detto prima, lo vedremo, perché ripeto, abbiamo cambiato tanto e come tutti i cambiamenti ci vuole un po' di tempo per mettere insieme tutti i pezzi e soprattutto anche per metabolizzare i cambiamenti.
3: Grazie a Fabio Paratici, buon campionato.
0: Allora, queste le parole di Fabio Paratici. Andrea, telegraficamente è un po' il messaggio che sta facendo passare la Fiorentina, ma sì, io personalmente non ci credo neanche se vedo dentro la testa di Paratici.
2: No, magari fino alle 24 di oggi l'argomento non verrà toccato, evidentemente, anche se è stato toccato abbondantemente oggi. Diciamo che in queste tre ore, dal fischio finizio al post partita, non viene toccato. Direi che dalle 7 di mattina di domani a tutta birra su Moise Kean, anche perché la Fiorentina, ragazzi, non può permettersi di perdere un giorno per trovare il sostituto di Kean. Parliamoci chiaro, questa è una trattativa che secondo me va in porto al 99%, però la Fiorentina con 40 milioni in mano o qualcosa in meno, poi vedremo quanto saranno tra parte fissa e bonus, deve subito andare alla caccia del sostituto. Io non ho dubbi che Fabio Parate ci sia mosso, perché è un dirigente talmente esperto che sarebbe esiziale se non lo avesse fatto fino adesso. Però ora che avrà il portafoglio pieno, si deve muovere con maggiore decisione. Cioè, io penso che per la gara col Frosinone ci debba essere stato lo switch: Ken via e dentro il nuovo attaccante. Ecco.
0: Va bene, Andrea, grazie, ci sentiamo dopo.
2: A dopo, ciao.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio. 348-7513-933 anche per i messaggi su Ken. Non so se sono già arrivati, però
1: è arrivato. Vai. Un commento a caldo alle parole del direttore sportivo della Fiorentina, Marco da Campi. Ci scrive: mamma mia che risposta Fabio, che soddisfazione, forza ragazzi, da Marco e Seba. Enrico: abbiamo tanto esaltato il mercato di Paratici, poi ci troviamo alla prima di campionato e schieriamo il centrocampo dell'anno scorso e abbiamo la notizia che forse venderemo il più forte centravanti italiano. Boh, speriamo bene.
0: Sì, la notizia è che io leverei anche il forse. Che dici, Niccolò Ceccarini? Ciao.
6: Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti. Ciao.
0: Che dici, Nick? Si toglie il forse sulla cessione di Ken?
6: Ma io penso che Paratici, ho letto ora le dichiarazioni, no? Che ha detto servono tre condizioni. La prima, che ci sia la volontà di uno di andare, c'è. La seconda, che ci sia la cifra giusta, quasi. La terza, che ci sia il sostituto, quasi. Per cui, diciamo, sono due quasi, una certezza. Siamo abbastanza in là, mi sembra, no?
0: Sì, sì, sono d'accordo. Poi, andando ad analizzare, chiaramente in questo momento si vuole dare la colpa a Ken, però sappiamo benissimo, Nick, che non è così, perché la Fiorentina, insomma, Ken lo ha messo sul mercato, perché è inutile raccontare cose non vere. E poi questa storia di un sostituto di
6: Paratici. Non vedo nemmeno un suo grande attaccamento.
0: Sì, sì, no, cioè, non è che la Fiorentina lo sta vedendo, però diciamo sono tutti d'accordo.
6: Ecco. Diciamo che è un'operazione che nel caso se si fa, come penso si farà, fa comodo a tutti.
0: Esatto, cioè non è che Ken si impunta per andare via e la Fiorentina lo vuol trattenere, non è che la Fiorentina vuole dar via Ken a tutti i costi e Ken invece si impunta per restare, ecco, diciamo che sono tutti contenti, Ken di andare al Como e la Fiorentina di venderlo al Como, si può dire questo?
6: Sì, sì, se arrivano poi alla cifra giusta, ma già, se no altrimenti la Fiorentina avrebbe detto che non si vende, esatto, gli avrebbe detto non mi muovo da Firenze.
1: Ma siete d'accordo con Luca che dice che Paratici ha detto una cosa pericolosa, e cioè che Ken verrà sostituito con uno migliore o almeno di pari valore? Questo alza anche l'asticella poi delle aspettative della piazza nell'ottica di sostituire il centravanti viola al centravanti della nazionale.
6: Io credo che ci sia una sopravvalutazione eccessiva di Moise Ken in senso assoluto, soprattutto ora a livello emotivo. Cioè, per me questo è un bravo giocatore, un bravo attaccante, però sembra quasi che tutti quelli che potrebbero venire, lo stesso Pellegrino che comunque viene giudicato per i 9 gol dell'anno scorso al Parma, e quindi la Fiorentina ha preso Ken quando lui non aveva fatto neanche un gol l'anno prima, no? Questo andrebbe sempre ricordato, perché poi alla fine ci si scorda sempre di quello che succede e a seconda di quello che accade invece sul momento si guarda solamente un lato della medaglia invece di guardare anche il rovescio della medaglia. Io credo che lui dica questo, quando fa questo ragionamento lui fa un ragionamento anche sui 10 mesi di un calciatore, sulla partecipazione del giocatore a tutto quello che è naturalmente il mondo Fiorentina, quello che uno può dare, quello che può essere, diciamo così, il comportamento dentro e fuori dal campo, quelle che sono le sue capacità tecniche. Che quindi se c'è una valutazione a 360 gradi, secondo me si può anche intuire che forse non so quanto siano sicuri al 100% che Moise Ken possa rendere il prossimo anno. Mettiamoci anche l'aspetto delle motivazioni, non motivazionale, perché poi anche questo è importante. Quindi secondo me se fanno una riflessione del genere, magari arriva un giocatore che è più motivato, che c'ha voglia, margini di miglioramento e tutto quanto, poi magari mi direte ma Beto non è lui. Certo, non sto dicendo che può essere, che deve essere per forza Beto il sostituto di Ken, però secondo me se si arriva a questo una settimana dalla fine del mercato è perché evidentemente hanno fatto delle valutazioni. Poi Ken rimane sicuramente un ottimo attaccante che però non sappiamo effettivamente quanti gol potrà realizzare e quante presenze potrà da questo punto di vista anche regalare alla Fiorentina, perché l'anno scorso è stato un calvario fisico per lui, quindi c'è da tenere anche questo aspetto. Poi se poi si deve pensare sempre in negativo, pensiamo anche in negativo. Io penso che mai come oggi questa operazione in caso di cessione sia la più ragionata di tutto il mercato della Fiorentina.
1: Bravo Cecca, ti scrive Nick da Scandicci, sempre il meglio e anche il più lucido, e aggiunge in conclusione del suo messaggio: Ken è sopravvalutato, come a sottolineare che si guardi una sola stagione proprio per fare la tara anche al valore del giocatore. Restando sul mercato, Nick, ti chiedo se ci sono novità per quanto riguarda Dodò.
6: Ma io non me l'aspettavo informazione, dico la verità, io non me l'aspettavo proprio informazione, poi ho visto che comunque lui ha deciso di mettere João Mario a sinistra perché evidentemente vuole un po' tappare di più la fascia a destra della Roma, e forse Grosso ha fatto un ragionamento sul fatto che Valdepeñas spinge come un matto e che magari da quella parte, se mette Dodò da una parte e Valdepeñas dall'altra, probabilmente, cioè non aspettavo João Mario a destra sinceramente e Valdepeñas a sinistra, però probabilmente lui ha fatto un ragionamento tattico e ha preferito mettere João Mario sulla sinistra lasciando Dodò a correre sulla fascia destra. E la sua trattativa con Nottingham Forest non mi sembra stia decollando, anche perché la Fiorentina vuole 10 milioni di euro e non mi sembra che questi soldi effettivamente siano arrivati. C'è un movimento su Mandragora, ma secondo me ancora movimento nulla di eccezionale, e invece io penso che mercoledì possa essere il giorno di un altro tentativo che la Fiorentina farà con il Sassuolo per Torsved. Questo è quello che mi risulta.
0: Incredibile come ti puoi muovere in anticipo quanto vuoi, Nick, sul mercato, ma poi alla fine dei conti è sempre l'ultima settimana quello dove si smuove qualsiasi cosa.
6: Eh sì, anche se nel caso della Fiorentina il grosso è stato praticamente quasi fatto tutto, ora la Fiorentina insomma quest'anno ha fatto tante operazioni dilazionate, partita forte, poi si è fermato un attimo, poi è ripartita. Però tante squadre sì, vedo, penso alla Juve ora che prende il portiere, che forse prende Kessié, che forse prende il Napoli che forse in questa settimana farà tante operazioni, Milan che si deve ancora completare, in effetti sì, all'ultimo si cerca sempre, ma poi perché si cerca sempre lo scontento, l'occasione, perché quando comincia a giocare arrivano i malumori, qualcuno si rende conto che non è più nel progetto in maniera definitiva, però è anche una mentalità totalmente italiana, perché io insomma lo faccio da tanto tempo il mercato e come ogni anno l'ultima settimana è sempre quella più confusionaria.
0: Nick, grazie mille e a presto.
6: Grazie a voi e ciao, forza Nick. Pellegrino, io sì. Mi gioco la fiche su Pellegrino.
0: Bene, benissimo, l'abbiamo segnato. Ciao, ciao Nick. Grazie a Niccolò Ceccarini. Messaggi al 348 753 933.
1: Ci scrive Francesco: la formazione di stasera denota che Grosso ha paura, mischiando la formazione dell'anno scorso a qualche acquisto di quest'anno. La mossa di Dodò è inconcepibile, come lo è schierare il centrocampo di Vanoli. Francesco ti scrive: Lorenzo, io ti voglio bene, ma ora che hai detto che ti aspetti Beto al posto di Ken, sappi che mi tieni sulla coscienza, vi ascolto dall'ambulanza.
0: Che devo fare, ragazzi? E questo è quello che filtra. Poi insomma, quest'estate di sorprese ne abbiamo accolte tante, però in questo momento Beto è quello più avanti di tutti.
1: Ma Ken, a quanto lo abbiamo comprato? Con Ken abbiamo vinto la scommessa e basta. Io ripeto, fidiamoci, lo scorso anno quasi in B, ora si fa gli schizzinosi per tutto. Ricordatevi anche che Ken in nazionale nessun problema. Finite le qualificazioni, più visto in campo, avete memoria corta, questo è Leonardo da Campi.
0: Ma ci ricordiamo tutto invece, Leonardo, però Ken comunque ha fatto molto bene alla Fiorentina e soprattutto sono i tempi che convincono poco. Mettiamoci in collegamento ai nostri amici della TV38.
7: È un ragazzo giovane di prospettiva, però è di prospettiva
8: assolutamente,
7: ma fermato non è sicuramente.
8: Luis, velocemente, poi andiamo da Radio Firenze Viola alla formazione della Roma perché ancora non l'abbiamo data.
9: Svilar in porta, poi Mancini, Ndjika, Hermoso, poi centrocampo con Lulli, Koné, Cristante, Wesley, Dybala e Mora, il nuovo arrivato giocatore appunto portoghese. Giocava lui?
10: No, in porto faceva allenamento.
9: E ne ha fatto in attacco, c'è Malen. Che
8: sì, c'è quindi Lulli al posto di Molina. Molina sembrava dover partire da primo minuto, invece gioca Lulli. Andiamo a salutare Radio Firenze, però Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua. Ben ritrovati.
0: Ciao, ciao, ciao, buonasera a tutti.
9: I neri per caso stasera.
1: Davvero?
9: Sì, ma c'è uno è meglio, uno è peggio.
0: Lo so. Ma perché c'è quelli, quelli che non hanno i capelli, Sauro, sono così, sono peggio di tutti.
9: Siamo così noi.
0: Sono
9: capito?
0: I peggio di tutti, sì. È così.
8: Qui in studio abbiamo parlato a lungo, ovviamente, della questione Ken. Voglio sentire anche il vostro parere. Ci siamo dilungati, ovviamente, su questa scelta di farlo partire dalla panchina che sembra voler preludere la sua cessione. Cosa ne pensate?
0: Ma se non è che sembra, lo è. La Fiorentina di fatto ha parlato anche Paratici, ha detto la Fiorentina non ha bisogno di vendere, questo ci mancherebbe altro, sono le frasi di circostanza che si dicono a questo punto del mercato più che altro. Però non c'è altra ragione, nel senso, se Ken non fosse vicino a lasciare la Fiorentina non ci sarebbe motivo per non farlo giocare stasera. Invece non partirà titolare, speriamo appunto che Pellegrino possa essere già pronto e che possa dimostrare subito di essere un grande attaccante come tutti noi speriamo. Però insomma i tempi su Ken a me non mi convincono, poi ci possono raccontare quello che vogliono, ma vendere il centravanti a una settimana alla fine del mercato dopo aver fatto un mercato del genere secondo me non è la mossa giusta.
8: In effetti, chiaro, la Fiorentina poteva darsi una deadline sulla vicenda Ken.
7: Senti come parla stasera.
1: Paratici, comunque, nelle parole che ha pronunciato poco prima del fischio d'inizio, ha sottolineato anche il peso della volontà del giocatore, che non vuol dire che poi sia Moise Ken ad avere le redini del mercato della Fiorentina, ma che è un elemento che non possiamo ignorare, perché sappiamo, soprattutto negli ultimi anni, quanto peso possa avere e quanto in difficoltà possa mettere la società. Io sono d'accordo sulle tempistiche, perché poi è già dalla passata estate che ci prepariamo anche alla cessione di Moise Ken e siamo anche curiosi di capire in che modo verrà sostituito. La Fiorentina sostanzialmente si è basata sui gol di Moise Ken per due stagioni, quindi è un giocatore estremamente complesso da sostituire. Al 24 di agosto rischia poi di far perdere un po' di tempo a Grosso, che già dovrà fare i conti anche con quello necessario perché tutti i nuovi si inseriscano non solo nelle sue idee ma anche nel campionato italiano.
8: Tra le sorprese di questa formazione, lo diceva poco fa Luis La Serpe, c'è Dodò dal primo minuto. Come ti spieghi questa decisione da parte di Grosso, Sauro?
10: Perché probabilmente Dodò non ha mercato, oppure
8: no, un po' di mercato c'è,
10: non ha mercato, nel senso, sì, è vero, in ottica, però
8: è sempre qui,
10: ma in ottica non lo compra, perché allora li vogliono tutti, no?
8: Sì.
10: E poi non li compra nessuno. Io da quello so io che quando vogliono uno e lo pigliano, insomma. Infatti io è questo. Poi Dodò probabilmente bisogna vedere anche quello che pensa, sì, un po' Grosso.
8: Probabilmente
10: non è che sia
8: stato
10: da ovvia fortina, non è che siamo tanti.
8: Sì, ma probabilmente c'è anche da dire un'altra cosa, non so se siete d'accordo, poi sentiamo anche la Radio Firenze, però Lorenzo e Chiara. Il fatto che sia stato spostato João Mário sulla sinistra mi fa pensare che Valde Peñas
10: è ancora giovane, probabilmente non gli dà proprio garanzie.
8: Come quella con la Roma.
10: Non gli dà garanzie.
11: Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, visto anche che c'hai Dybala e Moara e Moraz, che sono praticamente che vanno a prendere anche la palla sull'esterno, giocano dietro la punta, e quindi secondo me ha cambiato proprio questa linea, ha messo due giocatori molto più esperti sulle fasce, Dodò e João Mário, l'ha spostato a sinistra, cosa che non ha mai fatto fino ad ora,
8: sì.
11: Quindi è per dare secondo me un po' più di solidità a livello anche proprio di fase difensiva e di esperienza a questi giocatori, e quindi non che sia una bocciatura per Valde Peña, ci mancherebbe altro,
8: no.
11: Però probabilmente ha notato che, essendo anche una squadra molto fisica la Roma, da quel lato c'era Lulli, c'aveva Dybala e Valde Peña poteva andare in difficoltà. Questa secondo me è la lettura che gli ha dato Grosso.
8: Lorenzo e Chiara, ma avrà la testa giusta Dodò, che per tutta quest'estate comunque ha pensato alle soluzioni che potevano portarlo altrove?
0: Questa è la grande domanda, non è che per tutta l'estate, probabilmente ci sta pensando ancora, perché insomma la trattativa con Nottingham Forest c'è, non siamo ancora vicini alla fumata bianca, ma basta poco, basta che poi una delle due parti faccia un passo in avanti verso l'altra e quindi poi la situazione si sistema subito. Un po' azzardato mettere Dodò dal primo minuto secondo me, però io cerco sempre di confidare nel professionismo dei giocatori, nel senso, il mese di agosto Dodò lo riscuote dalla Fiorentina, quindi la testa è bene che ce l'abbia a prescindere da come va a finire. Per esempio ieri ho visto il Sassuolo che giocava contro l'Atalanta, Pinamonti neanche in panchina, che Aquilani dice infortunato, ma non è vero. Io mi chiedo, cioè, le società molto spesso sono in ostaggio dei giocatori che fanno un po' quello che vogliono, e quindi secondo me non è giusto. Quindi mi auguro che Dodò abbia la testa, perché deve averla la testa, perché fino a prova contraria oggi è ancora un giocatore della Fiorentina e quindi deve dare il 200% per la Fiorentina e per chi gli pagherà lo stipendio fino all'ultimo giorno in cui starà a Firenze.
8: Chiara, cosa ti aspetti da Dodò?
1: Mi aspetto che faccia, come giustamente ha detto Lorenzo, il professionista. Abbiamo giocato con Amrabat noi un inizio di stagione poco prima di cederlo, col giocatore già consapevole che il suo futuro fosse altrove. Sulla domanda che però ci hai posto all'inizio del collegamento in merito a Dodò, mi chiedo: quando mai Dodò ha avuto la testa focalizzata esclusivamente sulla Fiorentina durante il suo periodo di permanenza in viola? Io sono una di coloro che ha sempre apprezzato il potenziale del ragazzo, ha sempre sottolineato anche la furbizia della Fiorentina nell'andare a prendere un giocatore come lui, sfruttando anche delle circostanze che permettessero alla Fiorentina stessa di abbassare un po' il valore del cartellino, ma sono estremamente delusa da quello che poi Dodò ha fatto, se devo valutarlo in termini di continuità. E metto dentro anche tutti quegli atteggiamenti extracampo che l'hanno visto a volte mettere in difficoltà la

0: tutte immagini strane. Poi dopo la settimana si viene a sapere che almeno un paio di gol hanno fuori gioco, e forse anche l'espulsione del portiere, non mi ricordo come si chiamava.
1: Drongoski
0: non era ciò. Comunque, sì, si affida a un centrocampo che conosce, o comunque si conoscono tra di loro, e sappiamo che il centrocampo è un qualcosa di basilare, di fondamentale nel gioco di calcio. E insomma, davanti però, ragazzi, siamo pesi. Insomma, Pellegrino, Mastantuono, Attà, io non so cosa ne pensano alla differenza viola, però mi sembra insomma tanta roba.
1: Poi
0: so,
1: soprattutto
0: ragazzi,
1: Mastantuono, insomma, la prima all'Olimpico da titolare contro Dybala.
0: Come si chiama? El Tirador. Il burro? No, quell'altro sarà il Matador.
2: Però il soprannome gliel'ha dato bello uno a Pellegrino. Hai visto? San Pellegrino.
0: Ah, se segna, sì.
2: È il gasoso.
1: Mastantuono, Lorenzo e Chiara, insomma, il talento emergente contro il campione affermato Dybala e il suo grande connazionale.
3: Guarda, io spero possa fare per lui, spero possa fare, al netto degli infortuni, la carriera che ha fatto Paolo Dybala. Insomma, secondo me Dybala ancora oggi è uno dei migliori giocatori che ci sono in Serie A, chiaramente penalizzato tantissimo dagli infortuni, come dicevo prima, però giocatore di un livello pazzesco. Insomma, vedere giocare Dybala è tanta roba. Speriamo che Mastantuono stasera possa far meglio di Dybala stesso, e che la Fiorentina insomma possa sfruttare anche la gioventù là davanti. Davanti siamo pesi, ha detto il buon Luis. Cosa ne pensiamo? Io penso di voler vedere Attà a centrocampo, è cosa penso, perché non è quello il suo ruolo, non è quello dove sarà stasera. Il suo ruolo è una mezzala, l'ha detto grosso dalla prima conferenza stampa, ed è così perché l'abbiamo vista anche all'Udinese. Quindi,
0: ma almeno faccia un 4-4-2, Lorenzo.
3: Sì, 4-4-2, però l'altro esterno chi è?
1: Brescianini.
3: Beh, vabbè,
4: no, sarebbe in Dur a destra, insomma.
2: Brescianini a sinistra e Attà a destra. In mezzo al campo Fagioli e Nandur. L'altra volta contro noi avevamo messo ha giocato 4-4-2.
4: Si mandava a scalare sulla sinistra.
3: Sì, esatto.
4: Difensiva Attà, no, a destra. Sulla sinistra andava a scalare.
2: Sì, a sinistra, a destra c'era Bresciani.
4: Io la vedo un po'.
2: Sì, a sinistra, poi, che ha fatto insomma, che conosce la sinistra Attà e a destra Bresciani.
4: Sì, aspettiamo. È un ragazzo, aspettiamo.
2: Vediamo, tanto adesso li vediamo in campo.
0: Comunque, ha ragione. Lorenzo ha ragione, è un centrocampista, quindi è
1: una mezzala.
0: Poi, per l'amor di cielo, anche fase offensiva, non è che si arriva lì, oddio, chi fa quel pallone? È un giocatore.
3: No, certo, ci mancherebbe.
0: Però, giustamente, tu lo fai partire, come penso anch'io, da dietro.
1: E su Mastantuono, chiaro, anche lui è atteso da mille attenzioni, ci saranno per questo giocatore, ci si aspetta che possa regalare subito un po' del suo repertorio.
5: Sappiamo poi come possano essere pericolose queste aspettative, l'abbiamo visto già dal suo arrivo a Firenze, che tipo di entusiasmo sta vivendo la piazza nei suoi confronti. Io mi auguro che Firenze e la Fiorentina possano rappresentare per lui il palcoscenico ideale per fare quel salto di qualità che tanti temevano a Real potesse trovare difficoltà a fare, che possa aiutare poi la Fiorentina anche a raggiungere obiettivi nell'immediato.
1: E allora, grazie a Radio Firenze Veloce, ci ritroveremo come sempre nell'intervallo per commentare i primi 45 minuti di gioco. Buon lavoro con la trasmissione.
3: Sì, ciao, dopo, ciao.
1: Grazie, ciao.
3: Grazie ai nostri amici di RTV 38, stanno entrando in campo le squadre, quindi tra pochissimo andremo da Andrea Giannattasio, un paio di messaggi mentre perfezioniamo il collegamento.
5: La risolve Franchino su calcio di punizione, il testone del Gaspa Ciondoloni dalla disperazione, questo ce lo scrive Luca. Neri da Pistoia, formazione buona, ma Dodò a destra e Gioamario a sinistra mi preoccupano molto, se giochiamo facciamo bene, ma se difendiamo rischiamo di farci del male.
3: Allora andiamo all'Olimpico da Andrea Giannattasio. Andrea,
6: Eccoci, ci siamo, mancano pochi istanti al fischio inizio di Roma-Fiorentina, squadra in campo, è appena stato eseguito l'inno di Allevi, l'inno della Serie A, con adesso una delle canzoni Roma Roma Roma che viene eseguita subito dopo l'inno della Serie A, cosa inconsueta sui campi del massimo campionato che poi l'inno della squadra di casa venga fatto dopo quello della Serie A, ma d'altronde siamo nella capitale. Tutto è lecito. Fiorentina con la casacca bianca da trasferta esordisce quindi il nuovo completo Coma da trasferta qua all'Olimpico. Roma invece con una bella casacca giallorossa griffata Adidas, che ormai da qualche anno è lo sponsor tecnico della formazione

0: capitolina, foto diritto della squadra di Fabio Grosso, De Gea invece ha un completo verde pisello, con ovviamente il classe 90 che sarà anche quest'anno il capitano della formazione viola, e insomma è una conferma pesante per il giocatore certamente più esperto di questa squadra, che adesso è pronto a scambiare il gagliardetto con il capitano della Roma, che ovviamente Brian Cristante. Ecco qua, vanno proprio a scambiarsi i gagliardetti, due capitani di fronte all'arbitro, che lo ricordiamo è il signor Marcenaro di Genova, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Rossi, il quarto uomo è Fabbri, al VAR ci sono Abisso e Giua. Tra l'altro, essendo la prima giornata di campionato per la Fiorentina, entrano in vigore i nuovi regolamenti, le nuove iniziative dei regolamenti della Serie A per quanto riguarda il mondo arbitrale, quindi ovviamente la possibilità di invertire il calcio d'angolo, il minuto che deve passare a bordo campo un giocatore se si fa male, e la possibilità del VAR di intervenire in caso di secondo giallo errato che porta al rosso. Poi aiutami Lorenzo se me ne sono scordato un altro, penso che ce ne sia un altro ma ora mi sfugge, insomma sono questi un po' i principali cavilli tecnicistici del nuovo regolamento arbitrale per questa stagione della Serie A, soprattutto direi sui calci d'angolo e sulla revisione del secondo giallo al VAR. Si è fatto un bel passo in avanti, perché insomma si rischiava di combinare delle frittate galattiche. Allora, l'Olimpico di Roma è un catino bollente, sembra di essere tornato indietro di svariati secoli, quando al Colosseo c'era chiaramente la battaglia dei gladiatori e quindi c'era il popolo romano in brodo di giuggiole, panem et circenses, come si diceva un tempo, con la possibilità di liberare o mandare alla morte un gladiatore con la formula mitte, mitte, mitte, che voleva dire mandalo via, oppure jugula, jugula, jugula, che voleva dire uccidilo, e quindi vedremo stasera chi vincerà, chi rimarrà vivo e chi morirà sportivamente parlando. Tutto pronto per il fischio inizio della partita, la Fiorentina manovrerà la prima azione con Nicolò Fagioli, nel cerchio di centrocampo c'è il numero 44 Viola, un perno di questa squadra, lo è stato per tutta l'estate, io presumo che continuerà adesso ma anche in questa stagione, visto che su di lui grandi novità di mercato non ve ne sono state. Tutto pronto, il signor Marcenaro controlla che tutto sia a posto, fischietto in bocca per il fischietto genovese, è tutto ormai a posto perché questa gara possa finalmente iniziare. Si attende soltanto il fischio secco del direttore di gara, che ancora non arriva, adesso forse può arrivare. Eccolo qua, inizia il campionato 2026-2027 della Fiorentina, e noi gli auguriamo alla squadra viola di farci vivere una stagione da incorniciare. Palla lunga di David De Gea alla ricerca di Pellegrino, subito commesso fallo da Andur su Coné, e quindi punizione in favore della Roma in zona difensiva, si va a scusare il classe 2004 con il numero 17 giallo-rosso, punizione in favore della squadra capitolina con Mancini, che scambia con Dicà, palla lunga subito per Wesley che scambia con Rodrigo Mora, debuttante, numero 86, maglia giallo-rossa, arrivato dal Porto pochi giorni fa, una manciata di allenamenti con Gasperini e poi subito in campo. Brian Cristante supera il cerchio di centrocampo, palla al piede, bella palla per Dybala che però sbaglia tutto, poi subisce fallo Joao Mario, commesso proprio dalla Coia sul portoghese, punizione in favore della squadra viola, 50 secondi di gioco, chiaramente 0-0 il punteggio olimpico di Roma tra Roma e Fiorentina, palla di Ranieri in favore di David De Gea, De Gea che arriva con il pallone tra i piedi e si affida a Dodò, il titolare a sorpresa di questa sfida, Dodò che scambia con Dur per un brutto pallone, attenzione Malen, bravissimo però a metterci la punta Dragusin, straordinario intervento del rumeno, e poi si lancia da solo João Mario, molto bravo a seminare il panico con Cornet, che prova a dare il fastidio, poi palla che finisce rimessa laterale, ma è per la Fiorentina, bravissimo il portoghese qua ad autolanciarsi e a creare subito il panico. Palla adesso per la viola con Ranieri che scambia con Dragusin, esordio in campionato, è uno dei nuovi volti della viola anche per Radu Dragusin, che comunque abbiamo già visto all'opera nelle amichevoli e anche in Coppa Italia, ma oggi è l'esordio in campionato anche per l'ex Genoa e Tottenham. Palla purtroppo già riconquistata dalla Roma con Ndicka che apre per Hermoso, Hermoso che serve Wesley sulla sinistra, Wesley davanti a sé a Mastantuono che ancora non ha toccato il suo primo pallone. La stagione che abbiamo visto all'Opera 20 minuti col Benevento, per lui la prima gara dall'inizio in maglia viola. Cristante per Mancini, la viola riconquista subito il pallone con Ranieri che è molto bravo a far carambolare il pallone su un diretto avversario e conquistare anche la rimessa laterale in zona difensiva. Gara molto molto noiosa in questo momento, gara molto tattica. È chiaro che, avendo vinto anche la Lazio, un po' tutte le big in questo avvio di stagione hanno vinto. Ha vinto l'Atalanta, ha vinto il Milan, ha vinto l'Inter, ha vinto la Juve, ha vinto il Napoli.
1: Ha vinto la squadra di Ken.
0: No, è vero, è vero. E intanto c'è subito un calcio d'angolo per la Fiorentina. Calcio d'angolo, se l'è guadagnato Matteo Pellegrino. Bravo, bravo a andare sul fondo l'argentino. Spalla a spalla con Ndicka. Ultimo tocco del difensore, maglia numero 5, e calcio d'angolo per la viola. Abbiamo detto che i palloni di testa sono tutti di Matteo Pellegrino. Io sono curiosissimo adesso, a ogni calcio d'angolo, di vedere il nuovo centravanti viola che cosa ci regalerà. Calcio d'angolo per la viola, battuto, se non vedo male, da Nicolò Fagioli, perché è a distanza siderale della mia postazione. Ancora Fagioli non parte con il tracciante. 3 minuti e 10 secondi di gioco, primo corner per la Fiorentina, quindi potenzialmente prima opportunità per i viola. Va con il tracciante Fagioli, palla messa fuori dalla Roma, e allora subito si avventa sul pallone, prima João Mario e poi Fagioli. Bella palla scodellata per Brescianini, che però non ci arriva. Allora è Mancini che spazza via il pallone, poi attenzione la Roma che riconquista la sfera. Rodrigo Moro in contropiede, 3 contro 2 sotto Moro, per favore, scambio con Dybala, attenzione Dybala, 3 quarti di campo, Dybala, il tiro di Dybala, la parata di De Gea, molto bene, la persa.
1: Allora, abbiamo dei problemi con il collegamento con Andrea, adesso cercheremo di ripristinarlo. Insomma, contropiede della Roma, partito dal pallone che è rimbalzato sul fondo schiena di Fagioli e ha servito poi Dybala, che è arrivato al limite dell'area e ha calciato verso la porta. Bravo De Gea a parare il tiro in tuffo, il tiro rasoterra. Però insomma, una Fiorentina che deve stare attenta anche ai contropiedi della Roma, perché è logico che poi le sortite offensive con velocità dei giallorossi possano mettere in difficoltà la Fiorentina stessa. Chiara,
2: un po' di messaggi. Purtroppo questa è una formazione che viene studiata in funzione della squadra avversaria, come se noi si fosse una squadretta che si deve salvare. Il male di non avere coraggio, non si doveva fare la nostra, noi si doveva fare la nostra squadra e la nostra partita, infischiandocene dell'altra. Questa è la forza. Purtroppo ad oggi siamo sempre i soliti polli, questo ce lo scrive un ascoltatore che si firma AA. E poi c'è anche chi ti chiede se ti garberebbe un centrocampo con Torreira piantato in mezzo e Attà mezzala sinistra, con Ulai mezzala destra. Dur cambio di lusso, come deve essere in una squadra di alta classifica.
1: Ma a me piace Torreira, piacerebbe per te. Il problema è che, come tutti sapete che avete ascoltato il pre-partita, la partita contro il Benevento, la Chiara non lo vuole più Torreira, l'ha detto lei, non l'abbiamo detto noi, l'ha detto lei: ah, non lo voglio perché sarebbe... Ripetilo, vai, se hai il coraggio, ripetilo.
2: No, ho detto semplicemente che non vedo il posto per Torreira, quindi qualcuno gli dovrebbe fare posto, e secondo me noi facciamo valutazioni sul giocatore che abbiamo salutato e il centrocampo che la Fiorentina ai tempi aveva. Oggi noi prendiamo un giocatore che sicuramente ha più esperienza, non sappiamo se anche qualche limite ulteriore, all'interno di un centrocampo che comunque qualche scelta te la offre. Detto questo, l'ho già dichiarato, dovesse arrivare, sono la prima peretola ad aspettarlo.
1: Bene, quindi è tornata indietro la Chiara. Andrea, di nuovo.
0: Ora mi sentirete peggio direttamente da una cantina, però d'altronde quando l'Olimpico si riempie così tanto la linea internet va male, allora torniamo ai vecchi metodi di un tempo. In ogni caso, siamo giunti al 7° minuto, l'Olimpico 0-0, la Roma sta facendo un po' più vedere, ci ha provato un paio di volte con Dybala, un classico tiro al giro dell'argentino, palla alta di mezzo metro sopra la traversa, la Roma che protestava per un tocco di braccio di un giocatore viola. Ma in ogni caso l'azione più pericolosa, come raccontava giustamente Lorenzo Benedetto un paio di minuti fa, quella che poi ha portato al tiro i giallorossi, è stata propiziata da un rimpallo sfavorevole sulla schiena di Fagioli, quindi anche un po' sfortunata la Fiorentina in tal senso. Comunque 7 minuti di gioco, 0-0, gara abbastanza equilibrata, un paio di folate della Roma senza grosse problematiche per Davide De Gea. Adesso vediamo la Viola come si risistema. Vedo comunque sia molta sicurezza soprattutto da parte di Radu Dragosin, che veramente è un pilastro in questa difesa. Radu Dragosin, che era un obiettivo della Roma.